0: serata.
1: Quindi
0: che voi non conoscete
1: in questi giorni, perché
2: magari potrebbero
0: tra le righe qualcosa magari racconteremo.
2: Ah, altri non si possono proprio raccontare.
0: Alcuni no,
2: me.
0: Alcuni no.
1: È stato carino. Io sono uscito in kilt. Vestito
2: no, guarda,
1: da
2: non eri tu. Non eri tu.
0: La voce non sembrava la tua.
1: Però posso dire una cosa?
2: No.
0: È in Bermuda.
2: Oh, che carino.
0: Vediamo se i famosi pentavolvo.
1: Madonna.
0: Ma sono dei polpaccini come i miei.
1: Ma che cacchio dici?
2: Sì, ma guarda che quadricipite che c'ha. Te lo sogni te. Ma dove? Qui.
1: Comunque, diteci veramente se c'eravate, se vi è piaciuta la serata che abbiamo fatto, il 50esimo. Adesso lo faremo la prossima volta tra 50 anni,
0: ecco.
1: Quindi quando la radio,
2: chi c'ha un occhio, ma chi ce la fa ad arrivare sul palco a 93 anni?
1: Ma non fa? Solo, ma non cioè, solo tra 50
0: nel
1: anni.
0: Nel nostro caso c'è ancora una questione proprio di essere in vita,
1: esisterà ancora.
2: Ma io forse potrei. Beh, dovrei morire intorno ai 93, mi dicono.
1: Sapete quei siti che dicono sempre che ci sono delle notizie buone con dei medicinali? Dicevano che dal 2028, credo, verrà creata questa cosa che
0: sconfigge.
1: Che ferma tutte le proteine che servono all'invecchiamento.
0: Oh, wow.
1: Io non so perché il corpo a un certo punto.
0: Arrivarci al 2028, però.
1: Perché...
0: Intanto arrivare al 2028.
1: No, perché è una bella teoria. Cioè, il corpo invecchia perché arrivano queste proteine che bloccano altre che servono per la riproduzione delle cellule.
0: Delle cellule, certo.
1: Ora non si riesce a capire perché nascono queste proteine. All'inizio si pensava che fosse del tutto naturale invecchiare, non so se mi spiego.
2: Sì,
1: cioè,
2: certo.
1: Queste proteine nascono perché sennò avremo gli organi vecchi. Che senso ha? Invece no, gli organi potrebbero rinnovarsi.
0: Wow.
1: Perché nasce questa proteina?
2: Ah, boh.
1: Cos'è? Siamo anche noi come quello che ci ha creato, il buon Dio o questo ingegnere, ci ha creato come replicanti, per cui dobbiamo campare un certo...
2: No.
1: E poi basta?
0: Obsolescenza programmata?
2: Ma mi chiedo, ma a un certo punto non ci si stanca di vivere?
0: No, cioè... no, assolutamente no.
2: Ho capito, a 102.000 anni.
0: No, se sei in salute, no.
1: Allora, se tu pensi a Christophe Lambert nel... qual era il film?
0: Highlander.
1: Lui era proprio stanco. Lui voleva invecchiare perché non ce la faceva più a vedere invecchiare le sue donne di cui era stato innamorato e morire.
2: Certo.
1: E lui no. Lui a quel punto lui voleva.
0: Il problema non si porrebbe perché anche gli altri avrebbero vita lunga. Quindi...
1: Cioè io e mia moglie siamo insieme per quanto... No, dai.
2: Ma non saremmo un po' troppi?
0: Quello è un tema. Buongiorno Comollo.
3: Buongiorno a tutti.
1: Anche questo, se mi permettete, non è vero. Perché stavo leggendo una classifica di quanti nascono negli anni nelle varie nazioni. In Italia lo sappiamo che diventiamo sempre meno, ma così come in tutto l'Occidente.
0: Quindi lo spazio ci sarà, dici.
1: Lo spazio diventerà sempre più degli indiani, nemmeno dei cinesi, perché i cinesi sono meno di prima.
0: Sì, è vero, è vero. Probabilmente Africa, neanche Africa, forse l'India.
1: L'India e un po' di zone dell'Africa.
0: Vediamo.
2: Allora auguriamoci che scoprano questa proteina.
0: Speriamo presto. Dove eravate voi due? Non vi abbiamo visti alla festa.
3: Io a fare il papà tutto il weekend.
0: Va bene, ci sta, sei perdonato. Lidia?
4: Io a casa.
0: A casa. Serena.
1: Guarda,
2: ma la sigla?
0: Con la tosse. Vabbè.
3: E non ha parlato.
2: Scusa, ha parlato adesso, non l'hai messo la sigla? Ecco.
1: Guarda quanti, io c'ero, Matteo Di Ferrara, siete stati fantastici, Giampaolo da Parma, io c'ero, Pupazzetti, c'ero venerdì.
0: No, sai qual era la dimostrazione che
1: buongiorno,
0: tutto il paese...
1: di notte c'ero.
0: Cioè, io sono arrivato abbastanza di pomeriggio, insomma, abbastanza presto, c'era pochissima gente in giro, devo dire, poca gente, e tutti quelli che c'erano, grande, grande. Quando siamo usciti, sono andato, io ho dormito lì, no? Ho fatto un pezzetto di una strada parallela al parco, al palco, non a, forse anche a un parco, no, al palco sicuro, e le poche persone che erano in giro, ma tipo 6 o 7, erano tutti usciti dalla festa, cioè sembrava che tutto il paese fosse andato, tutto il paese, tutta la città fosse andata alla festa.
1: Pupazzetti, io c'ero venerdì, molto bello vedervi, avrei apprezzato anche qualche cantante. I cantanti c'erano il giorno prima nella tappa del tour, con noi ci sono stati Rovazzi e Baby K. Io c'ero, Matteo da Ferrari, siete stati fantastici. C'è modo di rivedervi in TV? Non lo sappiamo.
0: Forse
1: credo
0: degli spezzoni,
1: ci saranno degli spezzoni,
0: degli
1: ma non eravamo in... Ma chi è che ha detto che saremmo stati in TV?
2: Noi non l'abbiamo detto, anzi abbiamo specificato che magari ci sarà uno speciale più in là, però non la diretta.
0: Gli highlights, diciamo, della festa.
5: Buongiorno ragazzi, io ve lo dico, non avevo mai visto Manola. Io ho visto in televisione, ma Manola è veramente buona. Andata da Genova.
0: Buona,
2: non me l'aveva mai detto nessuno.
1: Secondo me un filo d'olio, una goccia di limone
2: e la morte sua.
0: Praticamente aveva un'addominale, la Mosley, che boh, fermerebbe, non so, uno, è uno scudo nucleare. Uno
2: allora
0: scudo...
2: io vorrei potervi dire che tutta questione di genetica, invece no, mi faccio un mazzo così.
0: Ti fai un mazzo così,
2: sì,
0: si vede,
2: sì,
0: si
2: sì,
0: vede,
2: sì,
0: va
2: un
0: bene.
2: Mazzo così.
0: Per raccontarci se eravate alla festa o quello che avete fatto nel vostro weekend, scriveteci al
4: 342 41 15 105.
0: Più tardi arriva
4: Laura Pepe.
0: Laura Pepe.
1: Buongiorno Lidia. Buongiorno Marco.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Arriva Laura Pepe mentre mettiamo Anna Pepe, che è carino com'è.

0: qualcuno
1: dice:
0: due anni di assenza, torna con White Girl Wasted, Anna.
2: Quanti anni ha nel
0: frattempo?
2: Due
0: anni di nel frattempo ne ha, non lo so, non credo che ne abbia
1: 22.
0: Ancora 30.
2: E tu dicevi che la sera prima del compleannone, cioè al Summer Festival, è stata tra le più acclamate, giusto?
0: È venuta giù la piazza quando lei, ultima artista in scaletta, è venuta giù la piazza.
2: E questo ci aiuta a fare una riflessione che abbiamo fatto dal
3: compleanno.
2: Perché
3: la piazza era salita?
2: è venuta giù. Abbiamo fatto una riflessione.
0: Scusa,
2: su,
0: linguaggio giovane della Gen Z.
2: Ma insomma, cioè, è venuta giù la piazza.
4: È venuta giù la piazza, lo diceva il mio bisnonno. Cioè,
2: comunque,
4: perché durante i bombardamenti è venuta giù la piazza.
2: Abbiamo fatto un po' di riflessioni sulle questioni di target, no? Si dice sempre nell'ambiente delle radio che i ragazzi molto giovani ascoltano poco la radio. Invece devo dire, quando...
3: Poi dici le cattiverie e poi ridi. Sì. Stai zitta almeno.
2: Quando...
0: No, perché pensavo passasse, no, scusami Ross, passasse inosservato la mia. È una citazione della Gen Z. Invece no, dovete mettere il dito nella piaga.
2: Nella piaga.
0: Certo.
2: Ecco. No, stavo cercando di dire che in realtà alla fine, quando noi coinvolgevamo la piazza con cose anche molto. Perché quando fai quei festoni là, dici, vabbè, sai, ma un po' di gente ascolta radio, un po' di gente passa di là e si butta. Invece eravate tutti ascoltatori ed erano tutti molto giovani. Quindi mi viene da pensare, conclusione del discorso, che abbiamo ascoltatori giovani, abbiamo tanti ascoltatori giovani.
0: Ma sta a vedere che siamo trasversali. Chi l'avrebbe mai detto?
2: Se no non fai quei, posso dire, se no non fai quei numeri, Se no non fai quei numeri. Senza cantanti,
0: ragione,
2: perché al compleannone non c'erano gli artisti, appunto, non c'erano i cantanti, quindi siete venuti là per noi e quindi grazie. Grazie amici di tutte le generazioni, siamo come Vasco, dai 7 ai 97, ci ascoltate.
3: Stavo leggendo un po' di messaggi, sono tanti gli amici che sono venuti e volevo sapere dall'altra parte cosa avete visto, perché ero veramente curioso. Poi noi vedevamo soltanto i, come posso dire, quelli più vicini.
2: Beh,
3: quelli
2: certo.
0: Sì.
3: Dai riflettori, dalla torre dei riflettori in poi, ma c'erano un sacco di amici a destra e a sinistra delle torri, della
0: anche
3: torre
0: dietro,
3: centrale, che andavano
0: fondo.
3: Avanti e c'erano tanti che ci vedevano attraverso i monitor, attraverso il video. Vabbè, bella festa, niente
2: bello,
3: da dire, bella festa.
2: Bello.
3: Poi io mi sono sciroppato altri, cosa avete fatto di bello voi? Altri 100 km, altre 10 ore di auto, 5 all'andata, 5 al ritorno, perché ho fatto il trasloco di mia figlia che è tornata dopo l'anno di università. Tornerà lì l'anno prossimo, quindi ho dovuto fare il traslochino. Mi sono fatto da Milano a Losanna, da Losanna a Milano, mentre mia figlia era a Ginevra.
2: Ecco, beh, io ho fatto le follie perché sono andato, ero a Procida, anzi mi dispiace essere mancato per due giorni, a un festival molto bello che si chiama Procida Racconta, che abbiamo anche raccontato, Procida Racconta. Sono andato a Ferrara, poi sono tornato a Procida e poi sono tornato a Milano. Quindi anche il festival lì era molto bello, quindi ho fatto due cose molto diverse, molto belle. Mi sono beccato anche giorni a livello ferroviario.
3: Ragazzi,
0: caldi,
3: ma secondo me
2: come fanno i pendolari?
3: Giorni.
2: Ma come fanno i pendolari?
3: Secondo me sono
0: ma
3: tutti
0: poi
3: così.
0: L'estate triplicano i problemi, ma, puntualmente sì, così.
2: Ma
0: la
2: io
0: situazione.
2: Mi chiedo se io ogni tanto giro, magari ho dei periodi in cui concentro più spostamento, ma uno che si sposta tutto l'anno per lavoro, ma come fa a non impazzire? Salvini, ma ti vuoi dare una... Non è colpa direttamente di Salvini.
3: Adesso oggi ha una, ha una riunione importante, perché dopo quell'incidente dei 9 ragazzi in auto... Mm.
2: Brutto, eh?
3: 9 ragazzi in auto.
0: Ma come...
2: Brutto, vabbè. Brutto, vai. Brutto e...
3: Tre morti, no?
2: Sì, ma leggevo un po' di dati generali su questi ultimi weekend e ragazzi, i numeri sono... Cioè, sono in crescita, quindi adesso banalmente, se un po' vi fidate di noi e se un po' quello che diciamo vi colpisce o vi fa riflettere, cerchiamo di essere più responsabili su questa faccenda della guida, cioè cerchiamo di fare come fanno in Inghilterra e negli altri paesi. Uno non beve e guida, è una regola molto semplice, no?
0: Ma poi se l'auto è omologata per 4, non andateci in 12.
2: Cioè in 9.
3: Ma come hanno fatto a starci in 9?
0: Ma non lo so.
2: Intanto che
0: so.
2: Macchina era? Un po' grande.
0: Non lo so.
3: Ma no,
5: non
3: lo so.
5: Non era tanto grande. No.
0: Non vabbè, era, dalle immagini non mi sembrava grande, però.
2: Cioè
0: è
2: io lo capisco che anche il gusto della bravata fa parte della giovinezza. Io lo capisco, però ragazzi è pericoloso. La bravata
0: certo.
2: Fatela, ne so, buttandovi in mare di notte, che voglio dire, il massimo che ti succede è che
0: una bronchite il giorno dopo,
2: che ti viene un po' di mal di collo, cioè, ma non fate, cioè, le bravate e guida non devono andare nella stessa frase. Ecco, posso dire
0: Audi A2, la macchina, quindi non troppo grande.
2: Piccola,
0: esatto,
2: sì.
0: Esatto, piccolina.
2: Brutto, brutto, veramente brutto.
3: Va bene, direi che possiamo iniziare il nostro. E poi alle 11 arriva la ottima professoressa Pepe, che ci racconterà un po' di storia.

0: oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Repeat it, Martin Garrix, Ed Sheeran, nel nostro 105 Selection. Buon lunedì, io non posso leggere messaggi, quindi vi vengo dietro e mi fido di voi.
1: Sapete cosa ho fatto? Ho guardato un po', visto che in giro per il mondo d'estate ci sono concerti, stavo guardando i nostri in Italia, la festa che abbiamo fatto, il tour
0: Vasco che fa 10 date all'Olimpico
1: Vasco,
0: di Roma, 10,
1: una roba incredibile, cioè, e guardavo cosa fanno in Svizzera a Ginevra e Losanno, mamma mia
0: di festival,
1: mamma mia,
0: sì, storicamente,
1: ma sono avantissimi, perché come tutte le popolazioni secondo me molto rigide e molto con un senso civico, quindi rigide per certe cose nel seguire le regole, quando si divertono sono esattamente all'opposto.
0: I giapponesi sono così, no?
1: Esattamente,
0: hanno un mega controllo e poi...
1: cioè il volume a paletta, volume fortissimo, ma ti danno i tappi per le orecchie all'ingresso.
2: Perché tu hai diritto, senso ha, però,
1: perché, no, ha senso, perché se uno vuol sentire la musica altissima ha diritto di farlo, ma tu di proteggerti le orecchie, così tutti possano avere la loro.
0: Per esempio, nella mia coppia non radiofonica, coppia di vita, che è mia moglie, che è giovane ma dentro è più anziana di me, lei detesta il volume alto.
1: Vedi?
0: Quindi quando siamo a casa devo sempre abbassare. Se andassimo a un concerto in Svizzera, lei userebbe
1: lei
0: i tappi.
1: Dice, ti danno i tappi per orecchie, poi ballano. Io li ho visti perché c'erano in tutti gli angoli di Losanna. Mia figlia è andata a Ginevra perché era più bella, più grande la festa. E si muovono proprio tipo rave, avanti e indietro e basta, al massimo con un braccio alzato.
0: Comunque sì, la Svizzera ha una scena di quel tipo molto molto forte.
2: Pazzesco.
0: A proposito, scusami Lidia, ma non sei stata invitata al Secret Show di Rick Rubin in Toscana? Non conti niente, scusa.
2: Sì, ma
0: Rick Rubin ha fatto un festival
2: a casa.
0: È tutto in lino, i cantanti sono fatti di lino, proprio loro.
2: Sì.
0: I microfoni sono di lino, è tutto di lino.
3: C'è povera Lidia che è rimasta a casa questo weekend.
2: Sì, stamattina sembravo tipo zombie.
1: Ma come
2: quando
1: mai?
2: Sono uscita non c'è questa voce da
3: non è più il giaguardo una volta, Lidia,
0: come diceva Piotta. Ma no, perché quando scatta l'utilizzo dell'aria è pieno di gente afona, perché l'inizio dell'aria condizionata distrugge la voce.
1: Comunque guarda, con una donna con la voce un po' rotta così, a me per esempio
0: un po' golino,
2: perché non mi hai sentito tossire stanotte.
1: Sì, perché andavi
3: erano gli inferi quelli
1: la prima notte che mi ha fatto accendere il condizionatore, però come deumidificatore.
0: Anche io stanotte, la prima notte che ho avuto il consenso,
1: mamma mia,
3: io ieri sono stata a Palo Laziale, che è una capabio che non ce l'ha fatta, via. E sono stata tutto il giorno al mare, chiaramente in spiaggia. Niente, ad un certo punto è arrivato quel venticello. Stamattina mi sono svegliata a Mandalir, che mi ha proprio presa in gola, letteralmente.
0: Rendezvous tomorrow.
3: Scusa, oddio,
0: ma
3: oddio, cosa sta succedendo?
0: Si chiama Palo Laziale.
3: Palo Laziale.
0: Sembra una telecronaca.
1: Signori
0: sulla destra, al centro,
1: contro chi giocava?
0: Palo Laziale.
3: Contro chi giocava? È una ridente cittadina in provincia di, cioè vicino alla Dispoli.
0: Lo apprendiamo adesso.
1: Comunque c'è un'Italia sull'autostrada. Mi abbiamo impiegato un sacco di tempo a arrivare perché l'autostrada era veramente piena di gente che stava andando verso il mare, verso Bologna.
0: Io non lo so.
1: Ritorno,
0: se
1: ho fatto i laghi. Mamma
0: anche
1: mia.
0: A me sembra che quest'anno ci sia più gente che si sposta. Ma non so se è un hype che respiriamo anche dai social, dal fatto che tutti ci trasmettiamo le esperienze, però anche a me sembra che quest'anno sia un bordello in giro.
1: Non so, ci pensavo, secondo me ormai il sistema autostrade, non quello italiano, è quello del mondo, non va più bene, cioè è un sistema sbagliato. Basta uno che si fermi in autostrada, macchina ferma, 40 km di coda, 30 km di coda,
0: ma vi ricordate
1: 6 km di coda, com'è possibile?
0: Negli anni 80 dicevano che le città del futuro avrebbero avuto quelle specie di automobili volanti con cui
3: poi cos'è successo?
0: Perché non le hanno fatte? Musk, fai le automobili violanti
3: con tutti quei soldi che c'hai.
1: Dovrebbero inventare degli elicotteri caratrezzi, cioè, perché vanno subito rimosse.
0: Scusa, il cielo per sua definizione non può essere mai affollatissimo, quindi usiamo le navicelle. Secondo me la tecnologia non ci sarebbe per fare le navicelle volanti,
1: perché
0: per
1: basta veramente un'auto che si ferma. Noi ne abbiamo trovate 10 auto che si fermano.
3: Ma
1: perché
3: poi si crea coda? Perché siamo curiosi, e quindi che cosa facciamo? Rallentiamo all'altezza della macchina ferma per capire cosa è successo, e quindi si crea il delirio.
0: Ci sono varie scuole di pensiero su questa faccenda del
1: perché. Io non lo so.
0: La scienza l'ha studiato. Alcuni dicono che è ovviamente una relazione tossica tra il numero di persone e le strade che sempre quelle sì. sono. Altri invece dicono che c'è sempre un errore umano, c'è un rallentamento, uno che si ferma a guardare, uno
1: ma
0: che
1: non è proprio così. Scusami, nel momento che la polizia stradale dice rallenta perché c'è una macchina ferma, la gente rallenta.
4: Sì, forza. Se stiamo viaggiando ha un senso, inchiodare no.
1: Ma se esatto. stiamo viaggiando a 120, 130 e c'è traffico, se

0: alle 5 della tarde, Butraghegno.
1: Scusa, sono in collegamento, c'è ancora Carol G, vuole ancora un po' di intervista.
2: Vi ho mai raccontato di quella volta?
3: No! Che,
2: no?
3: No?
2: Lo racconto, sì. Del concerto stupendo in Vaticano in cui...
3: Cui cantava anche cosa?
2: No, non l'ha cantata Culona, non poteva cantarla in Vaticano Culona.
0: Ma sai che è un aneddoto davvero intanto nuovo e poi irresistibile,
2: accattivante. Sì, sì, lo so.
1: A me
2: lo
1: me l'ha raccontato il Papa. Mi ha chiamato e ha detto: ma chi sei?
2: Ma chi?
1: Tony, ma ti rendi conto che mi ha cantato Culona a
2: no,
1: me?
2: No, non l'ha cantata.
1: E lui dice: a me il Santo Padre da solo.
2: Ma
1: se lo dice da solo.
2: Chat GPT ti ha chiamato Francesco o ti ha chiamato
1: Non ho capito chi mi ha chiamato. Però dai, il nostro attuale Papa, vabbè, è ancora giovane, come posso dire, e da quant'è? Meno di un anno, Lidia, che insediato, si dice un Papa insediato, impapato.
0: Posso dire la sensazione che ricevo impepato quando vedo il nuovo Papa? Non lo so, non è, forse è blasfemia, ma non è una critica, Ho come la sensazione che sia un attore che fa il Papa in un film.
1: Più perché che... non sei ancora abituato a vederlo.
0: Perché è giovane forse.
1: Perché è giovane, sì, è quella cosa lì.
0: Cioè gli altri erano proprio tanto papi.
2: Diventano, cioè, papi dopo. Faceva lo stesso effetto, però risultava antipatico un pochino.
1: All'inizio tu
0: non aveva proprio un aspetto pieno di...
1: Però guarda che anche Francesco all'inizio,
0: no, Francesco l'ho visto subito Papa io. Ma anche Ratzinger l'ho visto. Ma credo sia, sai cosa, una problematica di età. Cioè quelli della mia generazione hanno visto papi sempre molto anziani. Il fatto che un papa sia più giovane mi fa pensare a una cosa diversa.
1: È una cosa che hai detto anche durante la serata. Abbiamo visto tre papi, no? Cosa
0: sì,
1: hai detto?
0: Due papi, perché ho fatto i calcoli, ho chiesto due papi e 11 nei 25 anni del 26 anni del programma sono cambiati due papi e 11 presidenti del consiglio.
1: Abbiamo fatto mondiali abbiamo fatto?
0: 7 mondiali,
1: di cui però
0: 3 non c'eravamo, compreso questo. E vabbè, insomma, un po' di cose in 26 anni sono successe. Abbiamo raccontato tragedie, cose belle, sport, costume, polemiche. A proposito di polemiche, è stato un weekend anche di polemiche, questa cosa di Giorgia Meloni e Donald Trump. Insomma, come l'abbiamo vista? Abbiamo un parere su questa
2: allora,
0: faccenda?
2: Allora, per quanto io simpatizzi per Giorgia...
0: Cosa dice la tua compagna?
2: No, io simpatizzo, però effettivamente questo scambio social, cioè non si parla di due influencer o di due content creator, è veramente ridicolo, io trovo. Certo,
0: sì,
2: non potevano rispondere, però è un botta risposta un po' ridicolo, secondo me. Lui è fuori melone. Cioè non ci
1: fuori
2: sta
1: Meloni.
2: No,
0: fuori
2: sì,
0: Meloni.
2: Fuori Meloni. Non ci sta più dentro. Trump fa delle cose assurde.
0: Però credo
2: dice
0: che la replica di Giorgia Meloni, quello che ha detto, quindi quando ha detto l'Italia non implora, eccetera, credo che nei sondaggi le porterà qualcosa. Perché è sembrata cazzuta. No?
1: Però innanzitutto Trump non ha inveto contro gli italiani.
0: Ma
2: sì,
0: contro
2: ho
0: di lei.
2: Capito, però comunque è il nostro capo.
1: Ma infatti, come presidente del Consiglio, io il presidente del Consiglio ha tutto il mio rispetto
0: sostegno.
1: E la Meloni politica non doveva coinvolgere gli italiani. Trump se l'è presa con lui, con lei. Il coinvolgere gli italiani è una mossa politica della serie,
0: No. Possiamo dire
1: tanto
0: che Tony ha ragione.
1: Tanto è vero, Tony ha sempre ragione. Ma Tony, Tajani andrà lì. Dovrà andare lì adesso, perché comunque
0: sì,
1: noi dovremmo esserci.
0: Lei dice in quanto rappresentante del... Però lei,
1: come presidente del Consiglio, ma lui non ha parlato...
0: Lui ha detto una cosa personale.
1: Lui ha detto alla Meloni.
2: Come fa
1: qui
2: però a non riferirsi a lei?
0: Poteva dire non è vero che ho chiesto la foto.
1: Oppure il presidente del Consiglio italiano non chiede questa cosa, non gli italiani.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, è vero.
1: Perché diciamo... io non ricordo che Trump abbia detto che io sono...
0: No, è corretto.
1: Non me lo ricordo.
0: Però è una mia idea.
1: No, ma è corretto. L'avrei detto di qualsiasi politico che tenta di fare della serie tutti insieme, No,
0: sì,
1: tutti insieme, scusami.
0: La parte per il tutto, si dice, no? Cioè, tutto sommato era una scaramuccia personale. Cioè, quella ha proprio detto, voleva la foto e mi ha chiesto di farla. E invece lei ha reagito...
1: Pena, mica dice, gli italiani mi hanno fatto pena.
2: Sì, però non può
0: essere
2: una scaramuccia personale nel momento in cui si riferisce a un capo di Stato. Le mandi un messaggio e le dici, ma perché mi hai chiesto la foto? E lui però ha attaccato in qualche modo anche noi italiani.
0: No,

0: Perché ti faccio un esempio.
1: Sì,
0: se Tony va a una serata e vuole fare una foto...
1: Ma io lo dico a Tony, mica lo scrivo sui suoi social per colpire il capo di Stato italiano e quindi gli italiani.
2: Infatti come figura... Perfino il Presidente della Repubblica ha detto: io sto con il nostro capo di Stato.
0: Ma tutti siamo con lei, è stata
2: tutti.
0: Una cosa orribile,
2: con il nostro Presidente del Consiglio.
0: E secondo me non è vero, non è vero, non ce la vedo proprio a chiedere la foto.
2: Ma stiamo scherzando. Però quella cosa lì non è tanto corretta.
0: Sì, assomiglia, è successo.
2: È vero che ha avuto il sostegno da tutti, sinistra, destra, da tutti. Però...
1: Ma certo, ma è follia quella che ha fatto Trump.
0: Cioè assomiglia a uno scivolone.
2: Ne ha fatte di tanto.
0: E è una cosa che poi lei e il suo staff hanno provato, diciamo, a trasformare in qualcosa di positivo che portasse un'ondata,
2: cosa che poi è successa.
0: Vabbè, nostra opinione. Va bene, cosa ne pensate voi? Anche altre, guarda che scusate, ma ogni tanto dalla
2: mi mandi la foto di me e Trump insieme, per cortesia.
0: La postiamo.
1: A sto punto la voglio pure io.
2: Ma poi lui sembra più giovane di me, scusa.
0: È vero, no, va bene.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.

di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Guarda che è veramente simpatica, il dito nella piaga. Cioè, ho visto dei suoi video, delle sue cose, mi ha fatto veramente tanto ridere, fa delle cosette simpatiche, complimenti. Lidia, chi abbiamo?
1: A 105 Friends diamo il benvenuto a
2: Laura Pepe, professoressa dell'Università degli Studi di
3: Mi fa
2: Milano.
3: impazzire,
0: Come
3: perché
0: direttore, non si è aperto il
3: sì,
0: microfono?
3: no, ma questo momento dovrebbe essere un momento un po', diciamo, galante, formale. Cioè, succede
2: Ma lo
3: sempre
2: facciamo a modo
3: qualcosa.
2: nostro.
0: Garante, dico
2: Galanteria a
0: galante.
2: modo
3: C'è
2: nostro.
3: sempre
2: Siete molto
3: qualcosa.
2: galanti invece. Io
3: Buongiorno,
2: sono.
3: professoressa, benvenuta.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno
2: a voi.
0: Buongiorno, prof. Come è alta, prof, oggi?
3: Altissima
0: o sono
3: oggi.
0: io, che mi sono
2: Ma no, ho
0: abbassato
2: 4
0: ancora?
2: centimetri di tacco, ragazzi.
3: E però
2: non...
0: quello è un 4 centimetri.
2: Sì,
4: ma 4 centimetri su 1,70 m fanno sempre la differenza, eh.
2: 1,75 m, please.
4: Maggior ragione. Allora siamo già a 1,80 m.
0: Allora,
4: esatto, bene, Laura, esatto. Che
0: un tacco 12 cos'è?
2: Vabbè, un tacco
3: diventi
2: 12
3: alta come me.
2: Sì,
3: 12
2: un
3: diventa...
2: tacco 12 però è abbastanza importabile, ve lo dico. Arrivo fino ai 10, ma ai 12 faccio fatica.
0: Beh, mamma mia, ma che 12 sei talmente in discesa?
2: L'hai provato tu qualche volta?
0: Stare in discesa sì, il tacco 12 no.
2: Esatto.
3: Ecco, subito uno spunto. Nell'antichità la differenza d'altezza tra uomo e donna era importante, come poi è stato nella storia recente, oppure la gente se ne fregava?
2: No, se ne fregava abbastanza, però c'erano i tacchi anche nell'antichità,
0: sì,
2: ad esempio. Sì, usati soprattutto dalle prostitute.
0: Adesso mi
2: Ci sono
0: che...
2: una serie
4: vabbè,
2: di consigli.
4: Allora, scusa.
2: Sì, perché...
4: Tutto sbagliato.
2: No, però per dire, se c'era una donna che aveva qualche difetto fisico e si voleva correggere quel difetto fisico, si ricorreva appunto a qualche trucco. Ad esempio, si mettevano delle specie di suole nelle scarpe per farla sembrare più alta. Se aveva un colorito troppo chiaro, si metteva
0: Ah, non si schiarivano?
2: No, dipende. Se era troppo rossa la si schiariva, se invece era troppo chiara la si imporporava con il rosa. Ovvio però che, almeno secondo i canoni, la pudicizia doveva vestirsi soltanto di colori naturali. Quindi cosa... Scusate, c'è Tony che sta facendo vedere la sua gamba, non riesco a capire perché, ma
0: perché
4: non lo fa vedere. Ogni tanto lo fa, non è
2: sì, mostra la
4: sua
2: cosce.
4: Pudicizia.
3: Un esibizionista lo fa anche a volte ai parchi
2: Sempre.
3: Pubblici, lui va in giro...
2: La tua pudicizia, perché vuoi far vedere esatto. che tu sei nature così.
0: Sì,
2: comunque,
0: certo.
2: Insomma, le persone per bene tendenzialmente non si truccavano ed erano vestite soltanto appunto della loro pudicizia, dei loro colori
0: ma
2: naturali.
0: Portavano le mutande.
4: Come cambiano
2: certo.
4: i canoni, poi?
2: Sì,
4: mamma
2: ma in realtà
4: mia.
2: Non era così, nel senso che così si diceva. C'era il famoso aneddoto di Ercole al bivio, no? Ercole, il famoso eroe delle 12 fatiche che ripulisce il mondo da tutte le creature bestiali che lo infestano. E lui a un certo punto era a un bivio e doveva scegliere tra una strada molto molto in discesa, al termine della quale c'era una creatura, una donna tutta quanta imbellettata, e invece una strada in salita, al termine della quale c'era questa donna bellissima, ma proprio virginale, quindi
0: certo.
2: senza maquillage.
0: E dicevi che portavano i mutandoni? Cioè, avevano...
2: Ma io sto raccontando del vizio e della virtù e tu mi chiedi dei mutandoni.
0: Che sono rimasto lì.
2: Adesso ti racconto dei mutandoni.
4: Ma che dettaglio sei andato a beccare?
2: I mutandoni.
3: No, però
0: perché quando tu hai detto sono vestiti, io pensavo come erano vestiti.
2: Per esempio, Eracle in molti ritratti è nudo.
0: Ah.
2: Completamente, però sì, le mutandone ce le avevano.
0: E avevano una fascia?
2: E avevano una fascia come reggiseno.
0: Vedi?
2: Certo. E sì, avevano delle specie di, non esattamente mutande, ma delle cose per coprire le pudenda.
3: Però pensavo, rispetto alla faccenda del trucco ancora, che se ci pensiamo, il trucco pesante fino a qualche anno fa veniva
2: Era sempre
3: collegato un po' al volgarotto. Cioè,
0: sì.
3: Solo da poco... che con tutta la body positivity, il fatto di non avere giudizi
2: certo.
3: sugli altri, uno si può mettere come vuole. Però
2: certo.
3: fino a qualche anno fa, se una donna aveva un trucco molto pesante, si diceva, beh, insomma, un po'...
4: Diciamo anche complici social con
2: certo.
4: tutti questi tutorial
3: sì.
4: sul make-up,
2: però,
4: le make-up artist varie ed eventuali che hanno fatto storia, hanno un po' sdoganato questa cosa.
3: Cioè, non so, Jackie Onassis, Audrey Hepburn o Grace Kelly, le donne considerate molto eleganti fino agli anni 60,
0: non
3: 70,
0: si truccavano,
3: 80 si truccavano
0: appena.
3: Poco. No? C'era
4: però
3: un po'...
4: Marilyn Monroe,
2: sì,
4: ad esempio,
2: infatti.
4: Piccolina, 1,52 m, con trucco abbastanza pesante, era assolutamente la più bella del mondo.
3: È vero, no, ma non stavo giudicando, stavo solo...
4: No, ti dico proprio come cambiano i canoni.
2: Ma in realtà poi c'è sempre una divergenza abbastanza forte tra la prassi e la teoria, no? Certo. Nella teoria si dice: ah, bisogna assolutamente andare in giro vestite in modo assolutamente decoroso. Nella prassi, in poi, le cose andavano molto diversamente. Per esempio, mi viene in mente questa cosa: a un certo punto, verso il primo secolo avanti Cristo, c'è stato un editto, che praticamente una specie di decreto, sulla base della quale a Roma era vietato fare i pappagalli stradali nei confronti delle ragazze per bene che però erano vestite da prostitute o da schiave, quindi davano molto nell'occhio.
3: Quello che oggi diremmo catcalling.
2: Il catcall, esattamente questo. Quindi, che cosa ci dice questa cosa? Che esisteva già il catcalling nell'antichità, nel senso che i ragazzi fischiavano dietro alle ragazze, ma ci dice anche che c'erano delle ragazze di buonissima famiglia che dovevano andare in giro vestito appunto con la tunica lunghissima e in realtà andavano con la minigonna, mutandosi, insomma, per tornare alle tue mutande.
3: Alle mutandoni.
0: No, perché lo dico perché in quella villa in Sicilia, credo.
2: Quelli di Piazza Armerina, certo.
0: Fanno vedere in Piazza Armerina, fanno vedere una delle cose che all'epoca avevano già il bikini. In pratica.
2: Sì, lì stavano facendo sport, però è una cosa un po' diversa.
0: Però
2: perché
0: non era
2: sport,
0: un'invenzione
2: vale
0: moderna
2: tutto.
0: Il bikini.
2: Ah no, assolutamente no. A Piazza Armerina ci sono già in questi mosaici appunto le ragazze che giocano a palla con il bikini, appunto. Però, ripeto, la prassi era proprio diversa rispetto alla teoria, se addirittura fu necessario dirlo,
0: i canoni,
2: no?
0: Di bellezza, cioè una donna cosa, cioè, per essere considerata bella,
2: Formosa sicuramente, non... sì, assolutamente.
4: Anche posso aggiungere, prof, forse anche la peluria era ammessa, no?
2: No, invece si depilavano moltissimo.
4: Ah sì?
2: Come, assolutamente, il pelo non era molto gradito. Dipende poi dalle parti del corpo, ad esempio le sopracciglia dovevano essere unite perché una donna fosse bella. I baffi no, Marco, non esistevano i baffi, tendenzialmente si faceva. L'ascella era depilata pure quella.
0: Vedi? E mostravano le gambe?
4: Non l'avrei mai detto.
2: Sì,
0: mostravano le gambe.
2: Certo, si depilavano anche nelle parti intime.
0: No, le mostravano, intendo dire.
2: No, le mostravano no, però
3: Sono l'unico che si sta chiedendo come si depilavano.
2: Con la cera bollente.
3: Quindi come esattamente come
2: con la cera bollente, certo, venivano proprio.
0: Non è stato fatto niente in quel campo.
2: Esisteva la cera bollente e poi si strappava e di conseguenza c'era lo strappo.
3: Mettiamo un disco. Lei aveva preparato qualcosa sull'amore, so.
2: Sì, vabbè, ma ci stiamo arrivando, bellezza,
3: tangenziale.
0: Mi immaginavo queste ragazze cinesi nell'antichità che avevano questi centri dove erano già orientali, no?
4: Tutto sbagliato.
3: Poi c'era quella pratica della felicitas finis, l'happy ending.
2: Ah, ok.

0: Maroon 5, Heroin su Radio 105 alle 11.13, quindi parliamo di amore, l'amore nell'antichità.
1: Dai.
0: Com'era l'amore? C'erano le cene galanti, c'erano i mazzi di fiori?
1: Ma c'erano i banchetti, le serenate, tutto. Ah, vi dico una cosa molto carina, c'erano addirittura dei canti magici che erano l'antenato delle nostre serenate, che si chiamavano paraclausitura. Paraclausitura. Oppure il latino...
2: Il latino
1: centaziones. Allora, paraclausitura vuol dire accanto alla porta. Praticamente erano queste serenate che erano anche dei canti magici attraverso i quali l'amante, respinto dall'amata, cantava sperando che con il suo canto magico la porta potesse magicamente aprirsi.
0: Ma che bello però.
1: Era bellissimo. È una serenata, però se questa non ascoltava, allora facciamo qualcosa perché la porta si apre.
0: Poi nacque il piede di porco e
1: esatto,
0: fu più facile.
1: Esatto, però capisci, senti la differenza tra piede di porco e occentatio paraclausitero.
0: Bellissimo.
2: In effetti,
1: tutto diverso.
0: Lo potevano usare anche i ladri per aprire, perché alla fine
1: c'erano effettivamente anche degli incantesimi che potevano utilizzare i ladri, e quindi c'erano anche dei contro incantesimi per fare in modo che la porta non si aprisse.
3: Ma cosa facevano? Raccontavano poesie? Cosa dicevano?
1: Beh, caspita, allora la prima poetessa che ha parlato di amore è stata una donna che si chiamava Saffo, nel VII secolo avanti Cristo. Ed è stata lei, ma è stata lei a dire delle cose pazzesche. Cioè, lei è stata la prima a descrivere la sensazione che una persona innamorata prova alla vista dell'oggetto del suo amore.
0: Cioè,
1: che è quasi come una crisi di panico. Cioè, lei dice: quando io ti vedo mi scorre un brivido sotto la pelle.
0: La sindrome di Stendhal.
1: Una sorta di sindrome di Stendhal, ma forse addirittura più accentuata. Mi ronzano le orecchie, divento pallida, più verde dell'erba, dice lei, più gialla dell'erba. E molti hanno pensato che fosse una sorta di istinto di gelosia nei confronti della persona amata che parla con qualcun altro. Adesso si sta un po' rivedendo questa cosa e si pensa proprio che sia una descrizione del sintomo della persona innamorata, che inizia a tremare, che non sa parlare perché la lingua si blocca in bocca. Quindi secondo me sono cose veramente meravigliose.
0: A un certo punto gli psichiatri dicevano, credo sia una cosa...
2: Non ricordo più queste sensazioni.
1: Invece sì, sono bellissime.
0: L'innamoramento assomiglia in tutto e per tutto al disturbo ossessivo compulsivo, perché l'oggetto dell'amore diventa così presente nei tuoi pensieri da quasi diventare molesto, fastidioso.
1: Assolutamente, e non farti ragionare. E poi tra l'altro una cosa bellissima che sempre Saffo diceva di amore, di Eros, che era un amachaton orpeton. Cioè, orpeton, adesso vi faccio una piccola lezione di linguistica.
0: Comolo, poi ripeti tutto, segna.
1: Questa è molto bella. Allora, è molto bello questa cosa. Orpeton, ricordatevi che la O e la E sono molto spesso intercambiabili, no? Okay. E quindi questo orpo è erpo, e ci mettete davanti una S, è serpo. Quindi questo orpeton diventa un serpente, che striscia, si insinua, e quando arriva non te ne accorgi perché è silenziosissimo. Amachaton vuol dire che è irresistibile. Quindi lei descrive un amore, l'amore come una sorta di animale che si insinua dentro di te, nelle tue viscere, del quale non ti rendi conto quando si avvicina e rispetto al quale tu non puoi assolutamente fare niente, perché quando arriva amore non puoi farci più niente. Cioè, sei innamorato e basta, e devi semplicemente sopportare, come una sorta di nosos, loro dicevano, come una sorta di malattia questa cosa. È una malattia bellissima. Che non ti vede parte attiva, ti vede soltanto parte passiva, e tu devi subirlo.
2: Orpeton, che non sei altro.
1: Orpeton, vedi, è facile anche da ricordare. Orpeton, perché
3: c'è anche
1: proprio il serpo.
3: C'è anche un'imprecazione, orpo.
1: vediamo da che parte del vero lo fanno. Però è bellissima questa cosa, perché sostanzialmente ti fa riflettere sul fatto che quando sei innamorato non ci puoi fare niente.
0: Quante volte Lidia lì a Salerno sta lì con dalla sua casa, dal suo basso, esagero un po', sta lì con una sedia di vimini, si tampona con una pezza umida.
3: Ma
0: che c'è?
3: Come una vecchia.
0: Tengo l'orpeton, signora mia, io tengo l'orpeton.
3: Tu passi
1: Lidia, quando sarà lì a Salerno,
2: tromisetto.
3: Ma perché tipo così, come quelle signore anziane fuori
1: così,
3: dai bassi,
1: percepisce così, non capisco. No, però saprete che non potrete farci nulla, e questo è il fatto. Saprete che non potrete farci nulla, quindi è inutile resistere. Innamoratevi e basta, e vivetela nel bene, nel male. Amore è una cosa meravigliosa.
0: Lasciatevi travolgere senza fare resistenza.
1: Io non posso dire che cosa sta succedendo succedendo.
3: Ci fermiamo.
1: Ma c'è
3: fermia-
1: anche
3: no,
1: quello minuto, comunque. Minuto. Anche quello.
0: Quello che stava mimando quel.
1: Certo.
4: Come faceva Maccio sì. Capatonda nel sì, suo ma... film.
2: Guarda Marco, noi veramente ti vogliamo ma, bene, ti abbiamo con noi, ma fai fare delle figuracce.
1: Ma in realtà scusatemi, io sono un antichista e di conseguenza posso dire che quello che dice Marco, oggi abbiamo un po' un senso di colpa, vedi? Ma per loro era normale, certo. Cioè si realizzava subito, fare l'amore era la cosa più bella e più naturale che ci fosse, perché Eros era proprio questo. Cioè, Eros è un mischiamento di corpi.
3: Io voglio sapere dell'approccio, l'approccio degli antichi.
1: Ah, ma ce n'erano tantissimi di approcci. Non immaginatevi quelli della donna del XIII-XIV secolo.
0: Li tenga lui, no, ce li dica tra poco. Ha voglia? Sì. A tra poco.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: i pinguini tattici nucleari, eccoli qui, già nell'antichità i pinguini, io me li ricordo, erano vestiti...
1: Erano vestiti bianco e nero.
0: Bianco e nero per forza.
1: Certo.
0: Poi c'era la tv in bianco e nero, quindi
1: certo,
0: era del
1: ovvio,
0: tutto inutile.
1: Era del tutto inutile.
0: Era del tutto inutile vestirsi a colori.
2: Ovvio. Allora, Tony ti aveva chiesto, cara prof.
0: Mi immagino
2: come
0: questi...
2: l'approccio.
1: Ma era uguale.
2: Amoroso, sentimentale.
1: Era uguale. Allora, innanzitutto.
0: Si guardavano. E poi voi come lo sapete, voi storici?
1: No, stai scherzando. Ci sono dei trattati d'amore che raccontano esattamente.
3: Scrivevano tutto.
1: Innanzitutto, non era il matrimonio.
0: Perché si dimenticavano, si scrivevano tutto.
3: Non lo so, forse per tramandare e basta.
1: Mamma mia, ecco appunto, Manola, per favore,
0: ma come
1: intervieni.
0: Per tramandare?
3: Ma certo, cosa vuoi che ti dica?
1: Ma sì, ma certo, ma tra l'altro, ma tu lo sai che c'è un trattato di Ovidio del primo secolo tra avanti e dopo Cristo?
0: Regole dell'approccio?
1: Caspita,
3: secondo
1: sì,
3: me, guarda,
1: certo
3: prof.
1: Che sì, si chiamano Remedia Amoris, oppure appunto
0: sì.
1: Proprio gli strumenti di corteggiamento, e ti dice
3: infatti,
1: come fare a corteggiare una donna e come una donna può corteggiare un uomo, ti dice
3: secondo
1: anche,
3: me gli antichi
1: dimmi.
3: Avranno pensato, siccome saranno degli idioti quelli che arriveranno,
1: esatto,
3: facciamo così, diamo loro degli strumenti, possono partire da lì.
1: Esattamente così. Comunque Ovidio, che poi a un certo punto viene anche esiliato perché era un po' troppo spinto, dice esattamente quali sono le posizioni dell'amore in cui una donna può godere di più a seconda del tipo di corpo che ha.
0: Tu mi ritorni sempre lì. Io voglio sapere solo dell'approccio.
1: L'approccio era diverso.
0: Portavano
1: i fiori, le seguivano per strada, nelle occasioni pubbliche. Ovviamente non era finalizzato al matrimonio.
0: Facevano
1: perché
0: come Troisi nel film, bisognava fissarle?
1: Beh, questo non te lo so dire se bisognava fissarle. Bisognava guardarle. Fissarle mi sembra un po' inquietante.
3: Farglielo
1: forse
3: capire,
1: c'erano
3: via.
1: Degli sguardi, sì. Cioè,
0: bisognava
1: sguardi.
0: Dire, ho
1: cioè,
0: capito.
1: Stavi a pensare, ho capito.
2: Come diceva Troisi
1: esatto,
2: in chiesa. Che ho capito.
1: No, comunque c'era un corteggiamento che andava dal regalo, dallo sguardi, dalle intese di sguardo e dagli sguardi d'intesa, scusate, ho invertito tutto, cioè, vabbè, capita anche a me
2: esattamente
1: oggi,
2: uguale a oggi.
1: Ma no,
2: mancavano solo i social.
1: Poi, aspetta, poi no, c'erano i social antelitteram, perché per esempio si vedevano nel corso dei banchetti, no? E ovviamente erano sempre amanti tra di loro, perché marito e moglie non è che avessero proprio questo
3: sbagli,
1: grande
3: certo.
1: Questa grande intesa, anche se dopo vi dico qualcosa sul rapporto tra marito e moglie che non è così, così tanto scontato. E per dire, si facevano dei segni sui bicchieri mentre bevevano vino, oppure quando lo schiavo passava con le coppe, loro facevano attenzione a bere in un lato della coppa in modo tale che l'amante, quando arrivava il suo turno,
0: poteva bere,
1: loro dicevano ci diamo un bacio a distanza.
2: Ma che bello,
3: ma io lo trovo
2: questo.
3: Molto romantico comunque.
1: Esatto,
3: molto romantico.
1: Esatto.
0: I regali che cos'erano? Cosa
1: ma
0: si
1: i regali potevano essere tutto, potevano essere stoffe, vestiti, potevano essere sì, stoffe, vestiti. Beh, ovviamente
2: ti ho preso uno scampolo di seta.
1: Beh, se li confezionavano loro, non c'erano i negozi dove si... Sì, potevano esserci dei negozi dove si prendevano i vestiti, ma erano le donne che si confezionavano i loro medesimi vestiti. Potevano essere fiori, potevano essere anche degli ornamenti per i capelli, per esempio, dei diademi, delle spille, dei gioielli.
0: Ma tu stai parlando sempre di nobili o di tutti? Tutti
1: beh, ovviamente... Dei nobili
0: cioè
1: noi sappiamo meglio, al contrario secondo me si potevano regalare soprattutto cibarie. Se erano classi sociali più basse, sì dai.
3: Se tipo uno di classe sociale particolarmente alta si fosse innamorato ad un certo punto di una schiava,
1: Sì, quella se la prendeva. Per le schiave non ci si poteva molto innamorare, nel senso che era abbastanza disdicevole perché era di una condizione inferiore. Anche se con l'andare del tempo in realtà le cose poi cambiano, e tra l'altro noi abbiamo un processo che è testimoniato, avete presente sui papiri che sono stati ritrovati ad Ercolano? È il processo a questa donna che si chiama Giusta, che è stata accusata, Giusta proprio, okay. Che è stata accusata di aver sposato sostanzialmente un senatore, e lei cerca di dimostrare che quel matrimonio è assolutamente valido perché lei era già libera quando il senatore l'ha sposato, quindi potrebbe essere effettivamente
0: perché se fosse stata
1: che ci fosse
0: schiava
1: stata, perché non avrebbe potuto sposarlo naturalmente.
2: Scusate, okay. Nel
1: libera.
2: Senso di non schiava.
1: No, libera nel senso, scusate.
2: Libera
1: no.
2: Da un altro rapporto.
1: No, libera, okay, libera okay. Vuol dire non schiava.
2: Non schiava, certo.
1: Contrario
2: in contrapposizione
1: di,
2: alla
1: schiavitù. Lo stato di libero è proprio in contrapposizione. Quindi sì, ci possono essere dei cambiamenti di status, anche se non sappiamo quanto fossero effettivamente incidenti, insomma.
0: Okay. A noi piace incrociare i flussi, non si dovrebbe, ma abbiamo parlato del prezzo di uno schiavo nel trattamento con Picozzi, perché cercavamo di capire Giuda, che 30 denari di Giuda quanto fossero oggi, che potere d'acquisto.
1: Non te lo so dire.
0: Abbiamo cercato su internet, è venuto fuori che è il prezzo di uno schiavo.
1: Ah, beh, uno schiavo costava
0: Cristo,
1: allora
0: 30 denari, dice.
1: Tenete presente che ogni famiglia aveva almeno un paio di schiavi, ce li aveva. Sì. Nel senso che anche le famiglie più sfigate, che avevano pochi soldi, un paio di schiavi ce l'aveva. Possiamo paragonare lo schiavo, come è stato fatto in alcuni studi, al lusso che noi ci permetti, a che qualsiasi famiglia si permette quando si compra un'utilitaria, anche di seconda mano.
3: Mamma
1: cioè
3: mia.
1: Qualsiasi famiglia, comunque, anche se è povera, una macchina scassata ce l'ha. Ecco, nell'antichità non c'erano le macchine scassate, c'erano appunto gli schiavi.
0: Che potevano essere di seconda mano scassati.
1: Che
0: loro
1: potevano essere di seconda
0: mano. Beh,
1: guardate che li compravano al mercato gli schiavi, cioè era una cosa terribile. Cioè si andava al mercato, si diceva: che cosa vuoi, una mucca o uno schiavo? E si decideva se prendere la mucca o lo schiavo.
2: Io voglio sapere, la galanteria,
1: sì,
2: a livello storico, quando inizia? Cioè, quando inizia il fatto che l'uomo, tendenzialmente l'uomo con la donna, immagino, si mostra appunto galante, cioè è una pulsione che viene fuori quando?
1: Ma in realtà, guarda che già all'inizio della letteratura occidentale, nell'Iliade e nell'Odissea, esiste questa cosa della galanteria, sia nei confronti, sia nei confronti della moglie, sia soprattutto nei confronti dell'amante, ragazzi. Cioè.
3: Di più nei confronti dell'amante.
1: Ma certo che c'è.
0: Di più nei confronti dell'amante?
1: Beh, sì, perché il matrimonio era arrangiato e di conseguenza uno. Appunto, il matrimonio era arrangiato dal padre. Ma certo che esisteva, era una cosa normale. A fronte di un matrimonio fatto per la procreazione.
2: È ancora così.
0: Sto per dire. Allora faccio
2: io non ho un amante, però credo che sia ancora.
0: Io ne ho diverse, allora faccio bene.
1: Esatto.
3: Ma con l'amante non si poteva procreare, però.
1: Beh sì, però il figlio non veniva riconosciuto.
3: Cioè,
1: ragazzi, mi state chiedendo una cosa quando l'Odissea, cioè il secondo poema
2: dice
1: della storia
2: diventa,
1: caspita, cioè lì Penelope con 108 pretendenti che le fanno doni di tutti i tipi e che cercano di corteggiarla, ovviamente con secondi fini, nozze, però sì, era da sempre così.
0: Fermiamoci qui, ritorniamo tra poco con la professoressa Pepe.

0: magari uno si chiede perché Tony continua a insistere su questa cosa di, dell'approccio.
1: Perché ti interessa?
0: Perché mi immagino già questi vestiti con queste vesti bianche,
1: ma
0: particolari,
1: colorate, di seta,
0: che
1: di
0: si incontrano per le strade di Pompei. Perché io ho sempre in mente Pompei, che ho visto varie volte da quando ero piccolo. No? Quindi mi immagino queste strade dove passavano questi carri. E cosa si dice un uomo e una donna quando si incrociano?
1: Ma posso dirti che secondo me non è cambiato granché, nel senso che le relazioni tra i sessi sono esattamente, forse erano prima molto più dirette rispetto
0: a qua. Che complimenti si facevano? Perché noi abbiamo parlato di parolacce, parliamo di
2: ave, si dicevano ave intanto.
3: Che bella stoffa che hai oggi.
1: Come sei bella sicuramente.
0: Tu sì che hai stoffa.
1: Pulcherrima es. Sei bellissima.
2: Pulcherrima. Come l'euforbia pulcherrima,
1: esatto.
2: Sapete, no?
1: Esatto.
2: La stella di Natale.
1: Esatto. La stella di Natale.
0: E le donne cosa dicevano agli uomini?
1: La stessa cosa, ma certo venivano molto apprezzate per i muscoli. Scusami, mi sta venendo in mente un'altra cosa dei regali che si potevano fare. Adesso ti faccio molto ridere. C'è una famosa poesia di Catullo in cui lui ovviamente regala alla sua amante, non a sua moglie, la famosa lesbia, un passero.
0: Ma lui lo sapeva che lei era lesbia?
1: La chiama lui lesbia.
3: Io veramente, guarda.
2: Maria, io esco.
3: Per lanciare
2: esco.
3: Il microfono.
1: Anch'io esco.
3: Lo lancio e me ne vado.
1: Anch'io
0: stava
1: esco.
0: Stava con una lesbia.
1: Lui la chiama lesbia.
0: E cosa
1: lei
0: è
1: in realtà si chiamava Claudia di nome. Però lui decide di darle questo nome così almeno non capisce, no? Non si capisce chi
0: è.
1: E
0: cosa le regala?
1: E le regala un passero.
2: Un passero.
1: Un passerotto. Un uccellino. Non ma fare commenti.
3: Ma da scalica la faccenda.
1: Ecco
3: o...
1: appunto. No, però insomma.
2: Di lì passava un giovine Claudio Baglioni che dice: passerotto.
1: Non andare via. Esatto. E l'ha preso tutto quanto da lì. Però per dire un animaletto di compagnia, come se fosse proprio alter ego, una persona con la quale. Un animaletto
0: perché
1: con la quale stare, no?
0: Avevano anche gli animali di compagnia, non
1: ma
0: soltanto.
1: Certo.
0: I cani da guerra.
1: Gatti, i cani, gli uccellini,
3: i leoni.
1: Certo. No, i leoni, quelli magari qualcun altro. Però certo, sì. E poi tra l'altro Catullo era quello che diceva alla sua donna, appunto, alla sua lesbia: dammi
3: basi
1: a mille, dende centum altra, dammi mille baci,
3: lì.
1: Poi cento. Tra l'altro lui dice basia, che è una cosa molto diversa rispetto all'osculum, perché il basium è proprio il bacio francese.
2: Cioè implicava la lingua.
1: Esattamente, certo. Mentre invece l'osculum
2: era il bacio a stampo.
1: Era il bacio, sì, perché vuol dire piccola
0: allora perché
1: bocca.
0: Si chiama bacio?

0: fare sport per mettersi addosso l'olio e ungersi d'olio, naturalmente avevano bisogno di essere completamente depilati.
1: Perché io quando
2: insomma,
1: olio...
2: Anche perché poi insomma anche all'epoca l'odore era forte.
0: Sì, ecco,
2: quel
0: io...
2: pelo mi, guarda, mi va, no? A
0: guarda,
2: complicare la faccenda.
0: Io ti posso assicurare che non ho idea di come si potesse stare in quelle città dove sicuramente... c'era un livello minimo di igiene, ma non paragonabile al nostro.
3: Ma basta andare indietro di 300 anni per trovare
0: sì,
3: questa roba
0: certo,
3: qua,
0: ma per dire so, i vestiti di certo, ma i vestiti venivano smacchiati
1: con l'urina
0: di cammello, così, tra l'altro e infatti è quello perché comunque contiene ammoniaca e quindi immaginatevi che cosa poteva essere, no? Poi c'era indubbiamente
1: le
0: c'erano i profumi,
1: c'era non è che...
0: sì, poi in realtà esisteva anche un sistema di fognature, di acquidotti eccetera, che era molto efficace, cioè le varie cloache esistevano già nell'antichità e tra l'altro tutte le città erano anche progettate per fare in modo che nell'acqua
1: erano
0: avesse
1: in discesa. Portava...
0: sì, erano in discesa, di conseguenza l'acqua si portava via tutto, però era assolutamente normale fare le proprie cose proprio in strada. Tra l'altro ci sono sempre a Pompei, visto
1: ah, sì,
0: che tu sì sì, cioè delle sono, ci sono delle insegne o comunque degli improperi rivolti nei confronti di coloro che fanno i loro escrementi vicino a determinati luoghi. E quindi è come se si mandasse in malora il cacator, appunto, che faceva le sue cose lì. Sì, sì, c'è scritto proprio cacator.
3: Cacator.
0: Cacator. Quindi sì, a Pompei ci sono anche queste cose in cui si, appunto, manda a quel paese chi non si comportava in modo...
1: Va ecco, cacator.
2: Va cacator. Vai al cacator.
0: Comunque cacator cave malum.
3: In generale credo che, come posso dire...
2: adesso me la rivendo.
3: La democratizzazione dell'igiene sia una cosa molto recente, ma proprio degli ultimi, secondo me, 100 anni.
0: Però sì,
1: quando
0: sì,
1: fare.
0: Sì. Sì. Anche perché quando è scoppiato il Covid sono venuti fuori molti podcast relativi al fatto che bisognava curare molto l'igiene, no? Però certo, c'è stato un momento storico in cui, ad esempio, si riteneva che fare il bagno fosse una cosa che portava moltissime malattie. Credo che nella Francia dei vari Luigi XIV, XV, XVI, il fatto che il re facesse il bagno era una cosa paurosissima, perché ovviamente con il bagno si aprono i pori e dai
3: entrano,
0: pori aperti ci entrano c'entra tutto. Mentre al contrario gli antichi comunque ogni giorno che gli dei mandavano in terra andavano alle terme, quindi il bagno se lo facevano, quindi questa cosa qui perlomeno un minimo di igiene personale comunque esisteva, cosa che poi con il tempo si è persa, tant'è vero appunto che si è giunti poi con la Francia
1: dei
0: di
1: livelli,
0: età moderna, in cui appunto
1: però
0: si diceva aiuto.
1: Io chiedevo sempre di questa cosa, infatti sono stato, posso dirlo, a stimolare io l'argomento di oggi l'altra volta.
0: Sì.
1: Parliamo invece delle parolacce, parliamo dell'amore. Perché mi immaginavo questi, quello che posso immaginarmi attraverso i film, questi rudi guerrieri dell'antichità, poi nel momento dell'amore me li immagino come nei film, dolcissimi. E quindi dicevo, ma com'è possibile? Come saranno?
0: Sì.
1: È un'invenzione del cinema?
0: Me,
1: no.
0: No, ma secondo me erano proprio esattamente come li immaginiamo. Tra l'altro si insiste sempre molto sul fatto che il matrimonio non era il luogo dell'amore, tant'è vero che c'erano molti amanti. Mm. Però giusto per ritornare appunto a Pompei e alle varie poesie che sono stati scritti anche sui muri di Pompei.
3: E chiudiamo con una di esse.
0: Chiudiamo con una di queste.
3: Finendo.
0: A un certo punto sì, ci sono degli amici che nel corso appunto delle nozze, del rito nuziale, della festa di nozze, augurano appunto a tutti e due di fare bene l'amore, usano una parola un po' pesante, però insomma augurano al marito di poter far bene l'amore con sua moglie, quindi vuol
3: certo
0: dire che anche il sesso coniugale aveva una sua importanza e che questi non erano proprio rudi, ma comunque nel momento dell'intimità riuscissero anche a essere molto
1: niente,
0: sentimentali, molto romantici.
1: Come vedi, erano come noi. E quelli in mezzo che sono stati una chiavica. I popoli di mezzo, mannaggia.
3: Beh,
1: vabbè,
3: del resto anche noi siamo così. Usciamo dalla radio, lottiamo per saltare
0: certo,
3: sulla metro,
0: certo,
3: battendoci il petto. Poi torniamo
1: con
3: a casa
1: il gladio.
3: Vincitori dopo la battaglia, siamo dolci.
1: Siamo dolci.
0: Sì, certo.
1: Grazie, professore Sapepe.
0: Grazie,
3: alla prossima.
0: Grazie,
3: alla
0: prossima. Un bacio grande.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
1: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
2: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
1: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
2: Scopri come partecipare su 105.net.
1: 105.
3: 105.
4: 105.
1: Che storia.
5: Radio 105.
4: Che storia.

0: Allora, lo so che la gag di Ringo, ricordo quella sera, la faccio più sui dischi rock. Però a me sto disco fa ricordare quando le prime volte che a Milano uscivo, non era Pippone, c'era Ringo che metteva all'Hollywood, a un certo punto anche l'hip hop, e metteva tantissimo questo disco. Ringaccio.
1: E non c'è nessun aneddoto su sto disco.
2: Come no?
1: Scusa, mi lasci così
2: io andavo, c'era Ringo che mi faceva vedere tutte le modelle. Quella, guarda, quella si chiama Charlize Theron. E io ma carina, ma non mi sembra granché.
3: E lui disse:
2: Già fatto. Porca miseria.
0: Va bene.
2: Capisci che andava all'Hollywood in quel periodo? Mamma mia.
1: Oh, se fosse vero, campione, eh.
0: Ah, è vero.
3: È vero.
1: No, dico Charlize.
0: Sì.
2: Sì, è
1: beh,
2: vero.
1: Datemi il numero di Ringo ora.
2: È vero,
1: ora
2: vero,
1: devo
2: vero,
1: chiamarlo.
0: No, ma la storia è lei e lui. Rachele.
2: Lei era giovanissima, aveva 18-19
0: anni. Passano
2: anni.
0: Ringo si mette con Rachele. Rachele fa il gioco. Dai, vediamo.
2: No, lei inizia dicendo: Ringo, se mi tradisci.
0: Sì, poi lei dice, però un
2: Lorena
0: bonus
2: Bobby.
0: Però un bonus c'è, tipo lei dice una roba tipo: se incontro Brad Pitt dammi il permesso, per esempio. E tu invece quale? Per esempio, se incontri lei ti do il permesso.
2: Perché stava sfogliando il giornale.
0: Era su un giornale e lui
2: la guarda
0: e fa: già fatto.
2: Ma non era Charlize, era Marchi la moda.
0: Va bene,
2: abbiamo
0: ragazzi.
2: Terminato, grazie Lidia,
1: grazie a voi.
2: Marco,
3: grazie a voi ragazzi,
2: grazie
3: domani.
2: Manola da Roma,
1: domani con
2: domani
1: voi
2: sei qui?
1: Sì, sono con voi.
2: E
0: invece mercoledì io sono a Roma, qui è tutto un equilibrio sopra la follia.
1: Sì, ecco.
2: Io a Ferrara torno lì, ciao Ross.
0: Ciao Tony,
1: ciao,
0: a domani,
1: amici,
0: ciao.
1: Domani. Nobody else make me feel like

0: Music and Carici.
1: Buongiorno. Durante la sigla ridevamo perché il nostro Pivaz ci stava parlando in cuffia e stavamo così ricordando
2: le gesta eroiche, esatto, del nostro team meraviglioso durante la festa
1: che
2: di venerdì sera. Bello,
1: come vi voglio bene, ragazzi.
2: Sì.
1: Davvero,
2: è stato
1: davvero
2: molto emozionante.
1: È stato emozionante, ma ogni volta quando siamo insieme, anche quando insomma siamo saliti l'anno scorso sul palco degli ippodromi,
2: certo,
1: per esempio,
2: certo,
1: eccetera, devo dire che noi tre poi quando ci uniamo e saliamo sul palco abbiamo insomma così, abbiamo questo trasporto, ci trasmettiamo questa magia, questa carica incredibile.
2: Sì, devo dire la verità, di noi tre decisamente quella che un po' traina questa carica sei tu, perché
1: no,
2: quando
1: vabbè,
2: sali sul palco
1: io.
2: No, vabbè, Antonio,
1: io
2: Pivati,
1: urlo come
2: tu sei, ma no, ma hai una carica che veramente potrebbe in quel momento lì scoppiare una bomba nucleare e tu comunque
1: no,
2: speriamo mai di no, però nella vita non si sa mai, ma tu hai una energia che la riusciresti anche a inglobare quell'energia e non far succedere niente.
1: Mia.
2: Sì, no, ma è incredibile.
1: Comunque,
2: bello,
1: ragazzi,
2: bello.
1: grande Pivati,
2: sì.
1: Grande Darietto, grandi tutti i nostri amici, tutti i nostri
2: davvero,
1: colleghi. Devo
2: davvero
1: dire che sono state pubblicate un sacco di foto sia sulla pagina Instagram della radio, quindi
2: sì,
1: Radio 105, poi io ne ho pubblicate altre, Fabiola Fabiolosa, Dario
2: Spada
1: tutti
2: sì,
1: i nostri
2: sì,
1: colleghi, quindi veramente, poi quando ci si incontra davvero tutti insieme, cosa rara.
2: No, sì, credo che non succedesse da secoli.
1: È vero,
2: sì, così.
1: Gli ascoltatori non lo sanno,
2: no.
1: Pensano che noi siamo spesso, no, insieme, tutti insieme. Ma così tutti insieme effettivamente è cosa rara.
2: No, quindi sembrava di essere quasi a un premio Nobel, no? Cioè durante una premiazione di un premio Nobel,
1: certo,
2: tutti. C'era una serata di gala importante.
1: Sì, no, non avevamo quell'attitudine.
2: Non
1: Dario,
2: avevamo quell'attitudine,
1: no,
2: hai ragione,
1: no.
2: Sì, forse più la festa
1: un
2: di Vanity Fair degli Oscar,
1: esatto.
2: Dai, quella più quella. Là, va bene, però
1: esatto,
2: comunque,
1: esatto,
2: va bene.
1: Però bello ragazzi, e grazie a tutte le persone che sono venuti poi insomma a trovarci veramente a Ferrara. E Danilo ha appena mandato un messaggio molto bello: sono sempre più fiero e orgoglioso di aver scelto 105. Bello.
2: Sì, ma Danilo, scusa, ma tu eri lì a Ferrara? Perché dalle ultime mi ricordo che tu eri in Sardegna in vacanza.
1: Effettivamente, no, secondo me magari lui ha seguito,
2: ha visto qualcosa,
1: ha visto tutti i video, tutte le foto, mm-hmm, e si è sentito di far parte di questa grande famiglia. Poi domani ne parleremo,
2: brava,
1: di famiglie,
2: brava.
1: Perché poi questi sono i periodi in cui magari uno va in vacanza, torna e si sente di aver fatto parte magari anche di un gruppo, di una famiglia. Però insomma domani ne parliamo.
2: Sì, oggi purtroppo non abbiamo tempo per farlo perché dovremmo giocare.
1: Già, siamo già in ritardo.
2: No, è che dovremmo giocare dei giochi importantissimi.
1: Oggi è sala giochi,
2: ragazzi.
1: Oggi è lunedì.
2: Sì. Va bene, mi hanno già scritto, tu pensa,
1: sì,
2: cara Fabi, Dario, mi raccomando, occhio al cappotto perché in effetti con queste temperature rischi di rimanerci secco.
1: Porca miseria.
2: Un pochino, è vero.
1: Vabbè, sì, queste sì, saranno due settimane particolari, poi magari nei prossimi giorni, ecco, ne parleremo, anche perché il nostro Darietto, mm-hmm, mercoledì,
2: sì,
1: trasmetterà da mercoledì. Trasmetterà dalla Puglia,
2: sì,
1: caro Pivaz. Rimarremo io e te qui.
3: Oh, finalmente un po' di privacy.
2: No, privacy. Tanto comunque sarò collegato sia in audio che in video. Non vi libererete facilmente.
3: Ma tanto
2: facilmente
3: lascia parcheggiato.
2: Che maledetto, guarda che sei. Vabbè.
1: Però insomma, nei prossimi giorni parleremo anche di cose evidentemente abbastanza importanti, ma ci sono i santi. Prego.
2: Sì.
3: Non
2: allora,
3: cominciamo,
2: non cominciamo.
1: Non cominciamo,
2: infatti,
1: ragazzi,
2: stiamo calmi.
1: Non cominciamo.
2: Grazie. Allora, il primo non è facilissimo.
3: Aspetta a farmi le cose. Posso un secondo ringraziare anch'io voi?
2: Ah, sì,
3: perché
2: sì,
3: non, se non ho detto niente.
2: Sì.
3: Anzi, la cosa che mi ha fatto più specie è che la mia compagna, che è venuta anche lei alla festa,
1: sì,
3: quando abbiamo finito, e fa: tu sei incredibile, tu passi le fasi delle emozioni,
2: mm-hmm,
3: prima e dopo. Quando sali diventi un cyborg.
1: E
2: sì,
1: certo,
2: beh, certo.
1: Vero.
2: Io
1: è
3: incredibile, tu no, per esempio.
2: No, io no,
3: cioè, non so, riesco come a sconnettere.
1: Certo.
2: Guarda, io no, io piango sia sopra che sotto, ma questo è un altro paio di anni. Però
1: abbiamo
2: bravo,
1: pianto un po', effettivamente.
2: Abbiamo pianto un po'.
3: Sì, sì, sì, certo. No,
2: ma anche
3: però,
2: tu hai pianto poi.
1: Sì,
2: dopo,
1: sì, però
3: quindi
1: sul palco poi chiaramente arrivi e vai dritto, è vero.
2: Guarda,
1: allora
2: ne approfitto.
1: Sì.
2: Tu diventi sul palco arido come il famoso Scrooge del canto di Natale, ok, di
3: io
2: Dickens.
3: Non le so quelle robe lì.
2: Però aspetta, come si chiamava lui in inglese? Ebenezer.
3: Cazzo, non
1: so. Perché è più conosciuto come Scrooge. Se uno non conosce molto bene poi,
2: vabbè,
1: il canto di Natale.
2: Ebenezer Scrooge.
1: Sì.
2: E quindi la trasposizione italiana, secondo me, di Ebenezer è questa.
3: Eberisio.
1: Ah, non l'avrei mai detto?
2: Eberardo.
3: Ah, Eberardo.
1: Ah, non l'avrei mai detto, non lo so.
3: No,
1: non
3: ma
1: lo
3: secondo
1: so,
3: me
1: però...
3: tipo Eberard, una roba così. Eberardo. Sì, c'è il sugli orologi.
1: Può essere vero. Comunque, Eberardo, e poi quello più semplice, sì, il nostro vice direttore.
3: E chi è? Flavio.
2: Ed Eberardo.
1: Ed Eberardo sono i santi di oggi.
4: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: voce di Serena Brancale e insieme ovviamente ai The Colors, prima ora di 105 Music in Cars. Benvenuti.
1: Allora, volevo ringraziare per una volta seriamente Angel Fire, che ha detto una cosa molto carina. Ha detto: ho visto le foto e devo ammettere che Fabiola e Dario erano quelli vestiti meglio. Erano bellissimi, eravamo tutti belli.
0: Grazie, tutti belli.
1: Tutti
0: è la verità,
1: belli.
0: È vero.
1: Io ho sfoggiato un look che normalmente non avrei mai sfoggiato.
0: Stavi molto bene.
1: Con una bella canottona. Però questa
0: sì.
1: Camicia in...
0: Sì,
1: sembra quasi una boy band, è vero.
0: È vero.
1: La boy band di anziani, cioè moribondi, perché c'era anche un caldo piuttosto importante e avevo la tovaglia della nonna sopra, però bella.
0: Secondo me comunque siamo stati anche abbastanza fortunati, perché era arrivato il caldo, ma non ancora quello che poi sarebbe arrivato secondo me ieri. Oggi in poi, attenzione, perché poi le temperature invece si sono poi alzate dal sabato in su, quindi insomma. Vabbè.
1: Lo sappiamo, siamo scappati noi infatti da Ferrara a certo punto.
0: Sì. Amici, attenzione, voi sapete che il lunedì vogliamo cominciare con delle belle notizie ed è il motivo per cui non vi parliamo di quello che avremmo dovuto, insomma.
1: No.
0: Che avremmo dovuto dire,
1: sì.
0: Ma rimandiamo, insomma.
1: Rimandiamo
0: ai
1: prossimi giorni, esatto.
0: Però sono delle good news, quindi cose belle che accadono in Italia e nel mondo intero.
2: Good news. Good news. Le buone notizie da Music & Cars per cominciare la settimana col piede giusto.
1: Cominciamola col piede giusto questa settimana, che
0: dai.
1: È bella lunga e complicata. Dunque, la Finlandia ha sviluppato una pillola per il microbioma intestinale che elimina, pensate, la depressione in 6 settimane.
0: Sai che l'ho letto l'altro giorno.
1: Cioè dall'intestino.
0: E se fosse così sarebbe, adesso non so se proprio va a eliminare la depressione in 6 settimane. Mi sembra, come dire, un titolo molto forte.
1: Sì, quasi clickbait.
0: Esatto, però se si avvicina anche semplicemente a una soluzione in poco tempo sarebbe bellissimo.
1: Se a me trovasse la soluzione per la stitichezza in 6 settimane andrebbe benissimo.
0: Ma lì ce ne sono di cose, no, niente. Vabbè. Per la prima volta in 125 anni l'Australia ha nominato una donna, Susan Coyle, a capo del suo esercito. Vedi? Quando queste notizie non saranno più notizie, vuol dire che sarà
1: un mondo
0: sicuramente
1: migliore.
0: Prego.
1: Andiamo in Brasile. Senti la base.
0: Brasil.
1: Il Brasile ha introdotto programmi di dog therapy negli ospedali, dove dei cani visitano i pazienti per portare conforto, ridurre dolore e ansiamenti.
0: Credo l'abbiano fatto anche in altri posti,
1: sono,
0: anche in Italia hanno in alcune cliniche, probabilmente adesso non tutte, insomma, però della pet therapy se ne parla veramente da tantissimo. Scienziati giapponesi hanno creato una plastica vegetale che si scioglie senza lasciare microplastiche in mare.
1: Arigato a cosa in mas.
0: Bella questa. Non mi ricordo se questa l'avevamo già data.
1: Secondo me sì, mi ricordo.
0: Ce l'avevo in mente. O solo io che penso sempre ai giapponesi e alla plastica vegetale, ma forse l'avevamo data per una bella
1: notizia. Ma poi in Giappone c'è palta.
0: Esatto.
1: Chiudiamo con questa. Sì? In 71 paesi, non 60, non 75, ma 71, sono stati identificati 165.000 chilometri quadrati di barriere coralline resilienti, con un più alto potenziale di resistenza a un ambiente in costante riscaldamento.
0: Meno male.
1: Scomparendo un po' dappertutto la barriera corallina. Quindi.
0: È vero. Altre notizie sulla pagina Instagram cosedalmondo.it oppure Lifegate.
1: Lo sai dove sei tu, Fabi?
0: Dove sono?
1: Tu sei on my soul.
0: Oh mamma. Che carino. Lo ascoltiamo. On my soul.

0: Lo attendiamo a luglio, il 14 e il 15 a San Siro, Bruno Mars, Oh My Soul.
1: E pensate, andremo da Bruno Mars nel sì? backstage e proveremo a giocare con lui al Yes or Not.
0: Ah, sì, ma veramente?
1: Sì. Beh, certo.
0: Non lo sapevo.
1: Non lo sapevi?
0: Ah, hanno dato conferma, quindi si può fare?
1: Si può fare.
0: Che bello.
1: Lui non vede l'ora perché lui è un grande fan di questo gioco, ma
0: sì,
1: da tempi non sospetti.
0: Ma
1: cioè,
0: sì,
1: capito?
0: Ma i tempi...
1: Aveva ancora tutto il suo capitale. Poi se l'è giocata a Las Vegas.
0: Esatto,
1: però.
0: Senti, fammi salutare però anche Dario da Ferrara e Sara, che erano
1: sì,
0: proprio tra, insomma, tra il pubblico. Sono due ragazze e due ascoltatori che vivono chiaramente a Ferrara, che sono venuti a trovarci, che sbracciavano, insomma, per farsi vedere. Io me li ricordo perché erano proprio davanti.
1: Davanti, davanti.
0: Grandi ragazzi. Ma attenzione, amici, oggi è lunedì
1: sì,
0: e quindi si gioca.
1: Dai, che non vedo l'ora, eh?
0: Volete giocare con noi?
1: Detto così non lo so.
0: Dai,
1: però,
0: giocate con noi.
1: Non a fare la guerra, a giocare al sì o no. Che dai, è un gioco anche bello, è anche estivo se vuoi. Cioè, è un gioco senza tempo in realtà,
0: sì,
1: per Music
0: certo,
1: and Cards.
0: Certo.
1: Per prenotarsi, però, intanto dovete scrivere al 342 41 15 105. E che cosa, secondo
0: dovete
1: te?
0: Dovete scrivere esattamente le parole che poi durante il gioco,
1: bravo,
0: non dovete dire.
1: Esatto.
0: Cioè, sì o no. A tra poco.

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Che il gioco cominci.
1: 105 Music and Cars present.
2: Sì o no? Sì o no? Sì o no?
3: Non credo che abbiamo salutato Claudia al centralino oggi al posto della zia.
2: Ma non abbiamo neanche salutato la Pinnetta. Perché siamo entrati parlando subito della festa e ci siamo dimenticati. Grande Claudia, benvenuta.
3: Sì, benvenuta.
2: Grazie alla nostra Pinnetta.
3: La zia è già ubriaca a Ibiza.
2: Sì.
3: Non abbiamo più notizie. Già è appena arrivata e già
2: è
3: scomparsa.
2: Non le abbiamo mai avute noi, no. Cioè da questo weekend.
3: È scomparsa.
2: No, le è dispiaciuto molto, molto non essere con noi venerdì a Ferrara, mi ha scritto e le dispiaceva moltissimo.
3: Ah sì, vabbè. Ti ha scritto? Sì, a noi sì. Non ha scritto niente, Pivaz, sì, evidentemente sì. Era dispiaciuta solo di non vedere te.
2: No, di non far parte, insomma,
3: certo,
2: di questa
3: di
2: serata, sicuramente. Allora, il sì o no, Alex da Verona il primo. Alex?
4: Buon pomeriggio a tutti.
2: Ma buon pomeriggio, come stai? Alessandrino, Alexino, come stai?
4: Sto benissimo, quando sento adesso sento voi sono ancora meglio.
2: E allora?
4: La giornata è esplosa.
3: Hai vinto!
2: Andiamo!
3: Tu stai ferma, non farmi vedere niente lì che vedo un lividino, via, chiudi sto braccio subito.
2: Me ne sono accorta adesso perché ho alzato il braccio, mi hanno messo una roba per farmi degli esami questa mattina.
3: Vai via, che sennò crollo giù.
2: Sai Alex, che il nostro Darietto fa strano, perché lui è amante di tutto quello che è il mondo dei medicinali,
3: sì,
2: del mondo insomma farmaceutico.
3: Pillole, pillole però. Pillole.
2: Però poi quando vede un lividino, capito, dovuto a insomma
3: no, basta dirlo, no.
2: Agli esami che fai, no? Gli esami del sangue eccetera, niente, va fuori, crolla, capito?
3: Crolla.
2: Alex, ti rendi conto?
3: Lo so ragazzi, sono agofobico, non ci posso fare niente. Vabbè, ma non parliamo di me, parliamo di te Alex. Il gioco al quale stai per partecipare è un gioco storico, lo conosci immagino.
4: Storicissimo, esatto.
3: Quindi le regole vogliamo sapere da te quali sono.
4: Le regole sappiamo, devo dire sì e no, ne dico tanti, però speriamo questa volta di evitarli.
2: Mi raccomando, poi rispondi subito e non rispondere con la stessa risposta più volte. Adesso una, mi rendo conto, ogni tanto noi la lasciamo passare,
3: sì,
2: se
3: sì,
2: c'è un po' di distanza, però
4: ecco,
2: cerca di non farlo.
4: Okay.
2: Allora, dai, ci sei? Giochiamo?
4: Ci sono.
2: Vai. Sì. Senti Alex, questo weekend appena passato ti sei spostato?
4: Sono rimasto a casa, rinchiuso con la mia bella aria condizionata, guardandomi un po' di televisione.
3: Giusto, certo. Ma perché Verona fa tanto caldo?
4: Caldissimo, 38-39 gradi.
2: Ma non ho capito.
4: Più altro è l'umidità.
2: Cioè 39 hai detto?
4: 39. Esatto.
2: Senti, ma sei rimasto a casa da solo?
4: No, quello è meglio.
3: Bravo.
4: Esatto.
5: Sei un grande.
3: No,
2: con la moglie.
3: Hai preso anche la rincorsa, Alex, per dirci che eri con tua moglie. Pensa quanto la ami follemente.
2: Poverino, non te ne sei accorto subito, vero?
4: No.
2: Hai detto no, ma non te ne sei accorto.
4: No.
2: E adesso te lo ricorderai.
3: Eh sì.
2: Senti, Alex,
4: esatto,
2: niente, mi dispiace, però dai, potrai rigiocare quando vuoi.
4: Certo, mi ha fatto piacere.
3: Sì, vedi di fare in fretta.
4: Niente, farò un libro giù sul braccio.
2: Senti, saluta chi vuoi, se vuoi salutare qualcuno in particolare, fallo.
4: Saluto la mia cara moglie Tila, la mia figlia Emily e tutti voi e i grandi ascoltatori.
2: Facciamo
4: un complessivo.
2: Va bene. Un bacio, bravissimi. Un bacio grande, grazie.
4: Anche
2: Alex,
4: voi, grazie,
2: buona settimana.
3: Ciao. Da Cesena invece, come il mio papà, si chiama Enrico.
2: Come stai?
6: Ciao, tutto bene, voi?
2: Bene,
3: tutto a posto.
2: Bene, che fai a Cesena?
6: Allora, vendo caffè, però in questo momento sono a Milano Marittimo.
2: Ah, come mai a Milano Marittimo?
6: Perché faccio anche la zona del mare.
2: Ho capito, bello. Tu sei uno che vende caffè, ma i caffè poi li beve o no?
6: Sì, li bevo.
2: Ti piacciono?
6: Devo fare assaggiatore.
2: Ah, beh, certo.
3: Assaggiatore, Fabiola. Senti, ma Cesena, vabbè, non voglio farti troppe domande, perché in realtà dobbiamo giocare e il gioco prevede che noi ti facciamo una serie di domande, tipo una sorta di interrogatorio. Sei pronto, Enrico?
6: Sì, speriamo, dai.
2: È concentrato, sei concentrato, vero?
3: Sì, ti ho detto
6: molto.
3: Sì.
2: Allora, tu
6: sicuramente sbaglierò subito.
2: Dai, no, ma l'importante è che tu dica, che non dica sì o no. Adesso poi vediamo. Ci sei?
6: Ci sono.
3: Okay.
2: Ci sei, dai, vai.
3: sì o no. Gli stavo chiedendo, visto sì. che Cesena è vicino tutto sommato a Ferrara, venerdì eri tra i nostri ascoltatori?
6: Mm. Non sono riuscito a venire.
3: Porca miseria,
2: ma perché hai lavorato tanto venerdì?
6: Non ho lavorato tanto, ma avevo altri impegni.
2: Ah, cioè impegni con una donna? Con una persona?
6: No,
2: benissimo, niente, il doppio, quasi va di doppia, doppietta, ciao, doppietta.
6: Se l'avevo detto io.
3: Eri stato bravo fino adesso perché riuscivi un po' a saltellare, poi sul
2: No. Con chi hai avuto?
6: Non ci trovavo un'altra parole.
2: Senti, con chi hai avuto l'impegno?
6: Con amici.
2: Con amici, niente di particolare, niente in ciucci.
3: Niente, le donne, via.
2: Va bene. Saluta chi vuoi, Enrico.
6: Ma a tutti quelli della radio, a tutti quelli che ascoltano.
2: Dai, un bacio grande, Enrico. Che ciao, sia una Enrico. Buona settimana, ciao.
6: Grazie anche a voi, ciao.
2: Ciao bello, ciao.
3: Posso approfittare, visto che si chiama come il mio papà, sì? Che domani mio papà si riopera nuovamente.
2: Ah, in bocca al lupo.
3: In bocca al lupo,
2: Enrico.
3: Tanta energia positiva.
2: Direi, assolutamente. Tantissima. Caro Pibaz, possiamo giocare con uno?
3: Bello.
2: Sei felice?
3: No, per niente, va bene. Però voi sì, 342 41 15 105, scrivete
2: sì o no.

0: Ma
1: sì.
0: Così sembra la Vispa Teresa che aveva tra le erbette. Anche un po' Hannibal, è vero.
1: E vabbè, però anche lui, insomma, succhiava come Dracula, come Dracula.
0: E su questo metterei una sigla. Lui mangiava,
1: ragazzi,
0: più che altro.
1: Sì,
0: il
1: però
0: fegato con le fave.
1: Adesso non voglio entrare nello specifico, però chi ha visto il film sa di cosa sto parlando,
0: sì,
1: insomma.
0: È un po' inquietante quella cosa lì di Anthony Hopkins.
1: Bellissimo! Il film, dico.
0: Sì, film. Beh, anche Anthony Hopkins è...
1: No, intendevo, non l'abitudine
0: di mangiare il fegato e fave.
1: Il cervello della gente. È bello il film. Vabbè, il film è stupendo, è stupendo. Il primo, diciamo, ancora
0: con una grandissima Jodie Foster, anche.
1: Sì. Il Silenzio degli Innocenti, sì. Più bello poi, chiaramente, di quello che è arrivato dopo
0: Hannibal.
1: Sì, è stupendo, stupendo. Ma uno dei film secondo me più belli, soprattutto se ti piace il genere
0: un po' thriller pesante.
1: Mamma mia. Che meraviglia.
0: Senti, chissà se Domenico da Domenico dove da Salerno lo ha mai visto questo film, lo conosce e lo stima e lo ama come noi. Domenico,
1: lo conosci, Domenico?
2: Buongiorno
1: Domenico, come stai?
2: Buongiorno. Tutto bene, grazie.
1: Bene, benvenuto. Lo conosci tu il Silenzio degli Innocenti?
2: Mai visto un film horror in vita mia.
1: Però guarda, il Silenzio degli Innocenti, infatti, non è proprio horror, non è horror,
0: è un thriller psicologico.
1: Bravo.
0: Quindi...
1: Che però vabbè, immagino che giustamente tu dici sì, vabbè, è uguale. Ecco.
0: Gli faccio un'altra domanda allora. Domenico, tu Basic Instinct invece l'hai mai visto?
2: Conosco qualche scena, ma...
1: scena, una sicuramente.
3: Gli chiedo, posso chiedere uno anch'io?
0: Sì, vai, Pino.
3: Tu, Moana e Cicciolina ai mondiali. Lo conosci?
2: No.
3: Non sa niente.
1: Aia, quanti anni hai, Domenico?
2: 36.
0: È quello.
1: No, ma sei giovane allora. Sei giovane, mi rendo conto,
0: sì,
1: che non è detto, perché anche uno giovane può andare comunque a ritroso, sì, e ascoltare canzoni, vedere film, leggere libri, e soprattutto poi libri. Non è che noi leggiamo libri.
0: Sì,
1: insomma,
0: infatti, esatto, soltanto recenti, leggiamo anche libri dell'Ottocento, per esempio.
1: Domenico, senti, vuoi giocare? Che dici?
2: Sì, sono pronto.
1: Rompiamo il ghiaccio?
0: Sì.
2: Sì.
1: Hai detto ghiaccio. Andiamo, dai, giochiamo.
0: Magari. Domenico, immagino che a Salerno faccia tanto caldo anche oggi.
2: Caldissimo, giornata infernale.
0: Ci credo.
1: Tu, scusami, lavori in auto? Utilizzi dei mezzi per girare?
2: Lavoro come docente di educazione motoria.
1: Ah, ma veramente? In una scuola?
2: Scuola
0: media.
1: Miseria!
0: Arrivederci. Vabbè, ragazzi,
1: Domenico!
0: Ma è incredibile.
1: Te ne sei accorto che hai detto sì?
2: Assolutamente no.
0: No, certo. È un intercalare proprio. Senti, Domenico, ci dispiace anche tanto, perché devo dire la verità, io confidavo un po' nel fatto che tu potessi portarti a casa il kit, visto che oggi ancora non l'abbiamo regalato. Detto questo, ti stavo per fare una domanda. Tu mi hai detto scuola e poi hai aggiunto scuola media. Quindi non hai avuto esami o sì quest'anno?
2: Non ho capito.
0: Hai avuto da fare esami come docente o no?
2: No. Non sono di ruolo, quindi ho fatto qualche supplenza.
0: Hai fatto qualche supplenza.
1: Okay. Senti, stavi dicendo però una scuola media.
2: Media,
1: ok.
2: Sì.
1: Ma senti, adesso non stiamo giocando, quindi rilassati pure, rispondi come vuoi. Come sono i ragazzi? Nel senso, ti fanno un po' impazzire o in generale ti ritieni fortunato?
2: No, devo dire la verità, mi ritengo abbastanza fortunato.
1: Hai un rapporto bello?
2: Sì.
1: Con qualcuno si lega di più, magari?
0: Sì.
1: Immagino di sì, nel senso, poi avviene.
2: Sì, con qualcuno assolutamente sì.
0: Puzzano, perché a quell'età cominciano, devo dire, soprattutto se fai educazione fisica. Non rispondo.
2: È particolare come
0: lo sappiamo
2: come
0: molto
2: argomento.
0: Lo so, gli adolescenti insomma cominciano, però ci sta, è anche il cambiamento fisico.
1: È vero. Senti, anche Domenico, lui è iniziato lì,
0: lui puzza,
1: che era un bambino, poi è cresciuto ed è rimasto lì a insegnare. Senti, caro Domenico, saluta chi vuoi.
2: Allora saluto tutti voi.

0: veces que tiene que sempre compañía. Pues saluto la mia famiglia e mia moglie che tra qualche mese partorirà.
1: Ehi, senti, sappiamo già il sesso del nascituro.
0: Sì, maschio.
2: È maschio.
1: È un maschio del creaturo, esatto. Come si chiamerà? Sappiamo già il nome?
2: A papà.
0: Allora,
2: a papà.
0: Si chiamerà Diego.
1: Diego! Oh, chiaramente qui Maradona non c'entra niente.
0: Assolutamente, perché mia moglie se sente questa cosa si arrabbia tantissimo.
3: Quindi no, diciamogliela, non c'entra niente. Quindi quale Diego? A Batantuono?
0: È più a Batantuono.
1: Sì, dai, mettiamola così. Va bene. Senti, salutiamo anche la moglie, come si chiama?
0: Costanza,
1: bello, brava, bella Costanza, grazie Domenico, davvero,
0: buona vita, grazie,
1: ciao. Un bacio, ciao bello, ciao.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

trovate tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che storia.
0: Radio 105.
3: Che storia.

0: E voi lo sapete che questo è il momento Che Storia, che insomma si chiude nella prima ora del programma in 105 Music in Cars, e ascoltiamo uno dei pezzi, una delle canzoni che hanno fatto infatti la storia della musica, in questo caso
1: Yaha con Take On Me, storia anche dei videoclip musicali.

0: lava.
1: Ma quanto amore che devi portare con te, e non solo, anche la pazienza, cara Fabiola.
0: Come disse qualcuno,
2: 105 Music and Cars presenta.
0: Perché tutta questa fretta?
2: Il fessione del giorno.
0: Guarda, Pivati, perché questa fretta?
3: Oggi sono carico.
0: Sì, carico. Sì. Cioè, normalmente
3: momento.
0: Perdi tempo, la sigla, dobbiamo salutare la seconda ora di Music in Cars, sì. Dobbiamo presentarci, ricordare il numero di telefono.
3: Ma lo sanno già.
0: Ricordare l'immortè. E poi invece tu oggi così, tutto di fretta.
1: Allora, ci sarebbe un fesso. Ma qui è un compendio. Ci sono dei premi, non so se lo sapevate, i Darwin Awards. Sapete che Charles Darwin è il papà della teoria dell'evoluzione umana, quindi in teoria noi ci evolviamo verso il meglio.
0: Sì, ma chi?
1: No,
0: ma
1: gli esseri umani dovrebbero, in realtà.
0: Generale, cioè,
1: ecco, no,
0: teoria,
1: per cui ci sono un po' di personaggi che potremmo festeggiare in questo festo di oggi, Pivati.
0: Che bello, non ho visto il gesto però, Dario. Ricordati che ci sono delle telecamere.
1: Qua non
0: siamo
1: si vede,
0: in
1: però.
0: TV.
1: Ma qua non si vede.
0: No, qua no. Sul canale 66.
1: Guarda,
0: regia.
1: Ma qui non ci arriva, mi dispiace, cara Fabio. Qui sono fuori campo.
0: Ho il costume. Ma non sono nuda, ragazzi. Ho il costume. Ma ti pare che io mi alzo?
1: Ma certo che no.
0: Mi alzo la canotta, dai, ragazze. Non sono mica mia ragazzina.
1: È perché io ho la pancia.
0: Ho il costume giallo. No, comunque, canale 66. Salutiamo anche tutti i nostri amici.
1: I registi video, certo, Giugioli.
3: Però il fesso.
0: Giugio.
1: Allora, potremmo parlare di quest'uomo che ha avuto l'idea geniale, ha vinto per questo un Darwin Awards, di incidere la propria password del bancomat direttamente sul retro della carta di credito per non dimenticarla. E quindi, chiaramente, quando è stato derubato, i ladri non hanno dovuto fare altro che prendere il bancomat e leggere il PIN che era stato inciso dietro.
3: Ma questo non è fesso.
1: Questo è proprio un pirla. Benissimo.
0: Ok. Poi ce n'è un altro?
1: Certo, parliamo di questo malintenzionato che ha rubato uno smartphone da un'auto in sosta, non accorgendosi che il telefono sincronizzava le foto in automatico sul cloud del proprietario.
0: Sì.
1: Quindi ha iniziato a scattarsi dei selfie che sono finiti direttamente alla polizia.
0: Ok, bene.
1: Un altro
0: perfetto.
1: Genio.
0: Perfetto. Se vuoi te ne dico una io.
1: Certo, vai.
0: Allora,
1: Fabi.
0: Questa è la festa del giorno, che effettivamente è un po' come se fosse la protagonista, diciamo.
1: Vai, vai, vai, vai.
0: Allora, attenzione, intanto la locazione, come dire, la location, ecco, la locazione nel senso, è Palermo, quindi siamo in Italia.
1: Casa.
0: Siamo a Palermo.
1: Sì.
0: La polizia, a un certo punto, un po' insospettita da quest'auto, decide di fermarla.
1: Mm-hmm.
0: Nell'auto, una Fiat 500.
1: Quindi piccolina.
0: Ragazzi, immaginatevi la Fiat 500, voi ce l'avete presente, cioè non è proprio
3: ma
0: una station wagon.
3: Ma quella vecchia o l'ultima?
0: No,
3: restyling.
0: Anche immagino l'ultima, però è pur sempre piccolina.
1: Quattro
0: insomma.
1: Posti,
3: Ok.
0: Praticamente questa signora ha deciso di trasformare la sua Fiat 500 in un pulmino da scuola, di scuola.
1: Furba.
0: Quindi accompagnando 14 bambini nell'auto.
1: Ma dove li metteva? Nel portabagagli?
0: Li portava a scuola. Allora aveva trasformato questa sua macchina in un pulmino. Ogni mattina accompagnava a scuola una decina di bambini. La polizia l'ha fermata recentemente, queste mattine, e l'ha fermata con 14 ragazzini a bordo. Il più piccolo aveva 7 anni, il maggiore ne aveva 14. Quindi nel bagagliaio erano stipati tipo gli zaini, i piccoli passeggeri, quelli più piccoli, tutti dietro, capito? No, io sto ridendo, ragazzi, ma è gravissimo.
1: No, è gravissimissimo.
0: È gravissimo.
1: Certo.
0: Una donna chiaramente di 40 anni, non aveva ovviamente nessun tipo di autorizzazione, anche perché un'autorizzazione del genere non esiste, nessuno te la dà, ecco. E quindi lei non aveva questa autorizzazione,
1: però
0: andava avanti da un po'. L'hanno fermata l'ultima volta con 14 bambini nella macchina.
1: Sì, però stavo leggendo che i poliziotti
0: però
1: hanno
0: devo dire, scusate, sei stata bravissima a metterne dentro 14.
1: No, ma infatti
0: non so come abbia fatto, perché
1: guarda, c'è scritto qui che lei chiaramente stava violando il codice della strada e che sanziona chi porta in auto un numero di passeggeri superiore a quello indicato dalla carta di circolazione del veicolo. Che però nel suo caso era di 7 persone, ma su una Fiat 500 comunque 7 persone non ci possono stare.
0: Ma infatti mi sembra,
1: quindi mi
0: strano,
1: sembra, secondo me ha modificato anche quello.
0: Non si capisce. Cioè, lei dice di essere stata autorizzata dai genitori per effettuare questo trasporto, cosa che io posso dire non mi sorprenderebbe, sarebbe follia.
1: comunque, no, però, sì,
0: che qualche genitore abbia detto ma sì, ok, non mi sorprenderebbe, perché ormai la follia fa parte veramente della nostra quotidianità. Però questa signora, di cui però non sappiamo il nome,
1: sì,
0: ecco, io credo che stia rischiando, ora non so a cosa stia andando incontro, però è un po' più che fessa, ecco.
1: Beh sì, è un po', anche perché veniva pagata in nero per fare questo servizio, stavo leggendo.
3: Non mi prendeva pure i soldi.
1: Sì, certo.
0: Anche perché in bianco. Cioè, ragazzo, no, vai, no, dire, chi è che ti paga?
3: Pulmino 14 sulla 500 fattura.
0: È abusivo,
1: sì, sì,
0: esatto.
1: Capito?
0: È abusivo.
1: No, aveva il POS come i tassisti, aveva, sì, un POS, sì, sì. Non mi stupisce, stavo leggendo il quartiere dove tutto questo è successo, che è un,
0: sì,
1: quartiere popolare,
0: sì,
1: di Palermo, insomma, che ha tantissime problematiche sociali, quindi
0: sì, sì,
1: non,
0: sì,
1: mi stupisce che ci siano dei genitori,
0: zen,
1: il quartiere Zen.
0: Lo so, è sicuramente un quartiere, insomma, piuttosto complicato.
1: Molto complicato, sì,
0: della città di Palermo. Però insomma io spero che questo non avvenga più, non per altro, perché poi gli adulti prendono sempre in mano la situazione quando si tratta di queste cose, senza pensare che poi veramente i bambini se la rischiano quotidianamente. Stiamo parlando di bambini, quindi,
1: sì,
0: insomma,
1: no, poi si sentono,
0: c'è poco
1: notizie,
0: da ridere,
1: voglio
0: c'è
1: dire,
0: poco da ridere,
1: che riguardano proprio autovetture con più passeggeri del previsto a bordo, che non sono finiti benissimo.
0: Ok, dicono che sia 500L o XL,
1: un po' più,
0: quindi
1: grande,
0: è un 7 posti.
1: Ah, okay, vabbè.
0: Quindi sì, sicuramente un po' più grande, però 14 bambini comunque non li metti.
1: Due per ogni posto, sì, sì, uno sopra l'altro, ci sta, ma sì, dai, la
0: bene,
1: creatività italiana,
0: va
1: questa.
0: Bene, va, bene,
1: va bene. Quindi la signora di Palermo è
0: la fessona, come si dice?
1: La fessura.
0: La fessura del giorno.

0: sì. Per ogni estate, Shakira. Beh. Shakira è sempre stata estate, whenever, wherever, chiaramente grande successo che stiamo ascoltando oggi.
1: Con me sfondi una porta aperta, per me Shakira puoi metterla proprio... dove vuoi.
0: Sì, sì, sì, ma poi in quegli anni era proprio estate.
1: Veramente.
0: È vero, è vero, è vero. Mi ha fatto piacere riascoltarla. Amici, attenzione, sono le 17:14 minuti, inizia un'ora, anzi... Siamo già abbastanza avanti, però inizia ancora il gioco, prima puntata del nostro gioco di questa settimana.
1: Volevo dirti, ho fatto un po' mente locale oggi, stamattina, mentre ero schifalato sul divano, e sono 3 settimane di fila che tu porti a casa la vittoria anche bene.
0: Ah, ok.
1: Cioè proprio con degli ottimi risultati anche come punteggi. Sono andato a vedere lo storico.
0: Ah, sei andato a vedere lo storico?
1: Sì, mi hai fatto
0: quando
1: un mazzo tanto stamattina, ce l'avevo sulle note del cellulare.
0: Sì,
1: guarda che io ci tengo questa. Cosa,
0: bravo,
1: sì.
0: Bravo.
1: E volevo farti i complimenti perché insomma
0: hai
1: ribaltato totalmente il mio filotto positivo, lo hai fatto a tuo favore.
0: E vediamo
1: adesso
0: che cosa
1: basta,
0: succede.
1: Però, cioè, nel
0: insomma.
1: Senso, il succo era avete anche rotto. Come
0: ti
1: dire.
0: Sei divertita? Adesso
1: basta.
0: Beh, insomma, cominciamo una nuova settimana. Quindi, due di voi, 342 41 15 105,
1: sì.
0: Devono scrivere
1: di qua o di là.
0: Là e vediamo come va.
1: Eh sì, adesso ride, guarda.
0: Lo so.
1: Ride. Certo. Che cosa ride questo?
2: Sounds good. Real good.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai, vai, vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Allora, amici, torna il nostro gioco di qua o di là. Che cosa c'è?
1: No.
0: Il Darietti.
1: Stavo solo pensando, mi stavo chiedendo, ho i nomi degli ascoltatori scelti a caso da Claudia, no?
2: Vedi quanto è brava Claudia, scrive i nomi.
1: Vabbè, ma anche la zia.
2: Ma ogni volta ti ah, sono il primo.
0: Che cattiveria. Vabbè.
1: No, però mi stavo chiedendo tra me e me, sarà più bravo Alessandro o sarà più brava Laura?
0: Alessandro è da Torino. Laura arriva da Cento, che tra l'altro abbiamo attraversato con l'auto questo weekend, poi per andare a Ferrara.
1: Esatto.
0: Intanto Alessandro, pronto?
3: Pronto!
0: Alessandro!
3: Ciao!
0: Come stai?
3: Bene, a parte il caldo, bene, dai.
0: Ormai questa è la parola d'ordine, ormai, il caldo. Non si scappa, Alessandro. Che fai a Torino?
3: No, io sto lavorando, sono in autostrada e sto rientrando a Torino. Comunque sono di Torino, sono camionista.
0: Va bene, okay. Ti sentiamo male, cioè ti sentiamo un po' metallico.
1: E poi molto veloce, parla velocissimo.
3: Quello c'è il mio difetto.
0: Sulla velocità non è un problema, però non ti sento proprio
1: chiaro.
3: L'ho tolto l'auricolare.
0: Quindi vabbè, magari
3: adesso va meglio.
1: Un pochino.
3: Perché c'era ancora un po' il volume alto della radio.
1: No, ma stai urlando come un pazzo anche tu, perché va tutto in distorsione. Ti dico, ecco, cioè tu vai, te fa attaccata la bocca, però va bene lo stesso, ti capiamo.
0: Va bene, no, ma l'importante è che tu capisca noi. Alessandro, bravo. Intanto con chi vuoi giocare?
3: Mi sento un po' bassi.
0: Proviamo ad alzare, vediamo un attimo di fare la magia. Intanto pensa con chi vuoi giocare.
1: Che è fondamentale,
3: Con Dario.
0: Va bene. Allora il nostro Alessandro gioca con Dario.
1: Posso scendere in cantina?
0: Ma sì, vuoi andare a prendere un pezzo di salame? Un po' di pane? Vai. Allora io intanto vado a conoscere da Cento Laura.
4: Ciao.
0: Benvenuta Laura, benvenuta.
4: Grazie.
0: Come stai?
4: Grazie. Bene, non c'è male.
1: Allora, devi sapere che mentre venivamo a Ferrara abbiamo incrociato Cento e Fabio diceva: qui fanno un carnevale incredibile dove tu hai lavorato tante volte.
0: No, in realtà non ho lavorato, sono andata proprio
1: andata
0: a godermela.
1: Ah, pensavo che avessi lavorato sul palco.
0: No,
2: quello eri tu che facevi il pagliaccio.
0: No. Un carnevale incredibile, bellissimo, certo.
4: Sono 5 domeniche di carri di carta pesta che sono mostruosi nel senso della grandezza.
0: È vero.
4: Dei meccanismi, delle sorprese, tanta roba con tanto pubblico, devo dire.
0: È vero.
1: Bello.
0: No, anche perché uno non se l'aspetta magari da un posto così più piccolo come Cento, permettimi il termine, no?
4: Certo.
0: Invece, poi è riconosciuto, non è che lo sto dicendo io, è proprio riconosciuto per essere un grande carnevale, bellissimo.
4: Esatto.
1: Allora Laura, tu giocherai con Fabiola, adesso vediamo però chi comincia e chi di conseguenza potrà scegliere anche le categorie.
0: Vai, io oggi comincio con pari.
1: Va benissimo, bim, bum, bam.
0: Sei! E allora, Laura!
3: Aia!
0: Attenzione, Lauretta, tu hai la possibilità di scegliere tra queste due categorie. La numero uno è squadre NBA che hanno vinto almeno un titolo, oppure no. Quindi io ti do dei nomi e tu mi dici mai vinto o hanno vinto, ok?
4: Ok.
0: Oppure calciatori che hanno vinto il pallone d'oro o non l'hanno mai vinto.
4: Ah, che scelta.
0: Lo so. Sai che lì è categorie, se ti capita magari lo sport in cui non ti senti proprio
1: a tuo agio. Cioè,
0: a tuo agio, in questo caso. Prova a pensare.
4: Calciatori.
0: Ok, perfetto.
4: Calciatori.
0: Allora, io direi, mi raccomando, ti do dei nomi, tu mi dici ha vinto, non ha vinto, ok?
4: Ok.
0: Ci siamo?
4: Sì.
0: E allora andiamo. Lionel Messi.
4: Vinto.
0: Fabio Cannavaro.
4: Non vinto.
0: Lionel Messi.
4: Vinto.
0: Fabio Cannavaro.
4: Vinto.
0: Neymar.
4: Vinto.
0: No, Lionel Messi.
4: Vinto.
0: Fabio Cannavaro.
4: Vinto.
0: Neymar.
4: Non vinto.
0: Cristiano Ronaldo?
4: Vinto.
0: E allora?
1: Mancava un sacco di tempo.
0: Un sacco di
1: Mancava un pochino. Ci
0: mezzo
1: stava,
0: secondo. Tu, cioè l'ultima volta che l'ho fatto, non dovevi farlo perché poi alla fine l'hai presa.
1: No, però qui un pochino
2: sento un po' di polemica,
1: stava.
2: Dai.
1: Ci sta, però va bene, dai, accettiamo.
2: Chi era quello dopo, Fabi?
1: Era Mohamed Salah.
2: No,
1: Salah.
2: Mohamed sarebbe finito.
1: No, non è vero.
0: Cosa avresti detto, Mohamed Salah?
4: Non vinto.
0: E allora sono cinque.
2: Allora gliela diamo buona adesso.
0: E allora andiamo.
1: Va bene, 5, ci sta, no, ci sta, va bene.
0: No, se avesse sbagliato, saremmo tornati alla,
1: a zero. No, no, però 5, no, comunque no, nel senso che va bene 4-5 a me poco cambia. Tanto secondo me Alessandro Torino con l'NBA non è che proprio andiamo lontanissimo.
0: Però mai dire
1: mai. Alessandro, tu giocatore di basket professionista da
3: zero.
1: Zero. Va bene, bene, dai, va bene.
3: Proviamo.
1: In questo caso tu mi devi dire se ha vinto questa squadra un titolo NBA nella sua carriera, nella sua storia.
0: Oh, chi è che è caduto? Caduto.
1: Ale?
0: Alessandro?
1: È Alessandro che ci ha messo in attesa.
0: Come mai Alessandro ci hai messo in attesa?
1: Perché
0: ci sta ascoltando attraverso la radio.
1: No, gli sono caduti i palloni da basket,
0: no.
1: Secondo me tutte e due.
0: Oh, però è incredibile, lo faccio, vado sempre all'ultimo e ho rischio. Stavolta che ho fatto bella, capito, precisa, mi sono fermata in tempo, vedi?
1: Ma hai fatto alla fine, comunque hai vinto 5
0: gioco,
1: punti.
0: Il gioco.
1: Come siamo messi qua, Alessandro?
0: Alejandro! Allora,
1: aspetta, ragazzi.
0: Attenzione.
2: Con chi poteva giocare se non con Dario?
0: Ma no, dai. Ragazzi, questo va anche a fortuna.
1: Ma io credo che io stia pagando qualcosa a livello karmico in generale.
0: Ma smettila, che ho perso per 3 mesi. Che cosa
1: vero.
0: Devo pagare a livello karmico? Che pure il karma che mi ha rotto le palle
1: da
0: ultimamente.
1: Da basket,
0: dai.
1: Sì, sì.
0: Su.
1: Ale!
3: Sì, ci sono,
1: eccolo.
3: La linea.
1: Allora, andiamo velocemente. Mi devi dire se hanno vinto o non hanno mai vinto un titolo NBA. Ti faccio i nomi delle squadre, chiaramente, ok?
3: D'accordo.
1: Sei
3: okay,
1: pronto?
3: Proviamo.
1: E allora giochiamo. Indiana Pacers.
3: Vinto.
1: No, Indiana Pacers.
3: Non vinto.
1: Orlando Magic.
3: Vinto.
1: No, Indiana Pacers.
3: Non vinto.
1: Orlando Magic.
3: Non vinto.
1: Detroit Pistons.
3: Vinto.
1: Los Angeles Clippers.
3: Vinto.
1: No, Indiana Pacers.
3: Non vinto.
1: Orlando Magic.
3: Non vinto.
1: Detroit Pistons.
3: Vinto.
1: Clippers, Los Angeles Clippers.
3: No. Non vinto.
1: Purtroppo però siamo fermi a 4. E quindi tu con 5, cara Fabiola.
0: No, dai, rimaniamo a 4. Facciamo lo spareggio. Facciamo lo spareggio, ragazzi. Dai, è giusto così. Facciamo lo spareggio, visto che c'è stato ovviamente all'inizio
1: va bene.
0: Allora togli la freccia, Alessandro. Intanto. Ok?
1: Laura?
3: No, ho sentito poco.
1: Ecco.
0: Ragazzi, ma che casino. Allora, Laura. Allora, facciamo la cosa fatta bene. Io poi ti ho detto la domanda, però giustamente ci siamo fermati a 4 per essere giusti, okay? Lui ha fatto 4, Alessandro, quindi adesso c'è lo spareggio, c'è un'altra categoria, una nuova.
1: Sì.
0: Ok, cominci tu, chiaramente, poi prosegue Alessandro. Intanto Alessandro, ci sei?
3: Ci sono.
1: Okay. Funziona così, ragazzi. Ognuno di noi fa una domanda a testa all'altro.
0: Mm-hmm.
1: Il primo che sbaglia è eliminato.
0: Ok. Va bene. Qual è la categoria? Detto?
1: Unità di misura del sistema internazionale o non del sistema internazionale. Peggio che andate notte.
0: Vedi che erano meglio i calciatori e le squadre NBA? Allora, attenzione, quindi dovete rispondere sì se è sistema internazionale oppure non sì se non è chiaramente del sistema internazionale. Ok?
3: Okay.
0: Poi questa si chiama super cazzola comunque, ve lo dico. Allora, benissimo.
1: Intanto Alessandro ha perso un polmone per strada. Che
0: ci siete? Laura. Allora Laura, cominci tu. Metro.
4: Sì.
0: Perfetto.
1: Ok, Alessandro, mi devi dire se il miglio
3: Non internazionale.
1: Non internazionale, ok.
0: Ok. Laura, caloria.
4: Sì.
0: No!
1: Aspetta, aspetta, attenzione, deve rispondere Alessandro.
0: Mamma!
1: Qui c'è un errore perché la caloria non è del sistema internazionale.
0: Ok, ok.
1: Alessandro, tu invece mi devi dire se i Kelvin sono o non sono del sistema internazionale.
3: No.
1: E invece erano sì, quindi siamo ancora in pareggio.
0: Attenzione! Vai. Attenzione, Laura!
1: Che miseria.
0: Newton.
4: Non internazionale.
0: No!
1: E invece sì, Newton e la forza Newton sì. Attenzione, vediamo, perché dobbiamo capire con Alessandro se i nodi, inteso come velocità nautica, fanno o non fanno parte del sistema internazionale.
3: Sì.
1: E invece no. E quindi siamo ancora in pareggio, non finisce mai più questa.
0: Porca miseria, attenzione Laura! Candela! Fa parte del sistema internazionale?
4: Non internazionale.
1: E invece, no, invece è internazionale.
0: Sì. Ragazzi,
1: adesso
0: no.
1: vediamo. Alessandro, puoi ancora? Oh, ragazzi.
0: Mamma, ragazzi.
1: Mi devi dire se l'unità di misura anno luce fa parte o non fa parte del sistema internazionale?
3: Sì, fa parte.
1: E invece no. Signori, no, siamo arrivati alla fine dello spareggio.
0: Qua si rischia di non portare a casa nulla.
1: Sì.
0: Attenzione, Laura. Pascal fa parte...
4: Internazionale.
0: Internazionale, è giusto.
1: Giusto.
0: È giusto, ok.
1: Vediamo, perché qua Alessandro mi devi rispondere.
0: Se risponde bene, vincono entrambi.
1: Entrambi. Mi devi dire se i pollici, come unità di misura, fanno o non fanno parte del sistema internazionale.
3: Sì, fanno parte.
1: No!
0: No!
3: No!
0: Ti amo! Mamma,
1: mai successo!
0: Che partita!
1: Mai! Incredibile!
0: Porca miseria! Che partita! Che partita fino all'ultimo! Erano le ultime due, siamo arrivati a 10.
1: Sì.
0: Quindi il rischio era che nessuno portasse a casa la vittoria o al contrario entrambi. In questo caso, Laura, sono felice.
1: Brava Lauretta, brava Lauretta, brava.
3: Ho sbagliato sui pollici.
1: Hai sbagliato sui pollici.
0: Sì, ma, sui pollici.
1: Ma
0: sui
1: una martellata, so se la datela sui pollicioni.
0: Sì.
1: Va bene. Saluta
0: Alessandro,
1: chi vuoi,
0: vai.
1: Ale.
3: Saluto tutti voi che tenete sempre compagnia, che dal mattino alla sera ascolto sempre voi.
1: Va bene.
3: Grazie di tutto.
0: Va bene, grazie Alessandro.
1: Fa niente, doveva andare così, me lo sentivo.
0: Grazie Alessandro, grazie.
3: Ciao Ale. A tutti, grazie, ciao.
0: Grazie. Laura, ciao. Laura, porti a casa la vittoria, kit di Radio 105,
3: grazie.
0: Mamma mia.
1: Bravissima,
3: grazie,
1: Laura.
3: Grazie.
0: Mamma mia.
1: Saluta chi vuoi al volo.
4: Tutti quelli che mi conoscono, che mi hanno riconosciuto, soprattutto voi, perché fate una compagnia anche nei momenti un po' più tristi, comunque riuscite sempre a strapparci un sorriso o un bel pensiero. Questa è tanta roba, secondo me.
1: Grazie,
0: grazie Laura, ti abbracciamo forte, un bacio,
1: ciao.
0: Grazie davvero. Ciao bella, grazie. Mamma ragazzi, che partita! Oh, non si può dire niente, eh! Mamma mia.
5: 105 Music and Cars ha presentato. Di qua.

0: Mind. Hercules and Love Affair.
1: Ma siamo sicuri che non si pronuncia come Dracula e quindi Hercules? No.
0: Hercules.
1: Ah, ok, vabbè.
0: Ognuno poi lo pronuncia come vuole. Tu te lo senti più Hercules?
2: Ognuno se lo sente.
1: Questi giorni devo dire che dal punto di vista di Hercules poco, anche al gioco, mica tanto.
0: Certo, vabbè, ma siamo ancora all'inizio. Dai, Blind, bellissimo, Frankie Knuckles, il remix. Chiudiamo questa puntata, la prima della settimana di Music in Cars, con questo braccio che effettivamente, come spesso diciamo, è un braccio elegante.
1: Mamma mia.
0: Non è proprio un braccino così, capito? È un braccio senza un pelo.
1: C'è una bella camicia di lino, è coperto così.
0: Esatto.
1: Va bene.
0: Grazie alla Pinnetta, grazie Claudia al centralino, grazie Pivati.
2: Ciao amici.
1: Grazie Fabiolina.
0: Grazie Darietto, grazie a tutti voi amici fancarsisti.
1: Noi torniamo però domani alle 16 puntuali su Radio 105 con...
0: 105 Music and Cars.

0: è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
1: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
0: No!
1: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Hey! Proud to be different.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, Samsung Galaxy S26 512 GB con supervalutazione tuo a 929 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito! MediaWorld.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
11: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: A Radio 105 sono le 6.04. Sasa Kato.
16: Внимание, внимание.

0: tutte le mattine, dalle 6 alle 7, su Radio 105 c'è
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto! 2.0, la segreteria telefonica di Tutto Esaurito.
2: Scegli la tua musica,
0: lascia le tue idee, i tuoi commenti, che ascolterai con Marco Galli.
2: Solo su Radio 105.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu, con un WhatsApp vocale
2: al 342 41 15 105.
4: Ciao Marco, fatemi gli auguri perché martedì sono diventato papà per la seconda volta. È nato il piccolo Tommaso. Per favore, volevo dedicare la canzone Tutto tua madre di J-Ax a mia moglie Deborah, che se lo merita.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo.
2: La suoniamo
0: solo su Radio 105.
5: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Come sarà il mondo nel 2035?
4: No, cose brutte secondo... ancora.
5: Perché?
3: Ma perché è brutta? Non ce l'ha detto gli scienziati come la vedono.
6: Vedono un anno molto complicato, cioè di qui a 10 anni un depauperarsi delle cose positive che finora il mondo ha messo da parte, come per esempio le tregue, le paci, e soprattutto vede una maggiore violenza di catastrofi naturali.
3: Allora, io vorrei capire, oggi come oggi, chi all'ascolto in questo momento, ma magari glielo chiediamo anche, Piripi, chi si sente di essere ottimista a mille?
7: Amici, ma tu ti senti ottimista?
3: Ascolta, Max.
8: Sì, eccomi.
3: Provi a chiedere a Alexa. Alexa, ma tu ti senti ottimista?
8: Ok, adesso io lo dico. Cioè, Alexa, okay, ma tu ti senti ottimista?
9: Purtroppo non so come aiutarti.
10: Ma no, questa è inutile,
3: ma veramente la più sfigata.
0: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Oggi il protagonista sei tu.
11: Io sono ottimista perché la vita è una sfida e in qualsiasi caso va vissuta, e quindi anche se ci sono le difficoltà io le sorpasso, e bisogna essere un po' tutti così. Barbara da Monsummano.
12: Certo che sono ottimista, perché perdo più tempo a guardare quello che ho di quello che non ho o che vorrei avere, e non è poca roba rispetto a chi non ha niente. Sono ottimista perché ho un figlio e devo essere ottimista. Sono ottimista perché comunque lavoro a partita IVA e tutti i giorni devo essere ottimista e sperare che entri qualcuno nella mia attività e che mi faccia guadagnare la pagnotta. E una volta che l'ho guadagnata sono talmente felice che per forza di cose il giorno dopo mi attendo ancora di più, e se non arriva ho mangiato il giorno prima. Andrea, Genova.
13: Io mi sento ottimista come una lumaca senza guscio in un marciapiede di New York. Roberto da Torino.
14: Capitano, l'ottimismo è il profumo della vita.
15: L'ottimismo vola.
16: Ragazzi, io penso a mia figlia, fra 10 anni avrà 17 anni. Che cosa le dico di studiare se dei robot o comunque l'intelligenza artificiale lo farà al posto suo? Elisa da Cesano Maderno.
17: Ragazzi, come diceva mia nonna, la vedo grigia.
18: Io sono ottimista, il 25 maggio finalmente mi sposo con la mia Sonia. Gianluca Rossi da Castellazzo Bormida.
19: L'ottimismo è il profumo della vita.
14: Marco, l'ottimismo vola.
5: Mi sento ottimista quando sento a voi, a mille.
11: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
2: Oggi il protagonista sei tu.
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Solo su Radio 105.
4: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Sono le 6:15. Oggi con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105 hai richiesto di essere svegliato così. Così, così.
20: Ciao capitano, sono Luca da Asti. Ascolta, non è che mi faresti ascoltare, diciamo per le 6:15, Orchestra dei Servant, e volevo farla ascoltare anche mio fratello, che tanto sarà anche lui in viaggio col suo bel cane.
0: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Decidi tu la canzone.
2: Decidi tu la canzone.
1: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
2: Quando vuoi tu.
1: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
3: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
4: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
5: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, lavapavimenti Roborock F25 RT, tua a soli 179 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
13: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
15: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu. Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Buongiorno ciurma, rock and roll train degli SDC, Cischi da Milano, il macchinista.
3: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo.

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: Avere un figlio maschio potrebbe far invecchiare prima i genitori.
2: Sicuro.
1: Quindi se uno ne ha due di maschi, cosa fa il totale?
3: Ha un piede nella posta.
4: Il risultato appare evidente. Avere un figlio maschio fa invecchiare prima i genitori. Farne,
1: e perché?
5: Che dà più preoccupazioni?
4: Sì, esatto, non solo, perché la National Library of Medicine ha evidenziato come il figlio maschio acceleri il processo dell'invecchiamento, perché è più faticoso e influisce negativamente sulle capacità cognitive sia del padre che della madre.
5: Addirittura.
1: È vero, però. Considerate... Sì, sì. No, ma è vero, i maschi, guarda che sono una roba. Cosa, Max?
6: Non
1: tu ti senti più vecchio? Ti senti più vecchio?
6: E per forza, asciugano, ti rincuore.
5: Poveri bambini.
1: E tu, Fabio, c'hai anche la femmina. Come fai a parlare?
7: Ma anche i miei asciugano, però sinceramente non mi stancano.
1: Ma perché hai un maschio e una femmina? Noi abbiamo solo maschi. Hai capito? Cioè, sì, vi asciugate a vicenda.
0: Avanti, avanti, ci posto. L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Capitano, io ce ne ho tre di maschi. Non puoi capire. No, invecchiano di più. Proprio ti devastano, ti atterrano. Io sono invecchiata non di 10 anni, di 50. Tre maschi, di cui due gemelli. Non te lo voglio dire, capitano. Ciao, Benedetta.
9: Capitano, io ho una femmina. Mi sono messo alla sveglia per andare a lavorare un quarto d'ora prima. Perché basta che sgarro di un quarto d'ora, il bagno lo devo salutare, devo dire addio. Franco da Castel Bolognese.
10: Ragazzi, sono mamma di maschi e vi assicuro che è allucinante il declino, perché sono mammoni, devi risolvergli ogni problema, devi trovargli ogni cosa, non riescono a trovare neanche i loro piedi tra un po', mentre invece le mie nipoti che sono femmine sono sgamatissime e vanno avanti a 100 all'ora.
11: Marco e ciurma, io da quando ho avuto la figlia femmina ho preso il porto d'armi. Rosario da Fiano Romano, origini siciliane.
12: Capitano, mia figlia è sempre in preciclo e ti ho detto tutto. Maria dal Salento.
13: Ciao capitano, io non ho due figli, ho due sanguisughe.
14: Ah capitano, buongiorno, buongiorno ciurma. Niente, io le mie figlie quando tornano a casa, adesso che sono in età adolescenziale, tutte le volte le butto dentro la vasca piena d'acqua e vedo se fa le bolle. Se fa le bolle vuol dire che me le hanno forate, porca miseria. C'è niente da fare. Buongiorno, Faisal il camionaro.
15: Ehi amici, bene, mi piace questa notizia. Io ho una figlia femmina che da quando ce l'ho penso di essere invecchiato alla velocità della luce. Adesso mi sta per arrivare un maschio. Cosa succederà? Ma però dai, danno tante felicità, ripagano benissimo l'invecchiamento precoce. Claudio da Sassuolo.
16: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
17: Solo su Radio 105.
0: Radio 105, TGCOM 24. Breaking news.
18: Buona giornata da Boris Mantova. Momenti di paura a Montreal, Canada. Una sparatoria ha fatto tre morti nella comunità ebraica. Fin dalle prime fasi le autorità hanno invitato i residenti a restare nelle abitazioni. Tra le vittime anche un agente delle forze dell'ordine, deceduto l'aggressore che indossava la tuta mimetica. Il caldo attanaglia tutta Europa. Due bambini di 2 e 4 anni trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia. Emergenza anche in Italia. Oggi 15 città da bollino rosso, domani saranno 16. In tilt la rete elettrica a Milano, mentre molte persone a Parma, circa 1000, si sono rivolte al pronto soccorso. Violento temporale su Roma, l'albero sfiora un taxi con mamma e figlio illese. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale in provincia di Avellino, era in sella a una minimoto quando è stato travolto da una jeep, il padre si trovava nelle vicinanze, seguiva il figlio durante il giro in moto. È stata una videochiamata della madre a mettere gli inquirenti sulla pista giusta per ritrovare Alicia e Sara, le due ragazzine di 16 e 12 anni, ferite dalla casa famiglia fuggite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. La mamma, il compagno e il nonno della piccola arrestati e le bimbe ora però chiedono di vedere la mamma. Progressi Stati Uniti-Iran. Dopo i primi colloqui in Svizzera, il vicepresidente americano Vance annuncia l'ok di Teheran al ritorno dell'ispettore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, mentre Washington autorizza la vendita di una parte del petrolio iraniano. Poco fa, nuovo attacco di Trump all'Italia, dice si è comportata molto male. Lo sport calcio, Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, l'ex numero uno del CONI, ha ottenuto il 68,6% dei voti contro il 29% di Giancarlo Abete. Nessun contatto, dice il neo presidente, sul nuovo CT dell'Italia. Mondiali, Giordania e Algeria in campo ora al 61esimo, risultato di 1-0, Argentina 2, Austria 0, Francia Iraq è finita 3-0, la Norvegia ha battuto il Senegal 3-2. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Ciao, chiamo da Imperia, sono Cristina. Mi fate ascoltare Lucio Dalla, Se io fossi un angelo? Ciao, buona giornata.
19: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Noi la suoniamo. Solo su Radio 105.
20: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo,

0: posto.
1: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Ciao capitano, sono Matteo da Campello e sono in viaggio per lavoro e vorrei ascoltare Don't Look Back in Anger degli Oasis.
3: Avanti, avanti, ci posto!
1: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Fire Champions.
1: Due vecchietti al bar. Antò, ma cos'è per te il sesso? Il sesso è messe. Come sarebbe a dire messe? Te lo spiego. Dai 18 ai 25 anni, mattina e sera. Dai 25 ai 40, martedì e sabato. Dai 40 ai 65, marzo e settembre. Ma scusa, e dopo i 65 anni, mortacci sua.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: Il quesito.
4: Sì, tutto esaurito.
3: Il tutto esaurito.
5: Contro la noia c'è il quesito di tutto esaurito. Buongiorno. Si dice appunto che l'ozio sia il padre di cosa? Di tutti?

0: Diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare. Sulla 4 Milano-Brescia code a tratti sempre per traffico tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino. Code a tratti anche lungo la 14 Adriatica tra Bologna-San Lazzaro e il raccordo A1 Bologna-Casalecchio. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Radio 105. Proud to be different.
4: La soluzione
5: al quesito di tutto esaurito.
6: La risposta al quesito di oggi: vi abbiamo chiesto come si definisce l'ozio, cioè il padre di tutti i vizi. E questa è la risposta corretta.
7: Il vincitore.
8: Buongiorno!
9: Ma buongiorno a te, cara Ilenia! Buongiorno!
8: Buongiorno, Piri Pizza, e buongiorno a lui!
9: Al nostro Fabio Liuzza Milano, buongiorno. E Max Madia Roma!
8: E a tutti voi, amici, ma certo, l'ozio, il padre di tutti i vizi!
9: Ma dai!
8: Tu che vizi hai,
9: tanti,
8: Pizza?
9: Tutti i
8: però
9: vizi
8: l'ozio
9: che
8: no!
9: No, l'ozio no!
8: Tu non ozi.
9: Mi manchi!
8: Allora, ci siamo, amici, abbiamo già la busta. Attenzione, Battaglione. Con il nome del vincitore del quesito di questa mattina. E abbiamo già qualche disco buongiorno, ma ne vogliamo ancora.
9: Basta richiederli al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale con la tua canzone che ho scritto disco buongiorni.
8: Attenzione, quando ti richiamiamo non oziare,
9: no,
8: rispondi
9: no.
8: Prontamente entro il quinto squillo e grida buongiorno.
9: Buongiorni.
8: Allora l'apri tu?
9: L'apro io,
8: vai.
9: Cara Ilenia. The winner is Clemente da Nocera Superiore.
8: Bravo Clemente.
10: Facile, dov'è?
9: Napoli.
8: Cosa?
9: Io ero a Nocera Inferiore a fare il militare.
10: Questa è Salerno.
9: Questa è Salerno.
8: Ma c'è anche Nocera di mezzo?
9: No, non c'è di mezzo. Non c'è.
11: Marco Galli presenta. Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno!
12: I had no choice but to hear you. You stated your case time and

0: Solo su Radio 105.
1: Punta Marina, troppi pavoni in giro per la strada. Chi è Betty? Chi è?
2: Capitano, sì. Occhio andare a cercare pavoni, perché se ti guarda e apre la ruota, significa che è arrivata la tua ora.
3: Ti vuole.
1: No, aspetta, voglio dire che il momento è propizio.
4: Sì, perché i loro ultrasuoni, Marco, hanno un irresistibile desiderio di sesso, per cui quel che trovano...
1: Il pavone!
3: Sì. Cioè, dici tu?
4: Pensate che una volta hanno mostrato la ruota a uno scoiattolo.
1: Sì, e lo scoiattolo gli è venuta voglia.
4: No, lo scoiattolo ha subito, ma mi fermerei
1: come
4: qui.
1: Cioè, il pavone si è ingruppato allo scoiattolo. Ma dai, ma veramente, Boris, anche tu metti in giro queste fake news. Ma come può un pavone ingrupparsi uno scoiattolo? Per quello Pepito aveva paura prima.
5: Ci va bene.
1: Ma ascolta, Boris, ma quindi tu dicevi che lui mostra il suo pirillo, ma perché è cioè si vede, è di dimensioni, cioè, apparenti. Cioè,
2: a me è capitato di essere atterrato da un di loro perché l'ho disturbato, stava mostrando la coda delle femmine. Io pensavo fosse tranquillo in quel momento, mi sono avvicinato troppo, mi ha caricato e io mi sono girato di schiena e mi ha atterrato. Poi sì, mi sono preso un beccotto sulla testa, ma niente di che.
1: E ringrazia il cielo che non hanno ancora imparato a slacciare i blue jeans.
6: Avanti, avanti, ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Capitano, l'altro giorno era mio compleanno, 47 anni, ma io 47 anni ne ho sentite di ogni, ma un pavone che si fa, diciamo, uno scoiattolo, no, questa è veramente troppo bella, troppo bella. Ale da Varese.
8: Sentite il verso del pavone, Simo Fiorano Modenese.
9: No, vabbè ragazzi, io quel messaggio vocale l'ho mandato prima di sapere che il pavone si può ingroppare anche gli scoiattoli o qualsiasi cosa. Quindi mi state dicendo che io ho rischiato di essere violentato da un pavone? La mia vita è cambiata ora.
10: Io giuro che stamattina vi amo più del solito.
11: Buongiorno, io i pavoni li avevo. Il maschio fa la ruota a tutti, lui ci prova con tutti quanti, ci prova anche con le persone, se le conosce bene fa la ruota anche alle persone e poi sì, quando che perde la pazienza attacca pure.
12: Capitano, io del pavone non so tanto pratico, ma c'ho le nane mute, le anatre mute, e ti assicuro che l'anatro muto maschio è dotato, ti struscia per terra quando è proprio, insomma, dai.

0: Ciao ragazzi.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
3: Solo su Radio 105.
4: Tra poco su Radio 105.
5: Buongiorno a tutti voi dalla ciurma del tutto esaurito.
4: Buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno. Allora mandiamo subito un abbraccio, un bacio al nostro capitano Marco Galli.
7: Ciao,
5: signori, sta tornando, prestissimo, prestissimo. Adesso non voglio proprio
7: non dirlo.
5: No, ma infatti, però manca veramente poco. Partiamo da ringraziare veramente di cuore tutti gli amici che sono venuti a vederci,
6: grazie.
5: Sentirci, si sono divertiti a ballare, sudare, saltare insieme a noi venerdì a Ferrara.
7: Grazie.
6: Quasi 20.000 presenze.
5: Ma secondo la questura eravamo in 20.000.
6: Impressionante.
7: Sì, sì.
5: Ciao Betty.
8: Buongiorno ciurma.
5: Buongiorno.
8: Siete bellissimi a Ferrara. Bellissimi. Pantaloni di pizza, poi li vorrei. Di pizza, dimmi dove li hai comprati, che li voglio anch'io. Colaccione!
7: Colaccione!
4: Che pantaloni avevi?
7: Ero a righe blu e bianche, patatina, proprio quelli.
6: Sì, sì, sono quelli proprio del carcere di Bollate.
4: Esatto.
6: Sì. Cioè, se li vuoi, ti fai incarcerare un attimo.
5: Tutti mi chiedevano, ma Betty, ma perché non c'è Betty? Signori, Betty ha fatto la sua scelta, che si sappia.
4: No, non è vero.
5: Che l'Italia sappia.
6: Brutta persona che sei.
4: Non è andata proprio così.
5: Tra la festa con i colleghi, il 50° di Radio 105 e l'invito sullo yacht.
6: Esatto. Sì, lo yacht a Chiavari.
9: L'invito dello yacht del Papi, tra l'altro, quindi c'è una cosa che
5: del Papi?
9: È del Papi lo yacht.
5: A Chiavari?
9: Sì, a Chiavari.
5: Ha scelto Chiavari.
4: Brava.
6: Conto.
4: Che bugiardi che siete, però.
5: E poi lo diciamo amici?
7: Diciamolo.
5: Siamo felici, sapete anche perché siamo riusciti finalmente, lo vediamo così poco, molto poco,
7: è vero.
5: Ad abbracciare il nostro gladiatore Max Maldi, che ora è tornato in quel di Roma. Max, ti è piaciuto rivederci, riabbracciarci, passare del tempo con Pizza?
7: Sì, sì.
10: Sì, c'è ancora il collo che mi fa male, Pizza, tu hai capito perché, sì.
5: Pizza l'hai stritolata, dalla gioia, dalla contentezza, credo che l'abbia stritolata.
7: Ma certo,
10: non solo,
7: non solo, diglielo.
6: Anche pasticciato.
10: No, non lo dico,
7: non lo dire,
10: anche
7: non
10: pasticciato.
6: Dai, pasticciato.

0: solo su Radio 105.
1: Buongiorno, buongiorno. Oh,
2: buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Tutto il giorno.
5: Ci siamo.
6: Siamo prontissimi per il disco. Buongiorno, 6:56 minuti. Tocca a voi, amici.
7: 5 squilli a disposizione, una sola grande parola. Buongiorno.
6: Sembrano le lodi. Primo squillo.
8: Dai.
6: Ne avete 5 al massimo, eh? Secondo.
7: Terzo.
8: Aia.
6: Quarto squillo.
7: No.
6: Dai.
8: Dai.
7: Quinto squillo.
6: Nada. Era quella là.
7: Bella.
6: Era molto bella. Ma sento che ne prenderai una altrettanto bella.
9: Ciao Esauriti.
6: Ciao.
9: Vi posso chiedere il disco Buongiorno?
7: Sì.
9: Perché ho perso il bus per andare a lavoro stamattina. Aspettando il sole di Neffa. Anna Ancona.
7: Ciao.
1: Buongiorno.
6: Dai che ne passa un altro.
4: Buongiorno, sì. Buongiorno.
6: Per tutto il giorno.
4: Per tutto il giorno.
6: Yo Neffa.
10: C'erano anche i messaggeri della dopa.
6: I messaggeri della dopa, sì.
7: E poi?
6: E viva la dopa.
10: Viva la dopa,
6: tra 1996. Ci sei?
7: Visto che ci sei, freaking away.
6: Tu eri già in radio, Pizza, nel 96.
7: Sì.
6: Grande Pizza.
10: Ha scritta lui la canzone.
6: Ma non è vero, questa è Aspettando il sole.

0: A Radio 105 sono le 7:02 Sassacato.
1: Dallo studio centrale di Radio 105
2: abbiamo vinto la scommessa. Abbiamo vinto la scommessa.
3: Che scommessa?
2: E sai che cosa abbiamo vinto? Un giro in moto con pizza.
4: Bello che lui non lo sa.
2: Cioè, no, lui non sa niente. Vabbè, è una roba tra me, Michi e Fabio Liuzzi.
3: Io quindi non posso venire?
2: Certo che puoi venire, perché tu sei con me.

0: Germani, tutte e solito insieme a voi. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Tutti belli accaldati.
2: Che caldo.
0: Tutti belli appiccicati.
3: Sì. Che caldo.
0: Tutti
3: caldo.
0: Belli sudati.
2: Belli sudati, vabbè.
1: No, io ho dormito con l'aria condizionata. Per
0: fortuna. Sì, sei stato bello fresco.
1: Sì,
0: bello
1: con il lenzuolino ho dormito.
0: Stella. Sì. Da noi c'è stato il blackout ieri.
3: È vero. Veramente?
0: Sì. Sì.
2: Sì.
3: A che ora?
0: In alcune
3: di
0: zone di Milano, che io sappia, e in Monza Brianza.
4: È vero, è andata
3: di notte?
4: Via. Certo.
0: No, da me di giorno, nel pomeriggio.
4: A me di notte.
0: È andata via anche la rete.
4: La rete?
0: Non c'era più niente. Sì, ero al buio, al caldo e senza internet.
2: E non potevi navigare.
4: E cosa hai fatto?
1: Che vita orribile.
0: Non potevo fare niente.
1: È passato un momento orribile.
0: Ero a letto. Tristezza. Mi ero appena messa a letto, ho detto faccio una mezz'oretta. E niente, non so, un caldo allucinante. Non si riusciva a stare in quella stanza.
1: Giustamente non andava l'aria.
0: Volevo guardarmi i miei video, sai, quelli un po' rilassanti.
1: Non potevi, non andava internet.
0: Le frasi di Jung lette dall'intelligenza artificiale.
2: Eleni, ma che cosa fai a casa?
1: Le frasi lunghe, lette lunghe.
0: Avevo una mezz'oretta, un'oretta, insomma, scarsa. Dico, cioè, mi riposo un attimo, che sono stanca, che ho avuto un weekend allucinante.
1: Niente.
0: Giusto il tempo di mettermi nel letto, ok? Accendo l'aria condizionata, non andava niente. Metto il telefono in carica, non andava niente. Faccio per mettere i miei video di YouTube, non andava niente. Sono rimasta un attimo così. Poi...
1: Quindi?
0: E quindi niente, c'è
1: non
0: stato.
1: Non hai fatto niente. Diciamo.
0: C'è stato il blackout, amici. Blackout anche da voi, dalle vostre parti ieri?
3: No,
0: da te no, da pizza
4: da
0: sì, pervenuto.
4: Notte,
0: pervenuto.
4: Sì.
2: A Milano no.
3: No.
0: Vabbè, ma tu di notte come hai fatto ad accorgerti?
1: No.
0: Ah, perché si è spenta l'aria condizionata.
4: Certo, si è spento tutto.
0: Caldo allucinante.
1: Sai da cosa te ne accorgi? Quando fa mezzogiorno, mezzanotte o mezzogiorno l'orologio, no?
0: Sì.
1: Lampeggia, lì ti accorgi che è andata via la corrente.
0: Sì, sì,
3: sveglia.
0: Sì.
1: Io ho il forno che fa così.
0: Il forno, il microonde, poi li devi andare a rimpostare.
1: Che una palla incredibile.
0: Vabbè. È così, dai, buongiorno, buongiorno. Diamo il bentornato al nostro
3: buongiorno.
0: Boris Mantova. Ieri assente, più che giustificato, ma nulla di grave. E oggi con noi, buongiorno, buongiorno Boris.
5: Buona giornata Elenia, buongiorno Ciurma.
2: Buongiorno. Buongiorno.
0: Allora, in realtà l'hai messa anche in rassegna la notizia. E c'è stato realmente un blackout a Milano e Interland.
5: Milano, Interland, buona parte della Lombardia colpita da un blackout. La rete elettrica non ha retto la richiesta di energia aggiuntiva che, come potete immaginare, arrivava dai condizionatori accesi. Anche chi solitamente più attento alla temperatura e alla potenza del proprio condizionatore ieri ha più o meno messo al minimo, anzi al massimo possibile, di forza il proprio condizionatore. Questo ha causato il down elettrico, ma non solo. Ieri si è registrato un più 10% di accessi al pronto soccorso in Lombardia e solo a Parma 1000 persone hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari per possibili colpi di caldo.
0: Mamma mia.
5: Stiamo vivendo una fase molto intensa di calore, ma che per gli esperti deve essere semplicemente abitudine. Infatti vi leggo il titolo di uno studio internazionale che dice: l'ondata di caldo africano in Europa non è un'anomalia, è il volto della nuova estate mediterranea.
3: Quindi, a me piace.
0: Cosa?
3: Questo
0: cosa?
3: Caldo mi piace.
4: Ti piace?
3: Sì,
4: bravo.
3: Sì, sì.
1: Pensa che è arrivata una notizia che in Africa arriva una ventata di caldo dall'Italia.
3: Sto bene.
5: Siamo mediamente sui 38-40 gradi, al sole ovviamente il percepito è anche maggiore.
0: Certo.
5: E così sarà ancora, perché l'estate non accennerà a diminuire, anche se, come potete immaginare, quando arriva tanto caldo poi qualche temporale si fa sentire. Sì. Per ora notti tropicali sono quelle che trascorrono gli italiani, più o meno da nord a sud, con rarissime eccezioni. Anche laddove c'era fresco le temperature si sono alzate. Parliamo anche di montagna, per esempio, dove la sera si cammina col giubbottino, col maglioncino. Più o meno è ancora così, ma il caldo si avverte. Dalla seconda parte di settimana avremo un caldo ancora più intenso.
0: Ah, Cioè aumenta ancora di più?
5: Sì, su tutta l'area euro-mediterranea, la definiamo, sì. L'ondata di caldo non accennerà a diminuire, anzi guadagnerà terreno. E
4: 40?
0: 40 all'ombra?
5: Mediamente tra i 40 e i 41.
0: Buono, ecco. Molto buono. Allora, intanto Cristiano ci scrive: blackout è dovuto ai 35 condizionatori accesi in Villa Reale di Micci. Questo è possibile?
3: Probabile, da me sì. Non è saltata.
0: Infatti Albe da Saronno dice: da Micci andava tutto con la sua centrale elettrica in giardino, naturalmente. Infatti io ero in piscina da lui.
1: Ma non è la centrale elettrica, la sua è proprio nucleare.
3: Ieri l'ho usata, ragazzi, ieri bellissimo.
4: Ci credo. Se
3: volete sabato facciamo la giornata, dai, vi
0: facciamo?
3: Invito tutti quanti a
0: veramente?
3: Voi, dai. Se avete voglia sabato organizziamo.
2: Andiamo.
3: Dai.
0: Siamo tutti invitati.
3: Tutti
0: ufficiale,
3: invitati.
0: Lo stai
3: ufficiale,
0: dicendo in diretta
3: ufficiale.
0: Nazionale, ma non ti puoi tirare indietro.
3: No, non mi dire indietro, lo sto dicendo.
2: Io ci sono.
3: Dai.
0: Okay, non vai sullo yacht, Betty?
2: No, voglia di vedere la casa di Micci.
0: Oh, giusto, guarda, voglia di scroccare una giornata in piscina.
1: Betty,
2: esatto.
1: Betty, è una dépendance delle tue di casa, bisogna vedere, per favore.
2: Esagerato, cioè, che sei. Allora.
0: Micci, quindi ci presentiamo a che ora?
3: Organizziamo, capiamo, dai.
0: No, perché poi dopo rimane vago, capito? Butta lì cose, poi no, vogliamo un orario esatto, una convocazione.
4: Alle 6 del mattino.
3: O facciamo subito dopo pranzo.
1: No!
3: Oppure se dobbiamo mangiare assieme, qualcuno di voi si deve occupare di cucinare, perché io non cucino, ragazzi.
4: Allora facciamo all'aperitivo, va, alle 6, alle 18.
1: Alle 18, che bagno fai alle 18, scusa.
0: Perfetto, il bagno alle 18. Poi dopo ti gusti il tramonto, un bicchiere di vino, relax. Hai anche l'idromassaggio?
3: Ho anche l'idromassaggio.
0: Perfetto, ragazzi, top. Io e Betty siamo lì, nelle bolle.
1: Allora
0: voi fate come vi pare. Scusateci, amici, ma approfittiamo di un'occasione così che... Non è che arriva proprio tutti i giorni. Intanto Mao scrive: buongiorno ciurma.
4: Buongiorno.
0: Stamattina, solo per fare colazione e andare sul camion, ho già sudato anche l'acqua del battesimo. Cucciolo. Chi è Betty?
6: Signori, questa è la dimostrazione che salta la corrente.
0: Sì.
6: Figuriamoci se attacchiamo le macchine elettriche che ci vogliono obbligare a comperare.
3: Ha ragione. Usano
6: rete il condizionatore.
0: Ma allora, in effetti è una cosa che mi sono posta anch'io, ma ce la saremo posta tutti, no? Più
3: tutti
0: volte in questo periodo. Se tutti quanti siamo in elettrico, quindi le case e le auto, Boris.
3: Resiste?
0: Certo.
5: Allora, in realtà la capacità energetica che viene richiesta in alcuni momenti dell'anno è superiore a ciò che effettivamente la rete infrastrutturale è in grado di darci.
0: Di sopportare.
5: Sì, qualcuno dice anche che in effetti la rete elettrica avrebbe una strada preferenziale per le auto elettriche. Ma non c'è un riscontro oggettivo, perché alla fine le centrali sono quelle. E se ad oggi, se ieri sera tutti avessero anche caricato la loro auto elettrica che tutti abbiamo, perché magari abbiamo definitivamente sancito il passaggio all'elettrico, sarebbe difficile. C'è chi parla anche di accumulatori elettrici, cioè del fatto che ci siano già delle riserve elettriche nelle proprie colonnine. Ma i dati di fatto parlano da solo. Al momento è abbastanza opinabile il pensiero per cui tutti possono passare all'elettrico, perché come al solito ci sono le buone intenzioni, ma mancano le reti infrastrutturali. È come il treno: stanno testando un treno a 400-500 km/h, ma la rete italiana non può andare oltre i 302 km/h.
3: Esatto.
0: Sì, capito? Anche se stavo pensando, in realtà poi dopo l'elettrico viaggia in combo, almeno per quanto riguarda le case, ai pannelli solari, giusto?
5: Sì. Buona parte sì, ma non tutti. Quando c'è stato il boom dei bonus, qualcuno ha fatto la colonnina ma non ha messo il pannello solare.
4: No.
5: Premesso che se il pannello solare non va come dovrebbe andare, tu poi devi fare riferimento alla rete elettrica.
4: Devi fare per forza un abbonamento con la rete elettrica.
5: Esatto,
4: sì,
5: lo devi fare a prescindere.
0: Sì. Certo.
5: Questo comporta sicuramente una gestione più ecologica e fuori da ogni dubbio, ma allo stesso tempo non possiamo essere certi che la rete possa reggere.
0: Sì, non c'è dubbio su questo. Mauro da Firenze: pizza al supermercato, devi andare a prendere il fresco a colazione. Credo che l'abbia fatto.
4: Sì,
0: no?
4: Sì, ieri tutto il pomeriggio.
3: Ma si fa.
2: Certo, davanti al frigo dei gelati.
0: Tu cosa aprivi? Il robo dei surgelatori, come si chiama? La cella, quella.
4: Sì, sì.
0: Dove ci sono i surgelati.
4: E poi sono arrivato col carrello vuoto, perché sono stato due ore lì al supermercato a cicciarà a parlare. Bello.
3: Non c'era quello che volevi.
0: No, vabbè. Chiavetti.
7: Mitch, a te piace sto caldo, ma tu sei fuori. Ma porca miseria, ma si sta fermi e si cola? Da colazione!
3: A me piace, sono contento, cioè finalmente arriva l'estate.
4: Sì.
0: No, allora, adesso, certamente ci scrivono messaggi del tipo, ne leggo uno, Riccardo, buongiorno esauriti, ma pensate a noi che lavoriamo in serra, mamma altro mia, che 40 gradi. Venite in fabbrica da me, dove non esiste ovviamente aria condizionata e nemmeno nella maggior parte delle case di noi operai, certo. E poi ne riparliamo, insomma, è Sabri da Varese. Leggevo, Boris, per esempio, che in alcune città, forse a Parma, che tu hai citato poco fa,
8: sì,
0: stanno prevedendo dei turni di lavoro, insomma, per evitare chiaramente di far lavorare le persone quando fa troppo caldo.
5: È un'ipotesi, in realtà molti lo fanno, fa parte di un'ordinanza che, se non erro, è stata firmata nella prima metà di giugno di quest'anno, per cui sia nel florovivaismo che nell'edilizia, sì, nelle cave e nella logistica c'è il divieto. Peraltro ricorderete che già l'anno scorso c'era stato un decreto nazionale che, superata una certa soglia di gradi, non si deve lavorare.
4: Sì.
5: Attenzione però, perché molto spesso, non generalizziamo, è evidente, c'è anche chi lavora senza alcuna tutela, senza alcun contratto, vai a dire all'immigrato che pagano a giornata, se lo prendono, tu oggi non lavori perché siamo sopra i 35 gradi. Questo ovviamente non è la regola, è l'eccezione, o chissà, forse il contrario, ma quel che conta è che è regolamentato, per cui potete guardare non solo a Parma, ma in tante, c'è un'ordinanza per esempio regionale che tocca l'Emilia, che tocca la Lombardia, in cui il metodo e l'urgenza, viene definito così, del lavoro viene rivisto alla luce dei gradi.
0: E mi sembra giusto, no? Certo. Mi sembra una decisione assolutamente corretta. Mandiamo un bacio a Mimmo.
9: Il primo disco di oggi è
0: scelto da Mimuzzo da Reggio Emilia, che dice: ciao, faccio il verniciatore con la tuta di carta e faccio la sauna. Mamma mia.
4: Mimmo. Ciao.
0: Però sotto la tuta di carta, cioè, immagino sia nudo?
4: Ah, esatto. Sì.
0: No, no, non lo so.
5: No, di solito si sconsiglia di stare di sotto la tuta di carta, perché si favorisce maggiormente la sudorazione e quindi si appiccica.
0: E poi si appiccica, infatti.
5: Devi sempre mettere qualcosa di cotone particolarmente leggero.
0: Molto leggero.
2: Pensa, Elenia, se ti si appiccica lì, come fai poi a levarlo?
4: Cosa? La carta? Non ci credo.
1: E lì sì, cosa sarebbe? Bertis,
2: lì nel posticino, dai.
0: Sì. Nel pasticcino?
2: Posticino.
1: Posticino. Vedi, hai un posticino dove si appiccica. Vabbè, andiamo avanti, scusami.
0: Io no, però.
1: La Betty ce l'ha.
2: No, ce l'ha anche Elenia, il posticino.
0: Sì, certo. Ah no, pensavo che il posticino fosse quello dei maschietti. No. E la posticina fosse la nostra.
1: È il nostro posticino.
4: Sì.
0: Bene, dove andiamo, amici? Da chi? Dove il posticino?
4: Andiamo a Vigevano da Johnny e Manu.
0: Johnny e Manu, buongiorno.
3: Buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: È il titolo di una canzone, Johnny e Manu.
0: Johnny e Manu, mi viene in mente Johnny, la gente sta muy loca. Vabbè, insomma, mi viene in mente solo... certo. Chi è Johnny e chi è Manu?
3: Lei è Manu.
10: Allora, noi siamo dei vostri ascoltatori da 20-25 anni. Tra l'altro, una ventina di anni fa siamo stati ospiti anche da voi, avete intervistato i nostri figli che adesso sono diventati grandissimi.
0: Ah.
10: E quindi noi vi adoriamo, vi ascoltiamo tutte le mattine durante il viaggio per andare a lavorare.
0: Grazie mille.
10: E nulla, insomma.
0: No, e sto leggendo che vi prenotate per cucinare a casa di Mitch per sabato.
10: Sì, assolutamente.
0: Leggevo il vostro messaggio.
10: Veniamo noi con nostro figlio che sta finendo la scuola di chef, un diplomando.
0: Mi sembra un programmino perfetto. La piscina c'è.
3: Spettacolo.
0: La villa c'è.
10: Anche.
0: E mangiamo anche bene. Presi, ragazzi.
10: Assolutamente.
0: Facciamo così anche anche se non è casa mia, vi invito assunti. Mi prendo questa libertà.
10: Volentieri. Comunque Pizza, tu Johnny lo conosci, ti saluta tantissimo.
4: Grande Johnny.
10: Giocavate a calcetto anche.
0: Attenzione.
4: Grande Johnny.
0: Colpo di scena.
4: Sì, tanti anni fa.
1: Il Pizza stava in porta, immagino, giusto?
4: Ma io mi mettevo all'angolo.
0: Che facevi? Johnny, vogliamo saperne di più, scusa, ma non ce lo puoi passare?
3: Dai, in che occasione si gioca?
10: Dai, dai. Certo.
8: Pronto?
4: Pronto?
8: Ciao ragazzuoli!
4: Ciao Johnny!
0: Johnny, vogliamo sapere di più di questi incontri di calcetto con Pizza?
8: No, guarda, lascia stare.
4: Lascia stare, non
8: dire, meglio che non dico niente.
4: Non dire niente.
1: No. Anche con te
8: ci andavamo a cazzare col mitico anche Leone, lasciamo perdere.
4: Lascia stare.
0: Ah, c'era anche Leone con voi?
1: Tutti e tre in perizoma erano sempre.
0: Che meraviglia.
8: Tutte e tre comunque, se volete vengo io a cucinare in piscina da amici, eh?
0: Sì.
4: Ok.
8: Così.
0: Johnny, tu sei
8: almeno.
0: Sì, Johnny, tu sei il king del barbecue?
8: Sì. Una vita nei ristoranti, ragazzi.
0: Grandissime. E allora vi aspettiamo, Mitch, dai le coordinate. Poi dopo.
8: Ilenia,
0: sì.
8: Volevo dirti una cosa.
0: Prego.
8: All'inizio eravamo un po', io e mia moglie eravamo un po' dubbiosi, scettici di te. Però ti dobbiamo chiedere scusa perché sei grandiosa.
0: Bravo. Grazie ragazzi.
8: Bravo. Sei grandiosa insieme a tutti quanti.
4: È vero.
8: E il pezzo che abbiamo scelto, che ha scelto mia moglie, ve lo diciamo in anteprima di chiedercelo, lo volevamo dedicare anche al mitico capitano.
0: Bravi, bravissimi. Mi sembra un'ottima idea. Capitano che sta tornando, amici, manca pochissimo. Colgo l'occasione, insomma, per dirlo a voi, per dirlo a tutti gli esauriti. E allora vi aspettiamo sabato in piscina d'amici. Intanto cosa ci fate ascoltare e a chi dedicate la vostra canzone?
10: Allora la dedichiamo al capitano, alla ciurma, a tutte le persone che ci conoscono.
0: Grazie.
10: A tutte le persone che hanno bisogno di ascoltare qualcosa di bello.
0: Sì.
10: Hi dei Lighthouse Family.
0: Bellissima. Love you, ciao ragazzi.
4: Ciao.
1: Questa la mettiamo in piscina da Mitch?
4: Sì.
3: Sì, quando arrivate.
1: C'ha il faro anche lui.

0: esaurito.
1: Vi amo tutti.
2: Ciao, tutti esaurito.
0: Un amore infinito.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Ah! E se non caricano streaming?
10: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
11: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione il primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: infiltrati in tangenziale, carichi pressione a go-go, Efe da Sant'Angelo.
1: A colazione!
2: Ma che c'entra la nudità? Chi ha parlato di nudo?
3: Tu, Irene.
2: Ma io?
3: Sì.
4: Mi si appiccica le favole.
3: Poi hai detto che dormivi nuda.
2: Ma questo l'abbiamo detto settimana scorsa.
5: Ma la gente non si dimentica.
2: Bravo. Senti, fammi leggere un messaggio di Giampi da Veglie. Ciao Giampi, dice: quanti ricordi questa canzone a proposito di Lighthouse Family? Dice: le vacanze da bambino con la mia famiglia, tutta l'estate in macchina, andava a palla.
6: È vero, è vero.
2: Poi c'è Angel Fire, dice: premetto che la canzone scelta da Johnny e Manu è stupenda, ma mi ha fatto venire voglia di gelato.
6: Chissà perché.
2: Fa subito estate, molti hanno i ricordi legati a Festival Bar 98 come Alberto Cesena. Insomma, vedi, il grande potere della musica, evocativo della musica.
5: Ma che giorno è, Betty Bettina?
3: Oggi è martedì 23 giugno 2026. Si festeggia San Lanfranco.
2: Auguri.
3: È la giornata internazionale delle donne nell'ingegneria per promuovere la presenza femminile nelle materie scientifiche e tecniche. È la giornata mondiale dei servizi pubblici per valorizzare servizi pubblici e dipendenti pubblici.
2: Sì.
3: Per il viaggio nel tempo, nel 1989 debutta al cinema Batman di Tim Burton.
2: Wow!
3: Attori Michael Keaton, Jack Nicholson e musiche di Prince.
2: Wow!
3: La pellicola è costata 48 milioni di dollari, tanto
2: Stiamo vedendo qualche immagine sul canale 66 del digitale terrestre sulla nostra TV.
6: Che film, ragazzi.
2: Jack Nicholson.
4: Beh, c'era anche
2: Nicole Kidman. Iconico.
4: No, che Nicole Kidman. C'era quella di 9 settimane.
2: Esatto, Kim Basinger.
3: È vero, lei.
6: Sì.
3: Nel 1993, invece, Lorena Bobbitt evira il marito con un coltello da cucina. E il caso diventa subito mediatico.
2: Credo.
3: Infatti, ce lo ricordiamo tutti.
2: Sì.
3: Nel 2012 Luisa Ranieri e Luca Zingaretti si sposano.
5: Auguri.
3: 14 anni fa. E nel 2016, 10 anni fa, referendum nel Regno Unito. Il 51,89% vota per l'uscita del paese dall'Unione Europea, che avverrà poi il 31 gennaio.
6: 10 anni fa.
3: Sì, anche
2: Brexit,
3: se avviene poi nel 2020.
2: Ah, ok, a 10 anni sono volati questi 10 anni.
3: Sì.
6: Non sembra.
3: Qui inizia a nascere appunto la Brexit.
2: Sì.
3: Per l'angolo musicale, nel 1997, tra le prime posizioni di vendite in Italia ci sono gli 883 con Un giorno così.
7: Basta un giorno così a cancellare 120 giorni, stronzi.
4: Dobbiamo sentire tutto.
2: Tu ce l'hai tolta e noi andiamo avanti a fare il karaoke.
3: Siete bravi, mamma mia. E passiamo all'oroscopo.
2: Sì.
3: I segni propizi di oggi sono Toro. Soddisfazioni lavorative più vicine di quel che immaginate.
2: Sì.
3: E attenzione, oggi anche i pesci, finalmente.
2: Finalmente vai su, amici.
6: Sì.
3: Un po' di riposo e relax
4: in piscina.
3: E oggi vi sentite in pace con il mondo.
2: Grazie.
3: Basta poco.
2: Beh.
3: Invece il segno nefasto è l'acquario. Scaramucce con il partner che vi cambieranno l'umore. E chiudo con il proverbio.
5: Sì.
3: Lungo, duro,
5: cosa?
3: E mai a riposo.
5: Sì.
2: Sì.
3: Così è il cammino del volenteroso.
5: Bravo.
3: Che significa
4: così adesso,
3: che chi si impegna tanto in qualcosa deve sopportare molte avversità.
2: Deve portare la croce, la croce.
4: Chiama da mo che la porta.
2: Mamma mia.
5: Chiamami volenteroso.
3: Ma chi? Ma dove?
2: Ma quando?
4: Sei lì lungo. Era riposo.
8: Volevo scoprirlo
2: semmai.
5: Mai semmai.

0: della saga,
1: ma anche dei belli effetti speciali.
2: È stato il primo, dai.
0: Ciao carrozziere e verniciatore in cabina, cabina forno, 39-40 gradi ragazzi, ora sono in pensione da poco, lascio fare ai giovani, ci scrive,
3: dai,
0: giusto, goditela. È giusto così, rilassa. Goditi il riposo. Allora amici, pronti, smartphone alla mano, cellulari, si gioca all'intruso, un tema, un argomento, come sapete, quattro elementi, uno di questi non c'entra nulla con gli altri. Perché è intruso? Sei tu che lo devi scoprire, lo devi scovare e poi ce lo mandi con un WhatsApp.
3: Al 342 41 15 105 mandiamo l'intruso.
2: Oggi sport con la palla, sport con la palla.
0: Che senso? Gli gli sport che si fanno con la palla.
2: Esatto. Che senso, in quel senso?
0: Sbaridi.
2: Uno, pallacanestro. Due, pallavolo. Tre, pallamano. Quattro, pallalardo. Facciamo il recap. Pallacanestro, pallavolo, pallamano, pallalardo. Sport con la palla, chi è l'intruso?
3: Pensi di saperlo, ma scrivilo adesso al 342 41 15 105.
0: Ho guardato l'immagine in TV del pallalardo.
3: Vista.
0: Carina.
4: L'intruso.

0: 105 tutto esaurito.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus, tuo a soli 199 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
8: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
9: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
8: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
11: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto, a partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
13: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
15: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
16: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
15: MD, buon viaggio Italia!
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Lui chi è?
19: Lei, se
18: lei. Lui chi è?
20: Quindi allora, fra questi, chi è?
18: Scoprilo!
19: Fate gli auguri a mia figlia Sofia, domani sì. All'orale della maturità, Monia da Monte San Vito, ma certo, in bocca al lupo, Sofia!
21: Auguri! Ne approfitto, faccio in bocca al lupo a Leo che oggi ha l'orale sulla tesina del
19: terza media.
21: Della terza media. Sì.
19: Forza
21: in
19: Leo!
21: In bocca al lupo, amore!
22: Auguri, vai Leo!
21: Spacca tu scosso!
19: Un bacio enorme da tutti noi. Allora, intanto facciamo entrare l'intruso. Prego,
18: sì.
19: Si accomodi. Oggi ci sono gli sport con la palla.
22: Palla canestro,
18: sì.
22: Palla volo, palla mano, palla lardo. Chi è l'intruso? L'hanno scritto?
19: L'hanno scritto, sono stati bravissimi. Noi pensa, li stiamo già chiamando. Attenzione, se squilla il vostro cellulare siamo noi. Potete anche rispondere con un pronto secco.
18: Ma la domanda, tu chi sei? La risposta è...
22: Io sono l'intruso. Pensavo fosse sotto.
18: No.
19: Pronto?
18: Gege?
19: Pronto?
23: L'intruso?
19: Sì, pronto. Buongiorno.
22: Buongiorno.
23: Ciao. Oddio, non ci credo.
19: Ma non ci posso, che conde Dracula. Ciao, benvenuta.
21: Sta giocando a palla lardo, credo.
24: Ci so. Seguo da una vita, ha detto.
19: Ah, beh, come hai fatto a capire, Betty?
24: Non lo so.
19: L'orecchio bionico.
22: Beh, traduci, Betty, che hai detto?
24: Non ho capito.
18: Sì, ti sentiamo.
19: Adesso ti sentiamo. Buongiorno, benvenuta.
23: Non
19: te l'aspettavi, non te l'aspettavi. Adesso però la domanda te la dobbiamo fare, non sbagliare, mi raccomando, te la fa Pizza.
18: Ma tu chi sei?
23: L'intruso!
18: Brava! Questa vocina,
19: amore. Ma che bella vocina che hai!
23: Ciao!
22: Come ti chiami?
19: Chi sei?
23: Vittoria, sono Vittoria.
19: Beh, Vittoria, direi di nome di fatto questa sì. mattina, complimenti. E dove siamo? Leggo in provincia di Chieti.
23: Sì, siamo a Cupello, un paesino piccolissimo della provincia di Chieti.
19: Cupello.
23: Da non so quanto tempo, ero piccolissima, cioè ero un adolescente. Oh.

0: a giugno.
1: Sì, assolutamente, assolutamente.
0: Ok, e poi vacanza?
2: Stacchi?
0: Vittoria?
1: Un pochino sì, ci si rilassa un po' e poi si riprenderà a fine agosto.
0: E vai da qualche parte, sì. Vittoria?
1: Non credo.
0: Beh, allora io
1: godrò i momenti qui
0: di relax
1: voi, a casa. Continuerò ad ascoltarvi.
0: Grazie. Senti, è un po' lontana Chieti, però io estendo l'invito. Sabato siamo tutti in piscina da Mitch. Se vuoi venire, Vittoria, sei la benvenuta.
2: Chieti ti sarà dato.
3: Esatto.
0: Allora, potremmo fare nella piscina di Mitch, sì, cara Vittoria, anche insieme a te, degli sport con la palla.
4: È vero.
0: Che è il tema dell'intruso di questa mattina. Ma qual è l'intruso?
1: Palla lardo.
0: Non è uno sport, che io sappia non esiste, no. Però possiamo eventualmente inventarcelo tra di noi.
2: Lanciate a me in piscina.
0: Brava Vittoria, la maglietta di 105 è tua.
4: Cosa vuoi fare?
1: Grazie.
2: Che fai? Continui? Con il rischio di perdere tutto o ti fermi?
1: No, mi basta così, sono troppo felice di ascoltarvi, veramente.
0: Si ferma.
1: Mi basta amore, così.
0: Sì. Vittoria, approfittane, dai, saluta dai. Qualcuno.
1: Saluto tutti, saluto voi, saluto Marco Galli, spero di risentirlo presto in radio.
0: E sarà così.
1: Mi auguro il meglio perché siete fantastici, non vi rendete neanche conto che cosa fate nella vita delle persone la mattina, quando, insomma... Date un sacco di gioia, un sacco di positività, grazie di tutto davvero.
0: Ma che bei complimenti, Vittoria, grazie.

0: Cicchettam, tattam.
1: IPIO, però anche no, c'è J-Ax 105, tutto esaurito. Buongiorno, buongiorno amici.
2: Buongiorno.
1: Buon martedì dalla ciurma, sono le 7:47 minuti. Siete stressati?
3: Abbastanza.
1: Avete caldo?
3: Abbastanza.
1: Lo dice la scienza. La scienza dice che il remedio non tanto al caldo, ma allo stress, per mandare via questa sensazione, appunto, di pesantezza, di logorio della vita moderna,
3: basta un cinar, no?
1: No, fare le pulizie, pulire la casa, pulire, sistemare, riordinare, svuotare.
4: Ma siamo sicuri di questa cosa?
1: No, io non sono così tanto convinta.
3: Sì, lascia stare.
1: Boris.
5: È una regola antistress che aiuta mente e corpo. La mente perché è impegnata a pensare non a quello che vi attanaglia maggiormente, ma come operare. Il corpo perché si stanca, di conseguenza rilascia tutte le sostanze chimiche che servono a sfogare la rabbia. Per alcuni addirittura è meglio dello sport, perché va pianificato, va organizzato.

0: Esatto, meglio ancora se va fatto con totale precisione, tale da darvi poi soddisfazione. Non so se vi è mai capitato di godere della bellezza della vostra casa pulita dopo le pulizie generali o quelle di primavera. Cioè la bellezza di poter dire: oh, ora è tutto a posto. Nel frattempo siete stanchi, vi adagiate sul divano, consapevoli di aver fatto il vostro dovere senza aver pensato a quel problema che particolarmente vi angoscia. Nel caso specifico c'è un tempo, però ci sono degli step da seguire. Partiamo per esempio dalla regola del timer. Bisogna impostare un timer di circa 30-35 minuti. Quando suona vuol dire che quel tempo è finito, la sopraffazione è avvenuta del pensiero cattivo. Meglio ancora se si usano detergenti con profumi rilassanti, lavanda d'autunno, brezza marina.
1: Lavanda d'autunno?
2: Sì, lavanda d'autunno. Lavanda d'autunno. Un po' più umida.
0: Brezza marina d'estate.
3: Quella è buona.
0: Per esempio.
2: Il gelsomino va bene?
0: Gelsomino, il mughetto, il muschio bianco, a seconda del... Ma deve essere una... profumazione che vi fa star bene. La musica è fondamentale durante le pulizie, perché dà una carica maggiore o vi rilassa. E poi la famosa regola che vorrei vi segnasse:
1: attenzione,
0: dall'alto verso il basso.
1: Che senso?
2: Dall'alto pulire, al basso,
4: okay. Pulire o mettere a posto.
2: Sì, esatto, come passa la cera, togli la cera. Dall'alto,
0: più o meno è una cosa del genere. Sì, pulisci sempre partendo dalle mensole, quindi dall'alto, per finire con i pavimenti, perché eviterai di sporcare due volte. Chi non è avvezzo alle pulizie dice: ora pulisco così faccio un'attività antistress. E magari lava il pavimento e poi spolvera.
1: Poi la polvere la butti per terra, se punta caso.
0: Mai, per esempio, fare le pulizie a finestre chiuse.
1: Mai!
0: È perché non c'è il ricircolo d'aria, la polvere continua a girare. Mai rifare il letto dopo aver lavato per terra.
1: Mai! Mai rifare il letto dopo? Perché?
2: Certo, è perché sbatti le lenzuola.
0: Perché tu dovresti scuotere le lenzuola ove si nascondono diciamo impurità della tua pelle, tra cui la pelle morta che poi ricade per terra e si sporca di nuovo.
4: Puoi mettere anche il materasso sul balcone, batterlo,
1: batto tutte le mattine, metti il materasso sul balcone e lo batti.
2: Hai lo sbatto.
1: Mamma mia. Aiuto, sì, suona Betty, suona l'allarme, però allora ci torniamo tra poco, anche perché arrivano tantissimi messaggi, ma secondo me funziona, sono tante, soprattutto le donne, a dire che effettivamente facendo le pulizie, quando sono nervose, si calmano, rilassano. Allora, sono rilassanti anche le barzellette, dai, l'appuntamento con Big Smile che vi strappa un sorriso.
4: Tocca a voi votare la più bella, la 1, la 2, la 3 o la
2: 4.
5: Big Smile. 1.
6: Buongiorno Ciulma.
1: Ciao.
6: Leo da Bologna. Ciao. Questa è la mia barzelletta. Ciao. Quattro amici decidono di andare al casinò. Allora vanno al casinò tutti contenti, vanno lì e dopo un paio d'ore escono e si sono giocati tutti i soldi. E adesso ci va l'amico all'altro. Come facciamo? E adesso ti faccio vedere io come si fa. Prendiamo il pullman e andiamo a casa. Ma siamo senza soldi, non ti preoccupare, ci penso io. Allora arriva il pullman, salgono su, biglietti, agente, l'altro, biglietti, agente, il terzo, sale, biglietti, agente, sale il quarto, va, agente, allora biglietti, agente. Mi scusi, qui siete tutti agenti, ma che agente siete? Agente di merda, che ci siamo giocati tutti i soldi.
7: Due!
8: Buongiorno Ciurma, sono Filippo da Moglie, questa è la mia barzelletta.
1: Ciao Filippo.
8: C'è un cowboy che entra in un saloon, guarda il barista e fa: scommetti, io con la mia pistola riesco a sparare con il proiettile, sbattere sull'angolo della stanza e rompere il bicchiere che tu mi metti sul tavolo. Dai, forza. Papà, psh, e rompe il bicchiere. Ma chi sei? Sono Bill Pecos Bill. Allora arriva uno da dietro e gli fa: scommetti che io riesco a fare la pipì su tre bicchieri contemporaneamente se li metti sul bancone. Vale, tira giù questo, c'ha tre uccelli.
1: Cosa?
8: Riempie tutto. Ma chi sei? Io sono Bill Chernobyl.
1: No, dai ragazzi,
4: non ci credo.
9: Ciao, sono Luca, questa è la mia barzelletta. Uno scheletro va dal dottore, il dottore lo guarda e gli dice: e mo tu vieni.
4: Certo.
7: Quattro.
10: Ciao a tutti, sono Galdino.
3: Un tipo va a ballare tutti i sabati, sempre perfettamente in tiro, vestito nero, camicia bianca con papillon, gemelle ai polsi e soprattutto scarpe di vernice. Si mette a ballare con una ragazza, un giro di valzer, l'altro giro, tutto un tratto allunga la scarpetta, guarda e dice: ma tu per caso c'hai le mutande nere? Lei dice: sì, ma come fai a saperlo? Sai, io ho l'esperienza. Il sabato dopo va a ballare con un'altra ragazza, allunga la scarpetta e dice: ma tu per caso c'hai le mutande di Pizzo Bianco? Sì, dice lei, ma tu come fai a saperlo? Sai, l'esperienza. E così gira la voce che lui indovina tutte le settimane le mutande che hanno sulla ragazza con la quale balla. Una dice: sta settimana lo frego io, va a ballare senza mutande. E a un certo momento, mentre si fa un giro di valzer, lui allunga il piede, guarda la scarpa e comincia a sudare, fa un altro giro di valzer, allunga la scarpa, suda sempre di più, tutto rosso, proprio gronda dalla fronte il sudore, e chiede alla ragazza: ma tu per caso sei senza mutande? E lei dice: sì, meno male, pensavo mi si fossero crepate le scarpe.
1: Smile. Qual è la barzelletta che vi è piaciuta di più? Tocca a voi adesso, amici, votate!
4: La 1, la 2, la 3 o la 4 al 342-41-15-105. Se è una scarpa in più o una barzelletta, registrala subito col WhatsApp vocale.
1: Ehi tu, ma per caso hai il perizoma?
4: Sì!
7: Ha fatto a scoprire il nostro
1: barzellettometro. Ce l'ha sempre!
7: Scopriremo con l'esperienza.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: Parola di Antonino.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
17: Stampelli ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
18: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
19: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, TV LG OLED 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
20: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
21: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
22: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
23: Ho fatto la scelta giusta.
22: Cioè?
23: Faccio pubblicità in TV.
22: Non ci credo.
23: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
22: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
23: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
22: Adesso?
23: Sì, adesso.
24: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
0: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Attenzione, grande promo da Teddy!
8: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
25: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
26: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
27: Buongiorno Giurra, sono tutta esaurita.
28: Ascoltarvi è quasi un bisogno, una droga.
1: C'è Sara con le piccole, Vicky e Sofì.
7: Oh, buongiorno. Ciao. Sara.
29: Tutto esaurito.
1: Sara.
30: Buongiorno, mi sentite?
7: C'è anche Vicky e Sofì.
30: Sono appena uscite perché passava l'autobus.
7: Colpa mia.
30: Mi ero
7: della
30: chiusa
7: fia.
30: In bagno così loro potevano ascoltarvi dalla radio, però sono dovuta andare.
28: Ascolta tutto esaurito, radio 105.
7: Ma quanti anni hanno Vicky e Sofì?
30: Sofì ne ha 15 e Vicky ne ha 11.
7: Beh, minchia, ma sono grandi allora. Pensavi rimaste male, cosa? No, io pensavo due bimbe. 15 anni, questa fra un anno ti spetti nel sala. Ma come non è vero? Ma ce l'ha già il ragazzino.
30: È solo un amico.
7: Sì, credici, è solo un amico, certo.
1: Piccolino ancora.
7: Piccolino, certo. Chiaro, un catango di 15 anni già sviluppato da 3 anni come un dromedario pronto alla riproduzione. No, ma tranquilla Sara.
30: No, anche un anno in meno è più piccolo.
7: È più piccolo. Ma scherzi, a quell'età sono dei conigli proprio come nella conigliera. Io con Postal Market, Sara, tu non puoi capire cosa. Figurati avere una ragazza come Sofì.
31: 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
7: Domani chiamiamo anche l'amichetto, sì. Lì, il catango di 14 anni.
1: Lasciala stare.
7: Si chiama Mandingo, cioè. Pensa nell'ambiente, è soprannominato Mandingo.
1: Mandingo.
7: Sara, sto scherzando, stai tranquilla, dai. Godiamoci Vicky finché siamo in tempo, Sara. E ci giochiamo anche.
1: Che brutte persone che siete.
32: 105 tutto esaurito con Marco Galli dal lunedì al sabato alle 7 solo su Radio 105.
33: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Repeat it, Martin Garrix Ed Sheeran, è bellissima. È il nostro
1: 105
2: Selection.
3: Tutto esaurito,
0: Repeat it.
3: Selection.

0: sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: A Radio 105 sulle 8.05 Sassacato.
3: Studio centrale di Radio 105.
2: Sassacato.
3: Il capitano Marco Galli presenta
2: lo show
3: radiofonico.
2: Oh,
3: esaurito.

0: mattina, arriva dalla ciurma. La ciurma è esaurito al completo. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Sono le 8 buongiorno. E 6 minuti.
1: Sì.
2: 8 della mattina.
1: Ah,
2: 5 della mattina. Nicaragua, la Habana.
3: Sexy.
4: Che senso sexy?
3: È sexy come dice queste cose.
0: No, ma sai perché, Betty? Apriamo e chiudiamo parentesi velocemente. Abbiamo mandato in onda poco fa il pezzo di Karol G molto carino.
2: Bello,
0: con Manu Chao, praticamente. Sì, cioè sì. Il giro di chitarra.
4: Manu Chao solo quello fa. Da una vita che campa su quella canzone.
0: Vabbè, Manu Chao. Puoi dire così.
4: Credo dal 99 che è uscito clandestino.
0: E vabbè, voce è Dand, però.
3: Sono rotte persone che siete.
0: Betty, no, cioè, non la metterei proprio giù.
4: No, è bellissimo
0: questi
4: il pezzo,
0: termini.
4: Un grande Manu Chao. Riuscire
0: no,
4: a fare
0: però
4: business con una canzone sola, riuscirla.
0: No, infatti,
4: roba,
0: ma poi si trascina da 30 anni, più o meno, saranno passati 30 anni.
4: Dal 99.
1: Sì,
4: credo,
1: ma anche lui si sembra trascina da 30 anni.
4: 99-96. È iconico, cioè un grande artista.
1: Ma certo.
0: E però quindi niente, stavamo ricantando praticamente Me Gustas Tu, mentre Karol G faceva un altro coro,
4: giro,
0: insomma,
4: certo,
0: un altro giro, e ci stava bene.
1: Perfettamente.
0: E per cui facevamo 99, l'imitazione, sì, insomma, di Manu Chao, ci è rimasta in testa.
4: Che poi c'è sempre quella voce che sembra tipo
2: della maniana,
4: il megafono della stazione.
2: E la le 8 della maniana. Las 9 de la mañana.
5: Mama was queen of the Congo, papa was king of the Congo.
4: La voce è quella.
0: Sì, sì, vabbè, il suo giro iconico, diciamo, che insomma ha fatto la storia della musica, no? Di un certo tipo di musica. E va bene, allora il tema non è questo però, amici, tantissimi messaggi che continuano ad arrivare. Qui si parla di pulizie, sistemare, riordinare. Pulire proprio la casa sarebbe un potente antistress.
4: Con Bongo Bo sai come pulisci qua la casa.
0: Guarda, non la pensa come te Ilaria da Ravenna, che invece scrive: fare le pulizie con la musica dei Metallica palla, vale lo stesso? Ilaria, se è terapeutico per te, perché no? Ma certo, non credo ci sia una regola.
4: Proviamo. Sentire un appassamento con i vicini di casa.
6: Posso provare,
0: prova
6: così.
0: Prova.
3: Ti metti le cuffie, no?
4: Più forte, alza il volume, vai.
6: Così dici che la fai bella.
3: Pulire.
6: Ci metti 5 minuti, ci metti.
4: Allora, va bene.
3: Rassetta.
4: Veloce.
0: A te rilassa, Betty.
3: Sì. Non tanto, però vabbè. Ognuno ha i suoi gusti.
0: E anche a me, non tantissimo, in effetti. Elena di Rovato dice: certo, Boris, è da soddisfazione riordinare la casa, ma aspetta che arrivino i miei due adolescenti. Dopo 5 minuti. Che disastro, perché poi chiaramente lei pulisce e loro magari sporcano, no? Quell'età non hanno probabilmente molta cura.
4: Lo studio parlava di pulire la casa comunque con il caldo, e quello è il problema. Cioè, secondo me
2: non necessariamente con il caldo.
0: Beh, dai, a casa metti un po' di aria condizionato, il ventilatore puntato addosso.
2: Adesso poi ci sono i nuovi ventilatori nebulizzatori che eventualmente potrebbero anche risporcare. Però il punto qual è? Che ci sono delle tecniche vere e proprie per il rilassamento attraverso le pulizie.
1: Sì.
2: Anzitutto considerate che riordinare significa avere una maggiore soddisfazione visiva, perché il cervello recepisce un cambio di immagine e di conseguenza switcha dal problema ad altri pensieri. Mi spiego meglio: se voi entrate in casa e c'è il caos, ma poi riordinate, l'immagine che avete non è più negativa, ma positiva.
0: Certo.
2: Di conseguenza il cervello si setta su qualcosa di estremamente positivo.
3: Ma scusa, Boris, anche se fai pulire a qualcun altro,
0: che lo guardi,
2: non sempre il latifondisti che possono permettersi più e più persone di servitù riescono poi a rilassarsi, perché il rilassamento passa dalla fatica. Il rimettere a posto scarica la tensione dei muscoli, di conseguenza farlo fare a un altro può scaricare solo le pile del telecomando, perché qualcuno magari è impegnato a guardare la sua soap opera preferita.
0: Vabbè, ma vediamo, Boris, quali sono proprio le attività preferite che rilassano di più.
2: Riordinare Riordinare okay. la prima cosa, perché significa dare un nuovo ordine alle cose, di conseguenza avere un messaggio positivo attraverso la vista. L'olfatto, ve lo dicevo prima, profumare l'ambiente con una fragranza.
0: Quello è vero però,
2: che sia
0: sì,
2: possi-
0: è vero.
2: Sì, ma che voi profumate l'ambiente, ma poi c'è un dito di polvere sulla mensola.
1: Appunto,
0: non ha senso.
2: È come mettersi il profumo senza aversi fatto la doccia, cioè. Non è qualcosa che dà soddisfazione. Mentre spolverare è qualcosa...
0: A me non piace, io odio spolverare.
3: Io stirare odio.
2: Spolverare gli oggetti, passare un panno morbido richiede concentrazione, ma poco sforzo fisico, il che trasforma questo atto, secondo gli esperti, in una sorta di meditazione guidata.
0: Addirittura spolverare.
2: Sì, perché mentre tu spolveri non è che devi fare chissà quale fatica sovraumana. Per cui hai tempo di pensare con calma. Tra l'altro il cervello si muove in autonomia e ti fa spolverare anche l'angolo, ma tu non te ne accorgi, stai pensando. Quindi fai due cose contemporaneamente. Ma poi c'è l'apice delle tecniche
0: Attenzione,
2: di rilassamento.
0: L'apice delle
1: qual
0: tecniche
1: è?
3: Aiuto.
2: Lo so che può suscitare ilarità, ma vi cito anche The Science che è uno studio particolarmente importante che è stato fatto dal Dipartimento di Igiene Pubblica degli Stati Uniti d'America.
0: Addirittura.
2: Sì, è il movimento ritmico del mocio.
4: Il mocio, quindi lavare i pavimenti.
3: Ce la fai a quel paese.
2: No, si chiama
1: movimento.
4: Cioè, un movimento ripetuto nel.
1: No, ti devi muovere insieme al mocio. Certo. Non so dove te lo devi mettere, però. Devi... No, nel senso, lo devi prendere bene.
6: Cioè,
1: no?
6: come il vecchio adagio che se me la dai riesco anche a pulire la stanza. In quel senso.
0: Cosa dite? Ma no, in che senso? Puoi spiegarci meglio.
2: Se vogliamo parlare di fatti, insomma, di rilevanze scientifiche, allora parliamo di queste. Il movimento ritmico del mocio è quell'elemento calmante sulla mente.
0: Okay.
2: Perché il fatto che tu muova il mocio sempre nella stessa modalità, che non sto qui a mimare, ovviamente.
4: Sì.
2: È un modo non solo per drenare la rabbia attraverso i muscoli, ma allo stesso tempo è ipnotico.
4: Mentre passare l'aspirapolvere no, perché poi c'è anche il rumore.
2: Il rumore infastidisce molto, salvo tu non ami i rumori bianchi e c'è chi per esempio lo gradisce, perché poi ogni lo vediamo anche in questa ciurma, ognuno ha le sue fattezze psicologiche.
1: Ma certo.
2: Però
3: con te pizza.
2: Sì. Veramente mi riferivo a te. Bravo. Però il punto è un altro. Il potere ipnotico è fare avanti indietro, avanti indietro, angolo, avanti indietro, avanti indietro.
3: Angolo?
2: Sì, angolo, beh, si pulisce anche negli angoli, sì, il famoso zoccolino che diceva pizza anni e anni or sono.
0: Tra l'altro, scusate, pizza è il re degli zoccolini, il king, potremmo definirlo così. Tu come li pulisci gli zoccolini?
1: Io mi metto in ginocchio con lo sgrassatore tra,
4: e lo spazzolino.
1: Lo spazzolino, il
0: piumino.
2: Ma lo spazzolino,
0: scusami, Boris, prima non passi il piumino per levare la polvere che si deposita?
1: Ma quanti lavori, ma va subito, si pulisce
0: con
2: lo spazzolino. Non è necessario se tu lo fai costantemente. Lo spazzolino è necessario laddove tu non lo fai e quindi si incrosta la polvere.
3: Se non vai da un mese, tipo, no?
2: Esatto.
0: Allora, Cinzia da Ossona dice: il mocio ipnotizza. Scusate, ma viviamo sullo stesso pianeta? Non lo so, Cinzia, guarda, io la penso esattamente come te. Lo dice Science, non lo diciamo noi. E ci sarà qualcuno nel mondo che si lascia, esatto, ipnotizzare. Quindi calmare dal movimento, cos'era, ondulatorio, no? Sussultorio.
2: No, quello è un altro, facciamo riferimento ad altro quando parliamo di sussultorio. E qui parliamo semplicemente di avanti, va fatto quattro volte.
0: Avanti, indietro, angolo.
6: La partita di calcio, che cos'è?
4: Chi è Betty? Chi è?
7: Scusate, ma io per rilassarmi, non so, vado in montagna, cammino, tutte queste cose qua. Cioè, se uno si rilassa perché fa i mestieri, vuol dire che è un sociopatico, deve essere ricoverato. Non c'è altra spiegazione.
0: Non esageriamo.
4: Lavare i piatti c'è.
0: Vabbè, intanto ditecelo voi come vi rilassate, quale pratica, quale attività, anche molto semplice. Sì. Uno si può rilassare anche ritagliando cose.
1: Sì.
0: So, ritagliando dei fogli. Sì, ritagliando la carta, per esempio.
4: Disegnare piuttosto.
0: Disegnare, ma certo.
4: Accarezzare il suo animale domestico, perché no?
1: Ma ditecelo e scrivetecelo al 342 41 15. 15:105, ma voi,
0: voi,
1: voi, ma vi rilassate? È questa.
0: Spolverare
1: anche.
0: Rilassa, ma cosa? Ma solo a pensare di spolverare mi sale la pressione. Poi vedi, dall'altra parte abbiamo: buongiorno ragazzi, a me rilassa buttare le cose superflue e riordinare. Brava. E dice anche: che meraviglia, sì, grazie che ci siete, altrimenti sarei sempre da sola. Giusy dalla Sicilia, ti immaginiamo Giusy proprio in questo momento mentre fai il cambio dell'armadio.
1: Ma lascia stare, ma non dire niente. Ma perché poi oltre,
3: lavorone,
1: a oltre a togliere tutto quello che c'è,
0: sì, e poi a pulire,
1: devi
0: giustamente
1: anche pulire tutto l'armadio.
0: Beh, chiaro, chiaro, una volta che svuoti ne approfitti.
1: Dici, ma sarà pulito, dai, sempre chiuso quell'armadio lì.
4: E invece
1: no, la polvere, ragazzi, che c'è dentro.
0: Beh, ma chiaro, la polvere si deposita in continuazione. Mamma mia. Stamattina, ragazzi, casalinghe disperate on air. Sì. Chi è Betty?
8: Giorno, ciurma, Moreno da Vicenza.
0: Ciao, buongiorno.
8: Avevo già qualche dubbio, adesso mi avete confermato tutto. State parlando di mia moglie. Ciao.
0: Sì, ciao, ciao.
3: Veramente?
4: Ciao. La moglie si rilassa.
0: C'era qualcuno, eccolo qui, che dice... io capisco che se l'ho perso, comunque il senso era: capisco che mia moglie è nervosa quando inizia a pulire proprio ossessivamente la casa. Tu parlavi del lavaggio piatti, c'è ancora qualcuno che lava i piatti a mano? Evidentemente sì,
4: il gesto meccanico magari di ripetere sempre,
0: esatto,
4: la stessa
0: può
4: cosa,
0: può essere che rilassi,
4: essere,
0: certo. Sì, sì, sì.
4: È come pulire i vetri, a qualcuno piace pulire i vetri.
0: E pulire il bagno?
3: A me no.
4: Il bagno intendi i sanitari,
0: beh, certo, i sanitari,
3: ma
0: sì,
3: no,
0: sì.
6: Betty, tu non lo pulisci da vent'anni, la tua volta delle pulizie è diventata ricca.
0: Non è vero, chi è Betty?
9: No ragazzi, non me lo dite, siamo tornati dal campeggio domenica con i miei figli e ieri sera ho finito di pulire casa alle 11:30, lavare a terra polvere, stendere la roba.
0: Non mi sembra tanto rilassato.
9: Altro che antistress, si sudava solo a respirare.
0: Mamma mia.
9: Danza a mezzanotte, un incubo.
0: Un incubo,
3: povero.
0: Allora dai, ci torniamo. Per tanti è colorare coi pennarelli, vedi, ce lo scrive Leti da Giussano. Bello, bello, colorare,
10: sì.
0: Beh, negli ultimi anni sono stati creati anche degli album da disegno, sì, per colorare anche per adulti.
1: Ma dai,
0: segno che è proprio una pratica.
4: Beh, un'attività
0: assolutamente rilassante,
4: ci sta, dai,
0: sì,
4: creativa,
0: sì,
4: dai, ci sta.
0: Allora, li abbiamo lasciati lì, sono i nostri quattro barzellettieri. Chi avrà vinto? Li avete votati? Voi, vai Max! Vai!
11: Inizializzazione sistema, in linea. Siete collegati con il barzellettometro, di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 4.
0: È Galdino!
12: Ciao a tutti, sono Galdino.
0: Ciao.
12: Un tipo va a ballare tutti i sabati, sempre perfettamente in tiro, vestito nero, camicia bianca con papillon, gemelle ai polsi e soprattutto scarpe di vernice. Si mette a ballare con una ragazza, un giro di valzer, l'altro giro, tutto un tratto allunga la scarpetta, guarda e dice: ma tu per caso c'hai le mutande nere? Lei dice: sì, ma come fai a saperlo? Sai, io ho l'esperienza. Il sabato dopo va a ballare con un'altra ragazza, allunga la scarpetta e dice: ma tu per caso c'hai le mutande di pizzo bianco? Sì, dice lei, ma tu come fai a saperlo? Sai, l'esperienza. E così gira la voce che lui indovina tutte le settimane le mutande che hanno sulla ragazza con la quale balla. Una dice: sta settimana lo frego io, va a ballare senza mutande. E a un certo momento, mentre si fa un giro di valzer, lui allunga il piede, guarda la scarpa e comincia a sudare, fa un altro giro di valzer, allunga la scarpa, suda sempre di più, tutto rosso, proprio gronda dalla fronte il sudore, e chiede alla ragazza: ma tu per caso sei senza mutande? E lei dice: sì, meno male, pensavo mi si fossero crepate le scarpe.
0: Bravo Galdino!
1: Bravo!
0: Galdino, vai in finale!
1: Sì, venerdì!
0: Venerdì!
1: Ma tu, caro amico, cara amica, registra la tua barzelletta,
0: certo,
1: al 342 41 15 105 con WhatsApp vocale.
0: Ragazzi, scusate, rido, sto volando altissimo perché mentre parliamo di pulizie, Mici riceve messaggi da Linda, da sua moglie. Io ho il cellulare di Mici in questo momento in mano, quindi tutto reale. E scrive: aspetta che l'ho perso perché sta mandando un sacco. Ah, dice: state toccando un argomento a te ignoto.
3: Povera Linda.
4: Che cattiva.
0: Oh mamma mia, vabbè, Mici ha altre qualità.
1: Ma certo.
4: Io mi prendo cura delle piante.
0: Per esempio, non è mica poco. Degli animali. Avete ancora gli anatroccoli, no?
4: Sì.
0: Giusto?
4: Adesso c'ho i pulcini.
0: Avete i pulcini?
4: Ma che belli che sono. Io faccio quello, dai.
0: Qui c'è il re delle piante, il re degli animali, della fauna e della flora. No, di Villa Desio, diciamo.
4: Nuoto nelle acque.
0: Vabbè. Allora, invece, a proposito dell'arte del ritaglio, stavate prendendo in giro?
1: No.
0: Invece ci scrivono: brava Ile, io mi rilasso ritagliando parole dalle riviste e ne ho fatto anche un lavoro. Sono diventata una collagista.
1: Ma dai!
0: Wow! Valeria Uner su Instagram, quindi chiocciolina se volete sbirciare i lavori della collagista.
3: Bello, insomma, chissà che cose
0: un'arte
3: belle,
0: di cui non avevo mai sentito parlare, mi fa piacere. Valeria Uner su Instagram.
4: Chiede riscatti, Valeria. Ti chiede praticamente.
3: Ma no, fa tipo scatole con genitori.
0: Chiavetti.
10: A me rilassa fare l'uncinetto, ma una cosa che mi rilassa tantissimo è fare la scrittura, quella vecchia di una volta. Ciao ragazzi, Nina da Bussoleno.
1: Ciao, che bello.
0: Anche quella è tornata prepotentemente di moda, anche perché scriviamo talmente poco ormai, scriviamo soltanto al computer o touch, insomma, con gli smartphone. A me comunque ultimamente, ve lo giuro,
1: cosa stranissima. Attenzione.
0: La cosa che mi rilassa di più, ve lo dicevo anche in apertura, è guardare dei video, diciamo un po' sulla psicologia, eccetera. Però letti da queste voci...
4: dell'intelligenza artificiale, cioè letti...
0: Ma in particolar modo da una voce che utilizzano in molti, che è molto profonda, che parte in italiano, poi non si capisce come mai
4: diventa inglese,
0: butta dentro delle parole inglesi o comunque cambia l'accento e quindi fa, che ne so, saldi estivi 2026, il calendario regioni per regioni. Iniziano e quando durano, capito?
3: Così. E ti addormenti così?
0: E mi addormento, sì.
1: Batati.
0: Piace molto, non so, devo avere dei problemi.
3: Chi non li ha,
0: Molto
3: serio.
0: Allora, gioco nuovo, amici. Giochiamo, anche a giocare al gioco nuovo. Rilassa, ve lo garantiamo noi. Formate le parole insieme a noi, ma... attenzione, perché Pizza ci ricorda le regole fondamentali.
1: Non valgono nomi propri, nomi di città, inglesismi, patata e banana. Vai, Mici.
4: Oggi abbiamo la A di Ancona e la C di Catania.
0: Allora, le lettere per il gioco nuovo, amici, di questa mattina sono la A di Ancona, la C di Catania. Le vostre parole in questa fase di lunghezza a piacere al
1: 342 41 15 105.
13: Gioco nuovo. Gioco nuovo. Torna tra poco.

0: amici, alle 8:27 minuti. Allora, pronti? Oggi c'erano la A di Ancona, sì, la C di Catania. Avete mandato tante parole assolutamente buone, valide. Vi stiamo reclutando.
1: Attenzione, dovete rispondere direttamente con la parola che avete scritto.
2: 5 squille a disposizione.
1: Fo.
0: Non uno di più.
1: No.
0: Quindi mi raccomando, se suona il vostro cellulare, voi avete scritto la parola, ce l'avete mandata, pronti e rispondete proprio con quella parola lì.
1: E scanditela bene.
0: C'è un amico che ce ne ha mandate 30, tutte valide.
1: Sì?
0: Sì. In un unico messaggio ne ha scritte una trentina una via l'altra, separate dalla virgola.
2: Primo
0: secondo squillo. Ah no, primo?
1: A fo.
0: Primo.
2: Secondo.
3: Catalessi!
0: Catalessi! Brava! Perfetto! Presa! Come mai Catalessi?
2: Complimenti!
0: Ciao!
4: Ciao! Attenzione!
0: Benvenuta!
3: Ciao!
0: Chi sei?
3: Sono Natascia da Torino!
0: Ciao Natascia! Buongiorno! Natascia, ma come mai Catalessi? Ti è venuta in mente proprio questa parola? Non lo so!
1: Eppure, non ci direbbe!
0: Non mi sembri proprio in Catalessi, anzi, l'opposto!
3: No, grande. Direi proprio di no!
0: Natascia, Torino?
3: In questo momento sono a Torino, io abito in provincia, però sì, sono a Torino.
0: A Torino perché ci vai tutti i giorni per lavoro, immaginiamo.
3: Per lavoro, sì.
0: Per lavoro, Natascia, perché che lavoro fai?
3: Lavoro in uno studio medico.
0: Ok, ma non sei il medico,
3: la segretaria. No,
0: sì. E a che ora inizi? Perché di solito gli studi medici aprono presto, 8:30, no?
3: Sì, infatti sono quasi arrivata, però vabbè, non importa, aspetto.
0: Però riesci a giocare con noi?
3: Sì.
0: Perfetto.
3: Sì, assolutamente.
0: Natascia,
3: assolutamente.
0: Brava, sei la prima. Sì. La prima sfidante del gioco nuovo di oggi. Rimani lì con noi, vediamo un po' chi giocherà con te.
1: Posso prendere un appuntamento con Natascia dal medico?
0: Penso di sì.
2: Non sai neanche in che specialità.
1: Fa niente, tanto accetto tutto.
5: Alla sua età va bene qualsiasi cosa.
1: Accetto tutto alla mia età.
5: Ti controlli.
0: Primo squillo.
2: Secondo squillo.
1: Ah sì?
2: Terzo squillo. Quarto squillo.
0: Dai.
1: No.
0: Forza.
5: Quinto.
0: Nada, eravamo a Lecce da Tony. Ciao Tony,
2: che peccato.
5: La madre del Tony.
0: Non risponde. Dove andiamo? Da chi?
1: Andiamo a Perugia.
2: Da Samantha.
0: Bello. Natascia e Samantha questa mattina. Ciao Samantha.
3: Ciao.
0: Benvenuta. Ciao Sami. Come stai?
3: Buongiorno. Un po' emozionata, ma tutto bene.
0: L'emozione, pizza, un po' di emozione.
1: Un colacione.
0: Dai. Samantha, qual era la tua parola? Con la A e con la C?
3: Aceto.
0: L'aceto. Scommetto che ci stavi ascoltando, sì. Si parlava di pulizia e ti è venuto in mente l'aceto, che è utilissimo.
3: Brava.
0: In casa per pulire, vero?
1: Per pulire il frigo.
0: Anche il frigorifero, anche le posate. Io a volte quando le trovo alonate, perché magari la lavastoviglie me le lascia alonate, passo l'aceto. Faccio bene, Samantha?
3: Bravissima, anch'io.
0: Grazie. Grazie. Sami, che fai a Perugia?
3: Io in questo momento nulla, ho portato il bambino al nido.
0: Sì.
3: Ho l'altra vicino a me, che ha 10 anni.
0: Ciao, e come si chiamano i tuoi bimbi?
3: Manuel e Ilari.
0: E Ilari, quindi Ilari gioca con te?
3: Ilari sì, gioca qui con me.
0: Fantastico, ciao Ilari.
2: Ciao.
0: Aiuta la mamma nel gioco nuovo, ma attenzione perché anche i Salvatori possono aiutare, no, in realtà non i nostri concorrenti, stessi.
1: Certo che si possono babbare tutti i due pacconi, Ciccini, ma oggi non c'è trippa per gatti. Oggi sono bravi.
0: Ti senti che le nostre ragazze sono agguerritissime.
1: Sì, molto.
0: Allora, attenzione, se tutto è pronto corriamo che poi Natascia deve entrare nello studio medico. Andiamo a Torino, Natascia pronta, concentrata, partiamo, prima manche.
2: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la G di Genova.
3: Gesto.
4: Corretto. Correttissimo.
0: Brava Natascia, stavamo solo aspettando l'ok di Boris, ma gesto è perfetta, brava. Primo ostacolo superato. E allora si vola a questo punto a Perugia. Samantha e Ilari, mi raccomando, anche
1: dai,
0: voi super concentrate, ascoltate quello che vi dice Mitch.
2: Ditemi una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la F di Firenze.
1: Ecco, sapevo.
3: Fiato.
0: Ragazzi, qua mi sa che...
4: Corretto.
0: Corretta, mi sa che avevi ragione, Pizza,
1: certo.
0: Non c'è trippa per gatti. Salvatore,
1: oggi
0: a bocca asciutta, brave le nostre ragazze, va che donne. Allora, seconda manche, Samantha si scambia con Natascia, quindi Samantha e Ilari, in questa seconda manche, siete le prime, attenzione, perché questo è il giro del non. Possiamo partire, ragazze?
3: Sì, sì.
0: Ok, andiamo.
2: Ditemi una parola di 6 lettere che non contenga la E di Empoli e la S di Sassari.
3: Pomata.
0: Pomata?
2: Pomata. Spettacolo.
4: Corretto.
0: Ma brave! Ma bravissime!
1: So forte, ragazzi, so forte.
0: Samantha, Ilari, siete le regine del gioco nuovo.
1: Sì, sì.
0: Ma vi allenate?
3: Ci seguiamo sempre.
0: Ma infatti vi allenate tutti i giorni insieme
3: e
0: a noi. Dice,
3: l'orario è quello del quando porto al nido il bimbo, quindi vi sento tutti i giorni.
0: Fantastico. Allora, Natascia, mi raccomando, perché in questa seconda ed ultima mancia è tutto nelle tue mani, ok?
3: Ok.
0: Andiamo.
1: Forte.
2: Dimmi
1: forte
2: una parola di 6 lettere che non contenga la I di Imola e la L di Livorno.
3: Teatro.
2: Oh.
4: Corretto.
2: Wow.
0: Vabbè, ragazzi, noi ci inchiniamo dinanzi alla bravura e alla potenza di queste donne. Bravo. Sono Natascia di Torino, Samantha e Ilari da Perugia. Bravi, sì, me. Complimenti. Bravo. Arriveranno, Pizza, diglielo, dei bei pacconi per loro.
1: Pacconi direttamente a casa vostra, care ragazze.
0: Pieni di gadget, grazie. Ve li siete proprio meritati. Natascia.
3: Sì.
0: Vuoi fare dei saluti prima di entrare al lavoro?
3: Sì, saluto tutti quelli che mi conoscono, tutti quelli che mi hanno riconosciuto e saluto anche voi e il capitano anche.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Natascia, ti mandiamo pizza.
1: Sì, ti mando, sì, così faccio anche una visita, ok?
3: Sì,
0: fate tutte le visite, Natascia.
1: Va bene.
0: Fate tutte le visite.
3: In realtà è uno studio ginecologico.
1: Non sa niente, io mi giro.
3: Va bene.
1: Va bene.
5: Sì. Tanto la prostata bisogna misurare.
1: Ma sempre, sì.
0: Sto volando altissimo. Natascia, grazie.
3: Grazie a voi. Ciao.
0: Saluta il dottore.
5: Ciao. Certo, dopo potrebbero cambiare anche le cose.
0: Io mi giro come ti è venuta, scusa.
1: Va bene, perché si sa.
0: Mamma mia, si sa cosa, si sa. Samantha, Ilari.
3: Dimmi.
0: Complimenti, brave. Bravissime.
2: Brave.
0: Vi mandiamo i nostri regali strameritati lì a Perugia. Voi chi salutate?
3: Saluto mio marito e salutiamo voi.
0: Grazie.
3: Che ci tenete sempre compagnia.
0: Grazie. È un piacere immenso. Grazie, ragazzi. Il gioco nuovo,
1: dopo la visita,
0: fronte
1: torna
0: e retro, torna domani.
5: Con i guanti, però.

0: cazzo e ascolto tutto esaurito.
1: Vuoi ridere di prima mattina?
2: Mi avete tirato sulla giornata.
3: Tutte le mattine io vi ascolto.
1: Ascolta 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
2: Capitano, ti amo!
4: Ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Da Kia è nato il primo motore tri-fuel, oltre qualsiasi immaginazione. Quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, tre anime, un'unica scelta.
5: Jerry Calà per Seat, prima!
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
9: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
10: Rhaenyra sta arrivando.
9: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
11: La regina ha molti draghi.
9: La lotta per il potere sta per cominciare.
10: La loro disfatta è scritta.
9: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e da giovedì friggitrice ad aria calda Combizone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
14: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
15: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
16: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
7: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.

0: Bravissima, ma che forte anche questa. Bravi, bravi pinguini. Allora, sono le 8:47 minuti, amici. Questo è tutto esaurito. Noi siamo la ciurma, Ilenia Pizza, amici, Fabio Liuzzi, Max Madi a Roma, il nostro Boris Mantova e Betty. E vi aspettiamo al telefono e via WhatsApp.
1: Punto.
0: No,
1: perché? Perché inizierà tra poco, ragazzi, il PBM mio.
0: Oh, bravo, lui è rimasto il ginecologo di Natascia.
1: Stavo già pensando. Manda la tua canzone al 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocale.
0: Sì,
1: perché ve le ricordo, le suoneremo tutte.
0: Puoi fare una dedica speciale magari anche al tuo medico di fiducia.
1: Ciao dottore. Ci vediamo presto.

0: speciale.
1: Mangio galli.
2: Mi smuove tutto l'ormone.
0: 105 tutto esaurito.
2: Io muoio.
0: Fondamentale.
3: Un programma che si chiama

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla tangenziale est di Milano si è verificato un incidente tra il bivio per Cernusco sul Naviglio e Cologno Monzese Nord, procedendo in direzione Autosole. Rallentamenti sulla 1 Roma-Napoli tra Capua e Caianello in direzione Roma. Un veicolo fermo causa rallentamenti sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna. Sulla 4 Torino-Milano code a tratti per traffico intenso tra Pero e la diramazione Molino Dorino in direzione Milano. Un incidente segnalato sulla 4 Brescia-Padova allo svincolo di Vicenza Ovest. Infine sulla statale 33 del Sempione si è verificato un incidente a Villa d'Ossola in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
13: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
14: Ma cosa dici?
13: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
14: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
15: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
16: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
17: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
18: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
17: No!
18: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
21: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
22: Jerry Calà per Seat prima.
23: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
22: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
23: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
22: Sì, Jerry.
23: Doppia libidine!
22: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
23: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
22: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
24: Ciao Marco Galli.
25: Ciao. Buongiorno Francesca. Buongiorno.
26: Amore, amore mio.
27: Stai ascoltando 105 tutto esaurito.
25: Ciao Francesca. Ciao. Che fai a Firenze?
26: Che faccio? Aspetto di andare a lavorare.
25: Tutto esaurito.
28: Andiamo allora Francesca, partiamo subito da te. In 5 secondi ci devi dire una parola di 5 lettere. Deve contenere la vocale, la U di Udine e la consonante è la D di Domodossola. Domodossola.
26: Urca!
28: Urca, ma dov'è la D? Non c'è la D.
25: Cosa ha detto? Cosa dici, Francesca?
26: Urca!
25: Va bene, dai, va bene, va bene. Brava Francesca, ma tu sei brava.
27: Stai ascoltando 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
25: Franci, ti devi concentrare, mi raccomando.
26: Sì, come prima, dai.
25: Forza, andiamo.
28: Francesca,
25: dai,
28: sei concentrata?
26: Sì.
28: Devi formare una parola di 6 lettere che non deve contenere la vocale I di Imola e la consonante C di Como.
26: G?
28: Girata. E G e c'è già la I però.
26: No, non è possibile con voi, non è possibile tutte le mattine queste cose.
25: Francesca ha detto subito.
26: Bordo.
25: Ma a parte che il tempo è finito ieri, cioè quello di oggi proprio neanche l'ho preso. Senti come ride, senti come si diverte. Adesso attenzione, perché Salvatore deve dire la parola subito.
26: Pronto pelato.
25: No, Francesca, hai vinto. Clamoroso. Hai vinto tu.
27: 105 tutto esaurito con Marco Galli. Dal lunedì al sabato alle 7.
25: Francesca, sei la campionessa. A sorpresa.
26: Grazie. Brava.
25: Stellina lei, senti com'è contenta, va bene.
27: Solo su Radio 105.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova, la cronaca in primo piano. Un agente della polizia locale di 35 anni è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermato a un posto di blocco. È accaduto nella tarda serata di ieri a Milano, zona Ponte Lambro. L'agente Francesco Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito all'inseguimento del veicolo, poi avrebbe perso il controllo. La caduta sarebbe stata fatale, sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica e rintracciare il conducente dell'auto pirata. Un flash di cronaca appena battuto dalle agenzie che arriva da Napoli: un 21enne operaio incensurato è stato ucciso con un colpo di pistola esploso da uno sconosciuto a distanza ravvicinata. I carabinieri ora sono al lavoro per cercare di individuare il responsabile. Donald Trump e la sua nuova ossessione chiamata Italia, ennesima lamentela del tycoon che dice Roma e la NATO si sono comportate male in Iran, evoca poi per l'ennesima volta di valutare l'uscita dall'Alleanza Atlantica. Progressi intanto tra Washington e Teheran dopo i colloqui svizzera. Vance annuncia l'ok dell'Iran al ritorno degli ispettori internazionali del nucleare, mentre gli Stati Uniti allentano le sanzioni e autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano. Sparatoria nel quartiere ebraico di Montreal in Canada. L'assalitore in tuta mimetica ha iniziato a far fuoco all'impazzata. Le autorità sin da subito avevano invitato i residenti a rimanere chiusi in casa. 3 morti, e cioè l'uomo, il poliziotto intervenuto e un rabbino. Intanto si continua a capire quali potessero essere le cause. L'indagine sulle due sorelline Alicia e Sara di 16 e 12 anni allontanatisi dalla casa famiglia di Civitella Alfedena parla, Diario del Giorno, su Rete 4, la zia materna che ha accolto le bambine in casa.
2: È venuto il nonno, la mamma, alle 4 di mattina, domenica, e sono vissute bene a casa mia. Non ho voluto denunciare perché le bambine dovevano andare dalla mamma. Scherzavano fra di loro, se gli domandavo qualcosa lei mi rispondeva, se no più di tanto niente.
1: E la mamma, il compagno e il nonno delle ragazzine sono stati arrestati per aver organizzato il sequestro. Le bimbe chiedono però di stare con la mamma. Il procuratore di Sulmona definisce la vicenda come frutto di amore genitoriale malato. Caldo record in tutta Europa, vittime in Francia tra chi si getta in punti di fiumi non sorvegliati, oltre a una coppia di bambini di 2 e 4 anni morti nell'auto di famiglia nel sud-est, emergenza anche in Italia. Oggi sono 15 le città da bollino rosso, nel weekend oltre 1000 persone in pronto soccorso nel Parmense, ieri blackout per sovraccarico della rete elettrica in Lombardia. Lo sport ai mondiali 2026, la Giordania all'alba ha vinto 2-1 sull'Algeria, Argentina 2-0 sull'Austria, Francia e Iraq finisce 3-0, la Norvegia batte 3-2 il Senegal, stasera alle 19, Portogallo-Uzbekistan. Nuove accuse di doping per Alex Schwarz dell'agenzia antidoping tedesca: sono innocente ma non mi difenderò più, non ho voglia di combattere. Ancora una volta la replica dell'atleta. Questa è la Breaking News di TGCom 24.
3: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: A Radio 105 sono le 9:04. Sasà Cato!

0: c'è la ciurma. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti voi alle 9:05. Buon martedì, amici.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Da dove parli, Micci?
1: Dallo studio di Boris.
0: Ah, sei da Boris.
1: È bellissimo star qua.
0: Ma perché?
1: Siamo in due.
0: Vediamo l'entusiasmo di Boris.
2: Esatto.
0: Alle stelle, alle stelle. Vabbè, insomma, tutto visibile, ovviamente. Sul canale 66, digitale terrestre, Radio 105 TV, anche attraverso la nostra app. O il sito, il sito 105.net. Ma perché sei andato di là?
3: Non sono abituato a vedere amici di lato.
0: No, ma infatti, ma perché sei lì?
1: No, sono qui perché ho sfruttato Boris per.
0: Per
1: prendere un caffè, perché lui ha la macchinetta del caffè qua, capito? E allora ho risparmiato.
0: Ti sei fatto offrire un caffè?
1: Mi sono fatto offrire un caffè
3: napoletano.
0: Perché lui tiene la macchinetta quella buona.
1: Lui c'ha quella buona.
0: Lui ha la moca, praticamente sulla moca, c'ha il fornelletto.
3: Ti ha fatto la cremina.
1: Mi ha fatto la cremina lui, proprio.
3: Addirittura.
0: Wow.
1: Sì, col cucchiaino e lo zucchero, la sbattuta.
0: Ma smetti. Mia nonna napoletana la faceva, aspettava che salisse la prima goccia di caffè dalla moca, zucchero e poi si metteva a sbattere.
2: È vero,
3: sì, sì. Loro la fanno sempre.
0: Cremina deliziosa. Ho provato diverse volte,
2: ma
0: non mi veniva assolutamente. Senti, arriva Carabetti, un consiglio per me e per te. Tu guardi le serie TV, non so se sei appassionata. Ecco, c'è Mersia da Carrara che salutiamo, ne ringraziamo, che scrive: Lenia Betti, datemi retta, se avete un po' di tempo da sole.
2: Da sole?
4: Sì,
0: da sole, sì, senza nessuno. Quindi o io e te, o io a casa mia, tu a casa tua.
2: Vedrai,
0: ma da sole.
2: Che ci suggerisce qualcosa di sconcio.
0: Dice, sparatevi la serie Off Campus da urlo.
2: Off campus.
1: E di cosa parla?
3: Parlerà.
0: Non specifica, però off.
4: Sì, una studentessa.
3: Fuori campus.
0: Va bene, Mersia, noi.
2: Ma dove, secondo te? Su Netflix, no, quelle robe lì?
0: No. Noi sbirciamo.
1: Su una piattaforma,
0: sì,
1: di sicuro.
0: Diciamo, Betty. Poi ti diremo.
3: Vabbè, richiedila al PBM, Betty, magari te la facciamo sentire. No, non funziona così.
0: Bravo, Fabio, sta tornando. Il PBM è mio, le suoniamo tutte.
5: Basta richiedere la tua canzone al 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocale. Così scritto PBM mio, comunque è una storia d'amore, di sentimenti, campus.
2: Stai leggendo?
3: Certo, è off campus.
5: Off campus, sì, in effetti sono fuori dal campus.
0: A proposito di amore, di sentimenti, domani.
1: Cosa c'è domani?
0: Cosa c'è domani?
3: Indovina.
0: Domani 24 giugno, no?
1: Cosa succede il 24?
0: Boris, inizia Temptation Island.
1: C'è Temptation. Aspetta che passo tutto a Boris, arrivo lì.
0: Ah, perché avete un microfono in due.
1: Ma domani 24 giugno, Betty, anche San Giovanni?
2: Sì, certo.
5: Sì.
2: Domani è San Giovanni.
5: Sì, sì.
0: C'è molta attesa, credo, Boris, per la nuova edizione di Temptation Island.
6: Credevo per San Giovanni.
0: No,
2: anche vabbè, però.
6: Anche. È una delle edizioni più attese perché oltre ai record su record che ogni anno il programma riesce a macinare, nasce il contesto social. Mi spiego meglio.
0: Sì.
6: Laddove non abbiamo i mondiali per incontrarci in qualche luogo e stare insieme, guardare qualcosa tifando magari, allora sono nati i bar Temptation.
0: Ma veramente?
6: Sì, sono dei locali che si sono adeguati. Tanto l'occupazione di suolo pubblico l'hanno pagata, il televisore ce l'hanno, anziché girare su una partita di calcio dei mondiali dove l'Italia oramai sappiamo non esserci, allora si guarda insieme quello che è il fenomeno dell'estate, vale a dire Temptation Island, le coppie che si ritrovano in un resort per poter mettere alla prova il loro rapporto e valutare se questo possa essere immune da attacchi, incursioni di tentatori e tentatrici in una dinamica che poi assurge a contesto sociale.
0: Sì, che spesso poi si guarda proprio a casa in coppia, no? Con il proprio compagno.
6: Ma il problema è che da lì nascono le discussioni.
0: Certo.
6: C'era, se non erro, un sondaggio di 2 anni fa. Quante volte litiga? Dove nasce il problema? Se volessimo dare anche un consiglio a chi ci sta seguendo e magari domani sera sarà sintonizzato su canale 5,
5: sicuro.
6: Soprattutto agli uomini, non commentate, non date ragione all'eventuale uomo, non fate apprezzamenti sulle tentatrici. E se la vostra partner dovesse dirvi voi come vi sareste comportati, abbassate lo sguardo e dite: non guardavo.
2: Ma scusa Boris, anche se non commentate, noi lo sappiamo benissimo quello che pensate, che voi siete uguali.
6: Il problema è la convinzione, infatti, del talvolta, perché non è sempre così, è sbagliato generalizzare, la convinzione espressa dallo studio Rosa di una ragione tutta femminile. Non è così, molto spesso i ruoli si intersecano, si scambiano. Evitare le discussioni guardando Temptation Island, l'unico modo è far finta di guardare altri.
0: Fingersi morti.
6: Ma come vi dicevo, nasce sui social.
0: Svenire,
6: delle vere vengono costituite le chat Temptation.
0: Ah, sì,
6: è
0: sì,
6: tutto
0: sì.
6: commentato in tempo reale. Chat che poi sono silenti per un anno, ma si riaccendono a giugno quando le coppie si ritrovano.
0: Vabbè, perdonami, Boris, allora la stessa cosa vale per noi donne. Cioè, anche noi potremmo fare dei commenti a voce alta quando vediamo i tentatori.
6: Ma quale? È assolutamente così. Per fortuna siamo fuori dal Medioevo. Il punto qual è? Che la percezione del commento fatto dall'uomo, e questo non lo dico io, ovviamente lo dicono gli psicologi, assurge a dato mortale e offesa ferale.
0: La donna.
3: Ma il modo di porsi della donna è diverso.
6: Io
3: Boris,
6: mi limito a riferirvi semplicemente
2: dei
6: quanto
2: poveri martiri proprio.
0: Invece quando sono le donne a fare il commento sui maschi,
5: ma non vi ascoltiamo.
6: Finisce con un sorriso, una carezza, ma dai amore, tanto io penso solo a te. E l'uomo cade nella trappola. Se invece l'uomo dirà fatto bene a fare l'esterna, cioè queste persone che poi vanno fuori dal villaggio, e allora nasce discussione, lei si alza sul divano, impreca verso l'uomo. È capitato, è stato acclarato in un sondaggio che, ripeto, è di circa 2 anni fa.
5: Quante ne sarebbe? Bello. Mi mettete sulla chat di Temptation?
0: Vuoi entrare nella nostra chat?
5: Sì, sì, sì.
0: Sei sicuro? L'hai voluto tu, anticimento.
2: Tuo rischio e pericolo, pizza, no, io te lo dico.
3: No, perché tu e la Betty avete una chat di Temptation.
5: Ma certo.
3: Io voglio entrare subito.
0: Ci sono anche altre donne della radio.
5: Ah, sì?
3: Veramente?
0: Certo.
3: E chi c'è?
2: Tante.
0: Non si possono dire. Sono affari nostri.
3: Ci sono altre donne della radio, non ci sono né Mitch né pizza, mi sembra strano.
0: Chi allora, Betty, intanto, scusa un secondo, Boris, ci chiedono però delle precisazioni a proposito di mondiali su Giordania-Algeria.
6: Sì, un'errata corrige, Algeria 2, Giordania 1, vince l'Algeria.
0: Vince l'Algeria. C'è qualche altro risultato che vogliamo ricordare per chi segue i mondiali?
6: Sono i risultati della notte, ma soprattutto c'è l'attesa per Portogallo-Uzbekistan di questa sera, perché oramai dopo le tante partite ci si avvia ai sedicesimi e dunque piano piano si stringe il cono. Massima attenzione su quello. Ovviamente ieri poche sorprese, nel senso che la Francia ha battuto in scioltezza 3-0 l'Iraq, la Norvegia ha superato 3-2 il Senegal in una battuta, in una partita veramente combattuta. Argentina 2-0 sull'Austria.
0: Con Messi, no? Doppietta, giusto?
6: Esatto.
3: Chapeau. Anche un rigore,
6: chapeau.
0: A chi? A me? Chapeau?
6: Certo. Certo.
0: Quante ne so.
5: Ma tu lo sai tu.
2: Anche di calcio, mamma mia.
3: Quando lei parla di sudamericani, lei li conosce tutti.
7: Invece, intanto ci stanno scrivendo che domani per San Giovanni si fa la famosa vela. La
2: sì, certo.
7: Ma si versa l'albume, l'uovo nel bicchiere, nella caraffa d'acqua. Si lascia aperto.
2: Beh, è una grande festa,
0: Vabbè, San Giovanni, voglio dire, un santo molto importante, patrono di tantissime città, paesi d'Italia, e c'è questa bella tradizione che Betty ricorda molto bene, perché poi tutti gli anni, no, bene o male ne parliamo, ed è quella pratica di inserire il veliero, giusto, Betty?
2: Il veliero. Sì, esatto. Il veliero, bravissima.
0: Dunque si mette l'albume, spiegaci un po'.
7: In una caraffa.
0: Magari
7: d'acqua.
0: Lo facciamo tutti insieme stasera.
2: Spiegalo tu, dai, Mitch, che sei bravo.
7: Si versa l'albume in una caraffa
0: ma
7: d'acqua.
0: Ma va sbattuto prima, come quando fai l'ovetto, la frittata? No.
7: Lo si lascia all'aperto durante tutta la notte, poi al mattino, l'albume praticamente crea questa forma di veliero che
0: se
7: tu interpreti.
0: Lo devi lasciare fuori, però
7: in questo caldo,
0: cioè finché si generi, naturalmente.
7: Si cuoce
5: abbastanza.
0: Vabbè. Boris, l'abbiamo spiegato bene?
6: Sì, sostanzialmente sì, la barca di San Giovanni, nel vedere questa tradizione popolare che poi prende forma all'interno del veliero per effetto della brezza della notte, no? Della rugiada, si vede nel futuro. La credenza popolare vuole che questo veliero, a seconda della punta degli alberi maestri, diciamo, di questa barca, possa indicare il vostro futuro serradioso oppure
7: meno.
0: Allora, attenzione,
7: un'altra.
0: Però scusate, ci scrivono che il veliero è, di San Pietro.
6: Il veliero è di San Pietro, ma è una tradizione che viene fatta tra il 23 e anche il 24 giugno.
0: Pardon.
7: E poi c'è l'acqua di San
5: Giovanni.
7: Si mette all'aperto una ciotola d'acqua con erbe e fiori.
5: Sì.
7: e poi la mattina, sì sì, sta fuori tutta la notte, no, poi la mattina ti lavi il viso, sì, con, no, con quell'acqua lì, no, come gesto.
0: Tu la fai pizza con erbe e fiori?
5: Sì, sì, è già da due settimane che è fuori.
7: Qualche erba, il problema è capire che erbe e che fiori.
0: Che c'hai messo dentro?
7: Chiedo, ma sono curiosa.
0: Sai che io non ce l'ho il pollice verde, sì. Chiedo che erbe ci hai messo dentro?
5: Ho messo i fiori di campanelle, poi rosmarino, alloro.
6: No. Scusate, una sola precisazione, onde evitare che gli haters di Tastierami Romani, Calabro Romani, abbiano qualcosa da ridire.
0: Sì, adesso andiamo da Max, si sta scatenando, ho visto.
6: Ma non è necessario. Il veliero viene fatto effettivamente nella festività di San Pietro, certo. Perché, come Mongiardo saprà benissimo, il veliero e San Pietro rappresenta cosa?
0: Max! Buongiorno.
7: No, il veliero alla barca viene fatta anche a San Giovanni.
6: Scusa,
7: sicuro di questo.
6: Se posso, Mitch, cosa rappresenta Mongiardo, visto che avevi molto da ridire?
8: Non ho capito cosa la domanda.
0: Ma che è un'interrogazione.
6: Chi critica deve avere almeno il minimo della conoscenza base.
0: Mia,
6: rappresenta la barca di San Pietro e il passo del Vangelo in cui Gesù Cristo dà a Pietro il compito di guidare la sua barca, cioè la sua chiesa.
0: Sì.
6: E viene fatto a San Pietro. Qualcuno però lo fa anche nella notte di San Giovanni, quando la tradizione popolare è quella dell'acqua di San Giovanni.
0: Sì, sì, sì. Tu la fai, Max, l'acqua di San Giovanni?
8: Sì, sì, io faccio un altro tipo di acqua.
0: Benissimo.
2: Che acqua fai?
0: Non vorrei entrare troppo.
2: E comunque di
0: merito.
2: San Giovanni ricordiamo che è patrono di tantissime città, Firenze, Genova, Torino,
0: eccetera.
2: Eccetera.
0: Se dai un occhio ai messaggi, sta arrivando veramente di tutto. Ci scrivono: ciao esauriti, noi stanotte per San Giovanni facciamo l'acqua profumata con tanti fiori profumati e poi la mettiamo fuori tutta la notte. Da Gonnos Panadiga, siamo sud Sardegna. Spero di aver letto bene il nome del vostro paese, è insomma un po' difficile. Ragazzi, da noi si fa per San Pietro, quindi la notte tra il 28 e il 29 di giugno, Simonetta, provincia di Padova.
7: Sì, sì. C'è chi fa la barca, chi raccoglie le erbe, chi fa il falò di San Giovanni anche. Ci sono molte località, si accendono proprio.
3: Dopo che raccogli l'erba, fai anche il falò, no?
7: No, certo.
0: Ci scrivono che Pezza è il numero uno anche a fare il veliero. Quindi è il king dell'acqua, le erbe, ma anche il
3: riesce a fare tutto.
7: Ci scrivono che in alcune regioni si raccolgono le noci per preparare il nocino, proprio le noci di San Giovanni.
0: Allora, attenzione, questa ve la stiamo regalando, così buttate in faccia a noi, le prossime le scegliete voi.
5: Al 3, 4,

0: 에너지 에미오
1: 에미오
2: 에미오
0: 에미오
2: 에미오
3: 에미오
0: 마켓모
4: 마켓모
0: 마포
4: 아차
0: BBM mio. Ragazzi, domani è il 24 giugno.
2: Sì,
4: sì,
0: giustamente Flavio D'Adro ci ricorda, ne abbiamo parlato anche qui in tutto esaurito. Dice: ma cosa pulite a fare? Velieri, acque, Sant'Antonio. Tanto per la medium, domani arrivano gli alieni a rapirci.
2: È vero.
4: Domani.
0: Io me l'ero anche sentita.
4: Arrivano in America, però.
2: Vestitevi bene.
5: Perché vestivi bene?
4: Perché mi devo vestire bene?
0: Cioè, per l'alieno?
2: Certo.
0: Vabbè, tanto qua stiamo, quindi domani vediamo, insomma, che cosa succederà. E poi qualcuno ci diceva che in Piemonte hanno già anticipato la festa, hanno già fatto il falò di San Giovanni, che da noi, ce lo dice Chiara, si chiama la Fungalera, lo sapevate?
5: No.
0: Benissimo. Grazie per le vostre precisazioni. Chissà se si festeggia San Giovanni anche ad Avola.
2: Oh, che bella, da Roberta.
0: Eccola, ciao Roberta, benvenuta.
4: Buongiorno.
6: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao, Roby, sei la prima protagonista del PBM mio di oggi. Eccola.
6: Sì, Roby. Ci sono.
0: Ma si festeggia San Giovanni da voi?
6: No.
0: Non si fa nulla, insomma, di particolare.
6: No.
0: Però avevi sentito di queste tradizioni di preparare l'acqua profumata,
6: certo.
0: Poi intorno al 29 mi sembra di giugno il veliero. L'hai fatta?
6: Io ho fatto, sì, entrambe.
0: E che ci hai messo dentro? Se ti ricordi?
6: Petali di rose.
0: Sì.
6: E un po' di erbe aromatiche.
2: Ma certo.
4: Rosmarino.
0: Ok, quindi
3: alloro.
0: Sì, vabbè, quello che uno magari ha nel, non so, nel proprio orto, nel proprio giardino, sul balcone di casa. E poi ti sei lavata il viso giusto l'indomani mattina, perché la tradizione dice questo.
6: Esattamente.
0: E ha funzionato, ha portato
4: benefici?
0: Fortuna in qualche modo, esatto, dei benefici?
4: No.
6: Ma
0: bene.
4: Grazie all'acqua di San Giovanni che oggi sei qui a tutto esaurito.
0: Sì, un anno dopo. Roberta, ma tu fai a tavola? Che fai? Di cosa ti occupi?
6: La mamma a tempo pieno.
0: La mamma di chi?
6: Di Antonino, che è qua in macchina con me.
0: Ciao Antonino.
4: Ciao.
0: E quindi è piccolino Antonino?
6: 12 anni.
0: Ah, 12 anni.
2: Ragazzotto, sì.
0: Ragazzotto. Roby, quindi scuole finite.
6: Sì.
0: E come ti organizzi con Antonino?
6: Con il campo estivo in piscina.
0: Certo. Anche perché, insomma, poi in questi giorni fa talmente caldo.
3: Che Antonino nuova.
0: Che giustamente almeno stanno un po' freschi questi ragazzi.
4: Che Avola c'è il mare, ricordiamolo.
2: Ma certo, c'è una spiaggia stupenda.
4: Bellissima, tra l'altro.
2: Sì.
4: Sulla costa ionica faccia.
2: Bellissima.
4: Giusto?
0: Non sono mai stata, dico la verità, Roberta.
2: Hai bevuto solo il nero d'Avola.
0: Quello volentieri. Quello molto volentieri, Roby.
6: Ti aspettiamo allora.
0: E allora veniamo
2: bellissima.
0: A trovarvi. Roberta, qual è il vostro numero, Fortunato? Il tuo e di Antonino?
6: Il numero Antonino? 12.
0: Preso, segnato.
4: Okay.
0: Fatelo anche voi. Canzone, attenzione alla canzone.
2: Che bella.
0: C'è un motivo, Roberta, particolare per cui scegli questo pezzo?
4: Come mai?
6: No, la scelta Antonino.
0: Ah, la scelta Antonino. Lo volete dedicare a qualcuno?
6: Che lo vuoi dedicare? Alla nonna.
0: Alla
2: Amore.
0: Nonna. Va bene, gliela dedichiamo anche noi. L'annunciate voi?
6: Quale canzone hai scelto, Antonino?
4: Rossetto e caffè, Salda Vinci.
0: Salda Vinci è vostra!
4: Ciao
0: ragazzi!
2: Ciao!
0: Baci! Consentimi di dedicarla al nostro capitano.
7: Da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è.

0: bello.
1: Ciao Sal.
2: Ciao.
0: Questa è bella.
1: Questa è la sigla.
0: Mio!
1: A Fabriano si festeggia San Giovanni, ci scrivete, perché è festa patronale, c'è l'usanza di preparare l'acqua profumata, come stavamo insomma dicendo poco fa. Mentre Teresa da Sassari ci dice che ad Alghero si fa il fuoco di San Giovanni. C'è un'altra usanza, a quanto pare, completamente diversa, a Bologna.
3: Ma cosa dai,
1: fa? Bologna. Eh sì, ce la facciamo raccontare proprio da Laura.
4: Buongiorno Laura.
1: Eccola.
5: Ciao.
1: Laura.
5: Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te. Benvenuta Laura, tu sei proprio di Bologna.
5: Grazie, no, io sono di Desenzano del Garda, ma mi sono trasferita a Bologna per amore.
1: Ma senti, quindi questa usanza di cui ci parlerai adesso è della zona del Garda o è bolognese?
5: Ma io penso che sia dalla zona del Garda, anche perché la faceva sempre la mia nonna e di conseguenza io ho continuato a rifarla come la faceva lei.
1: Ok, e che consiste bravo.
5: Praticamente è una tradizione popolare del geranio di San Giovanni.
4: Sì,
5: si raccoglie la sera del 23 giugno, stacca un rametto fiorito di geranio e lo si lega alla porta, a un cancello o qualcosa vicino all'ingresso di casa.
1: Okay.
5: E sarebbe un segno di protezione e di buon auspicio.
1: Bello,
5: e
1: vedi?
5: Secondo la credenza questo geranio rimane bello per tutto l'anno. Ma praticamente rimangono i fiori, rimangono sempre rossi, si secca e rimane sempre del colore del geranio.
1: Ma pensa a te.
3: Che da fare?
5: Lei l'ha sempre fatto rosso, io lo faccio sempre rosso.
1: Ma adesso nel senso il geranio hai detto deve essere fiorito, capito bene?
5: Sì. Io lo raccolgo non nel pieno della fioritura, quando ci sono ancora i boccioli che si stanno aprendo lo attacco all'ingresso di casa.
1: Scusa Laura, devo chiedere una roba a pizza. Tu ce li hai gerani a casa?
3: Ce li ho.
1: Me ne puoi portare 800 domani? Insomma, una serie di sfighe in questo periodo mi metto una piantagione.
4: No, ma devi andarteli a prendere.
1: Circondo tutto il condominio.
4: Stanotte lo devi fare, quindi vai a prendere
3: oggi
4: tutto.
1: Voi le sapete,
5: deve prendere la rugiada.
1: Stanotte lo devo fare. Sì, ma tu circondo tutto il quartiere di cose lì.
6: Diametti.
5: È quello che farò anch'io stanotte, perché è un periodo un po' così, quindi...
1: Mamma mia. Laura, siamo lontane, se no andavamo in giro insieme stanotte. Esatto. Parigerare dai balconi. Senti, Laura, che fai a Bologna?
5: Io sono un tecnico della qualità nel settore tessile, lavoro per le grandi firme. E controllo che
1: i tessuti,
5: l'abbigliamento sia conforme come vuole
4: come
5: il cliente.
4: Che sia, certo.
1: Ah, quindi non i tessuti, quando l'abito è finito.
5: No. Il capo a capo finito.
1: È terminato, quindi è un controllo qualità.
4: Controllo qualità.
1: È brava la nostra Lauretta. Ti immagino sempre vestita bene, sempre alla moda. Poi magari no.
5: No, ma anche no, perché sono talmente stanca di vedere gli abiti firmati.
1: Non ne puoi più.
5: Ci sta. Esatto.
4: Devi controllarli tutti. È come il calzolaio che va in giro con le scarpe rotte.
1: Ma sì, no, assolutamente ci sta. Come lo chef che poi arriva a casa non c'ha più voglia di cucinare. Esatto. E fa fare agli altri.
3: Laura, dici il tuo numero fortunello.
1: 7, amici, è il secondo numero fortunato di oggi, che potete già unire, quindi sommare a quello precedente di Roberta. Ci mandate il total con la vostra canzone. 7, Laura, c'è un motivo, si chiedeva Fabio Liuzzi, lo scegli per?
5: La mia data di nascita e l'inizio del mio mese di nascita.
1: Ok, sì, quindi tra poco.
5: No. 7 settembre.
1: Okay,
5: 7
4: settembre non è 7-9.
1: Infatti.
5: Sì, però l'inizio di settembre è 7.
3: Certo.
4: Settembre.
1: Sette. 7 della mattina. Va bene.
5: Esatto.
1: Laura, canzone bellissima che vuoi dedicare a qualcuno?
5: La dedico al mio compagno che mi supporta e sopporta tutti i giorni.
4: Sopporta e supporta, dai.
1: Forza Laura, sì, esatto. Qualsiasi cosa sia passerà.
3: Dai.
1: Ti abbracciamo fortissimo. Buona giornata a te, la puoi annunciare.
5: Vasco Rossi con Alba Chiara.
1: Con Alba Chiara.
4: Ciao.
5: Grazie. Grazie ragazzi,
3: ciao!
5: Buona giornata a tutti. Ciao.
3: Stasera ad Ancona, stasera e domani.
1: Grande Vasco.
3: Sì.
1: Mi passi la torcia?
3: Ma certo.
7: Devi fare l'acqua profumata.
1: L'accendo io?
3: Prego.
7: Che torcia è quella?
8: Tiri piano per non far rumore. Ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba.

0: Amici, è quasi fatta. Sto per prenotare un weekend a Palermo. Su Airbnb ho trovato un appartamentino dalle parti della Vucciria. Già non vedo l'ora di assaggiare panelle e sfincione. E come tutte le volte, quando partiamo, penso che potremmo mettere su Airbnb anche la nostra di casa. Come sempre, stavo lasciando perdere perché non ho la testa per occuparmene. Poi ho scoperto questa cosa utilissima dei co-host. Sapete chi sono? Praticamente, tramite Airbnb potete ingaggiare una persona locale di fiducia per darvi una mano. Vi aiuta a pubblicare l'annuncio, gestisce le prenotazioni, le pulizie, il contatto con gli ospiti. Insomma, è più facile di quanto pensiate. Visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite come un co-host può aiutarvi a ospitare su Airbnb.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, Samsung Galaxy S26 512 GB con supervalutazione tuo a 929 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito! MediaWorld.

0: che allegria.
1: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio,
8: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
9: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate.
8: A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
13: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
12: Brava Samira!
13: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
12: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
13: Riso Flora non scuoce mai.
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: Mio!
17: È mio!
16: È mio!
17: No, no, è mio!
16: È mio!
17: No, è mio!
16: È mio!
17: È mio!
16: È mio!
17: È mio!
16: Fermi tutti!
12: Questo è il
16: Super PBM Mio!
18: Super PBM mio!
19: Super PBM mio, signori! C'era una somma di due numeri fortunati da fare anche questa mattina. Lei l'ha fatta, ha mandato la sua canzone, è in linea con noi
20: Maria, direttamente da Milano. Buongiorno Maria.
19: Ciao Maria.
21: Buongiorno.
19: Buongiorno.
21: Benvenuta. Che emozione sentirmi.
19: L'emozione. Pizza, parla sì. Con Maria, uno dei tuoi nomi in assoluto preferiti.
22: Bellissimo. Maria, cosa fai a Milano? Raccontami.
21: Faccio la custode e vi ascolto tutte le mattine.
19: La custode Maria in un palazzo?
20: Sì. O in un cimitero?
21: Sì, in un condominio.
19: Ah, in un bello. Condominio, sì.
20: Ci sono anche i custodi dei cimiteri.
19: Certo. Custodi, voglio dire, di aziende, di banche e quant'altro. No, in un condominio. Sai Maria che io sono cresciuta in una portineria sostanzialmente. Non so se hai anche l'alloggio tu.
21: No, faccio solo la custodia del condominio.
19: Quindi vai, fai le tue cose e poi torni a casa tua.
21: Certo, a casa mia.
19: Mansioni, immagino a 360 gradi, smistamento della porta. Sì.

0: nostri regali per te, Maria, la tua canzone a chi la dedichi?
1: La dedico a tutti voi, grazie, alla mia famiglia e basta.
0: Ah. E basta, noi la dedichiamo a te, Maria, l'annunci tu, è già partita.
1: Grazie. Alessandra Amoroso con Vivere a Colori.
2: Grazie Maria.
3: Ciao Maria. Ciao.
1: Grazie. Ciao. Buona giornata. Ciao. Ciao.
0: Vai Ale.
2: Che brava.
4: Baci pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi. Alla stazione un'emozione. Alla vita che si fa sognare.

0: Beato Maria, ci voleva.
1: Sì.
0: Leo, Reggio Calabria, dice che nel giorno di San Giovanni si tirano giù i fichi d'India, quelli in fase di maturazione, così si formeranno quelli piccolini che matureranno nel periodo di Natale. Ma che bello. Allora, di queste belle tradizioni parleremo con voi domani mattina, perché è proprio il giorno, insomma, di San Giovanni. E noi ci salutiamo qui, amici, ma torniamo.
1: Ciao. Domani mattina dalle 6 alle 7 con Avanti Avanti c'è

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 coda per traffico tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena. Sempre per traffico coda tra Recco e Rapallo sulla 12. Traffico intenso e code a tratti anche sulla 13 tra Altedo e Bologna Interporto e sulla 14 tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e la diramazione Ravenna. Sulla stessa autostrada si registrano rallentamenti tra Pescara Sud e Ortona ma per lavori. Infine lavori di manutenzione sono segnalati all'incrocio statale 16 Adriatica a 14, diramazione Romea in direzione Padova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
12: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
13: Rhaenyra sta arrivando.
12: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
14: La regina ha molti draghi.
12: La lotta per il potere sta per cominciare.
13: La loro disfatta è scritta.
12: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade solo su HBO Max.
15: Stone Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
16: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65€. Maggiori informazioni su penny.it.
17: Jerry Calà per Seat prima.
18: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
17: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
18: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
17: Sì, Jerry.
18: Doppia libidine!
17: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
18: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
17: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
19: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
20: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
21: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
20: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
21: Scopri come partecipare su 105.net.
22: Radio 105.

0: Allora sporo,
1: non ti risponde da Roma, Manola.
2: No, ma io la sento cantare.
3: Non è collegata.
1: Vabbè, meno male, meno male.
4: È rimasta la voce della vostra coscienza.
2: Allora, la sento.
1: Allora oggi facciamo un bel programma.
2: Ma la vedo anche! Sai quelle gang fatte.
4: Sono qui. Adesso posso anche alzare le ascelle, no, perché ho fatto la depilazione definitiva. Allora non c'è nemmeno più l'ombra della...
2: Io per la stessa ragione mi posso mettere anche...
4: No. Tu non puoi.
1: Oggi
3: oggi
1: sarà veramente un bel programma.
2: Perché già fa caldo.
1: Lo zoo oggi
4: ma
1: non sarà niente.
4: Ma come ti è venuta? Ma io veramente.
1: No, ma volevo dire una cosa. ma sono le 10 e un minuto.
4: Già sono le 11, già volevo andare via.
1: Vorrei tanto. Oggi è una giornata dove piena di ospiti alle 11.

0: Allora, il gioco è tentare di capire quanto manca al mio decesso, cioè al mio almeno svenimento. Perché, ragazzi, io ve lo dico, io cioè, o il global warming peggiora la situazione o io sto diventando anziano, perché io proprio non riesco a vivere.
1: Io credevo di aver toccato il fondo con le temperature romane e dico: mamma mia, che caldo! Arrivo a Milano, scendo dal treno, sembrava una fornace.
2: Ma innanzitutto voi a Roma avete già del venticello, avete il polentino
1: e ci lamentiamo.
2: Si chiama polettino?
1: Ponentino, da ponente.
0: No, io veramente
2: noi qui non abbiamo il vento. Cioè,
1: credo, no, ma voi è una fornace a cielo aperto.
0: Io credo, almeno nel mio caso, che esista proprio un limite fisiologico, no? Cioè, oltre il quale io vado proprio in pappa il cervello. Cioè, io non riesco a vivere.
2: Non posso più. E allora, evidentemente, è già 12 gradi, perché io ti conosco.
0: Grazie,
2: il tuo cervello è sempre in pappa. Secondo me dovremmo fare come aveva detto la Vanoni. Cioè, lei che aveva detto: buttiamo giù il turchino.
0: L'aveva detto Vanoni. Un concorrente di Portobello.
2: Ma io credo. No, guarda sì, che. No. Forse lei l'ha ridetto.
0: Perché la Vanoni avrebbe dovuto dire?
2: Perché lei tira fuori di quello che
1: voleva.
2: Sei sicuro?
0: Sì, sono sicuro.
2: E aveva detto questa cosa.
0: Lei aveva citato quel famoso concorrente che aveva detto: ho un'idea. Sì.
1: Ma allora, comunque, in questi casi. Bisogna bere tanta acqua, non bisogna uscire nelle ore più calde, no? Queste cose. Bisogna mangiare tante cose, ma fresche.
0: Ma sai che tu non lo soffri? Tu sei uno.
2: Sì, no, un po' lo soffro.
0: Ma non tanto.
2: Soffro. A me, perché ero in un'età per cui i sensori sono andati a puttane, quindi...
0: Ma dovrebbe essere peggio.
2: Sai che gli anziani si mettono il maglioncino d'inverno?
0: È vero.
2: No, come fai morire?
0: È vero. Quindi diciamo mezza età verso l'anzianità e il picco del fastidio. Poi invece dopo stai bene.
2: Non ho mai sofferto il caldo.
0: Soffro proprio
2: il sole, stare al sole, perché mi scotto, la pelle chiara, quindi mi scotto. Questo sì, ma il caldo, freddo.
0: Lasciate che...
2: No. Poi in Spagna sapete come si chiama? Il Lorenzo.
1: molto il freddo, il caldo no. Anche perché sono terrona, la forza raccogliere.
0: Anch'io sono terrona, ma mi sa che l'idraulico era norvegese.
1: Ma tu sei già più milanese di me, capito? Io sono proprio mezza persiana, mezza sarda.
0: Lasciatemi confrontare con l'unica che mi capisce qua dentro.
1: Eccomi.
0: Lidia, come
3: la persona che vorrebbe sparire da giugno a settembre.
1: Quante cose che avete in comune, eh?
2: Lidia, potremmo veramente che noi chiamarlo Lorenzo, visto che deriva da San Lorenzo, che è il 10 d'agosto.
1: Sì.
2: È uno dei giorni più caldi d'estate. Gli spagnoli amano dire questa cosa di San Lorenzo. Bella.
3: Molto bella.
2: Anche noi.
1: Ross ha ragione, segnatela questa frase che la vuoi registrare, ma non la dice. Ross ha ragione.
0: Sì, che è la prima volta, sì.
1: Forse è la prima donna che te l'ha detto nella vita?
0: Ma no, qualcuno sì.
1: Comunque, Ross ha ragione, si trattava di Portobello.
0: È Portobello,
1: sì, hai ragione.
0: Che era proprio stato invitato in puntata per promuovere quest'idea di Avval. Ma lui lo diceva, credo, per la nebbia.
2: No,
1: per il vento che poteva
2: tirando giù il turchino. Se non ci fosse il turchino che blocca, esattamente, se non ci fosse il turchino, automaticamente ferma tutto a quel posto sul turchino, come si chiama, credo che sia dove è nata
1: la fata.
2: Valeria che è in Danimarca. E lì come
1: ha
2: si chiama?
1: Finta di niente.
2: Il valico che dell'autostrada per andare a Genova. Masone. Se tu tiri giù il turchino, praticamente il vento passa.
0: Quindi
2: e non solo
0: spazza
2: via nebbia, smog e anche il calore.
0: Ma sai che se
2: faccio tiriamo giù il turchino.
0: Mi ricordo anche il nome di quel buffo signore che è un pezzo di storia della televisione italiana. No, ma adesso mi devo sforzare, fa troppo caldo, però. Insomma, lui era diventato famoso facendo queste proposte.
1: Scusa, mi ricordo il nome, poi non lo dici.
0: No,
1: cioè, abbiamo un problema.
0: No, se mi sforzo, me lo ricordo, ma perché fare questo sforzo?
1: No, infatti, perché già fa caldo, quindi va bene. Vabbè.
0: Oggi avremo un sacco di roba in questo programma. Intanto c'è Picozzi con un nuovo caso di CSI Milano.
2: Spianare il turchino, eccolo qua.
0: Come si chiamava lui?
2: No, lui non c'è, però c'è stato tutto un movimento lì attorno di gente che voleva spianare quel posto. Qualcuno diceva: facciamo un enorme buco con una ventola. La ventola
1: era
2: quello
1: per eliminare nebbia e zanzare nella pianura padana.
2: Quello che avevo proposto io.
1: Chi voleva spianare il turchino? Ridere.
2: Piero Diacono. Un tranviere milanese nel gennaio 78 disse nel mitico programma televisivo Portobello, condotto dall'ottimo da Enzo Tortora.
4: Se volete ho l'audio originale.
2: Addirittura,
0: di lui che dice: battiamo
5: il segreto. Mi consente. Il principio è semplice.
0: Molto semplice.
5: È quello. È lo stesso che cambiare l'aria in una stanza.
1: Certo.
5: Che cosa facciamo noi?
2: Cosa facciamo?
5: Apriamo o due finestre o una porta e una finestra.
1: Giusto.
5: Corrente.
0: Allora due porte. Sì.
5: In questo caso si crea un movimento circolatorio di aria
2: circolatorio.
5: E si cambia l'aria in una stanza. Io propongo di aprire una finestra in Valpadana, in quanto la porta ce l'abbiamo già da Trieste a nelle Venezie via.
2: Sì,
5: c'è
2: Venezie
5: un solo
2: via.
5: Punto dove aprire la finestra.
1: Dove?
5: Qui, sul passo del Turchino.
6: Spianare il passo del Turchino.
5: Abbassarlo sino al livello del mare.
4: Abbassarlo.
2: Urca!
1: Beh, facile!
5: Quelle curve.
6: Tanta della gente, credo.
5: Sì. Abita 5-4.000 persone che potrebbero benissimo farle spostare.
6: Ho capito, così.
5: Ma lei si rende conto quante migliaia di persone muoiono per via della nebbia? E quanti migliaia di miliardi di danni e
1: miliardi di danni.
2: Allora, il Turchino, detto da noi, è 670 metri sul livello del mare. Quindi. Non sarebbe nemmeno una grandissima.
1: Ho capito.
2: Cioè, aspetta.
0: Una sega circolare.
2: Due, consumiamo meno benzina, perché per passare dall'altra parte in autostrada del Turchino c'è cioè, da una parte una salita e dall'altra la discesa. Quindi bisogna salire e scendere. Se andiamo dritti, non abbiamo problemi.
0: E poi, il Turchino. Risentendo questa cosa, era un po' la TV che avrebbe fatto Bonolis anni dopo,
2: sì.
0: No?
2: Cioè e che allora lui era
1: era un po' avanti un altro.
2: Sì, diciamo che il sottotitolo altrimenti non li prendeva in giro, rimaneva abbastanza serio. Sì, si capiva che
0: ci ha detto
2: era
0: anche
2: una buttata, però
0: ci abita della gente.
1: Sì. con faccio presente che ci abitano
0: comunque,
1: delle persone.
0: L'avevamo dati del, cioè gli avevamo dato del pazzo, ma secondo me anni dopo riconsideriamo. Secondo me aveva ragione. Come si chiama? Colombo?
2: Chi?
0: Il tranviere.
2: Ah, il tranviere.
0: Vitruvio.
2: Devo tornare indietro.
1: Però occhio ragazzi che qua ad andare contro la natura e quello che la natura ha deciso
2: Piero Diacono.
0: Ma poi funzionerebbe anche per il caldo. Se funzionava sì, se per la nebbia sì. Si creava vecchia.
2: Gli ha dato la laurea honoris causa.
0: Honoris causa, in follia.
1: Esatto.
0: Va bene, possiamo fare una cosa alla Paolino e Martin o quello che ne rimane.
2: Cosa vuol dire? C'è un cretino.
1: Guarda che ci
2: sono. No.
0: Ci potete dire
1: passata.
0: La voglio temperatura in questo momento nella vostra città.
2: Ma che cazzo di
4: domanda? È bellissimo.
1: Cioè,
4: Tony.
1: Sai dove sembra di stare? Vabbè, non lo dico.
4: Comunque io ieri col grande caldo mi sono allenato in bici.
1: Non lo dico
2: perché il discorso poi non lo finisci.
1: No. Diteci la temperatura, è una radio soltanto.
0: Dai, ci aspettiamo la temperatura nella vostra città, sì. Così almeno.
1: Se, vabbè.
2: Cioè, sai, l'ora? Sai che non li ascolto mai. Un saluto a Lorenzo che non si sa. Ciao Lorenzo.
0: Al, se ce la fai Lidia, perché se non ce la fai
3: ci
0: io ti compro.
3: Sì, se qualcuno vuole ospitarmi, qualcuno che ha l'aria condizionata, perché
1: non dirlo due volte che qua si aprono le porte di mezza delle case di mezza Italia,
3: magari,
1: Lidia,
2: che
3: magari
2: qui spianano il Turchino.
1: Ma come te lo spianano? Puoi venire anche a casa mia se vuoi,
0: questa
3: ho
0: è
3: trovato la soluzione. So anche cucinare molto bene.
1: Amore, guarda, a casa mia che cosa? Ho un buon divano letto molto comodo. Non ho una stanza
0: topper,
1: in più.
0: Col topper.
1: Poi magari c'è un via vai di ogni tanto c'è arrivo, top, poi me ne vado, top, però insomma.
2: Contenta. Il nostro numero
3: 342 41 15 105.
1: Sembrava la sigla di Lidia.
0: Cioè, proprio ieri sera ho visto il film su Michael Jackson e cominciamo con Bruno Mars. Tu l'hai visto?
2: Già sì che l'ho visto al cinema, potentissimo.
1: Non ancora.
2: A me l'unica cosa è la voce che è andata a lui.
0: Poi ne parliamo.
2: Vabbè.

0: Proprio l'altra sera ero al telefono con Bruno Mars.
1: Che dice?
0: Sentiva caldo anche lui, sentiva caldo, malgrado i soldi, perché i soldi non fanno la felicità.
1: Ma fanno caldo.
2: Fanno fresco.
0: Stavo leggendo da qualche parte che il 10% degli abitanti del mondo sono quelli che inquinano di più di tutti gli altri. E mi stavo chiedendo se fossero i più ricchi o i più poveri, al che mi sono detto, se fossero i più ricchi perché hanno sempre l'aria condizionata accesa,
2: perché consumano dei pazzi. Certo.
0: Potrebbero però essere invece i più poveri, che per riscaldarsi bruciano prodotti che inquinano perché non hanno smaltimenti, perché...
2: Beh, però mediamente la, credo che chi
0: però
2: inquina,
0: io lo perdono ai più,
2: più
0: poveri,
2: è...
0: no?
2: Chi inquina di più è il più ricco, mediamente, quello che consuma
0: sì.
2: di più.
0: Sai che non lo so.
2: Io credo di sì. Beh. Perché parlavo di Michael Jackson? Perché ovviamente Bruno Mars da tutti è dato come è, perché ieri ho visto questo film. È carino, è bello, cioè sono belle le scene in cui canta, in cui balla.
1: Arriva un però. Arriva un però, insomma,
2: è proprio un film fintone, cioè non si concentra su nessun, cioè tua figlia direbbe che non si concentra su nessuna, quasi su nessuna ombra. Arriverà poi il numero due, però è proprio un film.
0: Andrò a leggere la sua critica perché credo l'abbia vista e abbia fatto.
1: Ma magari lo affronteranno dopo. No.
2: Sì, però il film è stato autorizzato dalla famiglia, quindi a parte parlare un po' male del papà, su cui credo erano tutti d'accordo,
1: vabbè,
2: però
1: si sapeva, però
2: non si accenna nessuna delle ombre grandi della vita di Michael Jackson.
0: La sorella non c'è.
2: Janet è l'unica che ha detto
1: non si è ritratta.
3: Sì. Posso proporlo come Morricone di questa settimana?
4: Io,
3: non ti preoccupare, io ti voglio dare.
1: Però Lidia, una volta che dice una cosa semi-intelligente, dagli spazio, cioè non prenderti la maternità di quest'idea.
0: Ho un'idea.
5: Bravo Tony.
0: Facciamo Michael Jackson il film.
1: Bravo, sì, ci sto,
2: Ottima idea. Bravo, Tony. Sarebbe bello anche fare, secondo me, il film di Michael Jackson nei Morriconi. Un'altra idea, un'altra proposta.
0: Attenzione.
1: Io ci sto, bellissime idee, posso dirvi, siete in grande forma.
0: Io però, scusami, dissento. Perché l'ultima volta ho deciso io cosa fare, quindi è giusto che decida io questa volta. E facciamo Michael Jackson?
2: Dai
1: volentieri, volentieri.
0: Sono volentieri.
2: Cioè, poi l'ho visto volentieri, perché è talmente
0: straordinario. No, io l'ho visto volentieri.
2: No, anche io l'ho visto volentieri.
0: Con le ragazze che cantavano, ti dico la verità.
2: Avrei.
0: Vabbè, no, anch'io ho pensato a quella cosa lì.
2: È un videoclippone fatto molto bene. Lui è sconvolgente per quanto è bravo a ballare.
0: Lui è bravo.
1: E per quanto è simile allo zio.
0: Il papà è una caricatura.
2: Sono un po' caricaturali, sì sono un po' sopra.
0: La voce di lui è un po' troppo stridula. L'aveva così, però perché farla proprio.
2: Perché però pare che ce l'avesse proprio così. Lui. Quando parlava tutto così.
0: Ma quella non è solo sottovoce, è anche un po'. È stridulo?
1: È stridula. Quindi non sottile, ma stridula.
0: È da un po' fastidino, ti dico la verità. Poi sarà anche l'età, avevo i tappi. Quelli che ho preso a Losanna.
1: Lidia, abbiamo delle soluzioni rispetto alla mancanza tua di aria condizionata a casa. C'è chi ti invita sul proprio camion e dice: poi ci fermiamo in un negozio, compriamo un fornello elettrico, mettiamo la spina nella cia di sigari e mi cucini pure.
0: Ma scala,
1: perché su quel camion c'è aria condizionata. Scusa, qualcuno dice: io ho posto invece nel mio escavatore Caterpillar solo per le splendide Lidia e Manò, la temperatura 23 gradi. Saverio,
2: un calendario.
3: Che il mese è lungo, che quindi dici? Possiamo alternare.
1: L'escavatore mi piace.
3: Anche a me.
1: Sì,
0: ma sei chiuso l'escavatore oppure c'è polvere?
2: Sennò
0: perché
2: bello,
0: dà fastidio.
2: Bello
0: polvere,
2: fresco, se stai al scoperto è un bello fresco anche l'escavatore.
0: Senti, io secondo me si risolve tutto facendo, cioè mangiando cose estive, fredde, cose
1: frutta,
0: del genere.
1: Insalata.
0: Sì, qualche cosa che ti fa sentire molto meno il caldo.
2: Se
0: gli arabi, per esempio,
2: che dicono che le cose calde in realtà.
0: Infatti, i paesi, per esempio, del Maghreb, nei paesi del Maghreb mangiano molto speziato anche per questo.
1: Ma noi, infatti, a Ferrara abbiamo mangiato brasato e polenta. non a caso.
0: Non è da te questa polemica.
1: Per affrontare.
0: Non è da te. Avessi detto Mazzoli, lo capirei.
1: Ma scusa, era un piatto estivo.
0: Aziendalista, cioè...
1: Ma perché? Per affrontare il palco in maniera più leggera dopo.
0: Esatto. Dopo abbiamo messo gli sci e siamo andati giù.
2: Allora, qui abbiamo un 37 gradi a Catanzaro, un 32 in Valtellina.
0: Non ci roviniamo.
2: Un 35 a Porto Recanati, un 32 a Verona, un 32 a tutto 32. Mi sa che la media del paese in questo momento è 32. Trento 34.
0: Siamo noi che siamo. Poi c'è gente che va pure in moto con sotto il motore 1200 che scalda. Ogni volta che mi fermo al semaforo, sono lì che muoio. C'ho la pancia, la pancetta coppata.
1: C'ho la pancia pancetta coppata.
0: Cioè, che è cotta, è cotta.
1: Comunque, tutto questo fatto delle temperature, qualcuno, secondo me, scrive la frase della vita: a Mia Canestrini non piace questo discorso.
0: Infatti, infatti.
2: Cioè, ragazzi, l'unica sotto i 30 è Cristina, che sta a Berna.
1: Vogliamo andare?
2: È l'unica sotto i 30,
0: ragazzi,
2: che ha scritto.
0: Tra poco un consiglio sull'estate, va?
2: Gli acquisti pure.

0: Pausa caffè? Certo, ormai lo sapete, con Caffè Motta naturalmente. Un piacere da condividere, un piacere che chiama. E quando si parla di caffè, lo sappiamo bene, ognuno deve scoprire la sua miscela perfetta. Ad esempio, se cercate un gusto armonioso e vellutato, potremmo suggerirvi il cremoso. O magari l'espresso bar, se preferite le note più intense e corpose. Non vi resta che scegliere, del resto Caffè Motta ne ha per tutti i gusti. Ed è disponibile macinato, in cialde e capsule compatibili. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, frigorifero combinato Samsung Ecoflex tuo a soli 699 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Just gonna
7: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Ci sono partner pronti a darti una mano.
14: Vai!
13: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
15: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
10: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
16: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: lasciami dire che questo è il nostro 105 selection. Lo dico, lo voglio dire così.
1: Come lo dici tu, guarda.
0: Ti ringrazio.
1: C'è gente che un attimo dopo va e compra il disco di Martin Garrix e vuole estrapolare Ed Sheeran. Dice: no, lo voglio. Veramente, ma 105 prezzi avanti.
2: Avanti, perché si parlava di abbattere spianare il passo del turchino per avere più aria. Si parlava del fatto che da anziani.
1: Valeria ha chiamato e ha detto che Masone, la sua città, non vuole.
2: Quindi non si può fare. Si parlava del fatto che ormai siamo in una fase della vita in cui il caldo è complicato da gestire. Sì. Io e Tony siamo stati contattati per essere i due vecchi della fontana del servizio del TG1.
1: Adesso non solo, i nostri manager. Il comune proprio scrive: non spostate Tony sotto il sole.
0: Quelli che non devono uscire nelle ore più calde.
2: Comunque ho visto un influencer che diceva: quali sono le ore più calde? Fa sempre caldo. C'è uno su Instagram che dice: non ci sono le ore più calde.
1: Allora, per le ore più calde potremmo chiamare direttamente chi produce gli orologi.
2: Esatto.
1: Però per chi sente caldo potremmo chiamare chi produce l'acqua.
0: Facciamo un upgrade oggi, dai.
2: Qua siamo così. Dai. Non è che chiamiamo il solito dottore che dice: sì, dovete bere. Noi chiamiamo uno che l'acqua la fa. Sì. Cioè, non la fa, insomma, però più o meno.
0: Ma non uno qualunque. General manager.
1: Andrea Colella, buongiorno. General manager di Acqua Santa Croce. Ne approfittiamo perché tu segui il nostro tour. Quanti litri di acqua facciamo fuori ogni stappa?
3: Ma avete fatto fuori centinaia di migliaia di bottigliette
1: d'acqua. Ma ci credo.
2: Centinaia di migliaia?
3: Sì, perché ogni bilico sono 50.000
0: io bottigliette. Io da sola ne faccio fuori 20 almeno.
3: Ne abbiamo già consegnati diversi nelle varie tappe.
1: Arrivano dei bilici?
3: Sì, sì.
1: Ma la colpa di Martin?
2: Secondo me Martin se ne è bevuto la metà. Secondo me Colella è venuto per portarci la fattura, perché non sono gratis quelle bottiglie.
0: Guarda, allora, non siamo noi, quindi devi rivolgere noi.
2: Allora, Andrea, la domanda è proprio seria. Quanta acqua? Adesso non fare quello che dice 28 litri, perché poi ne vendi di più. Cioè, realmente.
1: Quanti litri d'acqua al giorno?
2: Ma lui bisognerebbe.
1: Ma se lo chiedi al General Manager, si chiede
2: però. Ha anche la coscienza.
3: Noi produciamo e vendiamo su base annua circa 200 milioni di litri l'anno.
1: D'estate di più?
3: D'estate l'azienda cambia completamente, raddoppia proprio le percentuali di vendita, è un'altra azienda.
1: Ma in Italia l'acqua minerale va forte?
3: Va molto forte perché
1: abbiamo delle fonti.
3: L'Italia è piena di acqua, piena di fonti, piena di sorgenti e
1: buone
3: che ci invidiano in tutta Europa, in tutto il mondo, e anche per questo il prezzo dell'acqua in Italia è molto calmierato da questo punto di vista.
0: Ah, ecco perché.
3: Che all'estero conoscete bene che ci sono.
0: Infatti, quando costa più l'acqua delle
3: birre
0: gassate,
2: in America ti portano la tap water al ristorante, ti portano l'acqua del rubinetto. Ma quanti litri dunque? Il famoso paio di litri, i due litri al giorno?
1: Tre litri al giorno,
3: diciamo che poi lì si entra in un aspetto medico, però mediamente un paio di litri al giorno sono sufficienti. Poi nel periodo estivo.
2: Certo.
3: È più che altro fondamentale bere poco e spesso durante
1: poco e spesso.
3: La giornata.
1: Non tutti in una volta, perché è inutile.
0: Ha sbagliato tutto.
3: Così. Vabbè, un po' come quando si fa attività fisica, quindi bisogna.
1: Quelli infatti lo fanno bene.
3: Sorseggiare durante l'attività.
0: L'italiano poi hai delle conseguenze fisiche. Cioè, se dovessi bere. Esatto.
1: L'italiano invece è abituato a bere soltanto quando mangia. Ho letto da qualche parte.
2: Senti, che invece in realtà sarebbe sbagliatissimo. Senti, Andrea, questo progetto che tu ci hai proposto di fare proprio una deviazione direttamente dalla fonte dell'acqua Santa Croce direttamente all'acquedotto di Milano e poi nelle nostre case di noi tre è una cosa che ci interessa. Procediamo. Bella.
3: Ok, va bene, ci organizziamo.
2: A livello ambientale sarà un po' un impatto, però a noi che ci frega.
1: Dove sono le vostre fonti, le vostre, come si dice,
0: sorgenti.
3: Stabilimenti produttivi? Sì, ne abbiamo due stabilimenti produttivi in Abruzzo e Molise.
1: Sì.
3: Entrambe sono delle acque oligominerali. Pertanto hanno delle caratteristiche organolettiche che permettono di essere adatte a tutta la famiglia, dal neonato per la preparazione.
1: Senti, ma l'acqua minerale, io ho letto da qualche parte, forse me l'ha detto Mia Canestrini, impiega veramente decine e decine e decine di anni.
3: Sì, perché
1: cioè quella che noi beviamo oggi,
3: che noi arriva nel tempo, no? Soprattutto la neve è fondamentale per
1: però sono tantissimo tempo che si impiega,
3: perché è un percorso che avviene nelle montagne, nelle rocce, nella filtrazione naturale, perché di fatto poi noi imbottigliamo, ma la materia prima è l'acqua che noi non possiamo e non dobbiamo in alcun modo trattare e filtrare, pertanto noi siamo bravi a...
1: Proprio a natura.
3: Esatto, è natura. Quella ce l'ha dalla madre natura e noi dobbiamo essere attenti e bravi a
1: tenere in quel modo.
0: Ecco perché è centrale il tema della sostenibilità, quindi è tutto un discorso che riconduce a quello.
3: Noi da tanti anni questo per noi è un tema centrale, perché la sostenibilità negli anni, anche per tutti i problemi che ovviamente ci sono e si verificano negli ultimi anni, è fondamentale ridurre le emissioni di CO2. Noi quest'anno abbiamo avviato un impianto fotovoltaico, quindi facciamo autoconsumo di energia. Negli investimenti che andiamo a fare, il tema fondamentale è sempre ridurre le emissioni di CO2, che grazie alle nuove tecnologie si riduce appunto il consumo di energia.
2: Certo. E adesso parliamo di una cosa importante, sei pronto?
3: Certo.
1: Attenzione, quel tappino. Perché il nostro programma è così.
2: Quel tappino, io lo so che adesso bisogna farlo attaccato.
0: No, deve essere attaccato. Non iniziare, deve essere attaccato. Lascia stare.
2: Sto protestando?
1: No. Un po' sì.
0: Però un pochino sì.
1: Sei polemico.
2: Un po' sì, perché.
1: Perché ci vai in faccia?
2: No, ma non solo. Se tu hai una sola mano libera, che succede? Che stai mandando un messaggio e ti vuoi versare dell'acqua, non ce la potrai fare mai.

0: quel tappino lì ci finisce
1: la forza di gravità.
2: Allora tu che cosa fai? Ti liberi almeno una mano e sei sereno.
3: Secondo me uno che inventa una roba magnetica,
0: ma ci sarà qualcosa che lo tiene rigido, fermo. Facciamolo noi.
3: Allora, visto che tu hai iniziato con le domande intelligenti,
4: proviamo a fare questo brevetto.
2: Facciamolo noi.
3: Visto che tu hai fatto una domanda intelligente, ne voglio fare una anch'io. I vari modi di dire in azienda sono ben visti, tipo l'acqua alla gola, acqua in bocca. Cioè, in un'azienda che fa, sì,
2: Andrea, io ti chiedo scusa, loro lo fanno, tu ci conosci, magari poco, loro lo fanno spesso. Se non vuoi rispondere, non ti
3: preoccupare. Che temperatura arriva fuori l'acqua?
4: 7 gradi.
3: Quindi è fredda.
4: Fredda,
2: buona
4: fredda.
3: Madonna, infatti, cioè, ti rendi conto proprio quella...
4: questo periodo è molto piacevole essere in stabilimento, perché prendi dalla linea di produzione
3: direttamente
4: 7 gradi temperatura naturale, come prenderla dal frigo.
0: C'è una domanda seria invece da parte di un ascoltatore, che è un tema importante: quanto può durare l'acqua in una bottiglia aperta? Cioè, c'è una scadenza? Nessuno
4: se lo
0: pone mai,
4: scadenza che poi di fatto è la shelf life, è circa 18 mesi nella bottiglia in plastica
0: aperta.
4: Aperta no, aperta è soggetta a tanti variabili, che può essere
0: la metti
4: il luogo,
0: sotto al sole, cioè,
2: che poi è difficile,
4: 24-48 ore potrebbe non essere più,
3: perdere le caratteristiche,
4: sì, anche
2: è difficile che un'acqua resti in bottiglia per tutto, sì, cioè finisce sicuramente prima. No, no, no, è una domanda intelligente, però insomma sarebbe la prima volta
0: da canne,
3: perché lui la risparmia,
4: perché lì costa molto l'acqua, quindi mi sembra giusta questa domanda.
3: Senti, va bene, allora aspettiamo il prossimo bilico, la prossima tappa.
4: Sì,
3: dove sarà?
2: Baia Domizia.
3: Baia Domizia, mi raccomando.
2: Il 3 luglio.
3: Baia Domizia, un
0: quante
3: bellico.
0: Bottigliette pronte per la tappa di Baia Domizia? Già?
2: Per me almeno 20, te lo dico, Andrea. Perché
4: se quindi andiamo a multipli, tutte le persone che saranno presenti.
3: fan fuori più la naturale o la cassata?
4: Sempre più naturale.
3: Meno male, va bene.
0: E col codice sconto Andrea, da oggi c'è il 70% sulle bottigliette.
2: Andrea 32, perché è giovane.
0: Come fai a 32 anni a essere che sei entrato? Era lavoro minorile quando hai cominciato a lavorare.
4: Sì, diciamo.
0: A 32 anni essere già manager,
4: già nel periodo delle superiori, l'estate, per guadagnarsi la
3: l'hanno
4: vacanza.
3: Innaffiato con l'acqua buona, no,
0: quando l'hanno battezzato,
3: esattamente,
0: lavorava già per acqua santa croce.
2: Andrea, chissà se vorrai mai tornare, io comunque ti invito, se vuoi passare di nuovo fallo pure,
0: sei
2: mi dispiace.
0: Mortificata,
2: mortificata, guarda.
3: Ciao Andrea,
4: no, Colella, è stato molto piacevole,
3: general manager di acqua santa croce.
4: Ciao, grazie
5: Radio 105, proud to be different.

0: abbiamo delle quote ora nelle acque minerali, abbiamo bene, delle quote.
1: Avrai anche una certa sete, adesso. Allora,
2: amici ascoltatori, voi dovete pensare che ogni volta che parte il cluster pubblicitario, sì, no, che dura qualche minuto, ogni prodotto che sentite reclamizzato, come, sì, si diceva una volta, noi abbiamo comunque delle piccole
1: tranne
2: quote societarie.
1: I pistacchi dell'Anatolia.
2: Su quelli no. E anche il coso per i vermi del cane. Lì io ho detto grazie.
1: C'era
2: un prodotto per,
1: sì, c'era per
0: lo sverminatore.
2: C'era un prodotto così che pubblicizzavamo.
1: Sì. Certo. Che tengo su sempre le cuffie, ascolto anche lo spot. C'era. Per quanto comunque i pistacchi dell'Anatolia, le noci di macadamia a me piacerebbero molto.
2: Bella fornitura. Però adesso con l'acqua siamo a posto a livello vitalissimo.
0: Io non credevo che facessimo fuori tutta quell'acqua durante il tour. Ma adesso che ci penso, c'erano degli omini. Chissà perché quelli dell'acqua sono sempre omini. Poi invece l'amministratore è enorme e che caricavano continuamente questi frigoriferi.
1: Quindi la piazza aveva 20.000 persone, quindi
2: le distribuiscono,
1: hanno distribuito,
2: ma lo fanno ormai
1: di
2: default. L'ultimo concerto grande a cui sono stato, quello di Olivia Dean, che vorrei salutare e dire ieri sera è stato bellissimo. Olivia, grazie mille.
1: Poi ti sei svegliato tutto sudato, perché

0: Sarebbe carina secondo me come idea.
1: Vabbè, qui abbiamo le temperature, abbiamo lanciato questa cosa.
0: Guarda, ragazzi, veramente è un argomento incredibile.
1: Si vola,
0: ma
1: no?
0: Andiamo là, ma sto, guarda i brividi.
1: Io sto
0: dai.
1: Cercando il vincitore, fin questo momento è 36. C'è un
2: dove,
1: 36,
2: dove?
1: Aspetta che te lo dico.
2: E poi c'è un messaggio importante.
1: C'è un 36 a Londra.
0: A Londra.
1: A Londra. A Londra, vince Londra.
3: A Londra o a Londra?
1: A Londra.
0: Londra.
1: Londra. Londra. 36 gradi a Londra. Che sembra all'ombra, invece no, all'ombra.
0: 36 gradi all'ombra, anche all'ombra.
1: Vince Londra. Londra, dove stanno accadendo delle cose che non abbiamo commentato, tipo che si è dimesso il primo ministro, ma clamorosa quella cosa, perché ha vinto alle ultime elezioni, ha vinto con la percentuale bulgara, come si diceva una volta, cioè altissima, e nel giro di qualche anno si è dimesso.
3: E adesso la Gran Bretagna sta pensando di rientrare a casa.
1: Chi lo sa?
3: Di rientrare nell'Unione Europea.
0: Io non mi dimentico di te. Volevo dire, non dimentico quello che hai detto prima, ma non mi dimentico di te, Marco.
2: Sentite.
3: Io pensavo non mi dimentico di te.
4: Ora
3: inglesi.
4: Che l'avete visto tutti il film di Michael, non sarebbe sì. ora di fare un bel Morricone dedicato alle musiche del film di
0: Guarda,
4: Michael?
0: Guarda,
3: che idea!
4: Non sarebbe una grande idea?
0: Sì.
3: Ragazzi, io non so come dirlo.
2: Sì, brava.
3: Cazzo, questa è una grande idea.
2: Ci non ci siamo mai pensato.
0: Io, brava.
3: Io se. Ma. Di più,
2: addirittura
3: facciamo i Morriconi di Michael.
1: No, dai. No, questo mi sembra troppo.
0: Ma sì. Vogliamo cantare una canzone di Michael in diretta? Tutti,
1: no.
0: No? Sì. No, vogliamo fare una.
1: Però, se poi lo facciamo davvero, mi spiegate come facciamo a scegliere? E cioè, come fai?
2: Dura una settimana il Morricone di Michael.
1: Io, dopo aver visto il film, ti dico Human Nature.
0: Che
1: forse è la mia preferita.
0: Forse dovremmo però...
3: C'era Human Nature nel cinema.
1: Sì, c'era in una scena live. Sì.
0: Dovremmo fare proprio una canzone simbolica.
2: Chiediamolo.
0: E comunque con Michael vale tutto. Iconica, sì,
3: vale tutto.
0: Però ci sono proprio quelle
3: Billie
0: che
3: Jean.
0: Anche se tu non sei nato quando lui era in voga, quando era il re lo è tuttora, il re del pop, però ci sono quelle canzoni che tu riconduci immediatamente a
3: Billie
0: lui.
3: Jean, cioè. Billie Jean, Billie Jean, Jean, voto Billie Jean.
1: Perché Don't Stop Till You Get Enough cosa ti ha fatto?
3: E vabbè, allora
2: Thriller.
0: Oppure quella di The World Making Better Place.
2: Tutta.
3: Caroconi facciamo. Allora Purple Rain. Purple Rain.
1: Ma sai che a un certo punto
0: non è Purple Rain, è di Prince.
1: C'era questa,
3: era Prince. Non me lo ricordo.
1: C'era questa rivalità e nel film a un certo punto lui sta in piscina. Vi ricordate quella scena?
3: Sì,
1: è la scena che ho preferito. E lui dice: sto qui fermo che sto aspettando che mi arrivi una buona canzone. E io devo stare qua fermo perché se mi sposto magari il buon Dio la manda a Prince.
3: Lo dice.
0: Allora, voglio rispondere solo a una domanda, poi chiudiamo. Manola, ma che temperatura c'era durante il concerto in Vaticano? Quello in cui Carol G ha cantato? Ma allora,
3: ma
0: c'era,
3: non era
0: ci
3: inverno.
0: Saranno sì, era inverno tra l'altro.
1: Ma attenzione, 37-9, Novi Ligure, 40 Torino, vince Torino.
3: Per ora.
1: 40. Beh, più di 40 no, dai.

0: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: E super appetitose, Antonella!
2: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival. Just gonna
4: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
7: Attenzione, grande promo da Teddy!
8: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
9: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli €54,90 i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
10: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
13: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
5: con il sottoscritto Enrico Papi
6: e Lodovica Covello.
5: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
4: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
5: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
4: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
5: solo su Radio 105.
7: Vi aspettiamo!
8: Gli Squizzati di 105.
9: 105
5: 105
9: 105 Che storia!
10: Radio 105.
9: Che storia!

0: sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Per esempio, in questo caso il bonus che abbiamo non l'ho ancora usato, sì. Quindi oggi mi spacco apposta il vetro perché devo.
3: Te lo spacco io.
4: Non ho usato
2: il bonus
3: con la testa. Senti, sono le 11, tra poco Massimo Picozzi.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: Gioca, l'idea del brano è basata su una crasi tra due tra i più popolari balli della storia della canzonetta, la Macarena e il Tuca Tuca. Mica un'idea, sì. Un'idea interessante.
1: Macatuca, si chiama Macatuca.
0: Sì, come si chiama? Esatto. Tuca Macarena.
2: Ma come
0: Tuca
2: Macarena. Cioè, come funziona?
0: Perché la Picozzi lo sa, secondo me Picozzi.
2: Picozzi, vuoi fare una dimostrazione del Tucarena?
3: Lo eviterei con gran piacere.
2: Peccato, perché a me sarebbe piaciuta, guarda, la dimostrazione
1: lui
2: da Picozzi.
1: Finalmente è arrivato, sì. È pronto, hai portato il Luminal,
3: Ho portato il Luminal, qualche considerazione sul caso della settimana, magari.
1: Dai, adesso ne parliamo, manda la sigla.
4: Cappuccetto rosso. Su, apri la porta.
5: Mi mangia il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti.
6: Io sono Pennywise, il clown danzante.
7: L'assassino è qui.
8: Dove?
9: Eccomi. Vi farò impazzire, non vi salverete, vi ucciderò tutti. Sono l'incubo peggiore che abbiate avuto. Sono il più spaventoso dei vostri incubi, diventato realtà.
10: CSI Milano, con Radio 105. Sulla scena del crimine.
1: Oltre la sfera del suono.
2: Sono curiosa, al caso della settimana ce ne sono almeno 5.
0: Fare un piccolo passo indietro.
2: Sì, certo.
0: Cara Yo Baby K, pure Macatuca, forse suonava meglio di Tuca Macarena. Macatuca, la prossima volta chiama
2: tu
0: Tony.
2: Tu in quella testa, io voglio sapere che tipo di percorso
0: fai. Adesso Macatuca, dico.
1: Ma ragazzi,
0: suona meglio Macatuca.
1: Ma uno non c'è da fare. Io sono giusto, sono giusto. Picozzi, chi è il caso? Qual è il caso?
2: Qual è
3: secondo
2: tanti?
3: Me, per quanto mi riguarda, il caso I della settimana ragazzi, sono le due ragazzine scappate di
2: vedi?
3: Casa.
2: Sì.
3: E ritrovate.
1: Racconta.
3: Anche perché c'è qualche nota di realtà. Ad esempio l'affermazione.
0: Ripetiamo qual è il caso, scusa. Che magari
3: due ragazzine, una di 16 anni, due sorelline, una di 16 e una di 12 anni, che spariscono da una casa alloggio dove erano state collocate perché i genitori avevano avuto in corso una separazione conflittuale.
2: Una famiglia problematica, diciamo.
0: Disfunzionale.
2: Sì.
3: Parecchio. E naturalmente le parole del procuratore sono state, che mi hanno colpito, sono state quando le abbiamo ritrovate una decina di giorni
1: poi
3: dopo
1: zia,
3: a casa
1: no?
3: di una zia, di parenti, non è che abbiano fatto i salti di gioia.
1: Vabbè.
3: E questo secondo me è centrale perché ha messo il dito sulla piaga. Cioè, le abbiamo ritrovate, qualcuno avrebbe detto, le abbiamo ritrovate sane e salve. Lui ha detto invece le abbiamo ritrovate che qualche problema sicuramente c'è.
2: C'è da dire che la mamma, che le bambine hanno scritto una lettera anche alla mamma perché volevano tornare nella casa materna. Pare che la madre avesse un coinvolgimento in questa sparizione, poi la cosa non è mai stata effettivamente dimostrata, quindi alla fine non si sa. Però effettivamente ritrovarle a casa di parenti, no?
3: Diciamo che l'affermazione delle ragazzine o la posizione delle ragazzine la trovo scontata, cioè l'esigenza di un bambino di fronte a un dramma di questo tipo familiare è essenzialmente quello di non scontentare nessuno, di non rompere i legami e quindi in realtà si finiscono per annullarsi.
1: Ma quindi qual era il tuo dubbio, perdonami, che nella casa dove erano state messe non fossero loro agio?
3: Il primo dubbio, i primi dubbi dei primi giorni, essendo troppo piccole per essere in grado di avere le competenze per una fuga volontaria che fosse
1: dietro qualcuno,
3: o che fossero finite nelle mani di qualche malintenzionato, magari abbiano tentato la
1: invece
3: fuga.
1: Invece non era così.
3: E invece poi era tutto organizzato. Devo dire che ho intuito che le forze dell'ordine avessero già in mente sin da subito dove ritrovarle, comunque nel volgere di pochi giorni.
1: Va bene.
0: Ti ha colpito questa storia? In genere fai pochi riferimenti alle cose
3: ma perché
0: attuali.
3: In realtà sto pensando alle due ragazzine.
0: Vabbè, certo.
3: Che sono state collocate in una struttura protetta e segreta in questo momento. Prima sono state ospiti di una casa alloggio per 2 anni e anche lì, dopo 2 anni in cui tu vieni triangolata tra padre e madre, come tu ne esca e come ne uscirà la tua vita futura è tutto da dimostrare.
1: Certe situazioni si fa più male che bene, no?
3: E in certe situazioni non c'è alternativa, tanto
1: no,
3: è vero.
1: D'accordo, però quello che succede poi.
3: Sembra che poi a scatenare il tutto sia stata una recente sentenza di pochi giorni precedenti la scomparsa delle ragazzine, in cui l'affido esclusivo veniva delegato direttamente e solamente al padre. Certo. E questo avrebbe innescato nella madre un tentativo di rapimento che poi non si sa bene, sì, dove okay, sarebbero finite nel...
0: Dal presente ce ne andiamo invece al passato, ce più di 100 anni fa, sì, comincia la storia.
3: Ce ne andiamo agli inizi del Novecento con la fine della dinastia Romanov. C'è una storia dietro questa terribile tragedia famosa, che è quella di Anastasia.
0: Okay.
3: Non so se conoscete la storia, perché in realtà su Anastasia c'è stato un primo film famoso con Ingrid Bergman e Yul Brynner. Uh-huh. Anastasia sarebbe stata l'unica nella tradizione, nel mito, nella fantasia, l'unica rappresentante dei Romanov a essere sopravvissuta a all'eccidio, alla scomparsa. Sarebbe sparita dagli orizzonti, avrebbe perduto la memoria fino a ricomparire. Il film sarà di una quarantina, se non una cinquantina d'anni fa, una ventina d'anni fa c'è stata la riproposizione in cartone animato, sì, adesso non della Disney, non ricordo quale fosse la casa di produzione, che ha un po' rinverdito i fasti di questa figura leggendaria.
0: Andiamo con la prima parte della scheda, è una canzone che, ragazzi, io non ascolto da anni, sì, bellissima tra l'altro.
2: 1985 addirittura.
0: Sì. Andiamo.
7: La notte scende lentamente su Ekaterinburg, ai margini orientali degli Urali. È il luglio del 1918 e la città odora di legna bagnata, carbone e paura. Le strade sono pattugliate da giovani uomini con giacche troppo grandi e fucili stretti fra mani inesperte. La rivoluzione russa ha annientato il vecchio mondo, ma non è ancora riuscita a costruirne uno nuovo. Ovunque si combatte, rossi contro bianchi, operai contro aristocratici, contadini contro ufficiali zaristi, fratelli contro fratelli. Dentro una casa dal recinto alto, conosciuta come Casa Destinazione Speciale, vive prigioniera la famiglia più famosa dell'impero russo, i Romanov. Per oltre tre secoli il loro nome ha coinciso con la Russia stessa. Guerre, incoronazioni, carestie, massacri, cattedrali dorate e repressioni. La dinastia Romanov nasce nel 600, sopravvive a congiure e invasioni, attraversa Napoleone, espande i confini dell'impero fino al Pacifico, ma all'inizio del Novecento quel potere immenso appare improvvisamente fragile. L'ultimo zar è Nicola II di Russia. Ha il volto ordinato di un ufficiale, baffi curati e modi cortesi. Ama la famiglia, le passeggiate, la disciplina militare. Molti lo descrivono come un uomo gentile. Quasi tutti però concordano su una cosa: non è adatto a governare una potenza gigantesca come la Russia.

0: Ovviamente la canzone di Sting si riferiva a un periodo più avanti dell'inizio della storia. Beh sì, parlava della guerra fredda, dunque insomma,
1: era molto più avanti rispetto ai Romanov che fanno parte invece di
2: una cinquantina d'anni.
0: Si parlava di guerra fredda, cioè ciò che accadde ovviamente dopo la Seconda Guerra Mondiale tra i due blocchi cosiddetti.
2: Nicola II sale al trono nel 1894, quindi all'alba, al tramonto del secolo,
1: del XIX secolo.
2: In realtà è un personaggio un po' strano, un po' particolare. Non è né un sanguinario dittatore come viene poi presentato dai bolscevichi, ma neanche poi così santo o brillante. In realtà è stata abolita la servitù della gleba dal 1861, ma le condizioni poi, i manovali operai...
0: Formalmente abolita,
2: perché in realtà la Russia, che poi è un paese immenso, è stato il più grande impero per estensione della storia dell'umanità.
0: Mm. Beh, credo che sia ancora oggi la nazione più estesa del mondo. Credo la Russia,
2: Non so se sì.
0: Credo proprio di sì.
2: Adesso fa gara con la Cina, forse. Mm. Comunque, diciamo che è un uomo che condurrà alla disfatta, alla distruzione della dinastia dei Romanov, che in realtà durava da circa 300 anni.
1: Certo.
2: Accanto a lui c'è Alexandra Fedorova, che è la moglie, che anche lei non è molto amata a corte, perché è una principessa di origini tedesche, è un po' troppo mistica, un po' troppo rigida, ma soprattutto ha un cruccio enorme, quello del figlio, il principe Alexei, che non so se ricordate quale caratteristica aveva, era emofilico.
0: Emofiliaco.
1: Okay. Cioè, cosa vuol dire l'emofilia?
2: È un'alterazione del sangue, okay, praticamente, per cui qualunque tipo di trauma o di taglio impedisce la coagulazione.
0: Esatto.
1: Mancanza delle piastrine.
2: Di un fattore del ciclo di coagulazione, non proprio delle piastrine.
0: Una proteina, forse? Credo.
3: Comunque si fa fatica a rimarginare una ferita, sì, continua a sanguinare senza sosta.
2: E quindi, tutto sommato, questa donna ha vissuto nel terrore, anche perché se fosse venuto poi a conoscenza di tutti, avere un figlio fragile significava avere poi una dinastia debole.
3: Certo.
0: E quindi tu sei dottore e ti ho corretto, hai ragione tu.
2: Emofilico.
0: Sì, si dice emofilico. Non so perché nella mia testa era credo di aver sentito
2: perché
0: emofiliaco. Invece sì, emofilico.
2: Secondo me si dice in tutti e due i modi.
0: Io ho trovato emofilico. Vabbè, forse valgono tutti.
1: Ma lui è bravo e non ti ha corretto.
0: Quello è dottore.
3: È un signore.
0: Quello è dottore.
1: Insomma, praticamente avevano paura di dimostrare la malattia del figlio, perché logicamente la casa
2: reale, semplicemente di parlarne,
1: vuol dire siamo dei deboli, stiamo indebolendo quello che sarà poi il nostro futuro.
0: Era un difetto, diciamo.
3: Era un tallone d'Achille, in qualche modo.
2: Oltretutto ha una tendenza all'ereditarietà e quindi tutto sommato nessuno garantiva che il successore del principino Alexei non avrebbe avuto anche lui dei problemi di salute seri. E quindi... Ma fa il suo ingresso in scena un personaggio particolare di cui abbiamo già affrontato le gesta in altre puntate.
0: Il mitico Rasputin.
1: Che ma lui chi è?
3: Da qui la canzone. Rasputin
2: era un contadino siberiano.
1: No, ma lui a corte veniva considerato un indovino.
0: È una roba del complesso.
1: Cioè un consigliere.
2: No, entra sulla scena perché in realtà succede, o sembra accadere magicamente, che ogni volta che Rasputin passa vicino al principe Alexei, questo si senta meglio.
1: Abbiamo
0: fatto
1: un'intera
0: puntata, o sbaglio, su Rasputin? Sì, qualche tempo fa me la ricordo.
1: Ci fermiamo
3: che poi
1: qui.
3: Non era vero, o sì?
1: E ritorniamo tra poco.
0: Sai.
3: Vabbè, suggestione.
1: Ci fermiamo qui e ritorniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano.
4: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
3: Alzi la mano chi non vede l'ora delle vacanze. Dai, manca pochissimo e mi raccomando, qualunque sia la vostra prossima meta, scegliete il meglio. Partite con Carpisa. Cercate un trolley rigido ultra resistente? Scegliete GoTech Più e GoTech Premium. Materiale brevettato Carpisa GoTech, ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato per viaggiare con praticità, comfort e affidabilità. Scoprite di più negli store Carpisa e online su carpisa.it.

0: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
1: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
5: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
8: Radio 105, proud to be different.

0: Ho visto video di teenager che piangono lacrime amare e dolcissime perché è uscito il nuovo album di Olivia Rodrigo e pare stia avendo un successo strepitoso.
1: Io ho letto una sua dichiarazione in cui diceva che alcune volte i fan, per non perdere la prima fila ai concerti, si mettono il pannolone.
0: Vabbè, certo.
1: Non dovevo andare.
0: Pannoli tu.
1: Lei diceva, e io lo sento.
2: Addirittura.
1: Ma, certo. Mia. Metti che fa caldo, hanno tipo, cioè, le prime file saranno qualche
0: che
1: centinaio.
0: Che poi finché è liquida forse, la faccenda.
1: 2000 persone cacate. Cioè,
0: però esatto,
1: cantando,
0: se devi defecare in quel modo
1: lo
0: anche
1: senti.
0: No.
3: Sì, però è veramente letterale, il caso di dire la stanno cagando.
1: Lei fa cagare, ma non no,
4: devo dire che ogni tanto sì, mi perdo le vostre ragazzine.
2: Ti perdi, è meno male.
0: Olivia Rodrigo è una simpatica ragazza molto giovane che sta avendo un successo planetario con delle canzoni, posso dire, leggere ma comunque pensate.
1: È una
0: ecco,
1: Taylor Swiftina, possiamo
0: dire. Swiftina, Taylor Swiftina. Swift, che sappiamo essere...
3: Lui è un fan,
1: no, è rimasto
0: vuoto,
1: a Pink Floyd,
0: vuoto,
1: Miles
0: vuoto.
1: Davis.
3: Picozzi, mi sono filmato.
0: Ok, vabbè, tutto chiaro.
3: Picozzi, ritorniamo ai Romano.
4: Sì, stavo pensando anche a quanto le immagini che ci sono state tramandate dalla storia poi fotografino un'eternità. Rasputin si è messo in mostra per la unica famosa foto che abbiamo di lui, con questa barba incolta, questo sguardo spiritato. Oltretutto si dice che quando fu scattata quella foto lui fosse puzzasse
0: pure lui.
1: Continuiamo
0: su Genesis.
3: Beh, l'aveva l'aria un po'
4: e vodka.
0: Sì. Ah,
4: per cui ci deve proprio aver avuto un carisma eccezionale.
0: Era un vizioso però.
4: Certamente. Però con Nicola II al fronte lontano. Ecco che a corte cominciano ad alimentarsi i sospetti di pratiche strane sessuali, messe nere, orge.
3: Pure.
4: E quindi Alexandra Fyodorovna, la regina, finisce per perdere anche la reputazione e quindi anche il potere. Fino a quando nel 1916 qualcuno a Mosca decide di far fuori Rasputin.
3: Ma non era lui quello che stava... che faceva degli esperimenti con i veleni, prendendo piccole dosi di veleno piano per la sua...
4: Non solo con il mitridatismo, si chiama, mitridatismo, dalla storia di re Mitridate, un
3: cioè
4: re
3: abituarsi
1: piano piano,
4: a piccole dosi per poi non
3: per creare degli anticorpi in qualche modo, no?
4: Sì e no, perché gli anticorpi sono su veleni biologici, su veleni metallici come ad esempio l'arsenico. Probabilmente c'è proprio una reazione del corpo a tollerare meglio,
3: okay,
4: le sostanze. Comunque si decide di farlo fuori e lui lo affrontano con pistole, gli sparano. Si racconta che sembri una specie di zombie.
1: Però qui veramente il mito, la leggenda.
4: Colpi di pistola e lui avanza.
1: Continuava
4: lo stesso
1: ad avanzare, vabbè,
0: lui che sanguinava vodka praticamente,
1: sì, tra l'altro, dai
4: fino
1: buchi
4: a che poi si è fermato dall'avanzare e allora si sono permessi di dargli il colpo fatale e di buttarlo nel fiume ghiacciato, per cui finalmente per i bolscevichi il problema Rasputin si è risolto.
3: Non è stato risolto quello dei Romanov in quel momento,
4: di
3: ma almeno di lì a poco sarebbe stato risolto anche.
1: E credo che la seconda parte della scheda sia proprio
4: centrata. Sì, anche perché Rasputin viene ucciso nel 1916 e la caduta dei Romanov è del 1917, la rivoluzione di febbraio contro il governo zarista è del 1917.
0: Ok.
5: Attorno a Rasputin nascono leggende nere. Orge, corruzione, manipolazioni politiche, in parte reali, in parte ingigantite dai pettegolezzi di corte. Ma la reputazione della monarchia precipita. Nelle strade di San Pietroburgo si ride dello zar dominato dalla moglie e della moglie dominata dal monaco pazzo. Intanto il paese sprofonda nella crisi. Nel 1905 la sconfitta contro il Giappone umilia l'impero. Poi arriva la Domenica di Sangue. Migliaia di persone marciano pacificamente verso il Palazzo d'Inverno, chiedendo pane e riforme. I soldati sparano sulla folla. Il mito dello zar padre si spezza. Poi arriva la Prima Guerra Mondiale. La Russia entra nel conflitto con entusiasmo patriottico, ma ben presto il fronte si trasforma in un massacro. Mancano armi, scarpe, viveri. Interi reparti vengono mandati a combattere con armi vecchie e inadeguate, i trasporti collassano, il cibo è razionato. Nel 1915 Nicola prende una decisione disastrosa. Lascia la capitale e assume personalmente il comando dell'esercito. Vuole diventare uno zar guerriero, ottiene l'effetto opposto. Da quel momento ogni sconfitta militare porta direttamente il suo nome.
1: Siccome ognuno ha i riferimenti culturali che merita, Comollo ci segnalava che c'è intorno alla leggenda di Rasputin un aspetto legato anche, pare, alle dimensioni del suo organo sessuale.
3: Ma da qualche parte ho letto che è mantenuto da qualche parte, lo tengono.
1: Si pare che sia stato asportato dal cadavere.
0: Ma come fate a sapere queste cose?
6: È l'ABC della storia.
0: Sì, perché sono dettagli che
4: probabilmente,
0: proprio.
4: Probabilmente a lui si è ispirato John Holmes. Sì. Il quale ha lasciato nel testamento il fatto che la sua parte più famosa venisse
3: imbalsamata. No,
0: è la rubrica di Bini o di Piconzi.
4: Venisse conservata dalla moglie.
6: Okay. Ah.
4: Lui, ma non tanto per un vanto, Sottolio. Quanto perché lui aveva il terrore che post mortem gli venisse asportato per un lavoro di protesi.
3: Quindi per creare delle
0: addirittura
4: spiantato e impiantato.
1: Quello che mi chiedo, visto che c'è il fenomeno del rigor mortis, cioè, viene conservato, diciamo, rilasciato
6: o allegro?
3: Come? No, non può, perché lì è il sangue.
0: Dipende da come lo posizioni.
4: Temo che rianimarlo sia un problema.
3: Sia un problema.
1: No, immagino sta povera moglie di John Holmes che ogni tanto lo ritira sul mobile.
0: Avrà messo un sostegno, no? Interno.
1: Comunque pare che Rasputin superasse anche John Holmes, che pare la leggenda sì, narra 33 centimetri.
3: Ma lì il problema era che innanzitutto un monaco, poi tutti i suoi esperimenti, quindi
4: un monaco autoproclamato.
3: Sì, era proclamato. Cioè, quindi quel feticcio, cioè il feticcio dell'organo sessuale, del pene, servisse per fare delle cerimonie, delle cose, non...
4: Beh, direi che questo lo escluderei, perché chi prende poi potere, i bolscevichi capitanati da Lenin, in realtà avrebbero distrutto qualunque traccia di un potenziale nemico.
0: Per lei l'elefantite comunque è un problema, ragazzi.
3: Ma che elefantite? È tutto normale.
0: Ma che normale?
4: Beh, ma comunque questo è un effetto, cioè quello di cui stiamo discutendo è un effetto collaterale della morte per impiccagione.
0: Certo.
4: Per cui in realtà, oltre al dramma di perdere la vita, c'era anche lo scherno di essere sottoposti a commenti.
1: Comunque l'elefantite non esiste, ma no.
0: È un aggettivo che ho dato per indicare
3: esiste
0: un problema di
3: in una zona di Roma, si dice così, elefantite. Tipo come diciamo noi.
0: Ah, un elefantite.
4: Esiste una malattia che porta a un rigonfiamento straordinario delle parti.
1: Priapismo.
4: L'elefantiasi.
1: Sì, ma non c'entra con
4: C'entra sì.
0: È certo che c'entra. Allora, se non le sai le cose, salle,
4: con no, una parte lì accanto.
0: Informati, pellecchia.
4: Comunque diciamo che fa parte dell'area genitale che si ingrossa di dismisura.
1: Però è elefantiasi. Non sapevo che riguardasse anche i genitali.
3: Si dice anche ciucciardo.
1: A Napoli si dice ciucciardo.
3: Va bene, Piccozzi, ci fermiamo soltanto un attimo, ci fermiamo perché qui su colori
1: stiamo perdendo un
0: territorio impervio.
4: Sì. Abbiamo lasciato Nicola II Romano fa il fronte dopo averne combinato il
3: buttato in acqua.
4: Per cui oltre a non diventare il re guerriero, ha lasciato sia nelle canne il suo esercito, che anche naturalmente la moglie, che è rimasta a corte da sola con Rasputin, che a questo punto, come sappiamo, verrà eliminato.
1: Tra poco il finale di questa storia.
7: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.

0: Tiena Spyro, Materia Lover, dalla colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada, che io alla fine non ho mai visto.
1: Ancora no.
2: Manco io.
0: Non ho visto.
2: E io non lo voglio vedere.
1: Riparerò. L'ha visto persino Rasputin.
0: Riparerò prima o poi.
3: Stavo pensando nell'intervallo a un crimine moderno che si è consumato non più tardi di ieri.
0: Ovvero?
4: Ma c'entra con il nostro argomento?
3: No, c'entra con Ross.
1: In che senso? Che sei coinvolto?
3: La morte, la fine del mito Maradona, soppiantato secondo me da quello di Messi, che è straordinariamente, oltretutto perché Maradona è stato il più grande giocatore forse di tutti i tempi dopo Pelé, ma diciamo che il suo comportamento fuori dal campo era ogni tanto discutibile. Se
0: la storia è che Messi a 40 anni sta giocando il suo sesto mondiale, e quindi voglio dire a 40 anni, quindi certo, è comunque fortissimo, ma a 40 anni nelle prime due partite ha fatto 5 gol in due partite a 40 anni. A 40 anni.
3: Anche perché è a chi non il calciatore che ha fatto calcio. Ieri mi sono messo un pochino a osservarlo per qualche minuto in campo. Era totalmente immobile, cioè camminava più lentamente di quanto riesco per risparmiarsi.
0: Perché lui, bravo, lui ha tutto un programma di risparmio energetico, per cui dice: io ho 40 anni, non posso correre tutta la partita. Io mi attivo solo quando serve, se no non potrei giocare a quei livelli a 40 anni. Quindi tu lo vedi effettivamente fermo, tranne che quando gli arriva la palla è talmente veloce che fa quello che deve fare. Però per il resto è in risparmio energetico.
3: Sì, totalmente. Allora, torniamo ai Romanov.
4: Sì.
3: A un certo punto crolla l'impero dei Romanov dopo 300 anni di sopravvivenza, di prosperità anche.
0: Procedi.
3: Dopo 300 anni lui conta ancora sul fatto di avere parenti nobili.
4: Certo.
3: Nel senso che il re d'Inghilterra è Giorgio V, che è un suo
4: imparentato, certo.
3: E quindi pensa ad avere la vita salva sua e quella della famiglia, nonostante certo venga deposto, anzi abdichi, che è la stessa cosa. Viene deposto, quindi il re Giorgio V però in realtà se ne guarda bene dal dare una mano al congiunto, perché non vuole mettersi in mezzo a una rivoluzione. Siamo nel 1917.
4: Di una popolazione affamata ed enorme, una rivoluzione come non ce n'erano mai state prima.
3: Sì, diciamo che però a questo punto, come la rivoluzione procede e va verso la sua conclusione con la presa di potere di Lenin, ecco che a qualcuno viene in mente che avere ancora la famiglia Romanov vivente e può essere qualcosa di controproducente.
4: Sempre, come sempre i reali vanno eliminati anche purtroppo.
0: Nelle rivoluzioni spesso succede, è un simbolo anche, no?
4: Fino ai nipotini, cioè non ci deve essere più nessuno di quella famiglia.
3: C'è sempre il rischio di qualche controrivoluzionario che prenda appunto un superstite della famiglia Romanov e lo elegga a
4: simbolo.
3: Eliminare
4: tutti i discendenti.
3: E quindi le cose cambiano.
0: Andiamo con l'ultima parte della scheda, vi va?
1: Molto volentieri.
0: Andiamo.
5: Nella notte tra il 16 e il 17 luglio, la famiglia viene svegliata. Viene detto loro di vestirsi rapidamente per motivi di sicurezza. Scendono nel seminterrato della casa. Ci sono Nicola, Alessandra, le quattro figlie, Alexei, il medico di corte, alcuni domestici. Il comandante della guardia, Yakov Yuorovsky, legge una breve comunicazione. Dice che il Soviet degli Urali ha deciso la loro esecuzione. Nicola riesce appena a chiedere «Cosa?». Poi iniziano gli spari. La stanza si riempie immediatamente di fumo e urla. L'esecuzione è caotica, quasi improvvisata. Le figlie portano corsetti imbottiti di gioielli cuciti all'interno. Le pietre preziose fermano parte dei proiettili come una rudimentale corazza. Alcune ragazze sopravvivono ai primi colpi e vengono finite con baionette e revolver. Quando tutto finisce, i Romanov non esistono più. I cadaveri vengono caricati su camion e portati nei boschi. I bolscevichi tentano di occultare le tracce. Per anni la sorte della famiglia resta avvolta da voci e leggende. Nasce soprattutto il mito di Anastasia Nikolaevna, la figlia sopravvissuta, la principessa fuggita. In Europa compaiono donne che sostengono di essere lei, la più famosa è Anna Anderson. Per decenni il mondo discute, sogna dubita.
4: Perché sogna? Perché non erano mal visti fuori
3: sogna
4: dalla
3: perché
4: Russia.
3: Ormai hanno perso qualunque tipo di potere terreno, quindi erano semplicemente dei simboli. Quindi. Ma successivamente, proprio alla creazione dell'impero sovietico, si va cercando prova di questo eccidio, anche perché ricordiamo, insieme ai Romanov muoiono anche altre persone. In totale sono 11 le vittime di questa carneficina. E fa specie perché io, ad esempio, non ricordo di aver visto foto della scena del crimine, però ricordo moltissime foto dei Romanov posate, cioè tutti con tutti i figli, con in braccio il principe Alexei, in braccio alla mamma,
4: certo,
3: gli altri in braccio in parte al padre, ed è una scena assolutamente tranquilla, domestica.
4: Ma infatti loro fino alla fine non si aspettano questo tipo di cose. Si aspettano di essere deposti e mandati in esilio?
3: Mandati in esilio, appunto,
4: certo,
3: per ecco il famoso cugino.
4: Le ragazze avevano i corsetti pieni dei loro gioielli.
3: Certo.
4: Della serie ci porteranno, ci manderanno, come si faceva con i nobili, no? Ci mandavano in esilio.
0: Noi abbiamo zero gradi di separazione con questa famiglia. Abbiamo conosciuto e intervistato Nicoletta Romanov, è discendente.
4: Fa parte proprio dei discendenti?
0: Io credo di sì. Credo che discenda proprio da quella famiglia. Sì, attrice italiana.
3: Certo. Sì. Brava, comunque diciamo che la cosa, poi quando si vuole riscontrare quello che è avvenuto, cercare traccia di questo eccidio, c'è una complicanza perché non tutti i corpi sono stati sepolti nello stesso luogo. Se ben ricordo, Anastasia e un altro fratello vengono sepolti separatamente, questo complica le ricerche. Devo dirvi però, per chiudere anche, è che il DNA, poi la prova del DNA fatta recentemente ha tolto, fugato ogni dubbio.
4: Erano loro
3: e Anastasia era lei a aver perso la vita.
0: Ascoltatrice molto informata, non so se è storica di professione, collega di Laura Pepe, dice in realtà è stata proprio la prima volta che ammazzavano tutti, anche i figli. Le altre volte venivano carcerati, cioè una operazione così totale,
1: una polizia così totale,
0: credo che non
4: fosse mai stata effettuata.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
13: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry,

0: La promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
2: Adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rosetto e caffè.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99€, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia, a 1,79€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
7: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
12: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
13: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
12: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
11: Scopri come partecipare su 105.net.

0: va su.
1: Mamma mia.
0: Pensa a essere vicini di casa di Mick.
2: Mamma mia, che voce.
0: Ma anche di Mitch, di Tutto Esaurito, cioè non
2: sì,
0: deve essere.
2: Sì, non è...
1: Pensa che io però... pensavo a Mitch Buchanan di però il bagnino.
2: Però, vicini di casa di Mitch ha due splendidi bimbi e anche una simpaticissima moglie. Che io importuno sempre.
0: Quindi al di là di lui ci sono delle buone, belle cose in famiglia, va bene.
2: Grazie amici, abbiamo terminato. Grazie Lidia, come al solito ottima. Abbiamo parlato di un sacco di cose oggi, grazie alla nutrita e disidratata.
0: Vince la Francia.
2: Idratata.
0: 41 gradi in Francia.
2: Sì.
1: Cioè, 41 gradi.
0: Ci siamo poi persi via.
1: Ragazzi,
0: qualcuno
1: dai.
0: Dalla Francia segnalava un 41 gradi.
2: Grazie all'idratata redazione.
3: Idratatissima. Io ho preso nota di tutte le proposte.
1: Ricorda,
3: esatto,
1: ecco.
3: Sì. Di tutte le proposte di aria condizionata in giro per l'Italia.
0: Domani abbiamo della freschezza a livello di ospiti perché avremo qui il trio dance che sta facendo impazzire l'Europa.
2: E qui li portano il ghiaccio dalla Norvegia. No?
1: Sì. Ma magari esatto. Ci cascassero,
0: Per intenderci sono quelli di
3: ecco loro.
0: Quel pezzo lì.
2: Grazie Comolli.
4: Grazie a voi, ragazzi.
2: A domani. Ciao Manola, torni a Roma?
1: Io torno
2: cosa
1: a Roma perché domani ho il dentista.
2: No, domani sei qui.
1: Domani torno a Roma perché ho il dentista, dico.
2: Sì,
1: domani pomeriggio,
2: dopo
1: certo,
2: il programma,
1: certo.
2: Dopo il programma.
0: Invece, giovedì siamo insieme da Roma.
1: Ma esatto. Ciao, Ross. Sei emozionato?
0: Sì, molto. Ciao Manola, ciao ragazzi.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: A Radio 105, le 12 in punto.
8: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buona giornata da Boris Mantova. È stato ritrovato in una campagna abbandonata del milanese il SUV che ieri sera non si è fermato a un posto di blocco alle porte del capoluogo lombardo, travolgente un agente della polizia locale di 39 anni, Francesco Imprezzabile, morto per le ferite riportate. Ora è caccia al conducente. Al vaglio c'è anche l'ipotesi di speronamento della moto. Ora a Napoli un operaio di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, è stato colpito a morte davanti alla sua abitazione. È accaduto in via Caprera, quartiere Miano, indagini a tutto campo. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. L'Iran torna sui suoi passi. Nessuna intenzione di permettere agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i suoi siti bombardati da Israele e Stati Uniti. Nella notte il capo negoziatore di Teheran aveva chiarito: lo stretto di Hormuz resta gestito da noi. Accordo concluso con gli Stati Uniti invece per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani. La requisitoria del procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco sul caso Regeni mette in evidenza non la semplice soppressione di una vita umana, ma anche e soprattutto l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme, la tortura di funzionari del governo egiziano come strumento di dominio su un cittadino italiano, un giovane ricercatore, un uomo libero. L'Inghilterra cambia premier per la sesta volta in 10 anni, travolto dall'impopolarità dopo appena 2 anni di governo. Si è dimesso Starmer, l'estrema destra chiede elezioni ma è già pronto a entrare a Downing Street. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, 56 anni, esponente della cosiddetta soft left, la sinistra morbida. L'ondata di caldo, ora le temperature proibitive di queste ore inducono il governo a reintrodurre la cassa integrazione in deroga per quelle attività ancor più rischiose con l'AFA. L'emergenza riguarda tutta Europa, 20 annegati in Francia, oggi e domani intanto in Italia, caldo ancora in aumento. Lo sport ai mondiali 2026, questa sera alle 19 contro l'Uzbekistan, il Portogallo mira a rifarsi da un avvio deludente. L'Algeria ha superato 2-1 la Giordania, Argentina 2-0 sull'Austria, Francia e Iraq 3-0, la Norvegia ha battuto 3-2 il Senegal. Il calcio italiano ha un nuovo presidente, Giovanni Malagò, eletto con il 68,6%, lo sfidante Giancarlo Abete si è fermato al 29%. Sul futuro CT della Nazionale, il neo numero 1 della FIGC chiarisce:
10: non ho parlato con nessuno, da adesso ci cominciamo a mettere la testa, vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa è il budget 26.
9: Messaggio chiaro anche sull'ingaggio, le indiscrezioni riferiscono di un possibile testa a testa tra due ex, Conte e Mancini, nel ruolo di direttore tecnico si pensa all'icona Paolo Maldini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio 105, secondo appuntamento di questa spantastica settimana. Stavo per dire
1: spettacolare,
0: straordinaria. Però quando vuoi dire due cose,
1: capita anche a me,
0: scratchi, ti si uniscono le parole.
1: Fai la crasi.
0: Diventa spantastica.
1: Una crasi.
0: Faccio delle crasi che
1: Hai
0: non esistono. A proposito di crasi, il crasissimo Maurizio.
2: Io dico sempre
0: Cialve, che è salve e ciao insieme.
1: Ma me lo ricordate mio padre, De Sica? Hai fatto una crasi?
0: Sì.
1: Strano, perché di solito fanno le bolle.
0: Allora amici, questa è la grande battuta in apertura.
1: Non è una battuta. Natale a Rio, ancora sì. Me lo ricordo.
0: Sì, prego.
1: Ci sono Massimo Ghini, Christian De Sica nella vasca.
0: Sì.
1: Christian De Sica dice a mio padre: alla vista la buzzicozza?
0: Sì.
1: E mio padre gli dice: ah, hai fatto una crasi. E lui dice: ma come, strano, non me ne sono accorto. Di solito fanno le bolle.
0: Perché era
1: perché si sta facendo la vasca.
0: Sì. Era chiara, era proprio talmente chiara. Ciao Cipollino! Salutiamo tuo padre come sempre. Ma salutiamo Lauretta, Maurizio, soprattutto te Camilla, è importante,
1: sì,
0: perché se non ti salutiamo.
3: Ciao Camilla, volevo mandarti questo audio io.
0: Iniziamo così,
3: senti che riceverai questo audio.
1: Ricevo.
3: Il mio cuore batte come
1: le ganasce
3: del pan di leame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti.
0: Ma ce l'ha trovata oggi?
3: Perché te la meriti tutta. Ciao Camilla.

0: il beat. Che bello è quando funzionano le cose. Avrei voluto fare tantissimo questa cosa durante la festa di Radio 105, ma...
1: Posso parlare? Ehi, ehi.
2: Guarda la regia qua, c'è la dissolvenza. Un po' ci sono io, un po' c'è Daniele. Ma questa non c'entrava niente.
0: Ah, scusami, mi è presa così. Maurizio,
3: ti piace il pesce?
4: Assolutamente.
5: Pesce.
2: Pesciolini, pescioloni, pesci.
6: Anche se il più fetente, il più cornuto, il più farabutto, il più schifoso, il più delinquente.
0: Niente, è impazzita anche lei.
7: Il rovesci che è troppo bello.
0: Grazie mille. No, dai, per favore, dai, su. Poi, ma si può aprire la puntata così, Camilla?
2: Toccarsi i genitali in pubblico, sì. Chi l'ha detta questa integra cosa? Un illecito amministrativo.
0: Perfetto, grazie.
8: Il modo più sicuro di raddoppiare il tuo denaro, sì? Dimmi. È di piegarlo in due la colonna vertebrale in qualsiasi circostanza.
0: Aspetta, ragazzi, che c'è il droppino che sta per ripartire. Lo prendiamo anche questo, Mauri? Oppure sì, no? Ma sì, dai, sì, tanto certo. Abbondiamo anche per una volta.
2: Ragazzi,
0: dimmi.
2: Sono tutta bagnata.
0: Perfetto, amici, possiamo iniziare alla grande questa puntata di 105 Takeaway. Vai.
9: Perché sei pazza, Simona? Cazzo, sei pazza.
0: Ho capito, ma a parte che Camilla non è Simona.
2: Esatto, cioè.
0: Comunque, in questa puntata di 105 Takeaway, con l'assenza, un minuto di raccoglimento per Jake. Oggi è martedì, non c'è Jake. Ciao, Jake.
2: Insegna
0: agli angeli a fare X Factor.
2: Esatto.
0: Brava, brava, sei molto forte, dammi qua 5. Allora.
2: No,
0: dai, quelli che ti chiedono di dare il 5 e ti tolgono la mano, veramente. Cosa siamo, i bambini
2: pessimo.
0: 5 anni.
2: No, tu.
0: Vabbè, news.
2: Santorini.
0: stavo già per pregare. Ho detto santo.
2: Santorini.
10: Amo il Signore perché ascolta il grido.
2: Sì. Santorini. Sì, sì, sì, sì.
0: Santorini.
2: Code di turisti alle 7 del mattino per un selfie. Ma voi siete scem?
0: No, ma è napoletano. No, dai. Cioè,
2: ma ovvero fai?
0: No, dai. Sostanzialmente dai. Vuoi dire che parliamo dei posti instagrammabili?
2: Sì.
0: Cioè quelle robe che vedo sempre nei video dove uno dice: venite
2: tipo, la torre di Pisa, tu che ti appoggi la mano.
0: Esatto,
11: sì.
0: Dai.
11: Io l'ho fatto.
0: L'hai fatto?
2: Anch'io.
0: Sì. Avete fatto tutti.
2: Tra l'altro sì, mi è venuto malissimo.
11: A me è venuta bene.
0: E allora possiamo parlare di questo?
11: Sì.
0: Parliamo di questo, amici. Ma iniziamo anche con la musica. Con il botto, devo dire, il nuovo di Anna. E subito si balla. Lo vuoi dire tu?
2: Wow.

0: questo è il nuovo di Anna qui su Radio 105, 105 Take Away. Devo dire che Anna, ovviamente lei è un effetto, screccia un po' come ho screcciato io in apertura, sì, di programma quando abbiamo fatto delle crasi.
1: Ma lei lo fa per farti sentire meno solo.
0: Ok, perfetto. Hai fatto una crasi anche tu quest'oggi?
1: No, oggi
0: Lo sappiamo che ogni tanto di nascosto fai le crasi.
1: Sì.
0: E soprattutto questa cosa, vero Maurizio, ogni tanto si sente in radio. Prego.
1: Beh. Vai. Beh, con cosa?
0: È come prego. Maurizio, hai fatto la crasi?
2: Ah, con quello che fa lei.
0: Sì, Maurizio, dai. Eccola qua. Una bella crasi. Allora, c'è un argomento del giorno.
1: Vabbè.
0: Ed è, pensa un po', le rotture di balle che ci dobbiamo sorbire noi umani,
1: sì,
0: spesso di genere maschile,
1: spesso,
0: però spesso anche femminile. Quando vai in un luogo qualsiasi, cosa fai? Non te la porti a casa una bella immagine del ricordino? Sono,
1: certo,
0: stata lì. E per testimoniare questa cosa,
1: perché
0: bisogna fare quella roba lì.
1: Se non lo fai, vale, è come se non ci fossi stato.
0: Se non lo fai, sei un figlio di...
1: Comunque, buon martedì a tutti. Tra l'altro, ragazzi, non che vi interessi,
0: no,
1: ma io
0: non ce ne frega proprio niente. Proprio...
1: Tra qualche ora sarò in una zona del Veneto, non ben identificata.
3: Io ho una grande nostalgia dei succhiotti,
1: sì,
3: ragazzi.
1: Anch'io.
0: Vai a trovare la zia Mara.
1: No, per il matrimonio di una delle mie più care amiche.
3: Io sono
1: di cui...
3: piottissima di piselli.
1: Di cui sono anche testimone. E quindi devo ancora preparare il discorso, perché mi hanno chiesto di fare un discorso, ma non so cosa
0: dirò. Vuoi fare
1: una
0: prova?
1: Sì.
0: No, allora, facciamo una roba. Chi si sposa, scusami?
1: Paola, la mia amica Paola.
0: Paola Di Benedetto, che salutiamo.
1: Sì.
0: Beh, è un noto pubblico, quindi possiamo anche dire con chi si sposa.
1: Certo, con
0: il calciatore.
1: Con Raul Bellanova, calciatore dell'Atalanta.
0: Esatto, dell'Atalanta.
1: Mm-hmm.
0: E quindi prego il discorso, in questo momento fallo. Maurizio è Raul Bellanova,
1: okay,
0: e Paola è interpretata da
1: Lauretta.
0: E io chi sono? Il prete.
3: No,
0: ah, sì, sì, sì. Oh, ragazzi, ho un'occasione, cioè, mi fate fare il prete.
2: Oh. Lo fai in chiesa?
1: No, il discorso lo faccio alla cena dopo.
0: Allora, dai,
1: non ci sei più, non ci sei.
0: No, io voglio essere, sono il prete. E io voglio stare lì al discorso.
1: Ciao Paola.
0: Preghiamo.
1: Sono tanti anni.
0: Il Signore mi porta nella...
1: era il discorso.
0: Oh, sono prete,
1: Oh,
0: mi devi far fare le cose a me.
1: Vai.
0: Allora, vai, preghiamo.
1: Sì.
0: Vai.
4: Ave Stiamo... Maria.
0: Ave Maria. No, niente,
1: vale
0: no.
1: Nostro.
0: Preghiamo, e adesso, dopo che abbiamo pregato, facciamo i discorsi. Prego, lei è la damigella?
1: No, la testimone.
0: Ti sei confessata? Perché mi hanno detto delle cose. Sei sicura? Se menti davanti a Dio, menti davanti a tutti.
1: No, no, no, mi sono confessata.
0: Mentirosa.
1: Sono stata anche perdonata.
0: Ok.
1: Confessata
0: il Signore
1: e perdonata.
0: Il mio pastore.
1: Mi ha perdonato il Signore.
0: Preghiamo.
1: Paola, che devo fare?
0: Non so, sto benedendo le persone. Sto immedesimandomi nel ruolo.
1: Ciao Paola.
0: Il corso.
1: Sono...
4: Però ciao Paola, poverino,
0: ciao,
4: lui.
1: Ciao anche a te, Raul.
0: Coso?
1: Ma io sono amica di sono amica anche di Raul, però io sono la testimone di Paola, quindi il mio discorso sarà più incentrato su di
2: lei.
1: Io
2: non so se mi piace sta ragazza.
0: Infatti,
1: Raul, sei un grande. Ciao Paola.
0: Ma che, cioè, ma tu vuoi dire a un matrimonio? Vabbè, io sono prete, quindi
2: non,
0: prego.
2: Non la frequenterai più dopo.
0: Vabbè.
1: No.
0: Vabbè, ciao
1: Paola. Raul, non rompere, che poi, ecco. Quindi sono molto emozionata di essere qui.
0: Che discorso di merda.
1: Raga,
0: scusate, sono prete.
1: Beh,
0: no?
1: Io ve lo dico, tanto ve lo racconterò poi domani. Farò un discorso di merda,
0: sì,
1: ma ve lo dico, perché già è la seconda volta che faccio la testimone e sono incapace. Cioè, mettetemi su un palco con il microfono e dico quello che volete, ma quando devo fare le cose che emotivamente mi smuovono,
2: ma
1: mi chiudo a riccio. Stanno ancora insieme gli altri che ho sposato.
0: Okay.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: No, non è che porti pure
1: Paola,
0: Iella.
1: Ti voglio bene, sei una grande.
0: Senti, fai la roba, posso dire. Posso dire, grande discorso. Io prenderei il microfono e guarderei gli sposi e canterei.
1: No, raga, non lo so. Cioè, adesso questo. Cioè, no, questo. In questa ora devo mettermi a fare. Boh, vabbè.
0: Cioè, in questa ora io farei il programma.
1: Okay,
0: se vi va.
1: No, allora dopo.
0: E quindi prego con la classifica.
1: Torniamo a noi. Santorini continua ad
0: attirare. Posso dire, ma siamo già lunghissimi.
1: Ok,
0: cioè, abbiamo fatto 20 minuti di intervento.
1: I 10 posti più instagrammabili al mondo.
0: Me li dici dopo? No, dai, me li dici dopo. I 10 posti più instagrammabili
1: al mondo.
0: E ricordiamo, se volete già suggerirci al 342 41 15 105, stiamo parlando dei posti instagrammabili.
1: Esattamente.
0: Ok, nel frattempo arriva la musica con Viajando por el Mundo.

0: Vi è mai capitato di voler organizzare una cena speciale e non sapere da dove partire? Beh, ci pensa The Fork. È l'app ideale per scegliere con totale affidabilità tra oltre 20.000 ristoranti in Italia. Una scelta smart, guidata da foto reali e recensioni verificate. In più, se prenotate tramite app, fino al 5 luglio, potete partecipare al concorso Un anno al ristorante. Ogni prenotazione vi dà una chance in più per l'estrazione finale. In palio per voi, un anno gratis al ristorante. Leggete il regolamento completo su vinciconfork.com.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
10: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
11: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
13: Rhaenyra sta arrivando.
12: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
14: La regina ha molti draghi.
12: La lotta per il potere sta per cominciare.
13: La loro disfatta è scritta.
12: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
15: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
16: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
17: Siete veramente perfetti.
18: Grazie Octopus di esistere.
15: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
19: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
20: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
19: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
20: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
19: È buonissima!
20: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
19: E per risotti cremosi?
20: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal. Just gonna
1: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: 105 Selection, Martin Garrix con Ed Sheeran, si chiama Repeat It.
1: Questa è una bellissima canzone, però non dobbiamo distogliere l'attenzione dall'argomento del giorno, che è il discorso che deve fare Camilla Ghini.
0: Guarda, ho già
1: al matrimonio,
0: ho già l'ansia.
1: E ha fatto veramente delle figuracce.
0: Alle brutte mi sparo due shot di tequila e poi quello che dico dico, quello che viene fuori viene fuori.
2: Sì, mi io Camilla
1: io
2: no. Ti consiglio
0: questa
2: non mi sembra una soluzione.
0: Non è un'ottima soluzione.
1: Perché poi
2: secondo me no.
1: Abbiamo
0: io volevo organizzare un flash mob con tutti gli invitati, un flash mob con gli invitati, però pure quella forse non è un'ottima soluzione.
2: Tipo anche che perché si alzano, cioè, certo, ma è poco tempo.
0: No, infatti l'ho pensato troppo tardi. Peccato, perché ai 30 anni di Paolo ho fatto un flash mob con i suoi invitati.
1: Non ci cioè, posso? La metto io.
3: È una cosa che ti voglio dire da tanto tempo.
0: Non me ne frega.
3: E te la voglio dire da tutti quanti e te la vorrei urlare.
2: Vabbè, questo è bello.
1: E sti cazzi! Oh, molto bene.
0: Va bene, torniamo all'argomento del giorno.
1: Oh, prego.
0: Eccoci qua.
1: Oppalala.
0: Allora, sono passata qui, questo lo salto. Sono passata qui.
1: Sì, ma gli ascoltatori non lo sanno che salti le cose. Sei passata lì, c'era lì
0: salto
1: prima?
0: Salto un paragrafo. Okay. Vabbè, l'ho saltato.
1: Vabbè.
0: I 10 posti più instagrammabili al mondo.
1: Oppalala.
0: E anche
1: ha
0: le
1: fatto un altro
0: città.
1: Salto.
0: Sì. Al primo posto. Dai, al primo posto Santorini in Grecia.
1: Santorini,
2: cioè, il posto più instagrammato.
0: Pensa te.
1: Allora, io
0: non sono mai stata, tra l'altro.
1: Io ci sono stato.
2: Oh.
1: E mi ricordo che è anche un posto dove fanno questa roba con questi vestiti per i matrimoni, soprattutto, però, E ti mettono questi vestiti molto svolazzanti, adesso non mi ricordo il tessuto, e ti fanno proprio questi servizi fotografici con questi vestiti svolazzanti in un determinato punto di Santorini dove ci sono queste viuzze strette. È proprio una roba che bisogna fare.
0: Okay.
1: Però peggio mi sento di quelli che vanno in quel vicoletto che è strettissimo a fare la foto, dove magari c'è una finestrella piccolissima. Perché c'è una fila della Madonna e tu dici che bello quando vedi le foto degli altri che la fanno, non lo so, a il 3 di giugno.
0: Sì.
1: Poi tu arrivi lì il 15 agosto, Munnez, togliti! E tutta la gente che vuole fare le foto. Prego, okay. Comunque Santorini.
0: Torre Eiffel.
1: Torre Eiffel.
2: Sì.
0: Terzo posto.
1: Si fa dal Trocadéro, giusto?
0: In che senso si fa?
1: Perché avete deglutito?
0: In che senso?
1: Cioè, non è che ho detto... La foto
0: la puoi fare da qualsiasi angolazione, non è che la devi fare da un'angolazione
1: basta.
0: Beh,
1: ho capito, ma quella più bella è dal Trocadéro.
0: Vabbè, falla lì.
2: Vabbè,
0: poi
2: perché? Forse anche dal basso.
0: Io dalla sotto pure l'ho fatta, dai.
1: Vabbè.
0: Poi terzo posto.
1: Gol.
0: Colosseo.
1: Colosseo. È il Colosseo dove la fai?
0: Fai da ovunque, da dove lo vedi, cioè
2: tondo.
0: Giri da dove ti pare a te. Ci sono anche dei miei amici molto facoltosi che hanno delle terrazze che affacciano direttamente sul Colosseo.
1: Ma sai perché sono molto facoltosi? Perché si fanno dare 5 euro per far salire la gente a fare la foto.
0: Esatto. Vabbè. Poi c'è il Burj Khalifa.
4: Non solo, però.
1: No.
0: Il Burj Khalifa a Dubai.
1: Burj Khalifa, sì, anche quello ho fatto.
0: Poi Times Square, New York.
2: Fatto.
1: Sì.
0: L'incrocio pedonale di Shibuya a Tokyo.
1: Beh, certo.
2: Bello.
0: Però non sono mai stata, quindi
1: neanch'io.
0: Non lo so.
1: Neanche.
0: Poi il Big Ben a Londra.
1: Beh, sì.
0: E Blue Lagoon.
1: Lì c'è un punto dove fare la foto.
0: Anche al Big Ben.
1: Eh beh, sì.
0: Ma tu questo. Ma non è vero.
2: Beh, ma sai che lui è uno preciso.
0: Ah, se non la fai lì, non
2: la
0: è
2: deve
0: la
2: fare lì.
0: Ma tu allora, hai dei problemi nel cervello.
1: Allora, se nel tempo la gente pubblica sempre la stessa foto con una determinata prospettiva, ci sarà una ragione per la quale, perché è la foto migliore da fare.
0: A Londra ormai la foto al Big Ben non la faccio più, sinceramente, cioè.
1: Ma perché devi fare la snob? Una va a Londra, la prima volta che va a Londra si mette dietro il Big Ben e boom,
0: il Big Bang.
2: E cheese.
4: Però se è la prima volta che vai a Londra sei una sfigata.
0: No, voglio dire, ci potevi andare prima. No, dai. Dai,
1: insomma. Vabbè,
2: ma magari una persona ma perché?
1: Ma perché è diventato subito un momento? Cioè.
0: Poi, Blue Lagoon in Islanda.
1: Non l'ho fatta.
2: No.
0: Il Cristo Redentore a Rio de Janeiro.
1: E beh, anche lì c'è un punto. C'è un punto, per esempio, vedete,
0: ecco,
1: che siete ignoranti.
0: Con l'elicottero sopra?
1: No, vai proprio lì sul Cristo. E devi andare in un punto in cui vedi il Cristo, se no
2: sì, certo.
1: Se lo fai da una
0: senza
1: prospettiva
0: senza Cristo non lo vedi. Giustamente.
1: Poi... Ma io posso venire in un programma come questo?
0: Guarda che questi mostri li hai creati tu, eh.
1: Sì, ho capito, ma stiamo parlando del Cristo Redentore.
0: Senza...
1: C'è il Pansukar.
0: Il Pansotti. Sì.
1: Vabbè, oh ragazzi,
0: Phi Phi Islands in Thailandia. Phi Phi Islands in Thailandia.
1: Lì no, no. Non, sono...
2: non l'hai fatta.
1: No.
0: E poi vi parlo, amici, delle città più instagrammate al mondo.
1: Un attimo però, fermiamoci per un secondo.
0: Era un teaser, capito?
1: È un teaser, tra pochissimo, perché siamo sempre lunghi. Adesso c'è l'alzata di mano,
2: sì,
1: Lauretta, prego.
2: Manca qualcosa lì.
1: Sì?
2: Sì. Scusa, il ponte di Brooklyn? Tutti quelli che fanno le foto,
1: allora,
2: la Torre di Pisa.
1: Guarda,
0: non ci sono.
2: No,
1: posso?
0: Non sono in questa classifica, in un'altra forse.
1: Posso dire, chi ha fatto questa classifica non capisce niente.
2: Ma no,
1: veramente
2: ma
1: un co. E poi te ne dico un'altra. Proprio il ponte di Brooklyn, per esempio, ci sono un sacco di persone che vanno lì
0: e dici: dove me la faccio la foto?
1: E dove me la faccio? E poi vai lì,
0: la fai da lontano.
1: La fai da lontano e dici: vabbè, ma è un ponte. E tu dici: vabbè, cioè è una roba bruttissima.
2: È vero, sì, è vero.
1: Cioè,
2: è vero.
1: È proprio, fai delle foto a un pezzo di ferro.
0: Sì.
1: La musica di Rama.

0: Nirvana qui su Radio 105 e 105 Takeaway Irama. Con questa canzone ritorniamo un po' all'argomento che stiamo trattando, ovvero i post instagrammabili, e ci siamo un po' incavolati. Abbiamo detto: ma chi ha fatto questa classifica veramente fatta male?
1: Fatta...
0: Fammi leggere. Calcagno Laura.
2: No.
0: Chat G.
1: No.
0: Chat G. Poi non riesco a capire.
1: Claude.
0: Esatto.
1: Ha fatta con Claude.
0: C'è una nota, scusate, da parte di un certo chat che dice: ho capito, ma se mi chiede le cose...
1: Brava Laura, hai sempre delle idee interessanti. Ecco a te subito la classifica delle 10 città più instagrammate del mondo.
0: Esatto, però c'è scritto...
1: Sei bravissima.
0: C'è scritto anche: se mi chiedi quelle internazionali, te do quelle all'estero. Dove sta la Torre di Pisa? Dice così, chat.
2: La Torre di Pisa è internazionale.
1: Ha voglia.
2: Ha voglia a te. Ho visto tante fotine di giapponesini o cinesini che appoggiano la mano.
0: E questo è razzismo,
2: No, perché loro sono sempre in giro per il mondo.
0: Perché Ini? Chi?
2: Come Ini? Perché sono piccolini, sono carini.
0: No, e allora?
2: A me piacciono, quando li vedo con gli ombrellini a me piacciono.
0: Cioè non hanno gli ombrelli.
2: Gli ombrellini,
0: tutto
2: sono chic.
0: Ho capito.
1: Molto, tra l'altro.
0: Esatto.
1: Comunque, amici, eccoci qua per scoprire insieme questa classifica spettacolare delle città più instagrammate al mondo.
0: Ma come parli che carichi instagrammabili?
1: Londra.
0: Ancora?
1: Sì, qua parliamo di Londra in generale, non del Big Ben.
0: Ok, scusami.
1: Oltre 120 o 160, dipende, milioni di hashtag.
0: Scusami.
2: Sì.
0: A Londra
1: celebre per il Big Ben e per la Tower of London.
0: Esatto, poi ti fai anche davanti al Palazzo Reale,
2: Buckingham Palace.
1: Poi vai nei posti quelli...
3: Camden Town.
0: Prego?
2: Madame Tussauds.
1: Ma poi vai, che ne so, vai a Regent Street, vai in tutte quelle zone, a Piccadilly Circus.
3: Marble Arch.
1: L'avete mai preso la metro? Quando dice Marble Arch. Lancaster Gate. La metro di Londra.
0: Vabbè.
3: Ha detto Marble Arch.
0: Marble Arch non ci sono mai stato.
1: Marble Arch.
0: Ma Maurizio, vabbè, poraccio. Sì. Vabbè, dai.
1: Poi puoi farla pure, per esempio, a Notting Hill.
2: Esatto.
1: Ci sono tanti posti lì dove puoi andare a fare delle belle foto, no?
0: Vabbè, basta con Londra, abbiamo
1: poi
0: capito.
1: Poi Parigi, più di 100 milioni di hashtag.
0: Allora, Parigi cosa c'ha? La Tour Eiffel.
2: Vabbè, la Tour l'abbiamo detto prima, il Sacré-Cœur.
1: Poi c'è
3: c'è Euro Disney.
1: Vabbè,
0: sì,
1: ho capito.
0: Però...
2: A parte che Disney
1: Champs-Élysées. Ci deve fare le foto.
0: No, Disney è in America. Euro Disney in
2: Italia. L'Arc de Triomphe.
0: L'Arco di Trionfo. Sì, ho capito, basta adesso. C'è la mezza?
2: No, ma magari.
0: Prego.
1: Poi c'è New York.
0: Beh, New York,
1: Stati Uniti.
0: Sì.
1: Tante cose si possono fotografare.
0: L'Empire State Building.
1: Sì, per esempio.
0: Sì, è uno dei simboli della città.
1: Assolutamente.
0: Adesso purtroppo Ground Zero, per ciò che è successo alle Torri Gemelle.
1: Sì, però sono anche luoghi più positivi, ecco. Poi c'è Barcellona in Spagna.
0: Barcellona.
1: Per l'architettura di Gaudì e per le spiagge.
2: Bella.
1: Sì.
0: Posso dire?
1: La Sagrada Famiglia.
0: Posso dire, però per un istante è un po' brutto quello che sto per dire.
1: Dai.
0: Ok.
2: Vado. Bologna.
0: No. Beh, a
1: il
0: parte,
1: centro di Bologna,
0: no,
1: io ce l'ho
0: in generale con l'Italia, che può tranquillamente, scusate cari amici internazionali, ma ce lo potete tranquillamente sucare.
1: Che la mettiamo comunque insieme, tutto il resto noi ne abbiamo almeno 20 più belle.
0: E fa la foto a un ponte,
1: più belle di Barcellona ce ne abbiamo, ragazzi.
0: Fa la foto a un ponte, a pezzo di ferro. Cioè, la Tour Eiffel, per l'amor del cielo,
2: ferro.
0: Un pezzo di ferro. Ma cioè, vuoi vedere il Colosseo?
1: Può essere piuma, può essere ferro.
0: Esatto, brava.
3: Pezzo di ferro.
0: Pezzo di... Sei un grande, Maurizio.
1: Roma, dicono il Colosseo, la Fontana di Trevi.
0: Beh, per esempio, ma
2: tutti gli altri
1: comunque, ragazzi,
2: sono dimenticati.
1: Sì, vabbè, lasciamo perdere, io da romana non commento neanche, ma posso dire, io mi immagino un turista che viene magari dall'altra parte del, ma neanche per forza da lontanissimo, un turista non italiano che arriva per la prima volta e atterra a Roma Fiumicino.
0: Sì.
1: E vabbè, lì c'è un po' di caos, taxi, le cose. però vabbè, levato quel piccolo inconveniente che c'è all'inizio.
0: Comunque io gli faccio una foto anche a quello che urla. Oh, sì, ma chi è? No, un centurione.
1: La fila, le cose. Ok, poi quando arrivi a Roma e giri l'angolino, no, della stradina, di, ce ne sono varie che ti portano alla Fontana di Trevi.
0: Sì.
1: E tu vedi la Fontana di Trevi per la prima volta.
0: Ti sbrilluccicano gli occhi.
1: Cosa può succedere dentro di te? Cioè, io sono nata, peraltro, ho vissuto tanti anni.
0: Dove?
1: Non dove pensi che ti stia per dire, ma in un'altra caccia. Mio padre viveva molto vicino alla Fontana di Trevi prima. E quindi ci passavo spesso ed era quasi diventata banale, sì, no? Però veramente pensate alle persone che non sono di Roma quando arrivano a Roma.
2: Io lo penso spesso.
0: Cioè, non faccio più.
2: Ma ragazzi, penso a questo e poi dice: ma sì, fermiamoci a mangiare qualcosa. E mangi quello che mangi. Tutto
1: e poi
2: buono,
1: vai al Pantheon.
2: Tutto...
1: Grazie, e poi vai di là. Esatto. E poi vai a Piazza di Pietra. Tutto lì, fuori, in un giretto così. Ragazzi, noi veramente.
0: Perché stanno arrivando i santi nel frattempo?
1: A tutti i turisti che vengono da fuori, sì, apprezzatela di più questa città.
0: È vero.
1: Non sporcatela,
0: no,
1: lo dico
0: no,
1: anche a noi romani, sì, perché è veramente un museo a cielo aperto, ma è anche una frase banale quella che io sto dicendo, però veramente. Cioè, sì, noi gratis, noi romani gratis vi doniamo questa
0: benissimo
1: città.
0: E dopo questo messaggio che penso sarà diffuso in aeroporto, sì, proprio sì, quando arrivano da tutto il mondo.
1: Benvenuti a
0: Fiumicino.
1: Roma, Fiumicino.
0: Cioè, il tuo messaggio è non
1: sporcare. La temperatura esterna
0: esatto,
1: è 44
0: esatto,
1: gradi.
0: Con la gente che bestemmia, ci sarai tu che ricorderai questa
1: ragazzi,
0: cosa, hai fatto molto bene.
1: Non sporcate questa città, non sporcate la mia Roma.
0: Perfetto.
1: Perché Roma è grande.
0: Ma non ci vivrei. Allora, direi di ascoltare un po' di musica per
1: sì,
0: toglierci dalle orecchie il suono fastidiosissimo del tuo monito verso i turisti internazionali.
1: No, verso anche noi romani, ho detto tutti. Trattiamola meglio questa città, ecco.
0: Io vi invito a visitare tutta
1: Molo,
0: l'Italia.
1: E i vortici del Molo.
0: Ecco, poi se posso andare a Bologna, Bologna, no? Ecco, va bene.
1: Bene.
0: Talk to you qui su Radio 105 a 105 Takeaway.

0: se sono francesi, non sono francesi, di qualsiasi parte del mondo
1: essi siano.
0: Esatto, voi venite qua e fate una foto, perché tanto ovunque andate in Italia avete un posto instagrammabile.
1: Sì.
0: E a questo punto stavo pensando, io ho un posto instagrammabile che vi suggerisco proprio in relazione a una città sottovalutata, che è Bologna. Allora, quando voi andate a Bologna potete fare un bel selfie con il fiume che passa sotto Bologna, perché magari uno non se l'aspetta, è una, è una bella foto che uno dice, ah, ma ci sono i fiumi sotto Bologna.
1: Ma da quale parte? Cioè, visto che tu andare, sei fissato...
0: Io suggerisco di andare da via Indipendenza, ok? Venendo dalla stazione, sulla sinistra c'è un piccolissimo...

0: Aspetta, ma cazzo, ma è una, ma questa
1: Colonia,
0: è una novità.
1: Posso parlare
0: la
1: di
0: Villa Reale, perché c'è la Villa Reale a Monza.
1: Ma io ti ho detto, ma non... indipendenza sì, no.
0: Ma c'è la Villa Reale a Monza?
1: Sì?
0: Ma cazzo, ma non lo sapevo.
1: È anche grande.
0: Ma incredibile.
1: Ma lo sai che il parco di Monza è il più grande d'Europa?
0: Sì.
1: Comunque non dalla parte della strada, ma dalla parte dall'interno del palco, del parco, che è diversa.
0: Ma sempre la Villa Reale è.
1: Sì, ma tutti si fermano davanti perché la vedi, ah, la villa, che bello, cheese. Invece no, entrate nel parco, non potete capire.
0: Guarda, amici,
1: non potete capire.
0: Vabbè, dopo questa cosa che non possiamo capire, io mi fermo un attimo e cerco di capirla,
2: dai,
0: di farla
2: dai,
0: mia.
2: Proviamo a capire,
0: ci fermiamo per un attimo, tra poco.
3: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a €3,000 di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto, a partire da €15,800. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
9: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
10: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a €7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi! Just gonna
2: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ

0: Air Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.

0: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
6: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
7: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
8: 105.
9: Che storia!
10: Radio 105.
9: Che storia!

0: Siamo arrivati al termine di questa puntata di 105 Take Away con Rihanna, con questa canzone, queste canzoni qui, come si chiami, scusa Camilla?
1: Only Girl in the World.
0: Molto bene, al termine di questa puntata abbiamo ricevuto tantissimi messaggi di persone che ovviamente ci segnalano delle cose da fare, dei post instagrammabili. Magari facciamo un'altra puntata più avanti, tanto c'è tempo,
1: sì,
0: al termine delle vacanze. Ringrazio Camilla, ringrazio Maurizio, ringrazio Lauretta. Ci ritroviamo domani con 105 Take Away a partire dalle 12. Ciao!

0: se non caricano streaming.
1: Ah,
0: ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: E sono le 13:00 su Radio 105. Siamo pronti per gli squizzati di 105. Ah, eccoci. Ma che bel tempo che fa qui a Milano, eh?

0: di 105. Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati, bentrovate, squizzati di tutta Italia. Sono a Milano, sono arrivato e non ho trovato Lodovica. Vabbè ragazzi, non c'è Lodovica, sono da solo, faccio un po' che mi paro. Ho visto Marco Mazzoli in giro, anzi ditegli se vuole venire qua a rompere le balle, può venire tranquillamente, tanto ormai qua è diventato un porto di mare ragazzi. Cioè avete pensato, i porti, uno va, uno entra, non si capisce più niente. Allora io saluto tutta la regia, Summa, Usiccu con le mani piccole, Asaia, la nostra redazione completa che è tutta lei. Poi abbiamo Uzzi, il nostro responsabile di contenuti e non solo, anche della mia logistica, perché ho capito che ormai fa tutto lui. Qui ci sono io, allora io inizierei subito nello scegliere le notizie di oggi e poi scegliamo la notizia con la quale giochiamo. Allora, mi è molto divertito, non so voi, il casino che ha fatto Ramazzotti al concerto. Avete visto, a un certo punto si è arrabbiato, si è messo là, si è messo ad urlare. Io pensavo che era una fake news ed era realizzata con l'intelligenza artificiale. Cioè veramente si è incavolato con un telespettatore. In realtà ho capito che il telespettatore, non vedendo bene il concerto, sapete che ci sono quei posti dove tu hai davanti, che ne so, una transenna, un palo della luce, eccetera, e si lamentava. A un certo punto Ramazzotti si è messo ad urlare, ha detto ah, ma che vuoi, insomma, così mi è piaciuto molto. Ed sono partite le Eros. Oh, è arrivato. Sono molto preoccupato, ragazzi. Cioè, io l'ho
1: detto. È andata bene che stamattina mi sono svegliato afono, ero completamente senza voce.
0: Ma io vorrei sapere una cosa.
1: Dimmi. Ciao. Dimmi.
0: Questo è un porto di mare, praticamente.
1: Tu sei un porco,
0: cioè,
1: di mare.
0: Guarda il mio
1: sguardo. Mamma mia. Sei ridotto uno straccio dalla festa della radio.
0: Ma che vogliamo parlare della festa? No, io
1: no,
0: eviterei.
1: No,
0: io
1: no, no, no, no, no, no, no, la festa, la festa. Quello che succede alla festa di 105
0: rimane
1: alla festa di 105.
0: Ma voi sentite la differenza di come usa la voce uno che fa radio da una vita e uno che fa
1: televisione? Che c'ha una voce di merda. Sì,
0: no,
1: sì,
0: no.
1: Si sente
0: con tutto che sei afono, tu la sai usare, ti metti nel microfono in modo giusto.
1: Intanto allora bisogna imparare a parlare l'italiano. Non si dice ho preso la borsa e sono stato a fare questa cosa. Non si capisce.
0: Ma io parlo italiano,
1: no?
0: Però tu mi devi insegnare come si fa a impostare, vedi che tu vedi,
1: devi modulare. Adesso io c'ho la voce rossa.
0: Senti,
1: quando vuoi dire una roba sexy ti avvicini al microfono e scaldi, capito? Quando invece vuoi gridare una roba ti allontani.
0: Aspetta, ci provo. Come state?
1: La merda.
0: Che
1: la
0: cacchio, merda. Fammi fare la prova.
1: Fallito,
0: no?
1: Fallito.
0: Come state a casa? Tutto bene? Sembra però una chat erotica.
1: Ecco, se tu lavorassi per una chat erotica non ti chiamerebbe nessuno mai nel mondo. Ma ti hanno abbandonato tutti?
0: No, allora, se n'è andata. Praticamente fa come se fosse a casa sua. Quando vuole venire, viene. Quando non vuole venire,
1: ah, tipo
0: non
1: Paolo Noyes. Sì.
0: È la stessa cosa, capito? Vai, tu c'hai Paolo e io c'ho quella scalmanata. E vabbè, però poi abbiamo avuto un'idea.
1: Cioè?
0: L'abbiamo detto, la dico dopo.
1: Lui è DJ sospeso.
0: Abbiamo avuto
1: un'idea. Lascia ste robe.
0: Senti, abbiamo avuto un'idea. Anzi, approfitto che ci sei, abbiamo avuto un'idea per il mese di luglio,
1: sì,
0: che è l'estate, capito? Perché noi andiamo in onda d'estate,
1: certo,
0: sai?
1: In diretta sempre.
0: In diretta sempre.
1: Ce ne sono. No,
0: vai, sono 13:00.
1: Non ti confondere.
0: Abbiamo avuto un'idea. Te ne parlo dopo.
1: Sì.
0: Sei
1: in onda in una radio nazionale.
0: Ho capito, ma te ne parlo dopo.
1: Non puoi fare ste robe.
0: Sì, ma dopo te ne parlo. Ora stiamo scegliendo la notizia con la quale giochiamo.
1: Ok.
0: Capito,
1: dai,
0: oggi?
1: Va bene.
0: Ho letto questa.
1: Sì.
0: E vorremmo giocare con questa. Guarda un po'.
1: Allora, questa, Firenze.
0: Sì.
1: Firenze al 92esimo posto in Italia per il peggior clima.
0: Certo.
1: Caldo africano e niente brezza. I dati di Corriere e il meteo.it ci dicono che nel 2025 a Firenze ci sono stati 42 giorni con oltre 34 gradi, con notti tropicali, temperature mai sotto i 20 gradi. Ma noi ce ne sbattiamo i cazzi.
0: No!
1: E c'è scritto qua.
0: No!
1: E dedichiamo la puntata a Firenze.
0: Firenze! Il tema di oggi è Firenze!
1: Da cui nasce la Puccioni.
0: No, da cui nasce anche, sai, l'assegno? Sì. Nasce, è inventato a Firenze.
1: Pensa.
0: L'assegno anche Cabrio, se tu dovresti conoscere.
1: Tu anche.
0: Quanti Cabrio hai fatto? Da 1 a 10.
1: No, non tanti. Io rubavo gli assegni a mio padre.
0: Ah, io non potevo perché non sapevo dove li teneva. Non l'avrei fatto.
1: No, io falsificavo la firma.
0: Ah, quello sì.
1: C'è una storia famosa.
2: Sì, ho comprato una macchina.
1: Sono comprato una Porsche.
0: No! Sì. Quei soldi di chi?
1: Di mio padre.
0: Con l'assegno suo?
1: Sì.
0: E lui?
1: Lui si è un po' incazzato, m'ha buttato fuori di casa. Ho vissuto sul divano di mia madre per sei mesi.
0: Capito, ha fatto bene, ma poi inculare i soldi del tuo papà.
1: Oltretutto ho inculato i soldi per la macchina e un pochino in più. Gli ho detto al tipo: guarda, mio padre ha sbagliato a firmare l'assegno, dovresti darmi il resto. E me li sono sputtanati a forte dei marmi, capito? Sì, così.
0: Bellissimo, non la sapevo. Era nota? Era nota?
1: Sì,
0: era
1: nota, c'è era anche nota. In un film.
0: Sì. Comunque, ragazzi, oggi il tema è Firenze. Scemo. È Firenze. E adesso ci ascoltiamo. Dito nella piaga con Businessman.
1: Mentre noi il dito ce l'abbiamo.

0: Allora, ragazzi, mi avete dato la linea così, lui sta parlando, capito? Qua oggi sta succedendo di tutto, una puntata un po' bizzarra. Allora, mi ha detto Marco come mi devo avvicinare, devo parlare così quando devo dire una cosa intensa, così quando devo parlare da lontano. Ma la differenza di chi fa televisione e chi fa radio è questa, cioè noi siamo abituati in un modo e in radio ovviamente in un altro. Allora, ragazzi, abbiamo scelto il tema che è Firenze, che sembrerà un tema riduttivo, invece in realtà parliamo di Firenze, parliamo dell'Italia, è un tema semplice, abbiamo scelto oggi che sono da solo. Allora, facciamo così, intanto andiamo con lo squizzino e scelgo i concorrenti, vai.
1: Lo squizzino.
2: Lo squizzino.
3: Lo squizzino.
4: Lo squizzino.
0: Oh, allora, attenzione, ragazzi, abbiamo, chi c'è in linea? Scusate, chi c'è? Pronto? Chi
5: Pronto?
0: Gioca?
5: Buongiorno,
0: chi gioca?
5: Fabrizio.
0: Come ti chiami?
5: Fabrizio, ciao.
0: Fabrizio,
5: Enrico.
0: Buongiorno. Scusa, ma oggi qua ognuno buongiorno. Si presenta e fa come vuole. Siete il primo, parla. Da dove chiami? Cosa fai? Vai, Fabrizio, fammi
5: allora,
0: conoscere.
5: Sono napoletano, vivo a Roma.
0: Ah, e cosa fai?
5: Sono avvocato.
0: Ecco, denunciaci. Oh, denunciaci, guarda. cogli l'attimo. Carpe diem. Senti, e perché vuoi partecipare? Convincimi, dai.
5: Allora, semplicemente per mettermi in gioco, ecco, mettermi alla prova.
0: Mi piace. Il tema Firenze ti piace?
5: Mi piace. Giochiamo, vediamo.
0: Ti faccio la domanda. Quale fiume attraversa Firenze? Mississippi o l'Arno?
5: Direi Arno.
0: Bravo, lo ce l'abbiamo, il primo concorrente, Fabrizio. Ce n'è un altro in linea, chi c'è?
6: Sì,
0: chi c'è?
6: Ciao.
0: Chi sei?
6: Ciao. Sono Denis,
0: buongiorno. Tu invece da dove chiami?
6: Siamo da Rimini.
0: Ah, da Rimini, che bello Rimini, mi piace. Fai casino la sera a Rimini, di la verità, dimmi.
6: Una volta.
0: Come una volta?
6: Adesso sono padre un po' meno.
0: Vabbè, non è che se sei padre devi mettere l'uccellino al chiodo, eh? Cioè, voglio dire, lo devi far girare fuori dalla gabbia, che lo vuoi far sempre.
6: Si può, fa quel che si può.
0: Devi fare quello che puoi, anche di più di quello che puoi, secondo me. No, scherzo, ovviamente. Ti piace il tema Firenze?
6: Ma sì, bella. Sì.
0: E di quale colore è la maglia della squadra del calcio di Fiorentina? Viola o dipende dai giorni? Viola chiaro, viola scuro? Com'è, insomma?
6: Viola.
0: Allora, ragazzi, abbiamo Fabrizio da Napoli contro Denis da Rimini. E noi siamo pronti per il primo gioco, che è questo o quello, vai.
1: Questo o quello?
2: Questo o quello?
1: Questo o quello?
2: Questo o quello?
0: Adesso io vi dico due piatti e voi mi dovete dire qual è tipico della Toscana, visto che parliamo di Firenze. È molto semplice, no? Per esempio, se dico picagna o fiorentina, qual è il tipico della Toscana?
5: Così come Fiorentina.
0: Ok, io. Va bene, la fiorentina. Bene, partiamo da Fabrizio. Chi commette due errori è fuori, l'altro prosegue. Allora, Fabrizio, ribollita o piadina? E qual è il tipico della Toscana?
5: Ribollita.
0: Oh, così mi piace. Denis, la polenta o il caciucco? Qual è il tipico della Toscana?
6: Caciucco.
0: Certo. Fabrizio, la pappa al pomodoro o la parmigiana?
5: Pappa al pomodoro.
0: Bravo. Denis, lo strudel o la fettunta?
6: Fettunta.
0: Certo. Fabrizio, spazzli o pipici?
5: Pici.
0: Bravo. Denis, pappardelle al cinghiale o risotto alla zafferano?
6: Pappardelle al cinghiale.
0: Ma certo. Fabrizio, peposo o spezzatino?
5: Peposo.
0: Certo. Denis, lo speck o il lampredotto?
6: Lampredotto.
0: Bravo. Fabrizio, il pandoro o il castagnaccio?
5: Castagnaccio.
0: Denis, il prosciutto San Daniele o il lardo di colonnata?
6: Lardo di colonnata.
0: Oh, ragazzi, se non sbagliate per le prossime siete tutti e due dentro, Fabrizio, crostini con patè di fegatini, ma sta venendo fame però, o pasta alla norma?
5: Crostini con patè di fegatini.
0: Denis, puccia o panzanella?
6: Panzanella.
0: Ragazzi, mancano poche. Taralli o cantucci, Fabrizio?
5: Cantucci.
0: Esatto. Denis, fagioli all'uccelletto casola?
6: Fagioli all'uccelletto.
0: Sì. Fabrizio, pesto o acqua cotta?
5: Come, scusa?
0: Pesto o acqua cotta?
5: Acqua cotta.
0: Denis, attenzione! Cecina, che non so cosa sia, o pizza in teglia?
6: Cecina.
0: Esatto, ne mancano due allora. Quindi Fabrizio, Arista o salti in bocca?
5: Arista.
0: Esatto. E zuppa di farro o canederli, Denis?
6: Zuppa di farro.
0: Esatto, tutti e due allora siete salvi. Ma che bravi, non era difficile, Quindi andate tutti e due, ragazzi, alla prossima manche. Ci sono sempre 2000 euro. Nella prossima manche però vi dico che purtroppo uno di voi va via e uno di voi invece rimane a giocare. Allora, stanno arrivando tanti messaggi al 342 41 15 105 che ci stanno dicendo di quello che di quello che è successo prima. Allora, c'è chi dice Papi e Mazzoli best coppia, c'è chi dice comunque siete un'ottima coppia e mandate Ragomello in ferie, ma quella già sta in ferie, ragazzi. Uno dice Marco, ma hai un tic, che cazzo hai mangiato? Non so cosa vuol dire. Comunque, ragazzi, grazie per i messaggi che mandate, continuate a scrivere al 342 41 15 105. Dopo la pubblicità, Fabrizio Dannis, tenetevi pronti e noi andiamo avanti, a tra poco.
2: Ora parliamo di Acqua Santa Croce, l'acqua ufficiale che accompagna la nostra estate. Eh sì, per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, Acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Caratteristiche che, tra l'altro, la rendono particolarmente adatta per i bambini e le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Attenzione, grande promo da Teddy!
8: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee. Just gonna
9: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
10: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, frigorifero combinato Samsung Ecoflex tuo a soli 699 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
12: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
16: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
17: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
16: Parola di Antonino.
18: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
19: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
20: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. E Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
0: E sono le 13:19, siamo in diretta su Radio 105 con gli schizzati di 105. Fabrizio, ci sei?
5: Sì, ci sono.
0: Dennis, ci sei?
21: Sì, sì, ci sono.
0: Oh, ragazzi, intanto Fabrizio, Napoli quanti gradi fa adesso? Così per sapere, perché
5: allora,
0: Milano penso 40.
5: Adesso.
0: Quanto?
5: Io sono
0: Dimmi
5: a Roma
0: un po' quanto.
5: Adesso 35 segna l'auto.
0: Su, ma qui quanto sta facendo da noi?
22: Siamo anche qui sui 33-34.
0: Dennis, tu invece Rimini che mi dici?
21: Sempre 35.
0: Sempre 35. Sì. In questo studio volete sapere? 41, perché non funziona l'aria, non lo so, sono in un... Vogliamo cambiare studio e andiamo nell'altro, perché secondo me è più fresco. Sì, sì, sì, facciamolo ragazzi, perché è più fresco. Allora, bravissimi, sia Fabrizio che Dennis. Allora, sì. Oggi giochiamo come sempre con 2.000 euro, una bella somma. E... voi vi siete salvati perché nella prima manche tutti e due non avete commesso gli errori che vi permettevano di rimanere, insomma, di andare fuori e vi permettevano di rimanere. Adesso giochiamo con Indovina chi o cosa. Vai con la sigla.
23: Indovina chi?
24: Ma chi?
23: Indovina chi? Ma anche cosa?
0: Fabrizio, l'abbiamo detto, da Napoli è un avvocato, mentre Dennis da Rimini è un tecnico di radiologia. Allora, adesso io vi dico degli indizi e mi dovete dire di chi o di cosa parlo. E parliamo di Firenze. Allora, parliamo con Fabrizio, eh. Fabrizio, ci sei?
5: Sì, ci sono.
0: Ragazzi, chi arriva a tre è salvo, eh. Allora, di cosa parlo? Scultura.
5: Michelangelo?
0: Andato vicino, sai. Dennis, Rinascimento.
21: Donatello.
0: Ci sei andato vicinissimo. Fabrizio, marmo.
5: David.
0: David, bravo Fabrizio. 1-0. Dennis, recuperiamo. Di chi parlo? Fabrizio ha prima guadagnato un punto. Vediamo Dennis se riesce a pareggiare. Ti do il primo indizio. Poeta.
21: Dante.
0: Ma bravo! Ero sicuro, guarda. Poi avrei detto Beatrice, Inferno, Purgatorio. Bravissimo. Torniamo da Fabrizio. Uno pari, si arriva a tre. Allora, cottura. Di cosa parlo?
5: Come, scusa?
0: Cottura.
5: Cottura, direi fiorentina.
0: Mamma mia, ragazzi! Avrei detto manzo, piatti. Toscana, ma bellissimo. Allora, 2-1. Dennis, vediamo cosa combini. Di cosa parlo? Rotonda. Che succede?
21: Arena.
0: No, no, no. Fabrizio, soffitto.
5: Non lo so.
0: Dennis, attenzione, Brunelleschi. Quindi è la
21: cupola.
0: La cupola, due pari. Allora adesso, Fabrizio, Dennis, questo è proprio l'ultimo. Ovviamente chi o cosa da indovinare. Chi di voi guadagna questo punto va a tre e si va avanti. Quindi è importantissimo. Ci sei, Fabrizio?
5: Sì, ci sono.
0: Dennis, tu ci sei?
21: Sì.
0: Ok. Allora io vado a guardare di cosa si tratta. Ah, ragazzi, ragazzi. Allora, qui parliamo di una cosa che secondo me si può indovinare. Ora, voi preferite un chi o un cosa? Vediamo un po'.
21: Ah, indifferente.
0: Indifferente? Indifferente. Ed è un chi, un personaggio. Vediamo chi lo indovina, eh. Partiamo con Fabrizio. Fabrizio?
5: Sì.
0: Uomo. Vediamo se la fortuna ti assiste.
5: Vitruviano?
0: Eh no. Però vedi, bravo, ti sei buttato, eh. Ti sei buttato. Ma qui dobbiamo andare un po' più nel nome proprio e cognome, secondo me.
5: Ok.
0: E vado da Dennis. Teatro. Niente, Dennis? Ti arrendi?
21: Catenuccio.
0: Chi hai detto? Chi hai detto?
21: Catenuccio.
0: No. Siamo proprio lontani, eh. Se fosse il gioco, sapete quello là, fuoco, acqua, è proprio acqua, acqua pieno. Allora, andiamo avanti, Fabrizio. Ed ora per te abbiamo un altro indizio. Romeo.
21: Shakespeare?
0: No! No, no, no, no, anche perché Shakespeare non è proprio nato a Firenze, non è fiorentino, eh. Dennis, per te invece, Giulietta. Sempre così.
21: Castellucci?
0: No, no, no, no, quindi abbiamo detto uomo, abbiamo detto teatro, Romeo, Giulietta, Fabrizio, aggiungo, cinema. Dai.
21: Di Leonardo DiCaprio.
0: No, però non è nato a Firenze. No, andiamo da Dennis. Regista.
21: Ma Zeffirelli.
0: Ma Zeffirelli, Franco Zeffirelli. Romeo e Giulietta, uno dei suoi film, ovviamente. Anche a teatro, ovviamente. E quindi, grande regista Franco Zeffirelli, fiorentino doc, ti fa superare questa manche. Tu vai avanti, caro Dennis, noi salutiamo Fabrizio. Ciao Fabrizio!
21: Ciao Enrico!
0: Adesso ci ascoltiamo Dracula! E poi torniamo con Dennis. Dennis, scoprirai chi ti sfida e vai avanti verso lo squizzone dove ci sono 2.000 euro. Quindi preparati, Dennis, ok? Ci ascoltiamo! Dracula, a tra pochissimo con gli squizzati di 105.

0: Dracula. Bella canzone scelta dal Bombetta alle 13.28 su Radio 105 e gli squizzari di 105 sono qui con voi. Dennis, ci sei? Qui rido perché in regia sta succedendo di tutto. Dennis, guarda, che te lo dico a fare? Cioè, tu devi considerare che questa non è più diventata una trasmissione radiofonica, ma è diventata un'anarchia totale. Allora abbiamo Asaia che viene dopo che ha fatto le cose trick e track con il cravatta, quindi tutta distrutta, vabbè, lasciamo stare. Usicco arriva che vuole fare delle cose strane con me che io non posso fare perché ovviamente non posso fare. Uzi mi dice che arriva un orario, arriva dopo 15 minuti, 30 minuti, che veramente niente la puntualità. Marco Mazzoli l'abbiamo chiuso fuori perché voleva rientrare dentro minaccioso, non ho capito cosa vuole fare, abbiamo chiuso la porta, ora sta cercando di non so cosa sta facendo, ha chiamato un fabbro per aprire la porta della regia. E tu, Dennis, sei tranquillo invece?
1: Dire, abbastanza.
0: In che senso?
1: Oh, un po' di tensione si vive,
0: ma no, guarda che adesso questa è l'ultima manche, scusami se mi metto di traverso, ma sto leggendo i commenti che arrivano, molto belli, mi piace. E no, volevo dire, Dennis, che adesso abbiamo trovato una sfidante. Pronto, ci sei? Che mi sembra venire
2: sì,
0: proprio
2: ciao.
0: Da Firenze, lì vicino, come ti chiami?
2: Ciao, sono Francesca, sono di Roma in realtà, però vivo a Firenze, vicino Firenze.
0: Allora è giusto l'indicazione che mi ha dato Asaia, mentre parlava col cravatta parlava anche con me, fa due cose contemporaneamente. Quindi tu sei, scusami, fammi capire, sei di Roma ma vivi a Firenze?
2: Vivo a Prato, guarda che
0: a
2: sono
0: Prato.
2: Vicino Firenze.
0: Vabbè, e quindi sì, vedi, rispetto a Dennis che invece vive a Rimini, tu dovresti essere un po' più informata su Firenze, o no? O non sei nulla?
2: Oddio, dovrei, però poi sono sempre romana, quindi.
0: Senti, che fai, Francesca?
2: Allora, lavoro in banca.
0: Fai le rapine? Oppure lavori nella banca?
2: No, nella banca.
0: Fai le rapine lo stesso, allora va bene. Senti, ma come mai vuoi giocare? Come mai vuoi giocare?
2: Allora, perché ho questo grande sogno che vorrei portare mio figlio in Lapponia a vedere il villaggio di Babbo Natale.
0: Ma mi piace. Quanti anni ha tuo figlio?
2: 5.
0: Oh, e si chiama?
2: Giorgio,
0: ma dai, allora bisogna portarlo assolutamente. Però anche Dennis è motivato, vero Dennis? Tu invece che ci vuoi fare nel caso in cui vincessi quei 2000 euro?
1: Io devo portare i due figli che ho, due gemelli, devo portarli dai nonni in Sardegna.
0: Ma mi piace anche questa cosa. Ragazzi, io devo tifare per tutti e due, devo essere imparziale, vero Uzi? Devo essere assolutamente imparziale, eh? Però ragazzi, siete motivati, tutti e due.
3: Assolutamente imparziale.
0: Allora, assolutamente imparziale. Ragazzi, allora andiamo subito con lo squizzino. Vai, squizzino per la nostra Francesca.
4: Lo squizzino.
5: Lo squizzino.
6: Lo squizzino.
7: Lo squizzino.
0: Quale famoso pittore di Firenze? Andy Warhol o Botticelli?
2: Botticelli.
0: Esatto, allora abbiamo Francesca, ragazzi, contro Dennis e siamo pronti per O la sai e te ne vai.
3: O la sai
8: o te ne vai.
0: Allora, sono tutte canzoni che sono cantate da fiorentini e sono tutte canzoni indovinabili. Chi arriva a 5 va allo squizzone, quindi nel caso di Francesca poi si va tutti quanti in vacanza, nel caso di Dennis anche si va a trovare i nonni. Allora, pronti Francesca? Prima canzone da indovinare, vai!
9: Cos'è questa sensazione?
2: Il mio corpo che cambia.
0: Brava. Piero Pelù. 1-0, 1-0. Dennis, vai!
10: Segui il tuo cuore arrivando alle stelle.
1: La tua ragazza sempre.
0: Bravo Dennis!
10: Sia la tua ragazza sempre.
0: Uno pari, bravi. Francesca, ora a te, vai!
9: Pianci sola chiusa in bagno per la festa.
0: Dai! Dai! È quella che fa brutta, l'ha detta. 2-1, l'ha detta. Dennis, va bene, l'accettiamo, l'ha detta.
1: Ah, se lo dite voi, io mi fido.
0: Dai, l'ha detta. Uzi, sì, sì. Aspetta che aspetto conferma.
3: Sì, l'ha detta.
0: 2-1, Dennis, vai te adesso, vai.
9: Un giorno in più che se ne va.
0: Dai, è
1: storia di tutti i giorni.
0: Storia di tutti i giorni. Riccardo Fogli, ragazzi, state andando alla grandissima. Allora, Francesca, vediamo se sei il titolo di questa canzone. Vai.

0: Allora, questa era un po' difficile, Dennis, vai a tre, eh. Allora, Dennis, vediamo se guadagni anche il quarto punto. Allora, vai.
1: David Michelangelo.
0: Niente?
2: Me ne frego.
0: Me ne frego, oh, sì.
3: Me ne frego. Me ne frego.
0: Allora, ragazzi, la situazione è questa. Dennis ha 4 punti, mentre Francesca ne ha 2. Allora, Francesca, qui dobbiamo recuperare. La canzone che mi devi indovinare è una canzone che un grande cantante, che potrebbe essere un grande cantante lirico, ma è anche pop allo stesso tempo, è fiorentino lui, insomma, toscano in generale, la canta in questo modo. Dimmi il titolo e vai a 3.
4: Su le finestre
0: dalle vostre.
2: Con te partirò.
0: Ma certo. Tre pari. Allora, Dennis, la situazione adesso è questa. Attenzione. 4-3 per te. Qui mi stanno ovviamente dicendo che non è tre pari, ma 4-3, vero? Abbiamo verificato. Allora, Dennis, se mi indovini la prossima, vai a 5. E vai allo squizzone. Se invece sbagli, Francesca va a 4 e la possibilità di andare allo squizzone per Francesca sarebbe molto molto molto realistica. Allora, Dennis, abbiamo una canzone. Come posso dirti? Abbiamo una canzone di Pupo. Io non so, è una cosa, se la indovini, guarda, veramente standing ovation, vai.
1: Mi fa sentire un po' sereno e il porta.
0: Come si fa? La sai?
2: Firenze Santa Maria Novella.
0: No, ma come fai? Bravo. No, voglio sapere. Levate la musica. Mi devi dire, Dennis, come hai fatto. Voglio saperlo, assolutamente.
2: Ho fatto in televisione anche l'altra settimana.
0: E allora, Dennis, va allo squizzone. Ciao, Francesca. Ciao, Francesca. È già andata, Francesca. Niente, si è arresa. Allora, Dennis, tu andrai allo squizzone. Noi adesso ci ascoltiamo una bella canzone che è For You e poi torniamo con lo squizzone che vale 2000 euro. Quindi tu, Dennis, tieniti pronto, ok?
2: Ok, ok.
0: A tra pochissimo, For You.

0: For You. Allora ci siamo, Dennis, sei pronto?
1: Sì.
0: Dennis, dai, io vado con la sigla, allora vai, sigla.
2: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
3: 2000 euro.
2: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di Lo Squizzone.
0: Allora, intanto complimenti perché sei arrivato, hai mandato via prima Fabrizio, poi Francesca, insomma sei, come dire, leader in questa puntata e sei anche arrivato allo Squizzone. Poi ricordiamo, se dovessi vincere i 2000 euro, cosa ci vuoi fare?
1: Ah, vanno tutti nel traghetto, guarda.
0: Tutti nel traghetto, andare a... Ma spiegami questa cosa, cioè, allora, i nonni vivono a Cagliari, chi sarebbero, i tuoi genitori o i genitori di tua moglie?
1: No, i genitori della mia ragazza.
0: Oh, e quindi praticamente tu quando li vai a trovare, insomma, bel dispendio economico, devi prendere il traghetto, è giusto, no?
1: Quindi mi tocca vincere.
0: Sai che mi piace questa cosa, perché non puoi lasciare i nonni da soli, no? Devi andare a trovare, Giusto? Ogni tanto li vai a trovare una volta e poi siete ospiti loro, che fai? Vi fate le vacanze lì un po' di vacanze?
1: A gratis,
0: di la verità.
1: A gratis.
0: Va bene, allora Dennis, guarda, io ti faccio delle domande su Firenze, ok? Ci sono notizie, curiosità, forse anche qualche aneddoto, notizie storiche, notizie legate anche alla musica. Tu mi devi dare 5 risposte esatte ed hai ben 60 secondi per completare la tua missione, va bene?
1: Va bene.
0: Oh, io lo dico sempre e lo ripeto anche a te. Attenzione. Quando le canzoni sono difficili, no? Ad esempio, faccio l'esempio con la canzone. Uno dice, vabbè, cambia canzone, no? Perché non indovino il titolo. È così, no? Giusto, Dennis?
1: Giusto.
0: Con le domande è la stessa cosa. Quando una domanda vedi che è difficile, skippala, mandala via. Ed io la cambio, così che tu hai più secondi per poter arrivare a 5 risposte esatte. Spero sia stato tutto chiaro. Dimmi dove ti trovi in questo momento.
1: Va bene.
0: Dove ti trovi?
1: Ah, mi trovo nella stanza a casa mia.
0: Ma quale
1: camera
0: stanza?
1: Da letto.
0: Camera da letto. Da solo, eh?
1: Certo.
0: Bene, sei pronto?
1: Sennò farebbero troppo casino i bambini.
0: Bene, sei pronto?
1: Sì.
0: Chi progettò la cupola del Duomo di Firenze?
1: Michelangelo.
0: No, Brunelleschi. Come si chiama la famiglia che fu mecenate di Michelangelo Botticelli?
1: Medici.
0: Esatto. Chi canta il brano Lei, Lui, Firenze?
1: Kip.
0: No, Bruno Massas. Come si chiama il movimento culturale nato a Firenze tra il XIV e il XVI secolo?
1: Kip.
0: Rinascimento. Quale galleria d'arte fiorentina è tra le più visitate del mondo?
1: Uffizi.
0: Stop al tempo. Allora, 2 risposte esatte, 33 secondi. Hai fatto bene a skippare quelle difficili, ma devi rimanere concentratissimo. Dennis, devi stare molto concentrato però, eh?
1: Ok.
0: Perché in 33 secondi 3 risposte esatte le potresti dare.
1: Okay.
0: Però, devi fare molta attenzione. Dimmi quando possiamo andare.
1: Vai.
0: Quale celebre casa di moda italiana è nata a Firenze nel 1921?
1: Gucci.
0: Stop. Bravissimo. 3 risposte esatte, te ne mancano 2. Bravo, bravo, bravo. Stiamo recuperando. Come si chiama il palazzo fiorentino acquistato nel 1550 che fu residenza dei Medici?
1: Stop.
0: Palazzo Pitti. Attenzione, attenzione, attenzione, eh. 20 secondi, me ne devi dare 2 ancora. In Piazza della Signoria c'è una statua di Cellini, come si chiama?
1: Stop.
0: Perseo con la testa di Medusa. 14 secondi, me ne devi dare 2. Ci sei?
1: Sì, sì.
0: Qual è il simbolo di Firenze spesso rappresentato su bandiere e stemme?
1: Video.
0: Esatto, e sono 4. In 11 secondi me ne devi dare 1. Una risposta esatta e vinci 2000 euro. Quale regista girò a Firenze alcune scene del film Hannibal? Stop! Hai perso tanto tempo. E Ridley Scott, pensa, alcune scene proprio di Hannibal furono girate a Firenze. Questa era una curiosità. Ora, in 5 secondi me ne devi dare 1. E ti porti a casa 2000 euro. Il nome della basilica del Duomo di Firenze qual è? Veloce!
1: Che cupola?
0: No, dovevi dire skip. Cattedrale di Santa Maria del Fiore, bastava dire skip, perché la prossima, sai qual era? Chi accompagna Dante all'inferno nella Divina Commedia ed era?
1: Beatrice.
0: No, Virgilio, vabbè, avresti sbagliato anche questa. Sì. Mannaggia, c'era quella e poi c'era, come si chiamano i dolcetti toscani che vengono spesso accompagnati col vin santo?
1: Cantucci.
0: I cantucci, vedi, se avresti skippato due domande, saresti arrivata ai cantucci, perché magari Beatrice non era esatta, però saresti arrivata ai cantucci. Guarda, mi dispiace davvero, Dennis, che tu non abbia vinto, perché adesso comunque ci devi andare lo stesso, ormai l'hai detto ai nonni, ci devi andare in Sardegna. Ci devi andare, però a spese tue io non posso fare nulla. Però mi servi come campione, perché così spiego a chi vuole partecipare, che deve andare sul sito 105.net nella sezione degli squizzati ed iscriversi. Mi servi come campione, perché voglio dire, quando le domande non le sapete, dite subito skip, andate avanti, così avete più possibilità di poter vincere il nostro montepremi. Allora, Dennis, ti saluto. Ciao Dennis.
1: Ciao Enrico, ciao.
0: Dico alla regia, andiamolo in pubblicità, poi torniamo e ci salutiamo, ok? Magari c'è lo zoo. 105.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta va.

0: Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
6: Via, via.
5: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Stampelli ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
11: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
12: Radio 105. Proud to be different.

0: bene bene, Madonna, Sabrina Carpenter in Bring You Love. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, sono le 13:52. Ho avuto il piacere all'inizio di avere come ospite qui in studio Marco Mazzoli, che mi ha insegnato come si usa il microfono, però io non ho ancora ben capito come si fa. Comunque io ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito, vi do appuntamento. Scusa Marco, una
1: allora,
0: cosa
1: aspetta,
0: io
1: però
0: sto provando.
1: Devi precisare le cose.
0: Dai.
1: Marco mi ha insegnato, ma io non ho imparato.
0: Ma non ho
1: dovevi
0: capito.
1: Dire.
0: Scusa, io mi metto vicino qua, no?
1: Sì.
0: E poi mi allontano. È la stessa identica cosa,
1: ascolta,
0: non cambia niente.
1: Allora, adesso prendiamo per esempio la Puccioni, no?
0: La Puccioni, ok.
1: La Puccioni non potrebbe mai fare la modella perché non
2: perché mi manca un po' tutto.
0: Ma non è vero, ma non è vero, non è vero, non è vero.
1: Tu sei un bravissimo conduttore televisivo, ma hai una voce di merda.
0: Ma non è vero, ma non è vero. Ma senti che voce, io con questa voce, sai quanto ci ho rimorchiato? Senti, fai finta di essere una donna. Pronto, come stai?
1: Ciao, che schifo di voce che hai. Di dove sei? Sei Terrone?
0: Sono di Roma. Tu di dove sei, bella fighetta?
1: Io sono nella parte dove si paga le tasse. Dove ci sono le industrie.
0: Sta ceppa.
1: Sì. Mica dove ci sono le poltrone dove si inculano i soldi.
0: Ma volevo vederci questa sera un posticino per te dove mangiamo del kebab.
1: Kebab.
0: Che schifezza. Ma...
2: cioè, la kebab... voce ancora. È la risata quella che un po' ti frega.
0: Sì, ho capito, ma scusa Puccioni, ma se rido che devo fare? Cioè, non ho capito.
2: Puoi modificarla.
1: Sì, dovresti fare una risata un po' più grassa.
0: Più grassa?
1: Sì, prova, vai.
0: Vabbè, lo faccio, vai. Aspetta,
1: Vai.
2: Questo è
1: tubercolotico.
0: Questo fa cagare, ragazzi. Comunque, Puccioni, ma se io ti chiamo, no, in piena notte, ti faccio. Pronto, vorresti venire con me questa sera? Tu che diresti con questa voce? Di la verità, senza risata.
1: Vai, Puccio, vai.
2: Vado?
1: Sì, Serena, vai.
2: Vedi che non ce la fanno a ridere tra l'altro.
1: Vai.
2: E a rovinare tutto. Comunque, no.
0: Ma come no? Ma vai a cagare, ma come no?
2: Ma come vai a cagare?
0: Ma sì.
1: No, il problema te lo dico io perché non verrebbe. Perché?
0: Perché
1: ha paura che poi tutta la tinta gli finisca sulla maglietta.
0: Io non mi tingo, ragazzi.
1: No.
0: Mi faccio dei riflessi naturali.
1: Sì, sì.
0: Che sono un po' riflesso
1: sono,
0: di qua.
1: Si chiamano i riflessi della pece.
0: Ma quale pece? Ma quale pece? Ragazzi, io non ho un pelo bianco. Guardate, ragazzi.
2: Fortunello.
0: Poi, Marco, tu che mi hai visto nudo, ho un pelo bianco da qualche parte. Ma sinceramente,
1: no,
0: dillo,
1: io ho visto il tuo ciondolo enorme.
0: Smettila.
1: L'ho visto su Instagram.
0: Sì, io mi metto il ciondolo su Instagram.
3: Non è grandissimo, più o meno aspetta. Sì, così.
0: Paolo, tu devi stare zitto perché non voglio dire quello che hai combinato.
1: Vedi che dici combinato.
3: Cosa combinato?
0: Con la C che hai combinato l'altra sera quando stavamo a Ferrara in camerino.
3: Sì, cosa ho fatto con te?
0: Ecco, l'hai fatto, no, con me. L'hai fatto davanti a tutti.
1: Hai pipato?
0: No.
1: No, sei drogato.
0: Non lo posso
3: io
0: dire.
3: Penso che lui stia parlando di sesso.
0: No, Marco, sai che ha fatto?
1: C'è la sua moglie.
0: Lo so, ma davanti a tutti, sai che ha fatto? Una cosa?
1: Fatto.
0: Che lui pensava andasse in una
3: direzione.
0: No, giuro, Marco, sì, una cosa che stava andando in una direzione e invece poi è andato in un'altra.
3: Ah, la Campania.
0: Ricorda Paolo cosa hai fatto? Sii onesto.
3: Non lo so, ho ruttato, scorreggiato.
0: Vedi che ci sta. Scusa, tu non vieni con me perché rido male e invece
3: capito.
0: Vai con lui che scorreggia. No, non ho capito.
3: No, ho capito cosa dice. Siccome erano andati in sai che non c'è. Allora, ci hanno portato a Ferrara.
0: No, fa schifo.
3: Non avevamo bagni, no?
1: Sì.
3: L'unico bagno che ho trovato è quello del ristorante.
0: No, fa schifo.
3: Tu sai che sono una persona pulita. C'ho le
0: ma
3: mie
0: quale
3: salvettine.
0: Pulito, sei una merda.
3: Ma sentivo un po' il sederino che non era postissimo,
1: sì,
3: no? Allora ho preso la mia salvettina struccante e ho levato un po' di rimmel.
0: Sì, Marco.
3: Quando ho guardato la salvettina davanti a Papi che mi guardava così, era piena di rimmel.
2: Schifo.
3: Allora
0: giuro.
3: È scappato fuori, corso fuori dal camerino.
1: Cioè, tu metti il rimmel sull'ano?
0: Ma sì.
2: Era una metafora, ma
1: lo
2: era
1: so.
2: Okay. Poi qui è difficile.
0: Ma poi Marco, ma poi tu non so se lo sapevi, ma lui ha tatuato Bob su un bis su una chiappa.
1: È vecchia,
0: cioè,
1: è vecchia sta barzelletta,
0: no,
1: è anche sbagliato a dirla.
3: C'è il trone che sa.
1: Hai sbagliato anche a dirla.
0: Ma è tutto questo, ragazzi, non c'è Alisei, no, non c'è.
1: Sì, arrivato
2: adesso.
1: Senti, ma c'è qualcosa che ci vuoi dire? Cioè, ti senti solo, hai bisogno di amici?
0: Sì. Allora, mi hanno lasciato solo, mi hanno rimasto solo.
1: Esatto.
0: Io, Marco, ho bisogno di te, assolutamente.
1: Ok.
0: No, te lo dico.
1: Allora, senti.
0: Quindi, no.
1: Allora, io mancano tre minuti, quindi...
0: No, che tre minuti?
1: Stiamo rubando tempo al tuo programma, non al nostro.
0: Va bene,
1: allora, senti, io vorrei, parlo a nome di tutto il gruppo, vorrei ridere. No, vorremmo avere accesso alla grotta dove nascondi le videocassette compromettenti di tutti i VIP della televisione.
3: Prima che crepino tutti.
1: Esatto, sì. Vorremmo poter visionare le VHS che hai. Che insomma.
0: Allora, Marco, io ho bisogno che tu mi dai una mano, invece in questo modo non mi stai dando una mano, cioè non mi stai aiutando nella mia situazione nella quale mi trovo in questo momento.
3: In digitale.
0: Ma no! Ma vabbè, ragazzi, basta. Ho capito che niente, non posso avere un aiuto dallo Zoo di 105.
4: Ma c'è Enrico?
0: Quindi...
4: Sì. Ah, Harry, scusa, è che non ti ho beccato oggi.
0: Dimmi.
4: Allora, quelle gocce per far addormentare le ragazze al bar sono arrivate. Non vuoi passare a ritirarle?
0: Banda di cialtroni. Ragazzi, io vi do appuntamento a domani alle 13 puntuali con l'iscrizione di 105, adesso lasciamo la linea allo Zoo di 105, il mio programma preferito. Andate a cagare.
1: Che sboccato.
0: Andate a cagare.
1: Che volgare, che sboccato.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: Signor Giuseppe, però, mi deve mettere il track.
4: Il track!
1: Senza il track, sto spot...
4: Ha messo il din don, ha tolto il track.
1: Il track, ci vuole il track. Allora, io vi dico solo che stamattina mi sono svegliato...
4: Bella ciao.
1: Ero Sandro Ciotti. Cioè, no, ti giuro.
4: Morto?
1: Sì, più o meno. La mia voce è finita, cioè proprio ero... Così. Poi ho chiamato la mia grande amica Puccioni. Gli ho detto: Puccions, hai per caso qualche conoscenza in farmacia?
4: Problem solver.
1: E mi ha portato la droga, insomma.
3: Quella roba che mi hai dato alla festa.
1: No, è cortisone.
3: Sì, cortisone. Festa dei 50.
1: Mi sono caricato come una bestia. Adesso, guarda, ho la stessa forza di King Kong. Vorrei strappare.
3: Prendere la Puccioni e salire su un grattacielo.
1: Sì, sì, sì, te lo giuro. C'è una roba.
4: C'è un pirellone qua dietro.
1: Però è tornata. Vedi che è tornata.
3: Sì, sì,
1: vedi?
2: Uguale. Non la sforzare.
1: Infatti oggi volevo fare il programma così, sai, come quelli
3: che fanno BSM.
1: Mamma, come li odio.
4: ASMR.
1: E poi fanno anche con la bocca, fanno quel... L'hai presente?
3: Sì, aspetta, quando fai così.
4: Ah, quelle che hanno il microfono a forma di vagina, le guardo sempre.
1: No, ci sono le stronze che passano le dita sulle macchine.
3: I cazzi sulla fronte.
1: Così. Ma non mettono i cazzi sulla fronte. Aspetta.
4: Una cosa che mi dà un fastidio.
1: Ma che si chiama sta roba?
4: ASMR.
1: Che vuol dire astronzo de merda.
3: Ridirati.
4: Mettiamo la sigla, vai.
1: Sì, dai. No, Pippo. Facciamo sentire.
2: Dai,
1: aspetta, però, nessuno ha mai sentito i rumori della radio. Allora, senti. Smettila. Questo è il rumore del microfono che si sposta, senti, eh. È poco.
2: Non fa rumore.
4: Queste sono le mie ginocchia.
3: Aspetta, io
1: questi sono i miei coglioni.
3: Io che tocco il banco, sentino.
1: Sì.
3: Anch'io voglio giocare, anch'io. Il rumore delle mie sopracciglia. Bello questo.
2: Smettila.
1: Dai, sono le 2:01. Andiamo, vai.
7: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale.
1: Yeah, baby.
7: Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
1: Smettila!
7: Ragazzi, ma che succede? Ho saputo la notizia.
2: Quale?
7: Mazzoli non è tornato qui a Milano per rimanere per sempre.
1: No.
7: Ritornerà presto a Miami.
1: Sì.
7: Mazzoli, ma sei sicuro di questa tua scelta?
1: Sì.
7: Benissimo.
4: Benissimo.
7: Stai zitto, brutto stecco bastardo, carogna merda.
4: Ho detto benissimo.
7: In regia, sempre lui.
4: Ciao,
7: il DJ fonico supersonico d'Italia.
1: Bravo, Pippo.
7: Pippo Palmieri.
8: Saluto Letizia Puccioni,
2: ciao,
8: la nostra signora. Ma che bella signora.
2: Ma insomma.
8: Pensate a quanto era buona Letizia a 20 anni.
1: No, no.
8: L'avete fatto?
2: Sì.
8: Anche voi l'avete vista su una montagna dell'Irlanda del Nord con la spada tutta piena di addominali ad ammazzare gli orchi e a prendere a testate i draghi?
2: Bravissimo.
3: Oggi sì,
8: chissà perché pensiamo tutti la stessa cosa.
1: Vichinga.
8: E poi saluto Fabio Alisei. Ho sempre un grandissimo rispetto per te.
4: Non è vero.
8: Un rispetto immenso. Merda.
4: Perché?
8: Il supereroe delle notti milanesi. Il Batman oscuro. L'eroe senza mantello, ma con un manganello tra le gambe da usare come cavalletto quando si è stanchi.
1: Sì.
8: Paolo Noyes. Mazzoli, ci sei?
1: Sì.
2: Tranquillo.
8: Prontissimo? Hai letto tutti gli argomenti di oggi? Quindi possiamo iniziare.
2: Che vicino.
8: Hai la tua campanella? E allora, sigla.
3: Cos'è che hai dimenticato la Puccioni?
2: Cos'è il vizzume? Tutti i vizi erano.
3: Che vizzume?
2: La pelle vizza, no?
3: Non si brutta, dice, non ti è piaciuta?
2: Avvizzita!
3: Ma non lo so!
2: No, a Firenze dice vizza.
3: Basta.

0: Lo Zoo di 105,
1: yeah, baby.
0: Il programma più ascoltato d'Italia.
1: Urla tu, urla tu. Buongiorno Italia.
2: Buongiorno Italia.
1: Beh, comunque ieri hanno finalmente ritrovato Martin, grazie, sì, al cielo.
3: Dov'era?
1: È una storia un po' lunga. Si è perso un paio di volte, però poi alla fine è stato ritrovato. L'ho beccato nell'ufficio del direttore. Tutto mesto, così con la testina
3: bassa. Mestolo.
1: Mestolo, anche un po' mesto. Tutto con la testina bassa. E lei mi urlava dietro, lei, sì.
4: Con,
1: sì,
4: la voce di lui?
1: Sì, facciamo.
3: Beh, comunicano così.
1: Però io gli ho detto, guarda che in realtà devi essere orgoglioso di te, sei stato l'eroe della puntata di ieri.
5: Sì, scusa, ma allora partiamo dal presupposto che, sì, siamo gente rock.
1: Sì,
5: basta. Cioè, noi siamo noi vecchi della radio, siamo, sì, gente così.
3: Ma no, abbiamo fatto una vita
5: spettacolo.
3: Rock.
5: Spettacolo.
1: No, ma ragazzi, io questa roba ve la devo raccontare in fondo. Voi la sapete già, ma questa va raccontata. Allora, ieri vado a mangiare con degli amici.
3: Sì.
1: E arriva Massimo Boldi con i capelli lunghi, da non so dove cazzo, no? Con tutta la sua cricca di succhia. Di succhia sangue, no?
3: Sì, sì.
1: Siccome mi ha chiesto di trovargli una casa stavolta, dice: voglio stare a Milano un po', me la voglio godere. Dico: è il periodo più sbagliato, però sì, vabbè. No, non voglio andare in albergo, voglio risparmiare. Ho detto:
3: Allora, quindi tu giustamente hai cercato una stamberga fetente.
1: No, no, è stato lui a mandarmi alla fine, siccome c'è la settimana della moda, eccetera, eccetera, mi ha mandato una bellissima casa qua vicino, tra l'altro dietro la casa della Puccioni.
3: Di fronte
1: alla casa della Puccioni.
3: Vista Puccioni.
1: Vista Puccioni,
4: sì, sì,
1: che già.
4: Vista mia è sua.
1: Esatto, già c'ha un valore pazzesco, no? Magari, sai, da quel terrazzo lì vedi lei con le puppone di fuori.
4: Un attimo.
1: Lei che lo succhia.
5: Lei che si mena il cazzo.
1: Si mena il cazzo.
3: Lei che lava i calzini a mano sul balcone.
1: Essere,
4: certo,
1: può essere.
4: Certo.
1: Con le puppone nude, però, certo, capito?
4: Ovvio.
1: Mi dice: senti, mi fai una cortesia, io arrivo ieri, no? Vai il giorno prima, vai a vedere la casa com'è. Io arrivo in questa casa.
5: E muoviti anche.
1: Anche.
3: Merda.
1: Casa di questo ragazzo simpaticissimo, che era piena di fica, ma piena, stava facendo una festa.
3: Ah, quindi non era parte dell'arredamento?
1: No,
3: ah,
1: no. Okay. Piena rasa di fica, piscina sul tetto, sauna, roba, dico,
3: palestra.
1: Una palestra.
4: Sì, sì, di tutto.
1: Arredata da Dio, dico: Madonna, bellissima. Gli scrivo: per me sì, grazie, bellissima.
3: Vista su Portofino.
4: No, esatto, perché vedi veramente Portofino.
1: Vedi tutto, vedi la Madonnina.
4: C'è
1: roba.
4: Niente davanti.
1: Allora, ieri sera viene direttamente dall'aeroporto al ristorante, mangiamo. Intanto il suo staff di leccaculo di merda iniziano a mandargli messaggi. C'è una formica. E allora?
3: Imperdonabile.
1: C'ha il terrazzo con le piante.
4: C'ha il terrazzo con gli ulivi.
1: L'acqua della doccia ha un odore sgradevole. E lui vedo che inizia a diventare sempre più broncio.
3: Sempre,
1: no?
3: Più Boldi diventa.
1: Sì, sempre più Boldi. Però Boldi quando è preso male, no?
3: Sì, sì, sì.
1: A un certo punto mi fa: senti, mi accompagneresti? Andiamo a vederla insieme la casa. Dico: perché? C'è qualche problema? Mi hanno detto che non rientra nei miei canoni. Già lì
3: non mi piace il rumore che fa l'interruttore. Vabbè, click,
1: arriviamo
3: click
1: alla casa.
5: Sfugiardando la tua opinione.
1: Esatto. Io di nuovo riguardo la casa e dico: cazzo, una figa. Io darei un rene per una casa così.
4: È il mio sogno, il mio di Stefano.
1: Morale, ci ha cacato, non vi dico quanto perché è imbarazzante. È andato a dormire in albergo con tutta la cricca di ciucciacazzi.
3: E la formica, tra l'altro.
1: Cioè, formica,
3: se l'hai portata,
1: sì,
3: in albergo.
1: Sì,
5: lasciando,
1: sì,
5: libera la casa.
1: Lasciando libera la casa. E
4: infatti
1: quindi
4: l'ho detto, stasera andiamo tutti lì.
1: Allora io adesso ho detto al proprietario: scusa, la casa è pagata, dacci le chiavi che facciamo una festa noi stasera. Ci inculiamo qualcuno.
5: No, stasera, tutto il periodo dormiamo lì.
1: Okay.
5: Voglio cacare ovunque.
3: Le fighe.
1: No, invece, allora ne approfitto del fatto che sono qua a Milano e ancora per pochi giorni.
4: Per fare un appello?
1: Sì, no, volevo. Siccome non abbiamo mai più fatto un Kumpa Day, non abbiamo più, sì, fatto niente con gli ascoltatori. Il mio amico di Golden Goose, che ha aperto un bar vicino al negozio che c'è in via Cusani,
4: sì,
1: ok, ha fatto un barettino carino dove si suona solo vinili. Allora, giovedì,
4: wow,
1: pensavamo tipo 5:30 così, 5:30, 6, andiamo là a suonare un po' di vinili con gli ascoltatori, ci beviamo due cocktail e vaffanculo.
5: No, sai che non verrà nessuno, vero?
1: Frega un cazzo.
4: Perché? Fa caldo.
5: No, perché la gente lavora, ragazzi.
1: Alle 5:30 esce dall'ufficio.
3: Ma
4: a Milano?
1: No.
4: Le 6, dai.
1: Vabbè, alle 6, ci vediamo alle 6, si chiama Unique, scritto come U-Y-O-U, yo. Unique via Cusani, cioè di
4: poi è lì in fondo davanti al
1: di fianco a Golden, bellissimo.
5: Ma gli uffici chiudono alle 5.
1: Ma infatti, ma scemo, ma scemo.
5: Guarda che parla, che non c'è lui.
1: Cusani qua in Brera. Bellissimo.
5: Ci sei? Non sei per una serata?
1: Dai, bellissimo.
5: Dai,
3: io vengo, poi però ho la partita giovedì.
1: Vabbè, però
3: mettiamo
1: due vinili, stiamo con gli ascoltatori. Tocchiamo
3: due culi, due foto sotto le gonne.
1: Dai, venite, bello, io ci tengo. Dai, se volete bene allo zoo, venite.
4: Dai, ok.
1: Dai, va bene, poi domani lo ricordiamo di nuovo.
5: Giusto.
1: Senti, dobbiamo iniziare la puntata di oggi, ma prima stavo guardando un po' di notizie. E allora, il premier francese, Le Cornu, ha ordinato... Le Cornu.
3: La moglie Zoc. La moglie Le Zoccol, lui Le Cornu.
1: Come si chiama? Le Cornu. Ha ordinato un test antidroga per tutti i suoi ministri.
3: Giusto.
1: Perché dice che è una questione di sicurezza della Francia.
3: Giusto.
1: Allora, io ho visto dei video recentemente, non so come mai o come hanno fatto a tenere nascosti, di Macron vestito da donna, alle feste con la parrucca che fa proprio il culaton.
3: No, le culaton.
1: Le culaton.
3: Cioè, le corde, le soccorre e il culaton.
4: Ma infatti lui dice che è sì un problema di sicurezza, ma anche una questione di un dovere di esemplarità. Cioè, comunque bisogna essere al di
1: sopra. Però io,
4: di...
1: allora, scusi, io non sono d'accordo. Cambia base.
4: E neanche quelli che dovranno fare il test.
1: No, ma io non sono d'accordo. Come non ero d'accordo con quelli che rompevano il cazzo al nostro presidentissimo Silvione. Cioè, se fai bene il tuo lavoro, poi quello che fai a casa tua, se chiavi, scopi. Magari il problema era che qualcuno finiva a ricoprire qualche ruolo. Però chi se ne frega, cioè nel senso,
3: se ti fai come un Caino mentre prendi decisioni cruciali per il paese,
1: quello magari
3: non è un problema.
1: Vabbè, ma, no, io parlo solo di chiavare. Io parlo di chiavare.
3: Ma chiavare non è un problema.
5: Ma anche a casa tua, se ti vuoi fare, so cazzi tuoi.
1: No, beh, però
4: no,
1: ha ragione.
4: No, vero,
1: quello
4: Paolo,
1: no, perché magari poi hai il bottone rosso e fai partire due missili perché sei fatto come un cane.
5: Vedi che stai confondendo. Se sei fatto durante il momento del tuo lavoro è sbagliato. Ma se quando vai a casa ti vuoi falcidiare.
4: Vabbè, allora facciamo così. Però se te ti fai, visto che sei che mi governi, facciamo in modo che poi mi legalizzi anche la droga.
3: È giusto?
4: Ah, ok. Quindi
1: guarda come si è arrapata.
5: Stai parlando col primo che sostiene.
4: No,
5: che
4: ma nel senso,
5: non
4: è che mi puoi predicare bene e razzolare male.
1: È giusto.
4: Proprio no.
5: Però io sono d'accordo.
4: Però la droga fa male.
1: Però è giusto. In un paese, allora, l'Italia, per esempio, quando tu parli con uno straniero, l'italiano se lo immagina mafioso.
3: Ed è giusto.
1: Con un cazzo enorme. Che si gode la vita. Che mangia benissimo. Ed è circondato l'uomo dalla fica e la donna da tanti uomini con le gondole, capisci? C'è un po' questo lì, quei baffoni.
4: Ma il mandolino non c'è?
1: E il violino, anche il mandolino. Cioè, quello dovrebbe essere il nostro premier.
3: Dovrebbero esserci più mandolini.
1: Più mandolini, più baffinieri. Siccome la Meloni, per risolvere tutti questi problemi, dovrebbe farsi crescere i baffinieri.
3: E suonare il mandolino.
1: Il mandolino.
5: Però i baffi larghi.
1: Larghi, sì.
5: Che stressi, sì, sarebbe un problema in questo momento.
3: Vabbè, che è bionda, ma che vada sembra Asterix.
4: Vabbè, la Meloni adesso sta riconquistando super.
1: Hai visto? Grazie al mio presidente.
4: Esatto,
1: sì, adesso tutti non ti permettere, solo io posso insultare la mia premier.
5: Giusto,
1: capito? E non mi ringraziate mai, porca puttana.
4: Sì, ma
1: però,
4: si sono messi,
1: cioè, voglio dire, in Francia, allora, la Francia, tu pensi basco,
3: sì,
1: pensi
3: lumache,
1: baguette, foie gras.
5: Si vede che non hai visto l'ultima immagine della festa della musica che è successa a Parigi recentemente.
1: Erano tutti neri. Sì. Proprio
5: non lo so io.
1: Le ombre. Sì.
5: Bellissima festa, però.
1: Beh, è lo stesso problema che sta succedendo.
5: No, non è un problema, nel senso, cioè,
1: no, nel senso,
5: cambiamento.
3: Sono francesi.
1: Ragazzi, quando voi mi avete portato a vedere il Milan, che vi ho detto, cazzo, che bello, gioca anche l'Africa. No, è il Milan. Cioè, io ho detto, vabbè, io non capisco.
3: Quello perché non ci sono giocatori
4: e
3: italiani.
4: Ma
1: ci saranno anche.
3: Infatti.
1: Ho capito. Ma allora, io di calcio non capisco un cazzo. Però
4: io,
1: mi ricordo Roberto Baggio, mi ricordo Tacconi.
3: Baggio, però, è indiano, eh.
1: Ma che cazzo dici?
3: Non è indiano.
1: Mi ricordo Tacconi, mi ricordo
4: Peruzzi, allora.
1: Paresi, no, cosa? Come si chiama quello? Quello dell'Inter.
3: King Kong.
1: Ieri.
3: Cioè, ieri è australiano.
1: Vabbè, comunque italiano.
3: No, è australiano, Vieri. Questo è vero.
4: Vabbè, comunque è italiano.
1: Totti. Cioè, cazzo, erano dei simboli.
4: Nesta, Costa Curta.
1: Adesso vai lì e come vedere.
4: Cannavaro.
3: È una multinazionale anche quella.
1: Quel pianeta là, capito?
3: Sì. Però vedi. Come
5: vedere Parigi.
3: Ad esempio, gli spagnoli hanno tantissimi immigrati. Però nelle squadre spagnole giocano quasi solo spagnoli. Parte Real Madrid e gli altri.
1: Però guarda che può essere anche un problema. È sempre lì, un problema culturale. Cioè, quando ero ragazzino io, tutti sognavano, i ragazzi della mia età, di lavorare nel mondo dello spettacolo, no? Volevano fare la radio, poi la radio, in teoria, a parte queste merde, in teoria la radio poi ti porta a fare la televisione, il cinema, no? Nella tua testa, pensi, se faccio dei numeri importanti in radio, poi sarà una conseguenza. Sta roba non c'è più tra le ragazzine, nessuno ambisce a fare la radio, sono pochissime.
3: Vabbè, però è anche un media vecchio per loro.
1: Ma non è vero!
3: Non ha un grosso fascino per i giovani.
1: Ma è come fare un podcast, solo che non devi fare tutto lo sbattimento di registrarti, montarti, pubblicarlo.
3: Infatti il podcast è un fallimento conclamato.
1: Ho capito, però cioè, è la stessa cosa anche nel calcio, probabilmente, non lo so.
3: È che non hanno investito investito sui settori giovanili. Cioè, alla fine il calcio lo fanno i ragazzi. Se tu non investi sui ragazzi, investi sui ragazzi degli altri paesi, diventano bravi i ragazzi.
1: Ma perché costano meno? Non lo so, chiedo.
3: Costano meno, in più non devi fare le strutture formative. Cioè, tu li prendi che loro sono già parzialmente formati da professionisti e li metti a giocare.
5: Ragazzi, non parlate del problema. Se importi acquapanna, diventi acquapanna.
1: Bella questa, bravo, bravo. Ma ha ragione su questo. Ha ragione.
4: Io non l'ho capito.
1: Io ho capito,
5: Se importi telefoni, diventi telefono.
1: Se importi il terzo mondo, diventi il terzo mondo.
4: No, volevo dire quello comunque il concetto. È anche il punto che comunque è anche difficile prendere il passaporto comunitario. Infatti vi ricordo che Suarez, tra l'altro...
1: Ma cosa c'entra? Cosa c'entra?
4: Non è riuscito... No, perché alla fine non c'hai neanche giocatori italiani, perché non li normalizzi neanche.
1: Ah, tu dici quello. No, noi parlavamo di un altro problema, sì, a livello culturale. Il
5: problema di Parigi.
1: Ma io parlavo l'altra sera con un mio amico poliziotto, che saluto, non nomino. No, no, è milanese. E lui mi diceva, guarda che ti ho sentito l'altro giorno in radio, e lui è uno di destra, mi fa, ti sbagli, non è vero che tutti i giudici sono di sinistra. Il problema è che in Italia non ci sono carceri. Quindi quando ti arriva il criminale che è arrestato tre volte di fila, tre volte per lo stesso motivo, rapina a mano armata, e il PM e poi il giudice ti dicono non c'è spazio in carcere,
4: sono sovraffollate,
1: e le carceri non sono rieducative, quindi non insegnano un cazzo al delinquente,
5: è meglio che impari a rapinare senza farsi prendere.
1: Esatto, allora dice, alla fine cosa fanno? Gli danno l'obbligo di firma e questo non impara un cazzo e torna a rubare il giorno dopo.
4: Quando c'è tutto un bene che non ti menano dentro,
1: ma c'è un problema proprio di struttura in generale di questo paese.
4: È tutto sbagliato.
3: Dovremmo fare le carceri gonfiabili.
1: Sì,
3: ecco un nuovo prodotto per la Intrex.
1: Porca troia, bravo.
3: Gonfiabili galleggianti. Segnatelo stavolta.
5: Guarda, comunque se importi carceri diventi carcere.
1: E se importi cazzi?
5: Diventi cazzo.
3: Quello è se importa sega. Non ti interessa.
1: Dai, ci colleghiamo con l'infameria telefonica.

0: Oh, quegli u maleditti! Avete a fare uno scherzo a mia moglie Lucia, che è una femmina gelosa e morì! Io lavoro, faccio le consegne, e sono un po' con un farfallore, io riconosco. Però non l'aggio mai traduta. Ma essa è sempre sospettosa e mi controlla tutte le giorni. Fatela spaventare a morte.
1: Round one.
2: Volevo pistacchiare oggi.
3: Pronto? Sì, buongiorno signora, sono il dottor Luciano Violante, mi scusi se la disturbo. Senta, guardi, allora non c'è un modo, diciamo, facile di mettere giù la questione. Le racconto brevemente, diciamo, il motivo che mi ha spinto a contattarla. Io mi sono rivolto a un investigatore privato per seguire mia moglie e ha individuato alcuni, diciamo, incontri ricorrenti fra mia moglie Sabrina Fabbri e suo marito.
4: Ok, lei dove si trova?
3: Allora, io vivo a Milano, lavoro in una clinica che si occupa di interventi estetici.
4: Sua moglie invece?
3: Mia moglie invece vive a Campobasso, viveva con me a Milano, e poi i suoi genitori, che sono originari della città, purtroppo non sono stati molto bene, abbiamo preso un piccolo appartamento e si è trasferita giù. Io ho notato sulla carta di credito ripetute operazioni di consegna.
4: Di consegna?
3: Consegna, sì, consegna di pacchi addirittura a livello quotidiano.
4: E praticamente ha fatto mettere l'investigatore privato, giusto?
3: Esattamente.
4: Quindi cioè, si parte delle prove, giusto?
3: Ho guardato i tabulati della carta di credito, ho visto che mia moglie continua ad ordinare cose online e a ricevere cose a casa. Sinceramente, per una persona che abita nel centro di Campobasso e accudisce due anziani, mi è sembrato un comportamento un po' strano.
4: Giustamente, e su questo ha perfettamente ragione. E con che cosa ha collegato mio marito? Cioè, nel senso, sono praticamente consegne che durano un tot di tempo o semplicemente perché ha visto questa ricorrenza nell'ordinare?
3: Quando suo marito va a fare la consegna, si trattiene a casa di mia moglie per non meno di 35-40 minuti.
2: Madonna.
3: Ora magari prendono un caffè e fanno due chiacchiere, però.
4: Ripeto, in primis mi sembra strano perché mio marito sta in comuni, non consegna Campobasso, soprattutto centro storico.
3: Ecco, appunto, questo dovrebbe essere un ulteriore segnale d'allarme, nel senso che se lei non risulta che va a Campobasso e io ho l'investigatore privato che mi dice che lo vede entrare in casa mia, non so, io non sono grandissimo in matematica, ma fino a 1 più 1 ci arrivo.
4: Non c'è stato composto, soltanto un pochettino di non mi riesco neanche ad esprimere ora. Io le chiedo allora a questo punto, quando arriverà questo report, che per favore mi può girare le foto.
3: Certamente. No, anche perché io, diciamo, a livello intimo ho notato con mia moglie nell'ultimo periodo veramente un po' di freddezza. Adesso non voglio entrare in dettagli, però diciamo anche dal punto di vista, così mi passi la parola, sessuale, mi sembra che mia moglie non sia più tanto disponibile. Lei ha notato cose di questo genere?
4: No, io no, anche perché se no qualche domanda me la sarei fatta.
3: Le dico la verità, adesso aspetto il report dell'investigatore. Se dovesse risultare veramente che suo marito ha una tresca con mia moglie, e io, a parte no, procedere per vie legali, però comunque farò picchiare suo marito.
2: Farò picchiare.
4: Scusa, farà picchiare?
3: Sì, il mio progetto è assoldare due energumeni e farlo riempire di mazzate.
2: No.
3: Questo, cioè,
4: ma io mi auguro che sua moglie si rivolti, perché il tradimento non è concepibile, ok, ma...
3: Ognuno...
4: Aspetta, Giuseppe o sua moglie?
3: No, Giuseppe, mia moglie, poi ci penso io, però suo marito assoldo proprio due persone specializzate in questo tipo di trattamento e lo faccio disossare. Non so se, cioè, io sinceramente il pensiero di essere cornuto un po' mi mette a disagio, non so lei, magari lei è cornuta e felice, che ne so.
4: No, non penso proprio, però non penso che sia capace di arrivare alle mani.
3: Vabbè, ma magari lei è una donna di quella all'antica, cioè concepisce la scappatella del marito perché magari non è più tanta.
4: No, non mi conosce proprio, non sotto questo punto di vista. Io cornuta non ci sarò mai e mi perdono tutte cose, non esiste proprio.
3: Guardi, sa come si dice a Milano? Tira più un pelo di figa che un caro di buoi. Questo si dice a Milano.
2: Quindi?
3: Non so se adesso lei è una donna particolarmente trascurata, magari, cioè, perché mia moglie è una bella donna, cioè. Comunque, sai, io comunque sono anche chirurgo estetico. Abbiamo tirato su due cosine. Una bella figa, mia moglie, una bella figa. Capisco che magari suo marito possa essergli partito un attimo l'embolo, così.
4: Nel senso, mia
3: moglie ne ha 41, però ne dimostra 29, perché sai, un ritocchino di qua, uno zigomo, un labbro, seno bello pieno. Mi ho fatto anche un intervento di...
4: Ovviamente, però penso che mio marito sia una 27enne con una 42enne.
3: Beh, guardi, guardi, dipende, dipende dalla 27enne, nel senso, cioè, magari, magari, lei è un, magari lei è un rottame, cioè mia moglie è un bel fighino, capisce? Però vabbè.
4: No, non mi reputo un
3: rottame. No, no, ma io non l'ho mai visto, non mi permetto. Cioè, magari è un bel fighino anche lei, non lo so. Però cioè, adesso non ho visto le foto di suo marito, magari è un bell'uomo anche lui, che vivono felici e contenti. Io però lo faccio gambizzare.
4: Non penso che saranno felici e contenti se veramente fosse vera una cosa del genere.
3: Se ritorna a casa che gli mancano i femori, è perché l'investigatore mi ha detto che è così.
4: Vedremo, vedremo. Andiamo a vedere.
3: Va bene, d'accordo. Senta, mi dispiace di averla disturbata, immagino di averle messo un peso sul cuore, non indifferente, ma non ce la facevo più a tenerlo da solo. Posso dirle qualche parola di conforto?
4: Parola di conforto ci devono essere in una situazione del genere.
3: Se gli vuole restituire la frittata, io sono un uomo ancora abbastanza piacevole, comunque.
4: No, mi sento, no. Grazie.
3: Se vuole le mando una foto, anche nudo.
4: Cioè sono... No, grazie, non c'è più la...
3: Sono anche un leccatore di figa certificato. Guardi, guardi che la lecco benissimo, le faccio cadere i capelli da come gliela lecco.
4: Con tutto il bene, io la ringrazio per avermi detto questa informazione, mi ha rovinato ma altro non... guarda, non mi interessa.
3: Va bene, senta, le dico una cosa che invece le può interessare. In questo momento lei è nello zoo di 105, è uno scherzo di suo marito, io sono Fabio Alisei.
1: Stupendo. Stupendo.
3: È uno scherzo di Giuseppe.
4: Io penso che se stasera tornerà sulla serie a rotelle sarà per colpa mia, non per colpa tua.
3: Ma davvero sei così gelosa?
4: Ma allora, io penso che se non ci fosse un velo di gelosia, cioè qualche domanda bisognerebbe farsela. Non sono psicopatica, diventi proprio psicopatica, però è il giusto.
3: Dai, però sei anche un bel fighino. E comunque io la leggo benissimo, ci ho vinto anche dei campionati.
4: Comunque 10 anni di vita.
3: Dai, va bene, ti do un abbraccio, saluta tutta la famiglia.
4: Grazie,
3: ciao,
4: grazie,
3: Lucia.
4: Grazie mille.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il
1: bellissimo
5: gelato? Te l'hanno combinata
1: bellissimo
5: grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi mica semplicemente fare uno scherzo a qualcuno ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
1: Madonna, quanto sei bravo.
6: Lo so, ragazzi.
1: Quanto
6: so,
1: sei bravo.
6: È il mio padre.
1: Cioè, ma proprio dire, mica come va a merda qua di fianco, non fa un cazzo.
6: Non
1: arriva.
6: Non c'ha più voglia di fare questi
1: scherzi. Andare per il Balkan.
6: C'ho il carrattrezzi.
1: Con il piede della Porsche, capito? Lui ormai è...
6: Andarmi a fare
1: vai, vai con quella merda là.
6: C'era uno spazio temporale.
1: Vai con quella merda.
6: Ci vedo vedere i messaggi.
1: Vai, vai. Ma vai a fanculo. Vieni qua, amico mio. Ma quanto sono orgoglioso di te.
6: Farti leccare la figa.
1: Madonna, guarda. Se ci avessi la figa te la farei leccare, ma purtroppo non ce l'ho.
6: Che peccato.
1: No, Puccioni, se vuole lei... Tu, scusa, cosa fai qua?
6: Non so,
1: ti sei perso? Non trovi la porta?
6: Andrò a inventare un altro blocco come questo. Essendo mio.
1: Ma gli scherzi telefonici.
6: Ma l'infameria telefonica è mia.
1: Ma non dire cazzate.
6: Certo.
1: Ma vai, affanculo. Li facevamo con Leone di Leone quando eri ancora nei coglioni di tuo padre.
6: Ma
1: vaffanculo
6: che li faceva buon compagno nel 71.
1: Ero sempre io. Ero sempre io. Sempre io ero.
6: Va bene, dai.
1: Io sono buon compagno.
6: Portatemi fuori! Cioè, mi hanno scoperto! Ce n'è uno nel Nuovo Testamento di questi scherzi qua.
1: Ma dai, ma per favore.
6: È Giuda che chiama Simone.
1: Sì,
6: sai,
1: sì, col
6: porta
1: telefono che era un bicchiere coi fili, capito? Signora, dove vai, scemo? Dove stai andando? Perché non siamo in televisione? Perché lui è molto televisivo.
6: Siamo in televisione.
7: Siamo.
6: No, quelle sono telecamere. Noi alle 11 di sera siamo tutte le sere in televisione.
7: Bravo, sì, vabbè,
6: sul canale 66.
7: Siamo tutti i giorni in streaming. Oh,
3: allora, in diretta.
1: Dammi la base giusta. Per
7: cioè, qual è la base giusta?
1: Non lo so, non lo so, la base giusta.
7: Okay,
1: adesso mi sta salendo il cortisone, c'ho un nervoso. Sai che andrei su al terzo piano e gli mangerei la testa.
6: Ma hai detto Fabio che sei una merda.
1: Mamma mia, ma lui può. Lui mi
6: poi gli se tu la mangi, gli ricresce.
1: Lo so, lo so.
6: È quello il problema.
1: Allora, senti, facciamo una scommessa. Stasera, così dal nulla. Ma viene conteggiato? O no? Non c'ha neanche i dati d'ascolto?
6: Ma secondo te c'è i dati d'ascolto?
1: Non ce li ha? Neanche quel cazzo.
6: No, li fanno una volta all'anno.
1: Sennò stasera cazzo. Proprio punizione alle 11 tutti gli ascoltatori dello zoo a guardare lo zoo in TV. No, sul canale 66. Facciamo 1.400.000 ascoltatori sul canale che fa 6 persone.
8: Non lo fa. Non serviva? Non serve. Niente. Non
1: se ne accorge. Allora, usciamo dalla radio, andiamo in uno studio televisivo, tanto c'è Gerry Scotti. Sì. Andiamo e ci impossessiamo del programma in diretta. E no, non si può fare.
6: Non è un'idea funzionale.
1: No, cosa facciamo?
6: Secondo me dovremmo vestirci da cane bassotto.
1: Sì.
6: E dovremmo andare a fare la cacca al parco. Poi non ho più altre idee. Se avete qualcosa da aggiungere al piano.
7: Non hai idee gonfiabili, amico mio.
1: Comprale qui su Intrex.
9: Amici, mi rivolgo a voi, ovvero i superstiti di questa ondata di caldo africano. Sì, perché oltre ad averci invaso i centri storici e le stazioni, ora l'Africa si è presa anche il nostro clima. Ma a parte le mie affermazioni vannacciane che mi comporteranno la perdita degli acquirenti pidioti, il dato di fatto è che si crepa letteralmente dal caldo. Ed è qui che la Intrex scende in campo con una idea veramente incredibile e risolutiva.
1: Sì.
9: Racimolato tutto l'invenduto della stagione precedente e opportunamente riciclato, la massa in forme di gomma è stata plasmata in svariate forme di fantasia che vengono ora vendute con il nome più incredibile di sempre,
1: tipo?
9: Aprendo di fatto un nuovo settore merceologico estivo. Andate subito ad acquistare l'ombra gonfiabile by.
1: No.
9: In forme e sempre diverse in ogni confezione, potrai avere decine di ombre gonfiabili da posizionare dove ti pare, per creare di fatto il tuo luogo di riposo e di protezione dal caldo infernale importato coi barconi. E ricorda che se importi il sole forte, diventi sole forte. Questa frase non ha un cazzo di senso, ma sto schiumando anche io dal caldo per colpa dei migranti. Perché diciamocelo chiaramente, prima dell'arrivo di tutti questi disperati non faceva così caldo, probabilmente non ce lo vogliono dire, ma è tutto un piano studiato a tavolino per rendere Africa la pianura padana. Ma basta razzismo spiccio e passiamo alla telepromozione con il nostro brillantissimo Tonino.
1: Sì.
10: Allora, come stiamo? Siamo pronti?
11: Sì, guardi, però devo dirla tutta, fa un caldo. Insomma, potremmo registrare magari indoor, in uno studio attrezzato.
10: Ma sei un coglione allora, ma secondo te, se siamo qui, alla randa del sole, in una pianura, a 37 gradi, o meglio, ci sei soltanto tu, io sono nel Phonak, un motivo ci sarà, no?
11: Sì, intuisco. Però guardi, mi comincio a sentire male, se c'è magari qualche sale minerale.
10: Basta, non parlare, andiamo avanti, abbiamo uno spot pubblicitario, mica un film. Dai, allora adesso, preparati a gonfiare quello che è l'innovazione di Intrex di questa stagione estiva, ok?
11: Sì. Non so se avrò fiato perché
1: poverino.
11: Molto caldo, sono affannato, mi fa male il petto, il braccio che stringe.
10: Bene, speriamo che muori, però non adesso perché dobbiamo registrare. Allora, praticamente cosa succede?
1: Sì.
10: Sai che cos'è l'ombra, vero?
11: Beh, sì, scusi, una domanda. L'ombra, certo, non ce n'è a perdita d'occhio perché siamo in una radura. Un caldo porco, sto male, guardi, sto male, mi sento male, sto per svenire.
10: Non adesso, e io qui che ti salvo. Adesso tu dimostrerai questa tua sofferenza, poi prenderai immediatamente l'ombra gonfiabile della Intrex e la gonfierai dimostrando che grazie alla tua ombra gonfiabile portatile Intrex tu troverai un angolo di refrigerio in questa pianura distrutta dal sole a 37 gradi in questa anomalia stagionale, va bene?
11: Sì, posso farlo subito, piacere. Caldo alla Madonna.
10: Vai, ok, vai. Però prima di il claim.
11: Non lo so il claim.
10: Vabbè, inventare uno, dai.
11: Fa un caldo della Madonna. Meno male che c'è l'ombra della Intrex. Senta, io gonfio.
10: Dai, su, gonfia, dai, che sei lento.
11: Non ho molto fiato. È il caldo, mi perdoni.
1: Ma che forma ha l'ombra?
11: Ecco.
10: Bravo, perfetto, hai gonfiato la tua ombra portatile Intrex.
11: Scusi, ma è una cosa in forma di gomma. È un'ombra piccolissima.
10: Allora, riparati, no?
11: Allora, va bene, mi accascio questo. Non è troppo scomodo. Guardi, comincio a sentirmi male. Forse il caldo, il fiato. numero troppo poca, non ce la faccio, male, mandate una macchina a prendermi, vi prego.
10: Basta, basta, piagnistei, mi ha rovinato lo spot. Porca miseria, poi ha preso anche l'ombra piccola, quella per i cagnolini, non ci stai là sotto. Vabbè, mi dispiace, niente, stai male, ti vedo male.
11: Ah, sto male. Ah, sto morendo. Chiamate un'ambulanza, di soccorso. Aiuto, aiuto.
10: Calmo, calmo, calmo, calmo, calmo, non possiamo perdere il nostro attore principale. Adesso gonfia l'elisoccorso.
8: C'è della coerenza.
1: Dai, l'elisoccorso gonfiabile. No.
11: Scusa, sta ridendo.
10: Gonfia l'elisoccorso per la T-Trex.
1: Dove va?
10: Che ti verrà a salvare. Sembra una cosa folle, ma fidati di noi.
1: Basta.
11: Muoio. Svengo.
10: Cazzo fai? Lo dici come nei cartoni animati, svengo. Oh, cretino, guarda che sei stupido, c'avevi lei lì soccorso gonfiabile, potevi salvarti. È stata la tua scelta, eh? Non ti paghiamo con la circolazione.
1: Pure.
10: Cretino.
1: Pure.
9: Che cazzo vi devo dire? Purtroppo il nostro Tonino non è stato molto performante, no. Ma l'idea l'avete capita molto bene. Sì. Quindi correte ad ordinare la vostra ombra gonfiabile. Ovviamente, bye. Intrex.comodo, certo. Ed acquistate la nostra gamma di cose gonfiabili per svariato utilizzo. Sì. Basta con i semplici letti gonfiabili. Intrex gonfiabili.comodo. Succhiare è bello, ma gonfiare è meglio.
6: Sono fatti con l'IA.
1: Ma l'eli soccorso gonfiabile anche no.
6: Ma devi essere molto veloce, cioè devi capire che stai per star male.
1: Ma se stai male come fai a gonfiarlo?
12: Gonfialo prima.
6: Esatto.
12: Cioè allora in un posto. Esatto. Gonfi l'eli soccorso per ogni eventualità. Sì. Se ne hai bisogno.
1: Ma chi guida? Ma chi?
6: Sempre tu con i pedali però.
13: Pippo, base profumo di mare. Il comandante Paolo Nois, da oggi e per tutta la settimana, sarà costretto ad uscire dagli studi di Radio 105 per recarsi a Pescate, dove è ormeggiato il suo natante. Se vi recherete in zona Pescate Lecco Mandello, potrete riconoscere il mezzo da due fattori. Sì. La velocità di 40 nodi e il volume della musica a livelli di Ultra Music Festival.
1: Sì, è vero.
13: Buon divertimento.
1: Grazie. Noi siamo uno zoo. Che succede?
14: Che c'è?
1: Che c'è?
6: Lo so, non lo so.
1: Ma tu lo potevi prendere della Intrex? No, della Intrex la barca.
6: Ma almeno.
1: Sì, in effetti. Beh, tipo gigrobo d'acciaio. Lanciami i componenti.
6: Però, hai visto? Hai visto il tendalino che va oltre la barca?
1: Ma no.
6: È lunghissimo.
1: Sì, no, lui ha il tendalino che agganci al molo e tu vai in giro e il tendalino continua a srotolarsi.
6: Allora, con l'ombra esagerato.
7: È l'ombra gonfiabile, lui. Sì. Silenzio!
1: Amici, è arrivato il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Lo so cosa state pensando, che non sia molto goloso, ma lo dite solo perché non l'avete ancora assaggiato. È uno yogurt buonissimo, contiene solo zuccheri già naturalmente presenti ed è fatto con solo latte italiano. Ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi. Disponibile in 5 gusti: fragola, pesca, cocco, frutti di bosco e ciliegia. Provate il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono. È Yomo?
15: Jerry Calà per Seat, prima!
16: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
15: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
16: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
15: Sì, Jerry.
16: Doppia libidine!
15: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
16: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
15: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
17: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
18: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
20: Leroy Merlin compie 30 anni! Festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene! Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
21: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
22: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
23: E super appetitose, Antonella!
24: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
23: Ti aspettiamo!
22: MD, buona spesa Italia.
25: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
26: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?

0: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
1: Siete veramente perfetti.
2: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Attenzione! Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Ehi, caro!
1: Come sono bravi sti parigini!
0: Eh sì, è vero, Parigini, perché nero?
1: Parigini giocano a basket benissimo.
0: Ma non è che sono tutti neri?
1: No, perché vedi, allora, la N, quella cosa brutta che
0: non si dice.
1: Non si dice, non, si, cosa
0: dice, non si dice.
1: Però Parigino mi fa molto
0: Parigino
1: ridere.
0: Mi fa ridere, sì.
1: Parigini sono bravi.
0: Mentre quando vuoi parlare di quelli che hanno la tenda in faccia, devi dire gli inglesi, perché sai
1: gli inglesi.
0: Gli inglesi
1: e
0: così
1: Parigini.
0: Non offendi nessuno.
1: Bravo.
0: Però attenzione, allora io ho una sorpresa. Perché l'altro giorno, quando sono arrivato a Milano, la prima cosa che faccio, proprio un'usanza, quando c'è in onda Tony e Ross, io apro la porta e dico: «Ehi, comunisti di merda!» E sento una voce suadente, stupenda, una voce molto calda, molto sensuale,
1: brava.
0: Che dice da lontano, dice: «Madonna, io ti amo!» E dico: «Chi cazzo è?»
2: Sento le voci.
1: È una potenziale londinese, lei.
0: Mi giro e vedo Manola collegata da Roma, no? E dico: «Ah, ma non ci conosciamo!» Abbiamo iniziato a parlare. Poi io e lei abbiamo una passione comune, che è la fica. A tutte e due piace la vagina. E quindi a quel punto siamo diventati migliorissimi amici. Io la amo alla follia. Cioè, ho scoperto che Manola è sai, la speranza per l'umanità. Lei completa tutto. L'unico problema è che tu mi hai fatto una confidenza che non so se posso dire.
3: Ormai.
0: Ma lo posso dire, tanto.
3: L'hai già detto.
0: Ma intanto applausi a Manola. Grande Manola, benvenuta.
3: Quindi praticamente mi hai descritta come la luce in fondo al tunnel dei Friends.
0: Sì,
3: sono contenta.
0: Sì,
2: anche non è poco, eh.
0: No, perché
1: è lo sfintere, capito?
0: Cioè, no.
3: Anche perché tra due comunisti, per forza di cose,
0: ci voleva qualcuno con del buon senso,
3: della bilancia, voglio
0: che
3: dire.
0: Poi comunista
1: nera.
0: Allora, il comunista che poi non, cioè, il comunista, grazie a Dio, non esiste, però
1: no esiste. Io sono una prova tangibile.
0: Ma tu sei di sinistra.
1: No, io sono di estrema sinistra.
0: Ma smettila, dai.
1: Sono di estrema sinistra.
0: L'unica persona che può dire di essere di sinistra è la Puccioni.
1: La Puccioni è molto più a destra di me.
3: La
1: Puccioni è renziana.
2: Ma che renziana è tua sorella? Ma tu voti Calenda.
1: È renziana.
2: La fase è finita.
0: Comunque ci sono due robe che mi hanno colpito. A parte che sei una persona che mi fa ammazzare da ridere.
1: E hai dei bellissimi addominali.
0: Sì, abbiamo parlato tutta la sera alla festa di 105 del compleanno di fica, di tette, robe varie. Che già è un sogno per un uomo avere una bella ragazza con cui parlare di...
1: Ed è l'unica che non mi ha dato due di picche.
0: Sì.
3: Anche perché
1: non
3: ci ho nemmeno mai potuto provare.
0: Cioè, tu non hai mai provato l'uccello? Non è possibile.
3: Non sono incuriosita, non sono interessata all'articolo.
1: Ma perché tu sì?
0: No.
3: Ah, bravo. Ma infatti il principio è questo: è come dire a mio padre: ma tu papà, che saluto, ciao papà.
0: Ah, sta ascoltando?
3: Sempre.
1: Oddio.
3: Lui è un vostro fan.
0: Allora, signor Manolo, signor dottor
3: Amin,
0: dottor Amin, che è iraniano. Dopo
1: parliamo di abbreviazione di Aminchia tanta.
0: Allora, io le chiedo scuse in anticipo, noi siamo un po' sboccatini, però viva la sincerità.
3: Ma
0: no?
3: Certo. Cioè, no, come dire a mio padre, chiedere a mio padre: ma tu come fai a sapere di essere etero se non hai mai provato?
1: Mentre ha rotto
3: la tappeto. Dice: ma che me frega a me di provare? La stessa cosa vale per me, capito? Ma
0: voglio dire, di fronte a dei bellissimi fusti come noi, no?
3: Nel senso, un po' sto cedendo.
0: Aspetta, adesso mi slaccio un altro bottone della camicia.
1: Fai vedere bene.
0: Estraggo questo addominale, questo pettorale tutto morscio.
1: Ma non ci sono mai stati dei ragazzi che pur di conquistarti hanno usato lo scotch e se lo sono messo dietro?
3: No, perché non funzionerebbe, capito?
1: Perché no?
3: Ma no, non funziona perché.
1: Guarda che le palle se le stringe forte così.
3: Ma poi tutto quello che c'è intorno che non va bene.
1: Divideresti una donna con cui hai una relazione con un uomo?
3: Ma col cazzo.
1: No, col cazzo suo, nel senso di no.
3: No, in generale no.
0: Guarda che si sta per sposare, tra l'altro, quindi spero che la sua fidanzata non stia ascoltando.
3: Ti chiedo scusa.
0: Quindi se no, cazzo.
1: Se stesse ascoltando sarebbe fiera di lei per la risposta, no?
0: No, lei è innamoratissima. No,
3: cioè, possiamo condividere se non ci sono sentimenti di mezzo. Se ci sono sentimenti di mezzo, no, me la tengo per me.
0: Però non c'è mai stato un uomo che magari ti ha fatto tintillare l'ipofisi.
2: Chiedo. Non c'è verso.
0: Ma sono curioso, scusa.
3: Non c'è stato.
0: Perché poi veramente questi sono dei tabù che poi non vengono mai risolti, perché nessuno ne vuol parlare, perché dice: ma se parli di ste robe sei un ignorante. E poi rimangono lì sospesi. Per esempio, nel rapporto uomo-donna, tipo io e mia moglie, comando io per finta, ma in realtà
3: guarda,
0: comanda lei.
3: Guarda, questa cosa è molto anni 80, non ci sono ruoli. Abbiate pazienza. Beh, ma cioè, ci sarà... No, modernizzatevi, no? Non ci sono ruoli.
0: No, sono curioso.
2: È una deviazione, nel senso che voi avete una cosa lunga che deve entrare in un buco. Allora pensate che
3: cioè,
2: ci sono
3: ruoli.
0: Scusa.
3: Cuccioni, che è il mio guru.
0: Io non ho mai visto funzionare una lampada che ha due prese uguali.
2: E invece funziona, guarda.
0: No, ho capito. Cioè, nel senso...
4: Perché Marco, se tu hai due prese uguali, basta che togli le prese e annodi i fili.
0: Giusto.
1: No, ci metti la lingua di mezzo, un conduttore.
3: Guarda che... Comunque ha dato una descrizione molto poetica che io mi rivenderò, bravo, sai?
4: Vedi che è un primo passo verso il sesso?
2: Bravo.
4: No, perché nel frattempo ho pensato a tutte le possibili implicazioni.
0: Però no, nel senso, la cosa che mi lascia così è che non hai mai voluto neanche provarlo.
2: Ma perché avrebbe dovuto?
3: Ma tu perché non hai provato, per esempio?
0: Prenderlo in culo? No, ho paura.
1: No, ma puoi anche succhiarlo e basta.
3: Come fai a dire che non ti piace se non ci hai mai provato? Però?
0: No, ho paura che magari mi piace. Come la cocaina. Io non ho mai provato la cocaina, te lo
3: perché
0: giuro.
3: Avevi
0: anche noi.
3: Che...
0: Avevo, sì, certo.
1: Io

0: è il porno con il rapporto orale, il blowjob.
1: Sì,
0: ok.
1: Sì.
0: Mentre lo guardi, fai così con la bocca, anche inconsciamente.
1: No, no.
0: Non ti viene mai da fare.
1: Tu lo fai?
2: Sì. A me è successo, ho chiamato l'ambulanza, era un ictus.
3: Ma tu ne hai mai parlato con qualcuno di questa cosa qua?
0: No, ne parlo con me stesso, ho 10 personalità, cosa mi serve?
2: Neurologo.
0: Cioè io mi masturbo allo specchio.
1: Ma che schifo.
0: Ma che schifo, perché non hai visto lo specchio.
1: Ma dai, ma per favore, che schifo.
3: Questa è un'immagine molto forte che non sono...
1: Vabbè, basta, allora scavalliamo sto discorso, non se ne esce tanto.
2: Tu hai origini iraniane, giusto?
3: Sì. Mio papà è iraniano, sì.
1: Mi stavi raccontando che è scappato dall'Iran quando...
3: Ma mio padre è del 58, quindi parliamo di un sacco di tempo fa. Lui andò via da Teheran quando arrivò Khomeini e cacciarono lo Shah di Persia. Quindi arrivò il regime in pratica. E
2: prima del regime era meraviglioso.
3: Ma prima del regime era una terra incredibile. Ma cioè, i persiani sono una civiltà
2: millenaria.
1: Poi sono arrivate ste merde che comunque...
3: Hanno
2: riprimere tutto.
0: Però tocca ricordare che prima di questo regime c'era lo Shah di Persia.
1: Sì.
0: E il petrolio era degli Stati Uniti e della Gran Bretagna.
1: Certo, sì.
2: Okay.
1: Sì,
0: e questo Shah di Persia è stato messo lì da Stati Uniti e Gran Bretagna.
1: Ovvio.
0: Perché il ministro, legalmente eletto democraticamente in un paese democratico, voleva nazionalizzare il petrolio come
3: esatto.
0: ha fatto la Norvegia.
1: Certo.
0: Quindi Stati Uniti e Gran Bretagna hanno tolto una persona regolarmente eletta dal popolo per mettere un tiranno, un re assoluto.
1: Io non sto difendendo...
0: Okay. No. E poi nel 79 c'è stata la rivoluzione.
1: Se dobbiamo dire chi sono quelli che hanno fatto più danni nel mondo, a parte l'impero romano, gli inglesi, ragazzi, a seguire poi gli americani che hanno...
0: Due sardi!
1: Due sardi, a caso!
2: Due sardi,
3: erano un inglese, un americano e un sardo.
1: Lui non ha vissuto il regime. Perché
3: No, è andato via prima. Poi è arrivato in Italia, si è laureato.
1: Ieri c'era una notizia sul giornale di questa donna che ha cantato senza il velo. L'hanno frustata. Cioè,
3: ma le mie zie sono rimaste per un periodo durante proprio il regime di Khomeini. E loro venivano fermate per strada anche quando avevano i capelli fuori posto.
4: Sì,
3: e
4: perché?
3: Non dentro il velo. Regime islamico. C'è poco da fare.
1: E poi ci sono questi due simpatici che lo difendono, capito?
4: No, noi non difendiamo il regime. Io difendo.
1: A te piacerebbe essere frustata, stronza.
0: A me piacerebbe frustarla, ma questo non fa di me un musulmano. Fa di me un bondage sadomaso.
1: Ma non sono tutti così musulmani.
2: No,
3: anzi, mio padre è super moderato.
1: Anzi, molti musulmani ce l'hanno con gli islamici, perché non condividono...
0: Sono la stessa cosa, musulmani e islamici.
1: Non ho capito, scusa.
4: No, non proprio.
0: Musulmani e islamici sono la stessa cosa, ragazzi. L'islam è la religione, musulmano è... religioso.
3: Sì. Però mio padre ti dice: sono un musulmano moderato, non un islamico.
0: Perché è sciita.
3: Esatto.
0: Non è sunnita.
1: Esatto.
0: Okay. E come tutti gli iraniani.
4: Però io ti voglio bene, Fabio, però lo saprà di più il babbo di te.
2: Ah, no, lui gli sta insegnando a stare al suo posto.
0: Lei ha detto è giusto.
4: Cioè,
0: quando facciamo lo stesso programma è fantastico. Quando ne facciamo due diversi di
3: arrivare. Non mi toccate la Puccioni, a cui io darei comunque un bacetto.
1: No, dai, mettiamo.
0: Dai, daglielo! Posso fare il video?
1: Sidonna, dai, mettiamo Sidonna, dai, va. Culo, andiamo in ritardo, che cazzo te ne frega? Dai, pago io, quant'è? 50 euro. Dai, pago io, 50 euro.
2: Finisce l'intervista, andiamo in pubblicità.
1: No,
3: basta,
1: no.
3: Me ne vado.
1: Adesso
3: c'è un 3.
1: C'ho 40 euro, dai.
2: Non possiamo, sforiamo con l'altra ora. Non
1: ma chi
2: possiamo.
1: Se ne frega.
0: Usciamo dai luoghi comuni.
1: Sì.
0: Ultima domanda.
1: Va bene,
3: sì.
0: Ne vende tappeti tuo padre?
3: No, papà non vende tappeti, ma avrebbe voluto. Poi non ce l'ha fatta.
1: Comunque le donne iraniane hanno un fascino, cioè, sì, proprio bello.
3: Amore, che buon gustare.
1: Quando siete belle, siete proprio belle.
0: E quando siete dei cessi il problema. Un po' come in tutte le nazioni.
1: Comunque io adesso ho deciso
2: diventerei donna iraniana.
1: No, io devo trovare devo farti vedere un cazzo.
3: Ma io l'ho visto, non è che sono nata
1: ma a livello scientifico voglio levarti questo dubbio che
4: Marco,
1: secondo me
4: però ti do un consiglio, non il tuo, perché,
1: no, il mio no,
4: perché prima
1: vizzume.
3: Ma perché mi hanno detto che guarda che lui mi ha detto che è profumato il suo.
4: Sì però ho capito, allora annusalo, ma non lo guardare.
3: No, magari lo vedo da lontano, ma allora, comunque l'ho visto, voglio dire, non è
4: esatto.
3: Che
1: no, io e Paolo abbiamo tirato fuori i cazzi prima che stavamo giocando
0: e lei succede
1: stavamo giocando
2: sai nel fuori onda giochiamo con i cazzi,
3: due spadaccini
1: sì. E lei mi ha guardato il mio come con disprezzo, vedi che brutto.
4: No, detto,
3: e ti ho
4: bizzume.
3: Anche detto tu con me giochi facile perché io non ho paragone, quindi se tu mi dici guarda è bello, io è bello,
1: vedi?
3: Dici tu è bello,
1: vedi?
0: Allora non è brutto, hai presente quando le carrube prendono
1: ancora
0: quel bacello un po' svuotato?
1: Guarda che io la capisco, cioè io la capisco, il cazzo è brutto, ragazzi. Dai, sembra il naso del gonzo, è brutto.
0: Magari è brutto il tuo.
1: No, è brutto il cazzo. No, dai, l'uomo nudo non è bello.
0: Allora, Paolo ha fatto il lifting al cazzo, che è poco.
1: Alle palle, alle palle.
0: Ah, non ci hai dato una pennellata anche sopra?
2: No, il cazzo è diventato di conseguenza più sorridente.
0: Cioè, più rigoglioso.
3: Van Gogh.

0: Bangkok si dice.
1: Bangkok.
2: Però ricordiamo sempre che la vagina è un occhio pestato di pugile.
1: Ma dipende, posso dirti, dipende.
2: Sì, è proprio con quel
3: allora gusto. Facciamo così, adesso c'è la pubblicità. No. Guardiamoci i cazzi. Tutti però. No.
1: Anche il mio?
2: Io vado alla presa.
3: Aspetta,
2: della
3: faccio
2: luce.
3: Anche la sigla. Guardiamoci i cazzi a 105.
2: Sento che diventa un programma in un attimo.
4: Volete un polso apparecchiato? Allora è tempo di giocare con noi. E potete farlo semplicemente scrivendo il vostro nome e numero di telefono al 342 41 15 105. Solo il più veloce avrà l'onore di venire in diretta con noi. Noi siamo
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate e fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
7: Che storia!
8: Radio 105.
9: Che storia!

0: non si può. Ma non si può. Dove stiamo andando? Ma dove stiamo andando?
1: Scusa, scusa.
0: Ma no, scusa, scusa, scusa. Allora, sei, allora tu hai fatto un'uscita tipo sono l'uomo più bello dell'universo.
1: No, ho detto che sono una delle tre cose più scopabili della nostra galassia. Siamo io, e tale su Sandor e Manolo.
0: Questa dolce fringuella, questa donna elegantissima se ne esce con io uso lo sperma di salmone. Di salmone.
2: No, allora, però ma contestualizziamo, scusa. Perché mi hanno chiesto quanti anni hai. Sì. Io ho risposto ne ho 42. Ah, non li dimostri, sembri più giovane. Perché io faccio un trattamento.
0: Fai bocchini?
2: No,
0: salmoni, scusa.
2: Ho detto faccio un po' di trattamenti assolutamente non invasivi, tra cui anche utilizzo lo sperma di salmone, che
0: ma
2: è una tecnica estetica.
1: Dove lo prendi?
2: E te lo iniettano sul viso.
0: Ma stai scherzando?
2: Ma no, ma è un trattamento.
0: Ma perché che gli fa le seghe i salmoni, poverino?
1: Cioè, come
2: allora,
1: si
2: allora, questo non lo so, fatto sta che viene estratto dal salmone.
1: Chiedo, no, allora glielo chiedono al re dei salmoni che parla con tutti i salmoni, è uno scambio. Cioè, una piccola popolazione di salmoni non viene mangiato ogni anno perché sta lì a segarsi per questi trattamenti.
0: Ma per come Manola
1: fa? Con le
0: per
1: pinne. È un accordo con il re dei salmoni.
2: Però vi giuro che funziona. Vi giuro. Ne ho parlato anche con i friends. Funziona.
0: Cioè, tu hai, nella hai in faccia lo sperma di salmone.
2: Beh, ma dura poco, quindi devo rifare.
1: Beh, perché il salmone non scopa tanto.
2: No, ha un effetto di una settimana, due.
0: Allora, senti, se hai bisogno, io che adesso sono.
2: No, non vale con quello
0: no,
2: umano.
0: No, no, no, siamo diventati migliori amici, no? Sì. Abbiamo firmato.
2: Amore, però non vale con l'umano, ti ho detto.
0: Ho capito, ma se io non mi lavo per due o tre giorni, il salmone.
1: Branzino. Quello è un insaporitore.
0: Ah, scusa.
2: Dai.
0: Ma non ti puzza la faccia dopo?
2: Ma non è, ma no, no, ma il trattamento estetico lo fanno tutti i medici.
0: Ma
2: estetici.
0: Tutti chi? Io non conosco
2: dalla,
0: nessuno.
2: Allora, è un trattamento che arriva dalla
0: chiamo
2: Corea.
0: Chiamo mia moglie, chiamo mia moglie. Dico,
2: chiama tua moglie e vedrà che ti dirà sì.
1: Fatto e lì col salmone. Sì. Tieni Iacula, bastardo. Iacula. Come si dice? Come su.
0: Madonna.
2: Guarda che se lo chiedo a tua moglie ti dirà sì, c'è questo, esiste questo trattamento, arriva dalla Corea perché loro sono ferrati.
0: Beh sì, sai.
1: Ma usi la sbora di qualche altro animale?
2: Solo quella di salmone funziona.
0: Fabio, ma la domanda che le ho fatto prima è: ma tu hai lavorato tanto tempo a Radio Italia? Lei sì, 10 anni, potevi dire quello che diciamo lo zoo? E lei, ma sei fuori.
2: A me mi avrebbero licenziata dopo un minuto forse.
0: Anche noi.
2: No,
0: vorrebbero.
2: No,
0: anche
2: non
0: noi.
2: Si può fare, eh? Sì. Diciamo che hanno un'altra linea editoriale.
0: Ma non siamo in diretta, lo sai, no? Cioè, programma è registrato.
1: Ma è solo per noi. Noi siamo convinti da anni di essere in diretta. È un Truman.
0: Sì, sì, è tutto finto.
2: Io
1: per
2: sono
1: i denti
2: arrivata...
1: funziona fare i bocchini ai leoni.
2: Non credo, sai. Non credo.
1: Allora mi hanno imbarcato. Tra l'altro i leoni ti hanno imbarcato.
0: Sì, sì. Allora, senti, devi scappare o vuoi giocare? Perché volevamo far giocare te.
1: O vuoi rovinare la tua carriera ulteriormente?
2: Sì, no, stavo appunto dicendo ho rovinato tutti i miei anni.
0: Ma
2: però posso
0: vero.
2: Dire, o forse li ho esaltati.
0: Esatto, perché nessuno si aspettava che tu fossi questa leoncina, capito?
2: Hai capito?
1: Ma pensavo fossi una cogliona, sai, lavora con Tony e Rossi.
2: No! No, che tra l'altro sono veramente i miei preferiti.
0: Sì.
1: No, appunto, dico, di solito loro prendono i casi umani e li riabilitano.
0: Certo.
1: Quella era
2: no,
1: la battuta.
2: Io sono la loro badante, mi hanno assunta per
0: questo.
2: Senti,
0: motivo. Io farei entrare una delle donne più belle del mondo, penso che tu sia d'accordo.
2: Amore, vieni qui accanto a me, è l'unica, nella Fossa dei Leoni.
0: È l'unica laureata, tra l'altro. Vieni qua, dai, vieni qua, Lucilla, non c'è problema.
1: Dai, mi sposto io, dai.
0: Oggi vorremmo far giocare te al Ce lo manca e... cosa?
3: Allora non devo farle vedere
0: no?
3: I polli.
0: Eh no, allora vai di là. Allora,
3: sto così, se no posso stare così. Pippo, come si sente?
1: Siete bene.
3: Ok.
0: Se azzecchi, se vinci, ti porti a casa un orologio Fumagazzi. Ok.
2: Che è il mio. No, è Fumagazzi.
0: Uno dei più belli orologi del mondo.
3: Ma gliene frega un cazzo.
0: Vero. Vedo l'ora di prendere il treno e andarsene.
2: Fumagazzi.
0: Fumagazzi, sai cos'è Fumagazzi?
2: No, però io mi fido di voi. L'ho sentito perché ogni tanto scrivono anche a noi su.
0: Sì, allora, Fumagazzi è oltre lo de Marpighe, Rolex, cioè un'azienda che abbiamo fondato io e Paolo. Con due squilibrati mentali di Venezia, ormai è diventato.
2: Ok.
0: Cioè, se non hai il Fumagazzi.
2: Ma io devo rispondere solo Ce lo manca.
0: Esatto.
3: Te lo spiegherò a breve, cara.
2: Va bene.
0: Vai, limonate.
3: Ah, iniziamo così.
1: No, c'è la sigla.
0: Sigla.
1: Pubblicità, pubblicità.
0: Che cazzo.
1: Iniziamo.
0: 30 secondi.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: senti, facciamo una roba.
1: Che bella la sigla.
0: Bella, lo so, no. Sembravi noi.
2: Fatta io.
0: Tu sei abituata a lavorare con i due fancazzisti comunisti. Cioè, qua questo è un gruppo di lavoro serio.
2: Sì, serio la parola.
0: Molto serio.
1: Sì, avrei detto così.
0: Siccome si era prenotato Simone da Firenze, mi sento un po' uno stronzo.
2: Una.
0: No, regaliamo due orologi, nel senso che uno glielo diamo a lei comunque perché mi fa piacere.
2: Tanto sono tuoi, che me frega.
0: Infatti, però devi farlo vincere tu. Quindi, Simone, sei in linea? Simo?
3: Sì, sì.
0: Ciao Simo.
1: Ciao Simone.
0: Allora, senti, a giocare al posto tuo facciamo giocare Manola.
2: Aia.
0: Ok? Se lei vince, tu vinci. Se lei perde, tu perdi. Mi sembra abbastanza.
1: E ti chiedo scusa, Simone, già da adesso.
0: Va bene?
4: Allora, no. se
1: al massimo ti do il mio.
0: Cosa?
1: Orologio.
0: Ah, orologio.
4: Allora, Simo, se perdi, la tua famiglia verrà bruciata in un fienile.
2: No.
4: Se invece vinci, lei avrà una Maserati per tutta la vita e tu no. Un regolamento molto democratico.
0: Va bene, attenzione, partiamo. Concentrati, Manola, vi lascio voi due.
2: Manola, ti dirò una sfida. Devo darti le sfide. Non so, vabbè, lo so, ma lei non deve vedere. Okay. Ti dirò una sfida di cose, mi devi dire cielo se sono cose che esistono, manca se sono cose inventate. Per vincere, Fumagazzi, mi devi dare 6 risposte esatte.
1: Ok.
2: Iniziamo. In danese, fanculo troia significa buona questa torta.
1: Cielo.
2: Manca, no, manca.
4: Secondo te. Allora, vuol dire durissimo questo salmone.
2: Sì.
4: Non so in che contesto.
2: Ok, ok, ce la possiamo fare, ce ne sono
1: sì,
2: tante.
1: Sì.
2: Un popolo africano che ha incoronato Michael Jackson come suo principe.
1: Cielo.
2: Cielo, il 14 febbraio cielo. 92. Cielo. Sì, sì, sì. I canguri sono prevalentemente mancini.
1: Cielo.
2: Cielo, sì, l'ho svelato.
1: Dai,
0: allora,
1: Simone.
0: Sono un canguro.
2: Sei un canguro?
0: Sono mancino io.
2: Ma però sai camminare, giusto?
0: Camminare?
2: I canguri non sanno camminare, sanno solo saltare, sono stupidi.
4: Ma infatti
0: sono stupidi.
2: Sì, sono stupidi, no. Quando, non sanno camminare.
4: Quando giochiamo a calcio balilla, il canguro vuol sempre stare in porta, perché può usare il portiere con la sinistra.
2: Esatto. Vabbè, ok, avanti.
0: Che cielo.
4: Perché voi non giocate a calcio balilla.
2: No, esatto, esatto. Vai. Un tiramisù lungo 440,58 metri.
1: Che io sulla lunghezza
4: sull'ampiezza è più brava lei.
1: Cielo.
2: Cielo, corretto. Nuovo Guinness dei primati italiano. La scala di Bristol misura l'intensità di un tuono.
1: No, manca.
2: Manca. Misura la durezza della cacca.
1: La durezza della cacca.
0: Siamo 4 a 1, fortissima.
2: Fortissima.
0: Simone, ti sta andando di culo, stronzone.
2: Finalmente una intelligente.
0: Vai, vai.
2: L'anagramma di Tiziano Ferro, suca ghiaccioli, è scacchi in culo, strazzi ferite.
1: Manca, dai.
2: Purtroppo manca.
1: Manca.
2: No, manca una.
1: Manca una.
0: Vai.
2: Uno stabilimento, questa la sai di sicuro. Uno stabilimento balneare a Trieste in cui un muro divide uomini da donne.
1: Ah, beh, cielo.
2: Cielo,
1: cielo.
2: Esatto!
1: Cielo.
0: Vinto.
1: Hai vinto! Dai, hai vinto. Simone!
0: Allora, Simone! Simone, ci sei?
3: Sì, sì, sì.
0: Senti, non ho capito un cazzo.
2: Minimo sforzo, massimo risultato.
4: È stato bravo, però.
1: È così, è così. Sì, è la vita di molti di voi.
0: Ti sei aggiudicato un orologio Fumagazzi. Ti mandiamo a casa tutto il pacchetto di stronzate di 105, maglietta, adesivo, anche le mutande sporche di merda di Paolo Noe. Cioè, abbiamo un sacco di gadget bellissimi. E Manola, hai vinto un orologio Fumagazzi, secondo me.
1: Ma non vedo l'ora, guarda, cioè, sto per togliere il mio.
0: Al volo? Che barboni.
5: Però scusa, Simone, possiamo fargli fare i saluti, cosa che noi non facciamo fare mai.
0: Vai, dai, vai, saluto.
5: Dai, non ho detto niente,
0: vai.
4: In saluto. Anche a te.
0: Ciao, ciao Simone. Ma no, te devi andare adesso.
1: Me ne vado, ho un treno che
0: ciao,
1: mi riporta.
0: Ciao amica, è stato bellissimo, sei il numero uno, ciao.
1: Grazie amici per avermi accolto in questa gabbia di matti,
5: Grazie a te.
4: Non ti ci abituare però.
1: No, peccato, perché insomma mi piaceva pure.
0: Se vengo a Roma passiamo una serata a annusare cazzi, così. Cioè.
1: No, dai Marco, ma perché mi devi fare del
0: male? Analizziamoli scientificamente.
1: Ma perché mi devi far del
0: male? Ma perché magari ti piace.
1: Ma no, non è così.
0: Magari diventi sommelier, capito?
5: Ma non è che se vedi cazzi ti innamori dei cazzi, se vedi le fighe ti innamori delle fighe. Non funziona così.
4: A me funziona.
0: Proviamo.
1: Sono giù cascasella.
0: Proviamo. Non si sa mai.
1: No, facciamo dell'altro molto più piacevole.
0: Andiamo a mangiarci una pizza, dai, ho capito.
1: Sì, sì, sì.
4: A me la fattina dei denti me l'ha messo in bocca.
1: Ma ci fai raggiungere da tua moglie nel caso, no?
0: Sì, ovvio.
1: Ok, perfetto,
0: ovvio.
1: Allora ci sto. Bene.
0: Ciao amore, grazie. Ciao Manola.
2: Ciao.

0: bello, vedi, a me piace stare a Milano per queste robe qua.
1: È bello quando sei a Milano, non ries-
0: io amo condurre nel vero senso della parola, cioè mi piace, capito, avere il
1: Far la radio.
2: Però mi sento veramente raggirato. Datemi una mano a capire. Secondo voi la fattina dei denti che me l'ha messo in bocca mi ha raggirato?
0: Allora, spiegaci cosa è successo. Esatto. Allora, tu hai perso un dente, mamma e papà ti hanno detto mettilo sotto il cuscino.
3: No, sotto la tazzina.
0: No, spiega, com'è andata?
2: Aspetta un attimo perché Lisei mi ha staccato la cuffia.
3: Scusa, perché si è rotta una cuffia.
0: No, Lisei, gioca anche con questi, che sei un bambino scemo. Vai, perfetto. Vai, dimmi.
2: Allora, praticamente.
1: No, nel naso.
0: Vai.
2: Io non ho mai perso denti, no?
0: Ah. Ti senti? No,
2: però volevo comunque il soldino della fattina dei.
0: Cioè, non hai avuto i denti da latte?
2: No. Ce l'ho avuto i denti da latte?
0: Non lo so.
2: Non lo so, ho perso la memoria.
3: La moccaccino forse.
0: Vabbè, quindi non hai mai perso un dente.
2: Quindi, cioè, arrivato intorno ai 27-28 anni,
3: quanti ne avevi?
0: Madonna.
2: E sentivo i racconti dei miei amici: no, ma sai, io ho messo il dente sotto il cuscino, mi ha lasciato 5 euro. Quella sera volevo farmi a cane, non ho più soldi. Ho detto, metto un po' di denti sotto il cuscino. No, un amico che li perde.
0: Ah, ok.
2: Perché si fa tantissimo. Mi sono fatto dare una manciata di denti in cambio di. Così, dei favori.
0: Certo.
2: E ho messo i dentini sotto il cuscino. Cioè, ho detto, adesso mi addormento, bello preciso, mi sono svegliato in noto.
0: Con un cazzo in bocca.
2: Sì, della fatina del dentino.
0: Come
3: non è una fatina.
0: Come era
2: mi ha messo le mani sugli occhi. Fa, non guardare.
0: Parlava
2: soldini,
0: anche.
2: Soldini, sì.
0: Ma era grossa?
2: Cazzo sì. Figa, quella fatina me la immaginavo.
0: Piccolina.
3: Scusa la venalità.
2: Sì.
3: Ma i soldini te l'ha lasciato?
2: Sì, mi ha lasciato 50 euro.
3: Per quanti minuti?
2: Bah... mezz'ora.
3: Hai il numero della fatina? Non ti ha lasciato anche
2: sai che non è più tornata però.
0: No.
2: Infatti ho detto boh, vorrei, magari non sono stato buono.
0: Ma quindi te l'ha messa in bocca la fatina?
2: La fatina, sì.
0: Ah, non tu.
2: 50 euro.
0: No, tu avevi capito che l'aveva succhiato, invece no, al contrario.
3: No, no, ma io in caso di bisogno di soldi per 50 euro mezz'ora.
2: Ma guarda, non è stato fantastico, perché si vede che la fatina è venuta in moto.
3: Ah, ecco.
2: Era quello per sapore di sella, di cuoio.
3: Sì, di moto Guzzi, vero?
2: Sì, bravo, di moto proprio. Gli 80, proprio.
3: Sì, sì.
2: Cioè, la roba di cuoio sul cazzo. È quello che si è fatto il traffico di Roma sull'Harley.
0: Sì.
2: Sì. Il calore ha scaldato palle.
0: Che fatina.
2: Cioè, che c'è nelle palle, c'è il minestrone. I bambini.
0: Aveva l'accento romano anche la fatina.
2: Cazzo sì! Buono!
0: Che
2: buono fai? Che dopo te lascio... No, adesso non so bene il romano.
0: Quanti anni avevi? 27?
2: No, era tra i 27 e i 29, è venuto più volte.
3: Sempre 50 euro.
2: Sempre 50 euro.
3: Si vede che si è trovato...
2: Hai detto, lascio la finestra aperta, la porta aperta, le chiavi di casa, tutto quanto, ti porto.
3: Veniva anche se non mettevi i dentini sotto il cuscino?
2: Sì, la prima volta i dentini, poi ho detto non c'è più bisogno.
3: Hai un pagamento, una tantum.
2: Sì, importante che non guardi.
0: Ho capito. Dobbiamo affrontarla magari.
2: Sì, la fatina
0: c'ha la moto.
2: C'ha la moto.
0: C'ha la moto, la fatina.
2: Guarda come ti compatisce la Puccioni. È pazzesco.
3: È lì che penso io.
0: Tu hai mai avuto la fatina che ti ha portato i soldini, Puccioni?
2: Se vuoi ti presento la mia.
0: Ma lei potrebbe piacere.
2: Sì. Magari la Stefanone.
0: No, non credo. Senti, allora, in questo mondo merdoso, la nostra società ormai ci ha diviso anziché unirci.
3: Sì.
0: Io sempre più persone che conosco mi dicono: ho conosciuto la donna della mia vita, l'uomo della mia vita attraverso un'app. Cioè, c'è proprio questa freddezza, no?
3: Sì,
0: siamo molto divisi. E purtroppo anche la pornografia è cambiata. Una volta ti mettevi lì, c'era il film porno in VHS. Era anche difficile reperire il porno, ti ricordi?
3: Era un'avventura.
0: Andavi dall'edicolante.
3: E poi lo rivedevi tante volte. Esatto. Bello era quello che cominciavi a innamorarti anche dei personaggi.
0: Esatto, ti affezionavi. Anche al tipo che arrivava con la scatola della pizza col cazzo dentro.
3: Io mi ricordo Emanuel Cristaldi, io ero pazzo di Emanuel Cristaldi.
2: Cazzo.
0: Poi per farsi una sega prima dei 18 anni era un casino, dovevi avere gli amici
3: pagare il bollo.
0: Spacciatori che ti davano il giornale che era già un po' incollato, c'era lo spaccio di quello al liceo, poi andavi dall'edicolante e dicevi: senti dai, ti do qualche soldino in più, mi dai una videocassetta. Era un casino.
2: Ma tu avevi la cameretta, pensa a quelli che dormivano in salotto nel divano letto.
0: Tu?
3: Con la sorella.
2: Cioè, no. La cameretta.
0: Come facevi a segarti?
2: Con di fianco mio fratello e pure mia sorella.
0: E ti segavi?
2: No, era una gara fra me e mio fratello. Comunque lui c'aveva 16 anni.
0: No.
2: E
0: tua sorella?
2: Non credo si segasse.
0: No, dico. No. Ma non si lamentava della situazione?
2: No, lei non c'era.
0: Ah, lei non c'era.
3: Cioè, quindi a Natale sempre mascherine e tappi per le orecchie le avete regalato per 10 anni.
2: È che lì, allora, ho sviluppato, vedi che il mio braccio sinistro è più potente di quello destro.
0: Sì, sì.
2: Per questa forza da tenere il lenzuolo talmente immobile e sotto succedeva l'inferno. Sotto... Ah! Ah! Però il lenzuolo, stanno dormendo tutti. Sì.
3: Un drappo, un drappo.
0: Ah, sotto... Ma tu che hai fatto il militare, come fai lì che dormi?
2: Il militare ci si legava senza problemi.
0: Tutti?
2: Ma certo.
0: Ah, sì.
3: Anche uno con l'altro.
2: Ma poi ci si legava nell'altare di guardia. Se succedeva una guerra, non tutti quei cazzi in mano. Quella cosa incredibile. Il militare, lui, per passare il tempo devi segarti e basta. Cioè, questi giornalini
0: altri?
2: Disegnati neanche a fotografia.
0: No.
2: Sì, che palle. Però alla fine le pagine che si aprivano erano...
3: quelle poche.
2: Perché io capisco, voglio dire, ma perché sulla pagina? Fallo di fianco. Perché le pagine più belle ormai erano fattute.
3: Certo.
2: Cazzo.
3: Io ce le avevo di braccio di ferro quelli di disegno.
2: Ma figa, di spazio ce l'hai in
0: scusa, quindi tu dormivi in una camerata con tantissimi altri uomini che si segavano tranquillamente, così?
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Proprio
2: sì.
0: Sereni?
2: Ma che problema c'era? Non c'erano neanche le porte per cagare.
0: No.
2: Le porte non c'erano,
0: Mi cagavi proprio.
2: Certo. Sì.
0: Cazzo, l'isola dei famosi due, infatti.
2: Sì, sì.
0: Okay.
2: Ma tutti quelli che hanno fatto i militari possono testimoniare.
0: Madonna. Vabbè, no, io e Fabio...
3: Anche in colonia da così.
0: Tu sei stato esonerato per?
3: Sono stato riformato per insufficienza toracica.
0: Io perché ero pazzo? Ma è una roba del genere. No,
2: sento a credere per tutte e due, ragazzi.
3: No, io ho soffiato dentro il cazzo di tubo. Non ho soffiato abbastanza.
2: Le palle sotto, era una fatina.
3: Non lo so, un po' di odore di moto ce l'aveva.
0: Dai, ragazzi, invece c'è una piattaforma che un po' ricorda. È molto interattiva,
3: Sì.
0: Cioè, in questa puntata, per esempio, cioè il tipo che prenota il film,
3: sì,
0: riesce proprio a interagire con gli attori. È una roba
3: pazzesca.
0: È il futuro. Si chiama Pornbub. Prego Pippo, andiamo.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornbub. Pornbub. Pornbub. Pornbub.
5: Ah, quanto è dura la vita del disoccupato. L'ho sempre detto, dovevo nascere almeno.
0: No. No.
5: Stavo meglio a questo mondo, invece sono nato meridionale e quindi con un peso sulla coscienza, e il peso sulla coscienza è la mia minchia. Devo sfamare la mia minchia. Adesso mi faccio una bella sega.
4: Grazie per aver scelto Pornbub, la piattaforma puttanosa che ti permette di interagire con gli attori del film. Appoggia la carta di credito sulla tua webcam, così possiamo prenderti tutti i dati e clonarla.
6: No. Ciao Orsetto 24, benvenuto su Pornbub. Oggi nella lista dei film disponibili c'è La signorina delle falene.
5: No, che inghia le falene, che sono lampione.
6: La madama delle formiche.
5: No, mi fa schifo le formiche, niente da fare.
6: La signora delle mosche.
5: Puttana, la faccio, va bene, dai, play.
4: Ricordati che sul tuo estratto conto non apparirà che ti sei fatto un segone, ma che hai fatto la spesa alla Despar di Napoli.
5: Ma che bello! Schifissimo, scusa.
7: Sette anni di fidanzamento con Miss Cintura di Castità 2018. E finalmente si scopa. Ora che siamo sposati, le squarto il culo a sta stronza.
5: Bravo, mi piace quando parli così. Bravo, un bell'attore nuovo. Meno male che non c'è più con l'auto.
7: Eccoci, amoruccio mio tenerissimo. Questa è la nostra camera d'albergo.
5: Bravo, ficcacelo in culo, dai.
0: No.
8: Oh, tesoro, ma è perfetta. È proprio valsa la pena di aspettare sette anni prima di fare alcunché di anche solo vagamente sessuale. A proposito, come stanno i tuoi polsi?
7: Ah, il dottore dice che non vedeva così poca cartilagine dai tempi di Van Basten. Se mi faccio anche solo un'altra sega potrei rimanerci secco.
5: Madonna ragazzi, questo deve essere un gombare mio. Dobbiamo uscire assieme, se ci conosciamo ci facciamo... Ehi, sto parlando! Ma quanta cazzo di interazione c'è in sto coso?
7: Stai zitto. Ora che siamo sposati non ne avrò più bisogno.
5: Bravo, io invece sono sposato, mi continuo a fare le sega che mia moglie...
7: Forza zitto!
5: Oh, porco... Sto parlando!
7: Forza amore mio, consumiamo il nostro matrimonio.
5: Ma come fa a sentirmi la televisione a rispondere? Ma che sono in diretta? Dai, poggiaci la cappella sulla lingua.
7: Tieni la cappella sulla lingua.
5: Oh cazzo, ma fallo qua. Picchiaccio le bronde. Oh, che mi fai? Pure zitto pure la zoccola.
8: Oddio, cos'è questo ronzio infernale?
5: Ma che cazzo te ne frega? Ficcaci il cazzo in bocca.
7: È una mosca, amore mio. Solamente una mosca.
8: E che aspetti? Mandala via. Non voglio farmi vedere nuda da una mosca.
5: Ma scusa, che te ne fotte della mosca? Stai pigliando l'uccello. Ma che cazzo? Ma puoi vedere nuda dalla mosca chi? Che è? Quello del film?
7: Ma amore, è solo un insetto.
5: Bravo, ficcacelo in culo.
8: Si inizia sempre con poco. Oggi facciamo l'amore davanti a una mosca. Domani ci infiliamo un cricetto nel sedere. E prima di Natale siamo in mezzo a un'orgia satanista. Forza, amoruccio mio, mandala via, così possiamo fare all'amore.
5: Ma sei la mia biografa. Come fai a sapere tutti gli step della mia vita sessuale?
7: Show, via, dal
9: tentazione non è facile, sta puttana non si lascia acchiappare.
10: Ma pensa alla figa, che te ne frega della mosca!
8: Che delusione, farsi mettere sotto da una mosca. Forse avrei fatto meglio sposare lei invece che te.
10: Ma che sei? Ah, ho capito, ha problemi psichici.
9: Beccata.
10: Ah, bravo, adesso sfodere la cappella, piccagliala sulla fronte, vai. Perché?
8: Bravo, amore mio, sei il mio eroe.
10: Anche il
8: vieni
10: mio.
8: Vieni qui, vieni a scardinare la mia cintura di castità e diamoci alla pazza gioia.
10: Brava, la cintura di castità nel 2026, brava.
9: Oh, sì.
10: Bravo, ficcati. Ma sei seduta ancora con la cintura davanti, non gli hai messo dentro niente, ficcaglielo.
8: Oh no, ce n'è un'altra.
10: Ma dove cazzo state scopando, in una letamaia?
9: Porco.
10: E chi? Lo dico pure io.
9: Insieme, un, due, tre, porco.
10: Pensate allo spettatore, quanto è forte sta cosa proprio.
8: Che sia un segnale divino.
10: No, che sia un porco. No.
8: Forse devo rimanere vergine altri 7 anni.
10: Togli il culo, quello è libero.
9: No, non dirlo manco per scherzo. Ormai ho capito come si fa. Crepa, bestiaccia.
10: No.
8: Ah, bravissimo amore mio. Dai. Ora nulla ci può più fermare.
10: Dai che sporro, dai.
9: Dai che sporro, dai.
10: Dai che sto sporrando.
9: Mi piace, scanaglia.
10: Bastardo. Dai.
9: Basta mosca.
10: E basta questa
9: porco
10: mosca.
9: C'è la mosca.
10: Ma non me ne frega un cazzo.
8: Ma non ci posso credere. Un'altra ancora. Ma allora sono proprio perseguitata.
9: E in che senso sei perseguitata?
8: Sono giorni che me le ritrovo dappertutto.
10: Hai provato a lavarti, zoccola?
9: Amore, prova un po' a toglierti la cintura di castità.
8: No, va bene, ma che...
10: No, ti prego, non lo fare. No!
8: Aiuto! Sparo mosche dalla fica! Aiuto!
10: Mi mangiano! Mi mangiano! Che cazzo di film è? Adesso mi butto dalla finestra. Madonna. Ma chi è il regista di sta merda?
8: Ecco cos'era tutto quel formicolio.
10: Mamma mia, spegni. Che mi devo andare a buttare l'ammoniaca negli occhi. Ma che cazzo, ma cosa avete fatto? Cos'è sta produzione? Una roba agghiaccianta.
8: Orsetto 24.
10: Vaffanculo.
8: Per aver concluso la visione del film La signora delle mosche, avrai in regalo il gadget di Pornbab, paletta per schiacciare le mosche.
10: Wow. Figlia, pure il gadget del film.
11: Amore!
10: Sì?
11: Amore, puoi venire un attimo a annusare che sento odore di muffa?
0: Aia.
10: Aspetta che sono appena venuto anche di qua. Adesso vengo anche di là. Odore di muffa.
11: Sì, mi sembra che di portarmelo dietro.
10: In che senso, scusa?
11: Non capisco, come giri c'è odore di muffa?
10: Ah, forse è il gorgonzola che ho messo in camera da letto.
11: Ah, mi ci sono appena seduta sopra.
10: Stai ferma lì che mi metto un po' di pane sul cazzo.
12: No. Porn Bob. The spiration is in the fic.
0: Sono così sti
3: ci
0: film.
3: Mancano, ci mancano.
0: Sti film, bello però come interattivo, pazzesco. Wender è il peggior attore.
2: Abbiamo andato tutto.
0: Tutto.
2: Questi 4 minuti tutto. Tutto quello che si può fare.
0: Tutto.
2: L'abbiamo toccato.
0: Tutto, vero?
2: Tutto. Cioè, tutti gli ingredienti che possono.
3: Tutta l'abiezione.
0: Sì. Tutto per farci chiudere per sempre.
2: Tutto per sempre.
0: Ma che bello, adesso stacco tutto e andiamo, dai.
2: Perché da lì?
0: Non lo so, mi piaceva. Questo vorrei tenerlo, questo, come ricordo.
2: Secondo me ti serve a Miami.
0: Sì.
2: Sì, ma prendi questo qua.
0: Ah, ok. Va bene.
2: Io no, è nuovo, questo è sputato. Mi vedo rosso lunedì che arriva.
0: Non va bene, dov'è?
2: Cerca.
0: Allora, però, ragazzi, c'è una storia meravigliosa da raccontare. Noi non siamo in grado di farlo, ma lo fa Francesco Maggioni attraverso un blocco dove ci imita, ci clona. Ed è Gnagno 5. Siamo arrivati all'episodio numero 9.

0: Stagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone.
2: E rieccoci tutti insieme appassionatamente in compagnia del vostro unico amico sincero Maxino Pezzalotto.
3: Yeah.
2: Qui a narrarvi le mitiche origini dello zoo. Siamo più o meno ai giorni nostri. Dopo le varie e strambe esperienze televisive, Marco ha deciso che vuole celebrare il successo della fattoria attraverso un grande spettacolo da regalare ai fidati ascoltatori.
3: Sì.
2: Allora celermente si reca nell'ufficio dell'illustrissimo, arcangelissimo amministratore delegatissimo al 7000° piano della Torre Radio di Largo Donegani, ovviamente Pavia.
4: Illustrissimo, guarda che entro, minchia merda ciuccia pellecchie.
5: Oh no, aspetta Marco.
4: Oh, perché sei qui tutto nudo circondato da banconote? Ti stavi segando? Ah, un momento, ma tu hai la fica, pappalardo stronzo e merda.
6: Come?
7: Anzitutto no, non ho la fica, o meglio, non ho solo la fica. Essendo un arcangelo, anzi arcangelissimo, posso avere quello che voglio quando voglio. Vedi? Ho i sessi intercambiabili come le penne che cambiano colore. Ora ho la fica, ora il cazzo, buco di culo, tette e così via.
4: Pure le tette? Ma ti escono comunque lì sul pacco. Perché non sul petto, culo minchia merda?
7: Perché sennò mi rovinerebbe la camicia, ed io ci tengo a queste cose.
4: Ok, ma perché comunque sei nudo e circondato da banconote, cazzo?
7: Io per stemperare la tensione ho bisogno di contare 10 milioni di euro in banconote, quindi dammi un secondo ancora. 9.999.998, 9.999.999, 10 milioni. Ora sono soddisfatto, anzi soddisfatissimo. Dimmi tutto, Marco, anzi Marchissimo.
4: Voglio fare uno spettacolo per tutti gli ascoltatori, Maremma bastardissima.
7: Uno spettacolo? Ancora? E poi di che tipo? Teatrale?
4: Ma no, che teatro? Figurati se ci mettiamo a fare teatro. Non ne saremmo in grado. Io voglio fare una roba becera, mega palcone, tutto pazzo. Come le serate che facciamo, insomma. Però in grande, trottolino amoroso vaffanculo.
7: Mi hai veramente stufato con tutte queste manie. Anzi, manissime.
4: Ma sì, dai, facciamo una seratona al Nameless e buona, Coccobello Gianna Tempo.
7: Va bene. Chiamo subito e vedo che disponibilità hanno. E questo è comunque sicuramente più facile che organizzare uno spettacolo teatrale, comunque.
4: Ma va là, teatro. Non lo faremo mai, ma va. Che pagliacciata.
7: Già, però è molto in voga adesso. Anzi, adessissimo. Perfino Linus e Cruciani l'han fatto.
4: Ma sai che stavo proprio pensando che uno spettacolo teatrale lo voglio fare anche io? Porca troia, porco di...
7: Ma porca miseria, anzi miserissima, che cazzo di spettacolo vuoi fare adesso?
4: Un super tour teatrale in giro per l'Italia, come on baby one more time.
7: Che spaccata di cazzo, anzi cazzissimo. Ma quale tour poi? Vi concedo una singola data, anzi datissima, al Madison Square Garden di Pavia.
4: Ma io voglio fare un tour, voglio fare un tour, voglio fare un tour.
7: D'accordo, d'accordo, d'accordo, anzi d'accordissimo. Facciamo così. Oggi in onda annunciate la data, apriamo le prevendite e se riuscite a fare sold out entro la fine della settimana vi faccio partire col tour.
4: Ci sto, scaldabagno dentro al retto.
2: E tutto motivato, Marco va a parlarne coi ragazzi.
4: Ok ragazzi, mettiamo su uno spettacolo teatrale coi controcoglioni da fare in giro per l'Italia, ok?
8: Boh, lì Marco, ma guarda che non è mica roba così da fare su due piedi.
9: Gasi, è vero che mio padre è Vittorio Gassman, come ricorderete nella prima stagione di Gnagno, però teatro è tosta in ca...
4: Ragazzi, abbiamo messo il mondo sotto sopra, siamo i papponi dell'etere e ottavi re di Pavia, possiamo farcela, catafalco merdaiolo.
2: Con le sue parole profonde e breccianti, Marcolino convince la gang e finalmente in onda fanno l'annuncio.
4: E allora ragazzi, segnate la data e apriamo ufficialmente le prevendite!
2: L'illustrissimo aveva promesso che sarebbe partito il tour se avessero fatto sold out entro la fine della settimana. Dopo che Marco ha fatto l'annuncio, sono passati 19 fottutissimi secondi.
3: Vero.
2: E le prevendite erano finite.
3: Minuti,
10: esatto.
4: Porca troia! E che cazzo siamo, gli Oasis?
7: Marco, un successo davvero devastante. Mi si sono drizzati tutti quanti i cazzi dall'emozione. Anzi, emozionissima.
4: Bene, allora può partire effettivamente il tour, madrelingua grande cacca.
2: E il tour può partire sì, minchia cazzo. Ma ora, però, rimane solo un problema. Scrivere lo spettacolo. Ma lo vedremo nei prossimi episodi.
3: Vabbè, però, dai.
11: È lunga.
10: È un po'.
4: Non vedo l'ora che poi si addentri
1: negli hotel.
4: Sì, negli hotel dove la Puccioni
8: irretiva i colleghi.
4: Li drogava.
8: No, quello ero io che drogavo lei e lei senza pagare.
4: No, ascolta. Io ricordo di sentire la mattina lamentarsi con le colleghe. Diceva: non ci posso credere, nessuno è venuto ieri sera a bussarmi alla porta. Ma com'è possibile? Io comunque sono una bella figa. Continuava, sincera, dai, sincera. Se uno di noi fosse venuto una notte così,
6: avrebbe trovato occupato.
4: Con chi?
10: Cari colleghi, vi dico solo una cosa. Da oggi le pochissime energie rimaste al nostro fratello Mazzoli termineranno definitivamente. Perché è arrivato in Italia Massimo Boldi con i capelli lunghi. Caro amico, non ti invidiamo per niente.
4: No, nemmeno io. Ma non è la stessa roba. Stavolta mi ha deluso, sono arrabbiato. Basta, niente cipollino.
8: Fatti regalare una Lamborghini, dai.
4: No, no, mi fa più ridere. No, basta.
1: Bestia, che dolore.
8: Appestiamolo, dai.
4: Sì.
1: Mando la fattina del dentino.
4: Esatto. E poi ci impossessiamo della casa che ha già pagato.
1: Vabbè, gli lasci 50 euro.
4: Pure.
1: La fattina è precisa.
11: Silenzio!
12: Immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Da Kia è nato il primo motore Tri-Fuel, oltre qualsiasi immaginazione. Quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Nuova Kia Sportage Tri-Fuel, tre anime, un'unica scelta.
13: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus, tuo a soli 199 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
15: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
16: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
17: Arredissima.
18: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
19: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: E quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
23: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
0: il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
6: Rhaenyra sta arrivando.
0: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
11: La regina ha molti draghi.
0: La lotta per il potere sta per cominciare.
6: La loro disfatta è scritta.
0: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
17: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
24: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
25: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
26: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
27: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
28: Allora, vorrei dire una cosa. Mi è stato riferito che lo zoo di Radio 105 mi aveva invitato, ma che si sono dimenticati però una cosa molto importante, che negli zoo vado solo per vedere gli animali, capito? Anche se mi invitano.

0: Non è possibile che tu sia ancora in radio, non è possibile.
1: Tu sei ancora al mondo.
2: Siamo in onda, sì, che c'è il panico.
0: Vieni qua, Enrico! Come scappi, cretino?
2: Il panico!
0: E metti gli occhiali da sole.
3: No, non pensavo eravate in diretta.
0: Ma guarda che sanno che sei Enrico Papi, non è che se metti gli occhiali non ti riconoscono.
3: Sì, però senza occhiali io ho un problema. No, scusate, ero qua di passaggio, volevo salutare soltanto.
1: Che cazzo fai qua?
3: Eh? Che cazzo fai? È sempre carino, eh?
0: Beh,
3: è una persona carina, così.
0: Ce l'ho un po', con te, sai che lui è un po'. È un po' arrabbiato.
3: Perché
0: lui è una persona, lui è un opportunista, no?
3: Sì, sì,
0: e lui ha detto, cazzo, questo qui mi ha guardato con gli occhi dolci quando feci l'Isola dei Famosi,
3: sì,
0: no?
3: Sì, sì.
0: Ha detto, me lo faccio amico, e questo qua mi fa fare un sacco di televisione.
1: Mi fa suonare i cucchiai.
3: Ah, stai parlando allo specchio.
0: Ma vai
3: però scusate, chi ha vinto l'Isola dei Famosi, per sapere, una domanda che
0: non mi ricordo.
3: Io parlo solo con chi vince, non è che parlo con chi perde.
2: No, brutto,
3: No, io parlo solo con chi vince.
0: Sai che però mi ha detto che avevano un piano diabolico per me e te, ci avrebbero diviso e messo uno contro l'altro.
3: Ah, sì?
0: Tu me l'hai detto,
3: Tu me l'hai detto. Ma dalla mia bocca è uscito.
0: Che a un certo punto eravamo talmente forti io e te che ci avrebbero portato fino in fondo.
3: Ma tu sei. Ma tu te ne sogni,
0: tu me l'hai detto.
3: Ma io.
0: E che poi ci avrebbero fatto litigare e poi lottare per la vittoria. E io posso dirti, io sono sicuro che avrebbe vinto Paolo.
3: No. Ah, se fosse mai accaduto una cosa del genere, avresti vinto comunque te.
0: No,
1: per squalifica di Paolo.
3: All'ultimo minuto.
0: No, allora, siccome è merito del lavoro che ha fatto la squadra, quindi Fabio, Lucilla,
1: no, Wender, Letizia. Anche Paolino.
0: Dai, stiamo scherzando, una battuta. No, è stato
1: Ticca.
0: Un grande lavoro di squadra. Loro, è grazie a loro se io mi muovevo così. Beh, certo, erano loro che manovravano.
3: Però tu dovevi vedere lui studio. Alla lui studio arrivava, si metteva seduto, no? Veramente.
0: Guardava la
3: si
0: puntata.
3: Metteva seduto, guardava la puntata, non faceva assolutamente nulla. Poi quando lo interpellavano, questo è il suo sguardo, guarda. Allora Fabio Alisei vuol dire qualcosa? Beh, sono stati bravi. Sì, con lo sguardo perso nel vuoto. E poi il Massimo diceva. Hanno spaccato. Era il massimo. Il massimo che diceva.
0: No, però è vero. A un certo punto è nata una faida, cioè una sfida tra la produzione e lo zoo. Perché Fabio ha detto: guarda, che se io voglio, io elimino chi cazzo mi pare più. Allora, ma vai a cagare.
1: Non ci credeva.
0: E così l'ha fatto.
1: Che mi dice: sì, voglio vedere quanta gente sposti.
0: Minchia.
1: A me quanta gente sposti.
3: Quante l'hai spostati?
1: 300.000.
3: Il Rocco delle votazioni.
1: Ha buttato fuori la preferita? La cosa, Pamela.
0: Sì, è vero.
1: È venuto da me e mi fa: oh, ma sei stronzo. Questa doveva arrivare in finale. Ma hai detto tu, fammi vedere.
3: Ma scusate, ma cosa
0: allora, adesso vuoi fare una scommessa?
3: Cosa?
0: Vuoi che ti faccia chiudere la banda? Vuoi vedere?
1: No! Apriamo il televoto!
3: Posso dire una cosa?
1: Quello
3: invece
1: lo fa Pier Silvio.
3: No, giovedì c'è la puntata di Sarabanda Celebrity.
0: Eh no, sei venuto a fare la marchetta. Spero che faccia l'1%.
3: Ma fanculo!
0: 1% deve fare.
3: Vabbè, ragazzi, io vado.
1: Ma chi c'è? Agnetta Berti, poi Francesco Re.
3: Non posso spoilerare.
1: Dei podcast.
0: Sempre i soliti,
3: no,
0: dai.
3: Non posso
1: Rovazzi.
3: Spoilerare. No.
0: Rovazzi no, non è amico.
3: No, non è amico, bravissimo.
0: Ma che schifo.
1: Per te è quello che hai detto alla festa.
0: Schiaia. Dai, vai via.
3: Bravissimo. Via. Ragazzi, ciao a tutti, è stato
0: Aspetta
3: bello.
0: Che ti lascio un regalo.
3: No,
0: ok, perfetto. Ciao Enrico. Ciao Enrico. Mamma mia.
1: Quindi è lui l'opportunista, è venuto biecamente a promuovere.
4: Ho visto che avevi il rimmel comunque.
0: Dove?
4: Il rimmel.
0: Dove?
4: Cioè,
0: ti sei spento? Cosa è successo?
2: No, è difficile, trovo difficoltà effettivamente a parlare con voi oggi perché siete tutti presi.
0: Io sono dopato.
2: Lo so, ma ci sta.
4: Devi fare
2: poi lui mi dà le spalle, quindi
0: no,
2: cioè, è difficile.
0: Amore, vieni qua.
2: Tu è così che mi.
0: Cambia il posto, vieni tu. Vieni qua,
4: allora, devi fare come faccio io. Tu stai zitto. Quando ce n'hai una, la dici, no, lasci sfogare.
2: Infatti, vi lascio sfogare.
0: Ma come ti permetti?
2: È divertente starvi a ascoltare.
0: Ma come ti permetti? Ma come ti permetti?
4: Sto dando un consiglio tecnico.
0: Ma no, ma sei una brutta persona.
4: Cavallarsi per niente non serve.
0: Ho capito, però lei è per me.
4: Bella, la dici.
0: Quando non sento la sua voce per un po', le mie orecchie se ne accorgono. Io sono sensibile.
2: Vabbè, dopo ti
0: a me piace la tua voce, Puccioni.
2: Grazie.
1: Comunque, i fogli che ti abbiamo messo davanti servono per fare barchette.
0: Esatto.
2: Quindi,
1: non perdere l'occasione.
0: Quando
1: di
0: tu,
1: fare
0: quando. Allora, ti insegno io una cosa adesso, cara Puccioni. Mi è tornata la voce.
2: Grazie a me.
0: Allora, tutti i fogli che hai davanti, no? Si chiamano notizie, ok?
2: Oh, sì.
0: Quando tu non sai.
1: Saluto
4: me.
1: Come
4: allora scegli da questa parte.
2: Sì.
4: C'è una
0: Fammi finire il corso. Quando tu ti senti un po' tagliata fuori, butti la notizia. Avete letto che è successa sta cosa?
2: Sì, ma in alcuni.
0: E butti il gancio, capito?
2: Sì, ma oggi state bene.
0: Mi insegnano di tutto,
4: allora, noi abbiamo raggiunto un accordo fra di noi. qua ci sono due regali per te.
2: Ok.
4: Da una parte, non ti dico dove, c'è una multiproprietà a Cesenatico.
5: Vabbè,
4: bellissima.
5: Cesenatico, uh-huh.
4: Bellissima.
0: E dall'altra?
4: Dall'altra c'è una multiproprietà a Cesenatico. Bellissima.
2: Sì. La una è in agosto.
4: Devi scegliere quale delle due tu puoi avere. Destra o sinistra?
2: Ah, guarda, la scelta è difficile.
4: Hai perso, cazzo.
2: Ma niente, c'era un tempo però.
5: Tempo regio.
2: Lo so.
5: Dobbiamo
2: lo so.
5: Sentire i tamarri.
0: Sì, i tamarri, ci fai perdere, no. Ci fai perdere te.
2: No, la responsabilità
4: poi è una puntata
2: prendo.
4: Alta.
0: Sono i tamarri.
2: Porca vacca.
4: Pompini al lago.
6: Tamarri. In questa puntata, i tamarri sono alla ricerca di un lido sul lago per poter portare due mignotte per farsi succhiare i cazzi.
0: Ma oggi cosa c'è?
7: Due mignotte per farsi succhiare i cazzi. I cazzi! I cazzi!
2: Ah, poi, voce.
7: I cazzi! Succhiare i cazzi!
0: Questo è Wendel.
8: Sì, ho sentito, non ho capito bene. È Lido?
9: No, è il ristorante qua.
8: Non c'è Lido, non è Lido con la spiaggetta, con le sdraia.
9: Sì, anche, cioè, sì, però qua se vuol chiamare la spiaggia, le do il numero della spiaggia.
8: Numero della spiaggia, ma non è la stessa cosa. Cioè, se io parlo con te, tu mi sai dire, dare delle informazioni per venire in settimana quando magari c'è meno gente.
9: Sì, ma venga, adesso questa settimana qua è ancora tranquilla.
8: Ah, è tranquilla,
9: il
8: perché
9: casino è sabato e domenica, sì. Non c'è problema.
8: Sì, ma in settimana sì, ho capito, fammi finire che ti spiego un po' la situazione che dobbiamo creare quel giorno che veniamo. Allora, in settimana è tranquillo, giusto? Questa settimana,
9: sì.
8: Tipo se vengo giovedì, venerdì, tutto il giorno. Perché noi arriviamo,
9: sì.
8: c'è la rampa. Perché noi arriviamo con la barca proprio sparati a missile e ci parcheggiamo là. C'è il parcheggio per la barca?
9: No, non c'è.
8: Ma possiamo salire sul prato direttamente un posto dove lo possiamo mettere il barcone? Che abbiamo la barca quella potente. Cioè, ha messo due motori da 8000
9: no,
8: cavalli.
9: Perché, la zona è delimitata, cioè le barche non possono entrare.
8: Tu non hai capito con chi ti stai affrontando in questo momento. Cioè, noi veniamo e ci infottiamo i cazzi, parcheggiamo, tanto il lago mica è tuo, capito? Se al massimo sono cazzi nostri, al massimo spariamo. Senti, allora noi siamo in due?
9: Oh. Sì.
8: Siamo in due e veniamo con altre due ragazze, quindi ci serve una zona un po' tranquilla, che non ci veda nessuno. C'hai tipo dei separè, perché noi poi sulla spiaggia ci facciamo succhiare i cazzi con le bastarde. Quindi non abbiamo problemi. Arriviamo in barca, sparati, entriamo nel prato, scendiamo con i cazzi già fuori, ci facciamo succhiare le cappelle proprio. Pompini, mica da andare. Che cazzo chiudi, coglione? Ma pensa a te.
5: Sto coglione. Uno si deve divertire in vacanza.
8: Ma pensa a te, caffone di merda, lo pagavamo pure.
5: Ma inghia, gli va anche la mancia.
6: Tamarri.
5: Cosa c'è? Sì, salve, è Lido?
9: Sì.
5: Sì, salve. Senti, volevo un'informazione. Voi siete aperti anche in settimana, quando non ci sono i terroni del weekend?
9: Quando non ci sono?
5: I terroni, gli scimmiati, la gente, diciamo, il casino della domenica. In settimana siete aperti?
9: Un attimo che chiedo.
5: Non lo sa se è aperto in settimana.
9: No, deve aspettare 5-6 secondi.

0: critica per non averli la gente sbagliata intorno, che mi voglio fare la settimana tranquillo. È il più scimmiato del Lido il proprietario. Ma tu sei un pazzo, sei io. Come stai? Io?
1: Vieni a dirmelo, siamo sempre tardi.
0: Ah, sei aperto allora?
1: Certo,
0: perfetto, allora si può. Oh, ma sto a parlare. Ma cosa c'hai stamattina? Hai fatto quattro pippotti appena sveglio. Su comodino, spaccato. Senti, allora, adesso sono incuriositi di vederti perché ti devo lisciare il pelo appena arrivo. Ti volevo fare una domanda. In settimana praticamente siete aperti, no? Cioè, avete i posti, i lettini, tutto quello che serve, insomma.
1: Sempre aperti 7 su 7 fino a ottobre.
0: Perfetto, senti, mi fai una gentilezza, mi dici qual è il giorno migliore per venire? Che sono. Cioè, che c'è poca. Ha proprio quasi nessuno, gente, che ci sei soltanto tu da pigliare per il culo perché sei un pazzo. Che cazzo ridi? Ma tu non c'hai voglia di guadagnare soldi, sei un cretino, sei. Ma come sta? Io vengo, te lo compro quel Lido del cazzo. Quattro sassi di merda davanti all'acqua. Fa anche il fenomeno. Che ti mastico! Ti mastichissimo proprio, ma sei un pazzo. Sei un pazzo, squilino. No, sei tu che sei grande, perché uno così fatto così a mezzogiorno di martedì non l'ho mai sentito nella mia vita. Neanche quando spacciavo, proprio un criminale mentale. Senti, scassato di grappa. Oh, che sto a parlare! Senti, facciamo così. Tappaio la faccia! Guarda la barba che te la sto masticando. Ti faccio la barba con i denti. Senti, persona, facciamo così. Io ti prendo praticamente due ombrelloni, quattro lettini e tutta la sabbia dell'arenile che hai, perché i sassi, quelli grossi, perché ti devo lanciare mentre tutto il giorno stai lavorando. Cioè, io neanche ti fischio e ti chiamo. Io quando voglio da bere ti lancio un sasso in tutti i vetri che trovo. Pazzo, scoppia tutto, sono pazzo. Allora, praticamente dobbiamo venire. Oh, che parla! Senti la voce che sta parlando. Praticamente dobbiamo venire io e mio cugino, poi c'è Lola Falena, che la chiamiamo così perché come vede la luce di notte si avvicina, perché è una mezza mignotta, proprio gli piacciono i cazzi. E poi Nana Banana, che è una nostra amica che è 1,60 m, ma succhia i cazzi, che è una roba impressionante. Siccome ci vogliamo mettere a senti, aspetta l'allarme, sto parlando. Praticamente ci vogliamo mettere arriva al lago a farci ciucciare i cazzi. Quindi vogliamo venire un giorno che c'è poca affluenza di persone, capito?
1: Perfetto, ascoltami, dai che devo andare a lavorare. Cosa bisogna?
0: Ma io proprio. Ho bisogno di quattro lettini.
2: Quattro
0: lettini, due ombrelloni, una zona mezza isolata, perché come ti dicevo, veniamo con un paio di scarpe strade.
2: Anche i tovaglioli, fatti metti i tovaglioli.
0: Anche i tovaglioli e pulirci le cappelle. Aspetta un attimo. Anche tovaglioli, che ti rimane tutta la ricotta di carta sul cazzo.
3: No, a parte che Nana Banana succhia bene, pulisce tutto.
0: Ah, ok. Oh, se ti paga a pompini di Nana Banana.
1: Va bene.
0: Che un drogato di merda, sei anche nero Tomer. Va bene, dai, allora facciamo così, venga a fare un salto giovedì, dai. Giovedì è buono.
1: Va bene, perfetto, ti aspetto giovedì.
0: Ce l'hai la grappa per disinfettare le ferite? La grappa per le ferite, ce l'hai?
1: Certo, è una signora grappa anche.
0: Perfetto, ok, così quando sei tutto lacerato, mica ti soccorro. Va bene, scimmiato. Ciao, vatti a fare un altro destro che ti ripigli, che ti è scesa su.
4: Ferite.
5: Paura. Panico, papà.
4: Ma perché?
5: Panico, paura.
4: Come?
5: Paura.
4: Non lo so cosa è successo oggi, non lo so. È così, ogni tanto è così. Sono gli astri quando si intrecciano.
6: Gli astri. Quella congiunzione astrale favorevole.
4: Mi stai parlando tu?
7: La falena.
4: È venuto duro, guarda. Guarda che banana, guarda.
7: Oh, che banana. Oh,
3: la miseria, che nervia.
7: Ormai.
4: Vuoi assaggiare?
7: Non lo so, panna ce n'è?
4: Panna ce n'è.
7: Allora sì.
4: Devi agitare un po' la bottiglia.
7: Poi mi lasci 50 euro per il dentino. A domani.
4: Ma che roba, Puccioni, ma che roba?
6: Ciao.
7: Ma che fattina.
6: Chiamala la banana. Ciao.
4: Guarda la dimensione.
7: La fattina.
4: Ma che circonferenza.
7: Lascia il microfono, vieni qua. Sai di sella. Però non mi piace.
4: No, salmone. Sì.
6: Ciao.
7: A domani.
4: A domani, ciao.
8: Jerry Calà per Seat, prima...
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale.

0: da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Attenzione, grande promo da Teddy.
5: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
9: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
10: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
13: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
14: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
15: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto, a partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
16: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: fare tu che Macarena?
1: Ma magari un'altra volta, come se avessi accettato però, grazie. Che io non sono proprio,
0: certo,
1: capito?
0: Non sei tucca Macarena.
1: No, tocca sì, ma
0: tucca Macarena, che ore sono?
1: 16 un minuto.
0: Vai.
2: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Car.

0: Buongiorno!
1: Buon pomeriggio, buon martedì. Che giorno è oggi? Il 23.
2: 23. Si è sbloccata la mia carta di credito. Il 23. Il 23. Sai che ogni giorno,
1: ragazzi,
2: del mese
1: c'è
2: un'incombenza. Il 23 è un buon giorno, perché è vero che da un lato arriva un prelievo per il mutuo, ma dall'altro si resetta la mia carta di credito. Quindi
1: insomma, quindi è una bella giornata.
2: Beh sì, nel senso che per esempio io domani devo partire per la Puglia, lo sai, trasmetterò da lì. Esatto,
1: sì, sì.
2: E mi servivano delle mutandine nuove, e quindi però non potendo pagare in altro modo le ho pagate con la carta, perché mi si è sbloccata questa cosa.
1: Ma guarda, ragazzi.
2: Ragazzi,
1: non ho parole.
2: Rimarrò in mutande. Sì.
1: Ne hai comprate un po'.
2: Ne ho comprate un po', in modo tale che almeno quelle
1: benissimo,
2: mi rimangono.
1: Benissimo.
2: Va bene.
1: Senti, allora iniziamo subito col salutare la nostra Pinnetta. Buongiorno a Claudia, che mi ha appena scritto. Buongiorno Claudia. Claudia in al centralino, che insomma è partita una bomba musicale.
2: Sì.
1: Claudia al centralino, che sta prendendo chiaramente il posto della nostra zia,
2: certo,
1: che in questa settimana è in vacanza.
2: Abbiamo news? Ti ha scritto?
1: Non l'ho sentita.
2: Manco io.
1: Strano, quindi vuol dire che ha staccato completamente. Lei normalmente quando è in vacanza ogni tanto manda qualche foto, qualche messaggino. Stavolta
2: niente.
3: Ma no, ma perché è tranquilla che c'è Claudia che farà egregiamente molto meglio il suo lavoro, visto che lei
2: sicuramente
3: di lavoro
2: Claudia,
3: non se ne parla.
2: Claudia è una professionista anche lei del centralino, lo fa da tanti anni, però no, mi sono un po' preoccupato, quindi prepariamo comunque il cartello per chi l'ha visto nel momento in cui settimana prossima la zia non dovesse tornare, almeno
1: vabbè,
2: lo sappiamo.
1: Ma no, la vedremo. Buongiorno Pivati, come stai?
3: Ciao, sto bene.
1: Bene, tutto a posto?
3: Sì,
2: oggi
3: sono
2: contento.
1: Che sei contento, sei contento oggi?
2: Sono arrivati
3: i certi.
2: Sì.
1: Sono arrivati.
3: Nel senso, a 42
1: i
3: anni. Mai mi sarei aspettato di essere felice per dei cessi.
2: Capito?
1: Pensavo dicesse a 42 anni sono arrivati i cessi in casa.
3: Non voglio
1: sapere come tu abbia fatto.
2: No, ma infatti sei stata molto brava a tutti i sanitari. Sei stata anche elegante,
1: certo.
2: Però tu pensa che veramente quella cosa lì è molto importante. Noi forse la sminuiamo.
1: Il gabinetto.
2: Il gabinetto è fondamentale.
1: Beh,
2: ragazzi,
1: è fondamentale, sì. Insomma, cioè, quello c'è in tutto il mondo. Ecco,
2: sì,
1: devo dire, forse il bidet,
2: il bidet
1: diciamo sempre
2: meno,
1: è un punto di domanda, no? Però
2: sì.
1: È il gabinetto, che sia gabinetto, che sia turca, insomma qualcosa ci deve essere.
2: Comunque un posto irreduce se ci deve essere.
1: Esattamente. Allora amici, oggi allora devo dire che queste saranno due settimane molto particolari, intanto perché ricordiamo tu domani è mercoledì,
2: sì,
1: domani sarà mercoledì. Tu domani trasmetterai in onda qui con me, ma dalla Puglia.
2: Dalla Puglia, da Trani.
1: Sì,
2: sarò a Trani domani, giovedì e venerdì.
1: Sì.
2: Quindi tutta la settimana. Poi lunedì e martedì prossimo sarò in onda.
1: Trasmetterai da?
2: Catania.
1: Catania?
2: Sì, sì.
3: Quindi sei in provincia di Bat.
2: In che senso?
3: È la provincia, si chiama Bat.
2: Perché Brindisi?
3: No, dovrebbe essere Barletta, Andria, Trani.
2: Ah, non lo sapevo.
1: Bat. Come battiti?
3: Bat live.
2: Esatto.
1: Esatto, quindi tu tornerai poi qui negli studi mercoledì l'altro.
2: Mercoledì prossimo, esattamente.
1: Allora, quindi io volevo approfittare per dire qualcosa, nel senso ho un annuncio da fare ai nostri fancarsisti.
2: Sì, sì.
1: Ora, no, non mi mettere questa base,
2: no, Pivati, per piacere.
1: Che mi si abbassa pure la voce.
2: No, allora, manco per questa, noi questa. Ma manco questa, dai, che è di malaugurio.
1: Mettimi una roba un po' più funky, dai, che quelle che piacciono a me, dai, di positivo.
3: Ah, che piace a te?
2: Vai.
1: Allora, no, a me dispiace poi insomma dire questa cosa e fare questo annuncio oggi, più che altro perché questi sono periodi dove l'ascolto probabilmente è anche meno attento. Al di là di Angel Fire e Danilo l'Idraulico, che so che ci sono
2: sempre, sì, e Deborah da Trieste,
1: sì, quindi so che mi ascolteranno e sentiranno quello che sto per dire. Poi gli altri, vabbè, ci sarà modo poi insomma per riparlarne. Però c'è una notizia, c'è una novità che io volevo... Insomma,
2: Tiziano è l'anagramma del mio nome. La notizia è l'anagramma.
1: Però volevo dirlo oggi proprio per questo motivo, visto che poi tu sarai un po' in giro e non sarai fisicamente qui con me, mi sembrava giusto insomma parlarne con te accanto.
2: Va bene.
1: Io insomma dopo diciamo tanti anni di radio...
2: Sì.
1: Dai ragazzi, questo è veramente un momento. Allora, dopo insomma, tanti anni di radio, adesso non sto qua a elencare i motivi di queste decisioni che ho maturato insomma nel tempo, però ho deciso di prendermi un periodo di tempo. insomma, dal programma, ma dalla radio in generale, non da 105, ecco, non è che vado in un'altra radio, dalla radio in generale.
2: Sì.
1: E quindi, insomma, non ne ho mai parlato fino adesso, visto che la mia ultima puntata sarà il 3 luglio,
2: sì,
1: che sarà venerdì, non questo che arriva, tra due settimane, quindi mi sembrava, insomma, giusto cominciare a...
2: A mettere un po'
1: a mettere, insomma, a comunicarlo, ecco, ragazzi. Adesso
2: sì,
1: poi il programma Music in Cars rimarrà fortissimo con Dario, con Pivati, con la zia, con altre persone che, insomma, subentreranno, però ecco, insomma...
3: Allora, Fabi...
1: Non scrivo, voglio dire solo che non voglio scrivere per ora nessun post, non ci sarà nulla che scriverò, lo scriverò più avanti perché poi è veramente un periodo, quindi poi si vedrà. Sì.
3: Allora, grazie.
1: Sono sudatissima.
3: No, vabbè, grazie da parte mia del percorso che abbiamo fatto da tantissimi anni, no? Però ti volevo solo dire che mi lasci nelle mani di uno che ha già preso una brutta strada, cioè già la zia non viene e già questo sparisce anche lui a sua volta.
2: No, ma non è che sparisco, vado adesso... a lavorare io, non è che vado
3: a lavorare, un altro.
2: Sarei rimasto, no, nel senso che vado a fare delle cose per la radio, ma comunque sarò in onda e sarei rimasto comunque molto volentieri anche queste due settimane.
1: No, certo, però insomma mi sembrava giusto iniziare a comunicarlo perché è una decisione molto importante, insomma, per me, per il programma e soprattutto per gli ascoltatori che ci seguono veramente da tanti anni. Bene, detto questo...
3: Bene, meno male che era la butto lì.
1: Ma sì, non volevo che fosse un momento tragico, ecco, perché poi alla fine è una cosa così. Allora, i santi.
2: I santi.
1: I santi di oggi sono un po' commossi.
3: Io l'avevo detto.
2: Io sono un po' in difficoltà, ma... Cerchiamo di portare a casa la puntata di oggi.
1: Non ci vedo.
3: Facciamo che li dite voi, mettiamo un bel jingle.
2: Allora,
1: dai, ti prego.
2: Agrippina,
1: allora, Lanfranco,
2: sì,
1: e Zena sono i santi di oggi. Ciao,
2: dai,
1: a dopo.
2: Ciao.
0: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Allora, sì. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door, su Door, soprattutto in 105 Music and Cars. Mi piace l'attenzione dei nostri ascoltatori.
1: Devo dire, stanno arrivando un sacco di messaggi, sì. Intanto grazie, alcuni mi fanno veramente molto ridere.
0: Ma ho capito bene, Dario, per non mischiare altri cappotti, ha fatto fuori la Ilenia. C'è un po' di confusione.
1: Oh mamma, ma va no bene, dai no. Ragazzi, no, stanno arrivando veramente tantissimi messaggi, grazie, no ma poi insomma poi ci sentiremo. No, adesso Darietto si è un po' spaventato, forse prima io mi sono anche spiegata male, insomma io sto parlando anche di un periodo, sì, di tempo, sì, quindi sì, insomma sì. Per un po' di tempo poi si vedrà, ecco,
0: sì sì
1: non
0: sì,
1: è niente
0: sì,
1: adesso no, per adesso no.
0: Va bene.
1: Comunque, ecco, parlavamo, avremmo voluto, e quello faremo, parlare proprio di famiglia.
0: Perché siamo no partiti... proprio oggi, così proprio vogliamo prendere una lametta e tagliarci le vene in diretta, lo facciamo insieme
1: ma
0: a voi.
1: No, anzi, io ho approfittato per comunicare questa cosa, perché? Perché nelle famiglie a volte ci si ama tantissimo, sì. No? Poi magari capita che la vita ti porta anche un po'
0: ad allontanarsi.
1: Beh, certo. Però ci si continua ad amare tantissimo, ecco. Per quello
0: prendersi degli spazi, secondo
1: sì,
0: me, no?
1: Sì, sì,
0: a volte anche
1: quello.
0: Le famiglie più unite hanno bisogno ogni tanto di allentare un po' la morsa, la stretta,
1: sì, certo.
0: Per poter magari ognuno coltivare anche delle cose che ha dentro.
1: Sì, quello, certo, assolutamente.
0: Quello
1: però
0: ci sta.
1: In questo caso parliamo di famiglia, non famiglia che si allontana, ma esattamente al contrario. Quelle sensazioni di famiglia che magari avvengono in momenti, come dire, anche a volte improvvisi.
0: Sì, sì.
1: Che ne so, vabbè, sul lavoro, magari in vacanza. Ci sono quelle situazioni in cui voi vi dite, porca miseria, mi sento veramente come se facessi parte
0: di qualcosa,
1: di una cosa più grande di me,
0: sì.
1: No? Di una famiglia, di un team.
0: Guarda, noi abbiamo attinto anche per parlare di questa cosa alla festa, no? Di venerdì, l'abbiamo
1: esatto.
0: Raccontata un po' ieri, però è stata una sensazione proprio di quel tipo, anche perché poche volte capita di riunirsi così tutti insieme e farlo per festeggiare anche la radio, e la dimostrazione per esempio è stata anche che nel momento in cui siamo saliti dietro sul palco comunque
1: tutti i ragazzi, tutti i nostri colleghi
0: sì,
1: sono
0: sì.
1: Venuti sul
0: sono
1: palco,
0: saliti sul
1: sono
0: palco.
1: Saliti sul palco così
0: sì.
1: Com'è stato un bel
0: è stato un bel momento di
1: vero,
0: famiglia
1: è
0: e
1: vero.
0: A volte capita di essere famiglia con persone che magari non fanno parte dei legami di sangue, ma che in un viaggio, come dicevi tu, abbiamo incontrato e che subito a pelle c'è quella scintilla che ti fa capire questa è un'unione speciale.
1: Esatto, quindi non la vostra famiglia biologica,
0: no.
1: Ma la famiglia quella di rapporti. Quando vi è capitato, amici fancarsisti, di dire cavolo, mi sento come in famiglia? Quando vi è capitato? Poi magari con persone che dopo un po' non avete neanche più visto, ma in quel momento vi siete sentiti veramente parte di qualcosa di grande.
0: Sì.
1: 342 41 15 105. We'll be right back.

0: Te ne vai, sei fatta così.
1: No, ma non era per me la canzone, però. No.
2: Poi ti piace tutto sotto sopra, agitare Coca-Cola, insomma.
1: Eh beh, effettivamente sì, agitare, mischiare un po' le carte, no?
2: Sì, sì.
1: No, dai, ragazzi, che stanno arrivando anche dei messaggi. No, però io ho detto una cosa oggi, prima di arrivare in radio. Ho detto a Dario, ho detto Pivati, oh, però la buttiamo lì così, anche perché è giusto che i nostri ascoltatori lo sappiano. Sì. Però non è delicatissimo. Ma non è un addio. Cioè,
2: ma non è un addio, no.
1: Una risentirci, insomma, ecco, capito. Ecco.
2: Poi mi piace perché molti ascoltatori che ci conoscono veramente tanto, sì, hanno scritto delle cose molto belle nei tuoi confronti, sì. Non riesco a parlare oggi. E hanno detto anche, però guardati il lato positivo, comunque parlavano con me, siete amici, avrete modo di vedervi ancora tanto. Ma al di là di questo,
1: ovvio,
2: poi non è un addio, ragazzi.
1: No, ma non poi è il rapporto che c'è tra di noi, ma non entra, cioè non c'entra neanche assolutamente nulla, quindi assolutamente. Allora, amici, ricominciamo da capo.
2: Ecco.
1: Parliamo di famiglia.
2: Brava.
1: Di tutte quelle volte in cui in situazioni diverse dalla vostra famiglia biologica, quindi può essere sul lavoro, può essere un evento, può essere in un viaggio, può essere su un percorso che stai facendo,
2: ma anche una cosa che fate magari tutti i giorni, tipo, prendo un esempio, io mi sento in famiglia ogni volta che vado al supermercato. Evidentemente lui in questo supermercato si sente parte di qualcosa,
1: perché magari magari ritrova delle persone,
2: certo,
1: che vede tutti i giorni, che in qualche modo lo fanno sentire
2: bene, famiglia,
1: bene, esatto,
2: sì, protetto. Di questo stiamo parlando.
1: Particolare questa del supermercato,
2: abbastanza.
1: Non ho mai sentito. Però
2: io tra i prosciutti mi sento un po' trasimili, diciamo.
1: Ma smettila. Beh, io non ti dico dove.
2: No, beh, sì, certo, l'enoteca.
1: Mezzo però detto questo, amici, 342 41 15 105, quella volta raccontateci in che caso, in quale situazione vi siete sentiti davvero in famiglia.
3: Darietto,
2: sì,
3: ora devi lavorare.
1: Ma no.
3: Lavorare la Fabi va dove cazzo gli pare, fare quello che vuole in vacanza.
2: Sì, sì.
3: Ladrun,
2: grazie.
4: 105 Music and Cars.
1: Amici, le vacanze sono alle porte. Qualunque sia la vostra meta, Carpisa ha la soluzione perfetta per ogni viaggio.
2: Se per voi vacanza significa praticità, scoprite Fly Sky e Soft Air Go, una gamma di zaini e trolley versatili, leggeri e ideali anche per i voli low cost.
1: Soft Air Go in più è realizzata in materiale idrorepellente e antimacchia, alleato ideale per i vostri viaggi. Voi concentratevi sulla meta, al resto ci pensa Carpisa.
2: Scoprite di più negli store Carpisa e online su carpisa.it.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Just gonna stand there.
7: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
8: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
9: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
10: Jerry Calà per Seat prima.
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
13: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie, Octopus, di esistere.
12: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
16: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
14: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
18: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
19: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
20: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
21: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate, scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
22: Sa, sa.

0: Repeat it. Cioè, bisogna ripetere ancora.
1: No, basta. Basta.
0: Però, per oggi basta, insomma, ci sarà tempo poi.
1: Sì,
0: insomma,
1: sì, sì, sì, sì. Era il 105 Selection,
0: certo,
1: però.
0: Certo.
1: Martin Garrix insieme a Ed Sheeran. Amici,
0: sì.
1: Benvenuti, fancarsisti. Sì. Tutto bene? Senti, Fabi,
0: sì,
1: volevo farti,
0: dimmi,
1: una domanda.
0: Sì.
1: Perché normalmente i fancarsisti sanno sempre tutto di noi, però evidentemente sanno qualcosa che tu non mi hai detto, perché tutti stanno scrivendo che ti trasferisci a Santo Domingo.
0: Ma no, ma non è vero. No, ecco, ragazzi, non è così. No, visto che effettivamente ho letto messaggi,
1: sì,
0: di questo
1: tipo,
0: e visto che c'è un precedente.
1: Sì, esatto.
0: Perché insomma qualcuno si è trasferito davvero.
1: Sempre di questo programma,
0: di questo,
1: tra l'altro, quindi.
0: No, no, assolutamente no, no, no,
1: no,
0: sono,
1: no.
0: Rimango qua a Milano, in Italia. No, no, assolutamente.
1: Ok, no, no,
0: vediamo,
1: giusto...
0: ci mancherebbe.
1: Cioè,
0: dai,
1: io comunque posso venirti a citofonare alle 4 del mattino se ho bisogno.
0: No, assolutamente. Non vivrò più in quella casa. Non te l'ho detto. Poi ti farò arrivare l'indirizzo,
1: sì,
0: della,
1: sì,
0: casa,
1: sì,
0: nuova in qualche modo.
1: Il gufo di Harry Potter.
0: No,
1: mi mandi.
0: No, no, dai.
1: Vabbè.
0: Amici fancarsisti, benvenuti. Parliamo di tutte quelle volte in cui vi siete sentiti in famiglia. Devo dire che sono arrivati dei messaggi che parlano proprio anche dell'ascolto. Quindi quando ascolti,
1: sì,
0: magari un programma per tanto tempo, come in questo caso Music in Cars, ti senti, anche se non fisicamente, perché non sei fisicamente in mezzo alle persone,
1: studio, certo,
0: però si crea quella famiglia, e questo è ovvio.
1: Sì.
0: Però si può creare anche in altre situazioni, persone che non fanno parte della vostra famiglia biologica.
1: Esattamente, ma persone che magari avete incontrato anche facendo qualcosa che vi piaceva tanto. Per esempio, Roberto da Bologna scrive: a me capita tutti gli anni durante il festival gospel,
0: sì,
1: il Black, B. L. eccetera, eccetera, che organizza il mio coro, e si crea una fratellanza e un'unione con gli altri cori che mi fa sentire parte di qualcosa di speciale.
0: Vedi?
1: Esattamente,
0: bello,
1: quella,
0: bellissimo,
1: sensazione lì.
0: Nel 2022, poi andiamo da Andrea, ho cominciato un nuovo lavoro. Dopo anni e anni di amicizie frivole e a mio avviso opportuniste, ho conosciuto Gaetano e Riccardo, persone splendide che sono diventate per me come dei fratelli di sangue. Abitiamo a 1000 chilometri di distanza adesso, ma ci sentiamo costantemente una volta all'anno, almeno ci troviamo sempre tutti e tre assieme.
1: Bello.
0: Anzi, dimenticavo, saranno i miei testimoni di nozze.
1: Bello. Non si firma questo ascoltatore, però è proprio di quello di cui stiamo parlando. Cioè, persone che avete incontrato durante il vostro percorso anche di un viaggio, quindi una cosa che poi sapete perfettamente avere un inizio e una fine ben specifici, però avete subito creato un amalgama incredibile, quasi da famiglia.
0: È vero. Andrea?
2: Sì.
1: Ciao.
0: Ma ciao Andrea, buon pomeriggio,
2: ciao,
0: come stai?
2: Bene, bene, un piacere sentirvi.
0: Ma anche benvenuto, benvenuto.
1: Tutto bene, Udin? Eh?
2: Du ben.
0: Che cosa fai? Che cosa fai a Udine?
2: Ma io vivo a Udine ormai, mi sono ritrasferito a casa mia, insomma.
0: Sì.
1: Ok. Ah, perché eri andato via da Udine e poi sei tornato?
2: Sì, sono stato per tanto tempo in aeronautica.
1: Ok.
0: Ah, ok.
1: E infatti è quello di cui ci parli,
0: esatto,
1: mi sembra, nel messaggio, no?
2: Assolutamente sì, insomma, la mia esperienza mi ha portato a vivere in un gruppo di piloti, in un gruppo caccia, che insomma mi ha fatto sentire a casa, perché i miei colleghi erano la mia famiglia tutti i giorni,
0: certo,
2: tutti i giorni dell'anno per tanti anni.
0: Mm-hmm. Vabbè, per quanti anni più o meno?
2: Ma sono stato per 13 anni al gruppo operativo, e
0: vabbè,
2: quindi
0: cavolo,
2: insomma, c'è stato un cambio generazionale, quindi ho avuto fratelli maggiori, fratelli minori, e per me è stato veramente avere una famiglia, una seconda famiglia.
0: No, una casa lontano da casa, probabilmente, no? Come si dice a volte.
2: Assolutamente sì,
0: sì.
2: I miei figli sono stati cresciuti dai miei colleghi, che sono insomma dei fratelli per me.
1: Tra l'altro stavo pensando che è anche un lavoro, come dire, che ha un certo rischio, evidentemente, no? Perché quando tu fai determinate operazioni, alcune missioni, alcune cose, per cui secondo me quella cosa unisce ancora di più, probabilmente.
2: Beh, sicuramente ci deve essere massima fiducia nell'altra persona o nelle altre persone che volano insieme a te, quindi assolutamente non lo direi rischioso, perché è comunque calcolato, ecco.
0: Sì,
1: sì, è un rischio,
0: ovvio,
1: calcolato,
0: chiaro,
1: certo, certo.
0: Però è bellissimo, perché vai a condividere veramente qualsiasi tipo di emozione, immagino bella, a volte probabilmente anche un po' più difficile, un po' come in una famiglia, anche momenti sicuramente più complicati, no?
2: Assolutamente è così dal punto di vista lavorativo, ma poi la famiglia, i legami crescono anche al di fuori del lavoro, perché quando sei lontano dalle tue famiglie di appartenenza, quelle di sangue, e ti ritrovi a condividere magari le feste, i Natali, i Capodanni, lontano da casa con degli amici che sono diventati dei fratelli, è lì che si crea ancora di più l'unione, l'appartenenza.
0: Sì.
1: Bella questa storia,
0: bellissimo. Grazie Andrea.
2: Grazie a voi.
0: Grazie.
2: Un abbraccione a tutti e mi raccomando, Ilenia, ti aspettiamo presto.
0: Grazie, Fabiola, ma perché?
1: E niente, oggi sei Ilenia.
0: Io volevo dire solo che Ilenia rimane qua. No, più che altro perché arriveranno dei messaggi.
3: No, ma via anche Ilenia.
0: Poverina, arriveranno dei messaggi anche alla Ile. No, ma te ne vai, lei si spaventerà. No, Ilenia.
1: Non me l'hanno detto? Anche Pizzi. No, te immagini.
0: No, certo, ma lo so che è scappato. Però lo diciamo perché non si sa mai, magari. Esatto. Scrivono di Lena e poverina si spaventa. Grazie Andrea.
1: Ciao, Andrea,
0: un bacio,
2: un abbraccione.
1: Ciao. Grazie. Francesco,
0: ciao Francesco.
1: Dai, quando vi siete sentiti famiglia? 342 41 15
0: 105.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Maxigen recuperi subito la tua energia.
4: No!

0: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Radio 105. Proud to be different.

0: fai questa sera?
1: Penso di andare a chiudermi a casa.
0: Bellissimo.
1: Penso che farò. No, aria condizionata, sicuramente.
0: Questa, insomma, certo.
1: È necessaria con queste temperature. Amici, benvenuti. Prima ora di 105 Music in Cars con Fabiolina, con Darietto e con tutte le vostre famiglie allargate. Perché di quello stiamo parlando oggi?
0: Di tutte quelle famiglie così improvvise, sì, improvvisate, però con le quali vi siete sentiti bene, no? Avete conosciuto persone magari durante un viaggio, durante c'era una persona che ha conosciuto, evidentemente, ma quello è anche un po' effettivamente l'obiettivo finale, Cammino di Santiago, incontri persone che magari per un tratto diventano quasi parte, no, della tua vita e sicuramente famiglia, sul lavoro, insomma ci sono tante situazioni in cui magari si possono incontrare persone e dire: porca miseria, mi sento come se fossi in
1: a casa.
0: A volte meglio che in famiglia, perché poi ricordiamo,
1: sì,
0: che non tutte le persone hanno la fortuna di avere delle famiglie
1: sane
0: in cui ci si ama.
1: Esatto.
0: Ecco, noi lo diamo per scontato, ma purtroppo non è così.
1: Tra l'altro qualcuno scriveva, e io credo che su questo tu possa essere assolutamente d'accordo, ai concerti. Un ascoltatore nello specifico diceva ai concerti di Vasco.
0: Soprattutto ci sono, secondo me, degli artisti, al di là del fatto che i concerti creano, no?
1: Sì,
0: la musica,
1: perché
0: il
1: tu
0: concerto,
1: vai a vedere lo stesso artista, hai la passione per quell'artista e quindi già condividi una cosa
0: e ci si abbraccia, a volte, sì, ti abbracci con una persona accanto a te che non conosci e in quel momento potrebbe sembrare tuo fratello, tua,
1: sì,
0: sorella,
1: sì.
0: Però ci sono degli artisti nello specifico che uniscono in questo modo. Max, anche Pezzali, quando
1: anche,
0: fai,
1: certo,
0: concerti,
1: vero,
0: riunisce veramente delle persone che sono in quel momento famiglie, giovanotti e così. Vasco è così. Quando sei al concerto di Vasco
1: ti vengono i brividi,
0: sì, ti senti proprio far parte di una famiglia enorme,
1: gigantesca,
0: perché ci si abbraccia. E sarebbe bellissimo quando ci si trova a un concerto, si pensa: porca miseria, a volte sarebbe così facile andare tutti d'accordo, perché per una notte si va tutti d'accordo e ci si ama
1: e poi
0: follemente, e poi dal giorno dopo ci si manda a cagare in maniera così repentina e improvvisa,
1: perché siamo esseri umani, siamo strani,
0: è devastante, perché quella sensazione dovresti portarla avanti. Però vabbè, insomma, poi diventa un discorso troppo complicato.
1: Ma andiamo a Parma, una città dove c'è un fresco incredibile,
0: sì,
1: in questo momento,
0: certo,
1: c'è Shadi.
0: Immagino. Shadi,
2: ciao.
0: Ma ciao, benvenuto.
2: Ciao, grazie.
1: Come stai, Shadi?
2: Posso dire una sauna?
1: Eh beh, sì, beh,
2: esagerata.
1: Sì,
0: che cosa stai facendo in questo momento? Stai lavorando, magari?
2: Beh, io faccio il vostro lavoro, faccio il DJ per i matrimoni dei eventi privati,
1: sì,
2: sono professionista ormai, e
0: sì,
2: sto facendo commissioni per il prossimo matrimonio di sabato.
1: Ok, va bene.
0: Eh beh, certo, quindi beh, i matrimoni normalmente regalano un po' di freschezza, poi dipende,
1: sì,
0: poi tu dove,
2: sì,
0: suonerai,
2: certo,
0: dove...
2: soprattutto quando c'è la cerimonia delle ore 18.
1: Bene, guarda, non dire niente,
0: benissimo,
1: che io lunedì ho un matrimonio alle 18.
0: Catania,
1: a Catania,
0: figurati. Senti, Shadi, di quando ti sei sentito in famiglia? Perché anche quelle sono situazioni.
2: Allora,
0: sì, prego.
2: Io mi sento in famiglia ogni volta che facciamo un raduno con la mia community di appassionati pazzi di parchi divertimento. Noi ci raduniamo ogni 2 o 3 mesi, dipende.
0: Sai che ti sentiamo, scusami, Shadi, se ti interrompo, ti sentiamo,
1: sì,
0: malissimo.
1: Sì,
0: ti sentiamo
1: battato.
0: Come mai? Ti sentiamo...
2: Mi sentite meglio?
0: Adesso meglio,
1: meglio,
0: ok, perché sennò,
2: sì,
0: capivamo poco. Prego.
2: Abbiamo questa famiglia numerosa, oltre 100 partecipanti in questa community, dove ci abbiamo questa passione comune per i parchi di divertimento e l'adrenalina,
1: sì,
2: e ogni 2 o 3 mesi, poi dipende dalla stagione del parco, ci raduniamo e facciamo cene, ci divertiamo, facciamo la creazione insieme, ridiamo e scherziamo, e siamo tutti di zone d'Italia e quando ci vediamo è come fossimo fratelli, sorelle,
0: età
2: diverse. Io no, 44, ma ci sono ragazzi di 18, di 17,
0: è
2: come se fosse proprio una grande famiglia molto allargata.
1: Siete dei matti, tra l'altro, perché fanno tutte le attrazioni,
0: che
1: quelle
0: bello,
1: che fanno paura, però è bello.
0: Perché condividete comunque una grande passione,
2: certo.
0: Che bello, però,
2: certo,
0: bella questa. Beh, questa deve essere veramente una grande famiglia, una bella famiglia, perché
2: sì,
0: è vero?
2: Abbiamo una community sia su Instagram, su Telegram. Saluto tutti gli amici di Garda Live e anche Parks and Fun, e soprattutto noi con la nostra community abbiamo aperto anche una web radio che si chiama Garda Live Station.
0: Ma
1: Garda
0: grande!
1: Live, va bene Shadi.
0: Grazie Shadi, davvero salutiamo
2: Fabi,
0: tutti i ragazzi.
2: Fabi.
0: Sì.
2: Fabi, io e te ci siamo conosciuti in un locale a Parma quando facevi lo squaranta.
0: Lo squaranta, certo!
1: Anche lo squarouse, se vuoi.
0: È successo ogni tanto, la vita può accadere. Grazie Shadi, grazie Shadi. Davvero,
2: grazie,
0: un bacio! Un
2: saluto a tutta la Garda Live, a tutti quelli che e mi viva. Hanno ascoltato, spero. E sono un ascoltatore 105 da tutta la vita e grazie per tenermi sempre compagnia.
0: Grazie davvero, te, grazie Shadi, buon lavoro, grazie.
1: Bello,
0: ciao, grazie, ciao.
2: Buon matrimonio, Dario.
1: Grazie.
0: Anche a te, direi.
1: Sì,
0: ciao.
1: Mamma mia.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre. Strada
4: facendo. Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi, iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
5: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essence Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
8: No, sì!
9: Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99€ e da giovedì, friggitrice ad aria calda Combi Zone a 49,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
14: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
15: Ma quale?

0: trucco, sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
0: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
0: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
0: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: 105
4: Che storia.
5: Radio 105.
6: Che storia.

0: Call on me.
1: Mi piace perché un ascoltatore ha scritto: ma davvero vi fidate a mettere questo disco con questo video in onda a quest'ora? Perché in effetti è un video ad alto tasso ormonale,
0: quello
1: di Eric Price.
0: Ma sì, vabbè, ma comunque ci sta, insomma.
1: È estate, ci sono tanti ragazzi giovani a casa, esatto. Facciamoli, insomma, rallegrare.
0: Bravo, bravo.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Perché no, mi sa che vai no, torni a lavorare.
3: No, non vado neanche qua, no, visto che... No, che ore sono?
2: 17 in punto, no.
3: Ecco.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: parate di Alicante a questo, non se ne può più.
1: Ma chi? Ma Manu Chao.
2: Ma scusami, ma che cattiveria.
1: Ma, no.
2: Ma poi questo chi? Karol G?
1: No, no, Manu Chao.
2: No, questa è Manu Chao, ma no.
1: Posso
2: dai.
1: Dirti? Ma chi fa più estate di Manu Chao? È proprio
2: vero.
1: Un disco perfetto questo. Poi tra l'altro noi siamo anche radio ufficiale di Karol G per il concerto del 2027,
2: certo,
1: quindi insomma,
2: esatto.
1: C'è una certa importanza, ecco.
2: Importanza, viajando por el mundo.
1: Eh sì. Ah, quindi dicendo che
2: no, ma no.
1: Sai, adesso vale tutto, qualsiasi
2: non
1: cosa.
2: Non mi trasferisco a Santo Domingo, non vado a lavorare per Carglass.
1: Sì.
2: Scusate, non lo dico perché veramente
1: no, c'è un'altra Fabiola,
2: okay,
1: che già lo fa.
2: Esatto,
1: quindi,
2: esatto. Non vado, insomma, così.
1: Viajando por il mondo.
2: Viajando por il mondo.
1: Va
2: allora,
1: va bene.
2: Amici, buona seconda ora di 105 Music in Cars. Parliamo di tutte quelle situazioni in cui voi, incontrando persone che non fanno parte della vostra famiglia biologica, però in cui vi siete sentiti quasi meglio.
1: Sì.
2: In cui vi siete sentiti veramente anche protetti.
1: Allora, stavo leggendo questo messaggio che in realtà ha a che fare con la famiglia di sangue, se vuoi, però
2: sì,
1: è una famiglia molto allargata.
2: Okay.
1: Questo ascoltatore dice: Fabi, Dario, io già vengo da una famiglia allargata naturale, nel senso che mio padre ha due famiglie, mm-hmm, ha cinque figli da una parte e tre dall'altra.
2: Sì.
1: Io faccio parte di quei tre. Posso dire di essere stato fortunato perché nel 2018 mi sono sposato, ho cambiato città dove mi sono trasferito, ho trovato mm-hmm una coppia e vi posso dire che ho trovato una sorella e un fratello, quindi oltre a quelli che ha già, e mio figlio ha trovato uno zio e una zia, cosa che non posso dire sulla mia vera famiglia. Eugene Massimiliano di Montoro.
2: Vedi?
1: Bello questo.
2: Tantissimi. Poi Nedia, Lello e Lucia che parlano di questa zia Anna, che famiglia, che l'ha conosciuta prendendo la patente, quindi una zia evidentemente,
1: sì,
2: la chiamano
1: proprio
2: così, ma così, che fa parte proprio della loro famiglia. Da Pavia abbiamo Davide. Davide,
1: Davide.
3: Pronto? Ciao ragazzi.
2: Ecco,
3: ciao.
2: Come stai? Bella. Davide,
3: bene ragazzi, bene, tutto a posto, grazie.
2: Benvenuto,
3: grazie,
2: benvenuto Davide.
1: Benvenuto. Allora, tu fai una cosa in cui hai trovato famiglia da quando eri piccolino. Tra l'altro è una cosa di cui è molto interessata Fabiola, secondo me. Perché si parla di Tai Chi, può essere?
2: Sì,
3: sì, il Tai Chi. Allora io vengo da una piccola esperienza quando ero piccolo, appunto, con lo judo e con l'aikido, e poi negli anni 90
1: sì,
3: ho iniziato a fare il Tai Chi, ecco, questa disciplina orientale tradizionale del Kung Fu cinese, ecco.
1: Ok.
2: Bravo, raccontiamola bene, perché poi non tutti conoscono esattamente questa quest'arte marziale, perché poi è un'arte marziale.
3: Allora, è un po' complesso, diciamo che è una danza energetica.
2: Ecco, bravo,
3: ecco, ti
2: bravo.
3: Ti bolla, ti fa star bene, ti ricarica,
2: sì,
3: ecco, in sintesi.
2: Bravo, okay, bravo, perché effettivamente, come dici tu, è proprio una danza. Vedere qualcuno, sì, che lo fa è una cosa incredibile. Io amo questi movimenti, dicono che facciano benissimo al corpo, ma come dici tu, soprattutto alla mente. Non ci sono,
3: sì,
2: colpi improvvisi, ecco, per quello molte persone, per esempio, dimmi se sbaglio, molte persone,
3: sì,
2: che magari non possono fare arti marziali e quindi contatto per motivi, insomma, di salute, però magari preferiscono proprio il Tai Chi per questo motivo, perché poi nasce però come autodifesa, se vuoi, giusto? Perlomeno voglio dire, la tecnica,
3: sì,
2: ecco.
3: La tecnica, allora ti dico due cose,
2: sì,
3: innanzitutto anche un'applicazione pratica, però ti dico due cose su questo punto. Innanzitutto il Tai Chi è come l'acqua, si adatta a qualsiasi circostanza, situazione.
1: Bello.
3: Quindi lo possono fare i bambini, le persone un po' più con l'età avanzata, si adatta completamente, ecco. E una cosa interessante è che il Tai Chi è per la salute.
2: Sì.
3: E quando tu sei in salute, sei già in difesa, se ci mettiamo bene.
2: Certo. Sì, sì.
1: Beh, bella questa cosa.
3: Non voglio sembrare troppo mistico, ragazzi, però
1: no, ma poi è anche l'arte, se vuoi, della lentezza, oltre che appunto del fatto che ci si adatti a qualsiasi cosa, no? Perché questi movimenti sono anche molto lenti, molto ragionati. Sbaglio?
3: Allora, sì, esatto, hai beccato il punto, come si suol dire in questo momento del discorso, ed è proprio così. C'è una conseguenza proprio di tecniche con una certa logica, quindi niente lasciato al caso,
1: niente
3: come
1: lasciato al caso
3: del resto.
1: Esattamente.
2: Che bello,
1: capito?
2: Che bello,
1: è
2: che
1: anche
2: bello
1: la scusa per fare ritardo, dice: io sto facendo Tai Chi, sono molto
4: salute
1: lento.
3: No, sono in ritardo, ragazzi, esatto.
2: No. Che bello. Ma senti,
3: comunque,
2: ma tu insegni in una scuola?
3: Dimmi. Allora, insegno a Pavia, ecco, ho preso un maestro di box che si chiama Del Castro, che saluto, uh-huh. È una leggenda della box, ecco, vabbè, anche nazionale. E sì. Poi ho due, diciamo, situazioni, quindi sulla terraferma ma anche nell'acqua. Da bello. Qualche tempo a questa parte, nelle piscine anche riscaldate d'inverno, allora ragazzi... È una cosa che consiglio a tutti. Sì,
2: Pivati chiede se in questo caso si chiama acqua cin.
3: Esatto.
2: Senti, scusami, ma Davide, quindi parlando di famiglia, mi sembra di capire che la tua famiglia sia quella, no? Un po', cioè tutte le persone che si incontrano e che evidentemente, insomma, vivono questa esperienza con te.
3: Guarda, ho iniziato a 20 anni conoscendo ragazzi che allora erano proprio 15-16 anni, ci frequentiamo ancora adesso, sono diventati nel frattempo avvocati, hanno fatto su degli altri lavori e siamo ancora insieme.
1: È
3: ecco,
1: bellissima questa cosa.
2: Guarda, è bellissima, davvero, davvero. Pavia, ecco, non è lontanissima da Milano, mi rendo conto, però è una cosa che veramente mi piacerebbe
1: lo so,
2: fare.
1: Lo
2: molto,
1: so,
2: molto.
1: Poi mi piace molto l'idea che tu sei così, fai questa disciplina per rilassarti, tutto, fai la tua ora di Tai Chi, poi entri in macchina nel traffico e sei incazzato più di prima.
3: Ma certo, ma perché anche incazzarsi nel traffico, ragazzi, è Tai Chi, ve lo dico.
1: È Tai Chi anche quello.
2: È Tai Chi, va bene, sei molto Tai Chi.
1: Sì, sì.
2: Dai, grazie, allora, Davide. Prego, prego, vai.
3: L'ultima cosa, scusate, due saluti. Uno al mio maestro Giuseppe Ghezzi di Pavia, leggenda delle arti marziali.
2: Sì.
3: Yeah! E poi alla persona che mi ha insegnato l'acqua, come anche riabilitazione, che è Luca Pellini, che saluto, e sono le due figure di riferimento.
1: Va bene.
2: Grazie. Grazie davvero.
1: Grazie,
2: buon
1: Davide.
2: Lavoro, Davide. Grazie.
3: Grazie a voi, a prestissimo. Ciao,
2: evviva,
3: ragazzi.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Senti, Pivati, lasciami leggere questo messaggio, per favore. Io farei un applauso al di là di tutti i messaggi che sono arrivati in questo momento parlando di famiglie, ma Fabi, Dario,
1: sì,
2: statemi vicino, vi prego.
1: Ah beh.
2: Domani sarò uno dei pochi genitori volontari, obbligato da mia moglie naturalmente,
1: sì,
2: ad accompagnare 160 ragazzi dai 6 ai 13 anni a Leolandia.
4: Maronna che schifo.
2: Ale da Giussano.
1: Sai qual è la mossa di Tai Chi che farà domani? Sarà così, guarda, lentamente.
2: Qual è? Vai. No, no!

0: country.
1: Troppo bella.
2: È troppo bello, sì.
0: Bello. Sì, sì, caro Pivati, è troppo bello.
2: È bella questa canzone, sì, che è decisamente un disco per ogni estate, perché questa proprio rappresenta perfettamente quel tipo di dischi che scegliamo per farvi sentire in estate, perché lo so che dal tempo non si direbbe.
0: Proprio. No, esatto.
2: C'è, non so, questa questi 15 gradi, insomma, al 23 di giugno.
0: Che poi però la sensazione estiva non è data solo dal caldo. Il caldo è il caldo. La sensazione estiva è quella che vogliamo un po' trasmettere, no? Col disco per ogni estate. Cioè quella proprio della, un po' della vacanza, di quello
2: della
0: che era un po' il mondo, la leggerezza.
2: La luce.
0: La luce.
2: Gli aperitivi con gli
0: la
2: amici.
0: La felicità, esatto, esattamente. Sì. Amici, però.
2: Amici.
0: Continuiamo a parlare di felicità,
2: sì,
0: vero?
2: Sì.
0: Col nostro gioco, caro
2: Bello, Danetto. Un gioco che... Sì. E ho detto tutto. Quindi 342 41 15 105. Se volete provare a partecipare, possibilmente lo dico a Claudia, perché non c'è la zia al centralino, c'è Claudia. Claudia, fagli una piccola intervista, chiedigli, che ne so, della fisica quantistica. Capisci chi è bravo e lo fai giocare con me. Grazie.
0: Prego. Assolutamente. Io infatti ci sta, ci mancherebbe. 342 41 15 105.
2: Sì.
0: Chi vuole giocare oggi? Di qua o di là, vai.
1: Carmine,
0: gioca con me, Carmine.
2: Volentieri con Fabiola.
0: Va bene, vai,
2: troppo
0: vai.
2: Bello. Tiene questo, tiene quell'altro. Voglio dire. Sì? No, vuoi dire qualcosa?
3: Giocheremo. È arrivato il Gideno. Questo martedì pomeriggio. Questo

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
1: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
6: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
8: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
7: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
8: MD, buon viaggio Italia!
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Medic.
1: Bravi, bravi, dalla Norvegia.
0: Ah sì, sì, li hai visti anche.
1: Sì, quindi mi stai dicendo che vai
0: in Norvegia. No, non vado in Norvegia.
2: 105 Music and Cars presenta

0: solo su Music and Cars.
1: Dunque, allora, vai Darietto.
2: Piccolo recap di quello che è successo ieri. Siamo arrivati allo spareggio con i due giocatori. Uno spareggio infinito all'ultimo, però il giocatore che stava dalla mia squadra ha perso. Per cui tu ti porti a casa la vittoria di una partita, quella di ieri. Siamo 1-0 in questo momento.
1: Va bene.
2: Non mi ricordo coi punti, ma adesso te lo dico subito. Vado a controllare.
1: Credo 4-4.
2: 4-4, esattamente.
1: Daniele da Verona è il primo. Dani.
3: Ciao.
1: Come stai, Daniele?
3: Bene, al caldo.
2: Diciamo che ci accomuna un po' tutti. Parlavamo di famiglie prima. Siamo la famiglia del grande caldone.
1: Del grande caldone, ragazzi. Della grande caldazza.
2: Esatto.
1: La grande botta di caldo. Che cosa fai a Verona, Daniele?
3: Lavoro sull'acquedotto.
2: Acquedotto, quindi sei comunque bello fresco, bello bagnato.
1: Certo, sì. Non proprio.
2: Benissimo, vabbè, niente, come non detto.
1: Senti Daniele, allora facciamo così, prenditi un po' di pausa, rilassati, gioca con noi, però devi capire con chi giocare.
3: Ok, gioco con Fabiola.
1: Giochi con me, ok.
2: E allora da Verona andiamo invece in Toscana, ad Arezzo, dove c'è Fabio. Fabio!
4: Ciao
2: Dario. Ciao.
1: Ciao Fabio, come stai?
4: Tutto bene, anch'io mi aggiungo alla caldata che hai detto te.
1: Direi, perché Arezzo non è che sia proprio una città, insomma, straordinariamente fresca, ma soprattutto tu dove ti trovi in questo momento? Perché non ti sentiamo benissimo.
2: E con un grande ritardo, tra l'altro.
1: Fabio?
4: Mi sentite adesso?
1: Sì, adesso meglio.
2: Meglio.
1: Okay. Dove eri? Dove sei?
4: Però avevo la macchina accesa con la voce.
2: Invece niente aria condizionata, bisogna soffrire se bisogna portare a casa l'obiettivo. Soffrire, gioca con me, è già una sofferenza questa, poverino.
1: Spegnendo la radio, voglio dire.
2: No, perché se accendi la radio, cioè se accendi l'aria e quindi la macchina, va in automatico il Bluetooth. È un bordello, capito. Queste macchine moderne, cara Fabio. Lo so.
1: Va bene, caro Darietto, pari o dispari? Scegli tu.
2: Dispari. Bim, bum, bam.
1: 4, pari.
2: Niente, non c'è speranza.
1: Niente, vabbè, però non è detto, non è vero, poi non c'entra nulla. Daniele.
3: Pronti.
1: Daniele, puoi scegliere tra piatti messicani o spagnoli, quindi io chiaramente ti darò dei piatti, tu mi dovrai dire se fanno parte del Messico. Spagna. Oppure termini del surf o dello skateboard.
2: Chissà cosa sceglierà. Guarda.
3: Difficile.
1: Difficile. È difficile. Sono entrambi complicati, perché poi a meno che uno
3: skateboard, dai.
1: Surf e skateboard.
2: Mi è stupito, posso dire? Bravo, bene.
1: Allora, bene. Allora, ti dico dei termini, tu mi rispondi surf o skateboard, ok?
3: Ok.
1: E allora andiamo, vai. Aspetta, non è partito. Duck dive.
3: Skate.
1: No, duck dive.
3: Surf.
1: Ollie.
3: Skate.
1: Leash o leash? Sì, leash.
3: Surf.
1: Line up.
3: Skate.
1: No, duck dive.
3: Surf.
1: Ollie.
3: Skate.
1: Leash. Leash.
3: Surf.
1: Line up.
3: Surf.
1: Kick flip.
3: Skate.
1: E andiamo. Oh, però stavolta l'ho detto, non ho perso tempo. E ho rischiato, perché l'ho detto, mancava quella frazione di secondo, ho rischiato,
2: perché se avessi detto surf...
1: Lo so, però 5 te li porti a casa.
2: E invece, mannaggia, Daniele, ha detto la risposta giusta.
1: Grande Dani, grande.
2: Bravo Dani.
3: Ottimo.
1: Grande.
2: Ottimo.
3: Grazie.
2: Senti Fabietto, come siamo messi con la cucina di altri paesi, in questo caso messicano-spagnola?
4: Non so, della cucina di mio sono abbastanza... Sono abbastanza goloso, però si trova.
2: Va bene, allora io ti faccio dei nomi, chiaramente. Sono tutti dei piatti o della cucina spagnola o messicana. Tu mi rispondi in base a quello che pensi sia giusto.
4: Ok.
1: Ecco, parla vicino, perché sentiamo un po' lontano.
2: Sì.
1: Vedi?
2: Sei pronto?
1: Vai.
4: Sì, pronti.
2: Andiamo. Chilaquiles.
4: Messicano.
2: Pulpo alla gallega.
4: Spagnolo.
2: Mole poblano.
4: Messicano.
2: Pozole.
4: Messicano.
2: Gaspacho.
4: Spagnolo.
2: Chiles en nogada.
4: Messicano.
2: Fabada asturiana.
4: Spagnolo.
2: Paella.
4: Spagnolo.
2: Ma allora! Ma signori! È tornato a vincere! In una giornata di merda. Però è tornato!
4: No, vabbè.
1: Cavolo, ragazzi!
2: Beh, bravo!
1: Vabbè, alla fine te le porti a casa 8. Sì. Porca miseria, Dani, stavolta!
3: È andata così.
1: È andata così, potrai insomma rigiocare quando vuoi. Sì. Però insomma saluta chi vuoi, Dani, vai.
3: Allora saluto mia moglie Serena che sarà all'ascolto e le mie bambine Gemma e Bianca.
1: Perfetto, grazie. Bello.
3: E tutti quelli che mi conoscono.
1: Grazie,
3: ciao,
1: Daniele,
3: grazie.
1: Davvero, Dani, un bacio grande, ciao. Grazie. Fabio.
4: Ciao. Sì,
2: guarda, mi hai risollevato un pochino, non tanti, però il morale
1: dai. Bravo.
2: Ma io sono contento per te più che altro, che ti porti a casa il kit di Radio 105.
4: Grazie mille.
2: Grazie a te.
1: Mi è venuta pure fame.
4: Io sono contento che almeno ti ho dato una speranza in più. Il conto della settimana.
2: No, bravo, sicuramente però il cappotto non c'è. Ovvio. Perché almeno una l'ho vinta.
1: Siamo uno pari, quindi esatto. Siamo proprio in partita. Bello,
2: sì,
1: bello.
2: Sì, bello.
4: Sentiamoci intanto, dai.
2: Dai, proviamoci,
4: Bene,
2: vai.
1: Va bene. Ci sentiamo un'altra volta quando metterai a posto, insomma, i tuoi mezzi di comunicazione. Però Fabio, saluta chi vuoi, vai.
4: E saluto la mia bimba, Anita.
1: Sì.
2: Anita.
4: E la mia compagna Federica.
2: Va bene, ok.
1: Grazie.
2: Ciao,
1: davvero, Fabio.
4: Grazie.
1: Però io infatti stavo pensando a questa cosa prima. Adesso il Bluetooth, effettivamente, come dice Viola, ma il Bluetooth se tu lo spegni comunque dal telefono.
2: Devi disattivarlo dal telefono, non spegnendo la macchina.
1: Ovviamente,
2: sì, sì.
1: Ho capito, però se lo disattivi dal telefono che te frega del Bluetooth dell'auto? Tu
2: no,
1: puoi
2: cioè, sul
1: accesa.
2: Telefono sì, però l'aria si spegne, vedi che porta bene al caldo perché ti rifletti di più, capito?
1: Ho capito, vabbè, ma super cazzo l'hai fatto.
0: 105 Music and Cars ha presentato... I quali?

0: Potential.
1: Eccolo lì.
0: E il nostro Darietti porta a casa la vittoria.
1: Beh, oggi incredibile, devo dire, meno male, perché insomma sono un po' più rasserenato.
0: Bene.
1: Non so che cosa è arrivato per il momento Arena.
0: Ma dai, tutte cose belle,
1: sì.
0: Prego.
2: Dario, è bello vincere facile, Gaspaccio, paella e sangria
0: effettivamente.
2: E pacagarro. Madonna,
1: non ho scelto io.
2: Posso anche dire tequila, ma vergogniamoci.
1: Non ho scelto io.
3: Adagio, porca la miseriaccia.
1: Sì.
3: Ci mancava che gli dicevi bistecca di Madrid.
1: Ho capito,
3: e
1: ragazzi.
3: È spagnola, ma non perdi il vizio.
1: Ma non ne mica faccio io le categorie.
3: Il pelo, ma il vizio del rubavo non lo perdi.
1: Ma poi.
3: Adagio, ciao Fabio.
1: Mi fai parlare?
0: Grazie, ciao.
4: Lupen.
1: Ma mi fate parlare? Metti parlare.
4: Solitamente le ultime domande ci sono sempre quelle più difficili. Lui all'ottava per salvarsi il ciapet. Paella.
1: Ma non me ne... abbiamo una lista, mica le scegliamo.
4: Non sarà mai. Darietti.
0: Effettivamente paella è un po'.
1: Ma no!
5: Darietto! Ma te guarda, sei cattivo con me. Oggi volevo godere e non me l'hai fatto fare.
1: Meno male.
6: Fabiola però.
0: Sì.
6: Anche te.
0: Cosa ho fatto io?
6: E che cavolo.
0: Cosa ho fatto?
6: Va bene, dai. Va bene lo stesso.
0: Ma come va bene lo stesso?
5: Godremo settimana prossima. Ciao Fabietto, ciao.
1: Fabietto.
7: Oggi è un gran bel martedì perché la Fabi ha perso. Oggi è un gran bel martedì perché la Fabi ha perso.
0: Godo. Quando gli altri godono per le sconfitte.
1: E non succede mai.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Il prezzo del carburante aumenta. E io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto. La scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: 105 Traffic.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade. Ci sono code a tratti lungo la A15 tra lo svincolo alla Spezia, Porto Est, Lerici e Vezzano in direzione Parma. Materiali dispersi sulla carreggiata, segnalati invece sulla A21 all'altezza dello svincolo di Manerbio.

0: Reato è un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità rispetto all'ambiente.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Radio 105.

0: domenica.
1: Radio 105. Proud to be different.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia!
5: No!
6: Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Protezione, cura e bellezza online! Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
2: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie, Octopus, di esistere.
4: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Jerry Calà per Seat, prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000€. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: 105 Radio 105, proud to be different.

0: Braccio,
1: bello,
0: braccio, mica
1: bello.
0: Tanto. Questo qua siamo proprio su altri livelli, ragazzi.
1: Bellissimo.
0: Milk and sugar.
1: L'occhiale, ti sei messo un po' l'occhiale?
0: Sì, mi sono messo l'occhiale.
1: Stai?
0: No, sai perché non avendo.
1: Lo metto anch'io.
0: Brava, brava.
1: Ecco.
0: No. Qualche difficoltà con la cuffia,
1: sì.
0: Un po' di
1: sì.
0: attrito. No, stavo sì. pensando che questo è un pezzo che in realtà originariamente arriva da un musical bellissimo che era Hair. Non avendo io hair da mostrare, allora ho fatto un po' il mascheramento.
1: Ho capito. Allora, salutiamo la nostra Pinetta, salutiamo Claudia, che è stata
2: certo.
1: con noi al centralino e sarà con noi
2: anche oggi.
1: Nei prossimi giorni. Ora, Pivati, no, grandissima Claudia, ma Pivati lo dice perché vuole ovviamente
0: sì, inzicare la zia.
1: Inzicare un po',
0: certo.
1: insomma, il lavoro della zia.
0: Certo.
1: Grazie Pivati, grazie.
2: Ciao.
1: Allora, arrivano Paolino e Martin, grazie Darietto.
0: Grazie a te Fabiolina,
1: grazie
0: domani.
1: Grazie davvero.
0: Non ci vediamo.
1: No, non ci vediamo più da qui a mercoledì prossimo. Cioè, allucinante.
0: Sì.
1: Però ci sarai,
0: ci
1: sarai
0: sono.
1: In onda dalla Puglia.
0: Assolutamente sì. Quindi ci sentiamo domani alle 16 su Radio 105 con
1: 105 Music in Cars.

0: La sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Radio 105, sono le 18 in punto.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Umberto Cascone. La morte di un agente di polizia locale durante un inseguimento nel milanese. La procura esclude uno speronamento come causa dell'incidente. Fermati gli occupanti dell'Audi seguita dal poliziotto, sono entrambi di origini albanesi. Mattarella esprime cordoglio alla famiglia della vittima. In carcere sorvegliati a vista il nonno e il compagno della madre delle sorelline ritrovate dopo 15 giorni dalla scomparsa. Non sembrano aver compreso la gravità delle loro azioni. A organizzare sequestro la mamma, anche lei arrestata. Rabbia della parente che le ha ospitate, mi sento presa in giro. Allarme in tutta Europa per il caldo anomalo, malori e blackout in tutto il continente. In Francia la situazione più grave, già 40 gli annegati nel tentativo di trovare refrigerio. In Italia 15 bollini rossi, il climatologo Massimiliano Fazzini.
5: Temperature di 37-38 gradi non sono assolutamente consuete e soprattutto questi problemi ci sono anche nei valori minimi. Sono di 7, 8, anche 10 gradi superiore alle medie.
4: Scontro Stati Uniti-Iran sui negoziati in Svizzera. Trump ha autorizzato l'ingresso degli ispettori AIEA, ma gli Ayatollah negano. Su Hormuz gli americani parlano di piena riapertura alla replica iraniana. Stretto mai più come prima, ci saranno costi e non tutte le navi possono passare. L'Italia al bivio sul finanziamento europeo SAFE per la difesa. Ancora un mese per chiedere 15 miliardi, poi andranno ad altri paesi. Crosetto spinge, decide Giorgetti, ma sa cosa vorrei. E il titolare dell'economia prende tempo. Prima bisogna capire se conviene il fondo europeo o l'emissione di BTP. Mondiali di calcio, tra un'ora Portogallo-Uzbekistan, poi alle 22 Inghilterra-Ghana. Nella notte seguiranno Panama-Croazia e Colombia-Repubblica Democratica del Congo. In Italia, Gattuso, nuovo allenatore della Lazio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: La carovana di 105 è presentata da
7: Prime Day di Amazon. Fino al 26 giugno, 4 giorni di grandi offerte. Solo per i clienti Prime, fino ad esaurimento scorte. Per tutti i dettagli vai su amazon.it/prime.

0: Buonasera Italia! Buon martedì! C'ho i balordoni, a furia di urlare con sto caldo, c'ho dei giramenti di testa. Cioè io sono sicuro che prima della fine della settimana vado in terra. Cioè è garantito proprio, al limone proprio è garantito.
1: Beh, posso anche spingerti se vuoi, eh.
0: No, grazie.
1: Ma fuori dallo studio ci sono delle scale bellissime.
0: No, no, tu dovresti dirmi, siccome sono il tuo socio da tanti anni, ti sostengo in questo tuo momento. Secondo me c'ho l'andro...
1: Tu cosa hai capito?
0: Che mi spingevi giù dalle scale.
1: Ma no!
0: Ma non era così.
1: Ma no.
0: Cioè tu sembrava che l'avessi detto, ma non l'hai detto.
1: Mi sono espresso male, scusa, probabilmente, o hai capito male.
0: Posso fare una domanda a tutta l'Italia?
1: Usciamo un attimo e andiamo a provare.
0: Voglio fare
1: vedrai come ti sostengo.
0: Vorrei fare una domanda a tutta l'Italia.
1: Sì.
0: Secondo voi è il caldo o all'andropausa?
2: La seconda
1: che hai detto.
0: Ma non posso avere l'andropausa, c'ho ancora ho ancora 29 anni,
1: cosa?
0: Dai. Ho 29 anni più IVA.
1: Ah, sì, più IVA Zanicchi.
0: Vabbè, ma che cazzo. Oh, ma fa caldo, è normale che uno gli vengano i balordoni, no?
1: Where is Aldo?
0: Tu sei rimasto a casa fino alle 4 del pomeriggio oggi.
1: Assolutamente.
0: Bravo, perché va che la tua età non si scherza, un attimo che... Pim!
1: Rimango nelle ore più calde, al chiuso nelle ore più calde.
0: Bravo.
1: Esatto, cazzo. Chiuso dentro un bidone di lamiera sotto il sole.
0: Vedi tu. Pronti per cominciare, salutiamo Dario Spada e Fabiola che ci hanno anticipato con Music in Cars. Salutiamo la nostra Claudietta al centralino, la nostra Saretta in redazione e con noi anche oggi a guidarci in questo densa, in questa densa atmosfera di ansie e paure,
1: Walter Fargi. Io Aldo non lo mando a fac. Fargenga!
0: Buonasera.
2: Buon martedì, purtroppo.
0: Sai che oggi
2: purtroppo
0: è il giorno oggi è riso zero,
2: purtroppo.
0: Oggi
1: no,
0: partono
1: che oggi non si fa.
0: No, come non si fa
2: magari.
0: Oggi? Cioè oggi partono battute a raffica che tu non te ne accorgi neanche. No, basta.
1: Solo bat pantaloncini col caldo che fa.
0: E che
1: la
0: cazzo.
1: Battuta niente.
0: Allora, l'appuntamento con Riso Zero è nella seconda ora. Se potessimo,
1: vabbè,
0: dico,
1: c'è il clima.
0: Dico,
1: anche Natale è il 25.
0: Sì.
1: Però già verso il 20.
0: Sì, ho capito. Se si potesse evitare di fare Riso Zero anche nella prima ora, ne sarei felice.
1: No.
0: Ok, cioè dico, è così, capisco che è il martedì, però pronti per cominciare subito le nostre coordinate per rispondere a questa domanda. Sarà il caldo o l'andropausa?
1: 3, 4, 2, 41, 15, 105. È la seconda.
0: Uno mi ha scritto:

0: Attenzione, attenzione, no, sospendiamo un attimo i programmi per definire l'andropausa di Paulina DJ.
1: Amore, amore, secondo te cosa ha Paulino?
2: L'andropausa!
3: Ciao, mi fa piacere che condividiate questi momenti di allegria, grazie, grazie.
4: Andropausa? No, no, è che stai diventando vecchio.
3: No, no, è che non capisci un cazzo.
5: No, no, è che non capisci un cazzo.
4: Probabilmente l'ha inviata la stessa persona.
3: Che bello. Allora, entriamo in clima argomento, bambini, visto che oggi con sta caldazza qua veramente no. Ci ho voglia di fare niente. O sai che a proposito? Mi ha preso fuoco la macchina, ai sedili in pellet. Scusate, mi sono fatto prendere dal martedì. Clima argomento, dai, andiamo. Allora, oggi dobbiamo parlare delle 20 città al mondo dove si mangia meglio. Ok, 20 città però.
4: Non è l'ultima che hanno fatto, vero?
3: Sì, è l'ultima che hanno fatto. Lo so, purtroppo ti devo dire. Anch'io gli parcheggerei.
4: Caro pool di esperti.
3: Gliele parcheggerei le mani in faccia. Allora, entriamo, dicevamo, in clima argomento, parliamo di città dove si mangia bene. L'arcinoto e conosciutissimo pool
4: di idioti,
3: di esperti, ci hanno fatto praticamente l'elenco delle città dove si mangia meglio al mondo. Un mix, diciamo così, di street food, wine bar, autenticità, trattorie storiche, insomma. Hanno fatto un mix, un putpurri, diciamo così, no? Allora, di italiane ce n'è soltanto una. Cioè, noi siamo
4: tipo al 20° posto.
3: 14° posto. Allora, noi siamo la nazione dove si mangia meglio al mondo, ma è possibile che in una classifica ce n'è una sola al 14° posto?
4: Dove si mangia meglio al mondo? Forse no. Tu sei abituato al tuo cibo, sei cresciuto con quel gusto e quindi per te è il numero uno al mondo.
3: Vabbè, ma se metti gli
4: al
3: Stati Uniti...
4: Al punto di ordinare un piatto di spaghetti al pomodoro al di là del circolo polare artico.
3: Perché quello c'avevo...
4: Perché mi ricordavo,
3: Avevo voglia di casa.
4: No, eri scemo.
3: Scusami. Allora, al 14° posto troviamo la città di Napoli.
4: Okay.
3: Dopodiché, salendo ovviamente sul podio, cioè secondo loro... Al terzo posto c'è Città del Messico.
6: Non è vero!
3: Cioè, secondo te, ma Città del Messico mangiano meglio che a Napoli?
4: Sì,
3: ma
4: sì.
3: Ma cosa mangiano?
4: Sì. Io seguo i notiziari messicani ed è meglio che tu dica che si mangia meglio.
3: Si mangia da Dio in Messico. Ecco. Mamma mia!
2: Bastardi.
3: Al secondo posto c'è la città di Bangkok.
4: Sì.
3: Perché c'è gente anche che riesce ad andare a mangiare a Bangkok. Cioè, che non si sofferma solo sulla fauna locale, ma che vanno anche a degustare prelibatezze.
4: Guarda che quello che è andato a fare turismo sessuale tra noi due non sono mica io.
3: Io Bangkok non sono neanche mai stato,
4: no,
3: quindi guarda,
4: sicuro?
3: Ma proprio no, guarda. Se c'è una roba che non faccio e al primo... Sì, ma proprio che non faccio sesso. C'è proprio... No che non faccio turismo sessuale, c'è proprio sesso. E al primo posto tra le città dove si mangia meglio di tutto il mondo, Lima. Lima in Perù. Cioè Lima non è che vi mangiate
4: i trenini.
3: Non è che vi bagnate i trenini, intendo dire. Vabbè, da qui arriva l'argomento di oggi. Allora, oggi vogliamo parlare delle vostre zone, delle vostre città, delle vostre regioni. Potete veramente dire la qualsiasi. Sono di... E vi giocate la città, la regione, la provincia, il paese. Sono di... È ovvio che mi piace.
4: Sono di Brescia, è ovvio che mi piace lo spiedo.
3: Sì, va bene, ok.
4: Ma proprio...
3: Voglio però anche allargarla, non soltanto robe culinarie. Cioè, faccio un esempio. Sono di Milano, è ovvio che mi piace la sbrunzina.
4: Ah, ok.
3: Che
4: okay,
3: la sbrunzina è quella pioggia, è quella pioggerellina che arriva in inverno che ti si appiccica in faccia nelle giornate di nebbia.
4: È praticamente la nebbia.
3: Sì.
4: La sbrunzina.
3: Allora, la sbrunzina è quel
4: passo dopo, successivo alla nebbia.
3: È l'evoluzione della nebbia. Allora, sono di Milano e è ovvio che mi piace la trippa. Faccio un esempio. Io, maestra, ne una bellissima.
4: Sì, una roba che c'è buona Milano, trippa.
3: Io ne una bellissima. Sono di Lodi,
4: sì.
3: Così mi geolocalizzo meglio. Sono di Lodi. È ovvio che mi piaccia la raspadura.
4: Ah, ok.
3: Cazzo, la raspadura è una delle robe
4: che io no.
3: Mamma, che buona. Cioè, praticamente,
4: cioè, se c'è, magari sì.
3: Cioè, la forma del formaggio, anziché tagliarla per il lungo, la grattano da sopra,
4: esatto.
3: E fanno dei riccioli che sono una roba. Quindi
4: non è quella che sciolgono, eh?
3: No.
4: La raclette.
3: Quella è la raclette, un'altra. Allora, sono di... È ovvio che mi piace. Voglio fare un esempio. Non solo cose culinarie. Poi io, se uno vuole giocarsi la cucina, va bene, no? Che so, sono di Milano, mi piace il Parco Nord.
4: Sono di Maranello, è ovvio che mi piace la Ferrari.
3: Bravissimo, ok. Sono di Milano, è ovvio che mi piace.
4: Ripeti quella che hai detto tu sul parco.
3: Sono di Milano, è ovvio che mi piace.
4: Sono tossico. No. Mi piace il parco.
3: Guarda che a Milano i parchi sono frequentati da un sacco di gente bella.
4: Sì, sì, ma infatti. Bella con tutti i soldi che gli ho dato. Credo.
3: Guarda che Rogoredo è una zona frequentata da
4: No, è frequentata. Punto.
3: Da gente bella e piena di sani principi.
4: No,
3: mi era venuta una battuta.
4: Ti tiro la tessera, non so
3: non so se è il caso che faccia quella battuta lì, diciamo di no, dai. Allora, sono di, è ovvio che mi piace. Potete giocarvi la vostra città, la vostra zona, potete giocarvi la regione.
4: Certo.
3: Cioè, sono della Lombardia, è ovvio che mi piace lavorare.
4: Sono italiano, è ovvio che mi piace la cucina italiana.
3: Sì, va bene, anche quello.
4: Ma questo
3: quindi
4: è proprio l'estremo.
3: Potete prendere quello che volete, insomma, città, regione, provincia.
4: Prendete quello che volete, paga Paolino.
3: Sì, sì, non c'è problema, insomma, faccio io. Quindi sono di, ovvio che mi piace. Poi se riusciamo anche a non fare solo le robe culinarie, tanto bene. Fargi!
6: Dai che tocca a me!
3: Vai!
6: Mi butto sul
3: cibo. Allora, te che
6: siccome hai appena detto di non fare solo quello,
3: tu giustamente vai lì.
6: Beh, ovvio, devo rompere le palle.
3: Allora, tu che sei della Brianza.
6: Che buoni!
3: Che roba!
6: Che buoni che sono!
3: Allora, sono della Brianza.
6: No, sono della Lombardia.
3: Sono della Lombardia, è ovvio che mi piace.
6: I pizzoccheri. Datemene un chilo, vi prego. Un chilo.
3: Sono belli perché sono. Sai cosa
6: filanti,
3: hanno? Sai cosa hanno i pizzoccheri che mi piace?
6: Patate,
3: che sono leggeri.
6: Sì, mi frega un cazzo, tanto io sono magro. Quindi.
3: Allora, quindi.
4: E pasta condita con delle patate?
3: Sì, certo, con anche un po' di formaggio.
4: Se ne mangi 80 piatti, per forza che sono pesanti.
3: Che cazzo?
4: Ma non è un piatto pesante.
3: Allora, sono di, è ovvio che mi piace. Completate voi la frase con tutte le cose che vi piacciono, ve l'abbiamo detto. Non solo la città, provincia, regione, vale la qualsiasi. Quindi, sono di, è ovvio che mi piace.
4: E ce lo scrivetecelo al 342 41 15 105. SMS, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram. Tutto l'internet che c'è. E oggi anche
3: dove?
4: Nelle 10 cose che voi preferite.

0: Oh raga, ma vi siete accorti? Fa talmente tanto caldo che fa caldo.
1: Allora, Riso Zero è nell'ora numero 2, ve lo abbiamo, cioè, per favore, non istice, non. Non risvegliate il can che dorme, vi prego, cioè, perché altrimenti non ne usciamo più da stagine praio. Allora,
2: ginecologo.
1: Stavo dicendo da sto bosco di schiaffi. Allora, sono di, è ovvio che mi piace. Ora, va bene che de gustibus non disputandum est, però a tutto c'è un limite. Comunque, sono di, è ovvio che mi piace.
2: Sono di Nole, è ovvio che mi piace il salame di Turgia, Luca.
1: Sì, che cos'è il salame di Turgia?
2: È un salame.
1: Ma Turgia cos'è, il paese?
2: No, è il modo in cui qui è fatto.
1: Ah, ok.
2: È torinese, piemontese. Dai.
1: Poi sono di Castro Reale, ovvio che mi piace il biscotto castriciano morbido con la Nutella. Mm. Capito che stasera mi fate venire fame. Già, guarda, lo so già. Chi è?
3: Sono da Bassano e mi piacciono gli asparagi bianchi.
1: Bello l'asparago bianco.
2: No.
1: No,
2: è
1: sì.
2: quello grosso.
1: Buono. Sono romagnolo, è ovvio che mi piaccia la patacca, Luca da Faenza.
2: Sono di Lanciano, è ovvio che mi piacciono li pallotte casce e ove. Pino da Lanciano, queste non le conosco.
1: Oh, andiamo anche sull'alcol. Silvia che dice: sono veneta, è ovvio che mi piaccia il prosecco. Brava Silvia.
2: Sono di Genova, è ovvio che mi piaccia il pesto e il mare. Tiziana Caruso.
1: Oh, meno male che ho detto, non rimaniamo solo sul cibo. Bram, chi è?
4: Io sono di Milano, di Quartoggiaro. Vai. È ovvio che mi piace il dialogo nelle discussioni.
1: Da Quartoggiaro non so quanto tu discuta, però...
2: E sì, discutono.
1: Sì.
2: A colpi di 9 mm.
1: Bravo. Sono di Ferrara. È ovvio che mi piace il Caplaz, va bene?
2: Sono di Biella, è ovvio che mi piacciono gli orsi. Adesso non so se a Biella c'è un numero
1: gli
2: particolarmente
1: orsi,
2: alto di orsi o se a Biella sono un po' orsi loro.
1: Non lo so, chi è?
5: Sono nata e cresciuta a Norcia, in montagna, quindi sì, mi piace la montagna e mi piace il suo tartufo nero.
1: Mamma mia. Sono di Sesto San Giovanni. È ovvio che mi piaccia il Campari. Michele, grande, grande.
2: Sono di Pescara, è ovvio che mi piace il mare. Cristian.
1: Ci dobbiamo fermare noi, vi ricordiamo soltanto le nostre coordinate. Allora, sono di, e vi giocate, la città, la regione, anche la zona, magari, che ne so, la Brianza, la Martesana, per fare delle zone di riferimento qua vicino a Milano. Quindi, sono di, è ovvio che mi piace. Completate voi la frase.
2: 342 41 15 105. Su 105 l'ora
1: della carovana. Siete pronti per risparmiare alla grande? Beh, oggi è il giorno giusto. È arrivato il Prime Day di Amazon, con 4 giorni di grandi offerte su elettronica, oggetti per la casa, la cucina e tanti altri prodotti che avete sempre desiderato.
2: Il Prime Day di Amazon continua fino al 26 giugno. Approfittatene, solo per i clienti Prime, fino ad esaurimento scorte. Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, Samsung Galaxy S26 512 GB con supervalutazione tuo a 929 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito! MediaWorld.
3: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
4: Rhaenyra sta arrivando.
3: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
5: La regina ha molti draghi.
3: La lotta per il potere sta per cominciare.
4: La loro disfatta è scritta.
3: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
6: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
7: Ma cosa dici?
6: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
7: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
8: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
9: Jerry Calà per Seat, prima!
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
13: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 06 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
14: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.

0: Repeat it su Radio 105 appunto all'interno della carovana. Oggi è il martindì, oggi è il giorno di Riso Zero nella seconda ora, dove arriveranno tutte le battute che non fanno ridere, mentre adesso stiamo parlando di cucina, o quantomeno l'argomento è partito con la cucina, poi si sta allargando. Vi abbiamo domandato 342 4115 105 sono di, e vi giocate la città, la regione, la zona. È ovvio che mi piace.
1: Sono di Biella, è ovvio che mi piacciono i canestrelli.
0: Sì. Sono di Ferrara, è ovvio che mi piace la SPAL. Che la SPAL è la squadra della città di Ferrara.
1: Il prosciutto lo fanno un po' con la coche e un po' con la SPAL.
0: Te l'ho detto che era martedì questo qua.
1: Sono di Scardovari, è ovvio che mi piacciono le cozze.
0: Sì, non lo so, sono le cozze di...
1: famose cozze di Scardovari.
0: Chi è?
2: Sono di Alba. È ovvio che mi piacciono le langhe e la barbera. Ciao,
0: il tartufo. Sono albanese.
1: No, la barbera, la tartufa.
0: Sono albanese, è ovvio che mi piace rubare.
1: Wow.
0: Lo ha scritto lui, Ervin da Stra, quindi si è pure firmato, grande zio.
1: Sono di Milano, è ovvio che mi piace il sushi. Ormai c'è... ci sono solo loro, è pieno.
0: Bellissimo.
1: Simone a Milano, è pieno di pesci Milano.
3: Yeah. So di Roma, è ovvio che mi piace il ponentino, Venditti e il cupolone.
0: Grande.
3: Ciao belli.
1: Ciao.
0: Arriva il genio, Fabio. Sono di Pavia, è ovvio che mi piace l'Autan. Grande. E beh...
1: sono alto a Tesina, è ovvio che sai ben che mi piace Yannick Sinner. Valentina da Merano.
0: Chi è?
4: Sono del Piemonte, sì. È ovvio che mi piace il vitel tunè.
1: Vitello tuonato.
0: Il vitello tonnato, nel senso
1: perché
0: che...
1: lo mangi vivo?
0: No.
1: Gli hanno tuonato prima.
0: Sto morendo. Vabbè. Nel senso che il vitello tu lo abbandoni, poi il vitello ti citofona a casa, uh-huh. E quando tu apri fa... voilà, sono tornato. Vabbè, scusate. Questa non potevo non farla, scusa.
1: Questa è quella come quella di Salun Lunas.
0: Sì, eh.
1: C'è 20 anni che me la racconti due volte al giorno.
0: Sono di Mazzara del Valle, è ovvio che mi piace il gambero rosso.
1: Sono di Torino, è ovvio che mi piace la pizza al tegamino.
0: Sì.
1: Domenico.
0: Sai che non sapevo però fosse di Torino la pizza al tegamino.
1: Cioè, non sapevo nemmeno che esistesse.
0: Sì, te la fanno nel padellino, diventa alta, tipo pizza al trancio che fanno qua a Milano. Buona. A te non piace, ma è buona.
1: Ah, okay.
0: Te lo dico io. Chi è?
5: Sono di Saronno, è ovvio che mi piace l'amaretto.
6: Ah.
5: Ciao Max.
0: Ciao Max. Allora, scrive, non si firma, ma dice: sono di Marostica, è ovvio che mi piace giocare a scacchi.
1: Certo.
0: Ma anche le ciliegie sotto grappa.
1: E tra l'altro sono, in realtà non sono duroni, cioè non sono ciliegie, quelli Marostica sono duroni. Mamma, che buoni.
0: Sono di Bergamo, è ovvio che mi piace mettere la parola pota in ogni frase.
1: Sì, rubando.
0: Vabbè, sì, vabbè, com'è. Yeah.
7: Sono di Ravenna, è ovvio che mi piace la Basilica di San Vitale.
0: Di Ravenna, San Vitale, sì, ok, sì, sì, certo.
1: Sono di Pontedera, è ovvio che mi piace la Vespa Piaggio. Elena da Pontedera.
0: Sì, è vero, perché
1: lo
0: è di lì.
1: Stabilimento lì, certo.
0: Adesso, io capisco tutto, per carità, certo. Va bene. Non si firma. Sono di Arezzo, è ovvio che mi piace la sua storia etrusca. Sì, sì, insomma, la storia è pallosa, però, dai, insomma. C'è qualcosa di meglio ad Arezzo della storia.
1: Perché tu sei nato a Lodi.
0: Ma c'è qualcosa di meglio ad Arezzo della storia. Arezzo c'ha, c'ha tutte quelle cose che appendi ai muri. Gli Arezzi. Chiedo scusa. Continuate voi. Sono di... è ovvio che mi piace.
1: 342 4115 105.
0: Non si dice?
1: Sai che comincio a capirti.
0: Non sono gli Arezzi.

0: Gaia con Bossa Nostra su Radio 105 all'interno della carovana, dove oggi stiamo parlando di cibo. In realtà ha fatto la classifica delle città dove si mangia meglio nel mondo. Noi da lì abbiamo lanciato l'argomento al 342 41 15 105. Sono di... è ovvio che mi piace. Poi abbiamo detto, se anche volete allargare e andare oltre il cibo, va bene, no? Cioè... come per esempio...
1: sono di Irgoli.
0: Irgoli?
1: È ovvio che mi piace il pane Carasau. Mario, okay,
0: ciao, ciao, ciao. Qui siamo sempre sul cibo. Sono di Imola, è ovvio che mi piace la Formula 1. Scritto lui, Luca, eh? Da Imola. La Formula 1.
2: Okay, yeah. Sono di Genova, è ovvio che mi piace mugugnare. Mattia.
0: Perché i genovesi ce l'hanno dentro quella roba lì.
3: Ciao Nicoletta.
0: Ciao, tu conosci qualcuno di Genova per caso?
3: Che mugugna?
0: Sì, sì. Sì, ce l'hai in casa per caso?
1: Ma come ce l'hai in casa? Non sei andato come i milanesi ad abitare a Genova?
0: No, lui è l'unico che si è portata la genovese in casa.
1: No, è perché non lo volevano a Genova.
0: Allora, strano che non l'abbia ancora detto nessuno. Sono brianzolo, è ovvio che mi piace la cassuela. Vero?
1: Sono di Napoli, ovvio che mi piace la Bucciac. Vincenzo da Magenta. Vedete che c'è qualcuno che aveva aggiunto qualcosa, sempre sul genere. Vabbè, te lo trovo.
0: Chi è?
4: Sono Massimo da Padova. Ovviamente mi piacciono le padovane. Ciao.
0: Vabbè, e fino lì. Sono di Scansano. Vabbè, però anche tu, dai. Cioè, allora. Allora ditelo. Vai. Sono di Scansano e ovvio che mi piace il morellino. Cioè la domanda è: a chi è che non piace il morellino di Scansano?
1: Allora, Nio da Malnate. Sono di Varese, ovvio che mi piace la Pucchiacca. Se ero di Milano, mi piaceva Opesh.
0: Allora, noi ci dobbiamo fermare. Facciamo una piccola pausa e vi ricordiamo solo le nostre coordinate. Sono di zona, città o regione. È ovvio che mi piace.
1: 342 41 15 105.
5: Mi sono senese a pasta con pesto, la meglio in tutto il mondo. Luciano da Genova, 77 anni, vi seguo da 36 anni.
1: Grande
5: tenete,
1: Luciano.
5: Ragazzi, tenete il buon umore. Ciao, ciao.
0: Ciao Luciano.
1: Grande Luciano.
0: Questo weekend staccate la spina e concedetevi una cena come si deve. Se non avete idee, scaricate l'app The Fork. È il modo più semplice per trovare il ristorante che state cercando in tutta Italia, grazie a menu, foto e recensioni verificate.
1: In più, fino al 5 luglio, prenotando tramite l'app The Fork, potete partecipare al concorso Un anno al ristorante. Più prenotate, più avrete possibilità di vincere. In palio per voi, un anno gratis al ristorante.
0: Leggete il regolamento completo su vinciconfork.com.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti puglia.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Radio 105. Proud to be different.

0: Love su Radio 105, Madonna con la Sabrina Carpenter. Ci ho messo pure l'articolo, quello là. Sabrina Carpenter, te. C'ha Passio e Portaga oggi. Ma
1: non si mette l'articolo tanti al nome.
0: Cazzo, devo dire, mi è venuto così adesso. Vabbè.
1: Sono in Lombardia. La Sabri, la Miki.
0: Il Paolo. Guarda chi c'è, il Gianluca. Grande, il Giallo. Allora, torniamo in argomento. 342 41 15 105. Vi abbiamo domandato: sono di. E ci mettete la città, la regione, la zona. È ovvio che mi piace.
1: Sono già stanchi di questa settimana.
0: Sì.
1: Man mano ci avviciniamo alla fine dell'ora sono sempre più stupidi.
0: Ma ci sta. Sono di Vercelli, è ovvio che mi piace la panissa. Alessio.
1: Sono di Lecce, ovvio che mi piace salutare l'amico incontrato per caso evocando i suoi defunti.
0: Va bene. Sogno calabrese, è ovvio che mi piace un peccante. Daniele da Limbiate.
1: Sono di Pisa, è ovvio che mi piace la torta coi bischeri. Ale.
0: Allora, non si firma, è l'amico che scrive. Ma
1: amico
0: dice,
1: mio,
0: Scrive, sono rumeno, è ovvio che mi piace il rame.
1: Ah, ok.
0: Bello il rame, zio.
2: Sono della Valtellina, è ovvio che mi piacciono sciatte e pizzoccheri. Ciao soci.
0: Oh, meno male che avevo detto, non buttiamoci. Non buttiamoci tutti sul
1: cibo. Hai fatto solo con quello.
0: No, non è vero, io avevo detto che mi piaceva anche la sbrunzina, scusa.
1: Dai, cambiamo. Sono di Ravenna, è ovvio che mi piacciono i cappelletti.
0: Chi è?
3: Sono per metà di Viareggio e per metà di Mazara del Vallo. Sì. È ovvio che non posso vivere senza il mare, quindi mi piace totalmente il mare.
0: Brava, brava, guarda, sono di Torino. Perché quelli di Torino sono così. Fabio, sono di Torino. È ovvio che mi piace il Granata. Altro che i monocromatici lì, quelli bianco-neri. L'ho detto? L'ho detto?
4: Sì,
1: hai
4: sì.
1: detto monocromatico di una cosa che ha due colori.
0: Bianco e nero, ma li chiamano così, i monocromatici li chiamano. Cosa ti devo dire? Sono soprannomi.
1: Questa
0: così.
1: Non la sapevo.
0: Sì, sì. Cioè, hanno anche altri soprannomi.
1: Sì. Io sapevo Gobbi.
0: Sì, certo. Ma anche altri, meno simpatici, però per noi interisti è meglio non nominarli. Soprattutto in onda.
5: Sì. Ciao soci, sono di Viareggio. È ovvio che mi piace il carnevale. Ciao
0: grande.
5: A tutti.
0: Ciao.
1: Sono di Brindisi. È logico che facevo lo scafista di tabacchi lavorati esteri. Riccardo da Brindisi, abbiamo il tuo numero, tranquillo.
0: Sono di San Gimignano, è ovvio che mi garba il gelato. Ma perché il gelato di San Gimignano?
1: Ma stai scherzando?
0: L'ho
1: inventato proprio lì.
0: Ma chi? Ma la stai dicendo? Ma davvero?
1: Ma fai davvero?
0: Ma che cazzo dici?
1: Mamma mia.
0: Ma il gelato l'hanno inventato gli etruschi.
1: Cosa?
0: L'hanno inventato.
1: Sì. Mazza. Gli etruschi a San Gimignano.
0: Gli egitti l'hanno inventato. C'era Tutankhamon.
1: No, allora, con la sabbia lo facevano.
0: Tutankhamon aveva le braccia incrociate.
1: Sì.
0: E c'aveva in mano due coni gelato. Tu non è, te lo dico io.
1: Lo importavano a San Gimignano.
0: Sì, chi è?
6: Ciao, Michela da Roma. Mi piace da mangiare e beve e non mi piace da lavorare.
0: Bene, direi ottimo.
1: Sono Bela Murgia-Barrese.
0: Cos'è che è?
1: Sono Bela Murgia-Barrese.
0: Bela Murgia-Barrese.
1: Dopo alla fine capisci. È ovvio che mi piace di imboscarmi. Leo.
0: Molto
1: e
0: bene.
1: Probabilmente.
0: Chi è?
7: Sono di Bari. È ovvio che mi piace mangiare riso, patate e cozze.
0: Vabbò.
7: Ciao soci, Donato da Bari.
0: Poi sono di Trivero. Trivero?
1: Trivero.
0: Trivero.
1: Trivero.
0: Trivero. È ovvio che mi piaccia bere. Cosa fanno a Trivero che ti piace bere? Cioè, nel senso,
1: una noia mortale.
0: O non c'è niente, bevi per la noia, esatto.
1: Marco dice: sono di Parma, è ovvio che mi piace la brugna.
4: Guarda,
1: a Parma ci sono delle brugne così.
0: Sì, ma non credo che fosse il frutto, te lo dico io.
1: Perché devi essere sempre
0: così,
1: Ma va.
0: Vi ricordiamo le coordinate. Sono di, e ci giocate, la città, la zona, la regione. È ovvio che mi piace. 342
1: 41 15 105. Go.

0: Sono di Otranto, è ovvio che mi piace il mare e anche, ragazzi, e anche il pesce. Ciao.
1: Capo da cats, ti piace il pesce del canale, ti piace?
2: E quale canale ti piace di più?
1: Il canale di Otranto, ovviamente.
2: Sì, o qualche altro.
1: Certo. Allora, andiamo avanti con l'argomento, anche se poi lo chiuderemo nella seconda ora. Sono di, è ovvio che mi piace, al 342 41 15 105.
2: È ovvio che sono di Vicenza, è ovvio che mi piace il conicio da Copi.
1: Sai che quando hai detto sono di Vicenza, sì, mi sono preoccupato per un attimo.
2: Perché?
1: No, pensavo che magari scrivessero qualche altra cosa, tipo qualche altro animale.
2: Beh, il coniglio da Copi.
1: Sì,
2: è il coniglio da tetto.

0: 105 Traffic.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade lungo la 16 Napoli-Canosa. Lavori sono segnalati tra Grotta Minarda e Lacedonia. C'è una perdita di carico in Romagna sulla 14 tra Imola e Allaccio di Ramazione per Ravenna in direzione sud. Un incidente è invece segnalato all'altezza dello svincolo di Fornovo sulla 15 verso La Spezia. Ci sono code a tratti sulla stessa 15 tra Allaccio 1 e lo svincolo Parma Ovest per chi è diretto alla Spezia. Sulla A14 in Emilia code per un veicolo fermo tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. Sulla A14 una perdita di carico è segnalata tra Grottamare e Pedaso per chi è diretto verso Ancona. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 407 Basentana con animali vaganti all'incrocio Brindisi Montagna in direzione incrocio Stazione di Vaglio Basilicata statale 7 Appia. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: No! Sì!
8: Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
14: Che botta! Per ogni botta Ematoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina, per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
16: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
17: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
18: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
4: con il sottoscritto Enrico Papi
5: e Lodovica Comello.
4: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
3: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
4: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
3: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
4: solo su Radio 105.
6: Vi aspetto!

0: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: A Radio 105 sono le 19 in punto.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Umberto Cascone. Chiedo scusa, sono fuggito per evitare guai. Così, dopo il fermo, il 27enne di origini albanesi alla guida dell'auto, inseguita dall'agente di polizia locale, imprezzabile, morto cadendo con la moto alle porte di Milano. La procura esclude che l'incidente sia stato causato da uno speronamento. Mi sento presa in giro, ma rifarei tutto. Così la parente delle due sorelline scomparse per 15 giorni che le ha ospitate a Formia, arrestati per sequestro di persona la mamma delle piccole, il di lei compagno e il nonno. I due uomini in carcere guardati a vista si temono atti autolesionistici. Caldo anomalo in Europa e allarme per malori e blackout. La Francia, il paese più colpito, 40 persone annegate in cerca di refrigerio. In Italia domani 16 bollini rossi. Il climatologo Massimiliano Fazzini propone una misura per ridurre le temperature in città.
5: Occorre iniziare ad utilizzare asfalti più chiari, facciano sì che ci sia un maggiore irraggiamento del calore accumulato e quindi che non si raggiungano temperature di 60-70 gradi in prossimità del suolo.
4: Italia al bivio sulla difesa, ancora un mese per chiedere 15 miliardi di fondi europei safe, altrimenti andranno ad altri paesi. Crosetto chiede a Giorgetti di prendere una decisione, ma il titolare dell'economia frena. Prima va capito se conviene il denaro europeo o l'emissione di BTP. Nel 2024 141.000 persone sono emigrate dall'Italia, è il valore più alto in 10 anni. Lo certifica l'INPS, che però conferma in positivo la bilancia migratoria. Lo scorso anno gli immigrati sono stati 247.000, negativo il saldo demografico complessivo. Mondiali di calcio inizia in questi minuti, Portogallo-Uzbekistan si gioca a Houston in Texas, alle 22 segue Inghilterra-Ghana, poi nella notte Panama-Croazia e Colombia-Repubblica Democratica del Congo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Fabiola di Carglass, parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Partenope, comincia così l'ora numero 2 della carovana di 105 con i due soci Pauline e Martin. Prima ora in cui abbiamo parlato di queste 20 città dove si mangia meglio al mondo, dove al 14° posto troviamo Napoli, unica città italiana, poi Città del Messico al terzo, secondo Bangkok, al primo Lima.
1: Era di lì Partenope.
0: Era di lì Partenope, vero? Sì. Di Lima, famosissima Partenopes.
1: No, era di Napoli.
0: Di Napoli, lo so, capito.
1: Sì, con genitori che arrivavano, uno da Napoli, infatti è parte nopea e parte di Napoli.
0: Eccola lì. Seconda ora, ragazzi. Sta per arrivare Riso Zero, si sente già nell'aria la nuvoletta della stupidera. Oh,
1: sono di Catanzaro, è ovvio che mi piace Umurzettru.
0: Perché l'argomento di oggi era sono di e poi zona, regione, è ovvio che mi piace. Poi, per esempio, sono sardo, è logico che quando sento cavallo rispondo dico diri. Simone da Iglesias.
1: Non si dice cavallo.
0: Chi è?
2: Au. Sto di Roma, è ovvio che mi piace la carbonara, la gricia, la puttanesca, la matriciana, dai!
0: Tutte cominciano per là, tutte con la. Tutte con là. Sono di Napoli. È ovvio che mi piacciono i Rolex.
1: Sono di Collodi, faccio la fatina, è ovvio che mi piace Pinocchio quando dice le bugie.
0: Certo, ovviamente. Chi è?
3: Sono Sandro da Cagliari, a me piace la birra, bufasusa, birra, birra, birra.
0: Sono di Forlì, è ovvio che mi piace mia zia.
1: Grande. Sono di Anzio, è ovvio che mi piacciono gli anziani.
0: È ovvio. Sono di Torino, è ovvio che mi piacciono solo due colori, bravo, bravo che sei di Torino e che dai l'esempio che ti piace il nero e l'azzurro, bravo. Non l'ha scritto, però vabbè. Voglio immaginarmi che tu sia così. Chi è?
4: Ciao, sono Mattia. Sono di Rimini. È ovvio che mi piace la piadina.
0: Bravo, Mattia.
1: Sono siciliano. È ovvio che facciamo trovare un cavallo senza il corpo dentro al letto a chi ci vieta la vendita della carne di cavallo.
0: Poi, sono di Alcamo. È ovvio che mi piace la iris fritta. Questa non la so. Non lo so.
1: Buona, ci ha fatto anche la canzone Iris.
0: Non era per quello, credo. Credo che fosse il fiore Iris della canzone, quella di Biagio Antonacci.
1: No.
0: Sì, ma come no, figurati.
1: Una ragazza che si chiamava Iris.
0: Ah, ecco, l'altro era il fiore. Vabbè, comunque. Allora, chiudiamo qua l'argomento, fanciulli. Lo chiudiamo qui, ma preparatevi, perché tra poco arriva l'appuntamento con le freddure.
1: Aia.
0: Tra poco arriva Riso

0: con Oh My Soul, che vuol dire sulla mia anima. L'anima, sì sì, l'anima, te la do io l'anima.
1: Parliamo di qua, l'anima. Per esempio Bruno Mars ha l'anima di Mu.
0: Sì, c'è cioè, l'anima di Mu. Tu hai l'anima di Mo. L'anima di Li, l'anima di Limo, l'anima di Limo. Allora, direi che è arrivato il momento, bambini, preparatevi. Spero che abbiate studiato, perché io lo so che poi da un martedì con l'altro andate in giro per il web a cercare le peggio cose. Lo so perché me le mandate su Instagram. È arrivato il momento di Riso Zero. Allora, come funziona Riso Zero? Da adesso 342 41 15 105 solo messaggi vocali in cui ci raccontate quelle barzellette, quelle freddure che generalmente raccontereste dopo la seconda, anche terza birra media.
1: Se meno tre persone alle 10 meno un quarto, alle 10 meno un quarto.
2: Ti prego, Marti.
0: Questa è bella però, questa è anche intelligente. Quindi tutte quelle barzellette che teoricamente non dovrebbero far ridere. Io vi faccio sempre l'esempio. La pera e la mela che giocano a carte, la pera dice alla mela, pesca. Quella lì va bene per Riso Zero.
1: Okay.
0: Ma tutte, no, sì, tutte quelle che ci mandate vanno bene per Riso Zero, tranne la duna che aspetta qualche duno, la biglia sul gradin din din.
1: Sì, l'uomo che entra nel caffè splash.
0: Allora, l'uomo che entra nel caffè splash, no. Tutte no, le sue no, varianti. Per,
1: esatto.
0: Sì, quello sì. Cioè,
3: sì.
0: Quello dei The Colors che entra nel caffè stash, il Dixan, no, il fustino di detersivo che entra nel caffè dash. Tutto quello lì va bene, ok? Quindi 342 41 15 105, solo barzellette, solo queste freddure qua, ok?
1: Uno scheletro entra in un caffè, una birra e uno straccio, grazie.
0: E beh, d'altronde. Allora, tu lo sai che cosa ci fa una mucca in spiaggia? È in vacanza.
1: Eila.
0: Olè.
1: Due lama corrono vicini.
0: Due?
1: Lama.
0: Due lama
1: corrono vicini.
0: Eh?
1: E arriva, oh, che cazzo corri? La maratona?
0: Allora, voi raccontate queste battute che teoricamente non dovrebbero far ridere al 342 41 15 105. Ne ho una simile. Due maranza e uno fa all'altro: yeah. Zio, ma dov'è il mio libro? È libro. Pa pa pa pa pa pa.
1: Perché?
0: Gli è piaciuta? Fermo, gli è piaciuta? Ride. Ti è piaciuta? Dai,
3: no,
0: che era
3: no.
0: Bella. Dov'è il mio libro? Libro.
1: Perché si chiama la metta se la barba la toglie?
0: Questa è una bella domanda.
1: Qual è il momento migliore della giornata per usare la lametta?
0: La mattina.
1: La mattina.
0: Allora, tocca a voi. Tocca a voi. Solo messaggi vocali. L'unica regola di Riso Zero è che ci servono solo i messaggi vocali al 342 41 15 105. Tutte queste battute, battutine. Ne vuoi dire una anche tu, Fargi?
3: No, no.
0: Oh, Fargi, hai visto il blackout? No, era tutto buio.
4: Riso Zero.
5: Missione Riso Zero.
6: E tu?
5: Hai voglia di metterti in gioco?

0: sì, però adesso anche voi, allora, Riso Zero ha una regola, mandare i messaggi vocali, cioè non potete rovinare delle barzellette bella come questa qua, cioè questa è geniale questa qui, ho comprato una piastrella Ingress, l'ho messa all'entrata. Io ti amo, chiunque tu sia, io ti amo, Sallo, te lo volevo dire. Bellissimo.
1: Ultime notizie, breaking news dall'Olanda, sì, sono finiti Olanda. Dall'Olanda. Sono finiti i palloni.
0: Sì?
1: Van persi.
0: E questa andava bene qualche anno fa, perché non tutti conoscono chi era Van Persie. Comunque vabbè, dai, giusto perché bisogna ricordare di mandare solo i messaggi vocali per Riso Zero. Volevo salutare e abbracciare anche questo amico che ha scritto: comunque meglio soli che pianeti.
2: Sì.
0: Tanta roba. Allora, tra poco ci sarà l'appuntamento con, io speriamo che lo sapevo, dove andremo a recuperare i due amici di ieri che sono rimasti frizzati nell'etere. Siamo riusciti a sbloccarli, tipo porta dimensionale, e oggi dovremmo teoricamente averli con noi. La domanda è...
1: Francesco da Bologna e Simona da Torino.
0: La domanda è, avranno studiato?
1: No.
0: Questa notte?
1: No.
0: Secondo te no? Manco secondo me. Ci fermiamo, piccola pausa e torniamo tra poco. Su 105 all'ora della carovana.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
8: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
9: Ma cosa dici?
8: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
9: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
10: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
13: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.

0: Paranoia su Radio 105. Direi che è arrivato il momento di giocare. Oggi mettiamo in palio il kit che ieri non abbiamo assegnato. Abbiamo già i due ascoltatori in linea. Vediamo.
1: Sì. Gli stessi di ieri?
0: Secondo me ieri non è che sarebbe, cioè,
1: questo è un errore.
0: È un errore gravissimo, secondo me.
1: Ma in tanti fanno errori. Per esempio, per la maggior parte delle persone del mondo,
0: sì,
1: Parigi è la città dell'amore.
0: Sì.
1: Per i cinesi invece è Torino.
0: Perché?
1: È lì che c'è la mole.
0: Wow. Ritorna, io speriamo che lo sapevo.
2: Hai sempre creduto che l'Islanda fosse vicino a Padova, eh?
3: È vicino a Padova l'Islanda.
2: Sei ignorante come Francis il mulo parlante? Se la geografia per te è facile come infilarti le dita nel naso da bendato,
4: saprebbe definirmi che cos'è una penisola?
5: È la terra.
6: No, no. Cosa c'è tra la Macedonia e il Montenegro?
7: Oh, mamma.
2: Metti alla prova il tuo unico neurone.
8: Io speriamo che lo sapevo.
9: Io sono una frana in geografia.
10: E mi spiace, è andata così.
0: E allora ritorna Io speriamo che lo sapevo con i due concorrenti di ieri. Dove
1: forse.
0: Abbiamo Francesco da Bologna. Francesco, pronto? Non ci credo, io non ci posso. È arrivato un messaggio che diceva
1: lì. Perché è di Bologna.
0: Sì, assolutamente. Bologna.
1: Sta facendo gli scherzi.
0: Bologna.
1: Guarda, hanno un senso dell'umorismo. Che...
0: Ah, sì, guarda, bellissimo. Proprio sono simpaticissimi quelli di Bologna. Io ho conosciuto una persona che mi ha fatto uno scherzo, guarda.
1: Wow.
0: Proprio mi ha fatto uno scherzone.
1: Scherzo,
0: tu pensa, il lunedì mattina c'era, il lunedì sera non c'era più. Puff! Che grande Mattacchioni.
1: Un po' come Francesco da Bologna.
0: Simona da Torino. Simona, pronto?
11: Ciao.
0: Ciao Simona. Ok, allora.
1: Allora, probabilmente Simona hai già vinto. Perché se non troviamo Francesco te lo regalo io e...
0: Ragazzi, è un parto questo gioco qua, veramente. Allora, vediamo se riusciamo a recuperare un parto, dico. Eccolo, eccolo.
5: Ciao.
0: Grande Francesco. Allora,
5: ero nell'etere.
0: Tranquillo, nell'etere. Allora, abbiamo i nostri due amici. Vi ricordiamo quelle che sono le regole: 10 domande, dalla più facile alla più difficile. Tutte le domande cominciano con dove si trova. Non si parla di geografia, si parla di personaggi di film, telefilm o cartoni animati. Cioè, noi vi diciamo il nome del personaggio, voi dovete dire in quale film, telefilm, serie TV o cartone animato si trova.
1: 10 domande.
11: Okay.
1: In scala, quindi diventeranno più difficili ogni domanda.
0: Serve che voi vi prenotiate. Francesco, ti abbreviamo in Franci, poi, ok?
5: Franci.
0: Simona, tu Simo, va bene?
1: Ma Mona!
0: La,
11: okay.
0: La Mona, vuoi portarti come Mona? Mona, Mona.
1: Urla
0: Mona, va bene uguale Mona. Ok, facciamo una prova pulsante. 3, 2, 1.
11: Mona!
5: Franci.
0: Perfetto, perfetto.
1: Aia, la vedo dura, eh.
0: Sarà durissima
1: ed
0: oggi.
1: È un bel po' che
0: siamo
1: non
0: pronti?
1: Dura.
0: Ragazzi, si parte!
5: Pronti.
1: Dove si trova Miranda Presley?
11: Mona.
0: Simona!
11: Il diavolo veste Prada.
0: Brava, 1-0. Dove si trova Michael Knight?
11: Mona.
1: Vai.
0: Dov'è?
11: Kit.
0: No.
1: Cos'è?
0: Kit. No, il nome del telefono. Allora, l'unica regola che non abbiamo detto è che quando uno,
1: essere precisi.
0: Quando uno sbaglia, obbliga l'altro a rispondere. Quindi
1: Francesco, dove si trova Michael Knight?
5: Supercar.
0: Bravo. Ok, uno pari.
1: Dove si trova Neo, interpretato da Keanu Reeves?
5: Franci.
0: Vai Franci.
5: Matrix.
0: Bravo. Siete pronti? Dove si trova Ariel?
11: Mona,
0: vai.
11: Mona.
0: Bravissimi, brava. Vai.
1: Dove si trovano Jigen e Gammon?
0: Franci.
5: Lupin.
0: Bravi. Dove si trova?
1: Questa la vince lei.
0: Sì, anche secondo me. Dove si trova Brenda Walsh?
11: Mona. Beverly Hills.
0: Brava. Questa lei, secondo
1: lei,
0: me.
1: Secondo me.
0: Vai.
1: Dove si trova la piccola You?
11: Mona.
0: La
11: piccola You e porca vacca.
0: Sì.
1: Che You che sono io.
0: Non c'è mica mia.
11: Non mi viene.
0: Ok, Franci.
5: Lifetime.
1: Lifetime?
5: Non ho capito, scusa.
0: No, cos'è Lifetime?
5: Lifetime, no.
0: È un lap dance in Lifetime. Che
1: era l'incantevole Crimi.
0: Ok, pronti?
1: Poi,
0: no.
1: Dove si trova Francesca Cacace?
0: Dai, Francesca Cacace, telefilm, anni 90. Lei bella.
5: Mona.
0: La tata. Bravissima.
1: Dove si trovano Anna e Hans?
5: Franci. Frozen.
0: Sì. Allora. Fermi. Se tutte e due sbagliate la prossima domanda,
1: esatto, vincete
0: tutti e due. Se qualcuno
1: quindi,
0: fa.
1: Non vi stiamo dicendo di sbagliare,
0: Ok. Se qualcuno di voi.
1: Non possiamo suggerire.
0: Fa il barbone, indovina. Ok. Dove si trova Tyler Durden?
11: Mona,
0: guarda, è la stronza.
1: Vai. Dicevi lo stesso.
0: Vai.
1: I Simpson,
0: brava Simona.
1: No, hai sbagliato.
0: Adesso obblighi lui.
1: Francesco,
0: dai. Sbaglia.
5: Allora, ci provo, non sono sicuro. Fight Club?
0: Allora è stronzo però.
1: Ma no!
0: Ma che uomo di...
5: La competizione, la competizione.
0: Ma come la competizione? Ma lei ha fatto apposta a sbagliare. Ma sei veramente un barbone. Fermi.
1: Ci sta.
0: Allora, questo
1: è andato di traverso di tutto.
0: È uno dei momenti più belli di questo gioco. Adesso, fermi Simona. Al 342 41 15 105 potete insultare liberamente Francesco.
1: Sì, solo messaggi vocali.
0: Allora, ma perché Franci? Ma se tu sbagliavi, vincevi.
5: Non avevo capito che aveva sbagliato apposta.
1: La verità sta nel nome. Come poteva essere onesto uno che si chiama Francesco Merda?
0: Bellissimo. Allora, guarda, allora, intanto cominciano a scrivere Francesco Merda, sei il marito di Simona. Allora, facciamo una cosa, me la sento io. Allora, Simona, visto che sei stata molto sportiva, anche se hai perso, ti regaliamo una maglietta
1: almeno
0: di 105.
1: Almeno la maglietta, sì.
0: Dai, te la regalo. Dai, nel senso. Adesso diciamo che. Aspetta, che stanno arrivando un botto di messaggi.
1: Qualcuno suggerisce di cambiare il nome al gioco e chiamarlo Io Speriamo Che Ci Sono.
0: Poi. C'è qualcuno che ti difende, ma poverino, non l'aveva capito in buona fede.
5: È vero, non l'avevo capito.
0: Un altro che ti dice:
1: abbattetelo e date il kit a lei.
0: Ok.
5: Facciamo a metà.
0: Simona, perdonami. Sei sposata tu?
11: Sì.
0: Ok, ha scritto tuo marito dicendo Merda! Il marito di Simona. Aspetta, chi è?
7: Franci. Io poi di fianco ed è proprio una merda.
10: Franci, sei un infame.
0: Ma che mi fa la metà? Cosa fai? Lo tagli il portapass a metà? Va bene. Allora, fermi. Intanto parliamo con la sconfitta. Simona, ti porti a casa una maglietta, te la regaliamo noi, giuro.
11: Va bene.
0: Okay?
1: Allora, Maria Luisa Dalghero scrive, ma non l'aveva capito Francesco.
0: Sì, l'ho detto.
1: È in buona fede. No, l'unica cosa che ha fatto come fede è che figura di merda. Okay.
0: Allora, Simona, ti regaliamo la maglietta. Vuoi salutare qualcuno?
11: Sì, allora saluto mio marito, mia figlia, tutti i 105isti.
0: Sì.
11: Saluto voi.
1: Tutti tranne Francesco.
11: Per la compagnia che ci fate.
0: Ok, un abbraccio enorme.
11: Francesco.
0: Brava. Invece, parliamo col merda un attimo. Sì. Francesco. Sei il genio del male, tu.
1: Miserabile veramente. Francesco, merda uno.
0: Aspetta, chi è?
12: Francesco! Ma vattene a pigliare, devi sbagliare! Così vincevate tutte e due.
0: Grande, va bene. Comunque, Francesco, un abbraccio enorme. Tutta l'Italia ti stima tantissimo. Vuoi salutare qualcuno?
5: Saluto Simona, chiedo umilmente venia. poi moglie, figlia, tutti quelli che mi conoscono.
1: Ok, arrivano anche i complimenti. Dopo due giorni che non sa usare il telefono, cosa vi aspettavate? Roberto,
0: Francesco, un abbraccio enorme. Ciao, bello.
5: Un abbraccio a voi.
1: Ciao, ciao.
0: Aspetta, che c'è ancora qualcuno per te. Chi è?

0: Francesco, compli merda.
1: Allora, sai che veramente era tanto che non ridevo così, sì, sì, per i vostri messaggi, cioè l'avete veramente ricoperto di fango. Poverino, magari non aveva capito.
2: Sì.
1: Ah, boh, va.
3: Sì. No, ma Francesco, ma la competizione è una competizione. No, no, aveva proprio capito.
1: Aveva capito.
4: La colpa è vostra. Non dovete dare questi suggerimenti.
1: Ma che bello, te lo giuro.
4: È una battaglia buona.
1: Non ridevo.
4: Questo lei, poverina, per fare un favore a Francesco, l'ha presa nel.
1: Vabbè, ma io volevo che tutte e due vincessero, dai, avrei
4: adesso
1: voluto.
4: I soldi, gli mandi il kit e
1: avrei
3: sì.
1: Avrei voluto. Avrei voluto che tutte e due gioissero con i gadget di 105. Mamma mia, veramente.
3: A proposito di gioire, come si chiama la donna brasiliana più freddolosa del mondo?
1: Come si chiama?
3: Amalia Delana.
1: Wow.
5: Missione riso zero. Ripeto, vai. Missione riso zero. L'obiettivo è semplice. Semplice, semplice.
6: Missione riso zero. Ripeto, missione riso zero.
5: Non bisogna far ridere nessuno.
1: Sì.
6: Missione riso zero.
7: E tu?
8: Hai voglia di metterti in gioco? Voglia di metterti in gioco? Voglia di
1: metterti in gioco? Dai che ci
9: Ciao,
1: siamo.
9: Ciao, sono
1: vai.
9: Francesca. Una matita incontra il libro di matematica, sì, e gli chiede: perché sei così tanto triste? E il libro di matematica gli risponde: sapessi quanti problemi che ho.
3: Ho i calcoli.
1: Vabbè.
10: Filippo da Ponte d'Era.
1: Vai.
10: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
10: Ma se un fagiolo muore, lo seppelliscono in una tombola?
11: Ciao soci, Luca da Palestro. Ciao. Lo sapete perché nessuno riesce mai a entrare nelle linee telefoniche?
1: No.
11: Perché c'entra Lino.
3: Porca miseria.
12: Ciao ragazzi, wow. Silvia di Padova.
1: Ciao Silvia.
12: Cosa dice la chiappa destra alla chiappa sinistra?
1: Che dice?
12: C'è aria in corridoio.
9: Soci, sono Camilla.
1: Ciao,
9: volete
1: Camilla.
9: Sapere una barzelletta per riso zero?
1: No. Sì, sì.
9: Come si chiamano le persone che hanno paura dei caloriferi? Termofifoni.
1: Ma io ti ho riconosciuto.
0: Il nome di voi.

0: volta.
1: Vai.
0: Giontra. Ma Marco, certo. D'Alessandro.
2: Lo sapevo.
1: Non era Alessandro che...
3: Peppe da Messina.
1: Vai.
3: Due automobili, una avanti e l'altra dietro.
1: Sì.
3: Quella di dietro tampona quella davanti.
1: Sì. Certo.
3: Il signore della macchina davanti esce e gli dice: ma che sei orbo? E quello dietro fa: come, ti ho preso in pieno.
1: E invece, effettivamente.
4: Pierino, dormi! Sì!
5: Ergio da Genova.
1: Vai!
5: Martin! Lo sai cosa dice la sirenetta al principe quando fa sesso? Chiamami Trota!
0: Wow! Soci, permissione riso zero. Un uomo entra in un negozio per bambini e dice alla cassiera: salve, sono venuto a pagare l'ultima rata della carrozzina.
2: Hey.
0: Bene, e come sta il bambino? Sono io il bambino.
1: Grande.
6: Soci,
1: sì.
6: Ciao, cosa fa? Un cane in mezzo al deserto.
1: Che fa?
6: Bobby solo.
2: Dai, c'è la mia età.
7: Dottore, è andata bene l'operazione?
1: Eh?
7: Sì, bene. Comunque io sono San Pietro.
2: Uno delle prime.
7: Parrucchiere entra in un bar.
1: Sì.
7: Mesh.
8: Martina da Massa.
1: Vai.
2: Ciao, Martina.
8: Un granchio gli dice a un altro granchio: hai visto la Michela?
9: Un uomo entra in un bar. Mbex.
1: No.
10: Sì, centralino, mi chiami Francoforte. Franco!
2: Sì.
1: Che cazzo?
11: Ciao, Stefano da Bologna.
1: Ciao Stefano.
11: Lo sapete cosa fa un gatto ai 200 all'ora?
1: No.
2: Okay.
11: Miau.
12: Pronto, casa la terza? Sì, metti la quarta e vattene a fa' c***o.
1: Mamma mia,
2: questi sono i miei tempi.
13: Ciao ragazzi, sono Jenny da Torino.
1: Ciao Jenny.
13: Sapete cosa fanno due cinesi avvocati a Natale?
2: Sì.
13: Illegali.
1: Illegali. Vai.
14: Ciao Elia da Garda.
1: Ciao Elia.
14: Lo sapete perché non esistono band di pupazzi di neve?
1: No.
14: Perché si sono già sciolte.
1: Cosa vuol dire?
15: Cosa dice un interista a un milanista o un juventino?
16: Doblete morire.
1: Quanta verità. Non era una barzelletta questa, se non vorrei, cioè, in senso sportivo, si dice. Si parla ovviamente di sport e dell'Inter, sì, che quest'anno ne ha vinte due. Va bene, allora vi ricordiamo soltanto che nel caso in cui non vi foste ascoltati oggi, tranquilli, perché il Fargi non butta via nulla. Quindi,
2: è Paolino quello che scarta le barzellette.
1: Io non me ne ricordo neanche una, continuo a ridere come uno scemo. Quindi, se non vi siete ascoltati oggi, tranquilli che andrete in onda settimana prossima.
2: Assolutamente.
1: Ricordandovi anche che domani,
2: sì,
1: sui nostri canali Instagram, ovvero Paolino e Martin Official, Paolino DJ e Martin Klein 105, troverete il video di Riso Zero, quindi potete ricondividerlo, diffondete il verbo.
2: Sì, se non le avete scritte tutte, se non avete preso appunti,
1: fate i soci della carovana, diffondete il verbo, via.
16: Doblete morire.
17: Riso Zero.
18: Missione Riso Zero.
19: E tu?
18: Hai voglia di metterti in gioco?

0: il martedì veramente con riso zero. Cioè,
1: quando... Scusate, ma se si chiama riso zero, perché Paolino e Martin ridono come due muffloni?
0: Allora, l'idea era nata di raccontare le barzellette che non fanno ridere. Poi in realtà ci siamo accorti, perché non è che tu... Cioè, noi le idee le buttiamo lì, poi una volta che le sviluppiamo insieme,
2: sì,
0: a voi,
2: questa,
0: no?
2: Questa l'avete proprio buttata, come la spazzatura.
0: E cosa succede? Cioè, una volta che poi ci siamo accorti che mettendone tipo 20-30 insieme ci faceva ridere,
3: certo,
0: la cosa è diventata così.
2: Allora il progetto è fallito, bisogna eliminarlo.
0: No.
2: Era nata per, è andata male.
3: Ma Fargi, aspetta, Fargi, cosa fa un cane in un prato?
2: Cazzi suoi.
3: Cammina.
0: Fargi,
2: sì, dai,
0: ti chiudo io questa cosa.
2: Sai
0: perché donare il seme viene pagato di più che donare il sangue?
2: Ma ti prego, dimmelo, dai.
0: Perché è un lavoro fatto a mano.
3: Basta,
0: non ne ho più.
2: Bello questo appuntamento, bellissimo.
0: Le ho finite per oggi.
3: Io lo farei anche il venerdì.
0: Ma veramente, sai cosa potremmo togliere? Ipse dixit.
3: No, il dedichino.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ah! E se non caricano streaming?
3: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: 105 Traffic.
7: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla A14 troviamo lavori tra Termoli e Poggio Imperiale per chi è diretto verso Bari, lavori anche tra Laccio A1 Milano-Napoli e svincolo Bologna-Panigale sul tratto emiliano della stessa A14 verso Bologna. Ci sono invece rallentamenti in Toscana sul raccordo A1 Siena-Firenze per un veicolo in avaria allo svincolo di Firenze in Pruneta A1 in direzione del capoluogo toscano. Code causate dal traffico intenso sulla tangenziale nord di Milano allo svincolo di Sesto San Giovanni Sud Cologno Monzese in direzione A8. Una perdita di carico è invece segnalata sul tratto campano della 1 tra Caserta Nord e Santa Maria Capovetere per chi è diretto verso Roma. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 434, la Transpolesana, con veicoli in avaria all'altezza dell'incrocio Castagnaro. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: Radio 105.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Attenzione, grande promo da Teddy!
2: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
16: Radio 105. Proud to be different.

0: Macarena, Baby K, canzoni che ci portano alla conclusione dell'odierna puntata della Carovana di 105. Tuca Macarena, non nuda, Tuca. Tuca, perché fai il Tuca Tuca più la Macarena, Tuca Macarena. Siamo alla conclusione, allora intanto ringraziamo la nostra Saretta, ringraziamo la nostra Claudietta.
1: E dall'altra parte del vetro il nostro regista Walter Fargi Farginga.
2: Ve l'ho già detto di andarvene.
0: No, oggi non ancora, ogni giorno,
1: a quest'ora.
0: Però se vuoi dirlo anche oggi, nel senso a costo
2: potrei
0: di,
2: anche dimenticarmi.
0: A costo di risultare ripetitivo, io fossi in
1: oggi
0: no,
1: oggi ancora no. Quindi
0: se
1: spazio,
0: vuoi dirlo, dai, dillo, dai.
3: Volete sentire il dirlo?
1: Sì.
0: Però in italiano, non in una
3: tradizione. Ve lo volete sentire dire?
1: Non in francese.
0: Vai, diccelo.
3: Vi prego. Andate a casa.
0: Adesso andiamo.
3: Levatevi dalle scatole.
0: Grazie.
3: Fate un favore all'azienda.
0: Grazie ovviamente a tutti voi. Vi lasciamo in compagnia del sommo Max Brigante con 105 su casa. Neanche più neanche me. Non voglio neanche oltrepassare il limite di 105 mi casa.
1: Bravo.
0: Cioè, è su casa. Grazie ovviamente, ma noi pronti a salutarvi come sempre. Studiato? Preparato? Ce l'hai? Non so, chiedo.
1: No, sto telefonando a mamma. Lo sai che le segno sul cellulare, no?
0: Vi salutiamo con la massima del brillo parlante.
1: Ci hai mai fatto caso che un uomo povero sa di essere povero, mentre una donna povera pensa solo di essere con l'uomo sbagliato?
3: Ma è successo?
1: Vi faccio ciao ciao da...
0: Ciao. Risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
0: Perché le 18 è
4: l'ora della carovana.
0: A domani.
5: La Carovana di 105 è stata presentata da
6: Prime Day di Amazon. Fino al 26 giugno, 4 giorni di grandi offerte. Solo per i clienti Prime, fino ad esaurimento scorte. Per tutti i dettagli vai su amazon.it/prime. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Qui a Radio 105 sono le 20.
5: 105 Mi Casa è presentato da
6: Prime Day di Amazon. Fino al 26 giugno. 4 giorni di grandi offerte. Solo per i clienti Prime. Fino ad esaurimento scorte. Per tutti i dettagli vai su amazon.it/prime.

0: Amici, come state? Benvenuti, benvenuti a casa. Tutte le sere a quest'ora apriamo la nostra casa, che poi si chiama 105 Mi Casa, dalle 20 alle 21, qui su Radio 105 insieme a Max Brigante. Siamo anche in TV e al 66 del Digitale Terrestre. Con me questa sera una splendida Nadia Venturini.
1: Ciao, buonasera.
0: Come stai?
1: Bene, sto molto bene.
0: Sei vestita un po' come Indiana Jones.
1: Mamma mia, comunque veramente, cioè io sono sprecata in questo programma. Cioè questo è il colore dell'estate, colore sabbia.
0: Ma non ho detto niente, mi ricorda quella tutina di Indiana Jones.
1: Vabbè dai, va bene, la tua cultura arriva lì,
0: sì,
1: ok.
0: Anche i miei riferimenti sono proprio tutti frizzati nel tempo lì. Simo, come stai?
2: Buonasera, bene, grazie.
0: Tutto
2: okay.
0: Tu non ti vedo una t-shirt,
2: sì, una t-shirt una nera. Serafino a mezze maniche nera.
0: Una Serafino, come mi piaci.
2: Sì.
0: E lo sapevi che la sabbia è il colore dell'estate tu?
2: Allora, non tanto tempo fa ero stato insultato per una camicia, ne ho due tra l'altro, di questo colore. E adesso il colore dell'estate è color sabbia.
1: Perché non era il colore dell'inverno.
0: Esatto, vuol dire che hai sbagliato la stagione.
2: Settimane fa faceva già caldo.
0: Allora,
1: le basi.
0: Sull'estate ho sentito dire, vediamo se la nostra regina di stile ce lo conferma, che sarà l'estate anche dei pua.
1: Wow, bravo, come sei informato.
0: È vero?
1: Sì. Adesso comprò per tutti delle magliettine a pua.
0: A pua, poi che cosa abbiamo? Colori dell'estate, sappiamo la sabbia, va bene?
1: Sabbia, color pua, sabbia. E poi ti posso dire un colore che io faccio un po' fatica, però sento profumo di azzurro.
0: Azzurro!
1: Come i tuoi occhi.
0: Ah, ma allora io farò l'estate con magliettine azzurre.
1: Sì.
0: E abbiamo qualche oggetto invece?
1: Allora, sull'oggetto mi coglio un po' preparato, impreparata. Spero solo che non sia più la stagione delle pochette sugli uomini, che è una cosa che proprio non sopporto.
2: Okay. Quello.
0: Okay. Quello, sì, sai, il marsupio, il sandalo d'un certo tipo, l'infradito, la pochette. Non lo so, io non sono ancora andato al mare, non
1: quello
0: lo so.
1: Quello che so per le donne, però io non condivido, quindi diciamo che andrò un po' fuori moda, è che la nuova manicure è quella senza nulla, quindi no smalto e unghie corte, praticamente è il contrario di quello che faccio io, cioè unghie lunghe e nere.
0: No smalto, corte, però comunque curate, come si dice, trasparente?
1: Sì, nature,
0: ok. Va bene, siamo partiti inaspettatamente anche con dei consigli per essere al passo con quest'estate.
2: Sì.
0: Parleremo però di altro nel corso della puntata. Mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: La nostra prima canzone di Drake mi ricorda il suono del Mamacita Radio Show, che arriva qui in radio su 105 ogni weekend, quindi il sabato e la domenica, dalle 20 alle 21, e praticamente è un programma che riproduce in qualche modo il suono delle serate Mamacita. Serate Mamacita che trovate in tutta Italia, anche in tutta Europa. Le date le trovate sull'account Instagram del Mamacita, che è Mamacita Club, e in radio ormai da molti anni c'è invece il Mamacita Radio Show, che riproduce appunto il suono di quelle serate. Tra l'altro, Simo, siamo a martedì, ti volevo dire che non l'abbiamo ancora registrato,
1: lo faremo
0: però
1: domani
0: registriamo un po'
1: domani
0: il Mamacita Radio Show.
1: Sorprendenti.
0: Molto bene, sì. Molto bene. Perfetto. Anche qualcosa di italiano,
1: che... sì, perché nella stagione quando sente un po' il richiamo dell'italiano,
0: poi ci sono dei pezzi nuovi forti usciti,
1: assolutamente,
0: per cui...
1: il nostro amico Fred, devo dire che la fa come sempre da padrone,
0: è giusto così, sì. Bene, parliamo invece dell'argomento di questa sera e dell'ospite di questa sera.
1: Allora, torniamo a parlare di libri, che è sempre una bella cosa. Di un libro molto interessante di Vanessa Villa, grande campionessa e maestra di karate, insegnante di yoga, di meditazione, e fondatrice del metodo Fight Gently. Da qui ci porta il suo libro Risveglia la guerriera gentile che è in te. È un vero e proprio percorso di crescita che guida le donne a scoprire la propria forza interiore, quindi tirando fuori il coraggio, tirando fuori un po' la determinazione, però sempre in modo gentile, quindi è una cosa molto, molto interessante.
0: Io ne approfitto per segnalare alla direzione di questa radio che oggi sono stato bullizzato da Simone, e so che sono cose abbastanza gravi all'interno di un'azienda, perché mi sono autodefinito un guerriero gentile. Perché sento che è una cosa che mi appartiene.
1: Sì, ma...
0: e da lì è partita un'opera di...
1: No.
0: Sì, da parte tua. Stavo... Non so poco.
1: Ti stavo elencando questa cosa del libro di Vanessa Villa. Però non stavo solo elencando.
0: No.
1: Stavo citando.
0: Mi hai detto delle cose molto. No, mi hai detto delle cose molto brutte che non ripeterò. Poi, se è il caso, manderò appunto una mail specifica alla direzione.
1: Non mi sembra
0: a caso. La filosofia, no, del guerriero gentile, che in qualche modo unisce disciplina, consapevolezza, gentilezza, mi affascina molto. È anche una bella ambizione, secondo me, nella vita, andare verso quella direzione. Quindi sono molto contento di chiacchierare con Vanessa Villa questa sera del suo libro, che si intitola Risveglia la guerriera gentile che è in te, e lo faremo fra una decina di minuti circa qui a 105.

0: Protagonista questa sera sarà Vanessa Villa, che è riconosciuta da Forbes come una delle 100 donne leader del cambiamento. Molto bella questa cosa, perché? Perché oggi lei guida una community internazionale dedicata alla crescita personale, al benessere interiore e alla leadership gentile. Proprio questo aspetto gentile della leadership e il concetto di guerriera gentile è quello che ci interessa di più e che sicuramente tireremo fuori maggiormente nella chiacchiera che faremo con lei dopo la pubblicità.
1: C'è 105 Micasa, metti a palla 105, fai sentire che ci sei.
2: Tu ci sei.
1: C'è 105 Micasa.
3: Siete pronti per risparmiare alla grande? Beh, oggi è il giorno giusto. È arrivato il Prime Day di Amazon, con 4 giorni di grandi offerte su elettronica, oggetti per la casa, la cucina e tanti altri prodotti che avete sempre desiderato. Il Prime Day di Amazon continua fino al 26 giugno. Approfittatene, solo per i clienti Prime, fino ad esaurimento scorte. Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Voglio, ascolta Antonino.
11: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
12: Ci sono partner pronti a darti una mano.
13: Vai, vai, vai!
12: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
14: Adesso le mie labbra stanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè.
15: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: disciplina questa sera, ma anche di forza, di resilienza e di gentilezza. E questo è un aspetto che mi piace molto. Lo facciamo con Vanessa Villa, che è collegata. Ciao Vanessa, come stai?
1: Ciao Max, bene tu?
0: Bene, bene, sto molto bene. Prima dicevo che Forbes ti riconosce tra le donne leader del cambiamento, ed è molto bella questa cosa, te la meriti perché il tuo percorso è super interessante, però volevo capire anche che effetto ti fa, no? Vederti inserita in quella lista.
1: Mi fa un grande effetto, ti dico la verità, perché a volte no, magari hai delle bellissime intenzioni, vuoi fare delle cose belle per il mondo, per le persone, ma non sempre hai la fortuna di avere il riconoscimento, no? E quindi io mi ritengo anche fortunata da questo punto di vista.
0: Ah beh, certo, sì, assolutamente. C'è una frase tua bellissima, che io spero di non dimenticare. Quando inciampo in frasi belle, spero sempre di avere quel dono dei citazionisti che se le ricorderanno per sempre, no? E tu dici: la guerriera gentile non combatte contro il mondo, impara prima di tutto a non combattere contro se stessa, che è veramente tutto molto bello e forse ci apre la strada a parlare del tuo libro, che si chiama Risveglia la guerriera gentile che è in te.
1: Esatto, la differenza, la grande differenza tra una combattente e una persona che è in guerra con se stessa e col mondo intero è che la combattente è una persona che è una persona in generale, non per forza donna. Nel libro io parlo alle donne, ma io parlo anche ai guerrieri gentili maschi. È una persona che sceglie la battaglia da combattere, e la scelta, lo scegliere, il curare quel tipo di dettaglio lì non è un dettaglio da poco, perché se noi ci mettiamo in tutte le battaglie, la nostra vita diventa una guerra. E non c'è più equilibrio, non c'è più armonia, non c'è più benessere. Noi diventiamo le caricature di noi stessi e cominciamo a stare male. Quindi il guerriero gentile è una persona che prima di tutto ci tiene al suo benessere.
0: E impara a non combattere contro se stesso. Senti, nel libro, il libro come lo hai strutturato? Da dove sei partita?
1: Io sono partita, Max, dalla mia esperienza personale, e quindi ogni capitolo è fatto, prima racconta la mia esperienza personale, quindi la mia storia, la mia vera storia, non tutta la mia storia, ma dei punti più importanti che hanno determinato dei momenti di grande cambiamento interiore, che poi sono andati a, diciamo, lavorare su dei principi. Infatti il libro è strutturato in 12 capitoli, 12 principi, okay, che poi hanno portato al mio risveglio interiore e quindi al risveglio della guerriera gentile. Per dirtene alcuni, il capitolo della disciplina, dove parlo del karate, da quello che mi ha forgiato, no? Che mi ha fatto diventare una vera guerriera anche certo, proprio a livello fisico.
0: Certo.
1: Poi la forza, la gentilezza, insomma tanti altri, e dove racconto anche cose molto più complesse, più traumatiche.
0: Senti, ti faccio una domanda perché non so la risposta. Quando incontri il karate, immagino da bambina, ma non so realmente la risposta.
1: Sì.
0: Da bambina,
1: quindi. Lo incontro quando... Sì, ho 7 anni e mezzo, okay, praticamente, e mi sono innamorata subito, immediatamente, di questa disciplina, perché rappresentava qualcosa di diverso e rappresentava un mondo. Il karate in realtà è proprio una disciplina gentile, perché non insegna a combattere, insegna a controllare la tua forza e il tuo potere. Quindi ti insegna a diventare un grande guerriero, in realtà, il karate. E da lì l'agonismo, e con l'agonismo che io sono diventata troppo dura con me stessa.
0: Ok.
1: Perché con le gare io ero ossessionata dal risultato.
0: Certo.
1: Ed è lì che è subentrato lo yoga, che mi ha curato.
0: Ok. È molto interessante, ne parlavamo prima, infatti un po', come dire, gli estremi del tuo percorso, no? Che poi fan sì che chiaramente tu abbia tutta una serie di racconti da poter fare, e per cui è molto bello vedere il karate e lo yoga vicini. C'è un capitolo che si intitola Il perdono, e
1: sì,
0: ora io non ho ancora letto il libro, però è sempre interessante chiedere a una persona che cosa deve perdonare, da cosa si deve far perdonare. Forse nel chiacchierare con te una parte di perdono lo dovevi a quella Vanessa così, come posso dire, così
1: dura.
0: Dura con se stessa rispetto ai numeri, ai risultati, alla competizione.
1: Assolutamente, in quel capitolo è bellissimo perché andiamo proprio a fare degli esercizi insieme con chi legge e andiamo proprio a perdonare non solo chi ci fa del male, non solo le ingiustizie che subiamo, ma andiamo a perdonare noi stessi, che è la cosa più difficile da fare. Quante volte sbagliamo quotidianamente? Quante volte sbagliamo senza volerlo, ma quante volte sbagliamo anche sapendo che stiamo sbagliando? Mm-hmm. La cosa più difficile è autoperdonarsi, e hai ragione, io dovevo perdonare quella bambina, ma anche quella ragazza, quell'adolescente che era davvero dura con se stessa. Io dovevo perdonare, devo perdonarmi, perché non, alla fine sbagliamo tutti, nessuno è perfetto, cioè è giusto lasciarci lo spazio e il tempo dell'errore, perché è lì che ci trasformiamo veramente.
0: È proprio così. Aggiungo un pezzettino, visto che insomma oggi è una puntata un po' così, dove tentiamo di migliorarci un pochino. Spesso, lo dico perché ormai ho accumulato un po' di anni, spesso perdoniamo cose anche brutte che ci hanno fatto altre persone, e va bene, perché ci sta, perché il perdono è qualcosa di molto importante, però poi non perdoniamo invece noi stessi, e quindi bisogna mettere un pochino più di attenzione su questo. E ascoltiamo una canzone e poi continuiamo a chiacchierare con Vanessa.

0: Vanessa Villa ha scritto un libro, Risveglia la guerriera gentile che è in te, ne stiamo parlando questa sera qui a 105 Mi Casa. Vanessa, quando preparavi il libro, avevi in mente, in testa, negli occhi, un lettore, una lettrice tipo? Cioè, stavi immaginando un pubblico al quale parlare?
1: Sì, Max, erano le mie guerriere gentili, la mia community. Noi siamo ormai una community da tantissimi anni, ormai da prima del lockdown del 2020, e quindi io parlavo veramente, quando scrivevo avevo in mente tutte le loro facce, perché molte di loro le ho conosciute durante i nostri workshop, i retreat, le nostre sessioni di meditazione insieme. Insomma, ne ho conosciute tantissime, con tante sono diventata amica poi. Perché poi siamo tutte simili alla fine, no? E quindi sì, avevo proprio in mente, scrivevo una cosa e dicevo, questa è per lei, questa è per lei, questa è per lei. E sì.
0: Senti, a proposito...
1: E loro mi hanno detto poi... Scusa, vai.
0: No, dimmi.
1: No, dicevo, loro poi, quando lo stanno leggendo adesso in questo momento, mi scrivono, Vanessa, si sente che tu sei qui con noi, cioè si sente che tu ci tieni per mano, è incredibile. Vedi, poi l'energia va oltre, Max.
0: Sì.
1: Cioè, non è mai un libro. C'è però sempre l'energia della persona che lo scrive.
0: Questa è un po' anche la forza di aver costruito una community. Il libro arriva dopo un lavoro di costruzione che tu hai fatto appunto in tutti questi anni. All'interno di questo lavoro di costruzione c'è un concept importante che dà un po' il nome al tuo movimento, che è Fight Gently. Ce lo racconti meglio?
1: Sì. Certo, all'inizio è stato creato un metodo, ho creato un vero e proprio metodo che è partito da una base di yoga, e sopra ci ho aggiunto, diciamo, dei due ingredienti che sono stati fondamentali per creare qualcosa di unico e magico: il karate e i movimenti tribali. Quindi questo mix di tre discipline antiche ha creato all'interno una sorta di cortocircuito che il nostro corpo, la nostra mente, il nostro spirito vanno ad attingere delle informazioni così ancestrali che si cura, passatemi il termine, cura a livello proprio di anima. Quindi quando tu pratichi questa disciplina, vai a curarti, a sistemarti, a guarirti interiormente, quello che fa un po' il libro poi dopo. E poi è diventata una filosofia, quindi per quello che poi anche Forbes mi ha premiata, tra virgolette, perché Fai Gentile è diventata la vera e propria filosofia dei guerrieri gentili, cioè chi vuole combattere nella vita, ma combattere nel senso chi va a cuore aperto in tutto e lotta per i propri ideali, ma lo fa sempre scegliendo le armi della gentilezza, dell'amore, della delicatezza. Questo è fondamentale. Non c'è fight senza gently, non esiste.
0: Guarda, sono concetti che mi piacciono molto e che sono veramente felice questa sera di aver condiviso con te e di aver lasciato qui in questa puntata per quelli che ci ascoltano e che possono portarsi a casa questa sera veramente un bel insegnamento, anche quello delle battaglie, la scelta delle battaglie da fare, il come fare le battaglie senza dimenticare chi siamo e che cosa lasciamo comunque ogni volta che ci confrontiamo con le altre persone. Grazie Vanessa, è stato molto bello il tuo intervento e
1: grazie a te.
0: Ricordo a tutti il libro di Vanessa Villa con la quale abbiamo parlato questa sera, Risveglia la guerriera gentile che è in te. A presto, in bocca al lupo Vanessa, ciao.
1: Grazie, viva il lupo, ciao.
2: Radio 105.

In palla con Jenny Dracula, la versione remix insieme a Max Brigante, c'è 105 Mi Casa. Abbiamo parlato di tante cose in questa puntata, mi sono piaciute praticamente tutte, quindi ringrazio ancora Vanessa Villa che è intervenuta, grazie al suo libro che risveglia il guerriero o la guerriera gentile che c'è in ognuno di noi. E mi piace proprio tanto questo concetto di determinazione, di disciplina, di consapevolezza, ma anche allo stesso tempo di gentilezza.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Radio 105. Proud to be different.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: voce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Glassdrive è un marchio Saint-Gobain.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
4: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99€, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: 105
12: 105
11: 105 Che storia!
13: Radio 105.
12: Che storia! Okay.

0: Nel 2010 da un gruppo di artisti producer sensazionali, Ani, RD, i Nerd, questo pezzo che si chiama Hot and Fun con Nelly Furtado e che è anche l'ultimo pezzo di questa puntata di 105 Mi Casa, dove insomma abbiamo parlato un pochino di, come posso dire, crescita interiore. Ogni tanto lo facciamo, non siamo dei santoni assolutamente, però ogni tanto ci colleghiamo con qualche ospite che ci insegna qualcosa, e stasera devo dire che è stata molto bella la chiacchiera con Vanessa Villa. Domani, Simo, chi abbiamo?
1: Domani grande puntata.
2: Lo dico io, sono troppo felice.
0: Niente, volevo far parlare Simone.
2: Io rubo tutto, sono troppo felice.
0: Nadia che si è lanciata sul microfono. Prego.
2: Domani tormento.
0: Il mio tormento.
2: Il mio tormento.
0: No.
1: Il vostro tormento domani.
0: No, il mio tormento. Domani sono veramente contento, allora. Viene a trovarci Torme dalle 20 alle 21 qui su 105.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: 105 Mi Casa è stato presentato da
0: Prime Day di Amazon. Fino al 26 giugno, 4 giorni di grandi offerte solo per i clienti Prime, fino ad esaurimento scorte. Per tutti i dettagli vai su amazon.it/prime.
2: E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione il primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Buonasera, questa è Radio 105, bene sì, sono le 20:59, dai 4 secondi, li togliamo, sono le 21!

0: Esattamente così, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera da Lucilla Agosti e Ale Sansone. Questo è il 105 Net Express, il programma che tutte le sere, mentre tornate o mentre andate o
1: il programma che vi fa strappare le mutande.
0: Sì, sì, sì, o che lo volete zanzariere, vedete voi insomma.
1: Che bella l'espressione strappamutande.
0: Strappamutande.
1: Ti rende proprio, secondo me, renderi. Facciamo sto gioco.
0: Allora, strappamutande no. per uomo o più per donna innanzitutto?
1: Beh, uomo e donna, forse più per la donna strappamutande.
0: Cioè, nel senso, lui è uno strappamutande, non lei.
1: Esatto, però no. Anche lei può essere una strappamutande.
0: Attenzione.
1: A me piacciono le mutande nell'uomo.
0: Cioè,
1: più del boxer.
0: Cioè non boxer.
1: A parte che non è che me ne freghi granché, nel senso che tanto poi le levi.
0: Sì, ma infatti queste cose
1: via!
0: Servono per dopo,
1: in
0: servono
1: 3,
0: per dopo.
1: 2, 1, parte l'intimo!
0: Se parte, perché poi a volte. Ok! A volte, come dire, non si fa nemmeno in tempo a tirarlo giù il pantalone.
1: È così, è proprio un attimo. No, però guarda, ti posso dire, ci sono quelle espressioni anche dialettali, dei dialetti nostri italiani che sono meravigliosi e ce ne sono. I nostri ascoltatori sono tantissimi e ci scrivono spesso, sono anche rispondenti, no, sulle cose della loro lingua. Le espressioni più fighe per me sono appunto strappamutande, che ti dà proprio l'idea di uno che non ce la fai o di una che non ce la fai.
0: Allora, strappamutande, io penso a lui che è uno che se ne fa tante. Cioè, che proprio a lui non interessa.
1: Ah, tu pensi che è un lui che è uno strappatore di mutanda?
0: Sì, lui che se ne fa tante, cioè uno strappamutanda, cioè è uno di quelli che se le fa facili, le tromba facili,
1: no,
0: anche con poche parole. Che vuol dire strappamutande?
1: È l'uomo che ti fa strappare a te le mutande.
0: Ah, che tu te le strappi da sola per dargli. Tu
1: via!
0: Te la strappi da sola per dargliela la mutanda. Ok, ok.
1: Certo, okay. Che non resisti e faciliti la situazione.
0: Ok, uno strappamutande, cioè.
1: È uno strappamutande. Mutande.
0: Quindi, ok, pensiamo a uno strappamutande.
1: È Justin Timberlake ai tempi d'oro, te lo do io.
0: È uno strappamutande.
1: Ah, che miseria, ragazzi.
0: Vabbè, ok. Leonardo, certo. DiCaprio è uno strappamutande.
1: Non lo so, però Justin quando cantava... fammi pensare.
0: Come in arrivo.
1: Sì, quello, oppure cos'era? Comes around, turns around, com'era?
0: What goes around, comes
1: around. What goes
0: around,
1: comes around.
0: Comes around.
1: Madonna, e soprattutto erano in movimenti di bacino durante i live.
0: Grazie.
1: Lì, secondo me, la coreo di tutto lo stadio
0: qual
1: era
0: è?
1: Un, due,
0: qual
1: tre,
0: è?
1: Strap, via la mutanda.
0: Beh, Vasco Rossi è stato uno strappamutande, no? Addirittura si tolgono il reggiseno e glielo tirano addosso.
1: No, no, per me più... più allora è Liga, anche se per me non lo è mai stato. Un altro strappamutande, secondo me, potrebbe essere.
0: Cioè, che le donne si strappano le mutande
1: per
0: lui che impazziscono, no?
1: Sì.
0: Tipo come era all'epoca Simon Le Bon.
1: Bravo, Simon Le Bon strappamutande.
0: Strappamutande.
1: Per me okay. No, ma però per l'immaginario sì.
0: Ok, e per le donne, cioè, qual è? Qual è una
1: l'omologa, per gli uomini l'omologa. Chi è una strappa
0: no ma nome nel senso non il nome proprio la figura cioè per l'uomo la strappamutande
1: ci
0: la
1: devono
0: donna...
1: aiutare i nostri 105isti
0: vai
1: quindi 342 41 15 105 per la donna quando incontra l'uomo proprio che perde la cavesita è oddio strappamutande
0: è uno strappamutande
1: la donna
0: per
1: quella...
0: un uomo che
1: cosa si dice
0: vabbè, l'uomo si strapperebbe le mutande
1: è anche lui quindi è uno strappamutande anche per lui. Però sì. Magari ci possono aiutare, possono creare dei neologismi.
0: Sì, create voi, fate
1: anche
0: quello
1: nei
0: che
1: vostri
0: volete.
1: Dialetti.
0: Fate quello che volete. Ok, buonasera Davidino.
2: Buonasera a voi.
1: Davidino, buonasera. Ma la Claudietta, scusate.
0: Sta lavorando di giorno, sta lavorando di giorno.
2: Sta facendo 14:20.
0: Sta lavorando di giorno.
1: Pecca, mi manca molto.
0: Ok, vabbè.
1: E poi voglio dire un grande ciao alla nostra Vale Stoppelli.
0: Assolutamente. Ciao Valeria. Ciao Valeria.
1: Bravo. Davidino, vedi, vorrei che fosse sempre così.
0: Chiacchierare con Valeria Stoppelli.
1: Senti che momento di decompressione.
0: Dalle 10 alle 15.
1: Che bello.
0: Meraviglioso. Alle 15.
1: Sì, noi ragazzi facciamo di quelle messaggiate.
0: Sì, sì. Tu alle 15 puoi dire qualsiasi cosa, lei ti risponderà alle 20. Quando avrà tolto il bambino di dosso per il primo momento. È così. Va bene, 342 41 15 105, quello che volete, ragazzi. Rispondete, inventatevi una domanda e rispondete rispetto agli ultimi 5 minuti di radio
1: no,
0: che avete sentito
1: domanda
0: su questa radio.
1: Se per la donna l'uomo buono è strappamutande, per l'uomo la donna bona come può essere definita? 3, 4, 2, 41.
0: Qui il primo messaggio che è arrivato è l'alba bandiera. Dopo si corregge l'alza bandiera. A posto. Non lo sappiamo
1: che
0: nemmeno
1: all'alba,
0: no.
1: Comunque
0: certo.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door. Sono le 21.08, siamo qui in diretta al 105.
2: Davidino, riusciamo a prendere gli ultimi 5 secondi di questa canzone che abbiamo appena messo?
1: No,
2: gli ultimi 5 e metterli a loop?
1: No, sì. Io gli ho chiesto di mettere Black and Yellow, Black and Yellow.
2: Quante ne dobbiamo mettere? No, una delle due. E gli ultimi 5 secondi di questa, che ci sono queste risate un po', no? Che fanno pensare, hai presente quei pulmini dove ci sono spesso dei ragazzi un po' giamaicani?
1: Eccola! Okay. Yeah!
2: Un po' giamaicani che, no? Si fumano pure diverse.
1: Ma poi è perfetta per 105, Black and Yellow, no?
2: Sì. Allora, in che anno siamo? 2011, abbiamo detto? Ok, ecco, vedi.
1: Che pezzone questo, ragazzi.
2: Comunque, va bene, volevo costruire la gag.
1: No, prego, scusami, te l'ho distrutta.
2: Allora, riproviamoci.
1: Vai, tutto
2: tentativo
1: da capo.
2: Numero due.
1: Vai.
2: Allora, hai presente gli ultimi 5 secondi della canzone di prima?
1: Quando
2: di
1: ridono.
2: Però che ridono un po' come fattoni.
1: Sì.
2: È un po' l'audio che si sentiva nel van di rientro dalla festa di venerdì sera, dove c'era, vieni qua, vieni.
1: Dai, vieni.
2: Hanno preso
1: qui
2: per il culo tutti, anche noi.
3: Ma stanno solo a salutarvi,
1: Non ne voglio
2: Brian.
3: Ciao a tutti, Brian, buonasera.
2: Brian sta bene.
3: Ma sto benissimo, sto perfetto.
2: Però sono giorni che c'è sta gag.
3: Sì, mi stanno prendendo in giro tutti.
2: Brian sta bene. Però ridevi come Wiz Khalifa alla fine della canzone di poco
3: Posso
2: fa.
3: Posso dire? Davidino, che è in regia con voi stasera, era in regia con me sabato mattina.
2: Ok.
3: Al rientro da...
2: Quindi praticamente l'hai fatto tu.
4: No, ma in qualche modo ce l'ha fatta.
3: Esatto.
1: Ma quindi tu anche sabato, cioè ti è perdurato nel tempo questo stato di alterazione?
3: Sono tornato a casa, mi sono addormentato, mi sono svegliato tipo 4 ore, alle 8 ero sveglio di sera, sono andato a dormire alle 11, mi sono svegliato alle 10 del mattino. Io non ci ho capito niente per 2 giorni.
2: Ha fatto molto ridere la foto che tu stesso hai postato.
3: Sì, assolutamente.
2: Lui ha postato forse il più autoironico di tutti, quello che si è preso meno sul serio di tutti. Foto dell'evento
3: di
2: quindi...
3: scattata da Dario Micolani, diciamolo.
2: Sì, sì. Allora, hai fatto questo posto dove ci sei tu sul palco col microfono, insomma, le foto che a noi piacciono. L'ultima foto del carosello è lui sulla sedia qui fuori allo studio con a fianco il secchio.
3: Ragazzi, quel secchio, se potesse parlare.
1: Ma hai vomitato?
3: Io l'anima. Io ho detto a chi ho raccontato quella serata è sono morto e risorto, e Moco è stato il mio carnefice, il mio salvatore, perché non solo mi ha ucciso ma mi ha anche resuscitato in qualche modo.
1: Come ha fatto a resuscitarti? Ti avrà fatto così. Delle
3: era
1: tisane.
3: Era quello che mi teneva la fronte mentre
1: sbucavi.
3: Ragazzi, mi mancava solo la bile, credete.
2: Okay.
3: Salutiamo tutti gli ascoltatori.
1: Sì,
3: stanno
1: adorato. Grazie mille a tutti quanti per averci seguito. 105 con voi.
3: Io non so come l'hanno raccontata gli altri questa storia, no? È la prima volta che la racconto in maniera... Però
2: noi volevamo darti la possibilità.
3: Grazie,
2: di dire
3: infatti,
2: la tua.
3: Grazie.
1: Era un po' come se tu avessi fatto un tuo viaggio, cioè come se avessi fatto la ayahuasca.
3: Bravissima. Ma sai una cosa? Fisicamente stavo malissimo,
1: ma di testa,
3: ma mentalmente è stata una figata.
1: Azzivo, bello, volavi.
3: Ci sentivo tutti gli organi che si evidenziavano singolarmente. Se avevo sentito
1: bene
3: il mio fegato.
2: Ma quando eri sul van per rientrare con uno dei nostri dirigenti e ti toccavi, ti toccavi la lingua per sentire,
3: non se ne sia accorto.
1: Lui faceva
3: la lingua gonfia, ma non era gonfia in realtà.
2: Okay, Flavio non se ne è accorto.
1: C'era qualcos'altro di gonfio.
3: È difficile fare questo programma comunque così, Alessandro.
2: Guarda,
1: tu dovresti dire sei.
3: Sì, assolutamente, come sempre, Lucilla.
2: Io mi diverto e
1: esatto.
2: Basta. Anche perché gli oggetti, come dire.
1: Anche adesso esatto. Devi tirare fuori delle pistole.
3: Comunque vi posso dire una cosa. Negli anni, sono 11 anni che sono qua. Mi hanno raccontato un sacco di storie passate, no? Come hanno raccontato a voi probabilmente. Di eventi epici in cui sono successe cose incredibili che non si possono raccontare. Finalmente anch'io faccio parte di una di queste storie
2: aneddotistica di Radio 105. Perché
1: comunque
2: sennò è Spalmazzoli.
1: Secondo me è il personaggio che made the festa.
2: Sì. Moco made the festa.
3: Ma io conosco altre storie, non credo siano uscite di altre persone che hanno usufruito
1: delle caramelle
3: gommose.
2: Vabbè, ragazzi,
1: fermiamoci non, qui, allora, vi prego.
2: Non pensate che queste caramelle abbiano dentro qualcosa di completamente illegale. Sono quelle caramelle al THC, insomma, quelle cose.
1: Quelle legal, però.
3: Io non lo so. Io ho mangiato una caramella alla fragola, il resto non ho idea di cosa.
2: Ok, è per questo che il giorno dopo stai vomitando a fianco all'osso 3.
1: Male, malissimo.
2: Va bene, Brian, ti abbracciamo, ti salutiamo.
3: Ciao ragazzi,
2: grazie per averci svoltato un intervento.
1: Ti vogliamo bene, grazie, buon rendere.
3: Ciao ragazzi.
2: Quando serve noi veniamo in soccorso, va bene?
3: Sì, va bene, va bene.
2: Sei che stati là, se ti serve.
1: H7, Xanto.

0: Erika K7.
1: Esattamente. Allora, un po' di messaggi che sono arrivati. Altri 42 41 15 105. Brian è ancora qui. Adesso...
0: Scusate, io la riderola. Voglio dirlo perché non credo che mi passerà.
1: Perché sono quelle storie che poi ti continui a raccontare nei fuori onda e ci sono dettagli su dettagli e poi c'è quello che non lo sapevi, eccetera, eccetera, eccetera. Fatto sta che noi eravamo rimasti allo strappamutandismo. Ok.
0: Allora, Giancarlo dice: strappamutande da noi è quando vedi una strafiga e solo con il pensiero pensi che lei te le strapperebbe le mutande.
1: Ah, ok.
0: E di dove sei, Giancarlo? Diteci anche la provenienza delle zone d'Italia.
1: Che almeno veniamo a vedere se è vero.
0: Esatto, facciamo un controllo.
1: Che ne abbiamo bisogno. Vai.
2: Io l'uomo lo chiamerei stropiccia camicie.
0: Ma è l'uomo che è lo strappamutande, perché tu donna te le strappi.
1: Vedi, io è qui che volevo arrivare.
0: No,
1: nel
0: vabbè,
1: senso...
0: se non capite l'ABC però, ragazzi.
1: C'è.
0: Dai. No, vabbè, adesso starò a spiegare.
1: Questo mi sembra troppo.
0: Proprio le basi proprio dell'alfabeto.
1: Ok, allora, quello che volevo cercare di fare è, secondo me esiste per l'uomo ma non esiste per la donna, perché
0: ma
1: tanto l'uomo se le farebbe
0: camicie.
1: Tutte.
0: Adesso voglio dire una cosa, ma la camicia sarà paragonabile a una mutanda? La mutanda è vicina agli organi genitali che comunque sono adibiti al piacere, la camicia...
1: È sopra quelle, cioè proprio serve c'entra? Per contenerli.
0: Ma che c'entra? Allora strappa cappello?
1: Sì.
0: E non lo so, strappa calzini.
1: Strappa cappella. Ok. Tanto dovevamo arrivare lì, più o meno, da qualche parte, no?
0: Mi sembra di essere di nuovo a scuola.
1: Ma non ho capito, mentre io sono andato di là a riempire l'acqua, vi siete presi le caramelle di Brian? Perché qui ce n'è una che avanza, ancora, da tre giorni.
0: No, c'è in giro... Non è vero che c'è in giro la caramella. Quella lì che distrugge le persone. No, dai, fate i bravi, un po' come l'ascoltatore, ma non usatissimo. La rinza, cazzi. Non è proprio come lo strappamutande, ma rende l'idea.
1: Ok.
0: Però è diversa,
1: Allora, qual era il filo? Perché secondo me chi si è collegato adesso
0: no, infatti,
1: non sta capendo.
0: Non lo sa, vai, spiega tutto.
1: Perché
0: tu
1: l'ascoltatore che... delle camicie, ascoltatrice delle camicie, secondo me ha confuso un po' l'idea. Parlavamo di chi fosse lo strappamutande e che cosa significasse. Quindi è l'uomo che le donne si strappano le mutande pur di saltargli addosso.
0: E okay? Quando lo vedi ti fanno strappare le mutande perché senti proprio la pulsazione.
1: Si strappano da sole perché tu vuoi andarci
0: no,
1: sopra.
0: No, te le strappi, fai proprio...
1: Sì, o te le strappi così. O te le strappi da sole, vedi tu. Comunque la mutanda si strappa alla fine, ok?
0: Te la strappi tu, è importante.
1: È importante, te le strappi tu. Quindi Simon Le Bon, qual è l'omologo femminile? Cioè la stessa figura femminile. Esiste un nome? Qualcuno sosteneva di sì, io continuo a sostenere di no, perché voglio dire, le donne non si strapperebbero le mutande per chiunque. Javier Bardem magari.
0: Ah, invece
1: tanti...
0: voi sì, per tutte.
1: Noi ragazzi.
0: Vabbè, certo. Voi un parterre di mutande pazzesche.
1: Noi fino a una certa ci strapperemo le mutande per chiunque. Dopodiché cominciamo a fare un po' di selezione. Quel dopodiché significa 83, 84.
0: 84 anni.
1: Fino a 85, poi torniamo ad aver voglia di andare con chiunque.
0: Va bene, dai, siamo pronti. Aspettiamo i vostri messaggi con la voce. 342 41 15 105 21 e 20 qua.
1: Esattamente, un po' di Latino America, Karol G con Manu Chao. Yeah.

0: ora parliamo di acqua Santa Croce, l'acqua ufficiale che accompagna la nostra estate.
1: Eh sì, per chi vuole il meglio c'è una sola scelta: acqua Santa Croce.
0: Naturalmente pura, per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso.
1: Caratteristiche che tra l'altro la rendono particolarmente adatta per i bambini, ma anche per le donne in gravidanza.
0: Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto. Just
8: gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only girl.
10: Only girl. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
12: E super appetitose, Antonella!
13: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
12: Ti aspettiamo!
14: MD, buona spesa Italia!
15: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
16: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
17: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
18: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
20: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
21: Siete veramente perfetti.
22: Grazie Octopus di esistere.
19: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Rebeat It. 21:32, questa Radio 105 Night Express, siamo con voi. Ale, Lucilla, Davidino in regia, Brian che ci dà sostegno
1: nel fuori onda.
0: Nel fuori onda.
1: E tutto quello che ci siamo persi ce lo sta ricordando.
0: Che ridere,
1: lui.
0: Ragazzi. Comunque,
1: so.
0: È bello così venirsi a trovare, no?
1: Sì, sì, sì, a me sono sempre piaciute. Solo che a quest'ora le incursioni sono rare.
0: Meno, è vero.
1: Sono rare. Che sarà?
0: Perché
1: la...
0: oggi, ad esempio.
1: La seconda, perché la prima fu Moco.
0: La seconda Brian, è vero?
1: Moco, il giorno della festa dei 50 anni di 105,
0: è
1: ricordi?
0: Vero. Però oggi, scusami, incursioni ce ne sono state, Manola all'interno dello
1: Manola,
0: zoo?
1: Lo zoo,
0: infatti,
1: certo,
0: infatti,
1: sì,
0: infatti.
1: Sì. Vabbè, però lo zoo è centrale, capito? Quindi sì. È facile incontrarsi a quell'ora. Di sera, colleghi, se ci volete passare a trovare.
0: Noi siamo contenti, siamo abbiamo sempre contenti. Due chiacchiere da fare, da distribuire e non caramelline.
1: Non ce la dimenticheremo mai, si parlerà di questa storia per sempre.
0: Allora, stiamo parlando di strappamutande, ovvero il vostro crush, che non è detto che sia il crush o la crush, ma quello che vedete, tipo, che ne so, per me è stato per un lungo periodo Justin Timberlake, lo vedevo soprattutto nei live e dentro di me veniva proprio, nasceva la mossa, strap!
1: Ok, boom, ok.
0: Anche okay. Lo schermo dietro che mi faranno pagare tutto è questo.
1: No, non l'abbiamo sentito, mentre...
0: Io ho perso il dito, però.
1: Tu dissimula.
0: Io ho un braccio.
1: Dissimula perché sono le 21:34, sicuramente sono tutti a cena, quelli che, però è tutto a posto. Ok, vuoi lanciare un anello su Brian? No?
0: Vuoi fare tiro?
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
0: È la luna quella, ok. Vedi, te l'ho detto.
1: Davidino che fa lo scherzo, Davidino che
0: hai
1: fa lo scherzo.
0: Hai fatto lo scherzo tu?
1: È Davidino che fa lo
0: a
1: scherzo.
0: A boccalona!
1: Allora, amici, amici, tornate con noi. Tornate
0: non so
1: con
0: come
1: noi.
0: Arriverò alle 11.
1: Io sì, lo so come arriverai.
0: Poi penseranno che ho bevuto, non ho neanche bevuto.
1: Niente,
0: ragazzi,
1: niente.
0: Sono
1: abbiamo fatto una
0: fissa.
1: Cosa di lavoro tra le 18:30
0: ecco,
1: e le 20:30.
0: È l'adrenalina.
1: Quindi questo è come dire, la nostra quinta ora di lavoro. Direte voi, capirai, vi asciughiamo il sudore. No, però insomma a livello mentale di concentrazione qualcosa incide. Comunque, tornando alla questione strappamutande, a me piacerebbe sapere se oggettivamente, secondo te e secondo voi, ci sono degli universali strappamutande nel mondo dei maschi e nel mondo delle femmine.
0: Ma cioè, quello tipo, assolutamente.
1: Secondo te, tipo, secondo te, un po' quel gioco che facevamo con i numeri,
0: ah,
1: no?
0: Ah, il bombo passo?
1: Il bombo passo, però... con me lo farei e non capisco chi non se lo farebbe.
0: Ah, oddio, quello difficile.
1: Ok, okay,
0: va bene, quindi le crush universali, gli strappamutande,
1: cioè,
0: universali.
1: Secondo te, quale uomo sulla Terra, dimmi tre uomini sulla Terra che dovrebbero essere crush strappamutande universali.
0: Universali.
1: Sì, che nessuna donna
0: anche
1: dovrebbe
0: dirgli
1: di no.
0: Anche se a me non piacciono?
1: Che secondo te, no, vabbè, certo che a te piace.
0: No, perché io ho dei gusti che non vanno d'accordo. Con gli altri, cioè a me a 15 anni piaceva Harvey
1: Keitel. Fai che ti piacciono o non ti piacciono, fai tre nomi che secondo okay. te sono gli strappamutande universali, cioè quelli che sono nel
0: ok, gli universali nel mondo.
1: Sì, gli universali che ci sono attualmente.
0: Allora, Javier Bardem,
1: ok.
0: Harry Styles,
1: bene.
0: E poi...
1: Un italiano
0: strappamutande, proprio strappamutande.
1: Sì, sì.
0: Salmo!
1: Ah,
0: sei
1: attenzione.
0: Mio! No, non è universale, Salmo.
1: Non è universale.
0: Caspita, non me ne viene uno.
1: Un italiano non ti viene?
0: Potrei dirti Borghi, ma Borghi ha una timidezza che non me lo rende strappamutande.
1: Mm. Eppure, vabbè, ha un enorme successo tra le donne, però non è quello.
0: No, sì. Non ce l'ho, Italia, ho non bisogno di italiano. Più tempo. Chiedo tempo!
1: Ok, ok.
0: Prego.
1: Chi c'è?
2: Ragazzi, la mia strappamutande è la Canalis. La Canalis quando fa quella pubblicità lì, di quella bevanda che non dico il nome, mi fa morire, è lì okay. Veramente... mutanda stracciata e via.
1: La Canalis per me è un mio amico. Quando litighiamo, vabbè, almeno siamo d'accordo sulla Canalis, dai.
0: Ah, così ve lo
1: sì,
0: dite?
1: Sì, sì, politicamente litighiamo.
0: Però vedi che si può dire anche delle donne?
1: Certo.
0: Che ti fanno strappare le mutande.
1: Sì, a sto punto, mettiamola. Tra un po' vi diciamo quelle che sono, secondo me, le donne. Ok. È un labirinto

0: Vaffa amore alle 21:40 minuti. Allora ripetiamo la domanda, anzi scriveteci questa cosa: i tre strappamutande,
1: i vostri strappamutande,
0: sì, tre
1: personali,
0: nomi, tre nomi universali.
1: La Stoppelli dice Damiano dei Maneskin.
0: Ok, ok, maschi e femmine, ok,
1: sì.
0: Tre nomi per i maschi, tre
1: Dai.
0: Nomi per le femmine.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
6: No!
7: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
9: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
10: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: got something I want to talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Siamo qui insieme in diretta, prima ora ancora del 105. Già la cioè è ancora la prima.
2: Già o ancora? Fammi capire dove devi andare.
1: Ancora la prima.
2: È ancora la prima, sì, è ancora
1: esatto,
2: la prima. Per me è già la prima.
1: È già, la prima.
2: Già è finita la prima, come vola il tempo quando ci si diverte.
3: Se non fosse la terza.
1: Esatto, sembrava più quella roba lì. Allora, stiamo parlando, guarda quanti messaggi.
2: Chiariamo una cosa. Allora, la domanda che abbiamo fatto, visto che stiamo parlando dall'apertura di cosa significa strappamutande, cioè l'uomo strappamutande è quello per cui le donne si strapperebbero le mutande al volo pur di starci, di andarci a letto insieme.
1: Stai leggendo quel messaggio?
2: E allora abbiamo detto tre nomi universali, secondo voi, di uomini strappamutande e di donne strappamutande. Lucilla prima ci ha provato, si è fermata a due perché il terzo gli ho detto fai un italiano,
1: sì,
2: non le è venuto.
1: Adesso...
2: Achille Lauro? No. Eppure il 99% delle donne gliela tirerebbe appresso la mutanda.
1: Però deve anche piacere a me.
2: Certo, cioè, vabbè. Siamo io e te, quindi è ovvio che deve piacere. Achille Lauro, Maneskin? No. Damiano De Maneskin? No.
1: No.
2: Borghi quasi, ma no.
1: C'è quel lato di tenerezza che sento che okay, non me ne posso strappare basta.
2: Quindi c'è un italiano per cui te le strapperesti e se le strapperebbero anche le altre, le mutande?
1: Dai,
2: quanto siamo più facili noi maschi,
1: scendo,
2: su queste cose?
1: Scendo a compromessi con Achille, Lauro,
2: okay,
1: ma non sono contenta.
2: Ok.
1: Voglio, posso dire, voglio del tempo ancora.
2: Pensa Achille, Lauro la mattina dopo sul divano da solo col telefono, arriva il suo migliore amico a fianco, tipo l'armadillo di Zero Calcare, che c'è? E no, è che questa manca è contenta.
1: No.
2: Cioè, non solo, ma la so scopata tutta la notte. Ne manca è contenta.
1: Però Laura piace. Da Udine dice Vasco Gattuso e Paolo Noyes.
2: Beh, oh, queste sono cose belle. Cioè, per te Vasco Gattuso e Paolo Noyes sono sì, degli strappamutande. E noi ci crediamo. Cioè, esiste. Adesso, quanto siamo banali noi maschi? Strappamutande universale, secondo me.
1: Tipo, per tante mie amiche uno strappamutande è Giannini, Adriano Giannini.
2: Adriano Giannini, ok.
1: Però per me non lo è.
2: E il papà?
1: No.
2: Giancarlo Giannini?
1: No, ah, possiamo anche riesumare i morti?
2: Vabbè, no, era...
1: Aspetta allora.
2: Allora aspetta, allora, Gesù Cristo.
1: Yeah.
4: Strappamutande in assoluto, Lorenzo Giovanotti. Strappamutande e non solo. Ciao Loredana.
1: Loredana Birichina, eh?
2: Cos'altro strappa, scusami? Cosa c'è oltre,
1: dice,
2: le mutande?
1: Dipende.
2: Cosa c'è? Cosa avete là sotto che io non so?
1: Vabbè, capito. Non so, adesso non pensa nient'altro, vabbè, che a trovare un nome che sia un vero strappamutande. Vai avanti tu.
2: Cioè che piaccia, per esempio, io credo che tutti gli uomini si strapperebbero le mutande, dovrebbero anche,
1: sì,
2: Rosville Lane, questo nome che mette d'accordo tutti.
1: Ah,
2: Rosville,
1: vedi, Lane, anche Brian è d'accordo.
2: Mette d'accordo
1: Davidino,
2: tutti.
1: Davidino, a te piace Rose?
3: Sì, molto, molto, sì.
1: Ah, quindi Rosville Lane, voi vi mette d'accordo, Rosville Lane?
2: Vabbè, Rosville Lane, sì, credo metta
3: abbastanza
2: d'accordo chiunque. Come Dua Lipa.
1: Annalisa
2: non mette d'accordo chiunque.
1: Non mette d'accordo tutti.
2: Per esempio, a me non trovi d'accordo.
1: Mio amico Fabio si troverebbe d'accordo con te. Ale non vuole Annalisa.
2: Ma vi dico, quella che secondo me, attrice straniera, che è secondo me la più sottovalutata di tutte, ma è la numero uno su tutte.
1: Chi è?
2: Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence è
1: bella, bellissima, con i capelli rossi, sensualissima.

0: euro. 59 canoni, 75.000 chilometri totali, riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Just gonna
1: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5. Adesso le mie labbra sanno solo di te.
2: È un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè. E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
14: 105.
15: 105.
14: 105. Che storia!
16: Radio 105.
14: Che storia!

0: Davidino, buonasera.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Sono le 22 su Radio 105. Radio 105.

0: più.
1: Ed è qui che siamo insieme. Noemi, tu cosa fai questa sera? 22.03, stiamo parlando al Night Express in diretta. Buonasera Ale.
2: Buonasera Lucilla, stiamo parlando di cosa?
1: Delle strappamutande. Allora, degli strappamutande. Strappamutande. Allora, gente che scrive: Scarlett Johansson, Davide da Vicenza. Okay. Emanuele D'Aiesi, le mie strappamutande, Luisa Ranieri, Valentina Ludovini, Kat Dennings.
2: Allora, Kat Dennings, devo ancora capire chi è.
1: Non so chi sia, anche io. Poi altro che altre persone che scrivono: Megan Fox.
2: Megan Fox, allora.
1: Argentero per le donne, che per me, ad esempio, no. Me le infilo e non me le strappo. È così, ragazzi.
2: Ok, no, la cosa è, strappamutande significa quello che stiamo cercando, il significato che stiamo cercando di dargli è universale, cioè che secondo voi tutte o tutti si strapperebbero le mutande pur di andarci a letto il prima possibile.
1: No, ma non è proprio andarci a letto, è che tu lo vedi o la vedi
2: e hai delle pulsioni
1: e ti viene il caldo alla pancia, da qui strappa mutande.
2: Ok, tutto il discorso strappa le mutande, poi il caldo alla pancia, il caldo viene alla pancia, il caldo.
1: Beh, certo.
2: Il caldo viene lì, si
1: scaldano
2: le zone.
1: Quando sei eccitata, a noi donne viene al basso ventre ti viene il caldo.
2: Ecco, non ho mai capito niente allora, non ho mai capito niente. La prossima volta da davanti. No, perché a noi maschi, insomma,
1: vengo
2: ci si scalda un po' tutto il resto, no?
1: Dalla sicurezza.
2: È stato bello. Ci siamo divertiti. Meno male abbiamo fatto in tempo a fare la festa.
1: Impazzita. Va bene. Allora, quindi abbiamo ancora dei messaggi vocali.
2: Attenzione,
1: ma mettiamoli come dei pazzi.
2: Sentiamo.
3: Allora, uno strappamutande per me è il mio amore. Dua Lipa, Franco da Napoli.
1: Ok, bello bello, mettiti in coda.
2: Eh beh, però Dua Lipa, ecco, Dua Lipa è uno strappamutande universale, cioè
1: universale lei.
2: Sì, universale. C'è un uomo che non
1: come
2: si strapperebbe
1: allora
2: le mutande.
1: Come allora dobbiamo dirlo, è vero, come diceva prima la Stoppelli, Damiano dei Maneskin.
2: Damiano dei Maneskin, ma anche Achille Lauro, che
1: anche Achillone Nostra, hai ragione.
2: Io l'avevo sottovalutato, dicendo non capisco perché trovo, lo vedo il fascino, ok, il ragazzo bello e dannato, bello
1: piace
2: e dannato.
1: Piace a tutte.
2: Dannato perché poi è bello è un'altra cosa e non sto dicendo è brutto, alla fine risulta bello, un po' come Vincent Cassel, che tu lo vedi è particolare di viso, no?
1: Certo.
2: Non è proprio il viso da modello di Giulio Berruti.
1: Beh,
2: ok,
1: però
2: che
1: quella
2: è tutto
1: faccia
2: perfetto,
1: lì
2: definito.
1: Che sa esattamente che cosa farti.
2: Sì, che
1: è vero, ha quella faccia lì.
2: Aspetta, che cosa
1: lui sa esattamente che cosa deve fare, dove deve mettere le mani.
2: Ok, dove deve mettere le mani. Ci riscalda tutto la pancia. Okay.
1: Guarda, siete veramente maliziosi.
2: Beh. L'hai mai beccato Vincent Cassel?
1: Mai.
2: Io sì. Sai dove l'ho beccato? Allora, c'è stato un momento in cui la confusione dell'essere umano ha portato qualcuno a credere che io potessi fare il DJ, a mettere i dischi nella vita. E quindi io mettevo i dischi alle sfilate.
1: Ok.
2: Ed ero anche in gamba, però
1: e
2: non è
1: più. Non lo fai più?
2: Perché non mi chiamano più, perché ormai le DJ sono tutte donne. Radiofoniche tutte donne, DJ sono tutte donne.
1: Ma tu ti metti un bel paio di tacchi,
2: infatti,
1: fai DJ trans,
2: allora ti, dico,
1: ti chiamano tutti.
2: Era una stanza di un hotel in centro qua a Milano, un hotel molto bello.
1: Ma diciamo, perché c'è sempre queste che
2: vabbè, al Mandarin, hai ragione, eravamo
1: al Mandarin.
2: È vero, eravamo al Mandarin. Praticamente io mettevo i dischi a questa sfilata mattutina alle 11 del mattino.
1: Una mattinée.
2: Una mattinée, esatto, duravano un quarto d'ora le sfilate, sì. Lì per lì. C'erano tutte le persone a sedere e poi le modelle entravano dalla porta, sfilavano e uscivano. C'era un'altra porta, ok, semi chiusa. A un certo punto si affaccia uno a un metro da me, si affaccia uno per vedere cosa stava succedendo. Con una ragazza a fianco mulatta.
1: Perché lui dopo la nostra Monica Bellucci nazionale si è dato alle mulatte.
2: Sì.
1: Alle... È vero! È vero!
2: Ok, sì, sì, si è dato alle mulatte. Sembra... Sì. Detta così, sembra il nostro ascoltatore Massimo da Roma, no? Quello
1: è
2: che
1: vero.
2: Andava sulla salaria al motel di cui ci ha detto prezzo e condizioni e che si fa tutto in nero.
1: No, no, proprio nel vero senso della parola.
2: Okay.
1: Ha avuto due figli recentemente, uno dietro l'altro, con due bellissime donne brasiliane.
2: Sì, sì, sì. E lui con quella ragazza meravigliosa si affacciò, mi guardò e mi fece un gesto con le mani. Cioè,
1: come per dire che sta succedendo.
2: Che sta succedendo? Possiamo entrare? E io... Boh, entra, certo, è entrato, ha fatto due passi, si è guardato intorno, ha capito che non c'era posto a sedere e se n'è andato.
1: Ok, ok. E vabbè, hai capito. Vai.
0: Io onestamente, quando ero più piccolo, le diottrie le ho perse per colpa di Lucilla Agosti. Grazie Lucilla, okay. Ti voglio bene. Ok.
2: Paghi gli occhiali adesso, eh.
1: Adesso gli occhiali, si mette gli occhi.
2: Che fai? Tiri il sasso, tiri il sasso e nascondi la mano? Non si fa.

0: Full Freaks, lei è Mick su 105 alle 10:10 della sera di martedì 23 giugno. Amici, buona serata a tutti. Lucilla Agosti, sogno erotico e crush di tanti italiani attualmente, anche adesso. È una cosa che, vabbè, io già sapevo, conosco, ma i tanti messaggi che arrivano al 342 41 15 105 lo confermano. Stiamo parlando non di crush, stiamo parlando di quelle che secondo noi sono le persone
1: strappamutande
0: universali, cioè che proprio tutti, cioè nel 99,9% dei casi le persone si strapperebbero le mutande per loro. Parlavamo di Achille Lauro, che è un po' l'effetto Vincent Cassel, e all'inizio non l'avevo proprio considerata questa cosa, e invece adesso è un sex symbol italiano. Cioè,
1: assolutamente.
0: Facciamo la classifica dei tre italiani
1: allora, aiutami,
0: più desiderati perché... adesso.
1: Allora, Argentero, secondo me...
0: è uno dei più desiderati adesso?
1: Ma mi verrebbe da dire di sì, vedo che tutti dicono Argentero.
0: Secondo te, per quello che senti, per quello che è il mondo intorno a noi,
1: Achille.
0: Più Argentero o più Borghi?
1: Argentero.
0: Più Argentero o Edoardo Leo?
1: Argentero.
0: Argentero. Ok. Sportivi che abbiamo? Berrettini?
1: Berrettini però ha una saponetta, Bello, però non ha la verve di quello del distruttore di femmine.
0: Ok.
1: Capito quello che intendo?
0: Sì. Ok. Verve del distruttore di femmine. Beh, effettivamente posso dire che non si sa come, però Achille Lauro ce l'ha.
1: Ce l'ha, Argentero no, tra l'altro lui proprio indissolubile con sua moglie,
0: certo.
1: Sembra che non abbia mai conosciuto nessun'altra donna in vita sua.
0: Rispettabile.
1: No, bravo, bellissimo, esatto.
0: Certo. Va bene, ok, questo.
1: C'è una noia, ogni tanto no, cioè tiene in considerazione le altre donne.
0: Per noi che viviamo di gossip, sì, potrebbe
1: Filomena
0: essere.
1: Da Trento mi dice Jude Law.
0: Incontrato anche Jude Law.
1: Sempre quando mettevi in musica, ma
0: no,
1: come adesso non
0: ghetto,
1: la metti più?
0: Al ghetto di Roma.
1: Passeggiava
0: di Roma, ero con la mia ex fidanzata, attrice, sapete che a Roma sono tutti attori e camerieri nei ristoranti, no? Fanno due lavori. E in quel momento lei comunque super fan, crush delle crush, la prima era Robert Downey Jr.
1: Anche a me piace tantissimo.
0: La sua
1: lui.
0: Prima, e infatti siete delle teste molto simili.
1: Ah, bravo! Ho la mia crush, me l'hai proprio spalancata nel cervello. Oddio, adesso non mi ricordo il nome. No, dai.
0: Robert Downey Jr.
1: No, lui, Joaquin Phoenix.
0: Joaquin Phoenix.
1: È la crush totale. Per me ad oggi vince su tutti,
0: su tutti. E secondo te anche tutte le altre dovrebbero in qualche modo capire questa, cioè non la
1: per no, me, per io me... preferisco che non la capiscano.
0: No, vabbè, certo, ho capito quello che dici, però io dico ragazzi, non vi siete resi conto, non avete capito il valore di Jennifer Lawrence. Dovreste guardarla.
1: No, io Jennifer Lawrence la conosco da sempre, la seguo, sono d'accordo con te, mi piace tantissimo.
0: I maschi non la considerano abbastanza, dovrebbero vederla nelle interviste.
1: È molto bella, è poco truccata, è formosa,
0: è simpaticissima.
1: Lei ha detto una frase meravigliosa che è: per Hollywood io sono obesa.
0: Okay.
1: Il fatto che mi piaccia mangiare è una cosa incomprensibile per tutti, ma io non trasformerò mai il mio corpo in uno scheletro per entrare nei dettami di Los Angeles.
0: Bravissima, stupenda, brava. Quindi è pure intelligente,
1: a tutto.
0: Infatti è stata fidanzata con Chris Martin, che comunque Chris Martin è un po' il Leonardo DiCaprio del pop.
1: E lei è proprio morbida, con questo seno generoso, le forme,
0: sì,
1: il viso,
0: sì,
1: sano.
0: Sì.
1: Ecco.
0: Ha quel sorriso che ti fa pensare,
1: voglio
0: stare tutta la vita con te.

0: Potential, lui è Somber, camionista in viaggio. Un saluto a tutti i nostri camionari.
1: Ciao,
0: che
1: amici,
0: ci seguono. Ciao
1: amici, mandateci un bel messaggio mentre suonate il clacson, così disorientate tutti quelli che stanno,
0: esatto,
1: viaggiando con voi. 342 41 15 105.
0: Ciao 105, un saluto al mio amico Giuseppe che è a bordo del suo camion verso Berlino.
1: Ecco, vedi, noi mandiamo anche i saluti ai camionisti che sono su strade diverse.
0: Allora, Elisa da Massa dice che il suo strappamutande è Robbie Williams.
1: Robbie Williams,
0: e ha ragione, è uno strappamutande.
1: Se vi ricordate il video di Rock DJ,
0: è uno strappamutande, perché anche devi avere la peeling.
1: Certo, anche
0: dello strappamutande, non basta essere bello.
1: A quella cosa che dicevi tu prima, no? Cioè, ti guarda negli occhi e negli occhi c'è già scritto,
0: sì,
1: che cosa ti farebbe.
0: Che cosa sa fare, sì, e come ha deciso di
1: che cosa ha deciso di farti, che cosa ha deciso di farti.
0: Esatto.
1: Che è uno sguardo che ogni tanto viene anche a noi, però loro ce l'hanno sempre fisso,
0: sempre. Cioè, lui ti gli prepari il caffè, alza gli occhi e tu sei già.
1: Però allora, adesso facciamo un discorso. Questa cosa trasportata sulle donne.
0: Non c'è.
1: Quella donna che ti guarda e già sa che cosa ti farebbe, no? Ok.
0: Secondo me, ad esempio, Madonna, mi spiace fare un discorso di età, ma adesso per me Madonna non è più nello sguardo Madonna. Madonna.
1: Però
0: anche
1: ce l'ha avuto.
0: Caspita, per me Madonna era una strappamutande.
1: Ok.
0: Assolutamente.
1: Perché trasportato sulle donne, secondo me, si perde un po' il significato e diventa gatta morta, diventa rizza.
0: Certo.
1: Hai capito?
0: È un'altra roba, no? Madonna è quella roba lì.
1: Ok.
0: Un'altra strappamutante.
1: No, ma
0: secondo
1: una
0: me
1: donna con lo sguardo talmente profondo,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: penetrante.
0: Sì.
1: Secondo me c'è stato un periodo che lo era Catherine Zeta-Jones. Dopodiché Sofia Vergara. Ok, se andiamo sulle more,
0: Catherine Zeta-Jones, non lo so, è troppo elegante lei nello sguardo.
1: Però c'è stato un momento che con quello sguardo tu sapevi che tipo di notte.
0: Sì, anche J-Lo ce l'ha quella roba.
1: Sì, anche J-Lo, ma su tutte, a parte Jennifer Lawrence, chiaramente sì, la nostra Margot Robbie. Margot Robbie.
0: Ah, vedi, quella
1: Margot
0: bionda,
1: the
0: delicata
1: Wolf,
0: che
1: The
0: però
1: Wolf of Wall Street.
0: È vero, hai ragione, Margot Robbie è bella.
1: Chiunque avrebbe detto un bel sì grosso così a Margot,
0: sì,
1: Robbie in quel,
0: sì,
1: film.

0: Express. Ora prendiamoci una pausa caffè con Caffè Motta, naturalmente.
1: Perché Caffè Motta è un piacere che chiama, un piacere da condividere, sembra di sentirne già l'aroma, vero?
0: E quando si parla di caffè si sa, ognuno deve scoprire la sua miscela perfetta.
1: Ad esempio, se cercate un gusto intenso e corposo, potremmo suggerirvi l'Espresso Bar.
0: O magari l'Espresso Napoli, se preferite le note più intense e avvolgenti, con quell'irresistibile cremina tipica dell'Espresso Napoletano.
1: Non vi resta che scegliere, del resto Caffè Motta ne ha per tutti i gusti.
0: Caffè Motta. Ti voglio bere.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia. Just gonna
3: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: Radio 105 Night Express con Lucilla e Sansone. Dopo aver parlato un po' delle crush, ma anche soprattutto degli e delle strappamutande, cioè quelle persone, quegli attori, quei cantanti, quei personaggi famosi per cui tutto il mondo si strapperebbe le mutande pur di averci
1: Zendaya.
0: A che fare. Zendaya, a me non piace tantissimo Zendaya.
1: Non la trovo una strappamutande, però i gusti. Allora, per me, italiani strappamutande, Fabio Troiano e Achille Lauro. Mm-hmm. Questa è Michela che ci scrive. Per gli americani, Vin Diesel e Don Johnson.
0: Ok, ok.
1: Piacciono i bei macioni,
0: allora,
1: Michela.
0: Ma Beckham è stato uno strappamutande, secondo te?
1: Chi?
0: Secondo voi, Beckham, David Beckham.
1: Per me, no.
0: Per te,
1: però,
0: no.
1: Però sì. Per me è stato un grande strappamutande.
0: È stato forse il calciatore più bello della storia.
1: Credo di sì, anche se a me piaceva molto Zidane.
0: Beh, Zidane con quelle capocciate.
1: Madonna, quello... ma poi con quell'occhio verde.
0: Sì, tagliato
1: proprio,
0: sì,
1: bello,
0: tagliato
1: aveva
0: bene.
1: Proprio l'occhio arabo.
0: Sì, sì, sì.
1: Bello.
0: Uno di quei francesi con gli occhi piccoli, tagliati così. Stavo pensando che per noi maschi l'occhio più è piccolo, più è bello. Cioè l'occhio grande grande è difficile da far capire. E gli uomini belli hanno quasi tutti gli occhi piccoli.
1: Ma no.
0: Sì.
1: Cioè, no,
0: a parte Javier Bardem che ha gli occhi enormi.
1: Ma no, no, non è vero. Però quel taglio lì
0: è...
1: Beh, infatti è particolare. No, no, dai, ci sono tanti attori che hanno gli occhioni belli.
0: Beh, pensa a Vincent Cassel. Gli occhi praticamente glieli devi andare a cercare.
1: Beh, ma non sono piccoli però, sono strani, sono messi in mezzo a quel naso, sono molto distanti. Non sono degli occhi piccoli che ignori.
0: Non ha no, non li ignori perché lo sguardo con gli occhi piccoli a volte è molto più profondo di chi ha lo sguardo con gli occhi grandi grandi. Vediamo un attimo, Vincent Cassel. Ok. Ha gli occhi piccoli.
1: Ha gli occhi adesso...
0: distantissimi, aspetta. Distantissimi e piccoli rispetto a tutto il resto della...
1: No, non sono piccoli, sono contrari a questa cosa che dici, non li definirei... No, non possiamo definirli degli occhi piccoli, gli occhi di Vincent Cassel. Ma no, guarda che occhioni che ha. Degli occhioni molto distanti.
0: Cercate, se non state guidando, cercate Vincent Cassel.
1: Non ho gli occhi piccoli, allora, mi
0: scrivete,
1: spiace.
0: Scrivete a 342 4115 105 piccoli o grandi, se pensate che li abbia. Io li trovo piccoli, cioè proprio piccoli, distanti e piccoli, cioè,
1: mettimi Harvey molto... Keitel, che mi piace, lo voglio rivedere.
0: Harvey Keitel pure.
1: Madonna,
0: grande
1: ragazzi,
0: personaggio.
1: Un altro che ti guarda e dici vabbè, dai, sono gli ultimi io, le ultime ore della mia vita, ma va bene tutto. Gira e fammelo
0: anche
1: vedere.
0: Lui gli occhi piccoli.
1: Scusami, puoi mettere giovane, grazie, che adesso sembra mezzino.
0: Pure, sì, certo.
1: Vabbè, vabbè,
0: che devo fare,
1: c'ho il sogno erotico, scusami. Non ce l'ho con un anziano. Giovane, semplicemente, Harvey Keitel da
0: ma
1: giovane.
0: Ma quello che è successo? Si è rotto quello?
1: Dai, fai così il gentleman, no?
0: Ho capito. Adesso becca delle foto in bianco e nero, forse.
1: Madonna, guarda che bello.
0: Che bello che non si vede niente.
1: Mamma mia, e come non si vede? Io vedo tutto, quello che c'è da vedere. Guarda che bell'uomo che...
0: Questo programma sta diventando... Fra un po' vengono quelli dei social a farci le stories. Se continuiamo così a non dire niente per tutta l'ora.
1: Ma non è vero, invece abbiamo detto un sacco di contenuti. Certo, così, scusate se gli ultimi due minuti ho detto guarda che bello.
0: Sette messaggi. Vabbè,
1: allora
0: vabbè.
1: Abbiamo un nostro ascoltatore un po' fuori di senno, dovrei dire fuori di seno.
0: Mm-mm.
1: Che vorrebbe sotto ogni forma che io mostrassi il seno in onda. Ti prego, facci vedere il seno, tira fuori il seno, vogliamo vederlo.
0: Voi capite noi con chi dobbiamo discutere, cioè nel senso, i vostri messaggi interessanti, i vostri punti di vista, perché se diamo solo
1: sono
0: i nostri
1: belli.
0: Diventa un programma autoreferenziale.
1: Invece, ce ne sono tantissimi,
0: certo.
1: Lui l'ho attenzionato perché ti voglio dire, caro ascoltatore, che ti dovremmo bloccare,
0: sì,
1: perché
0: coglioni,
1: mi
0: basta.
1: Chiedi da due ore di farti vedere le minne, che non ti farò vedere, ciao.
0: Infatti. Okay. Chi c'è?
2: No, il giocatore più bello, ce ne sono stati due a dir la verità.
1: Beh, vai.
2: Cabrini e Giannini.
0: Ok, ok, sì sì.
1: Belli?
0: Giannini aveva i capelli lunghi, insomma, come dire, emblema della Roma, è stato, prima di Totti c'è stato Giannini.
1: Adesso vado a vederlo. Okay. Voglio capire se siamo in linea.
0: Va bene, però ha detto due grandi nomi, ha detto...
1: Cabrini e Giannini.
0: Esatto.
1: Bradley Cooper, strappamutande.
0: È vero, anche questo è vero. Bradley Cooper
1: è uno strappamutande. Cioè, ah, ce n'è un altro.
0: Tutte.
1: Matthew McConaughey.
0: Sì.
1: Quando è un po' sfatto e non troppo pulito.
0: Ok.
1: Quindi per intenderci, è lui che... Sì, dai, lui che ha fatto anche quella serie meravigliosa.
0: Sì, sì, no, per me è un figo totale. Per me
1: bellissimo.
0: È un figo totale. Non so se è uno strappamutante, ma è un figo
1: lo
0: totale.
1: Lo è, lo è, lo è.
0: Va bene. Andate avanti voi.
1: Saif.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica, sono le 22.37, siamo in diretta in questo martedì sera, 23 di giugno. 23 di giugno è il compleanno della mia amica Consi, mi
2: sa. Ok, ok. Ci siamo, ce lo siamo ricordati in extremis.
1: Grazie, ricordamelo, eh.
2: Ma ce lo siamo ricordati. 23 di giugno, martedì sera al Night Express con Lucilla e Sansone. Poco fa una nostra ascoltatrice diceva Cabrini e Giuseppe Giannini. Sono andato a recuperare un po' di foto di Giuseppe Giannini, grande bandiera della Roma. I capelli lunghi avevano tanto fascino, secondo me ci siamo dimenticati di Batistuta. Anche Batistuta.
1: Io non so che faccia abbiano questi individui.
2: Batistuta? Gabriel Omar Batistuta?
1: No, cioè so, il nome l'ho sentito, so con calciatore, non so che ruolo abbia.
2: Ma chi se ne frega?
1: Non ho memoria del suo volto, zero.
2: Ok. Ok.
1: Ah, guarda lì che biondone.
2: Ah, mo ti piace o presepe adesso?
1: No, non mi piace, non è zero il mio tipo.
2: Ok.
1: No, vabbè, no, no.
2: Però secondo me il calciatore che veramente ha fatto, infatti è durato pochissimo, è stato Osvaldo alla Roma. Si è fidanzato tutto e poi ha smesso praticamente dopo 3 anni.
1: Ma si è fidanzato con chi?
2: Si è divertito parecchio. Si era fidanzato con una persona che conoscevo, che adesso non ricordo chi. Comunque una
1: bella ragazza.
2: Una bella ragazza, anche conosciuta, però adesso non ricordo. Vabbè, comunque, sportivi strappamutande, per esempio, per le donne.
1: Mi dicono, Lucilla, vai a studiare perché non ho in mente Giannini che... né Giannini né Cabrini, ragazzi.
2: E nemmeno Batistuta.
1: Nemmeno Batistuta i loro volti, no.
2: Ragazzi, c'è chi di un determinato settore non ha mai avuto voglia di imparare? Cioè, chi se ne frega, capito? Cioè.
1: Abbiamo tenuto tra l'altro le scuse del nostro amico senista. Scusa, non ti chiedo più di vedere il seno, però se bellissime hai delle belle tette.
2: Ok, come fai a saperlo? Come fai a sapere che...
1: Non so, l'hai intuito.
2: Ma era per te?
1: È per me.
2: Ok, pensavo fosse per me. Vabbè. Comunque, adesso giusto per farvi scendere la catena tutti quanti, c'è questa cosa. Io è una battaglia che porto avanti da... 15 anni,
1: anni.
2: Da
1: 15 addirittura.
2: Da 15 anni. Cosa è successo? Quando ho scoperto i pantaloni di lino d'estate, ok, ho cominciato ad avere il problema di dove metto le cose. Telefono, portafogli, sigarette, adesso sì. Non fumo più, ma ho quelle a tabacco riscaldato,
1: sì.
2: Accessorio per scaldare il tabacco riscaldato, chiavi. Ok?
1: Tu dici, chiaro. Dove metto tutte queste cose?
2: Dove metto tutte queste cose? A furia di metterle in tasca, io mi guardavo prima di uscire e stavo bene. Mi mettevo le cose in tasca e i pantaloni si gonfiavano.
1: Certo.
2: E diventava una pera. Ok?
1: Sì, sì.
2: Come si fa con questa cosa? Come si arge? Tieni tutto in mano, ma è difficile, perché poi ti scordi le cose.
1: È brutto poi.
2: Per un periodo ho utilizzato la pochette. Ok?
1: Non sì.
2: È un recipiente.
1: Sì.
2: Un borsellino. Ok? Un borsellino. Ve lo dico perché il borsello... Proprio quello dei Maranza, tra
1: sì,
2: virgolette.
1: Sì, a me piace il borsello.
2: Ok, a te piace?
1: Ma sì, ma chi se ne frega anche di
2: me. Ma aspetta, c'è
1: borsello. Io oramai, ragazzi, ho 47 anni, va bene tutto.
2: E
1: il borsello, senza il borsello.
2: Ma stasera va bene tutto, perché ieri sera invece, oddio, no, quello, mamma mia, no. Non, nemmeno da 6 chilometri, perché c'ha un pelo della basetta, ma che basetta sono? Troppo metrosexual, mo vanno bene i borselli. Abbiamo capito che ci viene il passeggiatore.
1: Certi borselli, ad esempio, quelli a vita mi piacciono.
2: Il marsupio?
1: Il marsupio mi piace.
2: Ok, faticoso, eh. Il marsupio è faticoso. No, perché
1: a te invece piace il borsello?
2: Una cosa che tengo in mano, una pochette o un borsello dove dentro ci metto le cose, come quello che aveva l'altra sera Dario Micolani, no?
1: Con cui abbiamo... Allora la pochette, è inutile che cerchi.
2: Però
1: un altro
2: quando
1: nome.
2: Io prendo la pochette e la metto, non la metto praticamente mai. Gli uomini, ma dove vai? Ma che è sto schifo? La donna mi si secca, madonna, non riesco a vederlo, fa schifo. Ok. Raga, qual è la soluzione? Sono anni e non ci riuscite mai. Datemi una soluzione.
1: Allora, la soluzione, secondo me, la soluzione è l'apostrofo a soluzione.
2: La soluzione
1: è lo zaino. Degli zaini fichi. Io ho visto degli uomini con dei begli zaini, anche in pelle, di quella pelle un po' usata, sdruscita, non per forza grossi.
2: Okay.
1: Non l'invita, non come si chiama,
2: ho
1: quello
2: capito,
1: che la usano tutti i ragazzi.
2: Hai risposto.
1: Quegli zaini un po', anche ci sono quelli
2: zaino
1: che,
2: stiloso.
1: Lo zaino stiloso, ci sono anche in materiale tecnico.
2: Ci sono in materiale tecnico, ci sono in cuoio, belli.
1: Ecco, ti direi lo zaino.
2: Zaino, quindi piuttosto lo zaino. Quindi io ti
1: piuttosto,
2: vengo andiamo a cena
1: bene,
2: insieme.
1: Se...
2: Andiamo.
1: No, stavo appunto dicendo, sebbene l'effetto scalatore sia acquattato dietro un angolo.
2: Certo, amore, cioè, devo venire con le scarpe da montagna.
1: Beh, però senti, voglio dirti la verità, anche oggi
2: possiamo
1: che sono
2: andare
1: veramente
2: solo ai ristoranti che hanno la tovaglia a quadrucci.
1: Di bocca buona, se tu ti presenti con la pochette la prima sera, obiettivamente anche io mi chiedo, cioè le mie amiche il giorno dopo dico: oh, regà, si è presentato con la pochette, che famo?
2: Niente, che famo, basta,
1: cioè,
2: a posto.
1: No, mi
2: so
1: sento di
2: no.
1: Dirti pochette no. Se
2: tasca
1: proprio
2: gonfia? No.
1: Guarda, meglio la tasca gonfia.
2: Meglio
1: la tasca gonfia, ma poi non te la gonfiare troppo per venire fuori a prendermi a cena.
2: Certo, ipsa dixit, poi voglio vedere.

0: Perdonateci, perdonateci, abbiamo dimenticato Alessandro Nesta e Maldini tra
1: bravo,
0: i calciatori.
1: Te lo volevo
0: buoni.
1: Dire.
0: Ah, questi li conosci?
1: No, sì, Nesta e Maldini sì.
0: Nesta e Maldini, giustamente. Poi ce ne sono anche altri, vabbè.
1: Comunque dicono che tra i borselli c'è quello più grosso a tracollo rettangolare. Forse è quello...
0: A tracolla, quello lì è rettangolare, però è come, cioè, capito? Anche quello, vedi, non vi va bene niente. Noi come dobbiamo fare noi poveri uomini?
1: Cioè, tu, Davidino, che cosa fai quando hai tante cose
0: faresti?
1: Da portare? Hai una borsa?
2: Allora, dipende dall'occasione. Se tipo dovessi uscire a cena, metterei, che so, il portafoglio, il telefono in tasca e basta.
1: Bravo.
2: Se no anche un marsupiettino a tracolla.
0: Le chiavi?
1: Ma le chiavi le lasci
2: in
1: macchina? Ha ragione lui, bravo, le lasci in macchina. Anzi, sai cosa fai? Ti metti solo la carta di credito in tasca.
2: Ma neanche, anche solo il telefono.
0: E le chiavi della allora? Macchina?
2: In tasca.
1: In tasca.
0: Ok, quindi tasche gonfie quindi.
2: Vabbè, telefono e
1: però
2: chiave,
1: scusami, tu vuoi metterti il borsello quelli a tracolla da tranviere? No.
2: No, dico marsupio.
0: No, magari da tranviere,
2: no,
0: sai,
2: marsupio,
0: cioè,
2: un marsupio
0: stupendo.
2: Classico invece di metterlo nella, sulla vita.
1: Ah, così lo
2: così un po' alla cavolo.
1: Ah, un Panerottis de Gann.
2: Sì, ovviamente non se vado a cena.
0: Ma che fastidio vi dà una come quella che aveva l'altra sera Dario, no? Un quadratino grosso.
2: Ma è elegante comunque il tipo la pochettina, dipende anche lì.
0: Sì, sì, fa schifo
1: allora,
0: chiamarla pochettina.
1: Devo dire che lui la portava con molta nonchalance e quindi è passata inosservata.
0: Era tutto nero, era
1: addirittura tutto... mi è piaciuta su di lui. Adesso adesso ripensarla su di te la troverei anacronistica.
0: Non so se sta dando del giovane a lui o del vecchio a me, ma tanto il tempo è finito, grazie al cielo. Perché
1: bene.
0: Basta così, mettiamo Ermal Meta e poi torniamo per i saluti. Il cielo.

0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Radio 105.

0: di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
1: No!
2: Sì!
1: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: 105.
3: Che storia.
4: Radio 105.
5: Che storia.

0: 1997, finally la conoscete benissimo, Sissy Peniston qui a Radio 105, è la nostra 105 che storia, appuntamento che, come dire, contraddistingue la fine del programma,
1: sì. Ok? È vero, perché sono le 22.59, sì, quindi siamo per salutarci. Grazie delle risate che mi avete fatto fare questa sera. Sto parlando con i miei dirimpettai, quindi Ale Sans, come sempre, Davidino. Grazie anche a Brian, che è passato a fare due chiacchiere con noi. È molto bello accogliere i colleghi.
0: Assolutamente,
1: anche
0: fatelo
1: a quest'ora.
2: Più spesso. Anche più di due, comunque.
0: Sì.
1: Esatto, più di due risate ci siamo fatti.
0: Grazie alla Stoppelli, grazie a Claudetta al Centralino, grazie anche a te, Lucilla. Grazie a tutti voi. Se vi siete fatti due risate con noi, noi siamo soltanto che felici, quindi Lucilla Gossi e Alessandro vi danno appuntamento puntuali domani sera alle 21 per una nuova puntata del 105 Net Express.
1: Esatto, e poi insomma avremo dei begli ospiti, sì. Giovedì e venerdì, preparatevi, sì, diversi tra di loro, ma molto belli. Bimbi, fate bravi, ma non troppo. Ciao!
3: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
4: Attenzione.
3: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
5: Ragazzi, ma che succede? Ho saputo la notizia.
6: Quale?
5: Mazzoli non è tornato qui a Milano per rimanere per sempre.
7: No.
5: Ritornerà presto a Miami.
7: Sì.
5: Mazzoli, ma sei sicuro di questa tua scelta?
7: Sì.
5: Benissimo.
6: Sì. Benissimo.
5: Stai zitto, brutto stecco bastardo, carogna merda.
6: Ho detto benissimo.
5: In regia, sempre lui.
6: Ciao,
5: il DJ fonico supersonico d'Italia.
7: Bravo, Pippo.
5: Pippo Palmieri. Saluto Letizia Puccioni,
8: ciao.
5: La nostra signora. Ma che bella signora.
6: Ma,
5: pensate a quanto era buona Letizia a 20 anni.
7: No.
5: L'avete fatto?
7: Sì.
5: Anche voi l'avete vista su una montagna dell'Irlanda del Nord con la spada tutta piena di addominali ad ammazzare gli orchi e a prendere a testate i draghi?
6: Bravissimo.
7: Sì,
5: chissà
7: eh?
5: Perché pensiamo tutti la stessa cosa. E poi saluto Fabio Alisei. Ho sempre un grandissimo rispetto per te. Un rispetto immenso. Merda.
6: Perché?
5: Il supereroe delle notti milanesi. Il Batman oscuro. L'eroe senza mantello, ma con un manganello tra le gambe da usare come cavalletto quando si è stanchi.
7: Sì.
5: Paolo Noise. Mazzoli, ci sei?
7: Sì.
6: Tranquillo.
5: Prontissimo? Hai letto tutti gli argomenti di oggi? Quindi possiamo iniziare.
1: Che vicino.
5: Hai la tua campanella? E allora, sigla!
7: Cos'è che hai detto? Dedicando
6: la Puccione!
9: Cos'è il vizzume?
6: Tutti vizi erano!
7: Che vizzume?
9: La pelle vizza, no?
7: Non si brutta, dice, non ti è piaciuta?
9: Appizzita!
7: Ma non lo so!
9: A Firenze dice vizza!
7: Basta!

0: Lo Zoo di 105.
1: Yeah, baby.
0: Il programma più ascoltato d'Italia.
1: Urla tu, urla tu. Buongiorno Italia.
2: Buongiorno Italia.
1: Beh, comunque ieri hanno finalmente ritrovato Martin, grazie al cielo.
3: Dov'era?
1: È una storia un po' lunga. Si è perso un paio di volte, però poi alla fine è stato ritrovato. L'ho beccato nell'ufficio del direttore. Tutto mesto, così con la testina
3: bassa.
1: Mestolo, anche un po' mesto. Tutto con la testina bassa. E lei che urlava dietro, lei sì.
3: Con la voce di lui.
1: Sì, facciamo.
3: Comunicano così.
1: Però io gli ho detto: guarda, che in realtà devi essere orgoglioso di te, sei stato l'eroe della puntata di ieri.
2: Scusa, ma allora partiamo dal presupposto che siamo gente rock.
1: Sì,
2: cioè noi siamo noi vecchi della radio, siamo gente così.
3: No, abbiamo fatto una vita
2: spettacolo.
3: Rock.
2: Spettacolo.
1: No, ma ragazzi, io questa roba ve la devo raccontare in fondo. Voi la sapete già, ma questa va raccontata. Allora, ieri vado a mangiare con degli amici.
3: Sì.
1: E arriva Massimo Boldi con i capelli lunghi, da non so dove cazzo, no? Con tutta la sua cricca di succhia. Di succhia sangue, no? Siccome mi ha chiesto di trovargli una casa stavolta, dice: voglio stare a Milano un po', me la voglio godere. Dico: è il periodo più sbagliato, però vabbè. No, non voglio andare in albergo, voglio risparmiare. Ho detto:
3: Allora, quindi tu giustamente hai cercato una stamberga fetente.
1: No, è stato lui a mandarmi alla fine, siccome c'è la settimana della moda, eccetera, eccetera. Mi ha mandato una bellissima casa qua vicino. Tra l'altro, dietro la casa della Puccioni.
3: Di fronte
1: alla casa della Puccioni.
3: Vista Puccioni.
1: Vista Puccioni,
3: sì, sì,
1: che già.
3: Vista mia è sua.
1: Esatto, già c'ha un valore pazzesco, no? Magari, sai, da quel terrazzo lì vedi lei con le pupone di fuori.
3: Un attimo.
1: Lei che lo succhia.
2: Lei che si mena il cazzo.
3: Lei che lava i calzini a mano sul
1: può
3: balcone.
1: Essere, certo, può essere. Certo. Con le pupone nude, però,
3: certo,
1: capito?
3: Ovvio.
1: Allora, mi dice: senti, mi fai una cortesia, io arrivo ieri, no? Vai il giorno prima, vai a vedere la casa com'è. Io arrivo in questa casa.
2: E muoviti anche. Merda.
1: Casa di questo ragazzo simpaticissimo, che era piena di fica, ma piena, stava facendo una festa.
3: Ah, quindi non era parte dell'arredamento.
1: No. Okay. Piena rasa di fica, piscina sul tetto, sauna, roba. Dico,
3: palestra.
1: Una palestra.
3: Sì, di tutto.
1: Arredata da Dio, dico: madonna, bellissima. Gli scrivo: per me sì, cazzo, bellissima.
3: Vista su Portofino.
4: No, esatto, perché vedi veramente Portofino.
1: Vedi tutto, vedi la Madonnina.
4: C'è niente davanti.
1: Allora, ieri sera viene direttamente dall'aeroporto al ristorante, mangiamo. Intanto il suo staff di leccaculo di merda iniziano a mandargli i messaggi. C'è una formica. E allora?
3: Imperdonabile.
1: C'ha il terrazzo con le piante.
4: C'ha il terrazzo con gli ulivi.
1: L'acqua della doccia ha un odore sgradevole. E lui vedo che inizia a diventare sempre più broncio.
3: Sempre più Boldi diventa.
1: Sì, sempre più Boldi. Però Boldi quando è preso male, no?
3: Sì, sì.
1: A un certo punto mi fa: senti, mi accompagneresti? Andiamo a vederla insieme la casa. Perché? C'è qualche problema? Mi hanno detto che non rientra nei miei canoni. Già lì
3: non mi piace il rumore che fa l'interruttore.
1: Vabbè, arriviamo alla casa.
2: Sbugiardando la tua opinione.
1: Esatto. Io di nuovo riguardo la casa e dico: cazzo, una figa. Io darei un rene per una casa così.
4: È il mio sogno, il mio di Stefano.
1: Morale: ci ha cacato, non vi dico quanto perché è imbarazzante. E è andato a dormire in albergo con tutta la cricca di ciucciacca.
3: E la formica, tra l'altro.
1: Cioè, formica,
3: se l'hai portata in albergo.
1: Sì.
2: Lasciando libera la casa.
1: Lasciando libera la casa.
4: E quindi
1: l'ho
4: detto: stasera andiamo tutti lì.
1: Allora io adesso ho detto al proprietario: scusa, la casa è pagata, dacci le chiavi che facciamo una festa noi stasera. Ci inculiamo qualcuno.
2: No, stasera, tutto il periodo dormiamo lì.
1: Cioè, okay.
2: Voglio cacare ovunque quel posto.
1: No,
3: ma
1: no,
3: le fighe, no, le fighe.
1: No, invece, allora, ne approfitto del fatto che sono qua a Milano e ancora per pochi giorni.
4: Per fare un appello?
1: Sì, no, volevo, siccome non abbiamo mai più fatto un Kumpa Day, non abbiamo più fatto niente con gli ascoltatori. Il mio amico di Golden Goose, che ha aperto un bar vicino al negozio che c'è in via Cusani, ok? Ha fatto un barettino carino dove si suona solo vinili. Allora, giovedì pensavamo tipo 5:30 così, 5:30, 6, andiamo là a suonare un po' di vinili con gli ascoltatori, ci beviamo due cocktail e vaffanculo. No.
2: Sai che non verrà nessuno, vero?
1: Frega un cazzo.
4: Perché? Perché fa caldo?
2: No, perché la gente lavora, ragazzi.
1: Alle 5:30 esce dall'ufficio.
3: A Milano?
1: No.
4: Le 6, dai.
1: Vabbè, alle 6, ci vediamo alle 6, si chiama Unique, scritto come U-U-Y-O-U, Yo. Unique via Cusani, cioè di
4: poi è lì in fondo davanti al
1: di fianco a Golden, bellissimo.
2: Ma gli uffici chiudono alle 5.
1: Ma infatti, ma scemo,
3: guarda,
1: ma scemo.
2: Guarda che parla, che non c'è lui.
1: Cusani qua in Brera.
2: Ci sono.
1: Ah, bellissimo.
2: Ci sei? Non sai fare una serata?
1: Dai, bellissimo. Vabbè,
3: io vengo poi, però ho la partita giovedì.
1: Vabbè, però mettiamo due vinili, stiamo con gli ascoltatori.
3: Tocchi a due culi, due foto sotto le gonne.
1: Dai, venite, bello, io ci tengo, dai, se volete bene lo zoo venite.
4: Dai, ok.
1: Dai, va bene, poi domani lo ricordiamo di nuovo. Giusto. Senti, dobbiamo iniziare la puntata di oggi, ma prima stavo guardando un po' di notizie. E allora, il premier francese, Le Cornu, ha ordinato... Le Cornu.
3: Le Cornu. La moglie Zocco. La moglie Le Zocco, lui Le Cornu.
1: Come si chiama? Le Cornu.
3: Infatti.
1: Insomma, ha ordinato un test antidroga per tutti i suoi ministri. Giusto. Perché dice che è una questione di sicurezza della Francia.
3: Giusto.
1: Allora, io ho visto dei video recentemente, non so come mai o come hanno fatto a tenere nascosti, di Macron vestito da donna alle feste con la parrucca che fa proprio il culaton.
3: Le culaton.
4: Ma infatti lui dice che è sì un problema di sicurezza, ma anche una questione di un dovere di esemplarità. Cioè, comunque bisogna essere al di
1: sopra. Però io,
4: di...
1: allora, scusi, io non sono d'accordo. Cambia base.
4: E neanche quelli che dovranno fare il test.
1: Ma io non sono d'accordo, come non ero d'accordo con quelli che rompevano il cazzo al nostro presidentissimo Silvione. Cioè, se fai bene il tuo lavoro, poi quello che fai a casa tua, se chiavi, scopi. Magari il problema era che qualcuno finiva a ricoprire qualche ruolo. Però chi se ne frega, cioè, nel senso.
3: Se ti fai come un Caino mentre prendi decisioni cruciali per il paese,
1: quello magari
3: non è un problema.
1: Vabbè, no, io parlo solo di chiavare. Chiavare non è un problema.
2: Ma che a casa tua, se ti vuoi fare, so cazzi tuoi.
1: No, però ha ragione, non è vero, quello. Perché magari poi hai il bottone rosso e fai partire due missili perché sei fatto come un cane.
2: Vedi che stai confondendo. Se sei fatto durante il momento del tuo lavoro è sbagliato. Ma se quando vai a casa ti vuoi falcidiare.
4: Vabbè, allora facciamo così. Però se te ti fai, visto che sei che mi governi, facciamo in modo che poi mi legalizzi anche la droga.
3: È giusto?
4: Ah, ok.
1: Guarda come si è arrapata.
2: Stai parlando col primo che sostiene.
4: No,
2: che
4: ma nel senso è che mi puoi predicare bene e razzolare.
2: È giusto, proprio no.
4: Infatti,
2: io sono d'accordo.
4: Però la droga fa male.
2: È giusto.
1: In un paese. Allora, l'Italia, per esempio, quando tu parli con uno straniero, l'italiano se lo immagina mafioso.
3: Ed è giusto.
1: Con un cazzo enorme. Che si gode la vita. Che mangia benissimo. Ed è circondato l'uomo dalla fica, la donna da tanti uomini con le gondole, capisci? C'è un po' questo lì, quei baffoni.
4: Ma il mandolino non c'è?
1: E il violino, anche il mandolino. Cioè, quello dovrebbe essere il nostro premier.
3: Dovrebbero esserci più mandolini.
1: Più mandolini, più baffinieri. Siccome la Meloni, per risolvere tutti questi problemi, dovrebbe farsi crescere i baffinieri.
3: E suonare il mandolino.
1: Il mandolino.
2: Però i baffi larghi.
1: Larghi, sì.
2: Che stretti sarebbe un problema in questo momento.
3: Vabbè che è bionda, ma che vada sembra Asterix.
4: Vabbè, la Meloni adesso sta riconquistando super
1: Hai visto? Consensi. Grazie al mio presidente.
2: Esatto,
1: sì, adesso tutti non ti permettere, solo io posso insultare la mia premier.
2: Giusto, capito?
1: E non mi ringraziate mai, porca puttana.
4: Voglio dire,
1: in Francia, allora la Francia tu pensi basco, pensi
3: lumache,
1: baguette, foie gras.
2: Si vede che non hai visto l'ultima immagine della festa della musica che è successa a Parigi recentemente.
1: Erano tutti neri. Sì. Cioè proprio
2: non lo so io.
1: Delle ombre. Sì.
2: Bellissima festa, però.
1: Beh, è lo stesso problema che sta succedendo.
2: Ma non è un problema, nel senso. Cioè,
1: no, nel senso.
2: Cambiamento.
3: Sono francesi. Comunque.
1: Ragazzi, quando voi mi avete portato a vedere il Milan, che vi ho detto, cazzo, che bello, gioca anche l'Africa. No, è il Milan. Cioè, io ho detto, vabbè. Io non capisco
3: quello perché non ci sono giocatori italiani.
1: Ma ci saranno anche.
3: Infatti.
1: Ho capito. Ma allora, io di calcio non capisco un cazzo. Però
4: io,
1: mi ricordo Roberto Baggio, mi ricordo Tacconi.
3: Baggio, però, è indiano, eh.
1: Ma che non cazzo dici?
3: Non è indiano.
1: Mi ricordo Tacconi, mi ricordo
4: Peruzzi, allora.
1: Paresi, no, cosa? Come si chiama quello? Quello dell'Inter.
2: King Kong.
1: Vieri.
3: Cioè... Vieri è australiano.
1: Vabbè, comunque italiano.
3: No, è australiano Vieri, questo è vero.
4: Vabbè, comunque vabbè. Italiano.
1: Totti. Cioè, cazzo, erano dei simboli.
4: Nesta,
1: porca.
4: Costa Curta.
1: Adesso vai lì e come vedere...
4: Cannavaro.
3: È una multinazionale anche quella.
1: Quel pianeta là, capito?
2: Sì.
3: Però, però
2: vedi... vedere Parigi.
3: Ad esempio, gli spagnoli hanno tantissimi immigrati. Però nelle squadre spagnole giocano quasi solo spagnoli. Parte Real Madrid e gli altri.
1: Però guarda che può essere anche un problema, è sempre lì, un problema culturale. Cioè, quando ero ragazzino io tutti sognavano, i ragazzi della mia età, di lavorare nel mondo dello spettacolo, no? Volevano fare la radio, poi la radio, in teoria, a parte queste merde, in teoria la radio poi ti porta a fare la televisione e il cinema, no? Nella tua testa, pensi. Se faccio dei numeri importanti in radio, poi sarà una conseguenza. Sta roba non c'è più tra le ragazzine. Nessuno ambisce a fare la radio. Sono pochissime.
3: Vabbè, però è anche un media vecchio per loro.
1: Ma non è vero.
3: Non ha un grosso fascino per i giovani.
1: Ma è come fare un podcast, solo che non devi fare tutto lo sbattimento di registrarti, montarti, pubblicarlo.
3: Il podcast è un fallimento conclamato.
1: Ho capito. Però, cioè, è la stessa cosa anche nel calcio, probabilmente, non lo so.
3: È che non hanno investito investito sui settori giovanili. Cioè, alla fine il calcio lo fanno i ragazzi. Se tu non investi sui ragazzi, investi sui ragazzi degli altri paesi, diventano bravi
1: ragazzi.
3: Ma
1: perché costano meno, non lo so, chiedo.
3: Costano meno, in più non devi fare le strutture formative. Cioè, tu li prendi che loro sono già parzialmente formati da professionisti e li metti a giocare.
2: Ragazzi, non parlate del problema. Se importi acquapanna, diventi acquapanna.
1: Bella questa, bravo, bravo. Ma ha ragione su questo. Ha ragione.
4: Io non l'ho capito.
1: Io ho capito. Capito.
2: Se importi telefoni, diventi telefono.
1: Se importi il terzo mondo, diventi il terzo mondo.
2: No, volevo dire
4: quello comunque il concetto. È anche il punto che comunque è anche difficile prendere il passaporto comunitario. Infatti, vi ricordo che Suarez, tra l'altro.
1: Ma cosa c'entra? Cosa c'entra?
4: Non è riuscito. No, perché alla fine non c'hai neanche i giocatori italiani, perché non li normalizzi neanche.
1: Ah, tu dici quello. No, noi parlavamo di un altro problema, sì, a livello quello, culturale.
2: Il problema di Parigi.
1: Ma io parlavo l'altra sera con un mio amico poliziotto, che saluto e non nomino. No, è milanese. E lui mi diceva, guarda che ti ho sentito l'altro giorno in radio, e lui è uno di destra, mi fa, ti sbagli, non è vero che tutti i giudici sono di sinistra. Il problema è che in Italia non ci sono carceri. Quindi quando ti arriva il criminale che è arrestato tre volte di fila, tre volte per lo stesso motivo, rapina mano armata, e il PM e poi il giudice ti dicono non c'è spazio in carcere,
4: sono sovraffollate,
1: e le carceri non sono rieducative, quindi non insegnano un cazzo al delinquente,
2: è meglio che impari a rapinare senza farsi prendere.
1: Esatto, allora dice, alla fine cosa fanno? Gli danno l'obbligo di firma e questo non impara un cazzo e torna a rubare il giorno dopo.
4: Quando c'è tutto un problema che non ti menano dentro,
1: ma c'è un problema proprio di struttura in generale di questo paese.
4: È tutto sbagliato.
3: Dovremmo fare le carceri gonfiabili.
1: Sì,
3: ecco un nuovo prodotto per la Intrex.
1: Porca troia, bravo. Cazzo.
3: Gonfiabili galleggianti.
2: Segnatelo stavolta.
3: Comunque se importi carceri diventi carcere.
1: Sì. E se importi cazzi?
2: Diventi cazzo.
3: Quello è se importa sega. Quando non ti interessa.
1: Dai, ci colleghiamo con l'infameria telefonica.

0: Oh, Iguagliù, maleditti! Avete a fare uno scherzo a mia moglie Lucia, che è una femmina gelosa e morì! Io lavoro, faccio le consegne, e sono un poco un farfallone, io riconosco. Però non l'aggio mai traduta. Ma essa è sempre sospettosa e mi controlla tutte le giorni. Fatela spaventare a morte.
1: Round one.
2: Volevo pistacchiare oggi.
3: Pronto? Sì, buongiorno signora, sono il dottor Luciano Violante, mi scusi se la disturbo. Senta, guardi, allora non c'è un modo, diciamo, facile di mettere giù la questione. Le racconto brevemente, diciamo, il motivo che mi ha spinto a contattarla. Io mi sono rivolto a un investigatore privato per seguire mia moglie e ha individuato alcuni, diciamo, incontri ricorrenti fra mia moglie Sabrina Fabbri e suo marito.
4: Ok, lei dove si trova?
3: Allora, io vivo a Milano, lavoro in una clinica che si occupa di interventi estetici.
4: Sua moglie invece?
3: Mia moglie invece vive a Campobasso, viveva con me a Milano, e poi i suoi genitori, che sono originari della città, purtroppo non sono stati molto bene, abbiamo preso un piccolo appartamento e si è trasferita giù. Io ho notato sulla carta di credito ripetute operazioni di consegna.
4: Di consegna?
3: Consegna, sì, consegna di pacchi addirittura a livello quotidiano.
4: Che praticamente ha fatto mettere l'investigatore privato, giusto?
3: Esattamente.
4: Quindi non, cioè, si parte delle prove, giusto?
3: Ho guardato i tabulati della carta di credito, ho visto che mia moglie continua ad ordinare cose online e a ricevere cose a casa. Sinceramente, per una persona che abita nel centro di Campobasso e accudisce due anziani, mi è sembrato un comportamento un po' strano.
4: Giustamente, e su questo ha perfettamente ragione. E con che cosa ha collegato mio marito? Cioè, nel senso, sono praticamente consegne che durano un tot di tempo o semplicemente perché ha visto questa ricorrenza nell'ordinare?
3: Quando suo marito va a fare la consegna, si trattiene a casa di mia moglie per non meno di 35-40 minuti. Ora magari prendono un caffè e fanno due chiacchiere, però.
4: Ripeto, in primis mi sembra strano perché mio marito sta in comuni, non consegna Campobasso, soprattutto centro storico.
3: Ecco, appunto, questo dovrebbe essere un ulteriore segnale d'allarme, nel senso che se lei non risulta che va a Campobasso e io ho l'investigatore privato che mi dice che lo vede entrare in casa mia, non so, io non sono grandissimo in matematica, ma fino a 1 più 1 ci arrivo.
4: Non c'è stato composto, soltanto un pochettino di che non riesco neanche ad esprimere ora. Io le chiedo allora a questo punto, quando arriverà questo report finito, se per favore mi può girare le foto.
3: Certamente. No, anche perché io, diciamo, a livello intimo ho notato con mia moglie nell'ultimo periodo veramente un po' di freddezza. Adesso non voglio entrare in dettagli, però diciamo anche dal punto di vista, così mi passi la parola, sessuale, mi sembra che mia moglie non sia più tanto disponibile. Lei ha notato cose di questo genere?
4: No, io no, anche perché se no qualche domanda me la sarei fatta.
3: Le dico la verità, adesso aspetto il report dell'investigatore. Se dovesse risultare veramente che suo marito ha una tresca con mia moglie, e io, a parte no, procedere per vie legali, però comunque farò picchiare suo marito.
5: Farò picchiare.
4: Come la farà picchiare?
3: Sì, il mio progetto è assoldare due energumeni e farlo riempire di mazzate.
4: No. Questo, cioè, ma io mi auguro che sua moglie si rivolti, perché il tradimento non è concepibile, ok, ma
3: ognuno.
4: Aspetta, Giuseppe o sua moglie?
3: No, no, Giuseppe, mia moglie, poi ci penso io. Però suo marito assoldo proprio due persone specializzate in questo tipo di trattamento e lo faccio disossare. Non so se, cioè, io sinceramente il pensiero di essere cornuto un po' mi mette a disagio. Non so lei, magari lei è cornuta e felice, che ne so.
4: No, non penso proprio, però non penso sia capace di arrivare agli mani.
3: Vabbè, ma magari lei è una donna di quella all'antica, cioè concepisce la scappatella del marito perché magari non è più tanta.
4: No, non mi conosce proprio, non sotto questo punto di vista. Io cornuta non ci sarò mai e mi perdono queste cose, non esiste proprio.
3: Guardi, sa come si dice a Milano? Tira più un pelo di figa che un caro di buoi. Questo si dice a Milano.
2: Quindi?
3: Non so se adesso lei è una donna particolarmente trascurata, magari, cioè, perché mia moglie è una bella donna, cioè. Comunque, sai, io comunque sono anche chirurgo estetico. Abbiamo tirato su due cosine. Una bella figa, mia moglie, una bella figa. Capisco che magari suo marito possa essergli partito un attimo l'embolo, così.
4: Nel senso, invece quanti anni ha?
3: Mia moglie ne ha 41, però ne dimostra 29, perché sai, un ritocchino di qua, uno zigomo, un labbro, seno bello pieno. Mi ho fatto anche un intervento di.
4: Comunque... Aspetta, il mio marito è una 27enne con una 48enne.
3: Beh, guardi, guardi, dipende, dipende dalla 27enne, nel senso, cioè, magari, magari, lei è un, magari lei è un rottame, cioè mia moglie è un bel fighino, capisce? Però vabbè.
4: Oddio, non mi reputo un rottame.
3: No, no, ma, no, no, ma io non l'ho mai visto, non mi permetto, cioè magari è un bel fighino anche lei, non lo so, però cioè, adesso non ho visto le foto di suo marito, magari è un bell'uomo anche lui, che vivono felici e contenti, io però lo faccio gambizzare.
4: No. Non penso che saranno felici e contenti se veramente fosse vera una cosa del genere.
3: Se ritorna a casa che gli mancano i femori è perché l'investigatore mi ha detto che è così.
4: Vedremo, vedremo, andiamo a vedere.
3: Va bene, d'accordo. Senta, mi dispiace di averla disturbata, immagino di averle messo un peso sul cuore, non indifferente, ma non ce la facevo più a tenerlo da solo. Posso dirle qualche parola di conforto?
4: Parole di conforto ci devono essere in una situazione del genere.
3: Se, se gli vuole restituire la frittata, io sono un uomo ancora abbastanza piacevole, comunque.
4: No, cioè no, mi sento no. Grazie.
3: Se vuole le mando una foto, anche nudo.
4: Cioè sono... No, no, no, no, no, grazie, non c'è piuttosto la. Ah,
3: sono anche un leccatore di figa certificato. Guardi, guardi che la lecco benissimo, le faccio cadere i capelli da come gliela lecco.
4: Con tutto il bene, io la ringrazio per avermi detto questa informazione, mi ha rovinato giornata. Ma altro non... guarda, non mi interessa.
3: Va bene, senta, le dico una cosa che invece le può interessare. In questo momento lei è nello zoo di 105, è uno scherzo di suo marito, io sono Fabio Alisei.
2: Stupendo. Stupendo!
3: È uno scherzo di Giuseppe!
4: Io penso che se stasera tornerà sulla serie a rotelle sarà per colpa mia, non per colpa tua.
3: Ma davvero sei così gelosa?
4: Ma allora, io penso che se non ci fosse un velo di gelosia, cioè qualche domanda bisognerebbe farsela. Non sono psicopatica, diventi proprio psicopatica, però è il giusto.
3: Dai, però sei anche un bel fighino. E comunque io la leggo benissimo, eh. Ci ho vinto ho anche dei campionati.
4: Comunque, adesso 10 anni di vita.
3: Dai, va bene, ti do un abbraccio, saluta tutta la famiglia.
4: Grazie.
3: Ciao
4: grande,
3: Lucia.
4: Grazie mille.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao.
6: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il
2: bellissimo
6: gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
2: Madonna, quanto sei bravo.
7: Lo so, ragazzi,
2: quanto
7: lo so,
2: sei bravo.
7: È il mio padre.
2: Cioè, ma proprio dire, mica come va a merda qua di fianco, non fa un cazzo.
7: Non
2: arriva.
7: Non voglia di fare questo.
2: No, no, devo andare a al Balkan.
7: C'ho il carrettino.
2: Con il piede della Porsche, capito? Lui ormai è.
7: Vai
2: con quella merda là.
7: C'era uno spazio temporale.
2: Con quella merda.
7: Vedere i messaggi.
2: Vai, vai, ma vai a fanculo. Vieni qua, amico mio. Ma quanto sono orgoglioso di te.
7: Farti leccare la figa.
2: Madonna, guarda. Se ci avessi la figa te la farei leccare, ma purtroppo non ce l'ho.
7: Che peccato.
2: No, Puccioni, se vuole lei. Tu, scusa, cosa fai qua?
7: Non so,
2: ti sei perso? Non trovi la porta?
7: Andrò a inventare un altro blocco come questo. Essendo mio.
2: Ma gli scherzi telefonici.
7: Ma l'infameria telefonica è mia.
2: Ma non dire cazzate.
7: Certo.
2: Ma vai a fanculo. Li facevamo con Leone di Leone quando eri ancora nei coglioni di tuo padre.
7: Ma va a fanculo che li faceva a buon compagno nel 71.
2: Ma vai a cagare. Ero sempre io. Ero sempre io. Sempre io ero.
7: Va bene, dai.
2: Io sono buon compagno.
7: Portatemi fuori. Mi hanno scoperto. Ce n'è uno nel Nuovo Testamento di questi scherzi qua.
2: Ma dai, ma per favore.
7: È Giuda che chiama Simone.
2: Sì, sai, sì. Col telefono che era un bicchiere coi fili, capito? Signora, dove vai, scemo? Dove stai andando? Perché non siamo in televisione? Perché lui è molto televisivo.
7: Siamo in televisione.
8: Siamo.
7: No, quelle sono telecamere. Noi alle 11 di sera siamo tutte le sere in televisione.
8: Bravo, sì, vabbè,
7: su canale 66.
8: Siamo tutti i giorni in streaming. Oh, allora, senti,
9: scusa. Oh, in diretta.
2: Dammi la base giusta, per favore.
8: Qual è la base giusta?
2: Non lo so, non lo so. La base giusta.
8: Okay,
2: adesso mi sta salendo il cortisone, c'ho un nervoso. Sai che andrei su al terzo piano e gli mangerei la testa.
7: Ma hai detto Fabio che sei una merda.
2: Mamma mia. Ma lui può, lui mi ha
7: Poi gli se tu la mangi, gli ricresce.
2: Lo so, lo so.
7: E quello è il problema.
2: Allora, senti, facciamo una scommessa. Stasera, così dal nulla. Ma viene conteggiato? O no? Non c'ha neanche i dati d'ascolto.
7: Ma secondo te c'è i dati d'ascolto?
2: Non ce li ha? Neanche quel cazzo.
7: No, li fanno una volta all'anno.
2: Sennò stasera cazzo. Proprio punizione alle 11 tutti gli ascoltatori dello Zoo a guardare lo Zoo in TV.
7: No,
2: sul canale 66. Facciamo 1.400.000 ascoltatori sul canale che fa 6 persone.
9: Non lo fa.
2: Non serviva? Non
9: serve.
2: Niente.
9: Non
2: se ne accorge. Allora usciamo dalla radio, andiamo in uno studio televisivo, tanto c'è Gerry Scotti. Sì. Andiamo e ci impossessiamo del programma in diretta. E no, non si può fare.
7: Non è un'idea funzionale.
2: No, cosa facciamo?
7: Secondo me dovremmo vestirci da cane bassotto.
2: Sì.
7: E dovremmo andare a fare la cacca al parco. Poi non ho più altre idee. Se avete qualcosa da aggiungere al piano.
8: Non hai idee gonfiabili, amico mio.
2: Comprale qui su Intrex.
10: Amici, mi rivolgo a voi, ovvero i superstiti di questa ondata di caldo africana. Sì, perché oltre ad averci invaso i centri storici e le stazioni, ora l'Africa si è presa anche il nostro clima. Ma a parte le mie affermazioni vannacciane che mi comporteranno la perdita degli acquirenti pidioti, il dato di fatto è che si crepa letteralmente dal caldo. Ed è qui che la Intrex scende in campo con una idea veramente incredibile e risolutiva.
2: Sì.
10: Racimolato tutto l'invenduto della stagione precedente e opportunamente riciclato, la massa in forme di gomma è stata plasmata in svariate forme di fantasia che vengono ora vendute con il nome più incredibile di sempre, aprendo di fatto un nuovo settore merceologico estivo. Andate subito ad acquistare l'ombra gonfiabile by. In forme è sempre diversa in ogni confezione. Potrai avere decine di ombre gonfiabili da posizionare dove ti pare, per creare di fatto il tuo luogo di riposo e di protezione dal caldo infernale importato coi barconi. E ricorda che se importi il sole forte, diventi sole forte. non ha un cazzo di senso. Ma sto schiumando anche io dal caldo per colpa dei migranti. Perché diciamocelo chiaramente, prima dell'arrivo di tutti questi disperati non faceva così caldo, probabilmente non ce lo vogliono dire, ma è tutto un piano studiato a tavolino per rendere Africa la pianura padana. Ma basta razzismo spiccio e passiamo alla telepromozione con il nostro brillantissimo Tonino.
2: Sì.
11: Allora, come stiamo? Siamo pronti?
12: Sì, guardi, però se devo dirla tutta fa un caldo. Insomma, potevamo registrare magari indoor, in uno studio attrezzato.
11: Ma sei un coglione allora, ma secondo te, se siamo qui, alla randa del sole, in una pianura, a 37 gradi, o meglio, ci sei soltanto tu, io sono nel Fonac, un motivo ci sarà, no?
12: Sì, intuisco. Però guardi, mi comincio a sentire male, se c'è magari qualche sale minerale.
11: Basta, non parlare, andiamo avanti, abbiamo uno spot pubblicitario, mica un film. Dai, allora adesso, preparati a gonfiare quello che è l'innovazione di Intrex di questa stagione estiva, ok?
12: Sì, non so se avrò fiato perché
2: poverino.
12: Molto caldo, sono affannato, mi fa male il petto, il braccio che stringe.
11: Bene, speriamo che muori, però non adesso perché dobbiamo registrare. Allora, praticamente cosa succede?
2: Sì.
11: Sai che cos'è l'ombra, vero?
12: Beh, sì, scusi, una domanda. L'ombra, certo, non ce n'è a perdita d'occhio perché siamo in una radura. Un caldo porco, sto male, guardi, sto male, mi sento male, sto per svenire.
11: No, adesso, e io qui che ti salvo. Adesso tu dimostrerai questa tua sofferenza, poi prenderai immediatamente l'ombra gonfiabile della Intrex e la gonfierai dimostrando che grazie alla tua ombra gonfiabile portatile Intrex tu troverai un angolo di refrigerio in questa pianura distrutta dal sole a 37 gradi in questa anomalia stagionale, va bene?
12: Sì, posso farlo subito, piacere. Caldo della Madonna.
11: Vai, ok. Però prima di il claim.
12: Non lo so il claim.
11: Vabbè, inventare uno, dai.
12: Fa un caldo della Madonna. Meno male che c'è l'ombra della Intrex. Senta, io gonfio, c'è proprio.
11: Vai, su, gonfia, dai, che sei lento.
12: Non ho molto fiato. È il caldo, mi perdoni.
2: Ma che forma ha l'ombra?
12: Ecco.
11: Bravo, perfetto, hai gonfiato la tua ombra portatile Intrex.
12: Scusi, ma è una cosa in forma di gomma. Fa un'ombra piccolissima.
11: Allora, riparati, no?
12: Allora, va bene, mi accascio questo. Non è troppo guardi. Comincio a sentirmi male. Forse il caldo, il fiato. No, ma è troppo poca, non ce la faccio, male. Mandate una macchina a prendermi, vi prego.
11: Basta, basta, piagnistei! Mi ha rovinato lo spot! Porca miseria, poi ha preso anche l'ombra piccola, quella per i cagnolini, non ci stai là sotto. Vabbè, mi dispiace, niente. Stai male, ti vedo male.
12: Ah, sto male. Ah, sto morendo. Chiamate un'ambulanza, di soccorso. Aiuto, aiuto.
11: Calmo, non possiamo perdere il nostro attore principale. Adesso gonfia l'elisoccorso.
9: C'è della coerenza.
2: Dai, l'elisoccorso gonfiabile. No.
12: Scusa, sta ridendo.
11: Gonfia l'elisoccorso per la Hitrex.
2: Dove va?
11: Che ti verrà a salvare. Sembra una cosa folle, ma fidati di noi.
2: Basta.
12: Muoio. Svengo.
11: Cazzo fai? Lo dici come nei cartoni animati, svengo. Oh, cretino. Guarda che sei stupido, c'avevi l'elisoccorso gonfiabile. Potevi salvarti. È stata la tua scelta, eh. Non ti paghiamo con l'assicurazione.
2: Pure.
11: Cretino.
2: Pure.
10: Che cazzo vi devo dire? Purtroppo il nostro Tonino non è stato molto performante, no. Ma l'idea l'avete capita molto bene. Sì. Quindi correte ad ordinare la vostra ombra gonfiabile. Ovviamente by Intrex.comodo, certo. Ed acquistate la nostra gamma di cose gonfiabili per svariato utilizzo. Sì. Basta con i semplici letti gonfiabili. Intrexgonfiabili.comodo. Succhiare è bello, ma gonfiare è meglio.
7: Sono fatti con l'IA.
2: Ma l'elisoccorso gonfiabile anche no.
7: Ma devi essere molto veloce, cioè devi capire che stai per star male.
2: Ma se stai male come fai a gonfiarlo?
7: Gonfialo prima.
8: Esatto.
7: Cioè, allora arrivi in un posto. Gonfi l'elisoccorso per ogni eventualità. Se ne hai bisogno.
2: Ma chi guida? Ma chi?
7: Sempre tu coi pedali però.
13: Pippo, base profumo di mare. Okay. Il comandante Paolo Noise, da oggi e per tutta la settimana, sarà costretto ad uscire dagli studi di Radio 105 per recarsi a Pescate, dove è ormeggiato il suo natante. Se vi recherete in zona Pescate Lecco Mandello, potrete riconoscere il mezzo da due fattori. Sì. La velocità di 40 nodi e il volume della musica a livelli di Ultra Music Festival.
2: Sì, è vero.
13: Buon divertimento.
2: Grazie. Noi siamo Rosa. Che succede?
14: Che c'è?
7: Lo so, non lo so.
2: Ma tu lo potevi prendere della Intrex? No, della Intrex la barca.
7: Quasi meno.
2: Sì, in effetti. Beh, tipo gigrobo d'acciaio. Lanciano i componenti.
7: Però, hai visto? Hai visto il tendalino che va oltre la barca?
2: Ma no.
7: È lunghissimo.
2: Sì, no, lui ha il tendalino che agganci al molo e tu vai in giro e il tendalino continua a srotolarsi.
7: Allora, con l'ombra esagerato.
8: È l'ombra gonfiabile, lui. Esatto. Sì. Silenzio!
15: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
16: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
15: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
1: Rhaenyra sta arrivando.
0: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
2: La regina ha molti draghi.
0: La lotta per il potere sta per cominciare.
1: La loro disfatta è scritta.
0: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
5: Ma se hai il coraggio allora spara, spara. Lacrime nella tua aranciata.
6: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Ehi, caro!
1: Come sono bravi sti parigini!
0: Eh sì, è vero, eh! Parigini, perché è nero!
1: I parigini giocano adesso a basket benissimo!
0: Ma non è che sono tutti neri!
1: No, perché vedi, allora, la N è quella cosa brutta che
0: non si dice.
1: Non si dice,
0: non si dice.
1: Però parigino mi fa molto
0: parigino ridere. Mi fa ridere, sì.
1: Parigini sono bravi.
0: Mentre quando vuoi parlare di quelli che hanno la tenda in faccia, devi dire gli inglesi, perché sai
1: gli inglesi.
0: Gli inglesi.
1: Gli inglesi e
0: così
1: parigini.
0: Non offendi nessuno.
1: Bravo.
0: Però attenzione, allora io ho una sorpresa, Perché l'altro giorno, quando sono arrivato a Milano, la prima cosa che faccio, proprio è un'usanza, quando c'è in onda Tony e Ross, io apro la porta e dico: «Ehi, comunisti di merda!» E sento una voce suadente, stupenda, una voce molto calda, molto sensuale,
1: brava.
0: Che dice da lontano, dice: «Madonna, io ti amo!» E dico: «Chi cazzo è?»
2: Sento le voci.
1: È una potenziale londinese, lei.
0: Mi giro e vedo Manola collegata da Roma, no? E dico: «Ah, ma non ci conosciamo!» Abbiamo iniziato a parlare. Poi io e lei abbiamo una passione comune, che è la fica. A tutte e due piace la vagina. E quindi a quel punto siamo diventati migliorissimi amici. Io la amo alla follia. Cioè, ho scoperto che Manola è sei la speranza per l'umanità. Lei completa tutto. L'unico problema è che tu mi hai fatto una confidenza che non so se posso dire.
3: Ormai. Ma
0: lo posso dire, tanto.
3: L'hai già detto.
0: Ma intanto applausi a Manola. Grande Manola, benvenuta.
3: Quindi praticamente mi hai descritta come la luce in fondo al tunnel dei Friends.
0: Sì,
3: sono contenta.
2: Sì, sì. Anche non è poco, eh.
0: No, perché
1: è lo sfintere, capito?
3: È lo sfintere.
0: No, no.
3: Anche
0: no.
3: Perché tra due comunisti, per forza di cose,
0: ci voleva qualcuno con del buon senso.
3: Con la bilancia, voglio
0: che
3: dire.
0: Poi comunista
1: nera.
0: Allora, il comunista, che poi non, cioè, il comunista grazie a Dio non esiste, però
1: no esiste, ma io sono una prova tangibile.
0: Ma tu sei di sinistra.
1: No, io sono di estrema sinistra.
0: Ma smettila, dai.
1: Sono di estrema sinistra.
0: L'unica persona che può dire di essere di sinistra è la Puccioni.
1: Ma la Puccioni è molto più a destra di me.
3: La
1: Puccioni è renziana.
0: Ma va,
2: che vota Calenda. Ma tu voti Calenda.
1: È renziana.
2: La fase è finita.
0: Comunque ci sono due robe che mi hanno colpito, a parte che sei una persona che mi fa ammazzare da ridere.
1: E hai dei bellissimi addominali.
0: Sì, abbiamo parlato tutta la sera alla festa di 105 del compleanno di fica, di tete, robe varie. Che già è un sogno per un uomo, avere una bella ragazza con cui parlare di...
1: Ed è l'unica che non mi ha dato due di picche.
0: Sì?
1: Che senso?
3: Anche perché, cioè,
1: non ci ho nemmeno mai potuto provare.
0: Cioè, tu non hai mai provato l'uccello? Non è possibile.
3: Non sono incuriosita, non sono interessata all'articolo.
1: Ma perché tu sì?
0: No, se no.
3: Ah, bravo! Ma infatti il principio è questo, come dire a mio padre: «Ma tu, papà, che saluto, ciao papà Musei».
0: Ah, sta ascoltando?
3: Sempre.
1: Oddio. Lui è
3: un vostro fan.
0: Allora, signor Manolo, signor dottor
3: Amin,
0: dottor Amin, che è iraniano, dopo parliamo
1: di abbreviazione di Aminchia tanta.
0: Allora, io le chiedo scuse in anticipo, noi siamo un po' sboccatini, però viva la sincerità.
3: Ma
0: no?
3: Certo. Cioè, no, come dire a mio padre, chiedere a mio padre: «Ma tu come fai a sapere di essere etero se non hai mai provato?»
1: Mentre ha rotto
3: la tappeto. Lui dice: «Ma che me frega a me di provare?» La stessa cosa vale per me, capito?
0: Ma,

0: Voglio dire, di fronte a dei bellissimi fusti come noi, no?
1: Nel senso, un po' sto cedendo.
0: Aspetta,
1: sai?
0: Adesso mi slaccio un altro bottone della camicia.
2: Fai vedere bene.
0: Estraggo questo addomino, questo pettorale tutto moscio.
3: Ma non ci sono mai stati dei ragazzi che pur di conquistarti hanno usato lo scotch e se lo sono messo dietro?
1: No, perché non funzionerebbe, capito?
3: Perché no?
1: Ma no, non funziona perché.
3: Guarda che le palle se le stringe forte così.
1: Ma poi è tutto quello che c'è intorno che non va bene.
2: Divideresti una donna con cui hai una relazione con un uomo?
1: Ma col cazzo.
2: No, col cazzo suo, nel senso di no.
1: No, in generale no.
0: Guarda che si sta per sposare, tra l'altro, quindi spero che la sua fidanzata non stia ascoltando.
1: Ti chiedo scusa.
0: Qui se no, cazzo.
2: Se stesse ascoltando sarebbe fiera di lei per la risposta, no?
0: No, ma lei è innamoratissima. No,
1: cioè,
0: ma
1: possiamo condividere se non ci sono sentimenti di mezzo. Se ci sono sentimenti di mezzo, no, me la tengo per me.
0: Però non c'è mai stato un uomo che magari ti ha fatto tintillare l'ipofisi?
4: Non ce la fanno proprio, eh?
0: No, chiedo.
4: Non c'è verso.
0: Sono curioso, scusa.
1: Non c'è stato.
0: Perché poi, veramente, questi sono dei tabù che poi non vengono mai risolti, perché nessuno ne vuol parlare, perché dice, ma se parli di ste robe sei un ignorante. E poi rimangono lì sospesi. Per esempio, nel rapporto uomo-donna, tipo io e mia moglie, comando io per finta, ma in realtà
1: guarda,
0: comanda
1: lei.
0: Guarda,
1: questa cosa è molto anni 80, non ci sono ruoli. Abbiate pazienza.
0: Beh, ma
1: cioè,
0: ci sarà...
1: No, modernizzatevi, no? Non ci sono
0: niente,
1: ruoli.
0: Non ci sono... No, sono curioso.
4: È una deviazione, nel senso che voi avete una cosa lunga che deve entrare in un buco, allora pensate che
1: ci sono
4: dei
1: buchi.
0: Scusa.
1: Puccioni, che è il mio guru.
0: Io non ho mai visto funzionare una lampada che ha due prese uguali.
4: E invece funziona, guarda.
0: No, ho capito. Cioè, nel senso...
2: Perché Marco, se tu hai due prese uguali, basta che togli le prese e annodi i fili.
0: Giusto.
3: No, ci metti la lingua di mezzo, un conduttore.
1: Guarda che... Comunque ha dato una descrizione molto poetica che io mi rivenderò, bravo, sai?
2: Vedi che è un primo passo verso il sesso.
4: Bravo.
2: No, perché nel frattempo ho pensato a tutte le possibili implicazioni.
0: Però no, nel senso, la cosa che mi lascia così è che non hai mai voluto neanche provarlo.
4: Ma perché avrebbe dovuto?
1: Ma tu perché non hai provato, per esempio?
0: Prenderlo in culo? No, paura.
3: No, ma poi anche succhiarlo e basta.
1: Come fai a dire che non ti piace se non ci hai mai provato, però?
0: No, ho paura che magari mi piace. Come la cocaina. Io non ho mai provato la cocaina, te lo
1: perché
0: giuro.
1: Avevi
2: anche noi.
1: Che...
0: Avevo, sì, certo.
3: Io non l'ho provata, me la sono fatta direttamente.
0: Tutta. Io avevo paura che mi piacesse e poi a quel punto lì diventava un problema. Non si sa mai nella vita. Io sono della bilancia. Ieri sera ero a cena con un amico della bilancia.
2: E qua entriamo nel campo scientifico.
0: No, e lui... No, vaffanculo.
1: Ecco perché ti amo. Io vado molto d'accordo con la bilancia.
0: Hai visto?
1: Sì.
0: E lui diceva a un certo punto... È un bellissimo uomo. Lui fa... Io sono 70% donna e poi 30% uomo, ma lui è super etero, però ha quella sensibilità lì, no?
3: Quindi siete usciti tutti scivolando sui cazzi.
0: No.
2: Ti faccio una domanda a spartiacque del fiume Bon Jovi.
0: Vai.
2: Allora, se
0: vai.
2: Ti capita di vedere il porno con il rapporto orale, il blowjob,
0: sì,
2: ok?
0: Sì.
2: Mentre lo guardi, fai così con la bocca, anche inconsciamente?
0: No.
2: Non ti viene mai da fare?
0: Tu lo fai?
3: Sì. A me è successo, ho chiamato l'ambulanza, era un ictus.
1: Ma tu ne hai mai parlato con qualcuno di questa cosa qua?
2: No, ne parlo con me stesso, ho 10 personalità, cosa mi serve?
3: Neurologo, sei un neurologo.
2: Cioè io mi masturbo allo specchio.
0: Ma che schifo.
2: Ma che schifo perché non hai visto lo specchio.
0: Ma dai, ma per favore, che
1: questa
0: schifo.
1: Questa è un'immagine molto forte che non sono...
0: Vabbè, basta, allora scavalliamo questo discorso, non se ne esce tanto...
3: Cioè, tu hai origini iraniane, giusto?
1: Sì. Mio papà è iraniano, sì.
0: E mi stavi raccontando che è scappato dall'Iran quando...
1: Ma mio padre è del 58, quindi parliamo di un sacco di tempo fa. Lui andò via da Teheran quando arrivò Khomeini e cacciarono lo Shah di Persia. Quindi arrivò il regime in pratica.
3: E prima del regime era meraviglioso.
1: Ma prima del regime era una terra incredibile.
0: Ma
1: cioè, i persiani sono una civiltà
2: millenaria.
0: Poi sono arrivate ste merde che comunque...
1: Niente, e hanno...
3: Riprimere tutto.
2: Però tocca ricordare che prima di questo regime c'era lo Shah di Persia.
0: Sì.
2: Il petrolio era degli Stati Uniti e della Gran Bretagna.
0: Certo, sì.
3: Okay.
2: E questo Shah di Persia è stato messo lì da Stati Uniti e Gran Bretagna.
0: Ovvio.
2: Perché il ministro, legalmente eletto democraticamente in un paese democratico, voleva nazionalizzare il petrolio come ha fatto la Norvegia.
0: Certo.
2: Quindi Stati Uniti e Gran Bretagna hanno tolto una persona regolarmente eletta dal popolo per mettere un tiranno, un re assoluto.
0: Io non sto difendendo...
2: Okay. No. E poi nel 79 c'è stata la rivoluzione.
0: Se dobbiamo dire chi sono quelli che hanno fatto più danni nel mondo, a parte l'impero romano,
1: diciamolo.
0: Gli inglesi, ragazzi, a seguire poi gli americani che hanno...
2: E due sardi!
0: Due sardi! A caso!
3: Due sardi a caso!
1: ma... erano un inglese, un americano e un sardo.
0: Lui non ha vissuto il regime. Perché...
1: No, no, no, è andato via prima, poi è arrivato in Italia, si è laureato
0: l'università. Ieri c'era una notizia sul giornale di questa donna che ha cantato senza il velo, l'hanno frustata. Cioè,
1: ma... No, ma le mie zie devono, che sono rimaste per un periodo durante proprio il regime di Khomeini, e loro venivano fermate per strada anche quando avevano i capelli fuori posto, sì, e non dentro il velo. Regime islamico, c'è poco da fare.
0: E poi ci sono questi due simpatici che lo difendono, capito?
4: No, noi non difendiamo il regime.
2: Io non difendo, perché dice
0: a te piacerebbe essere frustata, stronza.
2: A me piacerebbe frustarla, ma questo non fa di me un musulmano. Fa di me un bondaggio sadomaso.
0: Ma non sono tutti così musulmani.
1: No, anzi, mio padre è super, super moderato.
0: Anzi, molti musulmani ce l'hanno con gli islamici, perché non condividono.
2: Sono la stessa cosa, musulmani e islamici.
0: Non ho capito,
4: no,
0: scusa.
4: Non proprio.
2: Musulmani e islamici sono la stessa cosa, ragazzi. L'Islam è la religione, il musulmano è religioso.
1: Sì. Però mio padre ti dice: io sono un musulmano moderato, non un islamico.
2: Perché è sciita.
1: Esatto.
2: Non è sunnita.
0: Esatto. Okay.
2: E come tutti gli iraniani.
4: Però io ti voglio bene, Fabio, però lo saprà di più il babbo di te.
2: Ah, okay. Lui sta insegnando a stare al suo posto.
0: Lei ha detto, si picchia,
2: lei ha detto è giusto.
4: Cioè,
2: quando facciamo lo stesso programma è fantastico. Quando ne facciamo due diversi di
1: non mi toccate la Puccioni, a cui io darei comunque un bacetto.
0: No, dai, mettiamo.
2: Dai, taglielo! Posso fare il video?
0: Sidonna, dai, mettiamo Sidonna, dai, vaffanculo. Culo, andiamo in ritardo, che cazzo te ne frega? Dai, pago io, quant'è? 50 euro. Dai, pago io, 50 euro.
2: Finisci l'intervista, andiamo in pubblicità.
0: No,
1: basta, me ne vado.
0: Adesso c'ho 40 euro, dai.
2: Non possiamo, sforiamo con l'altra ora.
0: Ma chi se ne frega?
2: Usciamo dai luoghi comuni. Ultima domanda.
0: Va bene.
2: Ne vende tappeti tuo padre?
1: No, papà non vende tappeti, ma avrebbe voluto. Poi non ce l'ha fatta.
0: Comunque le donne iraniane hanno un fascino, cioè, proprio bello.
1: Amore, che buon gustare.
0: Quando siete belle, siete proprio belle.
2: E quando siete dei cessi il problema. Un po' come in tutte le nazioni.
0: Comunque io adesso ho deciso.
2: Diventerai donna iraniana.
0: No, io devo trovare devo farti vedere un cazzo.
1: Ma io l'ho visto, non è che sono nata
0: ma a livello scientifico voglio levarti questo dubbio che
4: Marco,
0: secondo me,
4: però ti do un consiglio, non il tuo, perché,
0: no, il mio
4: perché
0: no.
4: Prima
2: vizzume.
1: Ma perché mi hanno detto che vizzume, guarda che lui mi ha detto che è profumato il suo.
4: Sì però ho capito, allora annusalo, ma non lo guardare.
1: No, magari lo vedo da lontano, ma comunque l'ho visto, voglio dire, non è che
0: no, io e Paolo abbiamo tirato fuori cazzi prima che stavamo giocando
2: e lei succede
0: stavamo giocando
2: sai nel fuori onda giochiamo con i cazzi
1: due spadaccini
0: e lei mi ha guardato il mio come con disprezzo, vedi che brutto.
4: No, detto,
1: e ti ho anche detto tu con me giochi facile perché io non ho paragone, quindi se tu mi dici guarda è bello, io è bello, lo dici tu è bello,
0: vedi.
2: Ma allora non è brutto, hai presente quando le carrube
0: cadono
2: dagli alberi e quel baccello un po' svuotato?
0: Guarda che io la capisco, cioè io la capisco. Il cazzo è brutto, ragazzi. Dai, sembra il naso del gonzo. È brutto.
2: Dai. È brutto il tuo.
0: No, è brutto il cazzo. L'uomo nudo non è bello.
2: Allora, Paolo ha fatto il lifting al cazzo, che è poco.
0: Alle palle.
2: Ah, non ci hai dato una pennellata anche sopra? No, il cazzo è diventato di conseguenza più sorridente. Cioè, più rigoglioso.
1: Bangkok.
2: Bangkok si dice.
1: Bangkok.
3: Però ricordiamo sempre che la vagina è un occhio pestato di pugile.
1: Ma dipende, posso dirti, dipende.
3: Sì, è proprio con quel.
0: Allora, facciamo così. Adesso c'è la pubblicità. No. Guardiamoci i cazzi. Tutti però, no?
1: Anche il mio?
2: Io vado alla presa della luce.
0: Aspetta, faccio anche la sigla. Guardiamoci cazzi a 105.
2: Sento che diventa un programma in un anno.
5: Volete un polso apparecchiato? Allora, è tempo di giocare con noi. E potete farlo semplicemente scrivendo il vostro nome e numero di telefono al 342 41 15 105. Solo il più veloce avrà l'onore di venire in diretta con noi. Noi siamo lo Zoo.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.

0: Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
7: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
15: Che storia!
16: Radio 105.
17: Che storia!

0: non si può. Ma non si può. Dove stiamo andando? Ma dove stiamo andando?
1: Scusa.
0: Allora, tu hai fatto un'uscita tipo sono l'uomo più bello dell'universo.
1: No, ho detto che sono una delle tre cose più scopabili della nostra galassia. Siamo io, Tale su Sandor e Manolo.
0: Questa dolce fringuella, questa donna elegantissima se ne esce con io uso lo sperma di salmone.
2: No, allora, però contestualizziamo, perché mi hanno chiesto quanti anni hai. Sì. Io ho risposto ne ho 42. Ah, non li dimostri, sembri più giovane. Perché io faccio un trattamento
0: fai bocchini
2: no
0: ai salmoni, scusa.
2: Ho detto faccio un po' di trattamenti e su

0: assolutamente non invasivi, tra cui anche utilizzo lo sperma di salmone, che è una tecnica estetica.
1: Dove lo prendi?
0: E te lo iniettano sul viso.
2: Ma stai scherzando?
0: Ma no, ma è un trattamento.
2: Ma perché che gli fa le seghe i salmoni, poverino?
1: Cioè, come
0: allora,
1: si
0: allora, questo non lo so, fatto sta che viene estratto dal salmone.
1: Chiedo, no, allora glielo chiedono al re dei salmoni che parla con tutti i salmoni, è uno scambio. Cioè, una piccola popolazione di salmoni non viene mangiata ogni anno perché sta lì a segarsi per questi trattamenti.
2: Ma come
1: con le pinne? È un accordo con il re dei salmoni.
0: Però vi giuro che funziona. Ne ho parlato anche con i friends, funziona.
2: Cioè, tu hai nella hai in faccia lo sperma di salmone.
0: Beh, ma dura poco, quindi devo rifare. Adesso.
1: Beh, perché il salmone non scopa tanto.
0: No, ha un effetto di una settimana, due.
2: Allora, senti, se hai bisogno, io che adesso sono.
0: No, non vale con quello umano.
2: No, no, no, siamo diventati migliori amici, no? Sì. Abbiamo firmato.
0: Amore, però non vale con l'umano, ti ho detto.
2: Ho capito, ma se io non mi lavo per due o tre giorni, il salmone.
1: Pranzino. Quello è un insaporitore.
2: Ah, scusa.
0: Dai.
2: Ma non ti puzza la faccia dopo?
0: Ma non è, ma no, no, ma il trattamento estetico lo fanno tutti i medici.
2: Ma tutti chi? Io non conosco nessuno.
0: Allora, è un trattamento che arriva dalla
2: chiamo
0: Corea.
2: Chiamo mia moglie, chiamo mia moglie.
0: Chiama tua moglie e vedrai che ti dirà sì.
1: E lì col salmone. Sì. Vieni, vieni, eiacula, bastardo. Eiacula. Come si dice? Come shot.
0: Madonna. Guarda che se lo chiedo a tua moglie ti dirà sì, c'è questo, esiste questo trattamento, arriva dalla Corea perché loro sono ferrati.
2: Beh sì, sai.
1: Ma usi la sbora di qualche altro animale?
0: Solo quella di salmone funziona.
2: Fabio, ma la domanda che le ho fatto prima è: ma tu hai lavorato tanto tempo a Radio Italia? Lei sì, 10 anni, potevi dire quello che diciamo lo zoo? E lei, ma sei fuori.
0: Ma avrebbero licenziata dopo un minuto forse.
2: Anche noi.
0: No,
2: vorrebbero.
0: No,
2: anche
0: non
2: noi.
0: Si può fare, sì. Diciamo che hanno un'altra linea editoriale.
2: Ma siamo in diretta, lo sai, no? Cioè, il programma è registrato.
1: Ma è solo per noi. Noi siamo convinti da anni di essere in diretta. È un Truman.
2: Sì, sì, è tutto finto.
0: Io sono
1: per
0: arrivata.
1: I denti funziona a fare i bocchini ai leoni.
0: Non credo, sai. Non credo.
1: Allora mi hanno imbarcato. Tra l'altro, i leoni ti hanno imbarcato.
2: Sì, sì. Allora, senti, devi scappare o vuoi giocare? Perché volevamo far giocare te.
1: O vuoi rovinare la tua carriera ulteriormente?
0: Sì, no, stavo appunto dicendo, ho rovinato tutti i miei anni.
2: Ma
0: però posso
2: vero.
0: Dire, o forse li ho esaltati.
2: Esatto, perché nessuno si aspettava che tu fossi questa leoncina. Capito?
0: Hai capito?
1: Ma pensavo fossi una cogliona, sai, lavora con Tony Rossi.
0: No! No, che tra l'altro sono veramente i miei preferiti.
2: Sì.
1: No, appunto, dico, di solito loro prendono i casi umani e li riabilitano.
2: Certo.
1: Quella era la battuta.
0: Io sono la loro badante, mi hanno assunta per questo
2: motivo.
0: Senti,
2: io farei entrare una delle donne più belle del mondo, penso che tu sia d'accordo.
0: Amore, vieni qui accanto a me,
2: è l'unica,
0: nella Fossa dei Leoni.
2: È l'unica laureata, tra l'altro. Vieni qua, dai, vieni qua, Lucilla, non c'è problema.
1: Dai, mi sposto io, dai.
2: Oggi vorremmo far giocare te al Ce lo manca e... cosa?
3: Allora non devo farle vedere
2: no?
3: i polli.
2: Eh no, allora vai di là. Allora,
3: sto così, se no posso stare così. Pippo, come si sente?
1: Sente bene.
3: Ok.
2: Se azzecchi, se vinci, ti porti a casa un orologio Fumagazzi. Ok.
0: Che è il mio, no, è Fumagazzi, no,
2: uno dei più belli orologi del mondo.
3: Ma gliene frega un cazzo.
2: Vero. Vedo l'ora di prendere il treno e andarsene.
0: Fumagazzi.
2: Fumagazzi, sai cos'è Fumagazzi?
0: No, però io mi fido di voi. L'ho sentito perché ogni tanto scrivono anche a noi su.
2: Sì, allora, Fumagazzi è oltre lo De Marpighe, Rolex, cioè un'azienda che abbiamo fondato io e Paolo. Con due squilibrati mentali di Venezia, ormai è diventato.
0: Ok.
2: Cioè, se non hai il Fumagazzi.
0: Ma io devo rispondere solo Ce lo manca.
2: Esatto.
3: Te lo spiegherò a breve, cara.
0: Va bene.
2: Vai, limonate.
3: Ah, iniziamo così.
1: No, c'è la sigla.
2: Ah, sigla.
1: Pubblicità.
2: Che cazzo. 30 secondi.

0: Ah, senti, facciamo una roba.
1: Che bella la sigla.
0: Bella, lo so, no. Sembravi noi.
2: Fatta io.
0: Tu sei abituata a lavorare con i due fancazzisti comunisti. Cioè, qua, questo è un gruppo di lavoro serio,
2: Sì, hai ragione. Serio è una parola giusta.
0: Molto serio.
1: Sì, sì, sì, avrei detto così.
0: Siccome si era prenotato Simone da Firenze, mi sento un po' uno stronzo. No, regaliamo due orologi, nel senso che uno glielo diamo a lei comunque perché mi fa piacere.
2: Tanto sono tuoi, che me frega.
0: Infatti, però devi farlo vincere tu. Quindi, Simone, sei in linea? Simo?
3: Sì, sì.
0: Ciao, Simo.
1: Ciao, Simone.
0: Allora, senti, a giocare al posto tuo facciamo giocare Manola.
2: Aia.
0: Ok? Se lei vince, tu vinci. Se lei perde, tu perdi. Mi sembra abbastanza.
1: Ti chiedo scusa, Simone, già da adesso.
0: Va bene?
4: Allora, no. se
1: al massimo ti do il mio.
0: Cosa?
1: Orologio.
0: Ah, orologio.
4: Allora, Simo, se perdi, la tua famiglia verrà bruciata in un fienile.
1: No.
4: Se invece vinci, lei avrà una Maserati per tutta la vita e tu no. Un regolamento molto democratico.
0: Va bene, attenzione, partiamo. Concentrati, Manola, vi lascio voi due.
2: Manola, ti dirò una sfida. Devo darti le vabbè. Lo so, ma lei non deve vedere. Okay. Ti dirò una sfida di cose, mi devi dire cielo se sono cose che esistono, manca se sono cose inventate. Per vincere, Fumagazzi, mi devi dare 6 risposte esatte.
1: Ok.
2: Iniziamo. In danese, fanculo troia significa buona questa torta.
1: Cielo.
2: Manca, no? Manca.
4: Secondo te. Allora, vuol dire durissimo questo salmone.
2: Sì.
4: Non so in che contesto.
2: Ok, ok, ce la possiamo fare, ce ne sono tante.
1: Sì.
2: Un popolo africano che ha incoronato Michael Jackson come suo principe.
1: Cielo.
2: Cielo, il 14 febbraio cielo. 92. Cielo. Sì, sì, sì. I canguri sono prevalentemente mancini.
1: Cielo.
2: Cielo, sì, l'ho svelato.
1: Dai,
0: allora,
1: Simone.
0: Sono un canguro.
2: Sei un canguro?
0: Sono mancino io.
2: Ma però sai camminare, giusto?
0: Camminare?
2: I canguri non sanno camminare, sanno solo saltare, sono stupidi.
4: Ma infatti
0: sono stupidi.
2: Sì, sono stupidi, dai, stupidi. Non sanno camminare.
4: Quando giochiamo a calcio balilla, il canguro vuol sempre stare in porta. Usare il portiere con la sinistra.
2: Esatto. Vabbè, ok, avanti.
0: Che cielo.
4: Perché voi non giocate a calcio balilla.
2: Esatto, esatto. Un tiramisù lungo 440,58 metri.
1: Che io sulla lunghezza
4: sull'ampiezza è più brava lei.
1: Cielo.
2: Cielo, corretto. Nuovo Guinness dei primati italiano. La scala di Bristol misura l'intensità di un tuono.
1: No, manca.
2: Manca. Misura la durezza della cacca.
1: La durezza della cacca.
0: Siamo 4-1, fortissimo.
2: Fortissima.
0: Simone, ti sta andando di culo, stronzone.
2: Finalmente una intelligente.
0: Vai, vai.
2: L'anagramma di Tiziano Ferro, Suca Ghiaccioli è scacchi in culo, strazzi ferite.
1: Manca, dai.
2: Purtroppo manca.
1: Manca.
2: No, no, manca una. Manca una.
4: Manca una.
0: Vai.
2: Uno stabilimento, questa la sai di sicuro. Uno stabilimento balneare a Trieste in cui un muro divide uomini da donne.
1: Ah, beh, cielo.
2: Cielo,
1: cielo.
2: Esatto!
1: Cielo.
0: Vinto!
1: Hai vinto! Dai, Simone!
0: Allora, Simone! Simone, ci sei?
3: Sì, sì, sì.
0: Senti, non ho capito un cazzo.
2: Minimo sforzo, massimo risultato.
4: È stato bravo, però.
1: È così, è così. È la vita di molti di voi.
0: Ti sei aggiudicato un orologio Fumagazzi. Ti mandiamo a casa tutto il pacchetto di stronzate di 105, maglietta, adesivo, anche le mutande sporche di merda di Paolo Noe. Cioè, abbiamo un sacco di gadget bellissimi. E Manola, hai vinto un orologio Fumagazzi, secondo
1: me. Ma non vedo l'ora, guarda, sto per togliere il mio.
0: Al volo? Che barboni.
5: Però scusa, Simone, possiamo fargli fare i saluti, cosa che noi non facciamo fare
0: mai.
5: Vabbè,
0: dai, vai, saluto,
5: dai, non ho detto niente,
0: vai.
4: In saluto. Anche a te.
0: Ciao, ciao Simone. Manola, te devi andare adesso.
1: Me ne vado, ho un treno che mi riporta.
0: Ciao amica, è stato bellissimo, sei il numero uno, ciao.
1: Grazie amici per avermi accolto in questa gabbia di matti,
5: Grazie a te.
4: Non ti abituare però.
1: No, peccato, perché insomma invece, mi piaceva pure.
0: Se vengo a Roma passiamo una serata a annusare cazzi, così. Cioè.
1: No, dai Marco, ma perché mi devi
0: analizziamoli scientificamente.
1: Ma perché mi devi far del male?
0: Ma perché magari ti piace.
1: Ma no. Non è così.
0: Magari diventi sommelier, capito?
5: Ma non è che se vedi cazzi ti innamori dei cazzi, se vedi le fighe ti innamori delle fighe, non funziona così.
4: A me funziona.
0: Proviamo.
1: Sono giù cascasella.
0: Proviamo, non si sa mai.
1: Facciamo dell'altro molto più piacevole.
0: Andiamo a mangiarci una pizza, dai, ho capito.
4: A me la fattina dei denti me l'ha messo in bocca.
1: Ma ci fai raggiungere da tua moglie nel caso, no?
0: Sì, ovvio.
1: Ok, perfetto,
0: ovvio.
1: Allora ci sto.
0: Va bene. Ciao amore, grazie. Ciao Manola.
2: Ciao.

0: che bello, vedi, a me piace stare a Milano per queste robe qua.
1: È bello quando sei a Milano, non riesco, infatti.
0: Io amo condurre nel vero senso della parola, cioè mi piace, capito, avere il
1: Far la radio.
2: Però
0: sì,
2: mi sento veramente raggirato. Datemi una mano a capire. Secondo voi la fattina dei denti che me l'ha messo in bocca mi ha raggirato?
0: Allora, spiegaci cosa è successo.
1: Esatto.
0: Tu hai perso un dente, mamma e papà ti hanno detto mettilo sotto il cuscino.
3: No, sotto la tazzina.
0: No, spiega, com'è andata?
2: Aspetta un attimo perché Alisei mi ha staccato la
3: cuffia. Scusa, perché si è rotta una cuffia.
0: No, Alisei, gioca anche con questi, che sei un bambino scemo. Vai, perfetto, vai. Vai, dimmi.
2: Allora, praticamente...
1: No, nel naso.
0: Vai.
2: Io non ho mai perso denti, no?
0: Ah, ti senti?
2: Però volevo comunque il soldino della fattina dei...
0: Cioè, non hai avuto i denti da latte?
2: No, ce l'ho avuto i denti da latte.
0: Non lo so,
2: non lo so, ho perso la memoria.
3: Da moccaccino forse.
0: Vabbè, quindi non hai mai perso un dente.
2: Quindi, cioè, arrivato intorno ai 27-28 anni,
3: quanti ne avevi?
0: Madonna.
2: E sentivo i racconti dei miei amici, ma sai, io ho messo il dente sotto il cuscino, mi ha lasciato 5 euro. Quella sera volevo farmi a cane, non ho più soldi. Detto, metto un po' di denti sotto il cuscino. No, un amico che li perde.
0: Ah, ok.
2: Perché si fa tantissimo. Mi sono fatto dare una manciata di denti in cambio di... Così, dei favori.
0: Certo.
2: E ho messo i dentini sotto il cuscino. Cioè, ho detto adesso mi addormento, bello, preciso, mi sono svegliato in notte.
0: Con un cazzo in bocca.
2: Sì, della fatina del dentino.
0: Come era
3: vestito? Non è una fatina.
2: Mi ha messo le mani sugli occhi. Fa, non guardare. Soldini.
0: Ma era grossa?
2: Cazzo, sì. Figa, la fatina me la immaginavo.
0: Piccolina.
3: Scusa la venalità.
2: Sì.
3: Ma i soldini te l'ha lasciato?
2: Sì, mi ha lasciato 50 euro.
3: Per quanti minuti?
2: Bah, mezz'ora.
3: Hai il numero della fatina? Non ti ha lasciato anche il
2: numero? Sai che non è più tornata, però.
0: No.
2: Infatti ho detto, vorrei, magari non sono stato buono.
0: Ma quindi te l'ha messa in bocca la fatina?
2: La fatina, sì.
0: Ah, non tu.
2: 50 euro.
0: No, tu avevi capito che l'aveva succhiato, invece no, al contrario.
3: No, ma io in caso di bisogno di soldi per 50 euro mezz'ora...
2: Ma guarda, non è stato fantastico, perché si vede che la fatina è venuta in moto.
3: Ah, ecco.
2: Quel sapore di sella, di cuoio.
3: Sì, di moto Guzzi, vero?
2: Sì, bravo, di moto proprio... Ciclista, proprio. Cioè, la roba di cuoio sul cazzo. È quello che si è fatto il traffico di Roma sull'Harley.
0: Sì.
2: Sì. Il calore ha scaldato palle.
0: Che fatina.
2: Cioè, che c'è nelle palle, c'è il minestrone. Di bambini.
0: Aveva l'accento romano anche la fatina.
2: Cazzo, sì! Buono! Buono che dopo te lascio. No, adesso non so bene il romano.
0: Quanti anni avevi? 27?
2: No, era tra i 27 e i 29, è venuto più volte.
3: Sempre 50 euro.
2: Sempre 50 euro.
3: Si vede che si è trovato.
2: Hai detto, lascio la finestra aperta, la porta aperta, le chiavi di casa, tutto quanto, ti porto.
3: Veniva anche se non mettevi i dentini sotto il cuscino?
2: Sì, la prima volta i dentini, poi ho detto non c'è più bisogno.
3: Hai un pagamento una tantum.
2: Sì, importante che non guardi.
0: Ho capito. Dobbiamo affrontarla magari.
2: Sì, la fatina c'ha
0: la polizia,
2: moto,
0: no.
2: C'ha la moto.
0: La fatina.
2: La moto, la fatina.
0: Guarda come ti compatisce la Puccioni. È pazzesco.
3: È lì che penso, io.
0: Tu hai mai avuto la fatina che ti ha portato i soldini, Puccioni?
2: Se vuoi ti presento la mia.
0: Ma a lei potrebbe piacere.
2: Sì. Magari la Stefanone.
0: No, non credo. Senti, allora, in questo mondo merdoso, la nostra società ormai ci ha diviso anziché unirci.
3: Sì.
0: Io sempre più persone che conosco mi dicono: oh, ho conosciuto la donna della mia vita, l'uomo della mia vita attraverso un'app. Cioè, c'è proprio questa freddezza, no?
3: Sì,
0: siamo molto divisi. E purtroppo anche la pornografia è cambiata. Una volta ti mettevi lì, c'era il film porno in VHS. Era anche difficile reperire il porno, ti ricordi?
3: Era un'avventura.
0: Andavi dall'edicolante.
3: E poi lo rivedevi tante volte. Esatto. Bello era quello che cominciavi a innamorarti anche dei personaggi.
0: Esatto, ti affezionavi. Anche al tipo che arrivava con la scatola della pizza col cazzo dentro.
3: Io mi ricordo Emanuele Cristaldi, io ero pazzo di Emanuele Cristaldi.
2: Cazzo.
0: Poi per farsi una sega prima dei 18 anni era un casino, dovevi avere gli amici
3: pagare il bollo.
0: Spacciatori che ti davano il giornale che era già un po' incollato, c'era lo spaccio di quello al liceo, poi andavi dall'edicolante e dicevi: senti, dai, ti do qualche soldino in più, mi dai una videocassa. Era un casino.
2: Ma tu avevi la cameretta, pensa a quelli che dormivano in salotto nel divano letto.
0: Tu?
3: Con la sorella.
2: Cioè, no. Cameretta.
0: Come facevi a segarti?
2: Con di fianco mio fratello e pure mia sorella.
0: E ti segavi?
2: No, era una gara fra me e mio fratello. Comunque lui c'aveva 16 anni.
0: No.
2: Oh.
0: E tua sorella?
2: Non credo si segasse.
0: Ma non si lamentava della situazione?
2: No, lei non c'era.
0: Ah, lei non c'era.
3: Quindi a Natale sempre mascherine e tappi per le orecchie le avete regalato per 10 anni.
2: È che lì, allora, ho sviluppato, vedi che il mio braccio sinistro è più potente di quello destro.
0: Sì.
2: Per questa forza da tenere il lenzuolo talmente immobile e sotto succedeva l'inferno. Sotto, ah! Ah! però il lenzuolo sta dormendo tutto.
3: Un drappo.
0: Ma tu che hai fatto il militare, come fai lì che dormi?
2: Militare ci si legava senza problemi.
0: Tutti?
2: Ah, certo.
0: Ah, sì.
3: Anche uno con l'altro.
2: Ma poi ci si legava nell'altare di guardia. Se succedeva una guerra, erano tutti quei cazzi in mano. Quella cosa è incredibile. Il militare, per passare il tempo, devi segarti e basta. Cioè, questi giornalini disegnati neanche a fotografia.
0: No.
2: Sì, che palle. Però alla fine, le pagine che si aprivano erano.
3: Quelle poche.
2: Perché io capisco, voglio dire, ma perché sulla pagina? Fallo di fianco. Perché le pagine più belle ormai erano fottute.
3: Certo.
2: Cazzo.
3: Io ce le avevo di braccio di ferro quelli di disegnare.
2: Ma figa, di spazio ce l'hai.
0: Scusa, tuono. Quindi tu dormivi in una camerata con tantissimi altri uomini che si segavano tranquillamente, così?
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Proprio sereni?
2: Ma che problema c'era? Non c'erano neanche le porte per cagare.
0: No.
2: Le porte non c'erano,
0: Mi cagavi proprio.
2: Certo.
0: Sì. Cazzo, è l'isola dei famosi due,
2: infatti. Sì, sì. Ah, okay. Ma tutti quelli che hanno fatto i militari possono testimoniare.
0: Madonna. Vabbè, no, io e Fabio...
3: Ma anche in colonia da così.
0: Tu sei stato esonerato per?
3: Sono stato riformato per insufficienza toracica.
0: Io perché ero pazzo. Ma è una roba del genere. No,
2: sento a credere per tutte e due.
3: No, io ho soffiato dentro il cazzo di tubo. Non ho soffiato abbastanza.
2: Le palle sotto, era la fatina.
3: Non lo so, un po' di odore di moto ce l'aveva.
0: Dai ragazzi, invece c'è una piattaforma che un po' ricorda. È molto interattiva, eh?
3: Sì.
0: Cioè, in questa puntata, per esempio, cioè il tipo che prenota il film,
3: sì,
0: riesce proprio a interagire con gli attori. È una roba pazzesca.
3: È il futuro.
0: Si chiama Pornbub. Prego Pippo, andiamo.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornbub.
5: Ah, quanto è dura la vita del disoccupato. L'ho sempre detto, dovevo nascere almeno.
0: No.
5: Stavo meglio a questo mondo, invece sono nato meridionale e quindi con un peso sulla coscienza. E il peso sulla coscienza è la mia minchia. Devo sfamare la mia minchia. Adesso mi faccio una bella sega.
4: Grazie per aver scelto Pornbub, la piattaforma puttanosa che ti permette di interagire con gli attori del film. Appoggia la carta di credito sulla tua webcam, così possiamo prenderti tutti i dati e clonarla.
6: Ciao Orsetto 24, benvenuto su Pornbub. Oggi nella lista dei film disponibili c'è La signorina delle falene.
5: No, che inghia le falene, che sono lampione.
6: La madama delle formiche.
5: No, mi fa schifo le formiche, niente da fare.
6: La signora delle mosche.
5: Puttana! La faccio, va bene, dai, play.
4: Ricordati che sul tuo estratto conto non apparirà che ti sei fatto un segone, ma che hai fatto la spesa alla Despar di Napoli.
5: Ma che bello! Schifissimo, scusa.
7: 7 anni di fidanzamento con Miss Cintura di Castità 2018. E finalmente si scopa. Ora che siamo sposati, le squarto il culo a sta stronza.
5: Bravo, mi piace quando parli così. Bravo, un bell'attore nuovo. Meno male che non c'è più con l'auto.
7: Eccoci, amoruccio mio tenerissimo. Questa è la nostra camera d'albergo.
5: Bravo, ficcacelo in culo, dai.
0: No.
8: Oh, tesoro, ma è perfetta. È proprio valsa la pena di aspettare 7 anni prima di fare alcunché di anche solo vagamente sessuale. A proposito, come stanno i tuoi polsi?
7: Ah, il dottore dice che non vedeva così poca cartilagine dai tempi di Van Basten. Se mi faccio anche solo un'altra sega potrei rimanerci secco.
5: Madonna ragazzi, questo deve essere un gombare mio. Dobbiamo uscire assieme, se ci conosciamo ci facciamo... Ehi, sto parlando! Ma quanta cazzo interazione c'è in sto coso?
7: Stai zitto. Ora che siamo sposati non ne avrò più bisogno.
5: Bravo, io invece sono sposato, mi continuo a fare le sega che mia moglie...
7: Forza,
5: zitto! Oh, porco... Sto parlando!
7: Forza amore mio, consumiamo il nostro matrimonio.
5: Ma come fa a sentirmi la televisione a rispondere? Ma che sono in diretta? Dai.
7: Starda,
5: dai, poggiaci la cappella sulla lingua.
7: Tieni la cappella sulla lingua.
5: Cazzo, ma fallo qua. Picchiaccio le bronde. Oh, che mi fai? Pure zitto pure la zoccola.
8: Oddio, cos'è questo ronzio infernale?
5: Ma vabbè, che cazzo te ne frega? Ficcaci il cazzo in bocca.
7: È una mosca, amore mio. Solamente una mosca.
8: E che aspetti? Mandala via. Non voglio farmi vedere nuda da una mosca.
5: Ma scusa, che te ne fotte della mosca? Stai pigliando l'uccello. Ma che cazzo? Ma puoi vedere nuda dalla mosca chi? Che è quello del film?
7: Ma amore, è solo un insetto.
5: Bravo, ficcacelo in culo.
8: Si inizia sempre con poco. Oggi facciamo l'amore davanti a una mosca. Domani ci infiliamo un cricetto nel sedere. E prima di Natale siamo in mezzo a un'orgia satanista. Forza, amoruccio mio. Mandala via, così possiamo fare all'amore.
5: Ma sei la mia biografa. Come fai a sapere tutti gli step della mia vita sessuale?
7: Show, via.
9: dannazione, non è facile, sta puttana non si lascia acchiappare.
10: Ma pensa alla figa, che te ne frega della mosca?
8: Che delusione, farsi mettere sotto da una mosca. Forse avrei fatto meglio sposare lei invece che te.
10: Dai, sei, dai. Ah, ho capito, ha problemi psichici.
9: Beccata.
10: Ah, bravo, adesso sfogare la cappella, piccagliala sulla fronte, vai.
8: Bravo, amore mio, sei il mio eroe.
10: Anche il
8: vieni
10: mio.
8: Vieni qui, vieni a scardinare la mia cintura di castità e diamoci alla pazza gioia.
10: Brava, la cintura di castità nel 2026, brava.
9: Oh, sì.
10: Bravo, piccati. Ma sei seduta ancora con la cintura davanti, non gli hai messo dentro niente, piccaglielo.
8: Oh no, ce n'è un'altra.
10: Ma dove cazzo state scopando? In una letamaia?
9: Porco.
10: E chi? Lo dico pure io.
9: Vai, insieme, un, due, tre. Porco.
10: Pensate allo spettatore, quanto è forte sta cosa proprio.
8: Che sia un segnale divino.
10: No, che sia un porco.
8: Forse devo rimanere vergine altri 7 anni.
10: No. Togli il culo, quello è libero.
9: No, non dirlo manco per scherzo. Ormai ho capito come si fa. Crepa, bestiaccia.
10: No.
8: Oh, bravissimo amore mio.
10: Dai.
8: Ora nulla ci può più fermare.
10: Dai che sporro, dai.
9: Dai che sporro, dai.
10: Dai che sto sporrando.
9: Mi piace. Scanaglia.
10: Bastardo. Dai.
9: Guarda sta mosca.
10: E basta questa
9: mosca. Porco, c'è la mosca.
10: Ma non me ne frega un cazzo.
8: Ma non ci posso credere. Un'altra ancora. Ma allora sono proprio perseguitata.
9: E in che senso sei perseguitata?
8: Sono giorni che me le ritrovo dappertutto.
10: Hai provato a lavarti, zoccola?
9: Amore, prova un po' a toglierti la cintura di castità.
8: Va bene, ma che...
10: No, ti prego, non lo fare. No!
8: Aiuto! Sparo mosche dalla fica! Aiuto!
10: Mi mangiano! Mi mangiano! Che cazzo di film è? Adesso mi butto dalla finestra. Madonna. Ma chi è il regista di sta merda?
8: Ecco cos'era tutto quel formicolio.
10: Mamma mia, spegni. Che mi devo andare a buttare l'ammoniaca negli occhi. Ma che cazzo, ma cosa avete fatto? Cos'è sta produzione? Una roba agghiaccianta.
8: Orsetto 24.
10: Ma fanculo.
8: Per aver concluso la visione del film La signora delle mosche, avrai in regalo il gadget di Pornbub, paletta per schiacciare le mosche.
10: Wow. Figlia, pure il gadget del film.
11: Amore!
10: Sì?
11: Amore, puoi venire un attimo a annusare che sento odore di muffa?
0: Aia.
10: Aspetta che sono appena venuto anche di qua. Adesso vengo anche di là. Odore di muffa.
11: Sì, mi sembra che di portarmelo dietro.
10: In che senso, scusa?
11: Non capisco, come giri c'è odore di muffa?
10: Ah, forse è il gorgonzola che ho messo in camera da letto.
11: Ah, mi ci sono appena seduta sopra.
10: Stai ferma lì che mi metto un po' di pane sul cazzo. No,
12: no. Porn Bob. The spiration is in the thick.
0: Sono così sti
3: ci
0: film.
3: Ci mancano.
0: Sti film, bello però come interattivo, pazzesco. Wender è il peggior attore.
2: Sì, è andato tutto.
0: Tutto.
2: Questi 4 minuti tutto. Tutto quello che si può fare.
0: Tutto.
2: L'abbiamo toccato.
0: Tutto, vero.
2: Cioè, tutti gli ingredienti che possono...
3: Tutta l'abiezione.
0: Sì, tutto. Per farci chiudere per sempre.
2: Tutto per sempre, per
0: carriere. Ma che bello, adesso stacco tutto, andiamo, dai.
2: Perché da lì?
0: Non lo so, mi piaceva. Questo vorrei tenerlo questo, come ricordo.
2: Secondo me ti serve a Miami.
0: Sì,
2: ma prendi questo qua.
0: Ah, ok. Va bene.
2: No, è nuovo, questo è sputato. Mi vedo rosso lunedì che arriva.
0: Non va bene, dov'è?
2: Cerca.
0: Allora, però, ragazzi, c'è una storia meravigliosa da raccontare. Sì. Noi non siamo in grado di farlo, ma lo fa Francesco Maggioni attraverso un blocco dove ci imita, ci clona. Ed è Gnagno 5. Siamo arrivati all'episodio numero 9.

0: Ragno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone.
2: E rieccoci tutti insieme appassionatamente in compagnia del vostro unico amico sincero Maxino Pezzalotto.
3: Yeah.
2: Qui a narrarvi le mitiche origini dello zoo. Siamo più o meno ai giorni nostri. Dopo le varie strambe esperienze televisive, Marco ha deciso che vuole celebrare il successo della fattoria attraverso un grande spettacolo da regalare ai fidati ascoltatori.
3: Sì.
2: Allora celermente si reca nell'ufficio dell'illustrissimo, arcangelissimo, amministratore delegatissimo al 7000° piano della torre radio di Largo Donegani, ovviamente Pavia.
4: Illustrissimo, guarda che entro, minchia merda ciuccia pellecchie.
5: Oh no, aspetta Marco.
4: Oh, perché sei qui tutto nudo circondato da banconote? Ti stavi segando? Ah, un momento, ma tu hai la fica, pappalardo stronzo e merda.
6: Come? Anzitutto no, non ho la fica. O meglio, non ho solo la fica. Essendo un arcangelo, anzi arcangelissimo, posso avere quello che voglio quando voglio. Vedi? Ho i sessi intercambiabili come le penne che cambiano colore. Ora ho la fica, ora il cazzo, buco di culo, tette e così via.
4: Pure le tette? Ma ti escono comunque lì sul pacco. Perché non sul petto, culo minchia merda?
6: Perché sennò mi rovinerebbe la camicia. Ed io ci tengo a queste cose.
4: Ok, ma perché comunque sei nudo e circondato da manconote, cazzo?
6: Io per stemperare la tensione ho bisogno di contare 10 milioni di euro in banconote. Quindi dammi un secondo ancora. 9.999.998, 9.999.999,
3: sì.
6: 10 milioni. Ora sono soddisfatto, anzi soddisfatissimo. Dimmi tutto, Marco, anzi Marchissimo.
4: Voglio fare uno spettacolo per tutti gli ascoltatori, Maremma bastardissima.
6: Uno spettacolo? Ancora? E poi di che tipo? Teatrale?
4: Ma no, che teatro? Figurati se ci mettiamo a fare teatro. Non ne saremmo in grado. Io voglio fare una roba becera, mega palcone, tutto pazzo. Come le serate che facciamo, insomma. Però in grande, trottolino amoroso vaffanculo.
6: Mi hai veramente stufato con tutte queste manie. Anzi, manissime.
4: Ma sì, dai, facciamo una seratona al Nameless e buona, Coccobello Gianna Tempo.
6: Va bene. Chiamo subito e vedo che disponibilità hanno. E questo è comunque sicuramente più facile che organizzare uno spettacolo teatrale, comunque.
4: Ma va là, teatro. Non lo faremo mai, ma va. Che pagliacciata.
6: Già, però è molto in voga adesso. Anzi, adessissimo. Perfino Linus e Cruciani l'han fatto.
4: Ma sai che stavo proprio pensando che uno spettacolo teatrale lo voglio fare anche io? Porca troia e porco di...
6: Ma porca miseria, anzi miserissima, che cazzo di spettacolo vuoi fare adesso?
4: Un super tour teatrale in giro per l'Italia, come on baby one more time.
6: Che spaccata di cazzo, anzi cazzissimo. Ma quale tour poi? Vi concedo una singola data, anzi datissima, al Madison Square Garden di Pavia.
4: Ma io voglio fare un tour, voglio fare un tour, voglio fare un tour.
6: D'accordo, d'accordo, d'accordo, anzi d'accordissimo. Facciamo così. Oggi in onda annunciate la data, apriamo le prevendite e se riuscite a fare sold out entro la fine della settimana, vi faccio partire col tour.
4: Ci sto, scaldabagno dentro al retto.
2: E tutto motivato, Marco va a parlarne coi ragazzi.
4: Ok ragazzi, mettiamo su uno spettacolo teatrale coi controcoglioni da fare in giro per l'Italia, ok?
7: Boh, lì Marco, ma guarda che non è mica roba così da fare su due piedi.
8: Gasi, è vero che mio padre è Vittorio Gassman, come ricorderete nella prima stagione di Gnagno, però teatro è tosta in ca...
4: Ragazzi, abbiamo messo il mondo sotto sopra, siamo i papponi dell'etere e ottavi re di Pavia. Possiamo farcela, catafalco merdaiolo.
2: Con le sue parole profonde e breccianti, Marcolino convince la gang e finalmente in onda fanno l'annuncio.
4: E allora ragazzi, segnate la data e apriamo ufficialmente le prevendite!
2: L'illustrissimo aveva promesso che sarebbe partito il tour se avessero fatto sold out entro la fine della settimana. Dopo che Marco ha fatto l'annuncio, sono passati 19 fottutissimi secondi.
3: Vero.
2: E le prevendite erano finite.
3: Minuti,
9: esatto.
4: Porca troia! E che cazzo siamo, gli Oasis?
6: Marco, un successo davvero devastante. Mi si sono drizzati tutti quanti i cazzi dall'emozione. Anzi, emozionissima.
4: Bene, allora può partire effettivamente il tour, madrelingua grande cacca.
2: E il tour può partire sì, minchia cazzo. Ma ora, però, rimane solo un problema. Scrivere lo spettacolo. Ma lo vedremo nei prossimi episodi.
3: Vabbè, però, dai.
10: È lunga.
9: È un po'.
4: vedo l'ora che poi si addentri
1: negli hotel.
4: Sì, negli hotel dove la Puccioni
7: irretiva i colleghi.
4: Li drogava.
7: Io che drogavo lei e lei senza pagare.
4: No, ascolta. Io ricordo di sentire la mattina lamentarsi con le colleghe. Diceva: non ci posso credere, nessuno è venuto ieri sera a bussarmi alla porta. Ma com'è possibile? Io comunque sono una bella figa. Continuava, sincera, dai, sincera. Se uno di noi fosse venuto una notte così,
9: avrebbe trovato occupato.
4: Con chi?
10: Cari colleghi, vi dico solo una cosa. Da oggi le pochissime energie rimaste al nostro fratello Mazzoli termineranno definitivamente. Perché è arrivato in Italia Massimo Boldi con i capelli lunghi. Caro amico, non ti invidiamo per niente.
4: No, nemmeno io. Ma non è la stessa roba. Stavolta mi ha deluso, sono arrabbiato. Basta, niente cipollino.
7: Fatti regalare una Lamborghini, dai.
4: No, per il disturbo, due. No, mi fa più ridere. No, basta.
1: Che dolore, pestiamolo, dai.
4: Sì.
1: E mando la fattina del dentino.
4: Esatto. E poi ci impossessiamo della casa che ha già pagato.
1: Vabbè, gli lasci 50 euro.
4: Pure.
1: La fattina è precisa.
11: Silenzio!
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: Sceme di Marta, ci siete tutti? Outs? Vi siete cagati addosso l'ultima volta, eh? Ma e son qua ancora, che vi devo cantare un'altra canzone. Siete pronti? Siete pronti? Nacchi a voi. E allora beccatevi sta canzone, perché sempre canzone devo fare, che vi devo ricordare che al mondo non c'è nessuno come Leone. Avete capito? Merde. Outs. Andava dai.

0: way.
1: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
2: Allora, vorrei dire una cosa. Mi è stato riferito che lo zoo di Radio 105 mi aveva invitato, ma che si sono dimenticati però una cosa molto importante, che negli zoo vado solo per vedere gli animali, capito? Anche se mi invitate.

0: Non è possibile che tu sia ancora in radio, non è possibile.
1: Tu sei ancora al mondo.
2: Siamo in onda, sì, che c'hai il panico.
0: Vieni qua,
2: guarda.
0: Enrico! Come scappi, cretino?
2: Il panico!
0: E metti gli occhiali da sole.
3: No, non pensavo eravate in diretta.
0: Guarda che Foste. Sanno che sei Enrico Papi, non è che se metti gli occhiali non ti riconoscono.
3: Sì, però senza occhiali io ho un problema. Cioè... No, scusate, ero qua di passaggio, volevo salutare soltanto.
1: Che cazzo fai qua?
3: Eh? Che cazzo fai? È sempre carino, eh?
0: Beh,
3: è persona carina, così.
0: Ce l'ha un po', ce l'ha un po' con te, sai che lui è un po'... È un po' arrabbiato. Perché lui è una persona, lui è un opportunista, no?
3: Sì, sì, una merda.
0: E lui ha detto, cazzo, Diego. Questo qui mi ha guardato con gli occhi dolci quando feci l'Isola dei Famosi,
3: sì,
0: no?
3: Sì, sì.
0: Ha detto, me lo faccio amico e questo qua mi fa fare un sacco di televisione.
4: Mi fa suonare i cucchiai.
1: Ah, stai parlando allo specchio.
0: Ma vai
3: però scusate, chi ha vinto l'Isola dei Famosi? Per sapere, una domanda
0: non mi
3: che
0: non mi ricordo.
3: Chi ha vinto? Io parlo solo con chi vince. Non è che parlo con chi perde.
2: No, brutto,
3: No, io parlo solo con chi vince.
0: Sai che però mi ha detto che avevano un piano diabolico per me e te? Ci avrebbero diviso e messo uno contro l'altro.
3: Ah, sì?
0: Tu me l'hai detto,
3: io
0: me l'hai detto.
3: Ma dalla mia bocca è uscito.
0: Che a un certo punto eravamo talmente forti io e te che ci avrebbero portato fino in fondo.
3: Ma tu sei. Ma tu te poi, sogni,
0: tu me l'hai detto.
3: Ma io.
0: E che poi ci avrebbero fatto litigare e poi lottare per la vittoria. E io posso dirti, io sono sicuro che avrebbe vinto Paolo.
3: No. Ah, se fosse mai accaduto una cosa del genere, avresti vinto comunque te.
0: No,
4: per squalifica di Paolo.
3: All'ultimo minuto.
0: No, allora, siccome è merito del lavoro che ha fatto la squadra, quindi Fabio, Lucilla,
4: no, Wender, Letizia,
0: no,
4: anche Paolino.
0: Dai,
4: stavo
0: scherzando, battuta. No, è stato
4: chicca.
0: Un grande lavoro di squadra. Loro, è grazie a loro se io mi muovevo così. Beh, certo, erano loro che manovravano.
3: Però tu dovevi vedere lui studio. Allora, lui studio arrivava, si metteva seduto, no? Veramente.
0: Guardava la
3: si
0: puntata.
3: Metteva seduto, guardava la puntata, non faceva assolutamente nulla. Poi, quando lo interpellavano, questo è il suo sguardo, guarda. Allora, Fabio Alisei, vuol dire qualcosa? Beh, sono stati bravi. Sì, con lo sguardo perso nel vuoto. E poi il Massimo diceva. Hanno spaccato. Era il massimo. Il massimo che diceva.
0: No, però è vero. A un certo punto è nata una faida, cioè una sfida tra la produzione e lo zoo. Perché Fabio ha detto: guarda, che se io voglio, io elimino chi cazzo mi pare più. Allora, ma vai a cagare.
4: Non ci credeva.
0: E così l'ha fatto.
4: E che mi dice: sì, voglio vedere quanta gente sposti.
0: Minchia.
4: A me. Scusa, a me quanta gente.
3: Quante l'hai spostate?
4: 300.000.
3: Il Rocco delle votazioni.
4: Allora, ha buttato fuori la preferita?
3: Chi?
4: La prima cosa, Pamela.
0: Sì, è vero. È, vero.
4: È venuto da me e mi fa: oh, ma sei stronzo. Questa doveva arrivare in finale. Ma hai detto tu, fammi vedere.
3: Ma scusate, ma cosa
0: allora, adesso vuoi fare una scommessa?
3: Cosa?
0: Vuoi che ti facciamo chiudere questa banda? Vuoi vedere?
4: No! Apriamo il televoto!
3: Scusate, posso dire una cosa?
4: Quello
3: invece
4: lo fa Pier Silvio.
3: No, giovedì c'è la puntata di Sarabanda Celebrity.
0: No, sei venuto a fare la Marchetta. Spero che faccia l'1%.
3: Ma fanculo!
0: 1% deve fare.
3: Vabbè, ragazzi, io vado.
4: Ma c'è? Agnetta Berti, poi?
3: Non so,
4: Francesco Renga.
3: Non posso spoilerare.
4: Quelli dei podcast.
0: Soliti,
3: no,
0: dai.
3: Non posso
4: Rovazzi.
3: Spoilerare. No.
0: Ravazzi non è amico.
3: Bravissimo.
0: Ah, ma che schifo.
4: Perché è quello che hai detto alla festa?
0: Schiaia. Vai via.
3: Bravissimo.
0: Vai
3: via. Ragazzi, ciao a tutti. È stato
0: aspetta
3: bello.
0: Che ti lascio un regalo.
3: No,
0: ok, perfetto. Ciao Enrico. Mamma mia.
4: Quindi è lui l'opportunista, è venuto biecamente a promuovere.
1: Ho visto che avevi il rimmel comunque.
0: Dove?
1: Il rimmel.
0: Dove?
1: Cioè,
0: ti sei spenta, cosa è successo?
2: No, è difficile, trovo difficoltà effettivamente a parlare con voi oggi perché siete tutti presi dalle
0: io sono dopato.
2: Lo so, ma ci sta.
1: Fare
2: poi lui mi dà le spalle, quindi cioè, è difficile.
0: Amore, vieni qua.
2: Tu è così che mi
0: cambia il posto, vieni tu, vieni.
1: Allora, devi fare come faccio io. Tu stai zitto. Quando ce n'hai una la dici, la lasci sfogare.
2: Infatti vi lascio sfogare.
0: Ma come ti permetti?
2: È divertente starmi a ascoltare.
0: Ma come ti permetti? Ma come ti permetti?
1: Sto dando un consiglio tecnico.
0: Ma no, ma sei una brutta persona.
1: Cavallarsi per niente non serve.
0: Ho capito, però lei è per me
1: una bella, la dici.
0: Quando non sento la sua voce per un po', le mie orecchie se ne accorgono. Io sono sensibile.
2: Vabbè, dopo ti
0: a me piace la tua voce, Puccioni.
2: Grazie.
4: Comunque, i fogli che ti abbiamo messo davanti servono per fare barchette.
0: Esatto.
2: Quindi,
4: non perdere l'occasione.
0: Quando
4: di fare
0: tu,
4: barchette.
0: Quando. Allora, ti insegno io una cosa adesso, cara Puccioni. Mi è tornata la voce.
2: Grazie a me.
0: Allora, tutti i fogli che hai davanti, no? Si chiamano notizie, ok?
2: Oh, sì.
0: Quando tu non sai.
2: Come?
1: Allora, scegli da questa parte.
2: Sì.
1: C'è una.
0: Fammi finire il corso. Quando tu ti senti un po' tagliata fuori, butti la notizia. Avete letto che è successa sta cosa?
2: Sì, ma in alcuni.
0: E butti il gancio, capito?
2: Sì, ma oggi state bene. Devi
0: insegnargli tutto.
1: Allora, noi abbiamo raggiunto un accordo fra di noi. qua ci sono due regali per te.
2: Ok.
1: Da una parte, non ti dico dove, c'è una multiproprietà a Cesenatico. Bellissima.
4: Cesenatico? Uh-huh.
1: Bellissima.
0: E dall'altra?
1: Dall'altra c'è una multiproprietà a Cesenatico. Bellissima.
2: Sì. Una è in agosto.
1: Devi scegliere quale delle due tu puoi avere. Destra o sinistra?
2: Ah, guarda, la scelta è difficile.
1: Hai perso, cazzo!
2: Ma niente, c'è un tempo però.
4: Tempo regge,
2: lo so.
4: Dobbiamo
2: lo so.
4: Sentire i tamarri.
0: I tamarri, ci fai perdere, no.
2: No, no, no, la responsabilità
4: è una puntata alta.
0: Sono i tamarri.
2: Arca vacca.
4: Pompini al lago.
5: Tamarri. In questa puntata, i tamarri sono alla ricerca di un lido sul lago per poter portare due mignotte per farsi succhiare i cazzi.
0: Ma oggi cosa c'è?
4: Due mignotte per farsi succhiare i cazzi. I cazzi! I cazzi! Succhiare i cazzi!
0: Questo è Wendel.
6: Buongiorno. Pronto?
7: Sì, ho sentito, non ho capito bene... È il lido?
6: No, è il ristorante qua.
7: Non c'è il lido? Non è il lido con la spiaggetta, con le sdraia?
6: Sì, anche, cioè, sì, però qua se vuol chiamare il, la spiaggia, le do il numero della spiaggia.
7: Numero della spiaggia? Ma non è la stessa cosa? Cioè, se io parlo con te, tu mi sai dire, dare delle informazioni per venire in settimana, quando magari c'è meno gente?
6: Sì, ma venga, adesso questa settimana qua è ancora tranquilla.
7: È tranquilla,
6: il
7: perché...
6: Il sabato e domenica sì. Non c'è problema al...
7: Sì, ma in settimana sì, ho capito, fammi finire che ti spiego un po' la situazione che dobbiamo creare quel giorno che veniamo. Allora, in settimana è tranquillo, giusto? Questa settimana,
6: sì.
7: Tipo se vengo giovedì, venerdì, tutto il giorno. Perché noi arriviamo,
6: sì.
7: c'è la rampa. Perché noi arriviamo con la barca proprio sparati a missile e ci parcheggiamo là. C'è il parcheggio per la barca?
6: No, non c'è.
7: Ma possiamo salire sul prato direttamente c'è un posto dove lo possiamo mettere il barcone? Che abbiamo la barca quella potente. Cioè, ha messo due motori da 8000 cavalli.
6: No, la zona è delimitata, cioè le barche non possono entrare.
7: Tu non hai capito con chi ti stai affrontando in questo momento. Cioè, noi veniamo e ci infottiamo i cazzi, parcheggiamo, tanto il lago mica è tuo, capito? Se al massimo sono cazzi nostri, al massimo spariamo. Senti, allora noi siamo in due. Siamo in due e veniamo con altre due ragazze, quindi ci serve una zona un po' tranquilla, che non ci veda nessuno. C'hai tipo dei separe, perché noi poi sulla spiaggia ci facciamo succhiare i cazzi con le bastarde. Quindi non abbiamo problemi. Arriviamo in barca, sparati, entriamo nel prato, scendiamo con i cazzi già fuori, ci facciamo succhiare le cappelle proprio. Pompini, minchia, tutto andare. Che cazzo chiudi, coglione? Ma pensa a te.
4: Sto coglione. Uno si deve divertire in vacanza.
7: Ma pensa a te, caffone di merda, lo pagavamo pure.
4: Ma minchia, gli va anche la mancia.
5: Ma Tamarri.
0: Ma cosa c'è?
6: Pronto?
4: Sì, salve, il lido?
6: Sì.
4: Sì, salve. Senti, volevo un'informazione. Voi siete aperti anche in settimana, quando non ci sono i terroni del weekend?
6: Quando non ci sono?
4: I terroni, gli scimmiati, la gente, diciamo, il casino della domenica. In settimana siete aperti?
6: Un attimo che chiedo,
4: Non lo sa se è aperto in settimana.
6: No, devi aspettare 5-6 secondi, un attimo. Ecco, perfetto. Adesso mi dica col suo numero, mi dica.
4: No, non capivo. Perché sti sei secondi?
6: Ho il suo numero adesso. Ho il suo numero.
4: È bene o male.
6: Ho il suo numero.
4: E quindi che cos'è cambiato nella nostra conversazione? Mi perdoni.
6: È cambiato che mi dica, ripeta quello che ha detto.
4: Scusi un attimo, ripeta. Le faccio una domanda, le do del lei perché la sento particolarmente alterato. Lei è per caso
6: dai,
4: una persona che fa abuso di alcol?
6: Dai, fenomeno, dai.
4: Un cretino di merda. Ma fenomeno a chi? Ma come ti stai comportando? Che ti chiamo per prenotarti il lido e mi stai trattando come uno sciacquato? Pazzo. Sei pazzo tu. Ah, ho capito. Tu ti fai le indovine di anfetamina la mattina. Sei pazzo completamente. Cioè io ti chiamo per non avere la gente sbagliata intorno, che mi voglio fare la settimana tranquillo. È il più scimmiato del lido il proprietario. Ma tu sei un pazzo, sei io. Come stai io?
6: Vieni a dirmelo. Siamo sempre tardi.
4: Ah, sei aperto allora?
6: Certo.
4: Perfetto, allora si può... ma sto parlando... Ma cosa c'hai stamattina? Hai fatto 4 pippotti appena sveglio, su comodino, spaccato. Senti, allora, adesso sono incuriositi di vederti perché ti devo lisciare il pelo appena arrivo. Ti volevo fare una domanda. In settimana praticamente siete aperti, no? C'avete i posti, i lettini, tutto quello che serve, insomma.
6: Sempre aperti 7 su 7 fino a ottobre.
4: Perfetto, senti, mi fai una gentilezza. Mi dici qual è il giorno migliore per venire, che sono... Cioè, che c'è poca,
8: a proprio quasi nessuno, gente, che ci sei soltanto tu da pigliare per il culo perché sei un pazzo. Che cazzo ridi? Ma tu non c'hai voglia di guadagnare soldi, sei un cretino, sei. Ma come sta? Ma io vengo te lo compro quel lido del cazzo, quattro sassi di merda davanti all'acqua, fa anche il fenomeno. Che ti mastico, ti mastichissimo proprio, ma sei un pazzo. Sei un pazzo, squilino. No, sei tu che sei grande, perché uno così fatto così a mezzogiorno di martedì non l'ho mai sentito nella mia vita, neanche quando spacciavo, proprio sei un criminale mentale. Senti, scassato di grappa. Oh, che sto a parlare! Senti, facciamo così. Tappaio la faccia! Guarda la barba che te la sto masticando. Ti faccio la barba con i denti. Senti, persona, facciamo così. Io ti prendo praticamente due ombrelloni, quattro lettini e tutta la sabbia dell'arenile che hai, perché i sassi, quelli grossi, perché ti devo lanciare mentre tutto il giorno stai lavorando. Cioè, io neanche ti fischio e ti chiamo. Io quando voglio da bere ti lancio un sasso in tutti i vetri che trovo. Pazzo, scoppia tutto, sono pazzo. Allora, praticamente dobbiamo venire. Oh, che parla! Senti la voce che sta parlando. Praticamente dobbiamo venire io e mio cugino, poi c'è Lola Falena, che la chiamiamo così perché come vede la luce di notte si avvicina, perché è una mezza mignotta, proprio gli piacciono i cazzi. E poi Nana Banana, che è una nostra amica che è 1,60 m, ma succhia i cazzi, che è una roba impressionante. Siccome ci vogliamo mettere a senti, scatta l'allarme, sto parlando. Praticamente ci vogliamo mettere arriva al lago a farci ciucciare i cazzi. Quindi vogliamo venire un giorno che c'è poca affluenza di persone, capito?
6: Perfetto, ascoltami, dai che devo andare a lavorare. Dopo cosa bisogna?
8: Ma io proprio. No, io ho bisogno di quattro lettini.
9: Quattro
8: lettini, due ombrelloni, una zona mezzo isolata, perché come ti dicevo, veniamo con un paio di scarpe strade.
9: Anche i tovaglioli, fatti metti i tovaglioli.
8: Anche i tovaglioli, pulisci le cappelle. Aspetta un attimo. Anche tovaglioli, che ti rimane tutta la ricotta di carta sul cazzo.
7: No, a parte che Nana Banana succhia bene, pulisce tutto.
8: Ah, ok. Oh, se ti paga a pompini di Nana Banana.
6: Va bene.
8: Oltre che un drogato di merda, sei anche nero Tom. Va bene, dai, allora facciamo così, venga a fare un salto giovedì, dai. Giovedì è buono.
6: Va bene, perfetto, ti aspetto giovedì.
8: Ce l'hai la grappa per disinfettare le ferite? La grappa per le ferite, ce l'hai?
6: Certo, è una signora grappa anche.
8: Perfetto, ok, con così quando sei tutto lacerato, mica ti soccorro. Va bene, scignato. Ciao, vatti a fare un altro destro che ti ripigli, che ti è scesa subito.
0: Ferite.
10: Paura. Panico, papà. Ma perché? Panico, paura. Com'è? Paura.
0: Non lo so cosa è successo oggi, è così, ogni tanto è così. Sono gli astri quando si intrecciano.
11: Gli astri. Quella congiunzione astrale favorevole.
0: Che stai parlando tu?
1: La falena.
0: È venuto tu, guarda che banana, guarda.
1: Oh, che banana. Oh,
9: la miseria, che merda.
1: Ormai.
0: Vuoi assaggiare?
1: Non lo so, panna ce n'è?
0: Panna ce n'è.
1: Allora sì.
0: Devi agitare un po'
1: poi
0: la bottiglia.
1: Poi mi lasci 50 euro per il dentino.
0: Ma che roba, Puccioni, ma che roba?
11: Ciao.
1: Ma che fatica.
11: Chiamalana. Ciao.
0: Guarda la dimensione. Guarda
1: la fatica. Ciao.
0: Ma che circonferenza.
1: Lascia il microfono, vieni qua. Sa di sella. Ciao. Però non mi piace.
0: No, salmone, sì.
11: Ciao.
1: Domani.
0: A domani, ciao.
5: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
12: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
13: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
14: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Amici, come state? Benvenuti, benvenuti a casa. Tutte le sere a quest'ora apriamo la nostra casa, che poi si chiama 105 Mi Casa, dalle 20 alle 21, qui su Radio 105 insieme a Max Brigante. Siamo anche in TV e al 66 del Digitale Terrestre. Con me questa sera una splendida Nadia Venturini.
1: Ciao, buonasera.
0: Come stai?
1: Bene, sto molto bene.
0: Sei vestita un po' come Indiana Jones.
1: Mamma mia, comunque veramente, cioè io sono sprecata in questo programma. Cioè questo è il colore dell'estate, color sabbia.
0: Ma non ho detto niente, mi ricorda quella tutina di Indiana Jones.
1: Vabbè dai, va bene, la tua cultura arriva lì,
0: sì,
1: ok.
0: Anche i miei riferimenti sono proprio tutti frizzati nel tempo lì. Simo, come stai?
2: Buonasera, bene, grazie.
0: Tutto
2: okay.
0: Tu non ti vedo una t-shirt,
2: sì, una t-shirt una nera. Serafino a mezze maniche nera.
0: Una Serafino, come mi piaci.
2: Sì.
0: Lo sapevi che la sabbia è il colore dell'estate tu?
2: Allora, non tanto tempo fa ero stato insultato per una camicia, ne ho due tra l'altro, di questo colore. E adesso è il colore dell'estate, è il colore sabbia.
1: Perché non era il colore dell'inverno.
0: Esatto, vuol dire che hai sbagliato la stagione.
2: Due settimane fa faceva già caldo.
0: Allora,
1: le basi.
0: Sull'estate ho sentito dire, vediamo se la nostra regina di stile ce lo conferma, che sarà l'estate anche dei pua.
1: Wow, bravo, come sei informato.
0: È vero?
1: Sì. Adesso comprò per tutti delle magliettine a pua.
0: A pua. Poi che cosa abbiamo? Colori dell'estate, sappiamo la sabbia, va bene?
1: Color sabbia. E poi ti posso dire un colore che io faccio un po' fatica, però sento profumo di azzurro.
0: Azzurro!
1: Come i tuoi occhi.
0: Ah, ma allora io farò l'estate con magliettine azzurre.
1: Sì.
0: E abbiamo qualche oggetto invece?
1: Allora, sull'oggetto mi cogli un po' preparato, impreparata. Spero solo che non sia più la stagione delle pochette sugli uomini, che è una cosa che proprio non sopporto.
2: Ah, quello.
0: Quello, sì, sai, il marsupio, il sandalo d'un certo tipo, l'infradito, la pochette. Non lo so, io non sono ancora andato al mare,
1: Quello che so per le donne, però io non condivido, quindi diciamo che andrò un po' fuori moda, è che la nuova manicure è quella senza nulla, quindi no smalto e unghie corte, praticamente è il contrario di quello che faccio io, cioè unghie lunghe e nere.
0: No smalto, corte, però comunque curate, come si dice, trasparente?
1: Sì, nature,
0: ok. Va bene, siamo partiti inaspettatamente anche con dei consigli per essere al passo con quest'estate.
2: Sì.
0: Parleremo però di altro nel corso della puntata. Mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: La nostra prima canzone di Drake mi ricorda il suono del Mamacita Radio Show, che arriva qui in radio su 105 ogni weekend, quindi il sabato e la domenica, dalle 20 alle 21, e praticamente è un programma che riproduce in qualche modo il suono delle serate Mamacita. Serate Mamacita che trovate in tutta Italia, anche in tutta Europa. Le date le trovate sull'account Instagram del Mamacita, che è Mamacita Club, e in radio ormai da molti anni c'è invece il Mamacita Radio Show, che riproduce appunto il suono di quelle serate. Tra l'altro, Simo, siamo a martedì, ti volevo dire che non l'abbiamo ancora registrato.
1: Lo faremo
0: però
1: domani
0: registriamo un po'
1: domani.
0: Il Mamacita Radio Show.
1: Sorprendenti.
0: Molto bene,
1: sì.
0: Molto bene. Perfetto. Anche qualcosa di italiano,
1: che... sì, perché nella stagione, quando sente un po' il richiamo dell'italiano.
0: E beh, poi ci sono dei pezzi nuovi forti usciti.
1: Assolutamente.
0: Per cui...
1: il nostro amico Fred, devo dire che la fa come sempre da padrone.
0: È giusto così. Sì. Bene, parliamo invece dell'argomento di questa sera e dell'ospite di questa sera.
1: Allora, torniamo a parlare di libri, che è sempre una bella cosa. Di un libro molto interessante di Vanessa Villa, grande campionessa e maestra di karate, insegnante di yoga, di meditazione, e fondatrice del metodo Fight Gently. Da qui ci porta il suo libro Risveglia la guerriera gentile che è in te. È un vero e proprio percorso di crescita che guida le donne a scoprire la propria forza interiore, quindi tirando fuori il coraggio, tirando fuori un po' la determinazione, però sempre in modo gentile, quindi è una cosa molto, molto interessante.
0: Io ne approfitto per segnalare alla direzione di questa radio che oggi sono stato bullizzato da Simone, e so che sono cose abbastanza gravi all'interno di un'azienda, perché mi sono definito, autodefinito, un guerriero gentile. Perché? Perché sento che è una cosa che mi appartiene.
1: Sì, ma...
0: e da lì è partita un'opera di...
1: No.
0: Sì, sì, da parte tua, non so poco.
1: Ti stavo elencando questa cosa del libro di Vanessa Villa, però stavo solo elencando...
0: No, no, no.
1: Stavo citando.
0: Mi hai detto delle cose molto. No, mi hai detto delle cose molto brutte che non ripeterò. Poi, se è il caso, manderò appunto una mail specifica alla direzione.
1: Non mi serve a caso.
0: La filosofia, no, del guerriero gentile, che in qualche modo unisce disciplina, consapevolezza, gentilezza, mi affascina molto. È anche una bella ambizione, secondo me, nella vita, andare verso quella direzione. Quindi sono molto contento di chiacchierare con Vanessa Villa questa sera del suo libro, che si intitola Risveglia la guerriera gentile che è in te, e lo faremo fra una decina di minuti circa qui a 105.

Questa sera sarà Vanessa Villa, che è riconosciuta da Forbes come una delle 100 donne leader del cambiamento. Molto bella questa cosa, perché? Perché oggi lei guida una community internazionale dedicata alla crescita personale, al benessere interiore e alla leadership gentile. Proprio questo aspetto gentile della leadership e il concetto di guerriera gentile è quello che ci interessa di più e che sicuramente tireremo fuori maggiormente nella chiacchiera che faremo con lei dopo la pubblicità.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Radio 105.
7: Proud to be different.

0: di disciplina questa sera, ma anche di forza, di resilienza e di gentilezza. Questo è un aspetto che mi piace molto. Lo facciamo con Vanessa Villa, che è collegata. Ciao Vanessa, come stai?
1: Ciao Max, bene tu?
0: Bene, bene, sto molto bene. Prima dicevo che Forbes ti riconosce tra le donne leader del cambiamento, ed è molto bella questa cosa, te la meriti perché il tuo percorso è super interessante, però volevo capire anche che effetto ti fa, no? Vederti inserita in quella lista.
1: Mi fa un grande effetto, ti dico la verità, perché a volte no, magari hai delle bellissime intenzioni, vuoi fare delle cose belle per il mondo, per le persone, ma non sempre hai la fortuna di avere il riconoscimento, no? E quindi io mi ritengo anche fortunata da questo punto di vista.
0: Ah beh, certo, sì, assolutamente. C'è una frase tua bellissima che io spero di non dimenticare. Quando inciampo in frasi belle, spero sempre di avere quel dono dei citazionisti che se le ricorderanno per sempre, no? E tu dici: la guerriera gentile non combatte contro il mondo, impara prima di tutto a non combattere contro se stessa, che è veramente tutto molto bello e forse ci apre la strada a parlare del tuo libro, che si chiama Risveglia la guerriera gentile che è in te.
1: Esatto, la differenza, la grande differenza tra una combattente e una persona che è in guerra con se stessa e col mondo intero è che la combattente è una persona che è una persona in generale, non per forza donna. Nel libro io parlo alle donne, ma io parlo anche ai guerrieri gentili maschi. È una persona che sceglie la battaglia da combattere, e la scelta, lo scegliere, il curare quel tipo di dettaglio lì non è un dettaglio da poco, perché se noi ci mettiamo in tutte le battaglie, la nostra vita diventa una guerra. E non c'è più equilibrio, non c'è più armonia, non c'è più benessere. Noi diventiamo le caricature di noi stessi e cominciamo a stare male. Quindi il guerriero gentile è una persona che prima di tutto ci tiene al suo benessere.
0: E impara a non combattere contro se stesso. Senti, nel libro, sì, il libro come lo hai strutturato? Da dove sei partita?
1: Io sono partita, Max, dalla mia esperienza personale, e quindi ogni capitolo è fatto, prima racconta la mia esperienza personale, quindi la mia storia, la mia vera storia, non tutta la mia storia, ma dei punti più importanti che hanno determinato dei momenti di grande cambiamento interiore, che poi sono andati a, diciamo, lavorare su dei principi. Infatti il libro è strutturato in 12 capitoli, 12 principi, okay, che poi hanno portato al mio risveglio interiore e quindi al risveglio della guerriera gentile. Per dirtene alcuni, il capitolo della disciplina, dove parlo del karate, da quello che mi ha forgiato, no? Che mi ha fatto diventare una vera guerriera anche certo, proprio a livello fisico.
0: Certo.
1: Poi la forza, la gentilezza, insomma tanti altri, e dove racconto anche cose molto più complesse, più traumatiche.
0: Senti, ti faccio una domanda perché non so la risposta. Quando incontri il karate, immagino da bambina, ma non so realmente la risposta.
1: Sì.
0: Da bambina,
1: quindi. Lo incontro
0: quando...
1: Sì, ho 7 anni e mezzo, okay, praticamente, e mi sono innamorata subito immediatamente di questa disciplina perché rappresentava qualcosa di diverso e rappresentava un mondo. Il karate in realtà è proprio una disciplina gentile perché non insegna a combattere, insegna a controllare la tua forza e il tuo potere. Quindi ti insegna a diventare un grande guerriero in realtà il karate. E da lì l'agonismo, e con l'agonismo che io sono diventata troppo dura con me stessa,
0: okay,
1: perché con le gare io ero ossessionata dal risultato,
0: certo,
1: ed è lì che è subentrato lo yoga che mi ha curato.
0: Ok, è molto interessante, ne parlavamo prima, infatti un po', come dire, gli estremi del tuo percorso, no? Che poi fan sì che chiaramente tu abbia tutta una serie di racconti da poter fare, per cui è molto bello vedere il karate e lo yoga vicini. C'è un capitolo che si intitola Il perdono, e
1: sì,
0: ora io non ho ancora letto il libro, però è sempre interessante chiedere a una persona che cosa deve perdonare, da cosa si deve far perdonare. Forse nel chiacchierare con te una parte di perdono lo dovevi a quella Vanessa così, come posso dire, così
1: dura.
0: Dura con se stessa rispetto ai numeri, ai risultati, alla competizione.
1: Assolutamente, in quel capitolo è bellissimo perché andiamo proprio a fare degli esercizi insieme con chi legge e andiamo proprio a perdonare non solo chi ci fa del male, non solo le ingiustizie che subiamo, ma andiamo a perdonare noi stessi, che è la cosa più difficile da fare. Quante volte sbagliamo quotidianamente? Quante volte sbagliamo senza volerlo, ma quante volte sbagliamo anche sapendo che stiamo sbagliando? Mm-hmm. La cosa più difficile è autoperdonarsi, e hai ragione, io dovevo perdonare quella bambina, ma anche quella ragazza, quell'adolescente che era davvero dura con se stessa. Io dovevo perdonare, devo perdonarmi, perché non, alla fine sbagliamo tutti, nessuno è perfetto, cioè è giusto lasciarci lo spazio e il tempo dell'errore, perché è lì che ci trasformiamo veramente.
0: È proprio così. Aggiungo un pezzettino, visto che insomma oggi è una puntata un po' così, dove tentiamo di migliorarci un pochino. Spesso, lo dico perché ormai ho accumulato un po' di anni, spesso perdoniamo cose anche brutte che ci hanno fatto altre persone, e va bene, perché ci sta, perché il perdono è qualcosa di molto importante, però poi non perdoniamo invece noi stessi, e quindi bisogna mettere un pochino più di attenzione su questo. E ascoltiamo una canzone e poi continuiamo a chiacchierare con Vanessa.

0: Vanessa Villa ha scritto un libro, Risveglia la guerriera gentile che è in te, ne stiamo parlando questa sera qui a 105 Mi Casa. Vanessa, quando preparavi il libro, avevi in mente, in testa, negli occhi, un lettore, una lettrice tipo? Cioè, stavi immaginando un pubblico al quale parlare?
1: Sì, Max, erano le mie guerriere gentili, la mia community. Noi siamo ormai una community da tantissimi anni, ormai da prima del lockdown del 2020, e quindi io parlavo veramente, quando scrivevo avevo in mente tutte le loro facce, perché molte di loro le ho conosciute durante i nostri workshop, i retreat, le nostre sessioni di meditazione insieme. Insomma, ne ho conosciute tantissime, con tante sono diventata amica poi. Perché poi siamo tutte simili alla fine, no? E quindi sì, avevo proprio in mente, scrivevo una cosa e dicevo, questa è per lei, questa è per lei, questa è per lei. E sì.
0: Senti, a proposito...
1: E loro mi hanno detto poi... Scusa, vai.
0: No, dimmi.
1: No, dicevo, loro poi, quando lo stanno leggendo adesso in questo momento, mi scrivono, Vanessa, si sente che tu sei qui con noi, cioè si sente che tu ci tieni per mano, è incredibile. Vedi, poi l'energia va oltre, Max.
0: Sì.
1: Cioè, non è mai un libro. C'è sempre l'energia della persona che lo scrive.
0: Questa è un po' anche la forza di aver costruito una community. Il libro arriva dopo un lavoro di costruzione che tu hai fatto appunto in tutti questi anni. All'interno di questo lavoro di costruzione c'è un concept importante che dà un po' il nome al tuo movimento, che è Fight Gently. Ce lo racconti meglio?
1: Sì. Certo, all'inizio è stato creato un metodo, ho creato un vero e proprio metodo che è partito da una base di yoga, e sopra ci ho aggiunto, diciamo, dei due ingredienti che sono stati fondamentali per creare qualcosa di unico e magico: il karate e i movimenti tribali. Quindi questo mix di tre discipline antiche ha creato all'interno una sorta di cortocircuito che il nostro corpo, la nostra mente, il nostro spirito vanno ad attingere delle informazioni così ancestrali che si cura, passatemi il termine, cura a livello proprio di anima. Quindi quando tu pratichi questa disciplina, vai a curarti, a sistemarti, a guarirti interiormente, quello che fa un po' il libro poi dopo. E poi è diventata una filosofia, quindi per quello che poi anche Forbes mi ha premiata, tra virgolette, perché Fight Gently è diventata la vera e propria filosofia dei guerrieri gentili, cioè chi vuole combattere nella vita, ma combattere nel senso chi va a cuore aperto in tutto e lotta per i propri ideali, ma lo fa sempre scegliendo le armi della gentilezza, dell'amore, della delicatezza. Questo è fondamentale. Non c'è fight senza gently, non esiste.
0: Guarda, sono concetti che mi piacciono molto e che sono veramente felice questa sera di aver condiviso con te e di aver lasciato qui in questa puntata per quelli che ci ascoltano e che possono portarsi a casa questa sera veramente un bel insegnamento, anche quello delle battaglie, la scelta delle battaglie da fare, il come fare le battaglie senza dimenticare chi siamo e che cosa lasciamo comunque ogni volta che ci confrontiamo con le altre persone. Grazie Vanessa, è stato molto bello il tuo intervento e
1: grazie a te.
0: Ricordo a tutti il libro di Vanessa Villa con la quale abbiamo parlato questa sera, Risveglia la guerriera gentile che è in te. A presto, in bocca al lupo Vanessa, ciao.
1: Grazie, viva il lupo, ciao.
2: Radio 105.

Alla con Jenny Dracula, la versione remix insieme a Max Brigante, c'è 105 Mi Casa. Abbiamo parlato di tante cose in questa puntata, mi sono piaciute praticamente tutte, quindi ringrazio ancora Vanessa Villa che è intervenuta, grazie al suo libro che risveglia il guerriero o la guerriera gentile che c'è in ognuno di noi. E mi piace proprio tanto questo concetto di determinazione, di disciplina, di consapevolezza, ma anche allo stesso tempo di gentilezza.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che storia.
3: Radio 105.
4: Che storia.

0: Nel 2010 da un gruppo di artisti producer sensazionali, Annie RD, i Nerd, questo pezzo che si chiama Hot and Fun con Nelly Furtado e che è anche l'ultimo pezzo di questa puntata di 105 Mi Casa, dove insomma abbiamo parlato un pochino di, come posso dire, crescita interiore. Ogni tanto lo facciamo, non siamo dei santoni assolutamente, però ogni tanto ci colleghiamo con qualche ospite che ci insegna qualcosa, e stasera devo dire che è stata molto bella la chiacchiera con Vanessa Villa. Domani, Simo, chi abbiamo?
1: Domani grande puntata.
2: Lo dico io, sono troppo felice.
0: Niente, volevo far parlare Simone.
2: Io rubo tutto, sono troppo felice.
0: Nadia che si è lanciata sul microfono. Prego.
2: Domani tormento.
0: Il mio tormento.
2: Il vostro tormento domani.
0: Domani sono veramente contento, allora. Viene a trovarci Torme dalle 20 alle 21 qui su 105.

0: Allora, il gioco è tentare di capire quanto manca al mio decesso, cioè al mio almeno svenimento. Perché ragazzi, io ve lo dico, io cioè, o il global warming peggiora la situazione o io sto diventando anziano, perché io proprio non riesco a vivere.
1: Io credevo di aver toccato il fondo con le temperature romane e dico mamma mia che caldo, arrivo a Milano, scendo dal treno, sembrava una fornace.
2: Ma innanzitutto voi a Roma avete già del venticello, avete... Il polentino.
1: E ci lamentiamo.
2: Come si chiama? Polettino?
1: Ponentino.
2: Da ponente.
0: No, io veramente...
2: Noi qui non abbiamo il vento, cioè,
1: credo... No, ma voi è una fornace a cielo aperto.
0: Io credo, almeno nel mio caso, che esista proprio un limite fisiologico, no? Cioè, oltre il quale io vado proprio va in pappa il cervello. Cioè, io non riesco a vivere, non posso più.
2: E allora, evidentemente, è già 12 gradi, perché io ti conosco.
0: Grazie,
2: il tuo cervello è sempre in pappa. Secondo me dovremmo fare come aveva detto la Vanoni. Cioè, lei che aveva detto: buttiamo giù il turchino.
0: No,
2: così, il turchino.
0: No, l'aveva detto così. Vanoni. No, un concorrente di Portobello.
2: Ma io credo. No, guarda
0: sì,
2: che no. Forse lei l'ha ridetto.
0: Perché la Vanoni avrebbe dovuto dire?
2: Perché lei tira fuori di quello che
1: sei
0: sicuro? Sì, sono sicuro.
2: E aveva detto questa cosa. Se
0: forse lei aveva citato quel famoso concorrente che aveva detto: ho un'idea.
1: Ma allora, comunque, in questi casi. Bisogna bere tanta acqua, non bisogna uscire nelle ore più calde, no? Queste cose. Bisogna mangiare tante cose, ma fresche.
0: Ma sai che tu non lo soffri? Tu sei uno.
2: Sì, no, un po' lo soffro.
0: Ma non tanto.
2: Soffro. Perché ero in un'età per cui i sensori sono andati a puttana, quindi...
0: Ma dovrebbe essere peggio.
2: Sai che gli anziani si mettono il maglioncino d'inverno?
0: È vero.
2: Ma come fai nonno a non morire?
0: È vero. Quindi diciamo mezza età verso l'anzianità e il picco del fastidio, poi invece dopo stai bene.
2: Non ho mai sofferto il caldo, soffro
0: proprio...
2: il sole, stare al sole, perché mi scotto, la pelle chiara, quindi mi scotto, questo sì. Ma il caldo, freddo.
0: Lasciate che...
2: No. Poi in Spagna sapete come si chiama? Il Lorenzo.
1: Soffro molto molto molto il freddo, il caldo no. Anche perché sono terrona, la forza raccogliere.
0: Anch'io sono terrona, ma mi sa che l'idraulico era norvegese.
1: Ma tu sei già più milanese di me, capito? Io sono proprio mezza persiana, mezza sarda.
0: Lasciatemi confrontare con l'unica che mi capisce qua dentro.
1: Eccomi.
0: Lidia è come
3: la persona che vorrebbe sparire da giugno a settembre.
1: Quante cose che avete in comune,
2: Lidia, potremmo veramente che noi chiamarlo Lorenzo, visto che deriva da San Lorenzo, che è il 10 d'agosto.
1: Sì.
2: È uno dei giorni più caldi d'estate. Gli spagnoli amano dire questa cosa di San Lorenzo. Bella.
1: Molto bella.
2: Anche noi.
1: Ross ha ragione. Segnatela questa frase, che la vuoi registrare, ma non la dice. Ross ha ragione.
0: Sì, che è la prima volta, sì.
1: Forse è la prima donna che te l'ha detto nella vita?
0: Ah, no, qualcuno sì.
1: Comunque, Ross ha ragione, si trattava di Portobello.
0: È Portobello, sì,
1: hai ragione.
0: Che era proprio stato invitato in puntata per promuovere quest'idea di Abba. Ma lui lo diceva, credo, per la nebbia.
2: No,
1: per il vento che poteva
2: tirando giù il turchino. Se non ci fosse il turchino che blocca, esattamente, se non ci fosse il turchino, automaticamente ferma tutto a quel posto sul turchino, come si chiama? Credo che sia dove è nata
1: la fata.
2: Oh. Valeria che è in Danimarca. E lì, come
1: ha
2: si chiama?
1: Finta di niente.
2: Il valico che è dell'autostrada per andare a Genova. Masone. Se tu tiri giù il turchino, praticamente il vento passa.
0: Quindi
2: e non solo
0: via nebbia,
2: spazza
0: smog.
2: Via nebbia, smog, sì, sì. E anche il calore.
0: Ma sai che se faccio
2: tiriamo giù il turchino.
0: Mi ricordo anche il nome di quel buffo signore, che è un pezzo di storia della televisione italiana. No, ma adesso mi devo sforzare, fa troppo caldo. Però insomma, lui era diventato famoso facendo queste proposte.
1: Scusa, mi ricordo il nome, poi non lo dici.
0: No,
1: cioè, abbiamo un problema.
0: No, se mi sforzo, me lo ricordo, ma perché fare questo sforzo?
1: No, infatti, perché fa caldo, quindi va bene. Vabbè.
0: Oggi avremo un sacco di roba in questo programma. Intanto c'è Picozzi con un nuovo caso di CSI Milano.
2: Spianare il turchino, eccolo qua.
0: Come si chiamava lui?
2: No, lui non c'è, però c'è stato tutto un movimento lì attorno di gente che voleva spianare quel. Qualcuno diceva: facciamo un enorme buco con una ventola. La ventola
1: era quello per eliminare nebbia e zanzare nella pianura padana.
2: Nebbia, detto, quello che avevo proposto io.
1: Chi voleva spianare il turchino? Ridere.
2: Piero Diacono. Un tranviere milanese nel gennaio 78 disse nel mitico programma televisivo Portobello condotto da